0: le reti di Mangas e Zeballos all'89esimo. 17 scoccate in questo momento, ci fermiamo per qualche istante, andiamo in pausa, poi abbiamo un'altra ora del Viola Weekend tra la Fiorentina, la Serie A e tanto altro ancora. Ci sentiamo tra pochissimo, state lì.
1: Radio Firenze Viola.
2: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
0: Eccoci qua di nuovo in onda dagli studi di Radio Firenze Viola. Questo è il Viola Weekend. Ludovico Mauro che vi sta parlando ancora per un'oretta scarsa in vostra compagnia. Abbiamo chiuso la prima parte di trasmissione prima della fascia pubblicitaria dandovi conto del 3-2 maturato al Via del Mare tra il Lecce e il Monza, con i tre punti andati ai salentini. Nel frattempo è finito anche il Gran Premio di Madrid in Formula 1 con l'ennesima vittoria di Andrea Kimi Antonelli, che guida appunto la sua Mercedes ancora una volta sul gradino più alto del podio, precedendo Verstappen e Norris. Per quanto riguarda invece la domenica di campionato, alle 18 Napoli-Bologna, gara che appunto vede in campo i prossimi avversari della Fiorentina in Serie A, ovvero i partenopei di Massimiliano Allegri, in cerca della seconda vittoria in campionato dopo quella all'esordio in casa del Genoa. Vi diamo conto anche delle formazioni ufficiali, con il Napoli che si schiera col 4-3-3, Milinkovic, Savic fra i pali, Di Lorenzo e Spinazzola agli esterni di difesa, Rachmani e Marin i centrali, Lobotka in cabina di regia, Gilmour e De Bruyne sulle mezzali, Politano e Vergara gli esterni d'attacco, con Rasmus Højlund intoccabile là davanti come terminale offensivo. Risponde il Bologna con lo stesso modulo: Pessina in porta, Holm, Eggem, Teate e Miranda la linea arretrata, Pobega, Ferguson e Amanda Ryan i centrocampisti, Bernardeschi, Piccoli e Cambiaghi i tre là davanti per far male agli uomini di Allegri, che appunto domenica prossima saranno al Franchi per sfidare la Fiorentina. Ci è arrivata un'altra nota audio al 348-75-3933, ce l'ascoltiamo.
3: Ciao ragazzi, Croci di Firenze non lo deve nemmeno nominare. Non lo deve nemmeno nominare, come se non deve nemmeno esistere per Firenze. Croci, quel ragazzo deve crescere con calma, perché se fa tanto di farlo venire in prima squadra, gli fanno fare due partite e non imbrocca nemmeno una, lo perdiamo. Una piazza come Firenze, noi Croci lo perdiamo. E ci si vanta adesso una città che fa crescere i giovani, sì, va bene. Quindi facciamo finta che non esiste l'MM. Ciao.
0: Un audio un po' perentorio su Federico Croci. No, io dicevo nel corso della prima ora che è normale che abbia attirato aspettative da parte un po' di tutti per quello che è stato il suo percorso giovanissimo, ma già pieno di soddisfazioni personali. Consideriamo il fatto che sta facendo la primavera da sottoetà, come da sottoetà ha fatto anche il suo percorso nelle nazionali giovanili e nel settore giovanile della Fiorentina fino all'anno scorso. Quindi diamogli tempo e magari leviamocelo un po' dalla bocca, ecco, lasciamolo un po' fare e giudichiamolo nel lungo percorso. Proseguiamo la carrellata di collegamenti e con grande piacere accolgo in diretta un grande ex attaccante che disturbiamo ogni tanto anche qua su Radio Firenze Viola per parlare della Fiorentina, ma in generale del calcio italiano. Sto parlando di Marco Negri, che è in linea con noi. Marco, buonasera, benvenuto.
4: Buon pomeriggio a tutti, grazie.
0: Grazie a te per essere con noi. Come stai? Tutto bene?
4: Sì, tutto bene, grazie, sì.
0: Ti stai gustando questo avvio di campionato di Serie A? Che cosa ne pensi per il momento?
4: No, sicuramente sì, si è tornati al calcio giocato che è mancato tutta l'estate. Molto curioso, insomma, c'è tanto da parlare perché ci sono delle conferme, delle grandi sorprese, delle delusioni.

0: squadra insomma blasonata, e soprattutto che aveva già fatto l'anno delle delusioni che sembrava fosse quello dell'anno scorso. Solitamente insomma con l'esperienza che ho, quando una squadra così rischia un anno, insomma l'anno dopo si parte assolutamente con un'altra, con altra decisione, altra rabbia, altra cattiveria, e quindi non me l'aspettavo. In più, come avete detto voi, una campagna acquisti che è stata forse la più scoppiettante di tutta la Serie A, e no, però il campo è quello che può confermare o smentire qualsiasi ipotesi, e probabilmente, sai, mi è parso un po' strano la vicenda, insomma se ne è parlato tanto di come è successo questo esonero qua, prima di una lunga sosta, dopo appena 3 giornate, con delle insomma delle dichiarazioni che sono uscite che non si sa mai se sono vere o no, però insomma che fanno pensare. Secondo me va un po' visto e sottolineato come comunque non sia facile cambiare tantissimi giocatori, anche se tutti di ottima qualità, e assemblarli in 2 mesi. Quindi no, non è così facile, e soprattutto quando l'allenatore, anche quello, viene cambiato. Sai, l'allenatore sul campo può lavorare come ha lavorato negli anni precedenti, però c'è una nuova società, una nuova città, delle nuove pressioni, delle nuove dinamiche, e quindi forse, tra virgolette, chiudendo il discorso, troppi cambiamenti, troppi hanno influito insomma su questa partenza un po' così, che comunque sia è rimediabilissima, perché veramente Firenze, la Fiorentina ha un'ottima rosa, molto lunga e molto varia.
1: Ecco Marco, da quel che è intanto circolato prima della partita di Venezia, ma è stato poi confermato venerdì sera dai protagonisti stessi, la Fiorentina, inteso come gruppo squadra, non aveva legato con Fabio Grosso, anzi il contrario, molti giocatori proprio non lo seguivano addirittura. Fagioli stesso ne ha parlato venerdì dopo la vittoria del Penso, dicendo: non eravamo legati, non eravamo squadra. Da ex calciatore ti chiedo, è così strano che un gruppo possa, tra virgolette, passami il termine, far fuori l'allenatore praticamente subito, già ad agosto, dopo poche settimane di lavoro?
0: Succede, è successo nel passato assolutamente, però è una cosa assolutamente che non mi piace. Sai, è logico che una società dal canto suo va all'esonero di un allenatore quando non viene seguito dai giocatori. C'è la regola che è la più basica e semplice del mondo, che è più facile cambiare una persona che cambiare 5, 6, 7, 8 giocatori, ossia quelli che non vanno d'accordo con l'allenatore. Però diciamo che sai, è una sconfitta un po' per tutti questa situazione, perché insomma è una sconfitta per l'allenatore che non è riuscito a farsi seguire, a farsi apprezzare anche se in poco tempo, una sconfitta un po' per la società che insomma ha dovuto fare questa mossa qua che non piace a nessuno, perché immagino avesse investito tantissimo insomma nell'allenatore, in Fabio Grosso. E dall'altra parte insomma la leggo anche come una piccola sconfitta per i giocatori, insomma l'impegno e le cose ci devono essere sempre, e bisogna sforzarsi sempre sia dalla parte dell'allenatore e dello staff, ma anche dalla parte dei giocatori, per cercare di far andare bene le cose. Poi insomma a una certa è logico che prevale il pragmatismo, quindi se le cose non vanno, si è provato, si è parlato, non c'è è abbastanza intelligenza tra virgolette per trovare un punto d'incontro, è logico che è l'allenatore che ne fa le spese. Dall'altra parte c'è una bella pressione adesso.

0: cazzo sti giocatori, perché insomma, se è vero quello che avete detto voi, insomma, andato via l'allenatore perché non si andava d'accordo, adesso che avete un altro allenatore non ci possono essere scuse, cioè il rendimento e tutto quanto deve essere dimostrato sul campo.
1: E pensi che Paolo Vanoli sia stata la scelta migliore per la Fiorentina? Perché la sensazione è che Paratici, dopo il terremoto interno di domenica scorsa, quando c'è stato questo confronto con Grosso che poi ha portato all'esonero, non abbia avuto dubbi e sia andato dritto su Vanoli, che però aveva esonerato non più tardi di 3 mesi prima. Ecco, secondo te che scelta è?
0: No, è la scelta più intelligente assolutamente, perché penso innanzitutto è un allenatore che conosce l'ambiente, conosce le dinamiche di un club, di una città che insomma è blasonata, però non è facile, tra virgolette, cioè bisogna capirla, bisogna entrare insomma anche nei pensieri dei tifosi che sono giustamente molto esigenti da una parte, dall'altra parte, e ribadisco, conosceva gran parte dei giocatori, perché sono arrivati tanti giocatori, però tanti altri insomma li conosceva, e immagino insomma che prima di andare su un nome insomma con i giocatori e il gruppo dirigenziale, con i giocatori insomma ci si parla, e quando si deve fare un'inversione totale e repentina dopo 3 giornate, insomma, non si può scommettere ancora. Io penso che le scommesse la Fiorentina ne abbia fatte fin troppe l'anno scorso, e poi hanno trovato la quadra. Adesso, secondo me, è giusto anche, ed è bello insomma dare una possibilità a Vanoli, che è un ottimo allenatore, che l'anno scorso, nonostante insomma se ne dica, secondo me ha centrato pienamente l'obiettivo, e vedere insomma con altri giocatori una qualità secondo me che si è alzata, a vedere se le cose si raddrizzano velocemente. La Fiorentina assolutamente non può ripetere il campionato dell'anno scorso, cioè è una cosa che non è inconcepibile, quindi insomma si è andato sulla decisione, secondo me, che aveva i massimi punti positivi insomma.
1: Marco Negri, ex attaccante, lo ricorderete soprattutto con la maglia dei Rangers, del Perugia, del Bologna e tante altre. Ti chiedo, Marco, proprio da ex centravanti, la Fiorentina ha ceduto Ken sul gong del mercato, praticamente agli ultimi giorni, al Como, anche se la trattativa è durata tantissimo, perché da quanto ne sappiamo è cominciata già a fine giugno come dialoghi iniziali, e poi sono sfociati in un'operazione vera e propria. E l'ha sostituito con Beto all'ultimo giorno di mercato, e Pellegrino, che era arrivato una decina di giorni prima. Com'è cambiato l'attacco della Fiorentina? Che scelte sono state fatte?
0: Con Pellegrino sicuramente un giocatore diverso, cioè ha portato un giocatore con caratteristiche peculiari, insomma è un giocatore che ti offre delle possibilità strategiche all'allenatore particolari, assolutamente chiaramente diverse da quelle che offriva Ken, e quindi ma secondo me è un giocatore che innanzitutto si è già sbloccato, e quindi insomma è sulla strada giusta, con il morale, con il feeling, anche con tutto l'ambiente. Secondo me sarà veramente molto molto utile per il resto del campionato. Dall'altra parte Beto è un giocatore che invece può ricordare insomma, per attacco alla profondità, per pericolosità, un po' le dinamiche invece, che le linee insomma di gioco, le linee di smarcamento che aveva Ken, e quindi insomma ci sono due pedine con assolutamente caratteristiche diverse, però insomma sono entrambi giocatori che hanno bisogno di che lavorano molto, e hanno però bisogno di giocatori che gli offrano delle imbucate, delle occasioni per andare in porta. Quindi secondo me c'è tutto, cioè la squadra è fatta a dei giocatori con grandi possibilità, grande tecnica, grande talento, che secondo me è il lavoro più difficile adesso dell'allenatore sarà far coesistere i giocatori con maggior spessore. Non è facile perché c'è un equilibrio da rispettare, specialmente quando parti con delle sconfitte e questo equilibrio salta, e adesso una vittoria insomma in tasca e un po' di tempo per lavorare sul campo con la sosta, e ci sarà insomma, secondo me la partita già dopo la sosta si vedrà una Fiorentina insomma che rispecchierà un po' più i valori sul campo.
1: Insisto sul tema attaccanti, Marco, perché hai dato una risposta ora che mi dà modo anche di porti la domanda che ti avrei fatto lo stesso, ossia la Fiorentina per la prima volta dopo diversi anni mi sembra che parta con due attaccanti che partono praticamente da un 50-50, perché Beto e Pellegrino in questo momento sono davvero lì, si giocano il posto ad armi pari, non c'è un titolare designato, e anche come giocatori a 360 gradi più o meno in questo momento hanno tutto per contendersi il posto a tutti gli effetti. Ecco, ti è mai successo in carriera di avere un compagno di reparto che sentissi molto simile a te, con cui magari non sapevate mai la domenica che avrebbe giocato, e come pensi che li gestirà allora due Vanoli, perché appunto ha un solo impegno a settimana perché non ha le coppe europee e ha due centravanti che su per giù si equivalgono in questo momento?
0: Ma io dico che è sempre bello avere insomma concorrenza, sana concorrenza. Io insomma ricordo anche quando ero giovane, insomma quando volevo mettermi in mostra, un anno sono andato a Cosenza e c'era Gigi Marulla, non so se ve lo ricordavate, ma un grandissimo centravanti insomma della Serie B. E io ero giovane e non c'era concorrenza, ma quella sana, cioè io da giovane cercavo assolutamente di prendere tutti i segreti e di cercare di scalare posizioni insomma pur nella giovane età. Poi è chiaro che sono due giocatori che ti offrono due strategie diverse, perché insomma Beto è un giocatore che se ha spazi davanti è molto molto difficile da fermare, molto pericoloso. Pellegrino invece magari per squadre che si difendono, che si arroccano dietro, è un giocatore che tiene palla, che può prendere falli e in area di rigore fa sentire la propria presenza, e quindi sai ti offrono più carte all'allenatore. E non dimentichiamo che nel calcio moderno soprattutto gli ultimi 20 minuti da subentrato, gli ultimi 15 sono delle mini partite nella partita dei 90 minuti, e quindi puoi fare la differenza anche con pochi minuti. L'importante assolutamente sarà far capire a questi due giocatori che, come dicevo, la concorrenza è sempre sana, perché fa migliorare sia uno sia l'altro, porta vantaggi assolutamente alla squadra, che c'è spazio per tutti, che anche in piccoli frangenti, 15 minuti, 10 minuti, uno può essere più decisivo anche dell'altro, e che le partite sono tante, ma che soprattutto insomma i valori e la classifica della Fiorentina poi girerà attorno ai gol che riusciranno a mettere assieme. Ecco, non vedo tanto che so Pellegrino contro Beto, ma Pellegrino più Beto, vediamo cosa fanno, cioè che sia proprio un reparto, anche se poi magari i minuti fatti assieme non saranno tantissimo. Qua a Bologna, io vivo a Bologna, qua a Bologna c'è piccoli Dobbik, sai che fanno spesso la staffetta.
1: Una staffetta, certo.
0: La scorsa partita in necessità, perché si stavano perdendo, hanno giocato assieme, sono riusciti a segnare tra l'altro un gol uno, un gol l'altro. Quindi secondo me è sana concorrenza che spinge sicuramente la Fiorentina, e poi magari trovato un equilibrio non è detto che per magari partite o parti di partite possano giocare anche assieme, possono essere comunque una risorsa.
1: Ecco Marco, l'ultimo e poi ti saluto. Citavi adesso il tandem tra l'altro Dovbik Piccoli, e proprio Piccoli parte titolare al Maradona tra una mezz'oretta in Napoli-Bologna. Ti chiedo come è cambiata secondo te la griglia della Serie A in questo momento, cioè la Fiorentina ha vinto a Venezia e sta cercando di rimettersi in corsa per gli obiettivi europei, perché tornare in Europa è velatamente l'obiettivo della stagione della Fiorentina. Per il resto, pensi che prima di tutto che sia possibile questo obiettivo, e secondo di poi vedi l'Inter ancora la squadra più forte, la Roma che può o non può, te lo chiedo, vincere lo scudetto, il Napoli di Allegri che ruolo reciterà, e tutti gli altri via discorrendo?
0: Ma ci sono tantissimi temi, sai, partendo dalla Fiorentina, le partite, i punti sono assolutamente tantissimi, ancora in palio, quindi ci sono tutte le possibilità per un recupero, la rosa, leggendo la rosa, i giocatori, si può pensare assolutamente a un recupero, anche la stessa reazione nervosa fatta a Venezia, insomma la squadra è viva e c'è, quindi ci si può benissimo lavorare. Secondo me adesso la mentalità della Fiorentina devono essere: guardiamo i prossimi 90 minuti, ci sono 3 punti, bisogna prenderli o prenderne il più possibile. Poi sai, quando verrà febbraio-marzo la Fiorentina si guarderà attorno, in primis aver trovato un'identità solida, cioè essere diventata squadra, e poi sai, guardandosi indietro, poi i campionati poi si decidono sempre negli ultimi 2 mesi, quindi l'importante sarà non essere fuori dai giochi, che per quanto riguarda la Fiorentina e l'Europa, a marzo, poi da lì in poi insomma ci si può giocare tutto assolutamente contro le altre squadre. Inter favoritissima assolutamente anche quest'anno, spero tantissimo in una squadra che possa darle noia, spero, sai, adesso la partenza della Roma ha fatto un po' sbalordire tutti quanti per brillantezza, però giocare Champions e campionato ti porta tante energie in campionato. La squadra della Roma è una squadra che deve correre tantissimo per fare la propria partita, e quando corri tanto poi c'è un determinato lasso di tempo durante il campionato in cui la paghi, specialmente se hai il doppio appuntamento, quindi non sarà così continua, così macchina da guerra la Roma, però spero che possa essere lei insomma la squadra che potrà insomma star lì, dar noia all'Inter, perché sennò ci annoiamo, gli ultimi mesi ci annoiamo. E Milan è ancora un cantiere, la Juve non l'ho ancora, non riesco ancora a capire se è una Juve 2.0 tipo l'anno scorso, o se è riuscito a Spalletti è riuscito a dargli un'identità nuova. E poi vorrei sottolineare insomma la partenza del mio ex compagno di squadra Rino Gattuso alla Lazio, perché è partito veramente benissimo dopo tutto quello che i tifosi di calcio hanno visto, insomma debacle nazionale eccetera eccetera. Ripresentarsi così nel campionato italiano in una realtà insomma molto difficile, non ci sono i tifosi, insomma si è più venduto che comprato, i problemi che sappiamo nella Lazio, diciamo che il suo lavoro, la sua mano si è vista, perché la Lazio è già una squadra, è già unita, poi chissà dove arriverà, però bisogna dare veramente fare un applauso a Rino per come l'ha gestita in questi 2 mesi qua. L'altro mio ex compagno Max Allegri sono sicuro assolutamente che Se avrà tempo di lavorare su questa squadra qua, riuscirà a raddrizzare la baracca. Non so dove possa arrivare, però se riesce a ritrovare un De Bruyne al 70-80%, vi posso assicurare che là davanti gli attaccanti del Napoli si divertiranno veramente.
1: Sperando che non lo facciano domenica prossima al Franchi, esatto, contro la Fiorentina.
0: Esatto, esatto.
1: Marco, grazie davvero per averci fatto compagnia. Buona domenica e ci sentiamo presto.
0: Grazie, buona domenica anche a voi. Ciao, ciao.
1: Grazie davvero a Marco Negri, è stata una chiacchierata davvero interessante, piena anche di aneddoti intrisi col suo passato e con quello dei protagonisti di questa attuale Serie A. Stiamo per entrare nell'ultima parte di trasmissione, ci riascoltiamo insieme le parole di Alessandro Budel, ex centrocampista, ora commentatore per DAZN. Venerdì sera, proprio per il broadcaster ufficiale della Serie A, ha commentato la vittoria dei Viola a Venezia. Ieri è intervenuto qui sulle nostre frequenze durante Firenze in campo con Fabio Ferri. Ci riascoltiamo Alessandro Budel e poi andiamo avanti con la trasmissione.
2: Ha messo la Fiorentina, le distanze che è riuscita a tenere durante tutta la partita, penso che queste siano comunque le differenze rispetto ad altre partite, perché comunque la Fiorentina è riuscita sempre a rimanere corta, compatta, a non lasciare tantissimo spazio, a parte l'episodio poi della ripartenza di Buio, dove è stato poi bravo Adams a sfruttarla, però anche in quel momento lì, quando ha fatto gol Venezia, la Fiorentina stava facendo comunque bene, ha avuto occasioni, si stava schiacciando a Venezia. Io dico che nell'arco dei 90 minuti la Fiorentina ha fatto una grande partita, secondo me.
3: Ecco, da ex calciatore anche si conoscono, no, le dinamiche di un cambio d'allenatore. Cosa può portare il cambio d'allenatore in sé? Cosa porta nella testa di un calciatore? Quanto può essere stato importante anche per, appunto, far partire la Fiorentina in campionato?
2: Avanoli era un altro che è già stato lì. Io ho detto che secondo me sarebbe comunque meritato la riconferma, perché l'anno scorso forse pochi si ricordano in che posizione fosse la Fiorentina e come fosse messa quando è arrivato, quindi penso che lui abbia fatto grandi cose. Quindi i giocatori già lo conoscono, è ripartito comunque con un gruppo, diciamo, con dei veterani, tra virgolette, un gruppo di giocatori che già conosceva, e penso che questo sia un vantaggio. Ma sono già rivisti, no, alcuni schemi l'anno scorso, anche con Fagioli che è rinato rispetto ad altre partite, gli ha dato subito fiducia, Ranieri è stato rimesso in campo. Io penso che la Fiorentina l'anno scorso dalle macerie abbia costruito qualcosa di importante, un nucleo forte di base, e penso che quello debba comunque essere riconosciuto, e bisogna ripartire da quello con dei giocatori forti a fianco. E penso che anche i nuovi, a partire da Dragusin, ieri siamo iniziati a vedere le qualità di questi giocatori.
3: Si sono rivisti alcuni schemi, alcune situazioni del passato, sono viste anche delle novità. Vanoli stesso ha detto: questa non è la stessa squadra, non è la stessa situazione dell'anno scorso. Lo ha demarcato anche magari con delle scelte di campo, perché la Fiorentina nel corso della sfida comunque ha cambiato anche il suo atteggiamento tattico, cosa che magari l'anno scorso eravamo un po' meno abituati a vedere fare alla squadra nel corso della partita.
2: Sì, sì, è vero, ha cambiato un po' di volte, diciamo che il Venezia è una squadra che gioca bene, intensa, qualità, quindi non è facile da affrontare, quindi ha rischiato di migliorare sicuramente la fase difensiva. Oggi la Fiorentina fatica a difendere, passa a rimanere un blocco compatto, lascia sempre un pochettino di spazio di troppo, soprattutto magari sui traversali laterali, dove magari spesso e volentieri arrivano i pericoli maggiori. Però io ho visto grandi passi avanti rispetto alle prime partite, ma soprattutto come atteggiamento. Io ho visto una cattiveria agonistica diversa rispetto all'inizio campionato, rispetto alle prime due giornate.
3: I protagonisti, ovviamente in copertina ci finisce Mastantuono, l'uomo dei record, l'uomo che supera addirittura come precocità Messi a livello di triplette in Europa. In GE secondo me è stata una grande prestazione la sua, magari non ha trovato il gol, ma tante volte si è reso pericoloso. E poi nel podio, diciamo, dei protagonisti di questa sfida, chi possiamo mettere?
2: Ma io ieri dicevo in telecronaca, secondo me il migliore in campo con Mastantuono è stato Fagioli. Io penso che ieri abbia messo una cattiveria anche al di sopra dei propri standard, anche rispetto all'anno scorso. Ieri ha fatto una partita totale, a mio parere penso sia il giocatore sulla quale costruire la squadra. E poi sono d'accordo in Gemme, è piaciuto tanto, grande personalità, sempre a puntare l'avversario, a difendere, grande efficacia, personalità. Penso che sugli esterni la Fiorentina abbia tantissime alternative, giocatori forti, e penso sia una squadra che possa far valere, ecco, la propria qualità.
3: Firenze è una città passionale, ovviamente dopo una vittoria, dopo una buona prestazione si comincia subito a sognare, ma Fagioli, oltre a far comodo a questa squadra, come dice già qualcuno a Firenze, dovrebbe essere anche, come dire, considerato maggiormente nelle scelte per la nazionale?
2: Sicuramente, sicuramente. Io penso che la qualità di Fagioli oggi in mezzo al campo non ce l'ha già nessuno in Italia, quindi io credo che debba essere regista dell'Italia, perché quella, la sua qualità secondo me può far comodo all'Italia, quindi assolutamente sono d'accordo con le voci che girano, perché oggi faccio fatica a trovare un regista puro come lui nel panorama dei calciatori in Italia.
3: Concludo con una domanda che guarda anche al domani, all'immediato futuro della Fiorentina, che torna in campo tra poche ore per affrontare il Pisa in un derby, sì, con una squadra di Serie B, ma comunque che appunto immagino voglia onorare assolutamente la sfida e la manifestazione. È un bene o un male ripartire subito così, cioè non aver tempo neanche di lavorare un po' per Vanoli, cioè non ci sarà tempo per grandissimi allenamenti, per continuare magari a impartire qualche nozione tattica, allo stesso tempo magari si sull'onda dell'entusiasmo del successo col Venezia?
2: Ah, io penso che faccia anche bene una partita così, magari con una squadra un pochettino sotto, no? Sicuramente, perché comunque è una categoria inferiore con la quale tu possa far bene, devi affrontarla con la mentalità giusta, però magari tornare a vincere, fare un'altra vittoria sarebbe fondamentale per la Fiorentina e darebbe quella continuità necessaria, che oggi penso che Vanoli lavora già con questa squadra dell'anno scorso, quindi non penso sia un problema, ecco, che arrivi un'altra partita subito, avrà comunque tempo di lavorare, ecco, durante l'anno.
1: E questo era Alessandro Budel in diretta qua ieri su Radio Firenze Viola nel corso di Firenze in campo. Noi ci addentriamo nell'ultima parte del Viola Weekend, lo facciamo con un collega, un amico per me che lo introduco in questo momento su Radio Firenze Viola, e sto parlando di Stefano Ferré di Cronache di Spogliatoio. Ciao Stefano, ben trovato.
4: Ciao Ludovico, ciao a tutti, buona domenica.
1: Buona domenica anche a Stefano. Stefano, abbiamo assistito all'inizio di campionato che ci ha dato già ampie indicazioni o comunque tematiche su cui poter dibattere. Prima di venire alla Fiorentina ti chiedo che cosa ti ha detto dal tuo punto di vista l'inizio di Serie A.
4: Ci ha raccontato che alla fine il calcio non è un videogioco, ma è uno sport in cui per vedere i frutti del lavoro serve tempo. Infatti forse le squadre che hanno convinto di più, lasciamo perdere proprio i risultati anche se in questo caso è uguale, ma a livello di prestazione sono le squadre che hanno un allenatore che lavora da tempo. Parlo di Chivu, parlo di Fabregas, parlo di Gasperini probabilmente. Questi tre hanno un impianto di gioco collaudato, hanno aggiunto, c'è chi deve aggiungere, ha dovuto aggiungere di più, chi di meno, però sembra che siano le tre squadre più avanti, mentre vedo più indietro Napoli, Juventus, che poi vabbè ha cambiato Spalletti in corso l'anno scorso, perciò ha già un pochino più di vantaggio probabilmente in termini di tipo di gioco, e Milan che invece ha rivoluzionato proprio non tanto i giocatori quanto la strategia, l'idea di calcio che vuole proporre. Quindi per fare calcio bene a volte può andarti bene se azzecchi il gruppo giusto, i giocatori giusti, ma nella maggior parte dei casi ti serve tempo per ottenere quello che vuoi, gli obiettivi.
1: Siamo a pochi minuti dal calcio d'inizio di Napoli-Bologna, Stefano. Ti chiedo che gara ti aspetti e in generale queste due squadre quanto possono essere protagoniste quest'anno, perché noi parliamo tutti i giorni della Fiorentina che ambisce a voler fare un campionato d'alta classifica, da coppe europee diciamo per le posizioni. Napoli e Bologna vengono da due stati diversi e da due avvii di campionato diversi. Quanto è importante la gara di oggi per queste due squadre, ricordando che il Napoli domenica prossima arriva proprio a Firenze?
4: Il Napoli deve andare a caccia di certezze. Adesso ha avuto anche, in tutta onestà, due grossi problemi. Il primo è il calendario, che non ha certo aiutato, perché Como, Inter e Arsenal di fila non aiuta. Il secondo sono gli infortuni, che è un po' la costante dell'anno scorso. Il vero grande punto di domanda, al di là del gioco espresso che fa discutere anche per l'allenatore che è stato scelto e di cui tutti dibattono, c'è questo tema degli infortuni che è da 12 10 mesi che sta perseguitando il Napoli. Non c'è un giocatore che non è stato infortunato in questi 12 mesi almeno per due settimane. Questo è veramente, sì, sicuramente c'è un aspetto anche di malasorte, di sfortuna, ma non può essere solo questo. Di conseguenza il vero tema è: com'è possibile che tutti questi infortuni continuano a ripetersi? Poi, ripeto, ci sono anche episodi sfortunati, però è il vero grosso tema che non ti permette di dare continuità, perché sei sempre in emergenza, sei in difficoltà, comunque sei impegnato su più fronti, su più competizioni, quindi oggi il Napoli va a faccia di certezze e per costruire le certezze poi l'inerzia deve andare nella direzione giusta e per farlo ora serve una vittoria, quindi oggi più che mai al Napoli serve una vittoria, non tanto per la classifica eccetera, ma proprio per generare un po' di fiducia che mi sembra proprio svanita. Se pensi solo a una settimana fa, il Napoli a San Siro fa una prova buona, insomma, non certo disastrosa, quindi la situazione non è disastrosa, però la sfortuna e soprattutto gli infortuni, che sono tanti, stanno portando il Napoli in una situazione potenzialmente difficile, proprio come dicevate voi, dicevi tu, la prossima vai a Firenze, con la Fiorentina comunque rigenerata a livello di entusiasmo, con l'allenatore nuovo, non è certo semplice.
1: Va bene, non posso.
4: Dall'altra parte no, ti volevo solo dire del Bologna, che mi sembra una stagione di transizione, perché la doveva fare prima o poi questa squadra, sembra che l'abbia fatta quest'anno, ha cambiato tanti giocatori chiave.
1: Sì, l'ha detto anche Fenucci poche settimane fa in un'intervista in cui ammise, sì, proprio per noi anche un decimo posto quest'anno non sarebbe un problema, proprio a far capire che è un'annata, prego Stefano, di transizione.
4: Sì, sì, è così, decisamente.
1: Prima di portarti allora sulla Fiorentina, Stefano, l'ultima domanda che ti faccio a carattere generale è: secondo te quali saranno le squadre che possono essere le sorprese di questo campionato lassù in cima?
4: Allora, per quanto riguarda, faccio un nome, prima di tutto, che anche se stasera di fronte a un avversario ostico come la Juventus, io considero il Sassuolo una squadra ben costruita e soprattutto ben allenata, quindi penso che il Sassuolo con per esempio Cinquegrano, ma lo stesso Obrador sugli esterni, con Lipan in mezzo al campo, Azic, la garanzia Matic e la garanzia Berardi con Volpato, insomma abbia un bel mix tra grande esperienza e giovani promettenti, e soprattutto vada alla ricerca di una proposta di gioco anche divertente, piacevole, non è scontato, quindi vedo il Sassuolo come una squadra che possa fare bene. Dall'altra parte sono curioso del Torino, perché è stata conclusa, diciamo, come completamento della rosa all'ultimo giorno di mercato. Ci sono dei profili interessanti, anche qui c'è un allenatore con le idee brillanti e quindi c'è un po' di curiosità, anche se l'ambiente attorno, per i motivi che già sappiamo, certo non spinge, quindi è un po' difficile. Però nel complesso mi piace sottolineare che anche le tre neopromosse che arrivano a questo campionato, al di là dei risultati, apro chiuso parentesi, tranne il Frosinone, propongano o provino a proporre un calcio che non sia solo blocco basso e sperare nello 0-0 o in un contropiede, ma una proposta di gioco che possa far divertire. Questo aiuta, al di là delle regole, aiuta proprio la piacevolezza dell'evento e quindi la voglia di vedere una partita. Lo racconta anche Lecce Monza, terminata poco fa, che l'anno scorso era la classica partita da 0-0, 1-0 su palla inattiva con pochi tiri. Oggi è stata una partita spumeggiante.
1: Su questo ha inciso molto il cambio del regolamento, tanti allenatori ne hanno parlato in queste settimane dicendosi soddisfatti, no, delle modifiche apportate per quanto riguarda per esempio le perdite di tempo che sono state accorciate e in certi casi addirittura proprio tolte dal rettangolo di gioco. Citavi Lecce Monza, Stefano, ti chiedo allora, secondo te viceversa cosa possiamo aspettarci per la lotta alla retrocessione quest'anno?
4: Allora, magari adesso è un po' presto, però vedo 4-5 squadre potenzialmente coinvolte per i tre posti e chiaramente non puoi non mettere le tre neopromosse, perché è normale. Adesso anche l'anno scorso la Cremonese era partita benissimo, voglio augurare male ovviamente al Frosinone, però è presto e poi alla lunga pesa il campionato nuovo con squadre magari più esperte, abituate a lottare. Quindi di sicuro metto Monza, Venezia e Frosinone. Mi sembra un po' indietro il Parma, che anche qui ha perso un po' di giocatori importanti, fra tutti Pellegrino e Cercati, ma anche Suzuki. Dall'altra parte il Lecce ha già offerto una prova convincente, però anche lì mi sembra un po' più indietro. Quindi secondo me tra Parma, Lecce, le tre neopromosse, ci saranno le tre retrocesse di quest'anno.
1: Stefano, hai citato Pellegrino, io prendo in prestito uno dei messaggi che vedo che ci arrivano alla nostra casella WhatsApp. Per esempio c'è Franco che ci scrive: la nazione titola che Beto è funzionale a Vanoli, però i gol li fa uno che si chiama Pellegrino, il centravanti titolare di Viola è lui. Ne stavo parlando pochi minuti fa anche con Marco Negri, ex attaccante, lo chiedo anche a te, la Fiorentina forse per la prima volta dopo tanti anni ha due attaccanti, no, che per il momento partono un po' ad armi pari, perché nessuno dei due tra Beto e Pellegrino pare tanto avanti rispetto all'altro. Secondo te che staffetta sarà?
4: Allora, credo che alla lunga davanti stia Beto, però dipende tanto dall'idea di gioco di Vanoli. Cioè, sembra di aver capito che lui opterà per un 4-3-3 che poi sembri più un 4-2-3-1 con Attà che vada a giocare tra le linee offensive, un terzino più di spinta e un terzino più bloccato che aiuti la fase difensiva, e due mediani, di uno di costruzione alla Fagioli, uno un po' più di contenimento barra conduzione come Endur. Poi metta tanta fantasia sugli esterni o velocità a seconda del tipo di partita, quindi mi aspetto Gonçalves, Mastantuono come titolari e Ngé come prima riserva, ma soprattutto prima opportunità di cambiare il tipo di partita se preferisci giocare un po' più basso e ripartire. È chiaro che tu hai due attaccanti che sono molto diversi l'uno dall'altro, perché Beto emerge quando la partita è verticale, quindi quando ci sono tante verticalizzazioni, quando bisogna attaccare la profondità. Pellegrino, per quanto si sia impegnato e stia facendo bene, si esalta maggiormente nei duelli aerei, quando ci sono tanti attacchi laterali che portano a cross. Quindi dipende dal tipo di partita. Se tu vuoi fare una partita, secondo il mio punto di vista, più di baricentro alto, e quindi sviluppo laterale con i terzini che mettono la palla in mezzo e gli esterni alti che vengono dentro al campo, Pellegrino può essere un'ottima scelta. Devo dire una cosa su Pellegrino.
1: Vai.
4: Pellegrino è un giocatore che sta crescendo tanto. Se pensate al Pellegrino di 12 mesi fa e pensate al Pellegrino di oggi, migliora. Prima aveva molta difficoltà a giocare spalle alla porta, quasi non riusciva, gradiva solo la palla alta per fare il duello, e invece è un giocatore che ha margini di miglioramento. Noi magari lo circoscriviamo in un giocatore da palla alta, però nel tempo poi le cose cambiano, si vede che mi dà l'idea di essere un giocatore dal forte impegno, dalla grande dedizione, e lo vedo nei miglioramenti. Quindi il fatto di avere due centravanti così che alza la competizione non è solo motivante, ma ti permette anche di avere piani gara che possono essere diversi con due giocatori così diversi.
1: Stefano, l'ultima domanda e poi ti saluto e ti ringrazio per il collegamento. La Fiorentina prova a ripartire ancora una volta da Paolo Vanoli. Avevi un po' disegnato anche tu stesso ora il modulo o comunque la proposta di gioco che sembra voglia portare di nuovo Vanoli a Firenze. Che cosa può mettere in risalto Vanoli nel resto della stagione, magari riprendendo anche quello che aveva fatto l'anno scorso, oppure viceversa, facendo qualcosa che non era riuscito a fare l'anno scorso? Per esempio, tra i suoi ex giocatori della passata stagione e che ha ritrovato in Viola, c'è Fagioli, che è ripartito alla grande già venerdì sera al Penso. Cogli qualche spunto da poter evidenziare secondo te dal punto di vista dell'allenatore?
4: Sì, colgo la grande volontà, così chiudo come ho iniziato, la grande volontà di Mister Vanoli di trovare o ritrovare certezze. La Fiorentina purtroppo, un po' perché chiaramente ha cambiato tanti giocatori, un po' perché viene da una stagione che lascia tante cicatrici, anche un'energia non proprio positiva, poi questo inizio di partita, eccetera, porta incertezza. La prima grande caratteristica negativa della Fiorentina di queste tre partite è stata la fragilità. È stata una squadra molto fragile che alla prima difficoltà si sgretolava. Quando sei così fragile devi andare a caccia di certezze, e io credo che Vanoli stia andando a caccia di certezze. Quando voi a Radio Firenze Viola potrete citare l'11 titolare della Fiorentina, l'augurio è che sia presto, che poi magari discutiate di uno, due, tre giocatori perché c'è un ballottaggio, perché appunto centravanti può essere intercambiabile, ma il resto deve essere uno scheletro radicato, la dovreste citare a memoria, il 4-2-3-1, il 4-3-3 di Vanoli, e per farlo deve iniziare dalle certezze, quindi in primis i due difensori centrali, poi il centrocampista centrale, due su tre attaccanti, e poi inizia a costruire. Io credo che lui stia andando a caccia di certezze, e la prima certezza di questa squadra si chiama Fagioli, la seconda, per evidente superiorità, è Mastantuono.
1: E proprio dal talento argentino passerà tanto della stagione della Fiorentina. Stefano, è stato un piacere ospitarti come sempre su Radio Firenze Viola, ti ritroveremo prossimamente nelle nostre trasmissioni, insomma ci sentiremo più avanti nel corso dell'anno. Una buona domenica, un buon lavoro a
4: piacere
1: te, a tutto
4: mio.
1: Il team di cronache.
4: Ciao a tutti, un piacere, ciao ciao.
1: Ciao Stefano, grazie davvero per il collegamento. Va bene, 17.55, siamo in chiusura per il Viola Weekend di questa domenica 13 settembre. Da parte di Ludovico Mauro è tutto, e arriva un ringraziamento del sottoscritto a chiunque oggi ci abbia seguito e abbia interagito con noi. Mi dispiace se qualcosa non siamo riusciti a leggere o a passare. La nostra programmazione per oggi finisce qua, ripartiamo domattina alle ore 7 con Buongiorno Firenze, la rassegna stampa a cura di Andrea Giannattasio, e poi tutto il resto del nostro palinsesto che ormai avete imparato a conoscere a menadito. Anche da parte del sottoscritto è tutto, l'augurio è di una buona serata e di restare su Radio Firenze Viola. Ciao!

0: di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Ben ritrovati su Radio Firenze Viola per il Viola Weekend. Iniziamo questa trasmissione nel momento in cui la Fiorentina, ovviamente primavera, è in campo contro l'Empoli al Viola Park per la quarta giornata del campionato primavera, e iniziamo a distanza di due giorni dalla prima vittoria in campionato da parte dei Viola sul campo del Venezia con la tripletta di Mastantuono. Ormai l'abbiamo assorbita, insomma abbiamo ritrovato entusiasmo anche dal punto di vista ambientale dopo un avvio difficile, e a distanza di due giorni dalla partita di Coppa Italia contro il Pisa. Io vi ricordo che per interagire con noi potete mandarci messaggi al 348 75 13 933, o attraverso telefonata allo 055 77 111 71. Iniziamo subito quindi la nostra trasmissione con un focus, come vi dicevo, sulla primavera che è in campo in questo momento contro l'Empoli. Primavera reduce dalla finale di Supercoppa persa contro l'Atalanta, e ci colleghiamo immediatamente con Andrea Giannattasio per un flash sulla partita. Come sta andando, Andre? È finito 0-0 il primo tempo, dovremmo essere già all'inizio del secondo, giusto?
3: Ciao Lorenzo, sì esatto, siamo al settimo della ripresa, 0-0 ancora il punteggio tra Fiorentina ed Empoli. Ora c'è un calcio d'angolo per gli azzurri. Devo dire che la Fiorentina è partita molto meglio in questo secondo tempo, ha avuto due occasioni da gol abbastanza nette, aveva fatto anche rete con Iallo, ma la rete è stata giustamente annullata per fuorigioco. Poi ovviamente è chiaro che l'Empoli è una squadra molto più grande, basta vedere le distinte per capire come la formazione di Filippeschi abbia veramente tantissimi 2007 in campo, due 2008 e un 2009. La Fiorentina che ha fatto due cambi in questo inizio di ripresa, ha mandato in campo Angeloni in attacco e Cianciulli a centrocampo, ha mandato in campo un 2008 e due 2008, e quindi non ha cambiato molto, però ha in campo Belbenti che è un 2010, Croci che è un 2010, a Bianchini che è un 2009, che è uscito però dal terreno di gioco. Quindi insomma è una squadra molto molto giovane e secondo me anche inesperta, ecco, per quella che è la categoria. E l'Empoli secondo me nel complesso ha fatto una gara migliore, però devo dire che nel secondo tempo la squadra di Andrea Azzoli è entrata con un piglio diverso, e credo che possa, ecco, far più male agli azzurri rispetto a quello che ha fatto nel primo tempo.
2: Ecco Andre, te spesso hai detto come appunto rispetto al recente passato della primavera questa scelta, no, di puntare su una squadra più giovane sia da un certo punto di vista ovviamente porta con maggiore difficoltà a poter raggiungere dei risultati. Ricordiamo Fiorentina campione d'Italia lo scorso anno con Galloppa in panchina, però ecco da un altro lato permette di far crescere dei giovani che come di consueto nella caratura dei giovani, nelle caratteristiche dei giovani, l'abbiamo visto per dire in Supercoppa con qualche errore che alla fine ti ha costato il risultato, rischi anche ovviamente di nell'immediato di non trovare subito punti, perché la Fiorentina, ricordiamolo, è ancora alla ricerca dei primi della prima vittoria in campionato, però ecco è una scelta, io mi sento di condividerla, non so dal tuo punto di vista, dopo appunto anche la Supercoppa, passano le giornate, quindi se col passare del tempo la valuti e in che modo la valuti questa scelta presa dalla società?
3: Ma è una scelta giusta, nel senso che secondo me dopo anni in cui hai vinto tanto, perché la Fiorentina primavera ha vinto tanto, è arrivato poi questo scudetto meraviglioso pochi mesi fa che ha chiuso un ciclo, secondo me era giusto forse non solo fare un ricambio generazionale completo, ma anche impostare diversamente il lavoro. In particolare sulla primavera, diciamo che l'arrivo di Fabio Paratici nell'area tecnica ha secondo me dato un indirizzo diverso rispetto a quello di Valentino Angeloni, che era comunque stato quello non solo e soltanto di vincere, che era soprattutto l'idea di Pantaleo Corvino. Però secondo me Valentino Angeloni aveva fatto un lavoro molto molto buono nel mediare la volontà di vincere e contestualmente anche la valorizzazione dei giovani per la prima squadra. Lo scorso anno sono tanti giovani che hanno giocato con i grandi, insomma da Balbo a Quadio, insomma tanti hanno avuto l'opportunità di misurarsi con i più grandi. Mi ricordo la trasferta di Bialystok contro lo Jagiellonia, dove c'erano tantissimi giovani convocati. Insomma, quest'anno si è cambiato un po' indirizzo. La Fiorentina sta un po' soffrendo perché questa è la quarta partita di campionato e per il momento non la sta vincendo, ha perso la Supercoppa italiana, secondo me con tantissimi rammarichi, perché meritava di vincerla. come meritava di vincere anche l'ultima partita di campionato a Genova con il Genoa. E adesso staremo a vedere che tipo di campionato farà. Però secondo me è un campionato di sofferenza. La società, per quello che posso dirti, Lorenzo, è consapevole che l'annata del 2007-2008, forse anche 2009, non abbia grandissimo futuro, ecco, per quello che posso dirti. Quindi si va verso una navigazione a vista. Dai 2009, soprattutto 2010 in poi, invece, la sensazione del club è quella di avere in mano, non dico una miniera d'oro, ma comunque tanti tanti talenti. Due di questi li vediamo in campo oggi, uno si chiama Croce, l'altro si chiama Del Denti, certo. E poi arriveranno evidentemente anche altri coetanei. Ci sono tanti ragazzi che ora sono in 18 e 17 che secondo me faranno parlare di loro non solo quest'anno ma anche prossimamente.
2: Ecco Andre, chiudendo poi anche su questo capitolo che abbiamo fatto del cambio societario, in tal senso il lavoro di Andrea Azzoli sta andando ovviamente in questa direzione. È un allenatore vecchio dal punto di vista anagrafico, ma comunque sempre giovane a livello di idee e che con i giovani sa lavorare. Quali sono, diciamo, quali sono state le sue prime la prima impronta che ha messo sulla squadra e quello che, insomma, che si è riuscito anche a intuire da comunque 4 partite? Sono già un mini ciclo che ti può dare qualche risposta anche dal punto di vista, no, di come si approccia il mister con i ragazzi e con l'aspetto anche appunto tattico in campo.
3: Ma guarda, ti dico la verità, proprio perché la squadra è molto giovane e deve imparare tanto, la Fiorentina ha veramente difettato, infatti c'è una grande parata di Fei che evita l'1-0 dell'Empoli, ha difettato di continuità e quindi ho visto una squadra veramente sull'otto volante, cioè l'ho vista malino nella prima di campionato col Sassuolo, malissimo nella seconda di campionato in casa col Verona, l'ho vista bene a Genova, l'ho vista discretamente bene in Supercoppa, nonostante, ripeto, ci è arrivata una sconfitta per 4-3, ma con degli episodi sfavorevolissimi, e oggi la sto vedendo da Seuccio stiracchiato, perché sta soffrendo, anche adesso l'Empoli sta attaccando. Quindi ti dovessi dire che ho visto continuità nel lavoro di Andrea Azzoli, ti direi una bugia. Io credo che lui come prima cosa voglia ripartire dal gioco, voglia dare gioco alla squadra, però se nelle ultime due gare l'avevo visto, già oggi ne vedo molto meno, quindi credo che il punto di partenza sia quello. Ora c'è l'Empoli che attacca, attenzione, è un paio di minuti che l'Empoli ha chiuso la Fiorentina nella sua area di rigore, meno male adesso questa palla è andata in fallo laterale, ma adesso l'Empoli sta attaccando con continuità e credo che nel complesso meriterebbe anche il vantaggio. C'è un terzo cambio per la Fiorentina, entrerà Martini, giocatore offensivo ma che ha lavorato tanto come terzino nel corso dell'estate, esce Corduneanu, infatti va a fare il terzino il numero 80, Martini, che fa credo proprio l'esordio in primavera nella sua carriera, sì, perché lui è un talento con lo scorso anno in Under 18 e che oggi fa l'esordio in primavera.
2: Andre, ti sposto al volo dai giovani, dalla primavera alla prima squadra, perché come dicevamo in apertura siamo, diciamo, nel mezzo tra l'ultima gara di campionato e la prima vittoria in campionato della Fiorentina e l'impegno in Coppa Italia contro il Pisa. Quindi ti faccio una doppia domanda, che è come ancora, diciamo, quali sono le tue sensazioni a 2 giorni dalla vittoria, quindi con, diciamo, avendoci riflettuto sopra in maniera importante, essendo stato anche allo stadio a vedere la partita dal vivo, e quali sono invece le sensazioni a livello di formazione in vista della sfida contro il Pisa?
3: Ma allora, le sensazioni sono che la squadra è squadra, ha avuto subito un effetto elettroshock positivo che le ha dato tanto tanto di buono, e quindi questo, quello che non si era visto in 3 giornate, lo si è visto nei 90 minuti di Venezia, ed è la cosa più importante. Cioè il gruppo ha fatto gruppo, il gruppo dopo l'1-0 non si è spappolato ma ha continuato a giocare e ha vinto con mezzo la partita, segnando 4 gol, ne poteva segnare serenamente 6 per quanto mi riguarda. E da un punto di vista degli uomini, io non sono così convinto che Vanoli dopo domani farà una rotazione così totale, ecco, non mi aspetto 11 elementi nuovi. Si potrà giocare il secondo portiere, che non so in questo momento quanto, nemmeno sia peggio rispetto al primo, visto che De Gea, insomma, ogni tanto ci regala qualche perla negativa. e giocherà magari qualcosa, vedremo cose diverse sui terzini in difesa. Però poi secondo me devi
2: cercherà di dare certezze, pensi, quindi continuità.
3: Esatto, cioè secondo me devi battere il ferro più che caldo. Cioè io questo Fagioli super lo metto male in panchina. È vero che lui vuole vedere Ulai all'opera, però insomma, ecco, io un tempo a Fagioli lo farei giocare. Poi sicuramente chi è entrato nel secondo tempo di Venezia giocherà domani. Cioè, io mi aspetto che Gonçalves sia un titolare, perché è un giocatore talmente,
2: ecco,
3: esperto.
2: Ma Gonçalves è indietro di condizione, no? Giusto?
3: Sì, molto indietro. Sì. Ci diceva la Fiorentina, sì? Dopo la partita col Venezia, che questo fuori dai microfoni, che l'idea è quello di averlo in una buona condizione. Ora sta benino, ci viene descritto come un giocatore che sta benino. L'idea della Fiorentina è quello di averlo a un livello medio-alto dopo la sosta. La sosta è molto lunga, questo giro sono 3 settimane, e quindi dopo la sosta l'idea è quella di avere Gonçalves a dei livelli notevoli, ecco, perché poi, parliamoci chiaro, G ha fatto una buona partita a Venezia, però se andiamo a vedere curriculum, gol, certo, e altre cose, la coppia titolare dietro al centravanti è costituita massimamente da Gonçalves. Insomma, io non oso immaginare un Gonçalves in forma Sporting e cosa possa fare insieme a Mastantuono.
2: No, certo, come livello sì, siamo d'accordo. Magari, ecco, Gé che magari per curriculum è diverso, come stavi dicendo giustamente te, però ha caratteristiche che ti possono dare una mano e diversificare, no? Perché a gamba, ogni tanto lo vediamo partire anche nel secondo tempo con minuti sulle gambe e sprintare e spaccare in due le difese, cosa che magari Gonçalves, essendo più simile a Mastantuono, è più un trequartista defilato. Magari hai anche una variante che è un po' quella che serviva a questa Fiorentina e che hai dall'altro lato con Gnonto, quindi hai un pacchetto di esterni che tra di loro si completano anche per caratteristiche.
3: Sì, sì, è vero, a conferma il fatto che questa squadra è tutt'altro che inallenabile, ecco, insomma, ha delle qualità da poter far vedere. No, dico soltanto che in questo momento il GE ti va bene contro il Venezia, perché il Venezia è una squadra che ha preso, prima della gara con la Fiorentina aveva preso 7 reti, la Fiorentina aveva preso 9, quindi aveva effettivamente delle lacune notevoli, e poi invece quando domenica alle 12:30 giochi con Napoli, certo, forse ti serve qualcosa di diverso, un giocatore magari più di possesso, un giocatore che ti dia più mano anche in fase di un possesso palla, ecco, che rientri. Sì, vediamo, sì. È chiaro che il Pisa è una squadra di Serie B, una squadra nettamente più debole, è anche una buona squadra, però senso, l'ultima partita l'ha persa in modo rovinoso in casa contro una squadra come l'Entella, che insomma è una delle più modeste della B. Non lo so che partita sarà, di sicuro i pisani arriveranno in azzurro, arriveranno a Firenze con il coltello tra i denti, perché per loro la gara dell'anno, e sai che soddisfazione sarebbe tutta quella Fiorentina. Però Fiorentina si è ritrovata a livello di squadra, secondo me deve fare una buona partita. Attenzione a questa azione della Fiorentina adesso con Ferrotti che va al cross dalla sinistra, palla di poco alta sopra la traversa, sempre sullo 0-0, intanto la primavera al 65esimo, Lorenzo?
2: Sì, per dare ancora aggiornamento sul risultato. Andre, ti chiedo un'altra cosa sempre inerente alla partita contro il Pisa di martedì sera. Mi hai detto che a livello di cambi di formazione, secondo te, poi non ci andiamo a discostare troppo dalla formazione di Venezia, anche per, secondo me, giustamente dare continuità. Dovessi scegliere te, ecco, magari davanti Beto, non so se ti ha convinto.
3: Sì, no, non mi ha convinto, però e la mia idea, ne parlavo anche in tribuna stampa qui con gli ottimi colleghi che sono qua, la mia idea è quella di rivedere Beto con il Pisa, magari farlo sbloccare, dargli la possibilità di segnare, questa cosa lo può così galvanizzare in vista delle prossime gare, e poi con il Napoli far giocare Pellegrino. A me pare che Matteo Pellegrino in questo momento sia una spanna avanti rispetto a Beto, perché sta meglio fisicamente, perché ha fatto 2 reti consecutive e ha avuto un ingresso in campo a Venezia eccezionale, cioè al di là del gol che ha fatto bellissimo, però ecco, anche a livello proprio di impatto in gara, protezione palla, mi è piaciuto un sacco. Ecco, secondo me a fare a sportellate con la difesa del Napoli è più indicato rispetto a Beto, che io riproporrei francamente dopo domani con il Pisa.
2: Andrea, abbiamo una nota audio da un ascoltatore inerente alla Fiorentina Primavera, quindi andiamocela ad ascoltare.
4: Allora ragazzi, ne approfitto della presenza di Andrea nel ricordare che nei 2010, che secondo me meritano un posto di rilievo, c'è anche questo forte che è arrivato dall'Udinese, che ho visto delle capacità tecniche non indifferenti, quindi secondo me questa nidiata di 2010 mette molto molto bene, non tanto in prospettiva dei risultati, ma in prospettiva di proporre giocatori per la prima squadra, perché questo è il compito principale del settore giovanile, non di collezionare trofei e poi non avere giocatori pronti per il debutto in Serie A.
2: Che ne pensi, Andre?
3: Ma allora, in realtà l'ascoltatore ha detto due cose sbagliate, perché forte un 2008 e arriva la Sampdoria, quindi non so se si confonde con un altro giocatore. Dall'Udinese è arrivato Pirro, ma già da qualche anno.
2: Sì.
3: E non è un 2010, è un 2008, credo, Pirro, ecco, che tra l'altro oggi è in tribuna. Però se si riferisce comunque a Forte, nonostante abbia sbagliato data di nascita e squadra, sono d'accordo con lui, nella Supercoppa ha fatto e disfatto tutto, perché si è procurato il rigore che Iallo ha sbagliato, ha fatto autorete e ha fatto il gol bellissimo, il più bello di tutti e sette, del 4-3 con cui la Fiorentina ha provato a riaprire la partita. È un bel talento, oggi ha fatto pochissimo, devo dire zero. Speriamo ci faccia vedere qualcosa in più in questo finale di gara. Adesso diamo questa azione Viola con Bonanno, che faccia la sinistra, il cross di Bonanno, la palla che rimane lì, si gira Iallo, la salva Croci, Cianciulli ancora, la palla ben servita per Angeloni, Angeloni sulla destra, seguiamo questa azione Viola Ariosa, Angeloni, il cross, Iallo di testa e il portiere vettore dell'Empoli che passò la sfera senza problemi. Un colpo di testa un po' telefonato, però azione buona questa qui della Fiorentina, una delle poche in questa partita, perché insomma, la Fiorentina ha fatto una gara di veramente grande sofferenza, poi in difesa si è chiusa molto bene, però ecco, ha sofferto veramente tanto oggi la squadra di Aurelio Andrea Soli, che tra l'altro oggi torna in panchina dopo due gare saltate per un problema che aveva avuto, un problema di salute che ha risolto brillantemente, e oggi insomma affronta questa partita, questo derby dell'Arno da ex, perché insomma Andrea Soli ha scritto pagine importanti sulla panchina azzurra. Ora seguiamo proprio l'Empoli, mano di rigore della Fiorentina con la palla che arriva sul fondo, il cross dalla destra messa fuori sul pallone, arriva il numero 21 Ucchi mette nell'area di rigore, l'apertura per un giocatore che è solissimo in aria, Viola, il cross, attenzione, colpo di testa, meno male, sui guantoni direttamente di Gian Maria Fei, che oggi gioca la sua seconda gara consecutiva in porta dopo le prove di

Ilic, Male, Koulibaly a centrocampo, davanti il tridente Endri, Stulic e Monteiro. Mentre per quanto riguarda il Monza, che ha diverse presenze di ex viola, anche perché si schiera col 3-4-2-1, contiamo in porta Quadio, appunto, Lucchesi e Carboni in difesa, Birindelli, Folon Ruscio, Akin Sammiro e Mangas a comporre la linea dei 4, Colpani dietro e Robinson dietro la prima punta, che sarà Varela. Quindi, come vi dicevo, c'è il Flaco Colpani, che ricordiamo qua a Firenze per una stagione sotto la guida di Palladino, c'è Quadio, che l'anno scorso era in rosa alla Fiorentina, c'è Lucchesi, prodotto delle giovanili viola, che quest'anno il Monza ha riscattato in via obbligatoria dopo la promozione in Serie A. C'era una clausola, appunto, che faceva scattare l'obbligatorietà del riscatto in caso di promozione nella massima categoria. E c'è comunque Folon Ruscio, che anche lui è passato in prestito da Firenze. Diciamo che, ecco, esclusi due giovani, ovvero sia Quadio e Lucchesi, a cui auguriamo il meglio, soprattutto Quadio, che è ancora di proprietà per il futuro. Per quanto riguarda Colpani e Folon Ruscio, non è che parliamo dei rimpianti o di ex che hanno lasciato chissà quale impronta dal punto di vista del campo. Colpani era uno dei pallini del tecnico Palladino, che poi mi ricordo anche per un problema di pubalgia di cui si parlava non è mai riuscita a incidere, ma in generale proprio per un mancato ambientamento, e probabilmente perché il livello era un po' troppo alto, nonostante avesse ben impressionato a Monza. Folon Ruscio invece è stato del Napoli per tanto tempo e ha girato tantissime squadre senza però mai, ecco, esprimere quelle che magari sono qualità che ha a livello fisico, a livello di mix tecnico. Mentre dall'altra parte in campo c'è anche Malé, altro ex viola, anche lui passato soprattutto sotto la gestione Vincenzo Italiano. Non abbiamo approfondito un tema che è uno dei temi, diciamo, tra virgolette negativi, o comunque una delle problematiche che la Fiorentina si è portata dietro dalla trasferta del Penso contro il Venezia, ed è quello relativo alla situazione di Dodò, che è stato lasciato fuori anche a sorpresa, perché comunque, se ricordate bene, Dodò sotto la gestione di Paolo Vanoli era uno dei fedelissimi, se non sbaglio mai schierato fuori dai titolari, quindi sempre schierato titolare da parte del tecnico viola, e invece è partito in panchina alla prima del Vanoli bis. La situazione di Dodò la conosciamo tutti, il contratto è in scadenza, problematiche per il rinnovo. In queste situazioni qui, ecco, diciamo che ovviamente magari si va anche a privilegiare chi, tra virgolette, è di proprietà, ma comunque chi comunque è più interno al progetto, anche se Dodò non viene dato fuori dal progetto, ma è un giocatore che sicuramente deve riconquistare la fiducia e dell'ambiente e in parte anche dell'allenatore, che non lo ha schierato. Questa mattina il Corriere dello Sport parla di appunto un Dodò ai margini, ma appunto di nessun caso da far uscire a livello mediatico in casa fiorentina, soprattutto perché poi la Fiorentina nel corso dell'estate di terzini destri ne ha comprati diversi, perché ha preso sia Jimenez che João Mario, quindi una coppia nuova che poi entrambi possano giocare sul lato sinistro. Questo, diciamo, fa un po' poca differenza, nel senso che comunque sono due giocatori che tendenzialmente agiscono meglio giocando sul lato destro. Mentre per quanto riguarda ancora notizie dall'estero, il Tottenham di De Zerbi, allenatore che l'anno scorso era stato accostato, o meglio l'anno scorso, sia nel corso della scorsa estate, sia nel corso poi dello scorso campionato, quando poi scelse di trasferirsi, ricorderete, al Tottenham, in una sezione di difficoltà col Tottenham in piena zona retrocessione, continua a non convincere e continua a non raccogliere risultati dopo un mercato più che faraonico, perché comunque spesi una circa 300 e passa milioni, che comunque sono cifre, è vero che per la Premier sono cifre alla portata quasi di tutti, però sono comunque investimenti che ti richiederebbero dei risultati diversi da quelli che ha raccolto il tecnico italiano in Premier. Io, se Alessandro Rinaldo, e non ho salutato ancora dalla regia, è d'accordo, andrei velocissimamente in pausa per poi rientrare e rituffarci e avvicinarci sia a Fiorentina-Pisa sia al fischio finale, come vi dicevo prima, della Fiorentina Primavera, che sta giocando in questo momento al Viola Park contro l'Empoli. Quindi velocissima pausa e poi ripartiamo.

0: Radio Firenze Viola. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
1: Ben ritrovati, in diretta, dopo una brevissima pausa, appunto, come vi avevo detto. Ripartiamo subito con un messaggio di un ascoltatore, Paolo, che fa una riflessione sulla situazione legata a Paolo Vanoli. Dice: vorrei fare una riflessione su Vanoli. Quando venne a Firenze la prima volta ero contento della scelta, poi con il passare delle partite mi ero fatto un'opinione di un allenatore con mancanza di coraggio per come schierava la squadra e di come non proponeva gioco. Poi quando è arrivato Grosso ero più propenso per lui, anche perché diceva che il suo gioco proposto era il 4-3, questo sbagliando, lo abbinava ad un gioco più propositivo, invece gioco di aspetto per poi palle lunghe e viaggiare, quindi con una squadra di palleggiatori che abbiamo, una difesa veloce ma non abbinata e funzionale. Poi è tornato Vanoli e io dopo quanto visto lo scorso anno non ero d'accordo, ma ora ho visto che solo una partita mi è bastata per scusarmi con il tecnico, ma vi spiego il motivo. Numero uno, apprezzava la squadra fatta da Paratici in tempi non sospetti, quando altri dicevano squadra non allenabile. Numero due, dopo 5 giorni ha modificato la difesa, non solo negli uomini ma ha disposto una difesa macchinosa in area di rigore, alzandola di 30 metri e pressando la squadra avversaria nella loro area di rigore. Ora io non so dove ci posizioneremo a fine campionato, ma di una cosa sono certo, che ora abbiamo un vero allenatore e una squadra. Con tutto il mio amore, sempre Forza Viola. Paolo, è sicuramente una riflessione su più punti, su più tematiche, che secondo me è condivisa, cioè nel senso tanti tifosi non erano d'accordo in primis con il ritorno di Vanoli, per quanto Vanoli, non quanto aveva fatto a livello di risultati, ma quanto aveva fatto a livello di gioco lo scorso anno. C'è una Fiorentina che parte 2-3 partite, l'abbiamo visto tutti, non è che ha mai espresso tutto questo gran gioco. Mi ricordo la partita in casa della Juventus, quella in casa contro l'Inter, quindi qualche big match anche giocato a livelli importanti c'è stato. È vero anche che però, come spesso mi piace sottolineare, gli allenatori sì hanno delle idee, ma poi è la squadra che diciamo ti guida in quello che devi andare a proporre. Come hai giustamente sottolineato te, questa è una squadra che ha qualità e deve palleggiare e deve provare a dominare la partita, a termine che si utilizza spesso ultimamente, no? Quindi cercare di essere più improntata nella metà campo avversaria piuttosto che nella propria metà campo per ripartire. Ange, Abeto, che sono giocatori di ripartenza e di gamba, ma generalmente ha centrocampisti di palleggio e non di troppo cambio passo come Ndur, Fagioli, ma anche lo stesso Lai, che non è un brevilinio, non è uno da box to box e da ribaltamento di fronte. Ha Mastantuono, che è veloce, rapido, ma anche lui non è un contropiedista, è più un giocatore che deve essere al limite dell'area, poter palleggiare, poter fraseggiare. E quindi la cosa che mi ha sorpreso di più di Grosso è che, per quanto lui allo scorso anno a Sassuolo ha proposto un calcio di attesa e ripartenza, una squadra diciamo più equilibrata, che comunque ricordiamo non è che è arrivata in Europa League o in Conference, cioè ha fatto dei risultati normalissimi, mi ha sorpreso il fatto che non si sia adattato alla rosa che gli aveva messo su Paratici. Poi si può essere non d'accordo sul fatto che un direttore sportivo va a fare una rosa per un allenatore e la fa secondo le proprie idee, non stando dietro a quello che gli chiede l'allenatore. Però è anche vero che da un certo punto di vista stiamo parlando di Fabio Grosso, che è un allenatore che ancora aveva da dimostrare, e non di, non so, Maurizio Sarri, che arriva a Firenze con uno storico, un background e ha anche più forza per potersi imporre. Mi fa piacere che appunto, come ci ha detto l'ascoltatore ora, ma come anche penso sia così anche per diversi tifosi, si stia riscoprendo un Vanoli anche diverso, cioè un Vanoli che comunque io ricordo a Venezia e anche con il primo Torino in Serie A, è un allenatore che prima di tutto si adatta, perché il primo Torino lo ricordo con un 3-5-2 che veniva definito contiano, no? Per meccanismi, interscambi delle punte, utilizzo degli esterni e inserimenti dei centrocampisti. Poi perché comunque è un allenatore che è arrivato a Firenze, ha utilizzato sia la difesa 3 sbagliando magari all'inizio, anzi senza il magari, sbagliando, perché comunque ricordiamo, per dire, Udinese Fiorentina con Rugani messo titolare, degli errori l'ha fatti, ma è un allenatore che prova, sperimenta, cerca di adattarsi al materiale che ha. E detto che rimane un Venezia Fiorentina e quindi serviranno altre controprove, il primo passo nella sua seconda avventura, come ci testimonia il messaggio dell'ascoltatore, ha convinto anche la piazza, e quindi una fiducia che ora, come spesso nel calcio, va conquistata con le vittorie e con il tempo, che nel nostro mondo, in questo mondo bellissimo di questo sport, è sempre poco, perché purtroppo il tempo non viene quasi mai dato, ma vincendo sicuramente te ne guadagni un pochino. In merito alla partita di Venezia e alle tematiche attuali, ha parlato ai nostri microfoni nella giornata di ieri Luciano Zauri, ex centrocampista e difensore ed attuale tecnico. Ha fatto un po' un quadro, no, sulla situazione della Fiorentina dopo il cambio con Grosso, l'arrivo di Vanoli e la vittoria contro il Venezia. Ci ascoltiamo qualche passaggio della sua intervista rilasciata appunto a Radio Firenze Viola.
2: Ecco Luciano, sei stato a Firenze di recente per il centenario della Fiorentina, quindi sei stato al Viola Park al pranzo che era stato indetto dalla società Viola con tantissimi giocatori che hanno fatto la storia di questa società. Che clima hai trovato, che effetto ti ha fatto vedere il Viola Park, ovviamente anche ex compagni, ex Viola in generale, e in generale che atmosfera appunto si respirava in quei giorni?
3: Ma quella che si respirava un po' all'inizio, che dicevamo prima, di grandissimo entusiasmo, insomma c'era il presidente e un po' tutti i personaggi della Fiorentina. Insomma, io ho giocato soltanto un anno nella Fiorentina, quando ho avuto l'onore di stare lì con persone che hanno fatto veramente la storia di questo club, quindi ripeto, grande entusiasmo, grandi aspettative intorno a questa squadra, ma insomma rivedere tantissimi compagni che da un po' che non vedevo faceva un certo effetto.
2: Ecco Luciano, l'hai vista la partita di ieri a Venezia?
3: Sì, sì.
2: Ti è parsa una Fiorentina già tanto diversa anche a te rispetto a quella di Grosso, o meglio, questo sì, la risposta è scontata, però ti ha lasciato qualche indicazione in particolare la gara di ieri?
3: Beh, sicuramente sì, ovviamente il risultato, ma dopo il primo gol preso, che poteva sulla carta magari dare uno schiaffone alla squadra, la squadra ha reagito alla grande, e quindi credo sia questa la cosa più bella di questa squadra, che ha saputo reagire, quindi dopo lo schiaffo preso si è rialzata velocemente, il vittore è passato in vantaggio e anche dilagato nel proseguo della partita, quindi da questo punto di vista un grande impatto da parte di Vanoli, ma anche la reazione della squadra si è fatta vedere, lo si è visto anche in campo.
2: Ecco Luciano, da ex centrocampista ti chiedo, ad oggi sembra che la Fiorentina, appunto, alla Fiorentina possa mancare qualcosa a livello di caratteristiche in mezzo al campo, soprattutto un giocatore di rottura muscolare, dinamico. Anche secondo te nella mediana di Vanoli c'è questa carenza, oppure muoveresti qualche altra osservazione rispetto alle mezzali e ai registi che ha Vanoli a disposizione?
3: Ma io credo che alla fine, come si dice, la somma che fa il totale, quindi che tutte le caratteristiche degli 11 che vanno in campo dovranno far sì che la squadra abbia equilibrio, quindi sicuramente ieri in alcuni momenti si è vista questa problematica, che poi è stata riscontrata anche nelle precedenti partite, però alla fine la squadra ha retto, quindi credo che alla fine sia un discorso di atteggiamento, tanti ragazzi nuovi che giocano insieme da pochissimo, quindi era chiaro, era da mettere in conto che qualche problema ci potesse essere, quindi soltanto il tempo e i risultati diranno quello che è stato costruito a luglio, però insomma di talento ce n'è tanto, manca soltanto un po' di equilibrio e insomma Vanoli dovrà essere bravo, sicuramente lo sarà, a trovarlo.
2: Ecco Luciano, ieri ha brillato la stella di Mastantuono, che abbiamo visto per la prima volta davvero all'opera da quando veste la maglia viola. Pensi che oltre a lui là davanti ci siano elementi giusti per puntare a fare una grande stagione? Perché la Fiorentina ha praticamente rinnovato del tutto il suo reparto offensivo tra gli esterni e le punte. Sono Mastantuono e Gnonto da una parte, Ngé e Gonçalves dall'altra, e Beto e Pellegrino come centravanti. È un reparto ben assortito e secondo te può portare la squadra a fare un campionato di livello?
3: Allora sì, c'è quantità, c'è qualità, c'è fisicità, quindi c'è tutto. Come dicevo prima, è un reparto che sicuramente nei numeri è ben assortito, bisognerà poi trovare le caratteristiche giuste di volta in volta, poi gli attaccanti spesso vengono sostituiti, quindi sarà spazio per tutti. Insomma, l'entusiasmo di questa vittoria deve far sì che questi ragazzi possano tranquillamente esprimersi al meglio. Il Franchi è uno stadio pesante, grande responsabilità, però insomma, quando c'è del talento e c'è voglia, secondo me si può far bene, perché ovviamente ci sono tutte le caratteristiche per poter farlo.
2: Luciano, da giocatore che giocava spesso appunto anche sull'esterno, ti chiedo che batterie laterali ha costruito la Fiorentina, perché a destra ha ancora Dodò, sono arrivati Menes, che ieri comunque si è visto molto, molto pimpante, molto, molto pronto anche a livello fisico nel fare grandi scorribande sulla fascia destra. João Mario, dall'altra parte Valdepeñas, che è un ragazzo giovane, 20 anni, alla prima esperienza in prima squadra, con Parisi chiaramente che fa parte di questo gruppo, ma ancora ne avrà un po' fuori dal campo. Che esterni ha la Fiorentina e come pensi che li gesterà Vianoli? Perché ha diverse scelte tra sinistra e destra e ha anche solo un impegno a settimana rispetto all'anno scorso.
3: Sì, sicuramente l'impegno, purtroppo una settimana potrà aiutare anche nel cambio di volta in volta. Credo che sia messa meglio a destra piuttosto che a sinistra, visto l'infortunio di Parisi. Un pochettino acerbo il ragazzo, anche ovviamente dando troppa responsabilità, magari fa fatica a crescere velocemente, però dovrà farlo. Jiménez sicuramente è un giocatore molto molto interessante, molto simile anche a Dodò per alcune caratteristiche. È una squadra costruita per andare in avanti, quindi come dicevo prima anche gli esterni bassi sono giocatori preposti alla fase offensiva. Il famoso equilibrio dovrà trovare Vanoli appunto nella scelta di questi esterni bassi, che poi fanno la differenza nel sistema difensivo.
1: Rientriamo in diretta dopo il collegamento appunto che avevamo fatto sentire di ieri con Luciano Zauri, e andiamo al Viola Park da Andrea Giannattasio per gli ultimi minuti di Fiorentina-Empoli. Andre.
4: Ciao, eccoci. Allora, siamo all'interno del 92esimo, 5 minuti di recupero assegnati dall'arbitro, ma l'Empoli purtroppo è passato in vantaggio con il gol di Berizzi, stato invincente al 76esimo, ma era nell'aria il gol degli azzurri, l'avevamo detto. Insomma, Fiorentina ha fatto una partita abbastanza brutta anche oggi, è la seconda gara consecutiva che perde in casa, l'ha persa nell'arco delle ultime 4 gare, se contiamo anche la Supercoppa. Fiorentina molto rinunciataria, si vede molto inesperta, molto piccola, molto bisognosa di una cura di rinforzo, assolutamente, perché è una squadra che ha poche idee, è confuse e che ha veramente scarsa qualità soprattutto in attacco. Ora seguiamo ancora l'Empoli che attacca, Fiorentina che ha avuto una buona occasione con Iallo, con un colpo di testa parato dal portiere pochi minuti fa, ma poco altro, ma c'è sempre l'Empoli in attacco, l'Empoli che sta ampiamente meritando la vittoria. Fiorentina che se perde è ultima in classifica, non è proprio ventesima ma è diciannovesima soltanto per differenza reti, perché l'ultima in classifica, pensate un po', è la Juventus, che ha preso un gol in più rispetto ai Viola e che ieri ha perso in maniera clamorosa, verrebbe da dire, in casa contro l'Albino Lecce, che è un po' la squadra materasso di questo campionato primavera. Adesso la Fiorentina deve tirarsi sulle maniche, perché non può una squadra che ha lo scudetto così sul petto fare un campionato così, così pessimo dopo aver perso la Supercoppa. Anche il 19esimo posto è un po' troppo a inizio settembre, però chiaramente quando abbassi la media età e decidi di evoluzionare la squadra devi pagare anche il fio, lo scotto di certe scelte che fai. Io credo che il gruppo di lavoro dell'area tecnica avesse messo anche in preventivo una stagione di lacrime e sangue, di sofferenza, magari non così pessimo l'avvio poteva essere, e invece oggi la Fiorentina ha fatto una prova mediocre, devo dire, in linea con le prime due di campionato tra Sassuolo e Verona. Qualche cenno di miglioramento l'abbiamo visto contro il Genoa e in Supercoppa, oggi invece abbiamo visto due passi indietro, nettamente due passi indietro da parte della squadra di Aurelio Andreazzoli, che è in panchina, lo vede in questo momento, sta dando indicazioni, ma insomma ha poco da dire a una squadra che non ha secondo me le risorse tecniche sufficienti per fare di più. Ecco, con grande onestà vedo che c'è poco materiale per far meglio. Ora vediamo questo cross di Cianciulli, esce male il portiere dell'Empoli, la palla che si inferma, che però è uscita, niente da fare, è uscito malissimo il portiere azzurro, dando la possibilità alla Fiorentina di colpire a rete, ma la palla poi è uscita dal campo nonostante qualcuno l'abbia rimessa dentro. la gara si è interrotta. Ora lungo rilancio del portiere azzurro, manca veramente poco alla fine di questa partita, poco più di un minuto, poi sarà soltanto triplice fisso. L'Empoli sta alla quota 8 punti in classifica, due vittorie e due pareggi per la squadra di Filippeschi, che è una neopromossa, ma insomma storicamente l'Empoli ha un ottimo settore giovanile. Qua però i viola hanno fatto veramente una prova di poca sostanza. Ora seguiamo questa azione della Fiorentina con Donanno che apre tutto per Angeloni. Angeloni stop di prima intenzione per Martini, Martini che scambia con Angeloni, Angeloni lontano un miglio dall'area di rigore da Mataran, Mataran per Martini, Martini cade in area, qua non c'è nulla, dice l'arbitro, qua secondo me un calcione c'era stato ai danni di Martini, secondo me qua si poteva fare anche il calcio di rigore. Partita finita, ha vinto l'Empoli, ha vinto l'Empoli 1-0, ma qua secondo me si poteva fare il calcio di rigore in finale di gara. Finale di partita 1-0 per l'Empoli, ma secondo me si poteva fare un rigore per la Fiorentina nel finale, sono sincero. Non so se avete le immagini, non so se avete voi le immagini davanti a voi, ma secondo me ci poteva fare il rigore nel finale. Non so, amico Nicola Biagi, cosa ne pensa? Sentiamo Nicola che ne pensa.
5: L'episodio è dubbio, però mi sembra che l'intervento prima sia sulla palla, poi dopo viene colpito il giocatore nostro. Sinceramente forse non sarebbe stato uno scandalo fischiarlo, ma non mi sembrava poi troppo solare come episodio. Ecco, alla fine l'arbitro che decide, lui è più vicino di noi e sicuramente avrà visto giusto.
4: È una squadra questa qua che è cambiata tanto, a me pare manchi di qualità, di personalità, oltre che di trame di gioco, sinceramente.
5: Ma io vedo una crescita e penso che questa squadra tra due mesi sarà interessante vederla, secondo me sarà molto più avanti di adesso. Vedo dei segnali di crescita e ho fiducia, tra un paio di mesi se ne riparla, sarà interessante vedere.
4: Grazie Nicola, buon lavoro. Intanto mezza rissa a centrocampo tra i giocatori della Fiorentina e dell'Empoli, perché insomma questo episodio del finale ha
1: acceso gli animi,
4: ha alzato mm-hmm. i decibel della contesa, però insomma adesso rientrano tutti negli spogliatoi, dai. Per fortuna okay. Tutto è tornato alla calma.
1: Andre, prima di lasciarti andare, c'è un ascoltatore, Luca dai Castelli Romani, che ci scrive: c'è chi voleva Andreazzoli in prima squadra, con la primavera ancora non ha vinto una partita dopo 4 giornate e perso la finale di Supercoppa. Andreazzoli fa parte della stessa scuderia di allenatori come Pioli e Grosso, parecchio scarsi.
4: Non sono d'accordo
1: nemmeno io, per la cronaca.
4: L'amico non ha forse coscienza del fatto che questa è una squadra giovanissima che ripeto ha pochissima qualità e personalità e più di tanto non può fare, quindi secondo me Andreazzoli è l'ultimo dei colpevoli onestamente in questa situazione, che non è bella, che è un po' triste, perché una squadra campione già in carica, ventesima dopo 4 giornate o comunque 19esima, ci mette molta tristezza, però secondo me Andreazzoli è l'ultimo dei colpevoli di questa situazione.
1: Sì, poi giudicare un allenatore di curriculum buono come Andreazzoli per un'esperienza su una panchina di una Fiorentina primavera che è rivoluzionata, mi sembra un po' ingeneroso e un po' eccessivo. Che poi Andreazzoli non sia il tecnico da cui si sarebbe dovuti ripartire in caso di esonero di Grosso era chiaro a tutti, e infatti è stata più una suggestione dei tifosi, uno di quei nomi buttati lì dopo le prime due partite di Grosso, ma non penso che sia mai stata realmente un'idea della società di promuovere Andreazzoli ad interim in prima squadra.
4: Assolutamente non c'è mai stata. Nel momento in cui la Fiorentina ha valutato, secondo me già dopo la sconfitta con il Frosinone, di cambiare la panchina della prima squadra, non ha mai avuto mezzo dubbio di andare su Vanoli. Quindi Andreazzoli lasciamolo lavorare qua. Io l'ho detto già a suo tempo, quando i tifosi gol lo invocavano, il tifosi di Grosso, Andreazzoli ha le sue belle gatte da pelare e lo si è visto oggi. È davanti a una squadra giovane, inesperta e con poca personalità e con poca qualità, quindi io credo che sia doveroso lasciarlo lì dov'è, sperando che faccia un buon lavoro e che tiri fuori la primavera da questa situazione.
1: Andre, grazie mille per averci raccontato gli ultimi minuti appunto di Fiorentina Empoli primavera. Ti lascio andare, buona giornata.
4: Grazie, ciao.
1: Abbiamo concluso quindi anche la parentesi sul calcio giovanile, sulla Fiorentina Primavera. Jacopo dalla Spezia, sempre sul tema, ci scrive: ho dato un occhio alla Primavera, ma davvero non pensavo. Yallow non può giocare a calcio, ha detto un tranchant così sul ragazzo. Ci sta, nel senso, giudizio che magari, ecco, mi sento dire su un ragazzo giovane può essere un pochino, attenderei. Mentre Luca ci ripete ancora sull'aspetto di Andrea Zoli: guardate la carriera e tutti gli esoneri che ha collezionato in carriera Andrea Zoli. Luca, allora, sono d'accordo con te, qui si sta parlando però del fatto che, a parte, come ci diceva Andrea, non è mai stato realmente contattato Andrea Zoli e mai preso in considerazione, più che contattato ovviamente perché è già sotto contratto, per prendere il posto di Grosso. Ma soprattutto è un allenatore che sai quello che ti dà. Era nel caso una soluzione, tra virgolette, di emergenza, che potevi tirar fuori per un esonero, secondo me, a metà stagione o a fine stagione. È ovvio che Andrea Zoli non stiamo parlando di nulla di trascendentale. È uno che sicuramente in carriera, per me, anche per un potere di gioco che ha dato per dire al suo Empoli, ha fatto vedere qualcosina anche in più di Grosso, che però ha tutto poi una carriera davanti a sé. Dopo l'esperienza a Firenze vedremo se e come ripartirà. Nel mentre io vi ricordo che, come dicevamo in precedenza, a breve in campo scenderanno Lecce e Monza, e vi abbiamo già dato le formazioni ufficiali per un programma di Serie A che poi prevederà nella domenica alle 18 Napoli-Bologna. Napoli, ricordiamolo, prossimo avversario in campionato della Fiorentina, domenica prossima alle 12.30 al Franchi, e programma della domenica che si chiuderà con Sassuolo-Juventus stasera alle 20.45, prima poi ovviamente di proseguire nella giornata di domani con tutti gli altri match, come Parma alle 18.30 e Torino-Roma sempre alle 18.30, mentre domani sera chiuderà la giornata, la quarta di questo campionato, Inter-Udinese. Per quanto riguarda invece appunto le tematiche relative alla Fiorentina prima squadra, che riprenderemo ora nella seconda parte di trasmissione, ci proietteremo sulla partita contro il Pisa di martedì sera di Coppa Italia, sedicesimi di finale, e analizzeremo anche poi con collegamenti con ospiti alcuni dei temi ancora che ci portiamo dietro dalla partita contro il Venezia, quindi Mastantuono, Pellegrino, una tematica e un filo conduttore che è quello legato al mondo argentino e al legame che da sempre c'è con Firenze. Prima di andare brevemente in pausa, leggiamo anche l'ultimo messaggio di Francesco che chiude sulla Primavera. Ho visto la Primavera, mi pare una squadra con giocatori molto acerbi, oggi non è squadra, ed è quello un po' che ci diceva Andrea, ovvero sia che ad oggi la Fiorentina, complici i risultati anche negativi della Supercoppa persa e di un campionato ancora che stenta a partire a livello di risultati, è ovvio che è un po' indietro, ma è una scelta che si è voluto fare, quella di andare su ragazzi più giovani per cogliere e raccogliere i frutti con il tempo, nel corso sia di questa stagione che poi delle prossime. Noi andiamo velocissimamente in pausa per poi ripartire nella seconda ora con ancora più focus sulla Fiorentina di Paolo Vanoli e sugli impegni di questa settimana.
0: Radio Firenze Viola. Hai una Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
6: Radio Firenze Viola.
1: Ben ritrovati per la seconda ora del Viola Weekend. Come vi dicevo in precedenza, ci addentreremo in questa seconda parte di programma su tematiche relative alla Fiorentina di Paolo Vanoli e alla vittoria, quindi sul Venezia, ma anche alla partita di Coppa Italia contro il Pisa. In tal senso abbiamo sentito qui per Rapidi Firenze Viola nelle scorse ore chi la partita contro il Venezia l'ha commentata, ovvero sia Alessandro Budel, ex centrocampista e attuale seconda voce per DAZN, che era al Penso per Venezia Fiorentina, terminata appunto 4-2 per i Viola. Ci sentiamo un piccolo contributo del suo pensiero sulla prima del Vanoli bis.
7: Con Alessandro Budel per commentare insieme la partita di ieri sera, una partita che appunto Alessandro Budel ha commentato per DAZN. E allora, dicevamo nella prima parte di trasmissione, tanti buoni motivi per considerare la vittoria con il Venezia in maniera assolutamente positiva, dal buon esordio di Vanoli a appunto lo sbloccarsi in campionato, passando poi per la tripletta di Mastantuono, il secondo gol consecutivo di Pellegrino, ma da l'occhio del calciatore, quali sono stati i segnali più importanti offerti dalla Fiorentina nella sfida col Venezia?
8: Ma secondo me l'intensità che ha messo la Fiorentina, le distanze che è riuscita a tenere durante tutta la partita, penso che queste siano comunque le differenze rispetto ad altre partite, perché comunque la Fiorentina è riuscita sempre a rimanere corta, compatta, a non lasciare tantissimo spazio, a parte l'episodio poi della ripartenza di Busio, dove è stato poi bravo Adams a sfruttarla, però anche in quel momento lì, quando ha fatto il Venezia, la Fiorentina stava facendo comunque bene, ha avuto occasioni, si stava schiacciando a Venezia. Io dico che nell'arco dei 90 minuti la Fiorentina ha fatto una grande partita, secondo me.
7: Ecco, da ex calciatore anche si conoscono, no, le dinamiche di un cambio d'allenatore. Cosa può portare il cambio d'allenatore in sé? Cosa porta nella testa di un calciatore? Quanto può essere stato importante anche per appunto far partire la Fiorentina in campionato?
8: A Vanoli era un altro che è già stato lì. Io ho detto che secondo me sarebbe comunque meritato la riconferma, perché l'anno scorso forse pochi si ricordano in che posizione fosse la Fiorentina e come fosse messa quando è arrivato, quindi penso che lui abbia fatto grandi cose. Quindi i giocatori già lo conoscono, è ripartito comunque con un gruppo, diciamo, con dei veterani, tra virgolette, un gruppo di giocatori che già conosceva, e penso che questo sia un vantaggio. Ma sono già rivisti, no, alcuni schemi l'anno scorso, anche con Fagioli che è rinato rispetto ad altre partite, gli ha dato subito fiducia. Ranieri è stato rimesso in campo. Io penso che la Fiorentina l'anno scorso dalle macerie abbia costruito qualcosa di importante, un nucleo forte di base, e penso che quello debba comunque essere riconosciuto, e bisogna ripartire da quello con dei giocatori forti a fianco. E penso che anche i nuovi, a partire da Dragusin, ieri siamo iniziati a vedere le qualità di questi giocatori.
7: Si sono rivisti alcuni schemi, alcune situazioni del passato, sono viste anche delle novità. Vanoli stesso ha detto questa non è la stessa squadra, non è la stessa situazione dell'anno scorso, lo ha demarcato anche magari con delle scelte di campo, perché la Fiorentina nel corso della sfida comunque ha cambiato anche il suo atteggiamento tattico, cosa che magari l'anno scorso eravamo un po' meno abituati a vedere fare alla squadra nel corso della partita.
8: Sì, è vero, ha cambiato un po' di volte, e diciamo che il Venezia è una squadra che gioca bene, intensa, qualità, quindi non è facile da affrontare. Quindi ha rischiato di migliorare sicuramente la fase difensiva. Oggi la Fiorentina fatica a difendere, passa a rimanere un blocco compatto, lascia sempre un pochettino di spazio di troppo, soprattutto magari sui traversoni laterali, dove magari spesso e volentieri arrivano i pericoli maggiori. Però io ho visto grandi passi avanti rispetto alle prime partite, ma soprattutto come atteggiamento. Io ho visto una cattiveria agonistica diversa rispetto a inizio campionato, rispetto alle prime due giornate.
7: I protagonisti, ovviamente in copertina ci finisce Mastantuono, l'uomo dei record, l'uomo che supera addirittura come precocità Messi a livello di triplette in Europa. In GE secondo me è stata una grande prestazione la sua, magari non ha trovato il gol, ma tante volte si è reso pericoloso. E poi nel podio, diciamo, dei protagonisti di questa sfida, chi possiamo mettere?
8: Ma io ieri dicevo in telecronaca, secondo me il migliore in campo con Mastantuono è stato Fagioli. Io penso che ieri abbia messo una cattiveria anche al di sopra dei propri standard, anche rispetto all'anno scorso. Ieri ha fatto una partita totale, a mio parere penso sia il giocatore sulla quale costruire la squadra. E poi sono d'accordo in Gemme, mi è piaciuto tanto, grande personalità, sempre a puntare l'avversario, a difendere, grande fisicità, personalità. Penso che sugli esterni la Fiorentina abbia tantissime alternative, giocatori forti, e penso sia una squadra che possa far valere, ecco, la propria qualità.
7: Firenze è una città passionale, ovviamente dopo una vittoria, dopo una buona prestazione si comincia subito a sognare. Ma Fagioli, oltre a far comodo a questa squadra, come dice già qualcuno a Firenze, dovrebbe essere anche, come dire, considerato maggiormente nelle scelte per la nazionale?
8: Sicuramente. Io penso che la qualità di Fagioli oggi in mezzo al campo non ce l'abbia nessuno in Italia, quindi io credo che debba essere il regista dell'Italia, perché quella, la sua qualità secondo me può far comodo all'Italia. Quindi assolutamente sono d'accordo con le voci che girano, perché oggi faccio fatica a trovare un regista puro come lui nel panorama dei calciatori in Italia.
7: Concludo con una domanda che guarda anche al domani, all'immediato futuro della Fiorentina, che torna in campo tra poche ore per affrontare il Pisa in un derby, sì, con una squadra di Serie B, ma comunque che appunto immagino voglia onorare assolutamente la sfida e la manifestazione. È un bene o un male ripartire subito così, cioè non aver tempo neanche di lavorare un po' per Vanoli, cioè non ci sarà tempo per grandissimi allenamenti, per continuare magari a impartire qualche nozione tattica, allo stesso tempo magari si va sull'onda dell'entusiasmo del successo col Venezia.
8: Ah, io penso che faccia anche bene una parità così, magari con una squadra un pochettino sotto, no? Sicuramente, perché comunque è una categoria inferiore con la quale tu possa far bene, devi affrontarla con la mentalità giusta, però magari tornare a vincere, fare un'altra vittoria sarebbe fondamentale per la Fiorentina e darebbe quella continuità necessaria, che oggi penso che Vanoli lavora già con questa squadra dell'anno scorso, quindi non penso sia un problema, ecco, che arrivi un'altra partita subito, avrà comunque tempo di lavorare, ecco, durante l'anno.
7: Alessandro Budel, gli impegni sono molteplici, quindi grazie mille per il tempo che ci ha potuto concedere, buon lavoro e speriamo di risentirci presto per commentare insieme la vittoria della Fiorentina.
8: Grazie a voi, buona giornata, grazie, a presto, ciao.
1: Abbiamo appena sentito appunto il contributo di Budel a Radio Firenze Viola. Mentre siamo in diretta, il Lecce è passato in vantaggio con un gol di testa su sviluppo di calcio d'angolo da parte di Koulibaly, e quindi in questo momento Lecce 1 Monza 0 per la squadra di Di Francesco, che dunque in questo istante è in vantaggio in casa. Un Monza che ha provato qualche reazione sporadica, un lancio per Varela in fuori di gioco e una mischia in conseguenza di un calcio d'angolo, ma la partita è ferma ancora sull'1-0. Per quanto riguarda appunto i temi di cui abbiamo parlato in precedenza, abbiamo approfondito, come detto, la primavera, c'è un altro tema che è quello relativo alle rotazioni in vista della gara contro il Pisa. Mentre abbiamo, e mi comunica infatti il grandissimo Alessandro Rinaldo alla regia, il 2-0 del Lecce con Thiago Gabriel, colpo di testa se non sbaglio da sviluppo di calcio d'angolo di nuovo, quindi due gol del Lecce, entrambi arrivati da calcio d'angolo, per una squadra che non ha grandissimo tasso tecnico in fase offensiva. Stulic, onestamente, dell'ex direttore sportivo anche della Fiorentina Pantaleo Corvino, che ricordiamo non è più a Lecce, sì, intanto vi descrivo il gol che è un colpo di testa di Thiago Gabriel, che ce l'ha come specialità quello del disegnare attraverso lo sviluppo di calci da fermo e soprattutto con inserimenti e colpi di testa in terzo tempo, perché poi è un ragazzo anche abbastanza strutturato fisicamente e alto, è in grado di sfruttare questa capacità. Vi dicevo appunto di un Lecce che offensivamente non è molto, diciamo, dotato a livello qualitativo. Stulic non ha convinto, non ha sostituito degnamente Krstovic, ma è una squadra che dopo la salvezza dello scorso anno con Di Francesco, che ha sfatato un po' il tabù appunto legato alle retrocessioni, soprattutto all'ultima giornata, quest'anno sembra essere partita già con un piglio diverso. È solida dietro, perché Thiago Gabriel e Siebert sono difensori che onestamente per una squadra come il Lecce sono di assoluto livello. Thiago Gabriel è stato cercato da diversi top club anche europei ed è un ragazzo interessante per caratteristiche, potrebbe anche fare il salto. È rimasto a Lecce poi alla fine e quindi ecco, va a comporre una difesa, una linea difensiva che è la vera forza di questa squadra. Per quanto riguarda invece, vi dicevo, la Fiorentina e quindi il discorso relativo al derby contro il Pisa in Coppa Italia in previsione per martedì sera al Franchi, ci sono alcune rotazioni possibili, ma come dicevamo anche con Andrea Giannattasi in collegamento nella prima parte di trasmissione, è tutto da vedere, perché onestamente siamo in un periodo in cui Paolo Vanoli è arrivato da neanche una settimana, è ritornato da neanche una settimana, perché se ben ricordate l'esonero di Grosso arrivò domenica scorsa la notte, quindi siamo nemmeno a una settimana dalla notizia dell'esonero. Ha bisogno di dare certezze alla squadra, perché ha bisogno di dare una fisionomia a questa formazione, quindi anche a livello di scelte negli 11 titolari può starci che si vada su, non una conferma in blocco, ma comunque su una rotazione minima e non massiccia, nonostante si parli di Coppa Italia, nonostante si parli di una sfida contro il Pisa che, al di là del fascino dell'avversario, o meglio del fascino del derby in sé per sé, è un avversario più che alla portata di una Fiorentina anche con rotazioni. Ecco, è un tema sul quale vi vorrei coinvolgere anche al 348-7513-933, vi ricordo, tramite messaggi, e allo 055-77-1171 per quanto riguarda invece se volete intervenire in diretta telefonando. Vorrei sapere la vostra su questa possibile poca rotazione nelle scelte da parte del tecnico Viola in vista della sfida del Franchi di martedì sera contro il Pisa. C'è un Gonsalves che vi abbiamo detto essere un po' in ritardo di condizione e più probabilmente in condizione lo ritroveremo dopo la sosta per le nazionali, che è una sosta più lunga, ve lo ricordo, di circa due settimane, quindi ci stoppiamo il 20 per poi ripartire il 10. E vedremo se riusciremo a capire qualcosa di più poi anche sulle varie scelte dell'undici titolare. Mi interrompo perché abbiamo il primo collegamento di questa seconda parte di trasmissione, un collegamento che mi fa molto piacere portarvi qui con voi, perché è un collega che ci potrà parlare nel dettaglio molto bene di quelli che sono un po' i gioielli in questo momento della Fiorentina, di Paolo Vanoli, messi in mostra contro il Venezia, ovvero sia Mastantuono, Pellegrino e tanti argentini, perché abbiamo Vito De Palma, collega che segue appunto il calcio italiano dall'Argentina per ESPN. E Vito, ci puoi sentire?
9: Sì, buongiorno, buon pomeriggio, va per voi qui ancora mattina.
1: Sì, perché per te ancora mattina, qua siamo già alle 3:15, siamo già in pieno pomeriggio, siamo già attivi per quanto riguarda sia Serie A che discorsi sul nostro mondo, sul mondo Fiorentina. Come stai, Vito? Tutto a posto?
9: Tutto a posto, grazie a Dio, tutto a posto. Adesso tra un po' uscirò a lavorare perché mi tocca fare Napoli e Juventus oggi.
1: Sì, perché prima abbiamo fatto il quadro un po' della giornata, ricordiamo Napoli-Bologna alle ore 18. Vito, ti ho coinvolto anche perché, diciamo, in questo momento la Fiorentina, se parla una lingua, è quella argentina, perché Mastantuono e Pellegrino sono gli autori degli ultimi 5 gol della squadra viola in campionato, dei primi 5 gol della squadra viola in campionato. Pellegrino ha segnato contro il Torino, ha risegnato contro il Venezia, e Mastantuono si è sbloccato, e come si è sbloccato, con una tripletta a Venezia. Ti chiedo se ti aspettavi sia le difficoltà iniziali che ha avuto magari Mastantuono, complice anche il contesto di gioco in generale di un grosso che non ha avuto, ecco, diciamo, un grande feeling con la squadra, tant'è che poi è stato esonerato, chiedendo anche tra virgolette di essere esonerato, e poi mi dirai magari la tua anche su questo. Quindi se ti aspettavi le difficoltà ma poi anche l'esplosione di Mastantuono, e se ti aspettavi questo Pellegrino.
9: Guarda, allora, intanto voglio dire che, a parte il fatto dei 3 gol, Mastantuono ancora non sta giocando bene, può giocare molto meglio di questo, no? I 3 gol, tu sai com'è il calcio, a volte sono circostanze, pensa al terzo gol, insomma, lui scatta bene, però lo sbaglia il mano a mano e ha la fortuna che la palla gli sbatte in faccia e entra, quindi i gol sono circostanziali. Mastantuono può giocare ancora meglio di quello che sta facendo. Il problema era della Fiorentina, io dico 4-3-2-1 la prima partita, 4 gol, poi 3 gol, poi 2 gol, poi 1, speriamo che la prossima non ne prenda, perché nel calcio se prendi gol tutte le partite puoi avere anche Maradona, Messi e Cristiano Ronaldo sopra, ma se ti fanno 4 gol ogni partita è impossibile fare risultati. Quindi mi sembra che evidentemente la squadra è stata mal pensata nel rapporto tra il direttore tecnico Paratici e l'allenatore grosso. C'è stato lì evidentemente un cortocircuito stranissimo, perché già si conoscevano, perché l'ha voluto fortemente il direttore sportivo, quindi non si riesce a capire bene che cosa sia successo. Anche questa frase, se mi sogno non mi fa un favore, a me suona così strana. No, non sono riuscito a sentire la campana dell'allenatore di grosso, quindi sarebbe interessante sentire anche lui che cosa ha da dire. In ogni caso, nella mia opinione, Vanoni non sarebbe mai dovuto andare via dopo quello che aveva fatto nella scorsa stagione, nella parte finale, insomma, della scorsa stagione, che aveva fatto veramente molto bene e era riuscito a risollevare una situazione fortemente compromessa. E secondo me era assurdo cambiarlo, sarebbe stato più logico mantenerlo e fare il mercato insieme a lui, perché adesso lui si trova a gestire un mercato che ha stravolto la rossa e che non è stato fatto seguendo i suoi criteri di gioco. In ogni caso è un pragmatico Vanoli, quindi saprà e ha un ottimo materiale a disposizione, la rosa è buonissima. Quindi Mastrantonio, ripeto, secondo me non bisogna, lui è più un trequartista, quindi non bisogna chiuderlo troppo vicino alla linea laterale, non bisogna obbligarlo, lasciargli più libertà di muoversi per tutto il fronte d'attacco. E Pellegrino è un eccellente centravanti, si era già visto a Parma. Io non voglio adesso scomodare nomi come quelli di Battistuta, di Crespo, però insomma è un giocatore. Nel gol che ha fatto venerdì c'è da sottolineare la velocità che ha dimostrato, no? Perché un ragazzo di 1,92 m, forte fisicamente, normalmente con quel fisico non si ha tra le qualità anche una grande velocità, invece con la palla al piede, controllando, è riuscito non solo a mantenere la distanza col difensore, ma addirittura a guadagnare quello spazio che poi gli ha permesso di avere maggior serenità e facilità allora di concludere, no? Di decidere come finire la giocata, e che l'ha finita in maniera perfetta, insomma, con un tiro molto preciso. Quindi il materiale c'è, a me piace molto Artate, te l'avevo già detto precedentemente. Penso che chissà non si sarebbe dovuto dar via all'ultimo momento Gitmons, però vabbè, sono dettagli. C'è anche il portoghese Gonçalves, che è interessante, da vedere, però secondo me la squadra c'è. Adesso è questione di, come diceva Rudy Garcia, di mettere la chiesa al centro del villaggio. Mi pare che Vanoli ha cominciato col piede giusto.
1: Ecco Vito, voglio un attimino insistere su Mastantuono per chiederti una cosa. Innanzitutto il record che ha infranto, che non è banale, perché primo nella storia del calcio argentino è il più giovane ad aver realizzato una tripletta davanti a Messi. Ora ovviamente non per dire, sappiamo Messi il livello di cui dispone a livello di qualità tecniche, di bagaglio, parliamo di un fuoriclasse assoluto. Però ecco, perché a Firenze ci si esalta con poco alle volte, ma in questo caso è giusto esaltarsi a mio modo di vedere. Cioè siamo davanti a un ragazzo che, qui appunto chiedo a te, che prospettive ha a livello di caratura? Perché appunto è sempre un... Io ho visto che anche nelle partite sporche, brutte delle prime tre giornate si è sempre creato occasioni da gol, e lo scorso match ne ha realizzate tre, quindi di che livello parliamo?
9: No, ripeto, senza scomodare le altre M, Maradona, Messi e anche Mario Kempes, no? Le tre grandi M mondialiste argentine, senza scomodare le altre M, però insomma stiamo parlando di un top player, stiamo parlando di un ragazzino che l'ha comprato il Real Madrid per una cifra plurimilionaria, e per qualche cosa anche gli osservatori del Madrid sono impazziti. Quindi secondo me, come ti dissi nella nostra prima conversazione, secondo me è stata giusta la scelta di mandarlo in una realtà meno pressionante come Firenze rispetto a Madrid, dove il ragazzo ha bisogno di sentirsi coccolato, di sentirsi stellina, no? E che sicuramente a Madrid si perdeva nella galassia delle stelle del Madrid, invece a Firenze senza dubbio il pubblico saprà coccolarlo come lui ha bisogno. Però il tetto dal punto di vista sportivo è lontanissimo ancora, ha molto di più da dare di quello che ha mostrato fino adesso, e già ha mostrato abbastanza. Quindi se Vanoli lo saprà far giocare come lui si sente comodo, si saprà costruire una squadra che sappia esaltare le caratteristiche del ragazzo. Il ragazzo per esempio gli fa un po' fatica ancora a cambiare profilo, lui sempre ripete lo stesso tipo di aggancio verso la gamba migliore.
1: Sì, va poco sul destro, diciamo, ecco.
9: I mancini, anche Dybala, anche Sulé, lo stesso Messi, col tempo poi imparano a usare anche un po' di più il destro, anche per ingannare, perché sennò il difensore, uno mi può dire, ma anche Garrincha faceva sempre la stessa finta e vinceva sempre. Vabbè, però il Garrincha ce n'è stato uno nella storia, quindi il ragazzo deve imparare un pochino. Secondo me, ripeto, non lo favorisce giocare partendo troppo riverso su un laterale. Secondo me lui deve avere più libertà di muoversi, di sentire dove l'ha giocato, quindi più trequartista puro. Io non scarterei nemmeno l'idea, ma questo lo dovrà valutare Vanoli. Io sono uno che ama molto il ruolo di trequartista, che purtroppo si sta perdendo, e non mi sembra che Beto e Pellegrino siano incompatibili tra di loro, Quindi cioè, al limite si potrebbe anche pensare a un 4-3-1-2 più classico, più tradizionale, con un ingancio e due punte. Si potrebbe anche provare così, lasciando a lui la libertà di partire, di muoversi. Poi naturalmente lui tende un po' a destra, pende un pochino a destra, però se ha la libertà di muoversi, a volte quella diagonale da destra a sinistra diventa molto molto efficace. Però ripeto, queste sono valutazioni poi che deve fare Vanoli. Il ragazzo è come un diamante ancora un po' in bruto, ma ha diciamo margini di miglioramento ancora molto grandi.
1: Rimanendo invece su Pellegrino, mi hai detto di questa possibilità di una coppia, no? Un 4-3-1-2 che comunque può essere una possibilità, magari anche un 4-4-2, ma lo immagino magari più, no, da situazione di emergenza quando devi recuperare. Ti chiedo invece, perché è partito dalla panchina la scorsa, quindi Vanoli ha puntato su Beto, a tuo modo di vedere, se è il momento invece di accantonare un pochino Beto dopo la prima titolare fatta contro il Venezia e puntare già a partire, ci sono due partite, c'è la partita contro il Pisa che magari, ecco, potrebbe anche vedere un Beto riproposto, ma ecco, nel match clou della settimana, che è poi Fiorentina-Napoli di domenica alle 12:30, sia il caso di ributtare di nuovo Pellegrino, reduce appunto dal gol contro il Venezia e da due gol consecutivi nelle ultime due partite.
9: Ma guarda, Beto è un giocatore un po' strano, io non voglio sembrare offensivo, ma quando lo vedi giocare sembra sgraziato, sembra un po' così, come poco coordinato, non so come spiegare, però poi risulta essere, in ogni caso, almeno uno si riferisce a quanto visto con la maglietta dell'Udinese principalmente, riusciva a essere abbastanza effettivo. Io penso che per una Fiorentina che voglia essere dominante, una Fiorentina che voglia essere protagonista, credo che l'idea di Vanoli è quella. Secondo me è meglio Pellegrino, è più utile tra virgolette Pellegrino, che è uno che gioca bene di spalle alla porta, ma ha un forte colpo di testa, abbiamo visto che si muove bene anche negli spazi attaccando la profondità, quindi però sai, io mo ti devo essere anche molto sincero, io sono italiano, ma ormai ho tanti anni di vita in Argentina, e nel mio lavoro, così come voi a Firenze seguite specialmente i giocatori della Fiorentina, io faccio tutta la Serie A, ma seguo specialmente i giocatori sudamericani e soprattutto gli argentini, quindi io preferisco che giochi Pellegrino, tra virgolette. La mia opinione è un po' parziale, nel senso che a me piacerebbe che giocasse di più Pellegrino. Onestamente penso poter dare argomenti a favore di questa preferenza, penso che soprattutto per l'architettura che sembra possa avere Fiorentina, dico sembra perché bisognerà vedere poi Vanoli che decide adesso con tutto il materiale a disposizione, per fortuna che viene l'intervallo FIFA, che in questo caso è anche molto lungo, in maniera tale che lui avrà possibilità di pensare, di lavorare bene, perché ripeto non ha fatto la stagione, la preparazione, e quindi dovrà farla adesso anche con i suoi collaboratori, studiare caratteristiche, studiare tutti i dati, anche certo, il movimento sì, in campo. Quindi c'è un lavoro che normalmente si fa nella parte della preparazione, che adesso dovrà fare adesso, e quindi è una fortuna che venga un intervallo così lungo, no? Perché gli darà la possibilità di lavorare bene. Però ripeto, io penso che la coppia Mastrantuono-Pellegrino io personalmente non la romperei.
1: Ti chiedo, Vito, anche sulle prospettive, no? Hai parlato di un Vanoli che dovrà fare del lavoro in questa pausa per poi ripresentarsi alla ripresa con ancora più dei meccanismi collaudati. È presto, perché si è visto solo un'uscita, quella col Venezia, ma la tua sensazione, no, è che con questo cambio la Fiorentina possa ritrovare quell'energia per puntare a cosa in campionato? A un posto nelle coppe europee? Cioè può, nonostante il margine di 3 partite, no, di vantaggio che ha dato agli avversari con 0 vittorie, mirare ancora alle posizioni nobili della classifica?
9: Sì, guarda, io penso che questo campionato sarà un campionato abbastanza simile al precedente, nel senso che è un campionato nel quale stiamo vedendo che chiunque gli può togliere punti a chiunque. No, lo stiamo vedendo abbastanza chiaramente, cioè, ovviamente ci sono delle gerarchie definite, Inter, Roma in questo momento, il Napoli, ha cominciato anche il Napoli con certe difficoltà, io penso che il Como si dedicherà anche per una questione proprio di principio con il quale è stata creata la squadra, questa idea, questo progetto, io penso che il Como si dedicherà più all'ambito internazionale che all'ambito nazionale, però in ogni caso non è che Fabregas poi scarterà ciò che è il campionato, la Serie A, e la Juventus e il Milan ancora non si capisce chiaramente che aspetto avranno, quindi è un campionato nel quale c'è margine ampio per recuperare posizioni, senza dubbio, e penso che la campagna acquisti che è stata fatta e il valore reale della rossa in questo momento possa permettere almeno di avere questa ambizione, no? Cioè di cercare di mettersi nelle famose, si diceva una volta, 7 sorelle, no? Io spero anche che quest'anno, per il fatto che ci sono il Milan e la Juventus in Europa League e l'Atalanta in Conference League, si possano sommare molti punti nelle due competizioni, certo, meno importanti tra virgolette, e quindi questo aiuti a conquistare un'altra volta, perché ce l'abbiamo fatto una volta, la seconda posizione del ranking, che darebbe un posto in più in Champions League e quindi darebbe 8 posti europei invece che solo 7. E quindi l'ambizione evidentemente che deve essere quella, cioè Fiorentina, per come è stata costruita, dovrebbe essere in quella fascia, diciamo, superiore, un po' superiore ai rivali di Udinese, Torino, Bologna, mettersi lì vicino all'Atalanta, vicino alla Lazio. La Lazio sta sorprendendo, ma non so quanto tempo potrà continuare. Ieri per esempio tra il primo e il secondo tempo sembravano 2 squadre, è sembrato anche il Milan 2 squadre differenti, ma anche la Lazio ha avuto un crollo verticale, ha fatto un primo tempo straordinario, poi ha fatto un secondo tempo abbastanza mediocre, quindi bisogna ancora vedere quali sono, sai, all'inizio del campionato
1: è presto, certo, ancora
9: è molto presto ancora, quindi bisognerà un pochino vedere, ci sono delle piccole, penso nel Genoa che recupereranno un pochino, ce ne sono altre che hanno cominciato in maniera straordinaria come Cagliari e Frosinone, che inevitabilmente poi qualche punto perderanno, quindi si può avere tutta l'ambizione ancora, però è necessario che Panoli si chiarisca rapidamente le idee. L'inizio è stato buono, prendere quel gol lì dal Venezia evidentemente non è, io ho detto oh mamma mia, cioè cominciamo male, perché veramente è stato un gol dove io ho detto nella telecronaca ho detto no, i difensori c'erano ma non marcavano nessuno, cioè una cosa è essere presente, un'altra cosa è difendere, non basta stare lì, bisogna poi effettivamente difendere, quindi c'è molto da lavorare su tutta la fase difensiva, ma soprattutto la fase di transizione negativa, cioè quando la Fiorentina corre verso la sua propria porta lo fa realmente molto male, quindi bisogna lavorare, bisogna fare le scelte giuste. Si era parlato in settimana che Dragusin non avrebbe giocato, poi invece ha giocato e l'ha fatto anche abbastanza bene, bisogna vedere bene che succederà che nel mezzocampo, io penso che Fagioli è rinunciabile, però ripeto sono idee mie,
1: certo, no, sì, sono dalla prospettive da scoprire, certo.
9: Non ho la facilità che avete voi, che potete parlare direttamente col protagonista e chiedergli a Vanoli che pensa fare, che non pensa fare. Io da qua devo leggere quello che scrivete voi e più o meno farmi un'idea. Io mi faccio più idea di quello che vedo sul campo di quello che sono le dichiarazioni, insomma. Quindi mi riservo di poi di esprimere un giudizio più avanti, quando sarà più chiara l'architettura che vuole dare Vanoli alla squadra. Però penso che il materiale per fare una buona squadra ce l'ha e penso che lui la capacità e la voglia di farlo ce l'abbia pure, quindi insomma incrociamo le dita e speriamo,
1: certo, speriamo nel, io dico sempre speriamo nel lavoro, perché poi alla fine il lavoro

0: due figli nati in Italia, due ragazzini nati a Roma e due nati qui a Buenos Aires, quindi sono proprio tutti e due della, tutti e quattro della stessa mamma, quindi sono proprio diviso a metà. No,
1: metà cuore italiano e metà argentino.
0: Certo. L'accento anche con le contaminazioni spagnole, rioplatensi, però l'accento barese non si perde
1: non
0: mai.
1: Non si toglie mai. Grazie mille Vito, grazie mille anche per questa precisazione finale e ci ritroveremo più avanti nel corso della stagione. È sempre un piacere averti qua in collegamento con noi. Grazie ancora.
0: Sempre a disposizione. Come era la canzone, la porti un bacione a Firenze.
1: A Firenze. Grazie mille.
0: Ciao.
1: Ciao Vito. Abbiamo avuto in collegamento Vito De Palma per fare un punto appunto sulla situazione degli argentini viola e non solo, perché abbiamo fatto poi un discorso più generale. Nel mentre al Via del Mare tra Lecce e Monza è successo praticamente di tutto, perché il Lecce è avanti per 3-1, ci eravamo lasciati sull'1-0 col gol sul 2-0, scusate, col gol di Koulibaly al terzo minuto e quello di Thiago Gabriel al decimo. Mangas poi ha riaperto la partita al ventesimo e Koulibaly di nuovo ha ristabilito le distanze con il 3-1, ma tantissime le occasioni, soprattutto mi sentirei di dire per il Monza, che ha sfiorato il gol a più riprese e che sta premendo alla caccia di una rete che a fine primo tempo, perché siamo al 36esimo, potrebbe, riaccorciando le distanze, riaprire definitivamente una partita che è gradevole e che mi sento di dire è forse l'emblema di quanto è cambiata la Serie A rispetto allo scorso anno. Siamo sempre ad agosto, io dico inteso come calcio di agosto, anche se siamo a settembre ovviamente, e quindi magari più avanti che andremo, poi quando i punti iniziano a pesare, le partite diventeranno anche più bruttine. Resta uno scontro salvezza, quindi sono già punti che pesano. Il fatto che ci si giochi a viso aperto, non si assista al classico Lecce Monza delle tre in cui siamo fermi sullo 0-0 con neanche un tiro in porta, ecco, rispetto al trend dello scorso anno, io non so se, come dicono in tanti, hanno inciso i nuovi regolamenti dal punto di vista delle perdite di tempo. Io non credo, perché non è possibile che un 5 secondi per una rimessa laterale o un angolo dato se non batti veloce al fondo possano portare a un 3-1 per il Lecce. Non è quello. Io credo che magari ci sia anche un indirizzo da parte delle neopromosse, delle piccole squadre, a giocarsene un po' più a viso aperto, e questo, andando poi in tema Fiorentina, può essere anche un vantaggio per squadre come quella viola, che hanno tanta qualità e possano farti male negli spazi, come abbiamo visto al Penso. Prima di proseguire con la nostra trasmissione e con altri collegamenti, ci andiamo a sentire al volo un contributo che ci arriva direttamente dal Viola Park, perché ha parlato il tecnico della Fiorentina Primavera, Aurelio Andreazzoli, dopo la sconfitta contro l'Empoli. Andiamo appunto a sentirci le sue dichiarazioni per una Fiorentina che è ancora alla ricerca della prima vittoria in campionato.
2: Mister Aurelio Andreazzoli, è chiaro che quando avete scelto quest'estate di abbassare tanto la media età della squadra, forse avevate messo in preventivo una partenza col freno a mano tirato. Ecco, ve l'aspettavate così oppure forse un po' più di difficoltà sono emerse nel percorso?
3: No, per ora il percorso è stato come ce l'aspettavamo, consapevoli del fatto che concedere 7 anni di differenza agli avversari è un peso, ma lo sappiamo, e quindi non dobbiamo far caso a questo. E credo anche che, come abbiamo già detto anche in altra occasione, non ne abbiamo nemmeno sentito granché il peso, perché se c'è un peso che abbiamo dovuto sopportare è la trasferta che abbiamo fatto durante la settimana, perché quando tu rientri dopo non aver portato a casa una coppa, anche con la sensazione di aver vinto una partita, però tu vai a letto alle 4 del mattino e poi il giorno dopo devi cominciare a preparare una partita che invece vede una squadra molto pimpante e che ha meritato, a parere mio, ha meritato anche il risultato, perché quando una squadra è viva fisicamente, come hanno dimostrato essere vivi loro, e noi un po' meno, e dopo è evidente che ti devi aspettare che il risultato sia un po' che penda un po' dalla parte degli altri. Non siamo preoccupati, siamo esattamente quelli di prima,

0: Questa era la quarta?
1: Sì, quarta giornata.
0: La quarta, e quindi 38 meno 4 quanto fa?
1: 34.
0: Porca miseria, sono tanti 34. Una volta i campionati si giocavano a 32, e quindi c'è tutto il tempo che vogliamo. Con la nostra filosofia e con. L'idea da perseguire, che è quella della società, di ringiovanire, di farli crescere, di migliorare una situazione individuale e di squadra. Di squadra l'abbiamo già dimostrato, perché l'altra sera contro l'Atalanta hanno giocato una partita meravigliosa, e non esagero ad usare un aggettivo, perché chi l'ha vista non può che confermare quello che sto dicendo ora. E quindi rimaniamo positivi, anche se dispiaciuti d'aver perso un'occasione, d'aver perso il derby, e poi essere sconfitti non è sempre un buon viatico. Devo dire, e poi mi taccio, che se vogliamo parlare di qualche casualità favorevole, da quando io sono qui non ne ho ancora vista, ecco, diciamo così. E questo mi dispiace, non per me, non ne ho bisogno, ma mi dispiace per i ragazzi, perché vi assicuro se ne hanno molto da fare. Ma noi sappiamo che lavoriamo per loro, che loro lavorano per loro stessi, e quindi trasferiamo la nostra pazienza, la trasferiamo a loro, perché verranno giorni migliori.
1: Mister, come ha già anticipato lei, mercoledì appunto abbiamo visto una straordinaria Fiorentina che ha perso immediatamente soprattutto un trofeo, e anche a livello di calcistico, insomma, dei ragazzi. Ecco, le volevo chiedere, come ha detto lei, la differenza proprio di stato fisico rispetto a mercoledì oggi è stata proprio la stanchezza che lei parlava poc'anzi, oppure c'è qualche ragazza ancora che, abbiamo detto, è una Fiorentina giovane che deve crescere?
0: Ma sa, signora, mercoledì sera abbiamo giocato in un campo pesantissimo, quindi che peggiora ancora quella condizione che lei ha richiamato ora. Di fatto la squadra agli ultimi 3 o 4 minuti di recupero ha profuso un'energia e ha fatto vedere un'energia notevole, e meritava anche poi il risultato, che ritornasse in parità. E quindi non è un problema, e il problema è relativo a quella gara. E poi non c'è solo la gara, c'è anche andare a letto alle 4 del mattino e dopo una gara fare un viaggio in pullman, che non è proprio l'ideale, no? Ma a questo, sa, chi è abituato e chi fa questa professione lo sa, che deve mettere in conto anche questo. Questi sono ragazzi che si avvicinano, e quindi si avvicinano in quel senso, e si avvicinano in altre condizioni. Non c'è solo l'aspetto tecnico o tattico, ma c'è anche la gestione di queste situazioni che devono imparare ad usare.
2: Mister, è un discorso di crescita anche il fatto che la squadra in due occasioni realizza 3 gol e in altre non ha grandi chiavi di lettura in attacco come oggi col Verona. Anche questo fa parte di un processo di crescita?
0: Questo senz'altro sì, e dipende dal lavoro mio e dei miei colleghi. Credo che col Verona abbiamo anche esagerato sulla produttività che abbiamo dimostrato. E poi non è detto poi che essere produttivi significa essere realizzativi, questo sì, bisogna diventare realizzativi. Accontentiamoci di portare la squadra in condizioni di poter segnare. Credo anche oggi qualche occasione, seppur sporca, ci sia stata. Situazioni che hanno visto un pochino più di presenza, che poteva essere decisiva. E poteva essere decisiva significava anche avere una sola occasione da sfruttare per poter portare a casa un risultato che sarebbe stato ben gradito oggi, anche se non equo.
3: Questa settimana sarà importante, in vista di Lecce, recuperare energie psicofisiche. Immagino che questa sia la priorità.
0: Sì, ora domani abbiamo una giornata di riposo. Siamo anche a disposizione di Paolo Vanoli e della prima squadra, perché sia noi che l'Under 18 dobbiamo cercare di metterli nella condizione ideale di lavoro, e quindi a seconda delle loro richieste noi ci adegueremo e qualcuno molto probabilmente salterà la giornata di riposo, non quelli che hanno giocato oggi naturalmente, però non sarà una giornata di riposo ma sarà una giornata a disposizione della prima squadra.
4: Rientriamo in diretta dopo appunto le parole di Andreazzoli in conseguenza alla sconfitta interna della Fiorentina Primavera contro l'Empoli, e lo facciamo con un collegamento, l'ultimo per quanto riguarda queste due ritrasmissioni del Viola Weekend, con Michele Bufalino di Sesta Porta News, corrispondente che segue il Pisa e quindi prossimo avversario della Fiorentina in Coppa Italia, sedicesimi, partita di martedì sera. Ciao Michele.
5: Sì, buonasera a tutti.
4: Michele, ti chiedo un po' un punto su questo Pisa, no? Per capire anche che tipo di squadra andrà a affrontare la Fiorentina in un derby che comunque è sempre molto sentito. Lo scorso anno si è tornato a giocarlo in Serie A con vittoria viola al ritorno al Franchi, gol di Moise Kenny all'andata 1-0, in cui oggettivamente il Pisa aveva fatto meglio. Ecco, ti chiedo un po' come sta il Pisa e che squadra troverà la Fiorentina martedì sera al Franchi.
5: Allora, beh, intanto è bello il fatto che insomma in queste due stagioni ci sia di nuovo questo derby, che comunque l'anno scorso è stato abbastanza combattuto, e questo credo sia un giovamento un po' a tutti, no? Soprattutto le tifoserie, per quanto poi ovviamente si sa il blasone della Fiorentina qual è. Pisa che arriva a questo appuntamento dopo una brutta sconfitta contro la Virtus Entella, una sconfitta che di fatto forse ha punito un po' la leggerezza della squadra dopo una vittoria a Castellammare di Stabia per 3-0, vittoria che era arrivata anche nel segno di Rosen Bosinov. Non so se avete seguito chiaramente, però vi faccio un rapido excursus. Questo giocatore difensore del Pisa che si era sentito male durante la partita per il troppo caldo, e questo ha portato anche la Lega di Serie B a modificare gli orari delle partite giocate sui campi sintetici d'estate, cosa che insomma poi aveva anche portato il Pisa a fare un duro comunicato. Detto questo, invece è contraccolpo psicologico la settimana successiva, perché con l'Inter è arrivato un 4-1 in casa, vittoria esterna dei Liguri, un po' traumatico, e quindi lo scenario adesso di questo trauma un po' che arriva dalla sconfitta casalinga. Ma un Pisa che contro la Fiorentina dovrebbe fare un ampio turnover, in realtà, da quanto abbiamo percepito insomma per fonti abbastanza vicine insomma allo staff tecnico, e quindi ci sarà una scuffetta invece di Confenta in porta. Da capire un po' che tipo di difesa sarà. Tornerà il capitan Caracciolo, che è stato un po' in ombra in queste partite, affiancato da un giovanissimo che ha esordito proprio nel secondo tempo della gara con l'Entella, che è Primasso, ragazzo molto giovane che insomma 19-20 anni, che Pisa ha portato in prima squadra, sembrava dovesse andare in prestito. Sulle fasce sarà un po' di, come possiamo dire, di esperimenti, perché se Pisa farà 4-3-3 ci sarà Zanon a destra e Leris, che è stato espulso durante la gara con l'Entella, e quindi sarà lui il terzino sinistro, quindi riposeranno sia Calabresi che Angori. A centrocampo rivedremo Loyola, rivedremo Piccinini, poi bisogna capire chi sarà la terza maglia, perché Seves anche lui arriva da un infortunio muscolare, comunque si parla di seconde linee. E poi in attacco anche lì ci saranno, non ci sarà Tramoni, non ci sarà probabilmente Petagna dal primo minuto, non ci sarà Leris che abbiamo visto insomma va in difesa, e non ci sarà nemmeno Marras, che è infortunato, quindi dovrebbero giocare insomma in tre, si giocheranno anzi in quattro si giocheranno tre maglie, quindi dovrebbero giocarsi il posto Moreo, Pittarello, e poi sulle fasce invece Rao e Ferrà, quindi vedremo meno che poi Moreno faccia il jolly e vada lui sulle fasce, lasciando a Pittarello la prima da titolare, che finora è sempre subentrato nella ripresa. Questa è un po' la formazione, o perlomeno le notizie di possibile schieramento che Pisa dovrebbe adottare contro la Fiorentina martedì.
4: Michele, invece dal punto di vista ambientale, come si sta vivendo l'avvicinamento a una partita, come dicevamo prima, sentita, e dal punto di vista anche storico molto importante, perché comunque è un derby che l'anno scorso abbiamo ritrovato nel massimo campionato italiano dopo diversi anni. Quindi, al di là del fatto che, come ci dicevi, il Pisa è reduce dalla sconfitta contro l'Entella di questo weekend, immagino ci sia già diciamo attesa tra la tifoseria per questo match.
5: Allora, considerando il fatto che la partita è riservata soltanto ai possessori di tessera del tifoso e la tifoseria più calda pisana non è tesserata, in ogni caso, da quanto abbiamo percepito questa mattina, sono circa 250 biglietti venduti nel settore ospite del Franchi per i tifosi pisani, ma ti posso anche dire che insomma comunque sì, l'attesa è molta, indubbiamente c'è un po' di, come dire, è iniziata a circolare questa cosa che vi ho detto, insomma, del turnover, e quindi qualcuno ha un po', come dire,
4: storto il naso,
5: certo. Ecco, esattamente. E però è anche vero che diciamo, c'è un'opinione che dice questa partita va vinta o comunque va combattuta, mentre c'è invece chi pensa a una gara comunque inutile, puntiamo sul campionato, non è il nostro obiettivo, non è chiaramente fare la Coppa Italia o fare contro la Fiorentina, concentriamoci su quella che sarà la gara col Mantova, che è un po' in realtà anche lo spirito di come andrà il Pisa a Firenze da un certo punto di vista. Ma è anche vero che serve un segnale, perché dopo una sconfitta casalinga così importante, diciamo, l'obiettivo potrebbe essere quello di giocare a viso aperto, giocare a testa alta e di non prendere altre imbarcate, specialmente in una partita come quella di Firenze. Quindi sicuramente ci sono un po' di temi, ecco, e in ogni caso, per chiudere questo discorso, tifoseria che arriva dopo una stagione nel quale è stata molto molto paziente nei confronti della squadra, dopo la retrocessione comunque abbastanza dolorosa, però bisogna dirlo, comunque nelle corde di quello che è la storia del Pisa, mentre quest'anno invece c'è un po' di, non dico spaccatura, però una piccola divergenza di opinione tra chi continua a spada tratta magari a sostenere in questa ripartenza, perché sa che il momento comunque importante, è stata messa in campo una rosa molto competitiva, e chi invece non è disposto ad avere molta pazienza visto quello che era accaduto l'anno scorso. Quindi è un po', insomma, comunque un film che penso si conosca anche bene a Firenze, perché insomma, ci sono un po' di punti in comune, no? Anche se con molte virgolette.
4: Sì, dal punto di vista ambientale certamente, visto l'avvio. Ti volevo chiedere l'ultimissima, Michele, dall'altra parte, come vedi questa Fiorentina di Paolo Vanoli, del ritorno del tecnico a Firenze? Forse il momento peggiore in cui affrontare i viola, vista la vittoria contro il Venezia e visto come appunto sembra aver ritrovato entusiasmo anche l'ambiente. È vero che si parla solo di una vittoria, ma sembra aver voltato proprio pagina dal dopo grosso in una settimana, sia in campo che a livello poi ambientale generale, con i tifosi che hanno ritrovato entusiasmo e un Mastantuono in campo incisivo.
5: Sì, devo dire, partendo da Mastantuono, mi ha molto impressionato questo giocatore, che insomma ha fatto davvero molto bene, tra l'altro anche un'ottima operazione di Fabio Paratici. E poi vi dirò una cosa, se mi è concessa,
4: sì.
5: Però vi dico, credo che insomma all'inizio nemmeno io avevo compreso un po' quale potesse essere il senso di esonerare Grosso, no? Dopo così poche partite, poi insomma ci hanno pensato, come ti dice la società viola, a farci capire che insomma c'era una situazione un po' così, l'allenatore non era convinto, insomma anche della squadra, eccetera eccetera, e poi c'è stata questa, no, dura presa di posizione anche dai vertici, no, della Fiorentina, e quindi aveva senso probabilmente far tornare Paolo Vanoli. Infatti la scossa è arrivata dopo la prima partita in panchina contro un Venezia che comunque ha speso tanto, perché se la Fiorentina ha speso 150 milioni per essere competitiva anche in vista di una corsa all'Europa, Venezia comunque ha speso, da quanto so io, 50 milioni e 50 di stipendi, quindi comunque un centello l'ha messo dentro la squadra veneziana per fare una rosa comunque per una salvezza tranquilla, e finora ha fatto comunque zero in classifica, quindi questo dimostra che non è facile mettere in piedi squadre competitive in un campionato comunque dove si è speso tanto sul calciomercato, e quindi sicuramente è importante. Però è una sfida curiosa, dicevo, di Fabio Paratici, perché da un lato c'è il discorso con Giovanni Corrado, direttore generale del Pisa, che si è prestato molto vicino a Fabio Paratici, ma che poi le interazioni si sono un po' perse nel tempo dopo il famoso caso plusvalenze alla Juventus, quando Paratici chiese a Giovanni Corrado di vendere Lucca un po' quasi per conto del Pisa e disse di no. E poi c'è Gabbanini, che sappiamo è stato nello staff di Paratici anche al Tottenham, poi sarebbe dovuto andare a Firenze, se vi ricordate, ma poi non se ne fece di nulla quando ci fu insomma l'avvicendamento, e ora lo ritroviamo a Pisa. Quindi un po' questo, diciamo, incontro tra amici ex amici, insomma, che a me contribuisce anche all'atmosfera di questa partita.
4: Michele, ti ringrazio per il contributo, per anche questo aneddoto sui due dirigenti, no, delle due squadre, e ti ritroviamo poi nel corso della stagione, speriamo, insomma, in bocca al lupo al Pisa per il proseguo del campionato, e speriamo in una bella partita martedì sera al Franchi. Grazie mille, Michele.
5: Certamente, grazie a voi dell'invito.
4: Abbiamo avuto quindi l'ultimo contributo, l'ultimo collegamento per quanto riguarda queste due ore di Viola Weekend insieme. Vi do anche l'ultimo aggiornamento per quanto riguarda Lecce Monza. In questo momento all'intervallo la partita sul risultato di 3-1 per il Lecce. Il Viola Weekend comunque prosegue, perché noi ora ci fermiamo con Ludovico Mauro per altre due ore insieme a noi dalle 16 alle 18. Per quanto riguarda me, Lorenzo e la Giovan Paolo, è tutto. Ci ritroviamo nel corso della settimana e con il Viola Weekend ora insieme a Ludovico Mauro.
6: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Firenze Viola.
7: Oh, brucia nelle vene. Ti amo, Viola Weekend Ale. La la la la o. La la la la o. Ciao ragazzi, vi ascolto. La la o.
6: Viola Weekend. Approfondimenti e curiosità nel segno della leggerezza.
8: 16.04, di nuovo in diretta su Radio Firenze Viola. Questo è il Viola Weekend parte 2, mi verrebbe da dire, perché quest'oggi, domenica 13 settembre, abbiamo aperto già da un paio d'ore con un altro Viola Weekend che ha condotto Lorenzo Della Giovan Paola, mio collega che avete sentito fino a pochi minuti fa. Oggi mi ha lasciato la plancia di comando, riparte Ludovico Mauro, il sottoscritto, la voce che vi sta parlando fino alle 18 per altre due ore in compagnia della redazione di Radio Firenze Viola, che tutti i giorni vi racconta la Fiorentina in un weekend fortunatamente più sorridente rispetto a quelli precedenti. La Fiorentina ha vinto 4-2 venerdì sera sul campo del Venezia. L'abbiamo già commentato ampiamente ieri, la prestazione del Penso, continueremo a farla oggi e piano piano ci affacceremo su Fiorentina-Pisa martedì sera al Franchi per il turno di Coppa Italia che i Viola si sono conquistati il 14 agosto scorso, eliminando il Benevento nei 32esimi del torneo. Faremo un punto anche sui nerazzurri toscani che vengono da un avvio di Serie B travagliato, comunque un po' così e così, due vittorie e due sconfitte per il Pisa stesso, che martedì sera arriva al Franchi con certamente non i favori del pronostico, ma comunque con l'idea di dar fastidio a una Fiorentina che si sta riprendendo, è in costruzione e si preparerà poi ad affrontare il Napoli per l'ultimo appuntamento prima della sosta, e poi appunto quelle due settimane di pausa, perché lo ricordiamo, quest'anno per la prima volta la sosta di settembre durerà una settimana in più, decisione presa l'anno scorso dai vertici del calcio per evitare di fermarsi nuovamente ad ottobre ed andare direttamente alla pausa di novembre, e lì ci sarà modo per Paolo Vanoli per oliare ancora di più i meccanismi della sua squadra, aumentare magari i giri del motore se proprio Vanoli volesse magari ripartire con un'altra preparazione o una similessa, visto che fino a pochi giorni fa si nutrivano dubbi sulla preparazione atletica che aveva la squadra preparata da Grosso e dal suo staff in estate. Venerdì sera a Venezia, la prima di Vanoli, sono stati dubbi spazzati via velocemente, perché si è vista una Fiorentina che magari dal punto di vista del gioco e comunque è piaciuta, può essere anche rivedibile, aggiustata ancora di più, però intanto si è vista una squadra che andava, che correva, che pressava, che era un po' ovunque e che per alcuni tratti della partita andava anche più forte degli uomini di Stroppa. È stata una vittoria meritata da parte della Fiorentina e e infatti è arrivato un 4-2 schiacciante, e che probabilmente ha rimesso De Gea e compagni in corsa per gli obiettivi per cui volevano concorrere fin dall'inizio, e quindi ci sarà modo di andare poi alla sosta, magari sperando di non perdere col Napoli, ma di strappare almeno un punto contro la squadra di Allegri, e cercare quindi di arrivare con il sorriso alla lunga pausa. E non sarebbe poco, visto che fino a pochi giorni fa, insomma, la Fiorentina navigava in acque abbastanza tempestose. 16.08, vi ricordo i numeri per interagire con noi: 348-75-3933 per messaggi iscritti e note audio su WhatsApp, 055-77-111-71 se volete intervenire in diretta e parlare con noi. Dicevamo del Napoli, che in campionato è il prossimo avversario della Fiorentina domenica prossima al Franchi, lunch match, calcio d'inizio ore 12:30. Napoli che sarà di scena oggi pomeriggio alle 18 in casa contro il Bologna. Napoli che comunque, un po' come la Fiorentina fino a pochi giorni fa, non attraversa un periodo fantastico. In campionato ha vinto all'esordio a Marassi e poi ha collezionato altre due sconfitte. In Champions in settimana ha perso un'altra volta per mano dell'Arsenal, senza dubbio più forte dei partenopei. Oggi in casa contro un Bologna che è una creatura ancora fortemente in costruzione, e soprattutto da capire, da comprendere. Il Bologna di Tedesco, secondo me, ancora non ha fatto vincere bene che tipo di avversario possa essere per le altre 19 squadre di Serie A. In casa proprio, insomma, il Napoli è chiamato a vincere per rilanciarsi. Nel frattempo stanno tornando in campo e è tutto pronto per il calcio d'inizio del secondo tempo di Lecce-Monza, gara in questo momento fissata sul 3-1 per i salentini, con la doppietta di Koulibaly, il gol di Thiago Gabriel e di Mangas per i brianzoli. Stasera chiude il menù della domenica Sassuolo-Juventus, in programma alle 20:45. Poi ovviamente ribadiamo anche gli eventi, gli appuntamenti più prestigiosi della domenica sportiva. Al di là del calcio, c'è stato il Gran Premio di MotoGP a Misano, quindi un altro Gran Premio nostrano. Ha vinto Marc Marquez, che è leader del mondiale, segue Alex e infine Pedro Acosta. Fuori purtroppo Marco Bezzecchi, che partiva dalla pole position, e Pecco Bagnaia. Dicevamo appunto di Marquez, che domina appunto la gara e aggancia Martina nella classifica iridata, è primo in questo momento per maggior numero di vittorie rispetto al collega. Stasera vi ribadisco la finale degli US Open maschili, con Sasha Zverev e Ben Shelton in campo all'Arthur Ashe per il quarto major e l'ultimo dell'anno solare 2026. E infine non possiamo non citare la Formula 1, col Gran Premio di Madrid, il primo storico Gran Premio di Madrid in corso di svolgimento, con Leclerc che era inizialmente in testa fino a poco fa. Non ho il Gran Premio sott'occhio, non so se è cambiato qualcosa, comunque dovremmo essere intorno al 40° giro e col Monegasco ancora davanti a tutti. Ecco, il buon Alessandro Di Nardo, che ringrazio per quella parte tecnica in regia, mi ha messo anche il monitor qua sotto, e confermiamo con Leclerc ancora in testa, Kimi Antonelli dietro, Verstappen in terza posizione e poi tutti gli altri. Adesso ci ributtiamo sui temi però di casa Fiorentina. Oggi è stata una domenica amara per la primavera di Aurelio Andreazzoli, che ha perso ancora una volta in casa propria contro l'Empoli per 1-0, con gli azzurri che si sono imposti al Viola Park. Un'altra sconfitta per l'Under 20 Viola, dopo quella maturata in settimana all'Arena Civica di Milano contro l'Atalanta nella Supercoppa di categoria, quindi non un momento tanto felice per l'under 20 della Fiorentina, che oggi è stata sconfitta dall'Empoli con un gol al 75esimo di Berizzi. La Fiorentina ha provato poi a reagire creando poco e cercando di far male in un paio di occasioni con Yallo, senza però trovare il gol del pareggio. La seguita come sempre per noi Andrea Giannattasio, che è il nostro punto di riferimento tra la prima squadra e tra la primavera, e che ritroviamo anche su Radio Firenze Viola. Ciao Andrea, buon pomeriggio.
9: Ciao, eccoci.
8: Andrea, intanto che gara è stata a pochi giorni dalla sconfitta in Supercoppa per la Fiorentina primavera? Che momento è in linea generale per i ragazzi?
9: È stata una gara a senso unico, dove l'Empoli ha meritato di vincere, questo l'ha detto anche con onestà Andreazzoli, ed è stata una gara dove la Fiorentina ha fatto due passi indietro rispetto alle ultime due partite con Genoa e Atalanta in Supercoppa, dove secondo me aveva fatto molto bene, pur perdendo nella seconda gara di questi due e prendendo gol al 93esimo contro il Genoa, dove meritava secondo me di vincere. La Fiorentina però in quelle due gare aveva fatto vedere trame di gioco interessanti, ha segnato 6 reti, 3 in una e 3 in un'altra partita. Oggi, al di là del gol preso, che potevano essere anche di più sinceramente, non si è visto molto sull'aspetto della produzione offensiva. Inizia una squadra stanca, poi Andreazzolo ha parlato del ritorno da trasferta, che ha un po', posso dire, stancato la squadra, ma trovo un po' una scusa che non sta molto in piedi. E un gruppo che mi pare, guarda Ludovico, abbia poca qualità, poca esperienza, perché sono tanti giovani, veramente molti giovani, e poca personalità, e quella purtroppo non la compie al mercato, né secondo me la qui fuori cammin facendo. Quindi rischia di essere una stagione un po' particolare, quella della primavera, che lo ricordiamo è il campione di tale in carica, c'è stata una scelta così radicale per abbassare la media età. Però quando regali 7 anni agli avversari come oggi, chiaramente prendendo le date di nascita di tutti, sommandole, l'impero più grande di 7 anni, e poi è chiaro che fai fatica a fare risultato. Oggi non solo non hai fatto risultato, ma hai fatto anche una gara modesta da un punto di vista tecnico.
8: Andrea, se uno guarda la classifica in questo momento, la Fiorentina è penultima, 2 pareggi e 2 sconfitte nelle prime 4. Ti chiedo, dicevi giustamente, rischia di essere un'annata un po' particolare, ora ovviamente guardare una classifica dopo appena 4 giornate non rende troppo l'idea, insomma siamo ancora all'inizio e non è stilata ancora a dovere, però ti senti di dire che perlomeno la Fiorentina non merita per valori quella posizione?
9: No, non me lo sento di dire. Credo che abbia fatto, guarda, ti tolgo la Supercoppa perché è una gara a sé, ti parlo delle 4 gare di campionato, ha fatto una gara buona e 3 negative, e quindi sinceramente merita di avere 2 punti. Probabilmente, forse, guarda, col Genoa meritava di vincere, quindi poteva averne 4 punti in questo momento, quindi essere un filo sopra la zona di recessione, ma poco ci manca, ecco, i valori quelli sono purtroppo. Ripeto, la Fiorentina è forse la più giovane in formazione del campionato, però è una squadra che ha anche scarsa qualità, mi dispiace dirlo, ma non ha secondo me potenziale per fare troppo meglio. Ora mi dicono a detti lavori che si vedrà la mano di Andreazzoli col tempo, speriamo che la Fiorentina sia quella vista col Genoa e con l'Atalanta e non quella vista ultimamente, perché no, davvero sarà un campionato molto di sofferenza. Certo, non è quello che conta, non sono i trofei che hanno un peso specifico a valutare il lavoro del settore giovanile, però nemmeno, ecco, dopo essere arrivati primi, arrivare essere 19esimi oggi ci fa star bene, ecco, tutt'altro. C'è una via di mezzo in tutto questo.
8: Senza dubbio, tra l'altro, fare una stagione del genere col tricolore sul petto non sarebbe, insomma, qualcosa di bellissimo da raccontare. Se uno guarda il calendario, Andrea, la Fiorentina va a Lecce sabato prossimo. Che gara può essere per la squadra di Andreazzoli, quantomeno per aspettarsi una reazione, oltre che dal punto di vista del risultato?
9: Campo storicamente maledetto Lecce, io in modo mio non ci ho mai visto vincere la Fiorentina, che l'anno scorso era l'ultima giornata della regular season, la Fiorentina ci ha perso malissimo, tra l'altro ci fu un grave infortunio per Sadotti che poi si è rivelato meno grave del previsto, ma insomma fu un pomeriggio veramente triste, non lo so, ma aspetto una reazione di orgoglio a questa squadra, ecco, anche soltanto evitare una sconfitta non sarebbe male, se no davvero bisogna cominciare a cambiare le cose, poi ci sarà la sosta che io mi auguro aiuti, però ecco, passare dal primo al 19° posto in 3 mesi è veramente una brutta sensazione. Mi auguro, ripeto, una reazione di orgoglio. Oggi ci sono stati anche dei singoli che hanno veramente fatto male, mi riferisco a Croci, ha fatto una partita impresentabile e mi dispiace perché trattasi di un talento straordinario che però gioca bene quando ha le motivazioni, quando non ne ha si spegne come una candela. A Genova ha fatto una partita da Oscar, ha fatto 2 reti, poi ha saltato la Supercoppa perché aveva altre cose da fare e oggi invece ha fatto una partita a qualche pagella, impalpabile, ha perso un sacco di palloni, nervoso, atteggiamenti che non vanno bene, quindi no, non ci siamo, è un 2010 fortissimo ma che deve saper crescere anche nella testa.
8: Mi servi l'assist per farti un'ultima domanda sulla primavera e poi ci spostiamo sulla prima squadra. Hai citato Croci in questo momento, ti avrei chiesto quali sono i nomi che più di tutti stanno mancando o comunque che possono venire fuori alla lunga, quelli da cui aspettarsi di più per tutta la squadra.
9: Secondo me il reparto più in difficoltà è l'attacco, perché in difesa tutto sommato hai retto anche oggi, nonostante poi tu abbia preso un gol che ti ha fatto perdere, però fai un gol a partita, puoi anche accettarlo, il problema è che non ne fai. Fiorentina ha fatto un gol bellissimo con Iallo alla prima del campionato, ha fatto 0 reti con il Verona, ne ha fatti 3 con il Genoa e ne ha fatti 0 oggi, quindi è proprio un attacco che va sulle montagne russe. È lì che la Fiorentina deve far di più. Secondo me sta mancando Matteo, che è un giocatore esperto perché è un fuori quota, dovrebbe fare la differenza, invece non la sta facendo. Iallo è un giocatore secondo me con ridotte qualità, non è assolutamente all'altezza di Trappi l'anno scorso, ci sono 4 categorie di differenza e poi secondo me a centrocampo c'è poca qualità, mi dispiace ma non c'è molta qualità nemmeno a centrocampo, non c'è un uomo di ordine. A me piace molto Mataran, che lo scorso anno è stato il giocatore del Viareggio, ma quest'anno sta facendo tanta panchina. Azzeni è stato spedito in tribuna oggi, non so come mai, così come con l'Atalanta, eppure anche lui dovrebbe essere un po' di quota che deve dare qualità. E mancano tanti giocatori in questa Fiorentina. Spero, ripeto, che a livello mentale Andrea Azzurri riesca a tirarsi qualcosa, perché così è dura.
8: Senza dubbio, ci auguriamo che la primavera possa perlomeno fare di più di così, perché insomma portare lo scudetto sul petto e onorarlo poco non è il massimo, ecco, soprattutto per un'attesa lunga 43 anni come era quella che ha accompagnato l'anno scorso la Fiorentina verso la conquista del tricolore. Andrea, ci spostiamo sulla prima squadra, domani siamo già alla vigilia di partita perché martedì sera c'è il Pisa in Coppa Italia. Ti chiedo che cosa ti aspetti da Vanoli nelle scelte di martedì sera, perché arriva già un appuntamento ravvicinato, domenica prossima ha un grande appuntamento in casa col Napoli e comunque dovrà anche lui trovare la sua quadra, visto che ha ripreso in mano una squadra che non è proprio uguale a come l'aveva lasciata, anzi è anche molto diversa. Cosa pensi che possa accadere in questi 2 giorni verso la partita?
9: Ma intanto la squadra si è allenata bene, col sorriso e con serenità, e secondo me non soltanto perché ha vinto a Venezia, ha vinto bene, ma perché ha capito di poter essere una squadra fuori anche dal campo, soprattutto fuori dal campo. Quindi intanto la settimana è stata buona, ma ha lavorato con il peso del risultato e con magari qualche muso lungo. Cosa mi aspetto? Mi aspetto delle conferme. Allora è chiaro che l'11 di prima all'altro non potrà essere dentro a così Venezia, però io non mi aspetto 11 nuovi elementi, ecco. Sai, viene da dire ma Vanoli deve conoscerli tutti e allora li farà ruotare. No, cioè, secondo me dopo domani c'è una partita molto difficile con una squadra che per la B è molto forte, anche se non ha cominciato in linea secondo me con le aspettative, arriva da una figura pessima e credo che Vanoli farà dei cambi, ma ragionati, cioè farà 4-5 cambi, non di più, rispetto alla partita di Venezia, perché vuole sì vedere qualche volto nuovo, ma vuole anche dare continuità a ciò che ha provato lì a Venezia per andare alla sosta, secondo me, con qualche certezza in più. Io mi aspetto, per esempio, che con Napoli la formazione sia molto simile a quella di Venezia. Con Pisa invece qualche cambio l'aspetto, ecco, aspetto per esempio qualcosa sui terzini diverso, magari Valdepeña se non Vieri, ma aspetto magari, che ne so, Ulahi al posto di Fagioli, ma voglio dire, Fagioli è buonissima anche in una gara che conta magari un po' meno come quella col Pisa, e comunque conta tanto, perché è un derby ed è un dentro e fuori. E mi aspetto con Salves davanti, perché bisogna vedere, perché portoghese al primo minuto, anche se la Fiorentina è consapevole che non hai 90 minuti e non è nel suo miglior stato fisico, però l'ho visto, e secondo me verrà confermato Beto davanti, perché poi con Napoli toccherà Pellegrino, cioè Pellegrino si è meritato con l'impatto in gara, il gol, la conferma contro Berlino.
8: In linea generale, Andrea, e poi ti salutiamo, che Vanoli secondo te abbiamo ritrovato a Venezia? Tu che eri anche presente lì in loco, anche in sala stampa, l'hai trovato, la sensazione che di cui parlava ieri Mario Tenerani in diretta qua con me al Viola Weekend, era che Vanoli e la Fiorentina non si fossero mai lasciati veramente. Anche tu hai percepito questo venerdì sera?
9: Sì, l'ho visto intanto sorridente, sereno, e io lo scorso anno nelle 27-28 partite che lui è stato allenatore della Fiorentina non l'avevo praticamente mai visto sereno, forse dopo la vittoria per 2-0 a Torino con la Juve, ma poi di resto l'avevo sempre visto in tensione. Mi è piaciuto il fatto che lui abbia fatto capire subito, proprio sgombrando il campo dei dubbi, che questa non è una squadra che minimamente deve pensare alla salvezza, ma può far partire da Venezia un campionato buono. Poi ci dirà il tempo buono quanto, se buonissimo, buono o buonino, però una squadra che deve assestarsi dal decimo posto in su, ecco, deve far valere i suoi valori per rialzarsi il più breve possibile. Servirà del tempo, perché sei già staccato dalle prime della classe, però già con Napoli c'è l'opportunità di avvicinarti alla squadra di Allegri. Ecco, addirittura se non dovesse vincere col Bologna oggi, di superarlo. Ecco. Quindi, insomma, l'ho rivisto sereno e soddisfatto. Mi piace molto la squadra che allena, e questo è un aspetto completamente diverso rispetto a chi aveva prima, a chi c'era prima al suo posto, perché evidentemente che la squadra grossa non piaceva. Quindi l'effetto è buono, ecco, il primo feedback è buonissimo, vediamo come si tramuterà in risultati col tempo. Ecco, partita al Napoli e poi la sosta sarà essenziale per permettergli di lavorare. Però una cosa gliel'avevo detta e la ribadisco,
8: sì,
9: personalmente, non era un problema di forma fisica, cioè io non avevo, per quanti errori macroscopici abbia fatto grosso, e magari errori che ha fatto la società nel non accontentarlo sul mercato per tempo, però avevo la certezza che la squadra non fosse sulle gambe come l'anno scorso. A Venezia ho visto una buona partita con una buona intensità, ma ripeto, le risposte immediate che hanno dato i giocatori di Viola in prestito, Gudmundsson, Piccoli, Comusso, Fortini e tutti gli altri, sono risposte di giocatori che hanno fatto bene, perché sono stati allenati almeno sul aspetto fisico bene. Poi non c'era squadra, non c'erano idee di calcio, ma non era un problema fisico, era una Fiorentina che non prestava, che stava bassa, quando aveva il proprio fratello non sapeva che casco fare. A Venezia è bastato rimettere due cose insieme, è bastato secondo me che si accendesse anche lo spogliatoio, che aveva secondo me in qualche modo scaricato l'allenatore, parliamoci chiaro, e si è visto una prestazione diversa, e questo soprattutto dopo l'1-0, perché dopo l'1-0 di Adams qualsiasi squadra poteva magari anche crollare e perdere la bussola, tenendo le condizioni della Fiorentina, e invece la Fiorentina non l'ha persa, e questo mi fa pensare, ripeto, oltre allo stato fisico, anche l'aspetto mentale c'è stato decisivo.
8: Andrea, grazie mille, ti ritroveremo domattina come sempre per Buongiorno Firenze nella rassegna stampa di Radio Firenze Viola. A presto e buona domenica.
9: Bene, a domani e viva, ciao.
8: Grazie quindi ad Andrea Giannattasio che oggi ha seguito la Fiorentina Primavera, appunto purtroppo battuta dall'Empoli in casa per 1-0. Abbiamo aperto parlando proprio dell'Under 20, ci riascoltiamo allora dopo la partita le parole rilasciate da Aurelio Andreazzoli ai colleghi presenti, tra cui Andrea Giannattasio per Radio Firenze Viola.
10: Mister Aurelio Andreazzoli, è chiaro che quando avete scelto quest'estate di abbassare tanto la media età della squadra, forse avevate messo in preventivo una partenza col freno a mano tirato. Ecco, ve l'aspettavate così oppure forse un po' più di difficoltà sono emerse nel percorso?
0: No, per ora il percorso è stato come ce l'aspettavamo, consapevoli del fatto che concedere 7 anni di differenza agli avversari è un peso, ma lo sappiamo, e quindi non dobbiamo far caso a questo. E credo anche che, come abbiamo già detto anche in altra occasione, non ne abbiamo nemmeno sentito granché il peso, perché se c'è un peso che abbiamo dovuto sopportare è la trasferta che abbiamo fatto durante la settimana, perché quando tu rientri dopo, diciamo, dopo non aver portato a casa una coppa, anche con la sensazione di aver vinto una partita, però tu vai a letto alle 4 del mattino e poi il giorno dopo devi cominciare a preparare una partita che invece vede una squadra molto pimpante e che ha meritato, a parere mio, ha meritato anche il risultato, perché quando una squadra è viva fisicamente, come hanno dimostrato essere vivi loro, e noi un po' meno, e dopo è evidente che ti devi aspettare che il risultato sia un po' che penda un po' dalla parte degli altri. Non siamo preoccupati, siamo esattamente quelli di prima. Questa era la quarta?
1: Sì, quarta giornata.
0: La quarta, e quindi 38 meno 4 quanto fa?
1: 34.
0: Porca miseria, sono tanti 34. Una volta i campionati si giocavano a 32, e quindi c'è tutto il tempo che vogliamo. Con la nostra filosofia e l'idea da perseguire, che è quella della società, di ringiovanire, di farli crescere, di migliorare una situazione individuale e di squadra. L'abbiamo già dimostrato, perché l'altra sera contro l'Atalanta hanno giocato una partita meravigliosa, e non esagero ad usare un aggettivo, perché chi l'ha vista non può che confermare quello che sto dicendo ora. E quindi rimaniamo positivi, anche se dispiaciuti d'aver perso un'occasione, d'aver perso il derby e poi essere sconfitti non è sempre un buon viatico, devo dire. E poi mi taccio, che se vogliamo parlare di qualche casualità favorevole, da quando io sono qui non ne ho ancora vista, ecco, diciamo così. E questo mi dispiace, non per me, non ne ho bisogno, ma mi dispiace per i ragazzi, perché vi assicuro se ne hanno molto da fare, ma noi sappiamo che lavoriamo per loro, che loro lavorano per loro stessi, e quindi trasferiamo la nostra pazienza, la trasferiamo a loro, perché verranno giorni migliori.
1: Mister, come ha già anticipato lei, mercoledì appunto abbiamo visto una straordinaria Fiorentina che ha perso immediatamente soprattutto un trofeo, e anche a livello di calcistico, insomma, dei ragazzi. Ecco, le volevo chiedere, come ha detto lei, la differenza proprio di stato fisico rispetto a mercoledì oggi è stata proprio la stanchezza che lei parlava poc'anzi, oppure c'è qualche ragazza ancora che, abbiamo detto, è una Fiorentina giovane che deve crescere?
0: Ma sa, signora, mercoledì sera abbiamo giocato in un campo pesantissimo, quindi che peggiora ancora quella condizione che lei ha richiamato ora. Di fatto la squadra gli ultimi 3 o 4 minuti di recupero ha profuso un'energia e ha fatto vedere un'energia notevole e meritava anche poi il risultato, che ritornasse in parità. E quindi non è un problema, e il problema è relativo a quella gara, e poi non c'è solo la gara, c'è anche andare a letto alle 4 del mattino e dopo una gara fare un viaggio in pullman, che non è proprio l'ideale, no, ma a questo sa, chi è abituato e chi fa questa professione lo sa che deve mettere in conto anche questo. Questi sono ragazzi che si avvicinano, e quindi si avvicinano in quel senso e si avvicinano in altre condizioni. Non c'è solo l'aspetto tecnico o tattico, ma c'è anche la gestione di queste situazioni che devono imparare ad usare.
2: Mister, è un discorso di crescita anche il fatto che la squadra in due occasioni realizza 3 gol e in altre non ha grandi chiavi di lettura in attacco come oggi col Verona. Anche questo fa parte di un processo di crescita?
0: Questo senz'altro sì, e dipende dal lavoro mio e dei miei colleghi. Credo che col Verona abbiamo anche esagerato sulla produttività che abbiamo dimostrato. E poi non è detto poi che essere produttivi significa essere realizzativi, questo sì, bisogna diventare realizzativi. Poi, intanto accontentiamoci di portare la squadra in condizioni di poter segnare. Credo anche oggi qualche occasione, seppur sporca, ci sia stata, situazioni che hanno visto un pochino più di presenza che poteva essere decisiva, e poteva essere decisiva significava anche avere una sola occasione da sfruttare per poter portare a casa un risultato che sarebbe stato ben gradito oggi, anche se non equo.
3: Questa settimana sarà importante in vista di Lecce recuperare energie psicofisiche, immagino che questa sia la priorità.
0: Sì, ora domani abbiamo una giornata di riposo, siamo anche a disposizione di Paolo Vanoli e della prima squadra, perché sia noi che l'Under 18 dobbiamo cercare di metterli nella condizione ideale di lavoro, e quindi a seconda delle loro richieste noi ci adegueremo e qualcuno molto probabilmente salterà la giornata di riposo, non quelli che hanno giocato oggi naturalmente, però non sarà una giornata di riposo ma sarà una giornata a disposizione della prima squadra.
8: E questo era Aurelio Andreazzoli dopo la sconfitta di oggi purtroppo della sua Fiorentina Primavera al cospetto dell'Empoli. 16:35, torniamo in diretta dagli studi di Radio Firenze Viola, mentre guardando anche appunto agli altri ambienti sportivi, c'è stato il sorpasso di Kimi Antonelli, che è leader ora del Gran Premio di Madrid, con Leclerc che ha perso quindi la prima posizione, 3 giri al termine, quindi con il giovane pilota italiano che dovrebbe centrare l'ennesima vittoria di questa stagione. Abbiamo già parlato prima appunto del Gran Premio di MotoGP. Spulcio anche un po' le notizie che provengono intanto da ambienti che riguardano Viola o ex Viola, per esempio oltre al rimandarvi come sempre al nostro sito di firenzeviola.it, che rimane il cuore pulsante della nostra attività giornalistica insieme alla radio, la possibilità che Stefano Pioli torni in panchina, lo racconta Sky Sport, riferendo che il Trabzonspor ha iniziato a valutare il profilo dell'ex tecnico di Milan, Fiorentina e Al-Nasr, con dei primi contatti esplorativi tra le parti. Sarebbe tra l'altro anche una reunion tra ex Viola, perché in estate il Trabzonspor ha perfezionato l'acquisto di Momo Salah, che dopo tanti anni a Liverpool è volato in Turchia per proseguire la propria carriera. Il Trabzonspor ora che appunto sta cercando un allenatore, ha sondato anche Stefano Pioli per il momento per la propria panchina. Tra l'altro, restando in materia di notizie che riguardano il calcio, stamattina penso ormai lo abbiate letto o sentito dire da tante parti, perché di dominio pubblico ormai da diverse ore, Daniel Maldini ha fatto un incidente stradale stanotte dopo aver giocato ieri sera col Cagliari a Bergamo contro l'Atalanta, tra l'altro regalando la vittoria ai sardi. Nella notte c'è stato un sinistro stradale che ha coinvolto anche il figlio d'arte, attaccante del Cagliari stesso, che è stato trasportato in ospedale per degli accertamenti e risulta insomma in stato ferito ma non grave. Vado anche a dare un occhio ai messaggi che arrivano al 348-75-3933. Dovremo avere anche una nota audio, se me lo conferma il buon Alessandro alla regia, e la passiamo eventualmente tra poco. Allora, vedo tra gli altri Marco, il Pecora, che ci scrive: buonasera, sinceramente mi interessa di più il derby di Coppa Italia col Pisa, anche perché col Napoli ci sta di perdere, ma col Pisa assolutamente no, giusto, o meglio, giusto, capisco il punto di vista da parte del tifoso. Va detto che la Fiorentina in casa col Napoli domenica prossima sa che può mettere in conto, volendo, anche una sconfitta. Io credo che nella testa di Vanoli comunque tra le due non conti di più, però ci sia più attenzione sulla partita di domenica col Napoli, perché sarebbe molto importante fare almeno un punto per arrivare alla sosta, come sarà comunque molto molto importante battere il Pisa martedì sera. Ma vista anche solo la differenza di livello tra le due categorie, insomma, io credo che la Fiorentina metta in conto di vincere la partita. Chiaramente poi devi dimostrarlo sul campo, su questo non ci piove, però c'è comunque da portarla a casa la partita contro la squadra di Paolo Bianco, su cui faremo un punto tra pochi minuti. Poi vedo Gabriele il cinefilo: buonasera Ludwig, non entro certo nelle dinamiche disciplinari di un gruppo di lavoro, ma mettere fuori rosa il Benve nel giorno del possibile esonero di Juric mi sembra eccessivo. Grandissimo Gabriele, hai ragione, e capisco che Benve sia anche un personaggio a parte super gradevole da ascoltare, perché sa veramente intrattenere il pubblico, e a maggior ragione in una giornata come questa avrebbe avuto il suo perché, ecco. Anche se posso dirti, caro Gabri, non credo che arrivi già ora l'esonero di Juric, insomma, anche se il suo Monza sta perdendo per 3-1 in casa del Lecce, uno sconto diretto, perché di questo si parla. Vediamo se accadrà qualcosa dopo la partita, però insomma mi sembra un po' presto per vedere isterismi in casa Monza, trattandosi di una società che comunque sapeva che avrebbe lottato per non retrocedere. Abbiamo una nota audio da ascoltare, ce l'ascoltiamo.
11: Buongiorno ragazzi, buongiorno da Bergamo.
8: Vai.
11: Giusto per fare due chiacchiere in una domenica pomeriggio. Ma Croci venerdì era fuori dai convocati e oggi ha giocato titolare, ho capito bene, per cui non era così grave. Ecco, che tu sappia, si poteva rischiare venerdì. Ciao e buona giornata.
8: Un saluto anche all'amico da Bergamo che ci ha messaggiato, ma non lo so. Andrea Giannattasio, parlandoci di Croci, ci ha detto di averlo visto molto male stamani nella gara della Fiorentina Primavera persa contro l'Empoli. Secondo me si tratta di un ragazzo su cui sono state fissate in estate aspettative anche tanto tanto alte. Un po' va da sé per i titoli, le tappe bruciate la stagione scorsa nel suo percorso tra club e nazionale giovanile. Dall'altro, lui che di tappe ne ha bruciate tante, perché l'anno scorso ha vinto il Viareggio da sottoetà, l'Europeo Under 17 da sottoetà, quest'anno fa la Primavera da sottoetà, è diventato il 14 d'agosto l'esordiente più giovane di sempre in prima squadra con la maglia della Fiorentina. Insomma, è chiaro che quando inizia a battere così tanti record di precocità si posano gli occhi su di te. Secondo me è anche il momento di lasciarlo un po' in pace, questo ragazzo, che certamente avrà pressioni addosso e se le merita, però bisogna anche cercare di non stargli troppo col fiato sul collo. Parliamo comunque di un ragazzo che ha appena 16 anni e ho già detto finora quanto ha bruciato appunto le tappe per portarsi avanti così tanto nel suo percorso di

0: non ci sarà per la gara contro i friulani. Gasperini, che stamattina ha parlato, lo dico anche in ottica di fantacalcio, perché so che chi ci ascolta è anche un fantallenatore molto spesso, gli è stato chiesto di Dybala e lui ha risposto seccamente che se sta bene gioca, questo anche in merito a chi parla di turnover, di rotazioni da fare, poi non vuol dire che non avverranno mai, né per la Roma, né per la Fiorentina, né per altre squadre, però questa è stata la risposta molto ferma dell'allenatore della Roma sul tema Dybala. Vedo tra l'altro le parole di Abate, tecnico del Torino, alla vigilia proprio della gara contro la Roma. Deve aumentare la tenuta fisica, le parole di Abate su Belgali, e che ha parlato tra l'altro il tecnico del Torino anche di Fortini, ex Viola, che comunque seguiamo con attenzione per vedere che stagione farà in maglia granata. E Abate ha detto: ha giocato spesso a sinistra e lo vedo più a suo agio lì, ma dipende dalle partite. Questo è il giudizio quindi del tecnico del Toro sull'esterno classe 2006 arrivato in granata dalla Fiorentina. Allora, abbiamo pronto il prossimo collegamento, lo introduciamo subito, collega del Tirreno che segue attentamente le vicende di casa Pisa. Facciamo un punto quindi sulla squadra di Paolo Bianco con Andrea Chiavacci, che è in linea con il Viola Weekend. Ciao Andrea, buon pomeriggio.
1: Ciao, buon pomeriggio, un saluto a tutti.
0: E grazie per essere con noi, Andrea. Beh, è stato un inizio di campionato non del tutto convincente, insomma, del Pisa, no? Due vittorie, due sconfitte, il 4-1 incassato nei giorni scorsi dall'Entella. Come sta la squadra di Bianco in questi giorni che precedono la sfida alla Fiorentina?
1: Diciamo che fino a venerdì, tutto sommato, il Pisa, sotto il profilo delle prestazioni, si è sempre fatto bene, perché era all'esordio col Padova quando aveva perso, Coppa Italia comunque aveva superato il turno con l'Empoli, aveva sempre fatto delle buone prestazioni, soprattutto per le occasioni create. Qualche problema si era, diciamo, intravisto in difesa, anche se non era venuto completamente a nudo, cosa che è riuscito a fare Lentella. Cioè Lentella ha colpito il Pisa ripetutamente nell'anticipo di venerdì sera, facendo una partita intelligente e appunto giocando un po' sulle fragilità difensive della squadra nerazzurra, dovute anche un po' a un modo di interpretare la partita, oltre anche ad errori singoli, perché abbiamo visto, insomma, di tutto e di più l'altra sera. Onestamente, se Lentella dovesse obiettivo, se Lentella segnava qualche gol, non c'era da dire nulla. Poteva segnare anche il Pisa, però poteva fare qualche gol in più anche Lentella. Quindi questo si dice un po' che è stata una partita dove il Pisa non aveva mai concesso così tanto, pur avendo, come ti ho detto, un pochino sballato col pallo, ha fatto un errore e l'ha pagato caro, no? Il portiere sbaglia, rinvia e prende gol, perde la partita, però alla fine la prestazione era stata convincente. L'altra sera è stata una prestazione che, diciamo, ha riportato un po' tutti sulla terra, perché non dico che siano state fatte troppe illusioni, però insomma c'era un bello ottimismo, ecco. Insomma, le prime tre partite, ti ripeto, compresa anche quella col Padova, avevano lasciato sensazioni positive, perché vincere a Castellammare di personalità, dopo anche comunque quello che era successo a Bozinov, rientrare in campo determinati, compatti, difendendo bene e attaccando e colpendo, insomma, fa tre gol a Castellammare, il campo sempre difficile in Serie B, aveva dato fiducia, battere il Catanzaro di Monta, insomma c'è anche dei segnali importanti. La partita di venerdì, insomma, ha lasciato un po' a desiderare. la speranza ovviamente è che sia un po' l'incasso.

0: piccolo incidente di percorso, però ti ripeto, è stata davvero una prestazione molto brutta, ecco.
1: Ecco Andrea, hai citato il malore accusato da Bozinov nei giorni scorsi. Ti chiedo, nonostante sia stata una situazione che fortunatamente si è risolta per il meglio, come il gruppo ha accusato questo episodio? Anche perché purtroppo a Firenze negli ultimi anni ne abbiamo avuti abbastanza di episodi del genere. Come sta il ragazzo ora e se il gruppo ha patito un contraccolpo?
0: Allora, intanto il ragazzo sta bene, quella è la cosa più importante. Senza è stato rimesso su, cioè il giorno dopo ha passato la notte a Castellammare e ora insomma ha fatto tutti gli esami, i controlli e quindi vediamo poi insomma quando sarà poi reinserito. Beh, immediatamente insomma la squadra, quello che sappiamo sull'immediato, è chiaro che erano tutti scossi, che insomma c'è stato anche un attimo che non si capiva a Castellammare se si continuava, se la partita insomma veniva sospesa, perché l'arbitro secondo me è stato molto bravo in quel frangente, ha detto se non vi sentite tranquilli, se non c'è, sono le condizioni, la partita si sospende. Poi si è capito che insomma che il ragazzo stava bene, poi ha fatto ancora qualche ora dopo, ha fatto ancora una foto dall'ospedale, quindi sull'immediato insomma che la squadra poi ha reagito, è andata in campo e ha anche vinto la partita. Ma al di là di questo, credo che da quel punto di vista la squadra sia stata più tranquilla, poi indipendentemente poi dalle prestazioni che si sono viste in campo. La società ha fatto un comunicato importante insomma dove comunque dice cerchiamo, ecco, di trovare anche le soluzioni, no, a queste partite alle 15 in un periodo, cioè, dove è ancora troppo caldo. Io ero a Castellammare beh, ti posso dire che giustamente si parla della tutela dei giocatori in primis, perché insomma sono loro che vanno in campo, ma ti posso dire che era veramente veramente caldo e insomma la causa poi insomma da quello che sono emerse, delle cose che sono emerse già dai primi momenti insomma era quella, no? E ti dico che giocare a quell'ora lì è molto difficile e penso noi eravamo in tribuna a commentare, ma penso a chi era in campo, ma a chi era sugli spalti nei settori che a Castellammare ci sono scoperti con il sole che ti cala a picco a quasi 40 gradi percepiti, insomma qualcosa bisogna fare perché insomma ora oggi è stato per esempio rinviata di un paio d'ore la partita di 2 ore e un quarto, la partita di Avellino tra Avellino e Palermo, cioè tutto spostato l'orario, però insomma giocare ancora in piena estate io non capisco, cioè l'ultima settimana d'agosto non si giocava partite alle 15, no? Si giocava solo alle 18, alle 20, 45, 21, insomma quello che è, insomma, verso sera o in serata. E la settimana dopo cosa è cambiato? Cioè le temperature più o meno erano sempre le solite, siamo sempre in estate, giochi alle 15. Secondo me è una riflessione.
1: Guarda Andrea, sabato scorso c'è stata Fiorentina-Torino alle 15 e io ero in tribuna stampa al Franchi per lavoro e ti assicuro che era un caldo torrido anche in quella circostanza. Sì, sinceramente le temperature più che passano gli anni e più che sono proibitive, poi l'estate che è stata a Firenze quest'anno sfido chiunque a passarla, perché ha fatto veramente 40 gradi tutti i giorni da luglio a Ferragosto, è stato qualcosa di devastante. Tornando invece al campo, ti chiedo Ti chiedo, Andrea, in vista della partita di martedì, che formazione ti aspetti da Bianco, e successivamente ti faccio anche una domanda che fuoriesce un po' dalla partita di Coppa Italia. A Pisa è arrivato quest'estate il direttore sportivo Leonardo Gabbanini, che è stato alla Fiorentina negli anni scorsi in altre vesti, era stato accostato alla Fiorentina anche l'anno scorso dopo l'addio di Pradè, prima che poi arrivasse Paratici, poi non se ne è fatto di niente. Come si è inserito nella realtà pisana e se la piazza ha apprezzato il mercato fatto in estate, insomma il suo operato finora?
0: Ma allora, venendo su, parto da Gabbanini.
1: Sì.
0: Ma sì, allora, Gabbanini è arrivato ad aprile, perché insomma è stato esonerato dal precedente direttore Davide Vaira. Ha preso la scuola in un momento particolare, no? L'ha detto lui stesso, no? Poi quindi dice, è arrivato quando ormai Pisa era praticamente retrocesso, dopo 10 giorni è retrocesso matematicamente. Quindi da una parte come dire, entri in un momento particolare, ma dall'altra è anche un po' il tempo per programmare, il mercato dell'estate. Secondo me è stato fatto un mercato con un criterio, poi con un criterio preciso e secondo me con un criterio giusto. Poi se come si sa, è sempre il campo, no? a dirci la verità. Però il Pisa ha preso fondamentalmente giocatori di categoria che hanno fatto bene nell'ultima Serie B, giocatori che ci ha detto proprio lo stesso Gabbanini, ci ha confermato Bianco, l'ha confermato la società, presi con l'avallo, con l'aiuto dell'allenatore, nel senso, cioè le scelte, le classiche scelte condivise, che a volte non è scontato, no? Quindi cioè, è stato un mercato ponderato, ragionato, che insomma venivamo da un mercato, quello della Serie A soprattutto, perché insomma fino all'anno precedente insomma Pisa aveva lavorato anche bene nella Serie A, però l'anno scorso obiettivamente insomma sono state fatte delle operazioni un po' diciamo non adatte, sul set non adatta alla categoria, non può essere visto sul campo. Mentre quest'anno insomma è stato cambiato un po' il registro, quindi io penso che le idee sono buone, prendere Marras, prendere Leone, Betania stesso, che comunque ha giocato a Monza in Serie A con l'allenatore, con Bianco, quindi insomma è arrivato Pittarello che aveva fatto 12 gol, insomma sono arrivati giocatori importanti, sono fatte delle scelte nette, sono fatte eccezioni importanti anche economicamente, quindi è stato fatto un mercato, cioè con un criterio ben preciso, cioè volevi fare quelle cose lì, hai fatto quelle cose lì, poi vediamo se aveva ragione o torto, però insomma mi sembra lui come tutta la società, è l'allenatore, visto che insomma l'impronta dell'allenatore in questo mercato, come ti ho detto, c'è stato, e vediamo un po'. Venendo alla partita di martedì, io penso che Bianco farà un discreto turnover, e penso che giocherà Scarpati perché ha giocato meno in queste prime partite, credo che rivedremo in campo Capitan Caracciolo dall'inizio, con questo ragazzo che è Primasso, un centrale che è entrato con l'Entella Verdi, che ha fatto anche l'assist, appena entrato a insomma il tocco per Correa sul gol del Pisa. Dovremo vedere, immagino, Morea dall'inizio in attacco, e penso anche Pittarello, che per ora nelle due partite che era a disposizione è sempre partito dalla panchina, e ha fatto diciamo il cambio con Petagna. Stavolta probabilmente sarà il contrario. Penso che giocherà uno o addirittura tutti e due, probabilmente uno dei due, tra Rao e Ferrà, perché se gioca Moreo penso che giocherà uno dei due, e visto che è infortunato anche Marras, diciamo con i giocatori che assistono alla prima punta, perché Pisa potrebbe fare un 4-2-3-1 o un 4-3-3, comunque insomma con due giocatori larghi in appoggio alla punta. Centrocampo probabilmente anche lì vediamo chi ha giocato meno, quindi penso Loiola, Piccinini, non so se giocherà Leri, che a Mantova non giocherà perché è squalificato, ma in Coppa potrebbe giocare, e poi ci ha detto dietro, insomma i centrali sono loro, poi vedremo un po' chi saranno gli esterni, ecco. In porta penso giocherà Scuffet, che è appena entrato, non è titolare in campionato, che titolare confermato, quindi penso che chi giocherà Scuffa. Questo è un po', poi insomma vedremo un po' nelle ultime ore.
1: Ce l'hai disegnato molto bene, direi, anche questo 11. Andrea, grazie mille per averci fatto compagnia, è stato un piacere, grazie. Buon lavoro e buona domenica.
0: Grazie a voi, buona domenica, un saluto, ciao.
1: Grazie ad Andrea Chiavacci, collega del Tirreno, che ci ha aiutato a fare un punto su quel che sta accadendo recentemente in casa Pisa. Nel frattempo, triplice fischio al Via del Mare, il Lecce batte 3-2 il Monza, che ha fatto il tutto per tutto negli ultimi minuti pur di trovare il gol del pareggio, addirittura è andato anche Thiam, il portiere, nell'area avversaria per provare a fare 3-3, non è arrivato il terzo gol Brianzolo e quindi il Lecce porta a casa la vittoria firmata Koulibaly, Thiago Gabriel, Koulibaly, mentre per il Monza a nulla servono le reti di Mangas e Zeballos all'89esimo. 17 scoccate in questo momento, ci fermiamo per qualche istante, andiamo in pausa, poi abbiamo un'altra ora del Viola Weekend tra la Fiorentina, la Serie A e tanto altro ancora. Ci sentiamo tra pochissimo, state lì.

0: Viola. Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Eccoci qua di nuovo in onda dagli studi di Radio Firenze Viola. Questo è il Viola Weekend, Ludovico Mauro che vi sta parlando ancora per un'oretta scarsa in vostra compagnia. Abbiamo chiuso la prima parte di trasmissione prima della fascia pubblicitaria dandovi conto del 3-2 maturato al Via del Mare tra il Lecce e il Monza, con i tre punti andati ai salentini. Nel frattempo è finito anche il Gran Premio di Madrid in Formula 1 con l'ennesima vittoria di Andrea Kimi Antonelli, che guida appunto la sua Mercedes ancora una volta sul gradino più alto del podio, precedendo Verstappen e Norris. Per quanto riguarda invece la domenica di campionato, alle 18 Napoli-Bologna, gara che appunto vede in campo i prossimi avversari della Fiorentina in Serie A, ovvero i partenopei di Massimiliano Allegri, in cerca della seconda vittoria in campionato dopo quella all'esordio in casa del Genoa. Vi diamo conto anche delle formazioni ufficiali, con il Napoli che si schiera col 4-3-3, Milinkovic Savic fra i pali, Di Lorenzo e Spinazzola agli esterni di difesa, Rachmani e Marin i centrali, Lobotka in cabina di regia, Gilmour e De Bruyne sulle mezzali, Politano e Vergara gli esterni d'attacco, con Rasmus Højlund intoccabile là davanti come terminale offensivo. Risponde il Bologna con lo stesso modulo: Pessina in porta, Holm, Eggem, Teate e Miranda la linea arretrata, Pobega, Ferguson e Amanda Ryan i centrocampisti, Bernardeschi, Piccoli e Cambiaghi i tre là davanti per far male agli uomini di Allegri, che appunto domenica prossima saranno al Franchi per sfidare la Fiorentina. Ci è arrivata un'altra nota audio al 348-75-3933, ce l'ascoltiamo.
3: Ciao ragazzi, Croci di Firenze non lo deve nemmeno nominare. Non lo deve nemmeno nominare, come se non deve nemmeno esistere per Firenze Croci. Quel ragazzo deve crescere con calma, perché se fa tanto di farlo venire in prima squadra, gli fanno fare due partite e non imbrocca nemmeno una, lo perdiamo. Una piazza come Firenze, noi Croci lo perdiamo. E ci si vanta adesso una città che fa crescere i giovani, si va bene. Quindi facciamo finta che non esiste l'MM. Ciao.
2: Un audio un po' perentorio su Federico Croci. No, io dicevo nel corso della prima ora che è normale che abbia attirato aspettative da parte un po' di tutti per quello che è stato il suo percorso giovanissimo, ma già pieno di soddisfazioni personali. Consideriamo il fatto che sta facendo la primavera da sottoetà, come da sottoetà ha fatto anche il suo percorso nelle nazionali giovanili e nel settore giovanile della Fiorentina fino all'anno scorso. Quindi diamogli tempo e magari leviamocelo un po' dalla bocca, ecco, lasciamolo un po' fare e giudichiamolo nel lungo percorso. Proseguiamo la carrellata di collegamenti e con grande piacere accolgo in diretta un grande ex attaccante che disturbiamo ogni tanto anche qua su Radio Firenze Viola per parlare della Fiorentina, ma in generale del calcio italiano. Sto parlando di Marco Negri, che è in linea con noi. Marco, buonasera, benvenuto.
4: Buon pomeriggio a tutti, grazie.
2: Grazie a te per essere con noi. Come stai? Tutto bene?
4: Sì, tutto bene, grazie, sì.
2: Ti stai gustando questo avvio di campionato di Serie A? Che cosa ne pensi per il momento?
4: No, sicuramente sì, si è tornati al calcio giocato che è mancato tutta l'estate. Molto curioso, insomma, c'è tanto da parlare perché ci sono delle conferme, delle grandi sorprese, delle delusioni, e quindi insomma, anche se sono passati pochi minuti sul campo, c'è tanto da dire.
2: Senza dubbio, siamo a malapena alla quarta giornata, ma c'è già tanto di cui parlare e direi che noi, seguendo la Fiorentina tutti i giorni, siamo stati per ora forse quelli che più di tutti hanno avuto da discutere. Ti chiedo intanto, Marco, se ti saresti mai immaginato l'esonero di Grosso dopo appena tre giornate, visto che c'era stata una campagna acquisti quest'estate che comunque aveva convinto tutti.
4: No, sicuramente no, l'allenatore veniva da un campionato molto molto positivo a Sassuolo e questo era un salto importantissimo per la sua carriera. Approdava in una squadra insomma blasonata e soprattutto che aveva già fatto l'anno delle delusioni che sembrava fosse quello dell'anno scorso. Solitamente insomma con l'esperienza che ho, quando una squadra così rischia un anno, insomma l'anno dopo si parte assolutamente con un'altra decisione, altra rabbia, altra cattiveria, e quindi non me l'aspettavo. In più, come avete detto voi, una campagna acquisti che è stata forse la più scoppiettante di tutta la Serie A, il campo è quello che può confermare o smentire qualsiasi ipotesi. Probabilmente, sai, mi è parso un po' strano la vicenda, insomma se ne è parlato tanto di come è successo questo esonero qua, prima di una lunga sosta, dopo appena tre giornate, con delle dichiarazioni che sono uscite che non si sa mai se sono vere o no, però insomma che fanno pensare. Secondo me va un po' visto e sottolineato come comunque non sia facile cambiare tantissimi giocatori, anche se tutti di ottima qualità, e assemblarli in due mesi, quindi no, non è così facile, e soprattutto quando l'allenatore, anche quello, viene cambiato. Sai, l'allenatore sul campo può lavorare come ha lavorato negli anni precedenti, però c'è una nuova società, una nuova città, delle nuove pressioni, delle nuove dinamiche, e quindi forse, tra virgolette, chiudendo il discorso, troppi cambiamenti, troppi hanno influito insomma su questa partenza un po' così, che comunque sia è rimediabilissima, perché veramente veramente Firenze, la Fiorentina ha un'ottima rosa molto lunga e molto varia.
2: Ecco Marco, da quel che è intanto circolato prima della partita di Venezia, ma è stato poi confermato venerdì sera dai protagonisti stessi, la Fiorentina, inteso come gruppo squadra, non aveva legato con Fabio Grosso, anzi il contrario, molti giocatori proprio non lo seguivano addirittura. Fagioli stesso ne ha parlato venerdì dopo la vittoria del Penso, dicendo: non eravamo legati, non eravamo squadra. Da ex calciatore ti chiedo, è così strano che un gruppo possa, tra virgolette, passami il termine, far fuori l'allenatore praticamente subito, già ad agosto, dopo poche settimane di lavoro?
4: Succede, è successo nel passato assolutamente, però è una cosa assolutamente che non mi piace. Sai, è logico che una società dal canto suo va all'esonero di un allenatore quando non viene seguito dai giocatori. C'è la regola che è la più basica e semplice del mondo, che è più facile cambiare una persona che cambiare 5, 6, 7, 8 giocatori, ossia quelli che non vanno d'accordo con l'allenatore. Però diciamo che sai, è una sconfitta un po' per tutti questa situazione, perché insomma è una sconfitta per l'allenatore che non è riuscito a farsi seguire, a farsi apprezzare anche se in poco tempo, una sconfitta un po' per la società che insomma ha dovuto fare questa mossa qua che non piace a nessuno, perché immagino avesse investito tantissimo insomma nell'allenatore, in Fabio Grosso. e dall'altra parte insomma la leggo anche come una piccola sconfitta per i giocatori, insomma, l'impegno e le cose ci devono essere sempre e bisogna sforzarsi sempre sia dalla parte dell'allenatore e dello staff ma anche dalla parte dei giocatori per cercare di far andare bene le cose. Poi insomma a una certa è logico che prevale il pragmatismo, quindi se le cose non vanno, si è provato, si è parlato, non c'è abbastanza intelligenza tra virgolette per trovare un punto d'incontro, è logico che è l'allenatore che ne fa le spese. Dall'altra parte c'è una bella pressione adesso sui giocatori, perché insomma se è vero quello che avete detto voi, insomma andato via l'allenatore perché non si andava d'accordo, adesso che avete un altro allenatore non ci possono essere scuse, cioè il rendimento e tutto quanto deve essere dimostrato sul campo.
2: E pensi che Paolo Vanoli sia stata la scelta migliore per la Fiorentina? Perché la sensazione è che Paratici, dopo il terremoto interno di domenica scorsa, quando c'è stato questo confronto con Grosso che poi ha portato all'esonero, non abbia avuto dubbi e sia andato dritto su Vanoli, che però aveva esonerato non più tardi di 3 mesi prima. Ecco, secondo te che scelta è?
4: No, è la scelta più intelligente assolutamente, perché penso innanzitutto è un allenatore che conosce l'ambiente, conosce le dinamiche di un club, di una città che insomma è blasonata, però non è facile tra virgolette, cioè bisogna capirla, bisogna entrare insomma anche nei pensieri dei tifosi che sono giustamente molto esigenti da una parte, dall'altra parte e ribadisco conosceva gran parte dei giocatori, perché sono arrivati tanti giocatori, però tanti altri insomma li conosceva, e immagino insomma che prima di andare su un nome insomma con i giocatori e il gruppo dirigenziale con i giocatori insomma ci si parla quando si deve fare un'inversione totale e repentina dopo 3 giornate insomma non si può scommettere ancora. Io penso che le scommesse la Fiorentina ne abbia fatte fin troppe l'anno scorso e poi hanno trovato la quadra, adesso secondo me è giusto anche ed è bello insomma dare una possibilità a Vanoli, che è un ottimo allenatore, che l'anno scorso nonostante insomma se ne dica, secondo me ha centrato pienamente l'obiettivo, e vedere insomma con altri giocatori una qualità secondo me che si è alzata, a vedere se le cose si raddrizzano velocemente. La Fiorentina assolutamente non può ripetere il campionato dell'anno scorso, è una cosa che non è inconcepibile, quindi insomma si è andato sulla decisione secondo me che aveva i massimi punti positivi insomma.
2: Marco Negri, ex attaccante, lo ricorderete soprattutto con la maglia dei Rangers, del Perugia, del Bologna e tante altre. Ti chiedo, Marco, proprio da ex centravanti, la Fiorentina ha ceduto Ken sul gong del mercato, praticamente agli ultimi giorni, al Como, anche se la trattativa è durata tantissimo, perché da quanto ne sappiamo è cominciata già a fine giugno come dialogo iniziale, e poi sono sfociati in un'operazione vera e propria. E l'ha sostituito con Beto all'ultimo giorno di mercato e Pellegrino, che era arrivato una decina di giorni prima. Com'è cambiato l'attacco della Fiorentina? Che scelte sono state fatte?
4: Con Pellegrino sicuramente un giocatore diverso, cioè ha portato un giocatore con caratteristiche peculiari, insomma è un giocatore che ti offre delle possibilità strategiche all'allenatore particolari, assolutamente chiaramente diverse da quelle che offriva Ken, e quindi ma secondo me è un giocatore che innanzitutto si è già sbloccato e quindi insomma è sulla strada giusta con il morale, con il feeling, anche con tutto l'ambiente. Secondo me sarà veramente molto molto utile per il resto del campionato. Dall'altra parte Beto, un giocatore che invece può ricordare, insomma, per attacco alla profondità, per pericolosità, un po' le dinamiche invece che le linee, insomma, di gioco, le linee di smarcamento che aveva Ken. E quindi, insomma, ci sono due pedine con assolutamente caratteristiche diverse, però, insomma, sono entrambi giocatori che hanno bisogno di che lavorano molto e hanno però bisogno di giocatori che gli offrano delle imbucate, delle occasioni per andare in porta. Quindi secondo me c'è tutto, cioè la squadra è stata a dei giocatori con grandi possibilità, grande tecnica, grande talento, che secondo me il lavoro più difficile adesso dell'allenatore sarà far coesistere i giocatori con maggior spessore. Non è facile perché c'è un equilibrio da rispettare, specialmente quando parti con delle sconfitte e questo equilibrio salta, e adesso una vittoria insomma in tasca e un po' di tempo per lavorare sul campo con la sosta, e ci sarà, insomma, secondo me la partita già dopo la sosta si vedrà una Fiorentina, insomma, che rispecchierà un po' più i valori sul campo.
2: Insisto sul tema attaccanti, Marco, perché hai dato una risposta ora che mi dà modo anche di porti la domanda che ti avrei fatto lo stesso, ossia la Fiorentina per la prima volta dopo diversi anni mi sembra che parta con due attaccanti che partono praticamente da un 50-50, perché Beto e Pellegrino in questo momento sono davvero lì, si giocano il posto ad armi pari, non c'è un titolare designato, e anche come giocatori a 360 gradi più o meno in questo momento hanno tutto per contendersi il posto a tutti gli effetti. Ecco, ti è mai successo in carriera di avere un compagno di reparto che sentissi molto simile a te, con cui magari non sapevate mai la domenica che avrebbe giocato? E come pensi che li gestirà allora due Vanoli, perché appunto ha un solo impegno a settimana perché non ha le coppe europee, e ha due centravanti che su per giù si equivalgono in questo momento?
4: Ma io dico che è sempre bello avere insomma concorrenza, sana concorrenza. Io insomma ricordo anche quando ero giovane, insomma, quando volevo mettermi in mostra, un anno sono andato a Cosenza e c'era Gigi Marulla, non so se ve lo ricordavate, ma un grandissimo centravanti, insomma, della Serie B. E io ero giovane e non c'era concorrenza, ma quella sana, cioè io da giovane cercavo assolutamente di prendere tutti i segreti e di cercare di scalare posizioni, insomma, pur nella giovane età. Poi è chiaro che sono due giocatori che ti offrono due strategie diverse, perché insomma Beto è un giocatore che si ha spazi davanti, è molto molto difficile da fermare, molto pericoloso. Pellegrino invece magari per squadre che si difendono, che si arroccano dietro, è un giocatore che tiene palla, che può prendere falli in area di rigore, fa sentire la propria presenza, e quindi sai, ti offrono più carte all'allenatore. E non dimentichiamo che nel calcio moderno soprattutto gli ultimi 20 minuti da subentrato, gli ultimi 15 sono delle mini partite nella partita dei 90 minuti, e quindi puoi fare la differenza anche con pochi minuti. E l'importante assolutamente sarà far capire a questi due giocatori che, come dicevo, la concorrenza è sempre sana, perché fa migliorare sia uno sia l'altro, porta vantaggi assolutamente alla squadra, che c'è spazio per tutti, che anche in piccoli frangenti, 15 minuti, 10 minuti, uno può essere
5: più decisiva anche dell'altro, e che le partite sono tante, ma che soprattutto insomma i valori e la classifica della Fiorentina poi girerà attorno ai gol che riusciranno a mettere assieme. Ecco, non vedo tanto Pellegrino contro Beto, ma Pellegrino più Beto, vediamo cosa fanno, cioè che sia proprio un reparto, anche se poi magari i minuti fatti assieme non saranno tantissimo. Qua a Bologna, io vivo a Bologna, qua a Bologna c'è piccoli Dovbik, sai che fanno spesso la staffetta.
2: Una staffetta, certo.
5: La scorsa partita in necessità, perché si stavano perdendo, hanno giocato assieme, sono riusciti a segnare tra l'altro un gol uno, un gol l'altro. Quindi secondo me è sana concorrenza che spinge sicuramente la Fiorentina, e poi magari trovato un equilibrio, non è detto che per magari parti di partite possano giocare anche assieme, possono essere comunque una risorsa.
2: Ecco Marco, l'ultima e poi ti saluto. Citavi adesso il tandem tra l'altro Dovbik Piccoli, e proprio Piccoli parte titolare al Maradona tra una mezz'oretta in Napoli-Bologna. Ti chiedo come è cambiata secondo te la griglia della Serie A in questo momento, cioè la Fiorentina ha vinto a Venezia e sta cercando di rimettersi in corsa per gli obiettivi europei, perché tornare in Europa è velatamente l'obiettivo della stagione della Fiorentina. Per il resto, pensi che prima di tutto che sia possibile questo obiettivo, e secondo di poi vedi l'Inter ancora la squadra più forte, la Roma che può o non può, te lo chiedo, vincere lo scudetto, il Napoli di Allegri che ruolo reciterà, e tutti gli altri via discorrendo?
5: Ma ci sono tantissimi temi, sai, partendo dalla Fiorentina, le partite, i punti sono assolutamente tantissimi, ancora in palio, quindi ci sono tutte le possibilità per un recupero, la rosa, leggendo la rosa, i giocatori, si può pensare assolutamente a un recupero. Anche la stessa reazione nervosa fatta a Venezia, insomma, la squadra è viva e c'è, quindi ci si può benissimo lavorare. Secondo me adesso la mentalità della Fiorentina devono essere: guardiamo i prossimi 90 minuti, ci sono 3 punti, bisogna prenderli o prenderne il più possibile. Poi sai, quando verrà febbraio, marzo, la Fiorentina si guarderà attorno, in primis aver trovato un'identità solida, cioè essere diventata squadra, e poi sai, guardandosi indietro, poi i campionati poi si decidono sempre negli ultimi 2 mesi, quindi l'importante sarà non essere fuori dai giochi, che per quanto riguarda la Fiorentina e l'Europa, a marzo, poi da lì in poi insomma ci si può giocare tutto assolutamente contro le altre squadre. Inter favoritissima assolutamente anche quest'anno, spero tantissimo in una squadra che possa darle noia, spero, sai, adesso la partenza della Roma ha fatto un po' sbalordire tutti quanti per brillantezza, però giocare Champions e campionato ti porta tante energie in campionato. La squadra della Roma è una squadra che deve correre tantissimo per fare la propria partita, e quando corri tanto poi c'è un determinato lasso di tempo durante il campionato in cui la paghi, specialmente se hai il doppio appuntamento, quindi non sarà così continua, così macchina da guerra la Roma, però spero che possa essere lei insomma la squadra che potrà insomma star lì, dar noia all'Inter, perché sennò ci annoiamo, gli ultimi mesi ci annoiamo. E Milan ancora un cantiere, la Juve non riesco ancora a capire se è una Juve 2.0 tipo l'anno scorso, o se è riuscito a Spalletti è riuscito a dargli un'identità nuova. E poi vorrei sottolineare, insomma, la partenza del mio ex compagno di squadra Rino Gattuso alla Lazio, perché è partito veramente benissimo dopo tutto quello che i tifosi di calcio hanno visto, insomma, debacle nazionale eccetera eccetera. Ripresentarsi così nel campionato italiano in una realtà, insomma, molto difficile, non ci sono i tifosi, insomma, si è più venduto che comprato, i problemi che sappiamo nella Lazio, diciamo che il suo lavoro, la sua mano si è vista, perché la Lazio è già una squadra, è già unita, poi chissà dove arriverà, però bisogna dare veramente fare un applauso a Rino per come l'ha gestita in questi due mesi qua. L'altro mio ex compagno Max Allegri sono sicuro assolutamente che se avrà tempo di lavorare su questa squadra qua riuscirà a raddrizzare la baracca. Non so dove possa arrivare, però se riesce a ritrovare un De Bruyne al 70-80%, vi posso assicurare che là davanti gli attaccanti del Napoli si divertiranno veramente.
2: Sperando che non lo facciano domenica prossima al Franchi, esatto, contro la Fiorentina.
5: Esatto, esatto.
2: Marco, grazie davvero per averci fatto compagnia. Buona domenica, ci sentiamo presto.
5: Grazie, buona domenica anche a voi. Ciao, ciao, ciao.
2: Grazie davvero a Marco Negri, è stata una chiacchierata davvero interessante, piena anche di aneddoti intrisi col suo passato e con quello dei protagonisti di questa attuale Serie A. Stiamo per entrare nell'ultima parte di trasmissione, ci riascoltiamo insieme le parole di Alessandro Budel, ex centrocampista, ora commentatore per DAZN. Venerdì sera, proprio per il broadcaster ufficiale della Serie A, ha commentato la vittoria dei Viola a Venezia. Ieri è intervenuto qui sulle nostre frequenze durante Firenze in campo con Fabio Ferri. Ci riascoltiamo Alessandro Budel e poi andiamo avanti con la trasmissione.
6: Messo la Fiorentina, le distanze che riuscite a tenere durante tutta la partita, penso che queste siano comunque le differenze rispetto ad altre partite, perché comunque la Fiorentina è riuscita sempre a rimanere corta, compatta, a non lasciare tantissimo spazio, a parte l'episodio poi della ripartenza di Busio, dove è stato poi bravo Adams a sfruttarla, però anche in quel momento lì, quando ha fatto il gol il Venezia, la Fiorentina stava facendo comunque bene, ha avuto occasioni, si stava schiacciando a Venezia. Io dico che nell'arco dei 90 minuti la Fiorentina ha fatto una grande partita, secondo me.
7: Ecco, da ex calciatore anche si conoscono, no, le dinamiche di un cambio d'allenatore. Cosa può portare il cambio d'allenatore in sé? Cosa porta nella testa di un calciatore? Quanto può essere stato importante anche per, appunto, far partire la Fiorentina in campionato?
6: Avanoli era un altro che già stato lì, io ho detto che secondo me sarebbe comunque meritato la riconferma, perché l'anno scorso forse pochi si ricordano in che posizione fosse la Fiorentina e come fosse messa quando è arrivato, quindi penso che lui abbia fatto grandi cose. Quindi i giocatori già lo conoscono, è ripartito comunque con un gruppo, diciamo, con dei veterani, tra virgolette, un gruppo di giocatori che già conosceva, e penso che questo sia un vantaggio. Ma sono già rivisti, no, alcuni schemi l'anno scorso, anche con Fagioli che è rinato rispetto ad altre partite, gli ha dato subito fiducia, Ranieri è stato rimesso in campo. Io penso che la Fiorentina l'anno scorso dalle macerie abbia costruito qualcosa di importante, un nucleo forte di base, e penso che quello debba comunque essere riconosciuto, e bisogna ripartire da quello con dei giocatori forti a fianco. E penso che anche i nuovi, a partire da Dragusin, ieri si è iniziati a vedere le qualità di questi giocatori.
7: Si sono rivisti alcuni schemi, alcune situazioni del passato, sono viste anche delle novità. Vanoli stesso ha detto: questa non è la stessa squadra, non è la stessa situazione dell'anno scorso. Lo ha demarcato anche magari con delle scelte di campo, perché la Fiorentina nel corso della sfida comunque ha cambiato anche il suo atteggiamento tattico, cosa che magari l'anno scorso eravamo un po' meno abituati a vedere fare alla squadra nel corso della partita.
6: Sì, sì, è vero, ha cambiato un po' di volte, e diciamo che il Venezia è una squadra che gioca bene, intensa, qualità, quindi non è facile da affrontare, quindi ha rischiato, quindi migliorerà sicuramente la fase difensiva. Oggi la Fiorentina fatica a difendere, passa a rimanere un troppo compatto, lascia sempre un pochettino di spazio di troppo, soprattutto magari sui traversali laterali, dove magari spesso e volentieri arrivano i pericoli maggiori. però io ho visto grandi passi avanti rispetto alle prime partite, ma soprattutto come atteggiamento. Io ho visto una cattiveria agonistica diversa rispetto a inizio campionato, rispetto alle prime tre, alle prime due giornate.
7: I protagonisti, ovviamente in copertina ci finisce Mastantuono, l'uomo dei record, l'uomo che supera addirittura come precocità Messi a livello di triplette in Europa. In GE secondo me è stata una grande prestazione la sua, magari non ha trovato il gol, ma tante volte si è reso pericoloso. E poi nel podio, diciamo, dei protagonisti di questa sfida, chi possiamo mettere?
6: Ma io ieri dicevo in telecronaca, secondo me il migliore in campo con Mastantuono è stato Fagioli. Io penso che ieri abbia messo una cattiveria anche al di sopra dei propri standard, anche rispetto all'anno scorso. Ieri ha fatto una partita totale, a mio parere penso sia il giocatore sulla quale costruire la squadra. E poi sono d'accordo in Gemme, mi è piaciuto tanto, grande personalità, sempre a puntare l'avversario, a difendere, grande efficienza, personalità. Penso che sugli esterni la Fiorentina abbia tantissime alternative, ha giocatori forti e penso sia una squadra che possa far valere, ecco, la propria qualità.
7: Firenze è una città passionale, ovviamente dopo una vittoria, dopo una buona prestazione si comincia subito a sognare, ma Fagioli, oltre a far comodo a questa squadra, come dice già qualcuno a Firenze, dovrebbe essere anche, come dire, considerato maggiormente nelle scelte per la nazionale?
6: Sicuramente. Io penso che la qualità di Fagioli oggi in mezzo al campo non ce l'abbia nessuno in Italia, quindi io credo che debba essere il regista dell'Italia, perché quella, la sua qualità secondo me può far comodo all'Italia, quindi assolutamente sono d'accordo con le voci che girano, perché oggi faccio fatica a trovare un regista puro come lui nel panorama dei calciatori in Italia.
7: Concludo con una domanda che guarda anche al domani, all'immediato futuro della Fiorentina, che torna in campo tra poche ore per affrontare il Pisa in un derby, sì, con una squadra di Serie B, ma comunque che appunto immagino voglia onorare assolutamente la sfida e la manifestazione. È un bene o un male ripartire subito così, cioè non aver tempo neanche di lavorare un po' per Vanoli, cioè non ci sarà tempo per grandissimi allenamenti, per continuare magari a impartire qualche nozione tattica, allo stesso tempo magari si va sull'onda dell'entusiasmo del successo col Venezia?
6: Ah, io penso che faccia anche bene una parità così, magari con una squadra un pochettino sotto, no? Sicuramente, perché comunque è una categoria inferiore con la quale tu possa far bene, devi affrontarla con la mentalità giusta, però magari tornare a vincere, fare un'altra vittoria sarebbe fondamentale per la Fiorentina e darebbe quella continuità necessaria, che oggi penso che Vanoli lavora già con questa squadra dall'anno scorso, quindi non penso sia un problema, ecco, che arrivi un'altra partita subito, avrà comunque tempo di lavorare, ecco, durante l'anno.
2: E questo era Alessandro Budel in diretta qua ieri su Radio Firenze Viola nel corso di Firenze in Campo. Noi ci addentriamo nell'ultima parte del Viola Weekend, lo facciamo con un collega, un amico per me che lo introduco in questo momento su Radio Firenze Viola, e sto parlando di Stefano Ferre di Cronache di Spogliatoio. Ciao Stefano, ben trovato.
8: Ciao Ludovico, ciao a tutti, buona domenica.
2: Buona domenica anche a Stefano. Stefano, abbiamo assistito all'inizio di campionato che ci ha dato già ampie indicazioni o comunque tematiche su cui poter dibattere. Prima di venire alla Fiorentina ti chiedo che cosa ti ha detto dal tuo punto di vista l'inizio di Serie A.
8: Ci ha raccontato che alla fine il calcio non è un videogioco, ma è uno sport in cui per vedere i frutti del lavoro serve tempo. Infatti forse le squadre che hanno convinto di più, lasciamo perdere proprio i risultati anche se in questo caso è uguale, ma a livello di prestazione sono le squadre che hanno un allenatore che lavora da tempo. Parlo di Chivu, parlo di Fabregas, parlo di Gasperini probabilmente. Questi tre hanno un impianto di gioco collaudato, hanno aggiunto, c'è chi deve aggiungere, ha dovuto aggiungere di più, chi di meno, però sembra che siano le tre squadre più avanti, mentre vedo più indietro Napoli, Juventus, che poi vabbè ha cambiato Spalletti in corso l'anno scorso, perciò ha già un pochino più di vantaggio probabilmente in termini di tipo di gioco, e Milan che invece ha rivoluzionato proprio non tanto i giocatori quanto la strategia, l'idea di calcio che vuole proporre. Quindi per fare calcio bene a volte può andarti bene se azzecchi il gruppo giusto, i giocatori giusti, ma nella maggior parte dei casi ti serve tempo per ottenere quello che vuoi, gli obiettivi.
2: Siamo a pochi minuti dal calcio d'inizio di Napoli-Bologna, Stefano. Ti chiedo che gara ti aspetti e in generale queste due squadre quanto possono essere protagoniste quest'anno, perché noi parliamo tutti i giorni della Fiorentina che ambisce a voler fare un campionato d'alta classifica, da coppe europee diciamo per le posizioni. Napoli e Bologna vengono da due stati diversi e da due avvii di campionato diversi. Quanto è importante la gara di oggi per queste due squadre, ricordando che il Napoli domenica prossima arriva proprio a Firenze?
8: Il Napoli deve andare a caccia di certezze. Adesso ha avuto anche, in tutta onestà, due grossi problemi. Il primo è il calendario, che non ha certo aiutato, perché Como, Inter e Arsenal di fila non aiuta. Il secondo sono gli infortuni, che è un po' la costante dell'anno scorso. Il vero grande punto di domanda, al di là del gioco espresso che fa discutere anche per l'allenatore che è stato scelto e di cui tutti dibattono, c'è questo tema degli infortuni che è da 12 mesi che sta perseguitando il Napoli. Non c'è un giocatore che non è stato infortunato in questi 12 mesi almeno per due settimane. Questo è veramente, sì, sicuramente c'è un aspetto anche di malasorte, di sfortuna, ma non può essere solo questo. Di conseguenza il vero tema è com'è possibile che tutti questi infortuni continuano a ripetersi. Poi, ripeto, ci sono anche episodi sfortunati, però è il vero grosso tema che non ti permette di dare continuità, perché sei sempre in emergenza, sei in difficoltà, comunque sei impegnato su più fronti, su più competizioni. Quindi oggi il Napoli va a caccia di certezze, e per costruire le certezze poi l'inerzia deve andare nella direzione giusta, e per farlo ora serve una vittoria. Quindi oggi più che mai al Napoli serve una vittoria, non tanto per la classifica eccetera, ma proprio per generare un po' di fiducia che mi sembra proprio svanita. Se pensi solo a una settimana fa, il Napoli a San Siro fa una prova buona, insomma, non certo disastrosa, quindi la situazione non è disastrosa, però la sfortuna e soprattutto gli infortuni, che sono tanti, stanno portando il Napoli in una situazione potenzialmente difficile, proprio come dicevate voi, dicevi tu, la prossima vai a Firenze, con la Fiorentina comunque rigenerata a livello di entusiasmo, con l'allenatore nuovo, non è certo semplice.
2: Va bene, non posso.
8: Dall'altra parte no, ti volevo solo dire del Bologna che mi sembra una stagione di transizione, perché la doveva fare prima o poi questa squadra, sembra che l'abbia fatta quest'anno, ha cambiato tanti giocatori chiave.
2: Sì, l'ha detto anche Fenucci poche settimane fa in un'intervista in cui ammise sì, proprio per noi anche un decimo posto quest'anno non sarebbe un problema, proprio a far capire che è un'annata, prego Stefano, di transizione.
8: Sì, è così, decisamente.
2: Prima di portarti ora sulla Fiorentina, Stefano, l'ultima domanda che ti faccio a carattere generale è: secondo te quali saranno le squadre che possono essere le sorprese di questo campionato lassù in cima?
8: Allora, faccio un nome, prima di tutto, che anche se stasera di fronte a un avversario ostico come la Juventus, io considero il Sassuolo una squadra ben costruita e soprattutto ben allenata. Quindi penso che il Sassuolo con per esempio Cinquegrano, ma lo stesso Obrador sugli esterni, con Lipan in mezzo al campo, Azic, la garanzia Matic e la garanzia Berardi con Volpato, insomma abbia un bel mix tra grande esperienza e giovani promettenti, e soprattutto vada alla ricerca di una proposta di gioco anche divertente, piacevole, non è scontato. Quindi vedo il Sassuolo come una squadra che possa fare bene. Dall'altra parte sono curioso del Torino, perché è stata conclusa, diciamo, come completamento della rosa all'ultimo giorno di mercato. Ci sono dei profili interessanti, anche qui c'è un allenatore con le idee brillanti, e quindi c'è un po' di curiosità, anche se l'ambiente attorno per i motivi che già sappiamo, certo non spinge, quindi è un po' difficile. Però nel complesso mi piace sottolineare che anche le tre neopromosse che arrivano a questo campionato, al di là dei risultati, apro chiudo parentesi, tranne il Frosinone, propongano o provino a proporre un calcio che non sia solo blocco basso e sperare nello 0-0 o in un contropiede, ma una proposta di gioco che possa far divertire. Questo aiuta, al di là delle regole, aiuta proprio la piacevolezza dell'evento e quindi la voglia di vedere una partita. Lo racconta anche Lecce Monza, terminata poco fa, che l'anno scorso era la classica partita da 0-0 o 1-0 su palla inattiva con pochi tiri. Oggi è stata una partita spumeggiante.
2: Su questo ha inciso molto il cambio del regolamento. Tanti allenatori ne hanno parlato in queste settimane dicendosi soddisfatti, no, delle modifiche apportate per quanto riguarda per esempio le perdite di tempo che sono state accorciate e in certi casi addirittura proprio tolte dal rettangolo di gioco. Citavi Lecce Monza, Stefano, ti chiedo allora, secondo te viceversa cosa possiamo aspettarci per la lotta alla retrocessione quest'anno?
8: Allora, magari adesso è un po' presto, però vedo 4-5 squadre potenzialmente coinvolte per i tre posti e chiaramente non puoi non mettere le tre neopromosse, perché è normale. Adesso anche l'anno scorso la Cremonese era partita benissimo, non voglio augurare male ovviamente al Frosinone, però è presto e poi alla lunga pesa il campionato nuovo con squadre magari più esperte, abituate a lottare. Quindi di sicuro metto Monza, Venezia e Frosinone. Mi sembra un po' indietro il Parma, che anche qui ha perso un po' di giocatori importanti, fra tutti Pellegrino e Cercati, ma anche Suzuki. Dall'altra parte Lecce ha già offerto una prova convincente, però anche lì mi sembra un po' più indietro. Quindi secondo me tra Parma, Lecce, le tre neopromosse, ci saranno le tre retrocesse di quest'anno.
2: Stefano, hai citato Pellegrino, io prendo in prestito uno dei messaggi che vedo che ci arrivano alla nostra casella WhatsApp. Per esempio c'è Franco che ci scrive: la nazione titola che Beto è funzionale a Vanoli, però i gol li fa uno che si chiama Pellegrino, il centravanti titolare di Viola è lui. Ne stavo parlando pochi minuti fa anche con Marco Negri, ex attaccante, lo chiedo anche a te. La Fiorentina forse per la prima volta dopo tanti anni ha due attaccanti, no, che per il momento partono un po' ad armi pari, perché nessuno dei due tra Beto e Pellegrino pare tanto avanti rispetto all'altro. Secondo te che staffetta sarà?
8: Allora, credo che alla lunga davanti stia Beto, però dipende tanto dall'idea di gioco di Vanoli. Cioè, sembra di aver capito che lui opterà per un 4-3-3 che poi sembri più un 4-2-3-1 con Attà che vada a giocare tra le linee offensive, un terzino più di spinta e un terzino più bloccato che aiuti la fase difensiva, e due mediani, di uno di costruzione alla Fagioli, uno un po' più di contenimento barra conduzione come Endur. Poi metta tanta fantasia sugli esterni o velocità a seconda del tipo di partita, quindi mi aspetto Gonsalves, Mastantuono come titolari e Inge come prima riserva, ma soprattutto prima opportunità di cambiare il tipo di partita se preferisci giocare un po' più basso e ripartire. È chiaro che tu hai due attaccanti che sono molto diversi l'uno dall'altro, perché Beto emerge quando la partita è verticale, quindi quando ci sono tante verticalizzazioni, quando bisogna attaccare la profondità

0: Invece è un giocatore che ha margini di miglioramento, noi magari lo circoscriviamo in è un giocatore da palla alta, però nel tempo poi le cose cambiano e si vede che mi dà l'idea di essere un giocatore dal forte impegno, dalla grande dedizione, e lo vedo nei miglioramenti. Quindi il fatto di avere due centravanti così che alza la competizione non è solo motivante, ma ti permette anche di avere piani gara che possono essere diversi con due giocatori così diversi.
1: Stefano, l'ultima domanda e poi ti saluto e ti ringrazio per il collegamento. La Fiorentina prova a ripartire ancora una volta da Paolo Vanoli. Avevi un po' disegnato anche tu stesso ora il modulo o comunque la proposta di gioco che sembra voglia portare di nuovo Vanoli a Firenze. Che cosa può mettere in risalto Vanoli nel resto della stagione, magari riprendendo anche quello che aveva fatto l'anno scorso, oppure viceversa facendo qualcosa che non era riuscito a fare l'anno scorso? Per esempio, tra i suoi ex giocatori della passata stagione e che ha ritrovato in viola, c'è Fagioli, che è ripartito alla grande già venerdì sera al Penso. Cogli qualche spunto da poter evidenziare secondo te dal punto di vista dell'allenatore?
0: Sì, colgo la grande volontà, così chiudo come ho iniziato, la grande volontà di mister Vanoli di trovare o ritrovare certezze. La Fiorentina purtroppo, un po' perché chiaramente ha cambiato tanti giocatori, un po' perché viene da una stagione che lascia tante cicatrici, anche un'energia non proprio positiva, poi questo inizio di partita, eccetera, porta incertezza. La prima grande caratteristica negativa della Fiorentina di queste tre partite è stata la fragilità. È stata una squadra molto fragile che alla prima difficoltà si sgretolava. Quando sei così fragile devi andare a caccia di certezze, e io credo che Vanoli stia andando a caccia di certezze. Quando voi a Radio Firenze Viola potrete citare l'11 titolare della Fiorentina, l'augurio è che sia presto, che poi magari discutiate di uno, due, tre giocatori perché c'è un ballottaggio, perché appunto centravanti può essere intercambiabile, ma il resto deve essere uno scheletro radicato, la dovreste citare a memoria, il 4-2-3-1, il 4-3-3 di Vanoli, e per farlo deve iniziare dalle certezze, quindi in primis i due difensori centrali, poi il centrocampista centrale, due su tre attaccanti, e poi inizia a costruire. Io credo che lui stia andando a caccia di certezze, e la prima certezza di questa squadra si chiama Fagioli, la seconda, per evidente superiorità, è Mastantuono.
1: E proprio dal talento argentino passerà tanto della stagione della Fiorentina. Stefano, è stato un piacere ospitarti come sempre su Radio Firenze Viola, ti ritroveremo prossimamente nelle nostre trasmissioni, insomma ci sentiremo più avanti nel corso dell'anno. Una buona domenica, un buon lavoro a
0: piacere
1: te, a tutto il team di cronache.
0: Ciao a tutti, un piacere, ciao
1: Stefano, grazie davvero per il collegamento. Va bene, 17.55, siamo in chiusura per il Viola Weekend di questa domenica 13 settembre. Da parte di Ludovico Mauro è tutto, e arriva un ringraziamento del sottoscritto a chiunque oggi ci abbia seguito e abbia interagito con noi. Mi dispiace se qualcosa non siamo riusciti a leggere o a passare. La nostra programmazione per oggi finisce qua, ripartiamo domattina alle ore 7 con Buongiorno Firenze, la rassegna stampa a cura di Andrea Giannattasio, e poi tutto il resto del nostro palinsesto che ormai avete imparato a conoscere a menadito. Anche da parte del sottoscritto è tutto, l'augurio è di una buona serata e di restare su Radio Firenze Viola. Ciao!

0: repliche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola. Ben ritrovati su Radio Firenze Viola per il Viola Weekend. Iniziamo questa trasmissione nel momento in cui la Fiorentina, ovviamente primavera, è in campo contro l'Empoli al Viola Park per la quarta giornata del campionato primavera, e iniziamo a distanza di due giorni dalla prima vittoria in campionato da parte dei Viola sul campo del Venezia con la tripletta di Mastantuono. Ormai l'abbiamo assorbita, insomma abbiamo ritrovato entusiasmo anche dal punto di vista ambientale dopo un avvio difficile, e a distanza di due giorni dalla partita di Coppa Italia contro il Pisa. Io vi ricordo che per interagire con noi potete mandarci messaggi al 348 75 13 933 o attraverso

0: telefonate allo 055 77 111 71. Iniziamo subito quindi la nostra trasmissione con un focus, come vi dicevo, sulla Primavera che è in campo in questo momento contro l'Empoli. Primavera reduce dalla finale di Supercoppa persa contro l'Atalanta, e ci colleghiamo immediatamente con Andrea Giannattasio per un flash sulla partita. Come sta andando, Andre? È finito 0-0 il primo tempo, dovremmo essere già all'inizio del secondo, giusto?
1: Ciao Lorenzo, sì esatto, siamo al settimo della ripresa, 0-0 ancora il punteggio tra Fiorentina ed Empoli. Ora c'è un calcio d'angolo per gli azzurri. Devo dire che la Fiorentina è partita molto meglio in questo secondo tempo, ha avuto due occasioni da gol abbastanza nette, aveva fatto anche rete con Iallo, ma la rete è stata giustamente annullata per fuorigioco. Poi ovviamente è chiaro che l'Empoli è una squadra molto più grande, basta vedere le distinte per capire come la formazione di Filippeschi abbia veramente tantissimi 2007 in campo, due 2008 e un 2009. La Fiorentina che ha fatto due cambi in questo inizio di ripresa, ha mandato in campo Angeloni in attacco e Cianciulli a centrocampo, ha mandato in campo un 2008 e due 2008, e quindi non ha cambiato molto, però ha in campo Belbenti che è un 2010, Croci che è un 2010, ha Bianchini che è un 2009, che è uscito però dal terreno di gioco. Quindi insomma è una squadra molto molto giovane e secondo me anche inesperta, ecco, per quella che è la categoria. L'Empoli secondo me nel complesso ha fatto una gara migliore, però devo dire che nel secondo tempo la squadra di Andrea Azzoli è entrata con un piglio diverso e credo che possa, ecco, far più male agli azzurri rispetto a quello che ha fatto nel primo tempo.
0: Ecco Andre, te spesso hai detto come appunto rispetto al recente passato della Primavera questa scelta, no, di puntare su una squadra più giovane sia da un certo punto di vista ovviamente porta con maggiore difficoltà a poter raggiungere dei risultati. Ricordiamo Fiorentina campione d'Italia lo scorso anno con Galloppa in panchina, però ecco da un altro lato permette di far crescere dei giovani che come di consueto nella caratura dei giovani, nelle caratteristiche dei giovani, lo abbiamo visto per dire in Supercoppa con qualche errore che alla fine ti ha costato il risultato, rischi anche ovviamente di nell'immediato di non trovare subito punti, perché la Fiorentina, ricordiamolo, è ancora alla ricerca dei primi della prima vittoria in campionato. Però ecco, è una scelta, io mi sento di condividerla, non so dal tuo punto di vista, dopo appunto anche la Supercoppa, passano le giornate, quindi se col passare del tempo la valuti e in che modo la valuti questa scelta presa dalla società?
1: Ma è una scelta giusta, nel senso che secondo me dopo anni in cui hai vinto tanto, perché la Fiorentina Primavera ha vinto tanto, e è arrivato poi questo scudetto meraviglioso pochi mesi fa che ha chiuso un ciclo, secondo me era giusto forse non solo fare un ricambio generazionale completo, ma anche impostare diversamente il lavoro. In particolare sulla Primavera, diciamo che l'arrivo di Fabio Paratici nell'area tecnica ha secondo me dato un indirizzo diverso rispetto a quello di Valentino Angeloni, che era comunque stato quello non solo e soltanto di vincere, che era soprattutto l'idea di Pantaleo Corvino. Però secondo me Valentino Angeloni aveva fatto un lavoro molto molto buono nel mediare la volontà di vincere e contestualmente anche la valorizzazione dei giovani per la prima squadra. Lo scorso anno sono tanti giovani che hanno giocato con i grandi, insomma da Balbo a Quadio, insomma tanti hanno avuto l'opportunità di misurarsi con i più grandi. Mi ricordo la trasferta di Bialystok contro lo Jagiellonia, dove c'erano tantissimi giovani convocati. Insomma, quest'anno si è cambiato un po' indirizzo, la Fiorentina sta un po' soffrendo perché questa è la quarta partita di campionato e per il momento non la sta vincendo, ha perso la Supercoppa italiana, secondo me con tantissimi rammarichi, perché meritava di vincerla, come meritava di vincere anche l'ultima partita di campionato a Genova con il Genoa. E adesso staremo a vedere che tipo di campionato farà, però secondo me è un campionato di sofferenza. La società, per quello che posso dirti Lorenzo, è consapevole che l'annata del 2007-2008, forse anche 2009, non abbia grandissimo futuro, ecco, per quello che posso dirti. Quindi si va verso una navigazione a vista. Dai 2009, soprattutto 2010 in poi, invece la sensazione del club è quella di avere in mano, non dico una miniera d'oro, ma comunque tanti tanti talenti. Due di questi li vediamo in campo oggi, uno si chiama Croce, l'altro si chiama Belventi, certo. E poi arriveranno evidentemente anche altri coetanei, ci sono tanti ragazzi che ora sono in 18 e 17 che secondo me faranno parlare di loro non solo quest'anno ma anche prossimamente.
0: Ecco Andre, chiudendo poi anche su questo capitolo che abbiamo fatto del cambio societario, in tal senso il lavoro di Andrea Azzoli sta andando ovviamente in questa direzione, è un allenatore vecchio dal punto di vista anagrafico ma comunque sempre giovane a livello di idee e che con i giovani sa lavorare. Quali sono state le sue prime la prima impronta che ha messo sulla squadra e quello che insomma che si è riuscito anche a intuire da comunque 4 partite, sono già un mini ciclo che ti può dare qualche risposta anche dal punto di vista, no, di come si approccia il mister con i ragazzi e con l'aspetto anche appunto tattico in campo.
1: Ma guarda, ti dico la verità, proprio perché la squadra è molto giovane e deve imparare tanto, la Fiorentina ha veramente difettato, infatti c'è una grande parata di Fei che evita l'1-0 dell'Empoli, ha difettato di continuità e quindi ho visto una squadra veramente sull'otto volante, cioè l'ho vista malino nella prima di campionato col Sassuolo, malissimo nella seconda di campionato in casa col Verona, l'ho vista bene a Genova, l'ho vista discretamente bene in Supercoppa, nonostante, ripeto, c'è arrivata una sconfitta per 4-3, ma con degli episodi sfavorevolissimi, e oggi la sto vedendo da Seuccio tiracchiato perché sta soffrendo, anche adesso l'Empoli sta attaccando, quindi ti dovessi dire che ho visto continuità nel lavoro di Andrea Azzoli, ti direi una bugia. Io credo che lui come prima cosa voglia ripartire dal gioco, voglia dare gioco alla squadra, però se nelle ultime due gare l'avevo visto, già oggi ne vedo molto meno, quindi credo che il punto di partenza sia quello. Ora c'è l'Empoli che attacca, attenzione, è un paio di minuti che l'Empoli ha chiuso la Fiorentina nella sua area di rigore, meno male adesso questa palla è andata in fallo laterale, ma adesso l'Empoli sta attaccando con continuità e credo che nel complesso meriterebbe anche il vantaggio. C'è un terzo cambio per la Fiorentina, entrerà Martini, giocatore offensivo ma che ha lavorato tanto come terzino nel corso dell'estate, esce Corduneanu, infatti va a fare il terzino il numero 80, Martini, che fa credo proprio l'esordio in primavera nella sua carriera, sì, perché lui è un talento con lo scorso anno in Under 18 e che oggi fa l'esordio in primavera.
0: Andre, ti sposto al volo dai giovani, dalla primavera alla prima squadra, perché come dicevamo in apertura siamo diciamo nel mezzo tra l'ultima gara di campionato e la prima vittoria in campionato della Fiorentina e l'impegno in Coppa Italia contro il Pisa, quindi ti faccio una doppia domanda che è come ancora diciamo quali sono le tue sensazioni a 2 giorni dalla vittoria, quindi con diciamo avendoci riflettuto sopra in maniera importante, essendo stato anche allo stadio a vedere la partita dal vivo, e quali sono invece le sensazioni a livello di formazione in vista della sfida contro il Pisa?
1: Ma allora, le sensazioni sono che la squadra è squadra, ha avuto subito un effetto elettroshock positivo che le ha dato tanto tanto di buono e quindi questo, quello che non si era visto in 3 giornate lo si è visto nei 90 minuti di Venezia, ed è la cosa più importante, cioè il gruppo ha fatto gruppo, il gruppo dopo l'1-0 non si è spappolato ma ha continuato a giocare e ha vinto con mezzo la partita, ha segnato 4 gol, ne poteva segnare serenamente 6 per quanto mi riguarda. E da un punto di vista degli uomini io non sono così convinto che Manoli dopodomani farà una rotazione così totale, ecco, non mi aspetto 11 elementi nuovi, si potrà giocare il secondo portiere, che non so in questo momento quanto nemmeno sa peggio rispetto al primo, visto che De Gea insomma ogni tanto ci regala qualche perla negativa, e giocherà magari qualcosa, vedremo cose diverse sui terzini in difesa. Però poi secondo me devi
0: cercherà di dare certezze, pensi, quindi continuità.
1: Esatto, cioè secondo me devi battere il ferro finché è caldo, cioè io questo Fagioli super lo metto male in panchina, è vero che lui vuole vedere la I all'opera, però insomma ecco, io un tempo a Fagioli lo farei giocare. Poi sicuramente chi è entrato nel secondo tempo di Venezia giocherà domani, cioè mi aspetto che Gonçalves sia un titolare. perché un giocatore talmente esperto.
0: Ma Gonsalves è indietro di condizione, no? Giusto?
1: Sì, molto, molto indietro. Sì, sì, sì. Ci diceva la Fiorentina dopo la partita col Venezia, che questo fuori dai microfoni, che l'idea è quello di averlo in una buona condizione. Ora sta benino, ci viene descritto come un giocatore che sta benino. L'idea della Fiorentina è quello di averlo a un livello medio-alto dopo la sosta. La sosta è molto lunga, questo giro sono 3 settimane. E quindi dopo la sosta l'idea è quella di avere Gonsalves a dei livelli notevoli, ecco, perché poi parliamoci chiaro, G ha fatto una buona partita a Venezia, però se andiamo a vedere curriculum, gol, certo, e altre cose, la coppia titolare dietro al centravanti è costituita da Mastantuono e da Gonsalves. Insomma, io non oso immaginare un Gonsalves in forma Sporting e cosa possa fare insieme a Mastantuono.
0: No, certo, certo, come livello sì, siamo d'accordo. Magari ecco, che magari per curriculum è diverso, come stavi dicendo giustamente te, però ha caratteristiche che ti possono dare una mano e diversificare, no? Perché a gamba, ogni tanto lo vediamo partire anche nel secondo tempo con minuti sulle gambe e sprintare e spaccare in due le difese, cosa che magari Gonsalves, essendo più simile a Mastantuono e più un trequartista defilato, magari hai anche una variante che è un po' quella che serviva a questa Fiorentina e che hai dall'altro lato con Gnonto, quindi hai un pacchetto di esterni che tra di loro si completano anche per caratteristiche.
1: Sì, sì, è vero, è vero. Il tema è il fatto che questa squadra è tutt'altro che inallenabile, insomma, ha delle qualità da poter far vedere. No, dico soltanto che in questo momento il GIE ti va bene contro il Venezia, perché il Venezia è una squadra che ha preso, prima della gara con la Fiorentina aveva preso 7 reti, la Fiorentina aveva preso 9, quindi aveva effettivamente delle lacune notevoli, e poi invece quando domenica alle 12.30 giochi con Napoli,
0: certo,
1: forse ti serve qualcosa di diverso, un giocatore magari più di possesso, un giocatore che ti dia più mano anche in fase di un possesso palla, ecco, che rientri. Vediamo, è chiaro che il Pisa è una squadra di Serie B, una squadra nettamente più debole, è anche una buona squadra, però l'ultima partita l'ha persa in modo rovinoso in casa contro una squadra come l'Entella, che insomma è una delle più modeste della B. Non lo so che partita sarà, di sicuro i pisani arriveranno a Firenze con il coltello tra i denti, perché per loro è la gara dell'anno, e sai che soddisfazione sarebbe di tutto quella Fiorentina. Però Fiorentina si è ritrovata a livello di squadra, secondo me deve fare una buona partita. Attenzione a questa azione della Fiorentina adesso con Ferrotti, che va al cross dalla sinistra, palla di poco alta sopra la traversa, sempre sullo 0-0, intanto la primavera al 65esimo, Lorenzo?
0: Sì, sì, sì, per dare ancora aggiornamento sul risultato. Andre, ti chiedo un'altra cosa sempre inerente alla partita contro il Pisa di martedì sera. Mi hai detto che a livello di cambi di formazione, secondo te, poi non ci andiamo a discostare troppo dalla formazione di Venezia, anche per, secondo me, giustamente dare continuità. Dovessi scegliere te, ecco, magari davanti Beto, non so se ti ha convinto.
1: Sì, no, non mi ha convinto, però e la mia idea, ne parlavo anche in tribuna stampa qui con gli ottimi colleghi che sono qua, la mia idea è quella di rivedere Beto con il Pisa, magari farlo sbloccare, dargli la possibilità di segnare, questa cosa lo può così galvanizzare in vista delle prossime gare, e poi con il Napoli far giocare Pellegrino. A me pare che Matteo Pellegrino in questo momento sia una spanna avanti rispetto a Beto, perché sta meglio fisicamente, perché ha fatto 2 reti consecutive e ha avuto un ingresso in campo a Venezia eccezionale, cioè al di là del gol che ha fatto bellissimo, però ecco, anche a livello proprio di impatto in gara, protezione palla, mi è piaciuto un sacco. Ecco, secondo me a fare a sportellate con la difesa del Napoli è più indicato rispetto a Beto, che io riproporrei francamente dopodomani con il Pisa.
0: Andrea, abbiamo una nota audio da un ascoltatore inerente alla Fiorentina Primavera, quindi andiamocela ad ascoltare.
2: Bene ragazzi, ne approfitto della presenza di Andrea Nel ricordare che nei 2010, che secondo me meritano un posto di rilievo, c'è anche questo forte che è arrivato dall'Udinese, che ho visto delle capacità tecniche non indifferenti, quindi secondo me questa nidiata di 2010 mette molto molto bene, non tanto in prospettiva dei risultati, ma in prospettiva di proporre giocatori per la prima squadra, perché questo è il compito principale del settore giovanile, non di collezionare trofei e poi non avere giocatori pronti per il debutto in Serie A.
0: Che ne pensiamo?
1: Ma allora, in realtà l'ascoltatore ha detto due cose sbagliate, perché Forte è un 2008 e arriva alla Sampdoria, quindi non so se si confonde con un altro giocatore. Dall'Udinese è arrivato Pirro, ma già da qualche anno.
0: Sì.
1: E non è un 2010, è un 2008, credo, Pirro, ecco, che tra l'altro oggi è in tribuna. Però se si riferisce comunque a Forte, nonostante abbia sbagliato data di nascita e squadra, sono d'accordo con lui, nella Supercoppa ha fatto e disfatto tutto, perché si è procurato il rigore che Jallo ha sbagliato, ha fatto autorete e ha fatto il gol bellissimo, il più bello di tutti e sette, del 4-3 con cui la Fiorentina ha provato a riaprire la partita. È un bel talento, oggi ha fatto pochissimo, devo dire zero, speriamo ci faccia vedere qualcosa in più in questo finale di gara. Adesso diamo questa azione Viola con Bonanno, che faccio la sinistra, il cross di Bonanno, la palla che rimane lì, si gira Iallo, la salva Croci, Cianciulli ancora, la palla ben servita per Angeloni, Angeloni sulla destra, seguiamo questa azione Viola Ariosa, Angeloni, il cross, Iallo di testa e il portiere vettore dell'Inter che fa solo la sfera senza problemi. Un colpo di testa un po' telefonato, però azione buona questa qui della Fiorentina, una delle poche in questa partita, perché insomma, la Fiorentina ha fatto una gara di veramente grande sofferenza, poi in difesa si è chiusa molto bene, però ecco, ha sofferto veramente tanto oggi la squadra di Aurelio Andreazzoli, che tra l'altro oggi torna in panchina dopo due gare saltate per un problema che aveva avuto, un problema di salute che ha risolto brillantemente, e oggi insomma, affronta questa partita, questo derby dell'Arno da ex, perché insomma Andreazzoli ha scritto pagine importanti sulla panchina azzurra. Ora vediamo proprio l'Empoli, mano di rigore della Fiorentina, con la palla che arriva sul fondo, il cross dalla destra messa fuori sul pallone, arriva il numero 21 Ucchi in mezzo all'area di rigore, l'apertura per un giocatore che è solissimo in aria, Viola, il cross, attenzione, colpo di testa, meno male, sui guantoni direttamente di Gianmaria Fei, che oggi gioca la sua seconda gara consecutiva in porta dopo le prove di Magalotti, che non avevano del tutto convinto evidentemente la Fiorentina. Con in break quindi ci si va a bissettare al 69esimo, anzi 70esimo, che inizia adesso, 70esimo minuto, 0-0 la Fiorentina Empoli.
0: Andre, io ti direi che ci risentiamo per un flash a fine partita, quindi per fare un aggiornamento sul risultato finale, ok?
1: E sì, certo.
0: ti lascio alla partita dopo il cooling break, appunto, che è annunciato adesso, riprenderà Fiorentina Empoli al Viola Park. Grazie mille,
1: a più tardi, ciao.
0: Torniamo invece su tematiche anche più generali di campo e di Serie A, perché sono uscite le formazioni ufficiali del match delle 15 tra Lecce e Monza. Ve le vado velocemente a leggere. In porta per il Lecce, che si schiera col 4-3, Falcone, Vega, Siber, Thiago, Gabriel e Gallo in difesa, Ilic, Male, Koulibaly a centrocampo, davanti il tridente Ndri, Stulic e Monteiro. Mentre per quanto riguarda il Monza, che ha diverse presenze di ex Viola, anche perché si schiera col 3-4-2-1, contiamo in porta Quadio, appunto, Lucchesi e Carboni in difesa, Birindelli, Folon Ruscio, Akin San Miro e Mangas a comporre la linea dei 4, Colpani dietro e Robinson dietro la prima punta, che sarà Varela. Quindi, come vi dicevo, c'è il flaco Colpani, che ricordiamo qua a Firenze per una stagione sotto la guida di Palladino, c'è Quadio, che l'anno scorso era in rosa alla Fiorentina, c'è Lucchesi, prodotto delle giovanili Viola, che quest'anno il Monza ha riscattato in via obbligatoria dopo la promozione in Serie A. C'era una clausola, appunto, che faceva scattare l'obbligatorietà del riscatto in caso di promozione nella massima categoria. E c'è comunque Folon Ruscio, che anche lui è passato in prestito da Firenze. Diciamo che, ecco, esclusi due giovani, ovvero sia Quadio e Lucchesi, a cui auguriamo il meglio, soprattutto Quadio, che è ancora di proprietà per il futuro. Per quanto riguarda Colpani e Folon Ruscio, non è che parliamo dei rimpianti o di ex che hanno lasciato chissà quale impronta dal punto di vista del campo. Colpani era uno dei pallini del tecnico Palladino, che poi mi ricordo anche per un problema di pubalgia di cui si parlava, non è mai riuscita a incidere, ma in generale proprio per un mancato ambientamento e probabilmente perché il livello era un po' troppo alto, nonostante avesse ben impressionato a Monza. Fallon Rush invece è stato del Napoli per tanto tempo e ha girato tantissime squadre senza però mai, ecco, esprimere quelle che magari sono qualità che ha a livello fisico, a livello di mix tecnico, mentre dall'altra parte in campo c'è anche Malé, altro ex Viola, anche lui passato soprattutto sotto la gestione Vincenzo Italiano. Non abbiamo approfondito un tema che è uno dei temi, diciamo, tra virgolette negativi, o comunque una delle problematiche che la Fiorentina si è portata dietro dalla trasferta del Penso contro il Venezia, ed è quello relativo alla situazione di Dodò che è stato lasciato fuori dalla, anche a sorpresa, perché comunque, se ricordate bene, Dodò sotto la gestione di Paolo Vanoli era uno dei fedelissimi, se non sbaglio mai schierato fuori dai titolari, quindi sempre schierato titolare da parte del tecnico Viola, e invece è partito in panchina alla prima del Vanoli bis. La situazione di Dodò la conosciamo tutti, il contratto è in scadenza, problematiche per il rinnovo, in queste situazioni qui, ecco, diciamo che ovviamente magari si va anche a privilegiare chi tra virgolette è di proprietà, ma comunque chi comunque è più interno al progetto, anche se Dodò non viene dato fuori dal progetto, ma è un giocatore che sicuramente deve riconquistare la fiducia e dell'ambiente e in parte anche dell'allenatore che non lo ha schierato. Questa mattina il Corriere dello Sport parla di appunto un Dodò ai margini, ma appunto di nessun caso da far uscire a livello mediatico in casa fiorentina, soprattutto perché poi la Fiorentina nel corso dell'estate di terzini destri ne ha comprati diversi, perché ha preso sia Jimenez che João Mario, quindi una coppia nuova che poi entrambi possano giocare sul lato sinistro, questo diciamo fa un po' poca differenza, nel senso che comunque sono due giocatori che tendenzialmente agiscono meglio giocando sul lato destro. Mentre per quanto riguarda ancora notizie dall'estero, il Tottenham di De Zerbi, allenatore che l'anno scorso era stato accostato, o meglio l'anno scorso, sia nel corso della scorsa estate, sia nel corso poi dello scorso campionato, quando poi scelse di trasferirsi, ricorderete, al Tottenham, in una sezione di difficoltà col Tottenham in piena zona retrocessione, continua a non convincere e continua a non raccogliere risultati dopo un mercato più che faraonico, perché comunque spesi una circa 300 e passa milioni, che comunque sono cifre, è vero che per la Premier sono cifre alla portata quasi di tutti, però sono comunque investimenti che ti richiederebbero dei risultati diversi da quelli che ha raccolto il tecnico italiano in Premier. Io, se Alessandro Rinaldo, e non ho salutato ancora dalla regia, è d'accordo, andrei velocissimamente in pausa per poi rientrare e rituffarci, avvicinarci sia a Fiorentina-Pisa sia al fischio finale, come vi dicevo prima, della Fiorentina Primavera, che sta giocando in questo momento al Viola Park contro l'Empoli. Quindi velocissima pausa e poi ripartiamo.
3: Radio Firenze Viola. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
0: Ben ritrovati in diretta, dopo una brevissima pausa, appunto, come vi avevo detto. Ripartiamo subito con un messaggio di un ascoltatore, Paolo, che fa una riflessione sulla situazione legata a Paolo Vanoli. Dice: vorrei fare una riflessione su Vanoli. Quando venne a Firenze la prima volta ero contento della scelta, poi con il passare delle partite mi ero fatto un'opinione di un allenatore con mancanza di coraggio per come schierava la squadra e di come non proponeva gioco. Poi quando è arrivato Grosso ero più propenso per lui, anche perché diceva che il suo gioco proposto era il 4-3, questo sbagliando, lo abbinava ad un gioco più propositivo, invece gioco di aspetto per poi palle lunghe e viaggiare, quindi con una squadra di palleggiatori che abbiamo, una difesa veloce ma non abbinata e funzionale. Poi è tornato Vanoli e io dopo quanto visto lo scorso anno non ero d'accordo, ma ora ho visto che solo una partita mi è bastata per scusarmi con il tecnico, ma vi spiego il motivo. Numero uno, apprezzava la squadra fatta da Paratici in tempi non sospetti, quando altri dicevano squadra non allenabile. Numero due, dopo 5 giorni ha modificato la difesa, non solo negli uomini ma ha disposto una difesa macchinosa in area area di rigore alzandola di 30 metri e pressando la squadra avversaria nella loro area di rigore. Ora, io non so dove ci posizioneremo a fine campionato, ma di una cosa sono certo, che ora abbiamo un vero allenatore e una squadra. Con tutto il mio amore, sempre Forza Viola. Paolo, è sicuramente una riflessione su più punti, su più tematiche, che secondo me è condivisa, cioè nel senso... tanti tifosi non erano d'accordo in primis con il ritorno di Vanoli, per quanto Vanoli, non quanto aveva fatto a livello di risultati, ma quanto aveva fatto a livello di gioco lo scorso anno. C'è una Fiorentina che parte due tre partite, abbiamo visto tutti, non è che ha mai espresso tutto questo gran gioco. Mi ricordo la partita in casa della Juventus, quella in casa contro l'Inter, quindi qualche big match anche giocato a livelli importanti c'è stato. È vero anche che però, come spesso mi piace sottolineare, gli allenatori sì hanno delle idee, ma poi è la squadra che diciamo ti guida in quello che devi andare a proporre. Come hai giustamente sottolineato te, questa è una squadra che ha qualità e deve palleggiare, deve provare a dominare la partita, a termine che si utilizza spesso ultimamente, no? Quindi cercare di essere più improntata nella metà campo avversaria piuttosto che nella propria metà campo per ripartire. Ange, Abeto, che sono giocatori di ripartenza e di gamba, ma generalmente ha centrocampisti di palleggio e non di troppo cambio passo come Ndur, Fagioli, ma anche lo stesso Lai, che non è un brevilinio, non è uno da box to box e da ribaltamento di fronte. Ha Mastantuono, che è veloce, rapido, ma anche lui non è un contropiedista, è più un giocatore che deve essere al limite dell'area, poter palleggiare, poter fraseggiare. E quindi la cosa che mi ha sorpreso di più di grosso è che, per quanto lui allo scorso anno a Sassuolo ha proposto un calcio di attesa e ripartenza, una squadra diciamo più equilibrata, che comunque ricordiamo non è che è arrivata in Europa League o in Conference, cioè ha fatto dei risultati normalissimi, mi ha sorpreso il fatto che non si sia adattato alla rosa che gli aveva messo su Paratici. Poi si può essere non d'accordo sul fatto che un direttore sportivo va a fare una rosa per un allenatore e la fa secondo le proprie idee, non stando dietro a quello che gli chiede l'allenatore. Però è anche vero che da un certo punto di vista stiamo parlando di Fabio Grosso, che è un allenatore che ancora aveva da dimostrare, e non di, non so, Maurizio Sarri, che arriva a Firenze con uno storico, un background e ha anche più forza per potersi imporre. Mi fa piacere che appunto, come ci ha detto l'ascoltatore ora, ma come anche penso sia così anche per diversi tifosi, si stia riscoprendo un Vanoli anche diverso. Cioè un Vanoli che comunque io ricordo a Venezia e anche con il primo Torino in Serie A, è un allenatore che prima di tutto si adatta, perché il primo Torino lo ricordo con un 3-5-2 che veniva definito contiano, no? Per meccanismi, interscambi delle punte, utilizzo degli esterni e inserimenti dei centrocampisti. Poi perché comunque è un allenatore che è arrivato a Firenze, ha utilizzato sia la difesa a 3 sbagliando magari all'inizio, anzi senza il magari, sbagliando, perché comunque ricordiamo, per dire, Udinese-Fiorentina con Rugani messo titolare, degli errori l'ha fatti, ma è un allenatore che prova, sperimenta, cerca di adattarsi al materiale che ha. E detto che rimane un Venezia-Fiorentina e quindi serviranno altre controprove, il primo passo nella sua seconda avventura, come ci testimonia il messaggio dell'ascoltatore, ha convinto anche la piazza. E quindi una fiducia che ora, come spesso nel calcio, va conquistata con le vittorie e con il tempo, che nel nostro mondo, in questo mondo bellissimo di questo sport, è sempre poco. Perché purtroppo il tempo non viene quasi mai dato, ma vincendo sicuramente te ne guadagni un pochino. In merito alla partita di Venezia e alle tematiche attuali, ha parlato ai nostri microfoni nella giornata di ieri Luciano Zauri, ex centrocampista e difensore ed attuale tecnico. Ha fatto un po' un quadro, no, sulla situazione della Fiorentina dopo il cambio con Grosso e l'arrivo di Vanoli e la vittoria contro il Venezia. Ci ascoltiamo qualche passaggio della sua intervista rilasciata appunto a Radio Firenze Viola.
4: Ecco Luciano, sei stato a Firenze di recente per il centenario della Fiorentina, quindi sei stato a Viola Park al pranzo che era stato indetto dalla società Viola con tantissimi giocatori che hanno fatto la storia di questa società. Che clima hai trovato, che effetto ti ha fatto vedere il Viola Park, ovviamente anche ex compagni, ex Viola in generale, e in generale che atmosfera appunto si respirava in quei giorni?
5: Ma quella che si ispirava un po' all'inizio, che dicevamo prima, di grandissimo entusiasmo, insomma c'era il presidente e un po' tutti i personaggi della Fiorentina insomma, io ho giocato soltanto un anno nella Fiorentina, quando ho avuto l'onore di stare lì con, insomma, con persone che hanno fatto veramente la storia di questo club. Quindi ripeto, grande entusiasmo, grandi aspettative intorno a questa squadra, ma insomma, rivedere tantissimi compagni che da un po' che non vedevo farebbe un certo effetto.
4: Ecco, Luciano, l'hai vista la partita di ieri a Venezia?
5: Sì, sì.
4: Ti è parsa una Fiorentina già tanto diversa anche a te rispetto a quella di Grosso, o meglio, questo sì, la risposta è scontata, però ti ha lasciato qualche indicazione in particolare la gara di ieri?
5: Beh, sicuramente sì, ovviamente il risultato, ma dopo il primo gol preso che poteva sulla carta magari dare un schiaffone alla squadra, la squadra ha reagito alla grande, e quindi credo sia questa la cosa più bella di questa squadra, che ha saputo reagire. Quindi dopo lo schiaffo preso si è rialzata velocemente, il vittore è passato in vantaggio e ha anche dilagato nel proseguo della partita. Quindi da questo punto di vista un grande impatto da parte di Vanoli, ma anche la reazione della squadra si è fatta vedere, lo si è visto anche in campo.
4: Ecco, Luciano, da ex centrocampista ti chiedo, ad oggi sembra che la Fiorentina, appunto, alla Fiorentina possa mancare qualcosa a livello di caratteristiche in mezzo al campo, soprattutto un giocatore di rottura muscolare, dinamico. Anche secondo te nella mediana di Vanoli c'è questa carenza, oppure muoveresti qualche altra osservazione rispetto alle mezzali e ai registi che ha Vanoli a disposizione?
5: Ma io credo che alla fine, come si dice, la somma che fa il totale, quindi credo che tutte le caratteristiche degli 11 che vanno in campo dovranno far sì che la squadra abbia equilibrio. Quindi sicuramente ieri in alcuni momenti si è vista questa problematica, che poi è stata riscontrata anche nelle precedenti partite, però alla fine la squadra ha retto, quindi credo che alla fine sia un discorso di atteggiamento. Tanti ragazzi nuovi che giocano insieme da pochissimo, quindi era chiaro, era da mettere in conto che qualche problema ci potesse essere, quindi soltanto il tempo e i risultati diranno quello che è stato costruito a luglio. Però insomma, di talento ce n'è tanto, manca soltanto un po' di equilibrio, e insomma Vanoli dovrà essere bravo, sicuramente lo sarà, a trovarlo.
4: Ecco, Luciano, ieri ha brillato la stella di Mastantuono, che abbiamo visto per la prima volta davvero all'opera da quando veste la maglia viola. Pensi che oltre a lui là davanti ci siano elementi giusti per puntare a fare una grande stagione? Perché la Fiorentina ha praticamente rinnovato del tutto il suo reparto offensivo tra gli esterni e le punte. Sono Mastantuono e Gnonto da una parte, Ngé e Gonçalves dall'altra, e Beto e Pellegrino come centravanti. È un reparto ben assortito e secondo te può portare la squadra a fare un campionato di livello?
5: Allora sì, c'è quantità, c'è qualità, c'è fisicità, quindi c'è tutto. Come dicevo prima, è un reparto che sicuramente nei numeri è ben assortito. Bisognerà poi trovare le caratteristiche giuste di volta in volta. Poi gli attaccanti spesso vengono sostituiti, quindi sarà spazio per tutti. Insomma, l'entusiasmo di questa vittoria deve far sì che questi ragazzi possano tranquillamente esprimersi al meglio. Il Franchi è uno stadio pesante, grande responsabilità, però insomma, quando c'è del talento e c'è voglia, secondo me si può far bene, perché ovviamente ci sono tutte le caratteristiche per poter farlo.
4: Luciano, da giocatore che giocava spesso appunto anche sull'esterno, ti chiedo che batterie laterali ha costruito la Fiorentina, perché a destra ha ancora Dodò, sono arrivati Menes, che ieri comunque si è visto molto, molto pimpante, molto, molto pronto anche a livello fisico nel fare grandi scorribande sulla fascia destra, João Mario, dall'altra parte Valdepeñas, che è un ragazzo giovane, 20 anni, alla prima esperienza in prima squadra, con Parisi chiaramente che fa parte di questo gruppo ma ancora ne avrà un po' fuori dal campo. Che esterni ha la Fiorentina e come pensi che li gesterà Vanoli? Perché ha diverse scelte tra sinistra e destra e ha anche solo un impegno a settimana rispetto all'anno scorso.
5: Sì, sicuramente l'impegno, purtroppo una settimana potrà aiutare anche nel cambio di volta in volta. Credo che sia messa meglio a destra, piuttosto che a sinistra, visto l'infortunio di Parisi. Un pochettino acerbo il ragazzo, anche ovviamente dando troppa responsabilità, magari fa fatica a crescere velocemente, però dovrà farlo. Imene è sicuramente un giocatore molto molto interessante, molto simile anche a Dodò per alcune caratteristiche. È una squadra costruita per andare in avanti, quindi come dicevo prima anche gli esterni bassi sono giocatori preposti alla fase offensiva. Il famoso equilibrio dovrà trovare Vanoli appunto nella scelta di questi esterni bassi che poi fanno la differenza nel sistema difensivo.
0: Rientriamo in diretta dopo il collegamento appunto che avevamo fatto sentire di ieri con Luciano Zauri, andiamo al Viola Park da Andrea Giannattasio per gli ultimi minuti di Fiorentina-Empoli. Andre.
1: Ciao, eccoci. Allora, siamo all'interno del 92esimo, 5 minuti di recupero assegnati dall'arbitro, ma l'Empoli purtroppo è passato in vantaggio con il gol di Berizzi, stato invincente al 76esimo, ma era nell'aria il gol degli azzurri, l'avevamo detto. Insomma, Fiorentina ha fatto una partita abbastanza brutta anche oggi, è la seconda gara consecutiva che perde in casa, la terza nell'arco delle ultime quattro gare, se contiamo anche la Supercoppa. Fiorentina molto rinunciataria, si vede molto inesperta, molto piccola, molto come posso dire, diciamo così, bisognosa di una cura di rinforzo assolutamente, perché è una squadra che ha poche idee e confuse e che ha veramente scarsa qualità soprattutto in attacco. Ora seguiamo ancora l'Empoli che attacca, Fiorentina che ha avuto una buona occasione con Iallo con un colpo di testa parato dal portiere pochi minuti fa, ma poco altro, ma c'è sempre l'Empoli in attacco, l'Empoli che sta ampiamente meritando la vittoria. Fiorentina che se perde è ultima in classifica, non è proprio ventesima ma è diciannovesima soltanto per differenza reti, perché l'ultima in classifica, pensate un po', è la Juventus che ha preso un gol in più rispetto ai Viola e che ieri ha perso in maniera clamorosa, verrebbe da dire, in casa contro l'Albino Lecce, che è un po' la squadra materasso di questo campionato primavera. Adesso la Fiorentina deve tirarsi sulle maniche, perché non può una squadra che ha lo scudetto così sul petto fare un campionato così, così pessimo dopo aver perso la Supercoppa. Anche il 19esimo posto è un po' troppo a inizio settembre, però chiaramente quando abbassi la media età e decidi di evoluzionare la squadra devi pagare anche il fio, lo scotto di certe scelte che fai. Io credo che il gruppo di lavoro dell'area tecnica avesse messo anche in preventivo una stagione di lacrime e sangue, di sofferenza, magari non così pessimo l'avvio poteva essere, e invece oggi la Fiorentina ha fatto una prova mediocre, devo dire, in linea con le prime due di campionato tra Sassuolo e Verona. Qualche cenno di miglioramento l'abbiamo visto contro il Genoa e in Supercoppa, oggi invece abbiamo visto due passi indietro, nettamente due passi indietro da parte della squadra di Aurelio Andreazzoli, che è in panchina, lo vedo in questo momento, sta dando indicazioni, ma insomma ha poco da dire a una squadra che non ha secondo me le risorse tecniche sufficienti per fare di più. Ecco, con grande onestà vedo che c'è poco materiale per far meglio. Ora vediamo questo cross di Cianciulli, esce male il portiere dell'Empoli, la palla che si inferma, che però è uscita, niente da fare, è uscito malissimo il portiere azzurro, dando la possibilità alla Fiorentina di colpire a rete, ma la palla poi è uscita dal campo, nonostante qualcuno l'abbia rimessa dentro, la gara si è interrotta. Ora lungo rilancio del portiere azzurro, manca veramente poco alla fine di questa partita, poco più di un minuto, poi sarà soltanto triplice fisso. L'Empoli sta alla quota 8 punti in classifica, due vittorie e due pareggi per la squadra di Filippeschi, che è una neopromossa, ma insomma storicamente l'Empoli ha un ottimo settore giovanile. Qua però i Viola hanno fatto veramente una prova di poca sostanza. Ora seguiamo questa azione della Fiorentina con Donanno che apre tutto per Angeloni stop di prima intenzione per Martini che scambia con Angeloni lontano un miglio dall'area di rigore, da Mataran per Martini cade in area, qua non c'è nulla, dice l'arbitro, qua secondo me un calcione c'era stato ai danni di Martini, secondo me qua si poteva fare anche il calcio di rigore. Partita finita, ha vinto l'Empoli 1-0, ma qua secondo me si poteva fare il calcio di rigore in finale di gara. Finale di partita 1-0 per l'Empoli, ma secondo me si poteva fare un rigore per la Fiorentina nel finale, con sincero, forse avete le immagini non so se avete voi le immagini davanti a voi, ma secondo me ci poteva fare rigore in finale. Non so, amico Nicola Biagi, cosa ne pensa? Sentiamo Nicola che ne pensa.
6: Allora, l'episodio è dubbio, però mi sembra che l'intervento prima sia sulla palla, poi dopo viene colpito il giocatore nostro. Sinceramente forse non sarebbe stato uno scandalo fischiarlo, ma non mi sembrava poi troppo solare come episodio. Ecco, alla fine l'arbitro che decide, lui è più vicino di noi e sicuramente avrà visto giusto.
1: È una squadra questa qua che è cambiata tanto, a me pare manchi di qualità, di personalità, oltre che di trame di gioco, sinceramente.
6: Ma io vedo una crescita e penso che questa squadra tra due mesi sarà interessante vederla, secondo me sarà molto più avanti di adesso. Vedo dei segnali di crescita e ho fiducia. Tra un paio di mesi se ne riparla, sarà interessante vedere.
1: Grazie Nicola, buon lavoro. Intanto mezza rissa a centrocampo tra i giocatori della Fiorentina e dell'Empoli, perché insomma questo episodio del finale ha
0: acceso alzato, gli animi.
1: Ha alzato mm-hmm. i decibel della contesa, però insomma adesso rientrano tutti negli spogliatoi, dai. Per fortuna okay. Tutto è tornato alla calma.
0: Andre, prima di lasciarti andare, c'è un ascoltatore, Luca dai Castelli Romani, che ci scrive: c'è chi voleva Andrea Azzoli in prima squadra, con la primavera ancora non ha vinto una partita dopo 4 giornate e perso la finale di Supercoppa. Andrea Azzoli fa parte della stessa scuderia di allenatori come Pioli e Grosso, parecchio
1: no,
0: scarsi.
1: Non sono d'accordo
0: nemmeno io, per la cronaca.
1: L'amico non ha forse coscienza del fatto che questa è una squadra giovanissima che ripeto ha pochissima qualità e personalità e più di tanto non può fare, quindi secondo me Andrea Azzoli è l'ultimo dei colpevoli onestamente in questa situazione, che non è bella, che è un po' triste, perché una squadra campione italiana in carica, 20ª dopo 4 giornate o comunque 19ª, ci mette molta tristezza, però secondo me Andrea Azzoli è l'ultimo dei colpevoli di questa situazione.
0: Sì, poi giudicare un allenatore di comunque di curriculum buono come Andrea Azzoli per un'esperienza su una panchina di una Fiorentina Primavera che è rivoluzionata, mi sembra un po' ingeneroso e un po' eccessivo. Che poi Andrea Azzoli non sia il tecnico da cui si sarebbe dovuti ripartire in caso di esonero di Grosso era chiaro a tutti, e infatti è stata più una suggestione dei tifosi, uno di quei nomi buttati lì dopo le prime due partite di Grosso, ma non penso che sia mai stata realmente un'idea della società di promuovere Andrea Azzoli ad interim in prima squadra.
1: Assolutamente non c'è mai stata. Nel momento in cui la Fiorentina ha valutato, secondo me già dopo la sconfitta con il Frosinone, di cambiare la panchina della prima squadra, non ha mai avuto mezzo dubbio di andare su Vanoli. Quindi Andrea Azzoli, lasciamolo lavorare qua. Io l'ho detto già a suo tempo, quando i tifosi Viola lo invocavano, il tifosi di Grosso, Andrea Azzoli ha le sue belle gatte da pelare e lo si è visto oggi. È davanti a una squadra giovane, inesperta e con poca personalità e con poca qualità, quindi io credo che sia doveroso lasciarlo lì dov'è, sperando che faccia un buon lavoro e che tiri fuori la primavera da questa situazione.
0: Andre, grazie mille per averci raccontato gli ultimi minuti appunto di Fiorentina Empoli primavera. Ti lascio andare, buona giornata.
1: Grazie, ciao, grazie, ciao.
0: Abbiamo concluso quindi anche la parentesi sul calcio giovanile, sulla Fiorentina Primavera. Jacopo dalla Spezia, sempre sul tema, ci scrive: ho dato un occhio alla Primavera, ma davvero non pensavo. Yallo non può giocare a calcio, ha detto un tranchant così sul ragazzo. Ci sta, nel senso, giudizio che magari, ecco, mi sento di dire su un ragazzo giovane può essere un pochino, attenderei. Mentre Luca ci ripete ancora sull'aspetto di Andrea Azzoli: guardate la carriera e tutti gli esoneri che ha collezionato in carriera Andrea Azzoli. Luca, allora, sono d'accordo con te, qui si sta parlando però del fatto che a parte, come ci diceva Andrea, non è mai stato realmente contattato Andrea Azzoli e mai preso in considerazione, più che contattato ovviamente perché è già sotto contratto per prendere il posto di Grosso. Ma soprattutto è un allenatore che sai quello che ti dà, era nel caso una soluzione, tra virgolette, di emergenza che potevi tirar fuori per un esonero, secondo me, a metà stagione o a fine stagione. È ovvio che Andrea Azzoli non stiamo parlando di nulla di trascendentale. È uno che sicuramente in carriera, per me, anche per un potere di gioco che ha dato per dire al suo Empoli, ha fatto vedere qualcosina anche in più di Grosso, che però ha tutto poi una carriera davanti a sé. Dopo l'esperienza a Firenze vedremo se e come ripartirà. Nel mentre io vi ricordo che, come dicevamo in precedenza, a breve in campo scenderanno Lecce e Monza, e vi abbiamo già dato le formazioni ufficiali per un programma di Serie A che poi prevederà nella domenica alle 18 Napoli-Bologna. Napoli, ricordiamo, lo prossimo avversario in campionato della Fiorentina, domenica prossima alle 12.30 al Franchi, e programma della domenica che si chiuderà con Sassuolo-Juventus stasera alle 20.45, prima poi ovviamente di proseguire nella giornata di domani con tutti gli altri match, Como Parma alle 18.30 e Torino-Roma sempre alle 18.30, mentre domani sera chiuderà la giornata, la quarta di questo campionato, Inter-Udinese. Per quanto riguarda invece appunto le tematiche relative alla Fiorentina, prima squadra, che riprenderemo ora nella seconda parte di trasmissione, ci proietteremo sulla partita contro il Pisa di martedì sera di Coppa Italia, sedicesimi di finale, e analizzeremo anche poi con collegamenti con ospiti alcuni dei temi ancora che ci portiamo dietro dalla partita contro il Venezia, quindi Mastantuono, Pellegrino, una tematica e un filo conduttore che è quello legato al mondo argentino e al legame che da sempre c'è con Firenze. Prima di andare brevemente in pausa, leggiamo anche l'ultimo messaggio di Francesco che chiude sulla primavera. Ho visto la primavera, mi pare una squadra con giocatori molto acerbi, oggi non è squadra, ed è quello un po' che ci diceva Andrea, ovvero sia che ad oggi la Fiorentina, complici i risultati anche negativi della Supercoppa persa e di un campionato ancora che stenta a partire a livello di risultati, è ovvio che è un po' indietro, ma è una scelta che si è voluto fare, quella di andare su ragazzi più giovani per cogliere e raccogliere i frutti con il tempo, nel corso sia di questa stagione che poi delle prossime. Noi andiamo velocissimamente in pausa per poi ripartire nella seconda ora con ancora più focus sulla Fiorentina di Paolo Vanoli e sugli impegni di questa settimana.
3: Radio Firenze Viola. Hai una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Al ristorante e pizzeria

0: di Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20. Radio Firenze Viola.
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord tempo stabile e in prevalenza soleggiato, salvo locali addensamenti sul nord-est, ma con scarsi fenomeni associati. Temperature in lieve aumento, massime tra 25 e 29 gradi. Al centro tempo stabile e in prevalenza soleggiato, con qualche innocuo annuvolamento nel pomeriggio lungo la dorsale appenninica. Temperature in lieve rialzo, massime tra 24 e 28 gradi. Al sud cielo sereno o poco nuvoloso su peninsulari e Sardegna. Maggiore variabilità in Sicilia con locali rovesci. Temperature stabili, massime tra 26 e 30 gradi.

0: Firenze Viola.
1: Trate Firenze Viola anche in DAB. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
2: E invece sì. La radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
1: Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
2: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
1: Ti stiamo aspettando!
2: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92. Il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.

0: Radio Firenze Viola.
1: Benissimo, benissimo, ci risiamo, lunedì 14 settembre, le 7:05 minuti, parte puntuale come sempre un'altra puntata, un'altra settimana di Radio Firenze Viola e di Buongiorno Firenze. Andrea Giannattasio che vi dà il buongiorno in questo lunedì finalmente sorridente, anche se siamo soltanto agli inizi di una scalata che dovrà essere il più agevole possibile per la formazione Viola, che reduce dalla vittoria sacrosanta netta di Venezia 4-2, risultato di venerdì scorso che ha dato la sensazione di aver visto finalmente una squadra, un gruppo coeso, un gruppo che sa lottare, un gruppo che è andato sotto nei punteggi in modo assolutamente immeritato dopo 20 minuti e poi abilmente l'ha saputa ribaltare con un Mastantuono show. È chiaro che non rimarremo a parlare solo e soltanto della partita di venerdì, anche perché siamo a lunedì, sono passati ormai diversi giorni e soprattutto domani si torna a giocare, perché la Fiorentina affronta la Coppa Italia, lo fa nel derby col Pisa, una partita dove entrambe le squadre, leggevo anche sui portali nerazzurri, faranno ampia rotazione. Il Pisa nel prossimo turno affronterà il Mantova in una gara difficilissima, perché il Mantova è in testa al campionato, è partito fortissimo. Il Pisa invece non è partito come si aspettava, con due vittorie e due sconfitte, l'ultima clamorosa in casa con la Virtus Entella, e quindi la formazione di Paolo Bianco al Franchi farà un'ampia turnazione dei giocatori a sua disposizione. La Fiorentina francamente credo che non rivolterà come un calzino la squadra che ha battuto 4-2 il Venezia, perché è giusto dare continuità a mio avviso a chi in questo momento può riscuotere la fiducia dell'allenatore, e ha dato delle risposte se non altro confortanti nel corso della sfida di Venezia, però è logico che insomma qualche variazione verrà fatta per quanto riguarda ovviamente l'11 che affronterà il Pisa in Coppa Italia. Buona giornata a Stefano Cherubini che è in regia e che sarà il mio angelo custode in queste due ore di trasmissione che ci condurranno alle 9 come tutte le mattine. Buongiorno a tutti voi che siete già collegati su Radio Firenze Viola e che spero rimarrete con noi fino alle 20, quando poi si interromperanno le nostre dirette. Sapete che il lunedì ci fermiamo alle 20 perché poi Extra Viola riparte da domani. Oggi palinsesto lungo come sempre, con naturalmente i contenitori classici fino alle ore 19, e poi dalle 19 alle 20 l'uno contro tutti con il direttore Tommaso Loreto e Dimitri Conti, che insomma ne avranno per tanti, ecco, immagino, nella loro classica trasmissione del lunedì. Vi chiedo in tal senso, ecco, voi con chi ce l'avete o chi non con chi ce l'avete, voi che cosa vi portate dietro, stavo scherzando, che cosa vi portate dietro dalla vittoria di Venezia, ecco, è questo il domandone di questa mattina. Allora, naturalmente, qual è la mia linea, o almeno la nostra linea, poi vabbè, io la ribadisco stamane, ma penso che sarà un po' tutta l'emittente che la ribadirà nel corso della giornata. Qual è la nostra linea sulla Fiorentina? Che la Fiorentina non era dal 20° posto fino a settimana scorsa, e non è da zona Champions dopo aver rifilato 4 gol a una delle peggiori squadre della Serie A, perché poi il Venezia, onestamente parlando, è una squadra raccapricciante, ecco, quella che abbiamo visto venerdì. Però va detta la sincera verità, che la Fiorentina di Fabio Grosso io credo che difficilmente sarebbe riuscita a vincere, non dico a vincere con il risultato di venerdì, perché poi la Fiorentina ha vinto 4-2, ma per le occasioni create ne poteva fare almeno 6 di reti. Mi viene in mente il gol di Jimenez nel primo tempo sbagliato davanti alla porta, il gol di Ngier sempre sbagliato davanti alla porta, quindi ne poteva fare serenamente 6 la Fiorentina. Ma ecco, la squadra di Grosso io credo che avrebbe avuto grosse problematiche a vincere, magari un pareggino lo strappava, però non sono nemmeno così convinto di questo. Quindi la nostra linea è che non erano dei brocchi prima e non sono dei fenomeni adesso. La Fiorentina sicuramente si è ritrovata, è una squadra che è allenabile, al contrario di quello che diceva il precedente allenatore, che ha mostrato ben poca spina dorsale nel portare avanti il progetto tecnico che gli era stato affidato quest'estate. È una squadra che ha qualità in attacco sicuramente, perché insomma direi che le prove di Mastantuono, vabbè, Sava Sandir, ma direi che anche altri elementi offensivi ci hanno confermato di avere della qualità. Io sono rimasto molto impressionato dall'impatto in gara di Pellegrino, mi è piaciuto tantissimo Gie. Mi auguro che Gonçalves bruci le tappe e si porti nella condizione fisica dei suoi compagni per mettersi al servizio a sua volta, perché è un giocatore molto importante che deve essere sfruttato. Però è una squadra che ha qualità a centrocampo, perché Fagioli, sono bastati 4 allenamenti, è tornato il Fagioli della scorsa stagione, quindi un giocatore straordinario. E secondo me ha qualità anche in difesa, perché poi Dragusin alla fine ha fatto una partita dignitosa, ripeto, contro il Venezia, non è che la Fiorentina ha vinto 4-2 a San Siro, perché sennò vi raccontiamo frottole. Però di sicuro, ecco, era una squadra che doveva vincere, il Venezia era una squadra che giocava in casa e quindi aveva delle pressioni, si era pure portata in vantaggio, e invece la Fiorentina è riuscita con attenzione, con spirito di gruppo e con abnegazione a ribaltarla e a far sua la partita. Ecco, quindi io vi chiedo come domanda del giorno, qual è l'aspetto che vi portate via con maggior soddisfazione dalla trasferta di Venezia di venerdì e che sperate di rivedere in campo già nei prossimi due appuntamenti di questa settimana? Si comincia domani alle 21 con il Pisa, Coppa Italia, 16esimi di finale, chi passa a

Viola che non esulta, e quindi contro l'Union di Berlino, allora per questo non esultava. Quindi bocca al lupo a Gosens nella sua esperienza allo Schalke. Detto questo, per rispondere a questa domanda legata alla riprova del fatto che chi va via da Firenze fa sempre gol, perché Gosens è l'ennesimo giocatore che segna lontano da Firenze, anche se lui praticamente non si è mai allenato con la Fiorentina perché era fuori rosa da inizio ritiro. No, dicevo, per rispondere a questa domanda molto semplice, cioè su che cosa vi portate dietro di buono da Venezia e sperate di rivedere nelle prossime due gare in casa, i numeri sono chiaramente i soliti: 055 77 111 71 per chiamarci in diretta, numero fisso come sempre a totale vostra disposizione già da adesso se volete contattarci. In alternativa, linea WhatsApp, canale WhatsApp per i vostri messaggi scritti o vocali, 348 7513 933 per mandarci le vostre valutazioni scritte o audio appunto su WhatsApp. Naturalmente non dobbiamo guardare soltanto il lato positivo della vittoria di Venezia, che è stata netta, bella, convincente, ma magari qualcuno di voi giustamente vorrà evidenziare ciò che non è andato e che non vuole rivedere nelle prossime due partite casalinghe. Io posso immaginare che il riferimento possa andare alla fase difensiva, perché la Fiorentina non è che abbia fatto grandi cose, ecco, a livello arretrato. È stata una squadra che ha palesato un po' gli stessi difetti di sempre, un po' di disattenzioni, soprattutto in occasione, mi viene da dire, dell'1-0, perché poi del 4-2 era l'86esimo, la Fiorentina vinceva 4-1. Non dico che ci può stare, no, che tu allenti un po' l'attenzione, però insomma è più probabile che accada, ecco, sul 4-1. Sullo 0-0 no, ecco, soprattutto per come la Fiorentina stava attaccando in quella fase di partita. Quindi magari giustamente qualcuno di voi obietterà che anche l'aspetto difensivo è l'elemento che invece va rivisto e che non ha funzionato nemmeno sotto la gestione Vanoli. Insomma, 11 reti in 4 partite sono veramente tantissimi per la Fiorentina, che evidentemente deve migliorare tanto tanto tanto in questo fondamentale. Va bene, allora, queste le riflessioni in prima battuta di questa mattina. Vi invito a interagire con noi con ovviamente grande frequenza, come sempre io sono molto ovviamente disposto a ascoltare tutte le vostre considerazioni, tutte le vostre opinioni, anche tutte le vostre critiche che magari nei miei confronti, se mi avete sentito in Radio Cronaca venerdì e non vi sono piaciuto su qualcosa, più che disponibile al confronto, oppure se le mie valutazioni sulla Fiorentina non vi hanno convinto, fatemelo sapere. Ripeto, 055 77 111 71 per quanto riguarda le telefonate in diretta, 348 75 13 933 per i vostri WhatsApp scritti o vocali. Vedo che stanno già arrivando tantissimi messaggi, qualcuno predica cautela, ma io penso di aver predicato cautela, ecco, in questo avvio di trasmissione. Cioè, ho riconosciuto perfettamente che il Venezia è il Venezia, cioè non è esattamente l'Inter. Diciamo che in questo inizio di stagione ci sono altre squadre importanti che mi pare stiano difettando di continuità e rendimento. Per esempio ieri la Juventus, dopo l'ennesima prova terribile, ha finalmente perso con merito. Facciamo i complimenti peraltro ad Alberto Aquilani e al suo Sassuolo, che hanno fatto una prova gigantesca, e quindi veramente complimenti ad Alberto Aquilani, che si sta dimostrando un tecnico di spessore. La vittoria per 3-2 dei neroverdi lo conferma. A me il Napoli non sta convincendo, ve lo dico con grande franchezza, e sono molto contento che ci sia Fiorentina-Napoli questo weekend, perché voglio vedere realmente di che pasta è fatta la Fiorentina. Nonostante un super Favasuli che ha fatto l'assist per la vittoria degli azzurri sul Bologna, questo Napoli non è che mi dica molto, ma insomma anche altre squadre non è che stiano brillando. Anche il Milan, nonostante un avvio buonissimo, non è che sta confermando le buonissime impressioni delle primissime giornate. Quindi stiamo a vedere, dai, il campionato è lungo, la Fiorentina può permettersi di fare una buona rincorsa, lo ha detto anche Paolo Vanoli nel post partita di Venezia, poi magari ne parleremo di questo. Nel frattempo
A brevissimo iniziamo la rassegna stampa.

0: stampa, guardiamo un po' i giornali in edicola, ci soffermiamo su quello che scrivono le testate sportive nazionali, un po' tutte parlano di Fiorentina questa mattina, però siccome vi avevo invitato poco fa a interagire con noi sia via WhatsApp che soprattutto al telefono, diamo il buongiorno al primo amico che si è collegato con noi, che è Rossano. Buongiorno, ben trovato Rossano.
1: Ciao Andrea, buongiorno, buongiorno a tutti. Ma io faccio alcune considerazioni, sicuramente le cose da aggiustare ce ne sono tante, questo è evidente, no? Però io, allora, il Venezia non è una super squadra, siamo d'accordo, fermo restando che troppo alle sue squadre le fa sempre giocare molto bene, e a me non è dispiaciuto comunque come si comporta in campo. Ma a parte questa situazione, io mi faccio una domanda, e non credo di averlo visto solo io questo: non è possibile che in 5 giorni una squadra da camminare, perché camminavano, hanno dato tutto. Ora può essere qualsiasi stimolo, qualsiasi situazione, perché a me mi era preso il dubbio che anche a sto giro la preparazione non fosse stata ottimale. In realtà non sembra così, e anche perché poi dopo le dichiarazioni di Fagioli nel post partita mi fanno pensare ad un altro tipologia di problema, perché comunque qualche problema nello spogliatoio c'era,
0: sì,
1: con il vecchio allenatore. Se no, non lo so io te Andrea che cosa pensi, ma...
0: No, io guarda, quando hai finito lo dico, perché l'ho già detto qui in radio sabato pomeriggio, ma lo ribadisco volentieri, quindi finisci pure la tua considerazione, poi te lo dico.
1: No, perché io ho visto una squadra che innanzitutto si aiutavano, il che è fondamentale, segno evidente che comunque c'è un'amalgama tra i giocatori, non c'era un'amalgama con la situazione tattica prima. Poi si è sempre detto questo: non esiste che una squadra che a livello tecnico secondo me è veramente veramente alto per la Serie A di adesso, chiaramente giochi con una difesa bassa in attesa, in contropiede, con un attaccante che ha giocato sempre con Pellegrino prima punta, che fa 1,5 km all'ora, insomma, voglio dire, ma non è la sua caratteristica, chiaramente, quella lì, ma va bene, non c'è nessun problema. Poi dopo, in realtà, venerdì ha fatto un gol contropiede, che niente da dire, per amor del Dio, però non è che tutte le volte a uno gli si può far fare una cosa di quel genere quando quella non è la sua principale caratteristica, insomma, ecco.
0: Chiaro.
1: Io credo che il problema c'era, era reale, e credo che Paratici abbia fatto un bagno d'umiltà, abbia detto va bene, ok, a posto così, mi sembra l'averla proprio padellata totalmente. In più Vanoli aveva fatto dichiarazioni la scorsa settimana in cui diceva che questa squadra secondo lui era uno squadrone, e alla fine gli ha consegnato in mano la situazione di dire: oh, noi ti sei dato tutte le possibilità per poter fare, facendomi a colpa e dandoti in mano una squadra che te dici che effettivamente è in gran livello. Poi sono convinto che Vanoli caratterialmente è la persona giusta, non dico che sia un tecnico pauroso, dico che è un tecnico, cosa che l'altro qualche dubbio ce l'ho, pertanto io mi auguro che da ora in poi sia solo in salire, insomma.
0: Bene.
1: Con tutte le nostre problematiche,
0: certo.
1: Però
0: grazie Rossano per il tuo pensiero.
1: Grazie a te. Grazie.
0: Ma allora io ribadisco quello che ho già detto, se avete avuto la bontà e la pazienza di seguirmi anche in questo weekend tra ieri e sabato, ribadisco quello che ho già detto, ma sono naturalmente osservazioni soggettive che valgono per uno, come direbbe Luca Calamà, cioè io dico la mia, poi sono ampiamente esposto a critiche e a smentite. Intanto ribadisco quello che è sempre stato una mia idea, un mio convincimento, che non era un problema fisico. Io ho sempre avuto la sensazione che la squadra non fosse stata mal allenata sotto l'aspetto fisico, ecco, nel senso, io ho visto una Fiorentina sempre in palla durante l'estate, e anche se le prime giornate avevano fatto piangere, il fatto che i giocatori usciti da Firenze tutti abbiano fatto bene e abbiano subito reso in campo mi dava la sensazione che la squadra almeno sotto l'aspetto fisico fosse preparata, e la gara di Venezia lo ha confermato, quindi su questo non si può dire niente a Grosso e al suo staff. Una cosa però mi è venuta spontanea da dire già venerdì sera mentre tornavo verso mezzanotte da Venezia verso Firenze, alle persone che erano con me in macchina, tra cui Mario Tenerani, Duccio Mazzoni, Riccardo Galli della Nazione. I giocatori della Fiorentina, bravi per l'amor di Dio ad aver assimilato i concetti, i principi di gioco nuovi di Vanoli, bravo Vanoli, evviva. Ma i giocatori della Fiorentina, io l'ho detto in modo bonario, ma si sono un po' dimostrati figli di puntini puntini, nel senso che credo che una reazione così immediata in 4 giorni a una nuova guida tecnica, sì, è vero, la squadra ha attaccato la profondità, ha alzato il baricentro, era più aggressiva, ha cambiato modulo, perché la Fiorentina ha cambiato modulo a Venezia, ha giocato 4-2-3-1 e con Attà prima e Gnonto poi più vicino alla punta, no? Quindi è vero che qualche cambio c'è stato, però ragazzi miei, quando vedi un cambio così evidente di motivazioni, di attenzione, di spirito di gruppo, secondo me molto passa anche dal fatto che non c'era grande fiducia da parte della squadra nell'allenatore precedente. Ecco, c'era stato una sorta di rigetto, di rifiuto. Ecco, quindi io ci vedo questo. È normale che accada, cioè è successo anche in passato in tante altre piazze che mandi via l'allenatore, arriva un altro nel giro di pochissimo svolti. Questo perché magari non ti trovavi con chi c'era prima. Stavolta mi sembra un esempio abbastanza palese, ecco, di quello che sto dicendo. Quindi un po' figliol di buona donna, ecco, sono stati i giocatori della Fiorentina, perché prima non rispondevano ai dettami di Grosso, non che desse grandi dettami, però diciamo che non rispondevano proprio, e invece con Grosso, con Vanoli, hanno risposto alla grande. Per l'amor di Dio non li sto mettendo in croce, non li voglio colpevolizzare più del dovuto, perché ripeto, sono cose che succedono quando non ti trovi col tuo capo. Magari vai al lavoro, se io avessi un pessimo rapporto con Loreto, con Calamai, con l'azienda, verrei qua a lavorare, che palle venire a lavorare, cioè svegliarsi alle 6 di mattina per venire qua in radio è un po' faticoso, però lo faccio col sorriso perché in questa struttura mi trovo bene, anzi mi trovo benissimo e mi piace fare questo mestiere, quindi vengo col sorriso a lavorare. E se avessi un pessimo rapporto con i miei capi e con i miei colleghi, magari non ci verrei con questo entusiasmo. Quindi è la stessa cosa che evidentemente hanno provato i giocatori della Fiorentina. Lì è bastato cambiare il manico e nel giro di 4 giorni da così a così. Quindi sì, io la penso anche un po' come Rossano, sinceramente, ecco, che i giocatori ci abbiano messo molto del loro nella prima parte di campionato nel non performare come evidentemente dovevano fare. Ma questa è un'opinione del tutto personale. Va bene, allora, magari sono smentito coi fatti, magari qualcuno si arrabbierà, ma francamente non me ne frega assolutamente niente se qualcuno si arrabbia, perché mi pare abbastanza palese che ci sia stato un cambio di marcia notevole, e come diceva Rossano, le parole di Fagioli lo hanno confermato. Ecco. Fagioli, che è forse l'emblema dei giocatori che sono passati da così a così in quattro giorni, non in 3 settimane di allenamenti durante la sosta, in 4 giorni. 055 77 111 71 per tutte le vostre telefonate in diretta, come ha fatto un ascoltatore prima, altrimenti 348 75 13 933 per tutte le vostre valutazioni via WhatsApp, messaggi scritti e messaggi vocali. Qual è l'aspetto migliore che vi portate via da Venezia, dal successo per 4-2 sulla squadra di Stroppa? L'aspetto mentale, l'aspetto fisico, perché magari vi ha convinto la squadra sotto quel punto di vista lì, lo spirito di gruppo, la prova di Fagioli, poi si può andare anche sui singoli naturalmente, la prova di Fagioli, la prova di Mastantuono per forza, insomma. Ora non l'ho nominato troppo Mastantuono perché mi sembra di abusare di una roba talmente palese che insomma si tratti di un giocatore talmente sopra la media di questa squadra che insomma no, è un po' come scoprire l'acqua calda che Mastantuono è forte, ecco. E, no, dicevo, la prova sì, vabbè, di Fagioli, di Mastantuono, la prova di Pellegrino, a me è piaciuta tantissimo la prova di Pellegrino, guardate, io sono rimasto incantato da come Pellegrino è entrato in campo. poi ci sono gli aspetti negativi, la difesa. A me Ranieri non è piaciuto. Un altro giocatore che è entrato malissimo è Gnonto, che per ora è un po' un corpo estraneo a questa Fiorentina. Ecco, sarà magari per l'aspetto fisico, che insomma non è un punto di forza se vuoi giocare in Serie A. Però ecco, che cos'è che vi portate via di positivo e di negativo dalla trasferta di Venezia, che sperate di poter vedere in campo nelle prossime sfide tra il Pisa domani e il Napoli domenica prossima? Direi a questo punto che ci possiamo fermare, perché sono già le 7.30. Abbiamo fatto questa vasta panoramica su ciò che è accaduto venerdì in Laguna. Vi do a questo punto qualche minuto di tempo durante la pubblicità per riflettere a questa mia domanda e per rispondere o via WhatsApp oppure chiamandoci. E poi, da dopo la pubblicità, iniziamo rapidamente a dare un'occhiata ai giornali e poi, come detto, spazio a tutte le vostre valutazioni sia al telefono che via WhatsApp. Vi attendo come sempre numerosi. Linea Stefano Cherubini, regia, e tra pochissimo ripartiamo.

0: Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
1: Cercavi un bar dove si respira fiorentinità e fiorentina? Trovato! Bar Crispo, tutti i giorni dal lunedì al sabato, dalle ore 6 alle ore 20, per colazioni, pranzi, aperitivi, servizi LIS per ricariche e bollettini, biglietti mezzi pubblici e puoi tentare la fortuna con i gratta e vinci, speciali prepartita e eventi sportivi in diretta TV. Bar Crispo, vieni a trovarci in viale Eleonora Duse 32B a Firenze. Seguici anche sui canali social.
2: Radio Firenze Viola.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord tempo stabile e in prevalenza soleggiato, salvo locali addensamenti sul nord-est ma con scarsi fenomeni associati. Temperature in lieve aumento, massime tra 25 e 29 gradi. Al centro tempo stabile e in prevalenza soleggiato, con qualche innocuo annuvolamento nel pomeriggio lungo la dorsale appenninica. Temperature in lieve rialzo, massime tra 24 e 28 gradi. Al sud cielo sereno o poco nuvoloso su peninsulari e Sardegna. Maggiore variabilità in Sicilia con locali rovesci. Temperature stabili, massime tra 26 e 30 gradi.
2: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
4: Dai Luca, andiamo, sono quasi le due, comincia a farla al centro.
5: Giusto, parliamo di mercato.
4: Sì, avremo anche altre rubriche, approfondimenti.
5: Mercato!
4: Ma poi ci arriviamo, con calma.
5: Chi si compra? Flash!
4: Oi oi, va bene, parliamo di mercato.
5: Bravo!
4: Allora vi aspettiamo tutti i giorni dalle 14 alle 16 a Palla al Centro su Radio Firenze Viola con Tommaso Loreto
5: e Luca Calamai.
6: Oh, grande Tommaso.
7: Pietro.
6: Allora?
7: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
6: Ancora con il Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
7: Ma davvero?
6: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
8: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
9: Finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
8: Contattaci telefonicamente al 333 579 5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
9: Ti stiamo aspettando!
10: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
2: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.

0: 4 minuti, Andrea Giannattaso che vi sta parlando, Stefano Cherubini in regia. Tra l'altro, insomma, salutiamo Sara Mastrosimone perché si è presa una settimana di ferie per tornare a casa nella sua Lucania e quindi per 7 giorni non sarà. Per 5 in realtà, poi, perché la mia trasmissione dura dal lunedì al venerdì, per 5 giorni non sarà il mio angelo protettore del mattino, ma ci saranno i vari colleghi della parte tecnica che si alterneranno, quindi da Stefano Cherubini a Stefano Carlesi a Marco Tonelli, e quindi insomma saranno loro a guidarmi nella messa in onda di questa bella trasmissione che prosegue con i vostri messaggi. Ce ne sono tantissimi che stanno arrivando al 348 7513 933, soprattutto i vocali li ascolteremo a brevissimo. 055 77 111 71, se invece ci volete chiamare in diretta. Ricordo a tutti il tema del giorno: che cosa vi portate dietro di positivo e di negativo dalla trasferta di Venezia di venerdì, se c'è qualcosa che in particolare vi ha convinto e che sperate di riveder riproposto nelle prossime gare tra Coppa Italia e campionato, mentre per quanto concerne l'aspetto negativo, che cosa invece non vi è piaciuto ancora, c'è qualcosa indubbiamente sulla quale Paolo Vanoli può migliorare, ma era impossibile che in 4 giorni mettessi a posto delle magagne create da Gross e dal suo staff nei giorni precedenti. E quindi adesso che ha più tempo, oddio, ora tanto tempo non ne ha perché ha giocato venerdì, rigioca martedì e poi rigioca domenica, quindi tanto tempo non ne ha. Però insomma, la vittoria intanto dà fiducia, dà morale, la squadra si sta allenando bene, ha tutti i giocatori disponibili perché anche Ulai ha, come avete visto, ha recuperato, e quindi insomma stiamo a vedere che cosa può succedere. E va bene, allora, altro ascoltatore che si è prenotato la linea fissa è Nino. Buongiorno Nino, ben trovato.
1: Ciao Andrea.
0: Ciao, buongiorno.
1: Io non voglio parlare io più della partita di Venezia, io già sono proiettato a Napoli.
0: È giusto. Sì, ma prima c'è il Pisa, prima c'è la Coppa Italia.
1: Lo so che c'è il Pisa. Il Pisa lui farà qualche aggiustamento, qualche conferma, troverà qualche altra cosa e via. Però la partita importante è quella del Napoli, ragazzi.
0: Sì,
1: perché
0: sì.
1: Perché Allegri già ha le contromisure pronte. Io me lo immagino già, guarda, lui con Anghissà messo a uomo su Fagioli, Mastantuono marcato a uomo, sbloccare le fonti. Queste sono le cose tipiche di Allegri. Allora lui Vanoli dovrà cercare le contromisure, diciamo, no?
0: Sì,
1: aspettandosi
0: sì.
1: Già e conoscendo.
0: Beh, io non ho grossi dubbi sul tipo di partita che farà il Napoli a Firenze. Cioè si metteranno dietro e cioè lasceranno il pallino del gioco alla Fiorentina e poi ripartiranno come ha sempre fatto Allegri,
1: tra l'altro. Al soldo per vie centrali sì. Così via dicendo.
0: Sì, sì.
1: Però Vanoli non è un pezzo. In base alla sua disponibilità, in base a quello che capirà anche dalla partita di Pisa, perché questa partita di Pisa è importante perché è un altro banco di prova.
0: Certo.
1: Per avere delle altre riprove, per trovare altri uomini, capisci qual è il discorso? E quindi mi aspetto qualcosa. Venezia, non parliamo di Venezia, è stata una bella partita, la squadra ha giocato bene perché Vanoli le fa giocare bene le squadre, che se ne dica, perché la gente non sa che Vanoli per 10-12 anni ha lavorato con i giovani, capisce i giovani, la gente questo non lo sa. Vanoli l'ha visto quando ha allenato il Venezia, quando ha allenato il Torino, ma prima e cosa facevano?
0: No, è vero, erano nelle giovanili azzurre, certo, sì, sì.
1: Per cui il dialogo con i giovani lui ce l'ha nel sangue. Io mi fido di Vanoli, ragazzi, io non volevo che lui andasse via l'anno scorso. La società ha scelto così, va bene, abbiamo perso del tempo, perché lui avrebbe dato delle dritte, sai, mi serve tal giocatore, mi serve tal altro giocatore per fare questo tipo di gioco, e si era già per ora 5 partite avanti. Un po' come diciamo ieri, io ho visto ieri sera il Sassuolo, ragazzi, e Aguilani è nel mio cuore, e se c'era Barone era lui a
0: Lo so, sì, sono d'accordo,
1: allenatore della Fiorentina, per me Aguilani che sta a cambiare durante la partita 2-3 volte 4 volte modulo di gioco è qualcosa di particolare. Comunque speriamo bene in questo.
0: Speriamo. Grazie Nino, ciao, un abbraccio. Sì, io anche la settimana scorsa, un po' come ha fatto Nino adesso, ho un po' snobbato la Coppa Italia. In realtà Non è da snobbare per nulla, perché è l'unica competizione alternativa al campionato della Fiorentina. È una via alternativa all'Europa, anche se è molto difficile, perché la Fiorentina è partita indietro e quindi giocherà tutte le gare in trasferta fino eventualmente alle semifinali, dove comunque sia giocherà l'andata in casa e il ritorno in trasferta. Quindi è chiaro che ha un tabellone molto complicato. Peraltro ha sulla sua strada il Napoli e l'Atalanta, che per carità non sono delle corazzate. Anche l'Atalanta è una di quelle big che non è una schiacciassata, cioè non è la Roma, non è l'Inter, è una squadra che ha qualche difettuccio, insomma ha perso in casa col Cagliari l'altro giorno, quindi qualche problemino, ecco, lo sta manifestando anche la squadra di Sarri. Però è chiaro che sulla carta andrebbe ad affrontare nel suo percorso squadre molto più forti di lei, perché sia il Napoli che l'Atalanta sono più forti. Quindi però è una coppa che va onorata, e a maggior ragione visto che è un derby molto sentito anche dai fiorentini, rispetto a quello con l'Empoli che è sentito soltanto da una parte. Quello col Pisa è un derby vero, lo si è visto l'anno scorso nella lotta salvezza, dove ci fu una coreografia meravigliosa della Fiesole. Ecco, a maggior ragione perché è un derby, perché è una via alternativa all'Europa, è una partita che va onorata, che va vinta, soprattutto perché devi confermare i buoni segnali di Venezia. Assolutamente sì. Altro ascoltatore in linea con noi, Michele, che ha chiamato la linea fissa. Ciao Michele, ben trovato.
2: Ciao Andrea, senti, io ti voglio fare due considerazioni.
0: Sì.
2: Allora, la prima considerazione è allora di cominciare a dire che Vanoli sempre la prende. Ma Vanoli, come posso dire, è un po' così, però le anche. No. Ora facciamo le cose come stanno. Considerando la carriera, va bene, di Vanoli, considerando quello che ha fatto l'anno scorso e considerando quello che sta facendo ora, perché noi eravamo in una buca come al solito e da questa buca ci ha levato Vanoli. Non sarà, voglio dire, Guardiola, ma c'è sempre questa premessa. Ma Vanoli, ma ragazzi, ma io vedo questi allenatori nostri toscani straordinari, battute, ma vincan poco, Cioè facevo notare, insomma, non è che c'è proprio. Anche, tutti hanno le difficoltà. E allora di considerare Vanoli un allenatore con i suoi, avrà i suoi difetti, certo, ma anche molti pregi. E poi ti volevo dire a te, anche alla stampa fiorentina, una cosa. Ma noi ci ritroviamo anche come proprio come fruitori vostri, che tutto a un tratto grosso, va bene, era diventato che un capivaccio, cioè era una situazione drammatica, ed era una situazione drammatica, bisogna essere onesti. Allora, io dico una cosa, in tutta l'estate si allenavano meravigliosamente, c'erano dei giovani che lui faceva. Ragazzi, io e allora forse di anche voi. Ci dovete un po' informare, perché evidentemente le cose andavano male all'interno della squadra, come hai detto giustamente te, i giocatori, l'ha detto Fagioli plasticamente, che le cose andavano male,
0: sì.
2: E quindi andavano male anche fra Paratici e Grosso, e noi ci ritroviamo a un certo punto ultimi in classifica, se perso le prime tre partite, e si comincia a dire ma che faceva questo Grosso? Allora forse un po' meno fanfare e un pochino più di, voglio dire, di quello che sta succedendo davvero, può darsi anche che nessuno lo sapesse, io voglio dire, non voglio mia fare un'accusa, però ci ritroviamo, ma è questo Grosso che faceva, non, perché Grosso, diciamo la verità, questa squadra non la sentiva, non era quella che aveva chiesto, bene? E non era capace di allenarla, non era capace di allenarla, perché è una squadra anche complicata da certi punti di vista, mentre Vanoli è capace di allenarla, evidentemente. Quindi anche noi ci ritroviamo, come dire, ma e che si fa? Cioè, è tutta una bellezza, arriva i Garebba, fa giocare anche i Garebba, no? Ma qui evidentemente i problemi fra il Grosso, i giocatori e la società c'erano, e quindi anche per, voglio dire, all'esterno se hanno giudicato l'esonero, come posso dire, una cosa incredibile, no? Per me andava esonerato il Frosinone, cioè non tardi, cioè subito, perché le cose andavano male. Ecco, volevo sapere anche te cosa ne pensavi. Grazie.
0: No, allora io ti dico la verità, che il racconto che ho fatto io quest'estate dall'Inghilterra, dal Viola Park, fa scopa, come si suol dire, con quello che vi avevo raccontato l'anno scorso dall'Inghilterra su Pioli. Diciamo che le impressioni che si respirano in ritiro sono molto diverse rispetto a quelle che poi vedi nel calcio vero. Quindi questo me ne sono accorto, perché abbiamo, uso il plurale perché non ero l'unico collega inviato in Inghilterra a raccontare la Fiorentina, e quindi uso il plurale volentieri, abbiamo tutti commesso lo stesso errore, cioè ci siamo fatti un po' tutti abbagliare da una Fiorentina che secondo me stava lavorando bene, almeno sul piano fisico stava lavorando bene, e in effetti la Fiorentina sta bene fisicamente, e da una squadra che sembrava stare assimilando qualche concetto di gioco. Ora mi permetto di dire che la Fiorentina vista in Inghilterra era una Fiorentina abbastanza diversa rispetto a quella di adesso, cioè lì c'era Ken, c'era ancora Gudmundsson, c'era ancora Mandragora, qui hai un attacco completamente diverso, hai mandato via un simbolo che è Mandragora, che non c'è più, quindi è anche cambiata in maniera molto repentina la squadra. Mastantuono in Inghilterra ancora non c'era, sì c'era Ulahi, c'era Atta, c'era Dragusin, però era ancora una squadra non del tutto completa per come lo è adesso, e comunque anche adesso completa non è, perché io penso che manchi ancora un centrocampista. Quindi ripeto, al di là del fatto che non era la squadra di adesso, però ammetto che forse, anzi senza forse, ammetto che abbiamo sbagliato valutazioni, ma è una roba che, ripeto, fa scopa, fa il paio con quella dell'anno scorso, perché anche l'anno scorso in ritiro lì, guardate ancora di più, vi posso assicurare, c'era proprio un clima molto buono. E io continuo a pensare che con Pioli il problema non fosse il rapporto con i giocatori, cosa che invece era un problema con Grosso. Con Pioli il problema era proprio che la squadra era sulle gambe, era morta fisicamente, non aveva benzina, e quello era un problema abbastanza evidente, che invece non c'è qua, ecco, quantomeno. Va bene, allora, queste le vostre opinioni, le attendo altre se vorrete al telefono, allo 055 77 111 71, mi hanno fatto molto piacere queste telefonate, me ne aspetto altre. Siamo pieni di messaggi vocali e scritti, li manderemo a brevissimo quando avremo esaurito la lettura dei giornali. Direi di iniziare rapidamente adesso a dare un'occhiata a quello che scrivono le testate sportive nazionali, e quindi come sempre partiamo dalla Gazzetta dello Sport. Ore 7:46, eccola qui la Gazzetta, il pezzo è firmato da Fabiana Della Valle, che era inviata a Venezia l'altro giorno. Pilastro Fiorentina, per Vanoli è unico e rivuole l'azzurro, la rinascita di Fagioli, pezzo tutto dedicato al centrocampista viola, autore di una partita strepitosa a Venezia, e secondo me portatore sano anche del sentimento dello spogliatoio in sala stampa, perché poi al di là della prova di spessore al penso, personalmente Fagioli mi è piaciuto anche in sala stampa, quando ha parlato veramente a cuore aperto su ciò che non funzionava prima. Il play di nuovo al centro dopo i pensieri d'addio estivi, Mancini lo valuta e la Coppa Italia è il suo torneo. Ora devo dire una cosa su questa storia del mercato estivo, delle voci su Fagioli. Io sapete che di mercato non mi occupo e non ho mai dato, almeno in questa sessione di mercato, notizie di mercato. Sì, avevo dato quella dell'esterno del Bayer Leverkusen Poku, peccato purtroppo non è venuto, perché alla fine il Beşiktaş lo ha soffiato alla Fiorentina, però ecco, notoriamente non mi occupo di mercato, mi limito a osservare gli altri, e per gli altri non intendo i nostri Niccolò Ceccarini e Niccolò Santi, intendo anche altre testate, altri colleghi. E mi sono molto divertito sentendo parlare per tutta l'estate di Fagioli. Fagioli va via, Fagioli va via. Fagioli in 3 mesi di mercato non ha avuto non solo un'offerta, non ha avuto mezzo interessamento da nessuna squadra. E la cosa mi ha divertito molto perché, ma se va via Fagioli, guardate, questo lo dico a scapito anche dei miei colleghi, io so che non è bello, ma mi ha molto divertito questa cosa, perché sapete, che Ken potesse andare via, si sapeva, c'era un'offerta del Como, cioè l'offerta è arrivata alla fine, ma che il Como lo volesse si sapeva da 2 mesi, la voce del Como era vera e si sapeva da giugno, per cui era normale parlare di Ken tutte tutte le volte, no? Poi soprattutto si sapeva che la Fiorentina lo voleva vendere, aveva uno stipendio da 4,5 milioni, non vedeva l'ora di mandarlo via. Ma su Fagioli io intanto non ho mai avuto l'impressione che la Fiorentina lo volesse vendere. Per Grosso era un punto fermo, figuriamoci per Vanoli, che insomma lo scorso anno l'ha fatto diventare un giocatore vero. Quindi io per tutta l'estate ho assistito a pezzi, trasmissioni, se va via Fagioli. Fagioli non ha avuto non solo mezza offerta, non ha avuto mezza squadra che abbia alzato il telefono e che si sia informata su di lui. Quindi smettiamola di dire che le voci dell'estate, le voci dell'estate le abbiamo create noi. Personalmente io non ho notizie di squadre che lo volessero, ecco, questo sento di dirlo a scapito anche dei miei colleghi, ma perché mi ha divertito molto questa cosa, perché è un polverone che abbiamo alzato noi, credo, presumo, ecco. Poi magari sotto sotto c'erano cose che io non so, ma penso che veramente Fagioli non sia mai stato minimamente vicino ad andare via dalla Fiorentina quest'estate. E va bene, poi questo quindi il pezzone su Fagioli della Gazzetta, Gazzetta che poi si interessa anche della partita di Coppa Italia col Pisa. Ulai recuperato, vedete, in taglio basso, in attacco dubbio Beto Pellegrino, è oggettivamente un dubbio che ci sta, perché secondo me il titolare di questa squadra deve essere in questo momento Pellegrino, perché io volevo Beto a Venezia, però mi sa che Pellegrino ha qualcosa in più in questo momento. Poi magari Beto non è in condizione, non si trova ancora con i compagni, non lo so, però in questo momento deve essere Pellegrino titolare. Io personalmente in Coppa Italia vorrei rivedere Beto, perché comunque se gli devi dare continuità non lo puoi ammazzare dopo una partita, a maggior ragione giochi col Pisa, che è una squadra di Serie B, quindi evidentemente puoi avere l'opportunità di metterti in mostra. E poi magari col Napoli vedere il buon Pellegrino. Va bene, allora fermiamoci un attimo con i giornali, che vedo che succede qualcosa di strano in regia. Benissimo, abbiamo Pinza da Campi collegato con noi. Buongiorno Pinza, eccoci qua.
3: Buongiorno Andrea, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, no, io della partita di ieri non voglio dire niente, perché insomma è stata l'ennesima riprova di quando un gruppo non entra in sintonia con l'allenatore. Ragazzi, può succedere di tutto, purtroppo è già la seconda volta in 2 anni e ci capita. L'importante è trovare insomma la soluzione e non aspettare come l'anno scorso, e ci è voluto 2 mesi a Pradè per capire che la Fiorentina, diciamo, l'era ultima classifica. La differenza è tutta lì, perché Paratici, e poi parlo un po' dei tifosi, perché ho telefonato per un'altra cosa, e Paratici è stato tempestivo nel rivedere le sue idee, alzare la mano e riparare a un errore. Cioè, questo gesto, e torno a quello che volevo dire, sì. Io sono stato un po' zitto questa settimana e ho voluto un po' sentire un po' tutte le campane e poi fare una mia riflessione, perché questi gesti, diciamo, dell'ammissione di colpa, no, vengono passati come, non lo so, come dei gesti, ora uso una parola per diciamo estremizzare il concetto, dei gesti fuori dal normale, no? Invece sono cose normalissime, perché probabilmente alzare la mano e dire ho sbagliato e ritornare sui propri passi non lo fa più nessuno.
0: No, è vero, è sintomo di maturità, certo, sì.
3: Capito? E questo è segno di maturità, di umiltà e non di presunzione, perché probabilmente se anche, ma qui io lo trovo un gesto normale questo qui, però nella settimana, e vado dove volevo andare, cioè questo gesto è stato passato come addirittura dei tifosi, e mi sembra uno dalla Germania disse, fece un preambolo e poi alla fine disse abbiamo già compromesso la stagione. Cioè dopo 2 giornate, 3 giornate, cioè si deve già sputare sentenze in questa maniera qui. Io ho ascoltato tutto, no? Però insomma ognuno è libero di dire quello che vuole, per l'amor di Dio, come lo sto dicendo io, no? tra sì, di sì. noi ci si può anche certo. contraddire, ci mancherebbe altro, perché la radio secondo me serve per confrontare, e i confronti sono sempre costruttivi nei confronti di tutti, per chi dice magari ho sbagliato e per chi dice le cose giuste. Cioè, quello che non capisco è scrutare le sentenze subito dopo due o tre giornate, senza calcolare che paradici è venuto lì, gli è toccato ricostruire tutto dall'A alla Z, mettere mano in tutti i comparti della società che in sette anni di Pradè ha accumulato una serie da tutte le parti. E se al primo errore viene condannato in questa maniera, come ho sentito, ma io parlo dei tifosi, perché voi giornalisti fate il vostro mestiere e siete cronisti e dovete dare delle notizie, ma i tifosi che subito dopo tre giornate paratici, ci voleva paratici per fare questa cosa, non c'era bisogno di quello, ma paratici dell'unio dirigente di calcio che questa società ha avuto in questi sette anni, e se sbaglia un errore lo corregge, anzi bisogna dargli merito, non attaccarlo, secondo
0: certo,
3: me.
0: Certo. Bene Pinza, grazie per il tuo pensiero.
3: Ciao, grazie.
0: Grazie, grazie ciao. Davvero. Beh sì, sono d'accordo sostanzialmente con quello che ha detto Pinza, cioè sul fatto che ammettere l'errore è sintomo di maturità e non è da tutti, ecco, perché magari sono dirigenti orgogliosi che avrebbero portato fino in fondo le proprie convinzioni. Per esempio, lo scorso anno la Fiorentina, prima di esonerare Violi, ci ha messo veramente una vita. Probabilmente l'avesse esonerato prima, la squadra non si sarebbe salvata la terz'ultima giornata, l'avrebbe fatto un po' prima. Ecco. Va bene, 7:55 minuti, procediamo spediti con la rassegna stampa. Dopo la Gazzetta dello Sport andiamo sul Corriere dello Sport. Due pagine di Fiorentina, la numero 28 e la numero 29. Titolo molto simpatico, quello scelto dal quotidiano romano. Il senso di coppa, Vanoli, il senso di coppa. Chiaramente da senso di colpa diventa senso di coppa. Paolo e la Fiorentina a caccia di un trofeo. Si inizia dal derby, da giocatore l'ha vinta nel 2001. Ultimo trofeo arrivato a Firenze, segnando anche un gol in finale. Adesso ci riprova da allenatore. Domani al Franchi arriva il Pisa. Abbiamo detto, insomma, tabellone della Fiorentina complicatissimo, però ciò non vuol dire che tu non possa fare una bella cavalcata fino in fondo. Ricordo la Fiorentina di Vincenzo Italiano nel 2021, riuscì a battere sia tra l'altro aveva proprio l'Atalanta e il Napoli nel tabellone, ora che mi ricordo. Fiorentina Italiano, che vi ricorderete, partì come quella di Vanoli adesso, d'estate, perché era arrivata esima l'anno prima, e con i vari Beppe Iachini, Prandelli e compagnia cantante, e poi in quella stagione arrivò in semifinale di Coppa Italia, perdendo con la Juventus, purtroppo, insomma, vi ricorderete la partita d'andata sfortunatissima con l'autogol di Venuti, no, al 90esimo, poi la sconfitta di Torino. E però, insomma, ecco, quella Fiorentina lì riuscì a battere l'Atalanta, prima forse il Napoli e poi prima l'Atalanta e poi forse il Napoli, non mi ricordo. Ha fatto sta che arrivò in semifinale a Torino con la Juventus e poi uscì purtroppo. Però ecco, per dire che la squadra arrivò in fondo pur avendo tutte gare in trasferta, perché la Fiorentina vinse al Maradona, mi ricordo, vinse tra l'altro con un punteggio largo, vinse 5-2 mi pare, fece gol anche Piontek all'esordio, fece gol Venuti tra l'altro, fece gol chiunque quella partita, Malè. E poi vinse a Bergamo 3-2 con quel gol di Milenkovic al 97esimo, quando la partita sembrava finita. Se la ricorda questa partita, anche Stefano Cherubini, con quel tiraccio di Milenkovic, invece andò dentro, poi ci fu il VAR, dice speriamo sia buono, era buono, la partita finì e vinse la Fiorentina 3-2. Ecco, quindi si può fare, non è che sia così impossibile provare a arrivare in fondo alla Coppa Italia. Poi altri due pezzi sulla Fiorentina su Stadio, pezzo di Alessandro Di Nardo sulle possibili scelte di Vanoli per la partita di domani. Beto e Pote dal primo, Pote come sapete è il soprannome di Gonçalves, rientra Ulai, ampio turnover in Coppa. Ora, io che sia ampio non sono così convinto, ve lo dico con grande franchezza, perché credo che Vanoli dei punti fermi li voglia anche nella gara di domani, nel senso che per esempio non sono così convinto che giochi Ulai, cioè secondo me questo Fagioli lo devi sfruttare per dare ordine alla squadra. Poi Mastantuono può andare in panchina per una partita, perché è chiaro che lo vuoi avere fresco con il Napoli. Però l'altro articolo che leggiamo è dedicato a Ngie, nuovo cinema Ngie, un vero flagello per la difesa del Venezia, ha sfiorato il gol, Vanoli ritrova il suo allievo, che proprio lui, come direbbe Sandro Piccinini, che proprio lui lanciò al Torino 2 anni fa, con Gonçalves non ancora in condizione, lo svedese dà maggiori garanzie. Benissimo. Bene, allora questo era anche il Corriere dello Sport Stadio, che archiviamo, mandiamo al macero dopo la Gazzetta. Direi che, essendo le 8 in punto, siamo pronti per andare di nuovo in pubblicità. Non abbiamo mandato il primo treno di vocali in questa fascia di trasmissione, ma lo faremo tosto, come dicevano un tempo, quindi non tosto l'ex giocatore dell'Empoli, ma quando torniamo in diretta presto, cioè tosto, ve li facciamo sentire. Quindi pubblicità, linea Stefano Cherubini, e poi spazio ai vostri pensieri vocali scritti, che sono già arrivati alla nostra casella. Tra poco.
4: Radio Firenze Viola scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Al ristorante pizzeria Acqua Matta e Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana, il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti, vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20. Casa Spoglia, balcone triste, garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto. Se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca. A Firenze sbarca Dream Gluten Free, specializzati in panificazione e pasticceria senza glutine, senza lattosio e vegana, con ingredienti selezionati e massima attenzione alla qualità. Bontà senza glutine, sfornate fresche ogni mattina. Ci trovate a Novoli in via Alberto Bertolino 9, zona Università. Dream Gluten Free, venite a trovarci e di sicuro non ve ne pentirete. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
5: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
4: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.

0: 47. Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
1: Vuoi vivere un'esperienza autentica? Scegli Casa La Valle. È nata all'interno del progetto La Fonte, dove ragazzi e ragazze con disabilità trovano un luogo dove vivere e lavorare secondo le proprie possibilità. Con la loro partecipazione, Casa La Valle, immersa nel verde delle colline di Monte Morello, offre la cucina stagionale e creativa di Le Bontà di Giulia, con piatti che nascono dall'amore per i sapori genuini del territorio e non solo. Su richiesta abbiamo anche menù a base di pesce. Prenota il tuo tavolo e sostieni con noi una realtà che unisce gusto, accoglienza e solidarietà. E se hai cerimonie, compleanni, feste di laurea o eventi aziendali, Casa La Valle è il posto giusto per festeggiare. Ci trovate in Viuzzo della Valle 2 a Sesto Fiorentino. Per info e prenotazioni 338 17 85 550. Chiamaci ora. Stanco di bollette salate? Con Just4U Energia risparmiare è un gioco da ragazzi. Mandaci le tue fatture e se non ti facciamo risparmiare, te la paghiamo noi. Just4U Energia, la scelta intelligente per il tuo portafoglio. Chiamaci allo 055 51 34 626. Just4U Energia è un broker delle più importanti società di energia nazionali e internazionali. Vai sul nostro portale cambiabolletta.it.
2: Io sono il grezzo e puzzo di lezzo. E se tu mi paghi ti spezzo. Sono il titolare della pompa ai benzinelli e di qui passano parecchi mezzi pesanti che vanno dai Perini, nell'autofficina migliore di Globo Terracqueo per la riparazione dei camion e dei mezzi grossi Perini, Arsigna, in via Mendola 23C. Salute.
3: Da moltissimi anni a Firenze Fallani Autocarri è il punto di riferimento per aziende e attività commerciali che cercano autocarri professionali, nuovi a marchio D'Urso e Romanital o usati. Forniamo anche assistenza completa per riparazioni e manutenzioni. La nostra officina fornisce diagnosi rapide unite a una grande esperienza e attrezzature specializzate per interventi mirati. Magazzino ricambi originali sempre fornito. Bremac, D'Urso, Romanital, Comai, AIB. Ci trovate in via Ponte alle Mosse 105 Rosso a Firenze. Per info 055 35 30 281. Fallani Autocarri. Professionalità, competenza e tempi rapidi per ogni tua esigenza.
4: New message. Radio Firenze Viola. Leggila. Ascoltala. Guardala. Guardala. Guardala.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord tempo stabile e in prevalenza soleggiato, salvo locali addensamenti sul nord-est, ma con scarsi fenomeni associati. Temperature in lieve aumento, massime tra 25 e 29 gradi. Al centro tempo stabile e in prevalenza soleggiato, con qualche innocuo annuvolamento nel pomeriggio lungo la dorsale appenninica. Temperature in lieve rialzo, massime tra 24 e 28 gradi. Al sud cielo sereno o poco nuvoloso su peninsulari e Sardegna. Maggiore variabilità in Sicilia con locali rovesci. Temperature stabili, massime tra 26 e 30 gradi.
4: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
6: Su Radio Firenze Viola, il calciomercato non dorme mai. E noi ve lo raccontiamo quotidianamente. Chi si compra? La trasmissione più democratica in circolazione, dove tutti possono dire la propria con una buona dose di irriverenza. Ogni giorno, dalle 10 alle 12, vi aspettano
7: Pietro Lazzarini, Francesco Benvenuti e Fabio Ferri.
6: Chi si compra? Solo su Radio Firenze Viola.
8: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
9: Oi oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
8: Andiamo, via, chi l'è? Lo zio di Corin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
9: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
10: Salve a tutti, sono qui. In Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
9: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a Chi si compra inizia Uno di noi.
4: Med-
11: meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. Firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.

0: Bene, torniamo in diretta, ore 8 e 7 minuti, Andrea Giannattaso che vi sta parlando, Stefano Cherubini in regia, la seconda ora di Buongiorno Firenze che apriremo a brevissimo con tutte le vostre valutazioni vocali e poi scritte. Sono molto curioso di sapere che cosa pensate degli aspetti migliori da portarsi via da Venezia e da riproporre nelle prossime due sfide, quella contro il Pisa in Coppa Italia e contro il Napoli in campionato. Che cosa invece non vi è piaciuto in generale nel successo di venerdì scorso e che sperate possa essere migliorato nel corso di queste prossime settimane, che chiaramente saranno decisive per il lavoro di Vanoli. Va bene, 348 75 13 933 è il numero giusto per inoltrarci i vostri WhatsApp scritti o audio, oppure, come hanno fatto veramente in tanti stamani, chiamarci alla linea fissa 055 77 111 71. Direi, Stefano, di partire con le note audio, ce ne sono moltissime, visto che insomma siamo anche un po' in ritardo e quindi ne abbiamo accumulate tante. Andiamo con i vostri audio, vai!
1: Buongiorno Andrea, io non sono così proprio ottimista come voi, nel senso, sì, la vittoria è meritata, ma non abbiamo stradominato la partita. Su 4 gol, 2 sono stati veramente fortuiti, uno gli ha battuto sul naso e ha fatto gol, l'altro, se non ricordo male, mi pare il primo di Mastantuono, c'è stato un fraintendimento, un difensore è svenuto, la palla è passata e poi insomma si è ritrovato ovviamente Mastantuono davanti alla porta. Quindi insomma, ecco, diciamo che anzi stiamo un po' attenti a quello che si dice noi tifosi e noi giornalisti, perché non siamo a posto ancora.
2: Ciao Andrea, buongiorno, Stefano da Pescia. Intanto complimenti per la radiocronaca di venerdì sera e anche delle battute che hai fatto. Mi hai fatto schiantare una su tutte quelle sulle defiance, vabbè, a parte la parentesi per ridere, però io sono d'accordo con il primo ascoltatore che ha chiamato. E finalmente abbiamo visto una squadra che corre, che lotta e che pressa sempre.
3: Andrea, buongiorno. Allora, dalla partita di Venezia mi porto via il gruppo, si è visto finalmente un gruppo, una squadra in campo. Mi porto via un ottimo Mastantuono a discapito di chi l'ha criticato subito, per esempio il grande commentatore Sabatini, che ha detto che se un era buono veniva a Firenze. Quindi silenzio, c'è tanta gente che spara minchiate, quindi finalmente una prestazione da gruppo, speriamo di vederla ora col Pisa e poi contro il Napoli di Allegri. Buona mattinata.
4: Io vorrei una sua opinione su questa cosa. Ho sentito dire che parlare di Fagioli, che non è mai stato oggetto di nessun interessamento, io a quanto ho sentito so che Paratici e e Goretti non hanno avuto mai intenzione di cederlo, non l'hanno mai messo sul mercato.
5: Buongiorno Andrea, noi abbiamo una buona rosa, sì, al mio modo di vedere. Venerdì abbiamo visto dei buoni miglioramenti. È chiaro che ancora bisognerà lavorare perché non siamo a niente, e io penso che prima di giudicare il piazzamento e tutte queste cose andrà aspettato ancora qualche partita. Tutto qui.
6: Buongiorno dottor Andrea, sicuramente la pausa servirà a sistemare la fase difensiva, la linea della difesa, che mi pare non tanto più carente per quanto riguarda la qualità dei singoli, ma quella messa peggio anche sulle palle alte, considerato che De Gea esce poco, bisogna che lì siano veramente molto bravi e quindi deve migliorare da questo punto di vista. Per il resto tutto bene, direi comunque di volare basso, perché la Fiorentina e la sua storia ha sempre ottenuto risultati quando ha volato basso, quando non l'hanno vista arrivare. Ciao da Riccardo allo stadio.
0: Grazie a questi primi ascoltatori che ci hanno mandato i loro vocali. Interessante sapere il loro pensiero, chiaramente chi predica giustamente calma, perché insomma siamo soltanto all'inizio di un nuovo ciclo, ma io stesso ho predicato calma, non ho assolutamente detto che la Fiorentina è guarita al 100%, che Vanola ha trovato la chiave. Io ho evidenziato che qualcosa l'allenatore ha cambiato, perché ha alzato il baricentro della squadra, perché ha fatto della Fiorentina un gruppo più aggressivo, perché ha dato alla Fiorentina un'anima e la compattezza di squadra che prima non c'era. E poi sinceramente si è visto un gruppo che può far squadra, può essere squadra, può essere un blocco unico, può attaccare insieme, può difendersi insieme. Ragazzi, come si è sacrificato Fagioli in difesa, ma non si era mai visto quest'anno farlo. Quindi quella è proprio la riprova che davvero l'anima questo gruppo ce l'ha e lo può mettere al servizio della squadra. Speriamo lo faccia anche in partite un po' più complesse, perché insomma è vero che il Venezia è ultimo a 0 punti, ha la peggior difesa del campionato insieme alla Fiorentina e insomma ha delle è una neopromossa, quindi insomma, ci può stare che possa avere lasciato il campo alla Fiorentina nella gara di venerdì. Però non era scontato che la Fiorentina, sotto di un gol, con tutti i problemi che aveva, reagisse in quel modo e vincesse. Ecco, io questo lo,

0: a legare con Grosso, questo mi sembra abbastanza palese. Alessio, non mi porto dietro gli errori in difesa, soprattutto di Ranieri. Eh sì, sono cose da migliorare. Gianni, buongiorno. Volevo tornare un attimo sulle dichiarazioni ed esternazioni di personaggi che rimproverano di non aver dato a Grosso il tempo necessario per rodare la squadra. Ora gli è chiaro che il tecnico si è autoesonerato per mancanza di fiducia nella rosa, ma senza voler dare le dimissioni? Storia assurda, per fortuna è stato richiamato un vero uomo al comando. Salutiamo anche Paola Dall'Isolotto, che ci scrive sempre dalla Sardegna, nello specifico dalla Maddalena. Buongiorno, io credo che faremo un bel campionato, ti mando un grosso abbraccio dalla Maddalena. Beata te che sei al mare. Daniele da Chioggia, il grande Daniele da Chioggia, l'amico ascoltatore nonché collega che era accanto a me in tribuna stampa a Venezia e che ho avuto la fortuna di conoscere venerdì, mi scrive: buongiorno, spero di rivedere in continuità con Venezia l'attacco alla profondità degli esterni e la capacità di palleggio al centrocampo. E poi mi chiede se riesce a recuperare il podcast della radiocronaca di venerdì, mi piacerebbe risentirmi nel breve intervento. Caro Daniele, vediamo cosa si può fare. Sicuramente sì, ora poi vedo di riuscire a trovarti il pezzo. Mi dovresti ricordare, caro Daniele, più o meno, se ti ricordi, a che minuto ti ho fatto intervenire, in che momento della partita eravamo, se al secondo tempo, nel primo tempo. Poi a quel punto è anche più facile per i registi ritrovare l'intervento. Garfagnana Viola, buongiorno, come mai Vanoli, appena arrivato, ha fatto doppia seduta di allenamento? Io come altri allo stadio abbiamo visto Mandragora fare due tiri e poi nient'altro. Fazzini le prime due partite a Cagliari le ha cannate, Gudmundsson a Roma ha giocato 20 minuti, come si fa a dire che erano preparati bene? Beh, tu mi fai un elenco di nomi, te ne posso fare altri. Comuzzo è un titolare inamovibile del Torino e ha fatto secondo me bene. Fortini ne sta giocando tante e ha fatto bene. Piccoli ne sta giocando tante. Ora è vero che il Bologna è un disastro, ma insomma ha fatto gol e si è sbattuto un sacco anche ieri a Napoli. Quindi io ti faccio anche nomi di giocatori che hanno fatto comunque sia il loro in questo inizio di stagione. Al telefono Giovanni con noi, ha chiamato la linea fissa. Buongiorno Giovanni.
1: Buongiorno, ormai ti chiamo tutti i lunedì mattina.
0: Va bene, va benissimo.
1: Appuntamento fisso.
0: Anche perché un ascoltatore prima ti ha chiamato in causa, non so se hai sentito.
1: La scorsa settimana, infatti,
0: no,
1: devo dire che...
0: No, stamattina, mi sembra, Pinza da Campi, Pinza da Campi ti ha chiamato in causa.
1: Cosa ha detto?
0: Non me lo ricordo, però contestava quello che dicevi la volta scorsa. Ecco.
1: Ma questo conferma quello che ho detto io. Loro si prendono, diciamo, il merito di dire: noi che siamo di Firenze possiamo criticare la Fiorentina, voi invece no. Io che sono nato a Pistoia in mezzo ai gobbi, voglio dire, cioè, pensate che infanzia che ho avuto, no? Ho difeso la Fiorentina sempre e comunque, e poi ora non posso criticarla perché vivo all'estero. Mi sembra un ragionamento un po' da persone poco, insomma, non vorrei dire poco intelligenti perché sennò li offendo, però insomma, mi sembra un atteggiamento un po' da mente chiusa, via, tutto lì, diciamo.
0: Sì, sì.
1: E volevo anche ringraziarti, Andrea, perché la scorsa settimana mi hai difeso, quindi grazie mille.
0: Bene, grazie.
1: Sai cosa ti volevo dire?
0: Sì.
1: Ho avuto, quando Mastantuono ha fatto quei tre gol, ho avuto finalmente la sensazione di avere in squadra uno che prende la squadra per mano e dice: ok, ora vi tiro fuori io da queste cose qui, da casini. Era un po' di tempo che non ci sapeva un giocatore così, no?
0: Sì.
1: Quindi questo anche ti fa capire quanto grosso ci avesse visto poco di questo giocatore, tant'è che l'aveva tolto a fine primo tempo e così via dicendo. Questi sono giocatori che gli va data fiducia, ma fiducia anche quando sbagliano, soprattutto quando sbagliano, perché questi sono giocatori che hanno bisogno di fare errori. E Batistuta a suo tempo gli errori li faceva, e come, e poi è diventato quel campione che conosciamo. Quindi diamogli un po' di tempo, anche magari a Vanoli, che mi devo ricredere, ma stupito abbastanza, e soprattutto anche perché dal punto di vista fisico, col fatto che dicevi delle due sedute, secondo me ci manca ancora qualche cosa, cioè vuol dire che la preparazione non è stata fatta bene. Però Mastantuono, ritorno al discorso di prima, mi ha parecchio esaltato.
0: Bene, grazie.
1: Voglio mandare un abbraccio a tutti quelli che mi criticano.
0: Bene, grazie Giovanni.
1: Ciao.
0: Grazie.
1: Ciao.
0: Allora, io non credo che

0: Vanoli abbia fatto due sedute perché voleva migliorare la forma fisica della squadra. Io penso che abbia fatto due sedute banalmente perché aveva 4 giorni di tempo per preparare la gara di Venezia e si trovava ad allenare una squadra che aveva soltanto 9 elementi dell'anno scorso, poi tutti gli altri erano nuovi, quindi per conoscere un po' meglio la squadra fai una seduta in più pomeridiana. Peraltro con Vanoli una sola giornata ha fatto doppia seduta, gli altri giorni sedute singole, quindi ha semplicemente fatto una seduta in più per conoscere meglio la squadra, ecco, non certo perché la squadra fosse messa male fisicamente. E credo che la prova di Venezia, ripeto, confermi che la Fiorentina non stia male, ma io questa impressione l'avevo già avuta prima. Poi è chiaro, la Fiorentina faceva schifo, giocava male e non era una squadra all'altezza delle aspettative, quindi tutti pensavano che non stesse bene fisicamente, ma vi assicuro che anche i dirigenti stessi avevano l'impressione opposta, cioè che la squadra fosse in palla ma banalmente non avesse idee, fosse come ha detto Fagioli, fosse scollegata, e in effetti direi che è un termine che calza a pennello. Va bene, allora, e come sempre giunti a questo momento è il momento di collegarci con un nostro opinionista per sapere che cosa ne pensa della Fiorentina. Oggi, rispetto al solito, non abbiamo Andrea Trapani, che sentiremo domani, perché mi diceva l'amico Andrea Trapani che è ad Hannover, e sta seguendo una conferenza per quello che è il suo mestiere. Ma con grande piacere accogliamo l'amico del martedì, oggi anticipato al lunedì, Duccio Magnelli. Caro Duccio, buongiorno, ben trovato.
1: Buongiorno Andrea, oggi di lunedì, un saluto a te e a tutti gli ascoltatori.
0: Ed è un buon lunedì, caro Duccio. Che cosa ti porti via dalla vittoria di Venezia? L'aspetto più bello, l'aspetto migliore, quello che più ti ha convinto del successo di venerdì?
1: Ma gli aspetti buoni ce ne sono stati tanti. Ora, io ho una mia convinzione dopo aver visto la partita. Per onestà intellettuale bisogna dire anche questo: Venezia mancava di molti titolari. A un certo punto è mancato il suo giocatore migliore, Busio, il suo capitano, è uscito anche lui.
0: Sì, sì.
1: E quindi, diciamo, per onestà intellettuale va detto questo, sicuramente. E cosa mi porto dietro? Ma una convinzione mia, che poi non so se è condivisibile, cioè il fatto che dopo aver visto la partita mi sembra abbastanza chiaro che Grosso e la squadra andavano praticamente su due linee parallele che probabilmente non si sarebbero incontrate mai, ammesso si siano mai incontrati. Cioè, per quello che ho visto fare delle cose, e comunque con Grosso non l'ho visto, tipo l'aggressione naturalmente calcistica all'avversario, certo. Tipo il pressing, certe cose che con Grosso non l'ho visto, siccome io onestamente devo dire che comunque Grosso è un allenatore professionista, quindi non credo nemmeno che lui non abbia mai detto ai giocatori di non fare queste cose. Per esempio, marcare Mandragora, per esempio con il Torino Mandragora sono stati messi 3 tiri di cui uno è andato poi in rete, quindi presumo che comunque fra Grosso e la squadra non ci fosse più nessun tipo di figlia, e quindi bene è stato fatto di mandare via l'allenatore e di prendere Vanoli, che era l'unica scelta possibile. Quindi mi porto soprattutto questo aspetto di una scelta fatta nel momento giusto. L'anno scorso fu fatta un po' tardi, secondo me, e fu fatta quando la situazione era molto più incancrenita, o come ho detto l'altra volta c'era da prendere lo spogliatoio, e quest'anno secondo me non ci sono, quindi è stata fatta prima, è stata fatta abbastanza presto da poter arrivare a risolvere il problema, questo sicuramente. Ecco, mi porto dietro, come adesso ho detto anche precedentemente da altri, anche da te, il gruppo. C'è questa sensazione che la squadra sicuramente non ha problemi di coesione, di questo è abbastanza logico, e mi porto dietro per esempio Mastantuono che è questo tipo di giocatore che a me piace molto, tra l'altro, giocatore all'esterno a piedi invertiti, come faceva Giovanni Italiano, ma come giocano in tantissime squadre, che parte dall'esterno destro per accentrarsi e tirare. Questo è un tipo di giocatori che, ripeto, a me piacciono molto, e vedo che Mastantuono lo sa fare bene questa cosa qui. L'unico aspetto negativo è che è un prestito secco, e quindi non proprio a Madrid ce lo lasci. Questi sono gli aspetti principali buoni. Chiaramente c'è un problema di una fase difensiva che ancora non è registrata. Ah, tra l'altro, anche la condizione fisica. Però della condizione fisica devo dire questo: io non credo che in 4 giorni Vanoli ha potuto fare molto.
0: Sono d'accordo.
1: Nemmeno certo non ha potuto rifare la preparazione estiva, questo è abbastanza logico. Quindi la preparazione fisica, secondo me, Grosso l'avevano fatta bene, a dispetto di quanto era stato detto a proposito della preparazione al Gala Park, eccetera. Quindi quello è un aspetto che ci portiamo dietro dalla gestione precedente. Per quanto riguarda l'aspetto un po' più negativo, la fase difensiva, non è solo la difesa, ma è proprio la fase difensiva, perché ho visto molti contropiedi, la Fiorentina ha preso 2 gol, ha preso altre conclusioni che da una squadra come il Venezia non mi sarei francamente aspettato, e una fase difensiva difficile, complicata, va adeguata, soprattutto parlo di fase difensiva, quindi parlo anche di centrocampo, che ha questo aspetto di essere poco, di non riuscire bene a filtrare gli avversari, non è tanto nella fase difensiva, compresa appunto anche la fase, altri settori della squadra, questo sicuramente, però nel complesso chiaramente è andata bene. Ora mi aspetto la riprova, principalmente più che la riprova di domani, la prova contro il Napoli e poi mi sembra contro l'Atalanta, a parte c'è la sosta in mezzo, ma comunque le 2 prove successive, perché chiaramente una Rogne non fa primavera, speriamo che la faccia in questo caso qui, e quindi vediamo.
0: Assolutamente sì, e io ho avuto l'impressione, lo hai detto già tu Duccio, che il gruppo proprio fosse scollegato, ma dal suo allenatore, cioè Grosso non fosse minimamente riuscito a entrare in sintonia con la squadra. Secondo te Vanoli che cordi ha toccato per risuscitare nel giro di così poco questo gruppo?
1: Ma secondo me tutte le corde è stata la sua presenza. Cioè la presenza in fondo per molti dei giocatori presenti era rassicurante. Cioè è tornato colui che bene o male l'anno scorso l'ha salvato la Fiorentina, l'ha salvato la Fiorentina in modo anche piuttosto brillante. All'inizio ci sono stati dei problemi, ma perché c'erano problemi proprio tra nella squadra stessa, però è stata una presenza, nel molto è stata una presenza rassicurante. Io Fagioli così non l'ho mai visto, me lo dico molto francamente, e quindi già la sua presenza, già il suo arrivo, già il fatto che l'ombra di Grosso sia stata allontanata, già quella è stata una cosa che ha sicuramente cambiato l'idea e la testa di tanti giocatori. Per quanto riguarda l'aspetto tattico, non credo abbia portato grossissime novità, però già, ripeto, la sua presenza, il fatto che lui sia arrivato, il fatto che la società comunque abbia portato un allenatore che conosce l'ambiente, che conosce il Gala Park, che conosce gran parte dei giocatori, ecco, già quello ha portato una ventata nuova in questa squadra che, come hai detto anche te, con Grosso ormai non poteva più andare avanti, ma questo è una cosa che si vede, che si è vista, se ne è parlato anche l'altra settimana, già dalla partita dopo Roma. Forse non dico bisognasse intervenire allora, ma ecco, forse bisognava pensare che la situazione era abbastanza seria. E quindi è questo, cioè è arrivato Vanoli, ora se arrivava un altro allenatore non so cosa sarebbe successo, onestamente, sì. Però Vanoli è stata la scelta più logica e più giusta, e l'errore secondo me è stato fatto a giugno, ma non perché è stato mandato via Vanoli, perché è stato mandato via un tipo di allenatore che secondo me onestamente, cioè, si poteva fare altro. A proposito, tra l'altro, io ho visto ieri sera Sassuolo Juventus, 2 parole su Aquilani.
0: Certo.
1: Io volevo dire questo, gli allenatori, non è detto che i buoni allenatori si debbano per forza comprare naturalmente in senso metaforico, si possono anche fare in casa. Io vedo il Como con Fabregas, io vedo il Cagliari. Diciamo che se si hanno vedute lunghe, larghe, eccetera, si può anche costruire dei buoni allenatori in casa. Ripeto, di visto la vittoria di Sassuolo, del Sassuolo, ieri sera alla Juventus. Un'altra parola rapidissima su Fasasuli, il giocatore del Napoli, ha cambiato completamente la partita con il Bologna. Anche lì forse ci volevano un po' di lungimiranza, è stato mandato via in maniera un po' troppo facile, ecco, la Fiorentina se la poteva tenere.
0: Sono d'accordo con te. Sono d'accordo con te. Peraltro più che altro aveva il 50% sulla rivendita quest'estate. E poteva convertire questo 50%, magari ottenendo un pizzico di sconto dal Catanzaro. Ecco.
1: Appunto. Cioè, come hanno fatto a farselo portare? E poi magari non sarà un fenomeno, però io ieri ho visto un giocatore che ha cambiato completamente la faccia della partita.
0: Sì, sì, sono d'accordo con te, sono d'accordissimo con te.
1: Capito? E questo stesso di Aquilani, forse ci voleva un pochino più di lungimiranza, perché ha allenato in Catanzaro, ha allenato bene, sta allenando il Sassuolo, secondo me lo sta allenando bene il Sassuolo, mi sembra da 7 punti in classifica,
0: sì,
1: quindi onestamente ecco, forse ci vorrà un po' più di lungimiranza su questi due aspetti. Ecco, voglio dire questo perché mi sono con un paio di sassolini alla fine.
0: Hai fatto benissimo, caro Duccio, io ti ringrazio, ti abbraccio e ci sentiamo settimana prossima, martedì, a questo punto.
1: A presto, ciao Andrea, ciao, a presto.
0: Ciao, ciao, grazie davvero a Duccio Magnelli. Si stanno, guardate, scorrendo adesso le immagini della vittoria del Sassuolo sulla Juventus. Io ho davanti a me tre monitor, uno a Firenze Viola TV, canale 92 del digitale terrestre, l'altro a Sky Sport 24. In questo momento stanno scorrendo le immagini del 3-2 del Sassuolo con il gol di Azic proprio nel finale. Ragazzi, la difesa della Juventus è una roba veramente brutta, cioè in confronto quella della Fiorentina vista col Frosinone sembrava il Real Madrid di Ancelotti dei tempi migliori. Va bene, allora, linea alla regia, ultima pubblicità di questa bella trasmissione, scoppiettante come sempre. Abbiamo ancora tanti messaggi scritti, tanti messaggi vocali da farvi ascoltare, ma tutto nell'ultimo spazio informativo di questa puntata. Adesso un po' di pubblicità e poi rientriamo, come sempre, con l'opinione di Luca Calamai nel suo Caffè Nero Bollente. A tra poco.
2: Radio Firenze Viola.
3: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
4: Liberati dal dolore e dallo stress. Il Centro Tuina a Firenze è quello che fa per te. Con il metodo di terapia manuale, risultati già dalla prima seduta garantiti. Trattiamo dolori cervicali, lombari, il dolore cronico e molto altro. Adatto a tutte le età, dai bambini agli anziani. Prenota ora la tua seduta gratuita e scopri come tornare a vivere senza dolore. Ci trovate in via Gordigiani 58 BC a Firenze. Per info e prenotazioni 345-5208-611.
5: E sono Guglielmo Passeri, specializzato in consegne, specialmente a chi non ordina nulla. Ho già caricato l'ape, due ami e tre purmi, ma prima devo passare dall'auto officina Perini. Sa quella signa via Mendola 23C, ma i Perini li specializzano nella riparazione dei mezzi pesanti. I Perini ripara l'irreparabile!
6: Dal 2012 l'azienda agricola Paoli alleva polli con cura e passione, rispettando tempi di accrescimento moderati e una dieta ricca di cereali. I nostri polli sono perfetti per il classico arrosto della domenica, per una grigliata con gli amici o per un piatto veloce saltato in padella. Un prodotto che richiama la tradizione toscana, genuino e saporito. Potete trovare i nostri polli in tutti i migliori negozi e supermercati della Toscana. Venite a trovarci in via delle Cappelle di Sopra 4 a Calenzano. Per info contattaci al 339-2606-271. Io conosco i miei polli.
7: Studio dentistico dottor Gianluca Marini, da oltre 30 anni nel quartiere 4 di Firenze, per sorridere insieme a grandi e piccini. Tifosi Viola, vi aspettiamo presso il nostro studio. Da noi accumulate punti sulle vostre Inviola Card. Ci troviamo in via Spinello Aretino 18 a Firenze. Per appuntamenti e informazioni chiamare 055 71 69 52.
8: A Firenze, ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione energetica. Affidabilità e professionalità garantite. Contattaci al 331 43 82 462 per un preventivo personalizzato. MK Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste.
9: Gelateria La Rotonda. Da oltre 25 anni vi delizia con i propri gelati artigianali nelle sedi di via di Brozzi 578 e piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23, domeniche e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi Viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità. Gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità! Potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelateria La Rotonda, direttamente a casa vostra.
10: Radio Firenze Viola.
11: Incoming message.
10: Leggila, ascoltala, guardala.
12: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord tempo stabile e in prevalenza soleggiato, salvo locali addensamenti sul nord-est, ma con scarsi fenomeni associati. Temperature in lieve aumento, massime tra 25 e 29 gradi. Al centro tempo stabile e in prevalenza soleggiato, con qualche innocuo annuvolamento nel pomeriggio lungo la dorsale appenninica. Temperature in lieve rialzo, massime tra 24 e 28 gradi. Al sud cielo sereno o poco nuvoloso su peninsulari e Sardegna, maggiore variabilità in Sicilia con locali rovesci. Temperature stabili, massime tra 26 e 30 gradi.
11: Come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
13: Radio Firenze Viola.
0: Bene, rientriamo in diretta, 8:35 minuti, l'ultima parte di questa bella trasmissione con ovviamente tutti voi che sarete protagonisti nella fase conclusiva di Buongiorno Firenze. Le vostre opinioni via WhatsApp, scritte vocali al 348-7513-933 oppure la vostra voce al telefono 055-77-111-71. Ma prima di ogni altra cosa, prima di ogni vostro pensiero e riflessione sull'attualità viola, è giusto come sempre ascoltare quella di Luca Calamai nella classica rubrica del Caffè Nero Bollente.
14: Ammazzo il tempo bevendo caffè nero bollente.
0: Ciao Luca, buongiorno.
15: Buongiorno Andrea, buongiorno. Allora, se, anch'io la penso come te Andrea, io non credo ad un turnover quasi totale, credo ad un turnover molto molto ragionato, perché la Coppa Italia è la nostra sfida di quest'anno, l'obiettivo di poter vincere qualcosa nell'anno del centenario. E comunque Vanoli sa benissimo, come tutti noi, che i derby hanno sempre un sapore particolare e quindi guai a farsi trarre in inganno dalla differenza di valori. E immaginando un turnover invece molto ragionato, ti confesso che io vorrei vedere ancora in campo Mastantuono. È vero che poi ci sarà la sfida di sabato contro il Napoli, ma stiamo parlando di un ragazzo giovane, un ragazzo che ha tempi di recupero diversi da giocatori più maturi, un ragazzo che vive su un entusiasmo assoluto. E poi ricordiamo che dopo sabato ci sarà una lunga sosta, quindi è anche l'occasione giusta per poter chiedere un piccolo sacrificio. Perché Mastantuono in campo? Perché al di là del valore complessivo della situazione di Viola a Venezia, lui è quello che ha cambiato la storia della partita. L'ha cambiato per la sua classe, ma l'ha cambiato anche per quel temperamento che avevamo già visto quando in panchina ebbe un gesto di stizza a Roma dopo l'ennesimo gol giallorosso. Lui è un leader, anche se è giovanissimo. Del resto, chi è stato leader a 17 anni al Monumental di Buenos Aires non può essere tranquillamente leader di una Fiorentina ricostruita.
0: Grazie Luca. È vero, è stato pizzicato in quell'immagine che ricordava Luca a Roma e soprattutto ha dato l'impressione di poter davvero essere un idolo con la sua indole, col suo fare, come posso dire, bello focoso, bello garoso all'argentino. Allora, ultima parte di trasmissione, e che come vi avevo promesso dedicherò soltanto a voi. Abbiamo un direi quarto d'ora di tempo per stare ancora tutti assieme. Allora, beh, intanto ancora un po' di note audio, caro Stefano Cherubini, ce ne sono tante, sono arrivate anche proprio in questi minuti qui, e poi dopo che abbiamo ascoltato le note audio ritorniamo in diretta per i vostri messaggi scritti. Avanti tutte!
16: Salve, Neri da Pistoia, un'osservazione sulla partita di Col Venezia. Ma se non ho visto male, dopo il gol del Venezia, con quella, diciamo, con quel buco nel mezzo al campo, devo dire che praticamente da poco dopo, evidentemente Vanoli deve aver richiamato qualcuno, perché poi da lì in poi Fagioli è stato molto più presente e ha iniziato anche a giocare decisamente sulla difesa, diciamo, della linea davanti ai difensori, per cui probabilmente Vanoli ha visto subito che dovevano modificare leggermente qualcosa, un'altra cosa positiva.
17: Buongiorno a tutti, Marco da Bologna. Sarò poco originale, ma da questa partita mi porto a casa lo spirito di squadra, che è stato fantastico, e qualche diciamo performance dei singoli che secondo me farà la differenza in questo campionato. Uno su tutti, Fagioli, che era veramente questo Fagioli everywhere direi fantastico dappertutto, e con che grinta poi. E poi vabbè, Mastantuono e i due che hanno fatto la differenza in una partita di collettivo che mi è piaciuta molto. Forza Viola.
18: Certo ragazzi, che noi fiorentini siamo proprio eccezionali. Due giorni fa sembrava si dovesse già essere in Serie B. Vince una partita e si ricomincia a parlare di Emma, dove può arrivare questa... Ragazzi, un po' di equilibrio, dai, per favore. Poi ci si fa del male da soli.
19: Buongiorno Andrea. Ora, a parte sto sempre a ridere che il mio duro detto venerdì sera, cioè, lasciamo perdere. No, dicevo, io ieri ho visto la primavera e
0: male.
19: Fa una domanda.
0: Male, dicevo, ma ora.
19: Io va bene tutto, per carità, io sono d'accordo nel fare giocare ragazzi molto giovani, molto, cioè inutile essere a 20 anni in primavera. Però mi sono sembrati questi ragazzi molto in difficoltà, soprattutto sì, da un punto di vista fisico, proprio ecco, confronto agli avversari, insomma, li pagano tanto fisicamente in diversi elementi. Secondo te è stato un percorso giusto o avranno fatto forse un passettino un po' più lungo di dovuto? C'è una domanda. Ciao ciao.
20: Allora, quello di buono nella squadra è che finalmente si gioca a calcio, almeno abbiamo una parvenza di gioco del calcio. Ora bisogna vedere, perché e poi abbiamo anche contribuito le nostre debolezze, e la fase difensiva con un centrocampo che non chiude benissimo e non aiuta molto bene la difesa. E quindi la parte bene, perché abbiamo dei buoni giocatori, vediamo se si trova la quadra. Bene, forza Viola, vediamo come prosegue.
0: Bene, grazie anche a questi amici che ci hanno mandato i loro vocali. No, rispondo brevissimamente soltanto all'ascoltatore che ci parlava, che mi parlava della primavera. La primavera ha dei problemi, è abbastanza evidenti, che io non so onestamente se sono riconducibili allo stato fisico, francamente non credo. Io vedo una squadra molto giovane, e questo è un dato di fatto, perché insomma basta vedere la carta d'identità di chi era in campo ieri al confronto dell'Empoli. Aperta e chiusa parentesi, la primavera ha perso 1-0 ieri in casa con l'Empoli, è la seconda sconfitta su 4 gare in campionato, la terza su 5 se ci mettiamo anche la Supercoppa. Vedo una squadra giovane, vedo una squadra inesperta, vedo una squadra senza personalità, vedo una squadra senza esperienza e vedo una squadra che almeno ieri non ha avuto grande idea di calcio. Ora va detto che ha fatto anche due partite quest'anno in cui ha fatto vedere buone cose da un punto di vista di pallone. Una è stata la finale di Supercoppa, dove la Fiorentina meritava di vincere nettamente, poi ha regalato la Coppa all'Atalanta e si è virata da sola la Fiorentina. E l'altra era la partita col Genoa di pochi giorni prima, dove aveva fatto 3-3, dove lì anche lì meritava di vincere, ha preso gol al 94esimo e è finita 3-3 la partita. Devo dire che ieri ho visto un grandissimo passo indietro, ho visto giocatori indisponenti in campo, uno di questi è Federico Croci, lo dico subito, così togliamo il campo dai dubbi. Ci sono da parte di alcuni giocatori atteggiamenti sbagliati, e la squadra, quando mancano quei pochi giocatori di qualità, perché purtroppo ce ne sono pochi quest'anno di giocatori di qualità, la squadra si affloscia. L'Empoli è una buona squadra, attenzione, non sto dicendo che la Fiorentina ha perso contro una squadraccia, la Fiorentina ha perso contro una squadra molto interessante, però non ha fatto un tiro in porta praticamente la Fiorentina. Quindi francamente sono molto preoccupato per la primavera, perché la vedo proprio una squadra moscia, senza qualità e senza, ogni tanto senza proprio idee. Quindi credo proprio che dovrà fare un campionato di lotta salvezza quest'anno, tanto per essere chiari. Ora in questo momento è 19esima, è penultima, però ecco, spero si rialzi, perché comunque sia non può essere la mosceria vista ieri o in altre gare, ecco. Però dovrà fare tanto lavoro Aurelio Andreazzoli, che secondo me, lo dico subito, è il meno colpevole, perché quando si ritrova una squadra giovane, inesperta, con poca personalità e con poca qualità soprattutto, l'allenatore non può cavare il sangue dalle rape sempre, ecco, non è sempre facile, quindi Andrea Zoli dovrà fare un gran lavoro secondo me. Ma questo la Fiorentina l'aveva messo in preventivo, ecco, ci tengo a dirlo, perché sennò sembra che piova tutto dal cielo come se fosse oddio che succede. No, la Fiorentina aveva messo in preventivo di fare un campionato di lacrime e sangue. La Fiorentina è consapevole che l'annata del 2007, 2008, 2009 abbia poca qualità, me l'hanno fatto capire anche di recente, e quindi saranno alcuni anni di sofferenza. Ora speriamo che il fatto che sia stata così ringiovanita la rosa porti dagli anni prossimi maggior consapevolezza e maggiore esperienza, perché quest'anno, ripeto, sarà tosta. Allora, messaggi scritti, così poi ci avviamo alla conclusione. Federico, non si capisce mai i programmi di questa dirigenza, staremo a vedere. Nicola, invertirei Vieri con Ranieri, è stato fatto un investimento sul brasiliano e va portato avanti nel suo ruolo. Andrea da Copenaghen, la tripletta di Mastantuono, c'era bisogno di un simile exploit per stappare l'entusiasmo e far innamorare Firenze di una squadra giovane ma talentuosa. Firenze da sempre si innamora di questo tipo di giocatori, forti tecnicamente con tanta garra. Godiamo della Viola e godiamoci Franchino. Scrive Massimiliano, possiamo essere spumeggianti. Poi Claudio scrive, i tre gol di Mastantuono mi porto via da Venezia. Massimo l'assetto fiorentino, siamo passati dal nulla cosmico di Grosso a Vanoli, che l'anno scorso era di quelli che volevano mandare via. Oggi comunque devo ricredermi, perché la cosa che mi ha colpito di più non è la vittoria ma le sue dichiarazioni, che si è voltato pagina e che non vuole più parlare di bassa classifica ma di una squadra forte che lo stuzzica. Speriamo bene. Marco da Sesto, il fatto che abbiamo per un anno un gran giocatore, insomma questo è vero. Marco, la bravura di Vanoli nell'aver ribaltato la squadra come gioco carattere e compattezza. Matt, scusa, ma dire che Mastantuono si riposa per arrivare fresco col Napoli non ha senso. Ha 18 anni, se non corre lui chi? Inoltre lui è una mezzala che dovrà coesistere con Atta e Fagioli per la miglior Fiorentina possibile. Federico Bollito, tante nottate serene finalmente, ma speriamo tante ora, una sì per ora, sulle tante aspettiamo. Urbano, buongiorno Andrea, mi porto dietro una nuova Fiorentina che gioca con la voglia, cuore, pressing, nascondendo un po' gli errori del mercato, ma non giocheremo sempre con squadre che ci lasciano giocare come il Venezia, voglio altre riprove. Antonio Dannovoli, tre punti e forse che questa squadra è meglio di quello che pensavo. Monica, questa è la riprova che era soprattutto la squadra a non volere Grosso. Eh sì, questo è vero. Alberto, occhio al derby col Pisa, i problemi specialmente in difesa non sono finiti, deve giocare la miglior formazione possibile. Ma io infatti penso che ci possa essere l'opportunità di rivedere gran parte degli elementi visti venerdì, domani sera, ecco, ora poi non tutti, però gran parte sì. Poi qui abbiamo un audio di Massimo da Cecina che abbiamo sentito. Roberto, se mettevo all'otto vincevo, quando vinciamo però si è fatto due gol regalati e altri due di culo, mentre quando perdiamo gli altri sono tutti dei fenomeni, ma una via di mezzo mai? Beh, è vero. Poi abbiamo Maurizio da Firenze, ricordatevi che il politically correct deve difendere un campione del mondo, quindi puntare il dito sulla dirigenza della Fiorentina piuttosto che su Grosso, e se Grosso fosse rimasto avrebbero aspettato, lo avrebbero difeso, scusami, dicendo che gli avevano preso una squadra di incapaci. E poi Matteo mi scrive, ma quante ne spari, il Bologna è un disastro, ha perso 1-0 a Napoli, un disastro, ma cosa guardi Matteo? Tu non credo tu abbia visto la partita. Non credo tu abbia visto assolutamente la partita di ieri tra Napoli e Bologna. A parte che Bologna ha fatto un punto in quattro partite, quindi se non è un disastro dimmelo te. Ma poi si vede chiaramente a questo messaggio che non hai assolutamente acceso il televisore ieri, perché per dire che il Napoli ha vinto 1-0 e basta, un disastro di Bologna, vuol dire che proprio non hai assolutamente acceso il televisore ieri. Parli perché hai visto il tabellino e dici 1-0, allora se ha vinto 1-0 ha fatto una partita straordinaria il Bologna, ci sta di perdere 1-0 a Napoli. Questo è il commento di uno che non ha acceso il televisore. Perdonami, perché basta andare a vedere, io parto visto la partita, ma poi se anche non l'avessi vista vai su diretta.it, che è un sito fatto benissimo, ti vai a vedere le statistiche dei tiri in porta, del possesso palla, dei calci d'angolo, degli expected goals, e almeno, se anche non hai visto la partita come tu non hai fatto, ti fai un'idea così generica di come possa essere andata la partita di ieri tra Napoli e Bologna. Ecco, ma siccome mi mandi questo messaggio, presumo che uno non l'hai vista e due non ti sei nemmeno peritato di andare a vedere su diretta.it o su qualsiasi portale di statistica i numeri della gara di ieri del Maradona. Beh, dopo questa invettiva posso proseguire. Alessandro, un po' di fiducia, ma va confermata con altri risultati. Mirko da Firenze, la sfiga, facciamo troppi errori sotto porta. È vero, è vero. Beh, se uno vede, la Fiorentina ha vinto 4-2 a Venezia. Il nostro amico Matteo direbbe, ne ha fatti 4 e basta la Fiorentina. Ne poteva fare 6 di gol la Fiorentina a Venezia, caro Matteo. Spero che almeno tu la Fiorentina l'abbia vista venerdì. Marco Guelfi Ghibellini, buongiorno. Vanoli, per quello che aveva fatto l'anno passato, andava riconfermato a prescindere. Però per tanti di voi opinionisti, anche svariati tifosi da tastiera, era da dire Vanoli grazie, si vuole altro. Guarda Marco, io sono onesto intellettualmente e riconosco di aver fondato l'anno scorso il partito del Forza 1%. Credevo che fosse tempo di cambiare allenatore. Forse sbagliavo, lo dirà il tempo. Di sicuro credo che per una rifondazione della Fiorentina fosse necessario un allenatore diverso. Presumo che se la Fiorentina avesse preso Andoni Iraola o Glasner o un altro allenatore, oggi non avremmo un altro, non riavremmo Vanoli qui, ma avremmo sempre un altro, l'allenatore scelto in estate. È stato preso invece un allenatore sbagliato, e l'allenatore sbagliato ti ha costretto a richiamare quello che c'era prima. Ma io resto convinto che l'anno scorso un cambio servisse. Dopodiché, viva Vanoli, gli vogliamo tutti bene e speriamo che faccia una grande stagione. Ecco, questo è il mio punto di vista. Pasquale da Napoli. Allora, Grosso non è in grado di allenare squadre nuove perché voleva solo giocatori del Sassuolo? Secondo me Grosso non è quello che forse molti nel calcio immaginano. Salutiamo Babbo Viola e poi Mario. È stato inutile e costoso prendere Grosso come allenatore. Se usciamo dalla Coppa Italia potremmo arrivare molto in alto col metodo Valoni. Vabbè, non è che la Coppa Italia ti porti via chissà quante energie, insomma. Il prossimo impegno dopo quello di domani è a gennaio, poi dopo a febbraio, cioè una partita in più al mese, non è che ti porti via chissà quante energie. Peter Curva Fiesole, la vittoria di Venezia ci porta un po' di speranza e poi Miranda ci porta serenità e speranza. Va bene, allora abbiamo chiuso qua con la lettura dei messaggi che sono arrivati in questa trasmissione, puntata scoppiettante, devo dire, come sempre, molto partecipata, molto divertente. Domani ci proietteremo a tutta birra sulla gara col Pisa, quindi parleremo solo e soltanto di Coppa Italia, parleremo dell'importanza del derby di domani, di quanto ci tenete a passare il turno contro il Pisa in modo particolare, chi fareste giocare, insomma sono tutti temi che approfondiremo nel corso della giornata di domani, quando sarà proprio match day. Io ringrazio l'ottimo lavoro di Stefano Cherubini e quindi Stefano Cherubini in regia. Adesso c'è l'almanacco del centenario come sempre, poi via via il classico palinsesto del lunedì di Radio Firenze Viola, che come sempre termina alle 20 con uno contro tutti, l'appuntamento al Vetriolo con Dimitri Conti e Tommaso Loreto. Grazie a tutti voi per la bella compagnia che mi avete fatto. Adesso linea alla regia, l'almanacco e poi il palinsesto classico del lunedì di Radio Firenze Viola. Ciao.
1: Almanacco Viola, piccoli grandi appuntamenti con la storia, a cura del Museo Fiorentina.
21: Il centenario.
22: Il 14 settembre 1947 la Fiorentina inizia il proprio campionato a Siena per la squalifica conseguente all'invasione di Campo e ai gravi incidenti accaduti in Fiorentina-Genoa per l'annullamento del gol di Piccardi su 2-2 che avrebbe significato la vittoria e la salvezza anticipata. Gli spettatori sono 12.000, di cui 5-6.000 provenienti da Firenze, con tantissimi torpedoni parcheggiati praticamente in fronte allo stadio. La Fiorentina scioglie i dubbi di formazione solo pochi minuti prima dell'ingresso in campo. Sono dubbi dovuti alla questione dei ringaggi, di milioni richiesti e rifiutati dalla società, che hanno messo soci e tifosi viola sul piede di guerra nei confronti dei propri calciatori. Quando l'altoparlante annuncia i nomi degli 11, tutti hanno la certezza che il dissidio è sanato e dal petto dei tifosi esplode una gran gioia, in contrasto con le bellicose intenzioni di poco prima. È necessaria una giunta per Gritti, che non gioca. Viene spiegato che la sua assenza dipende da precarie condizioni di salute, ma sono già partiti gli insulti verso il giocatore e qualche cazzotto a chi lo difende. E infatti la mezzala passerà al Bologna in cambio di Valcareggi e di Galassi. Si gioca sotto un sole battente. Il terreno è, secondo la descrizione del giornalista d'eccezione Fulvio Bernardini, ineguale e non contribuisce a giocare bene al calcio. La Fiorentina prende l'iniziativa e la tiene per tutto il primo tempo, ma non va oltre qualche fiacco tiro di Jay e calci d'angolo ben gestiti dal portiere e dalla difesa della Roma. Attorno al trentesimo scorre un brivido sulla pelle dei tifosi viola. Un salto a vuoto di Avanzolini. Amadei che scatta e passa in profondità a Pesaula. L'ala romanista tira secco e forte, ma fortunatamente il pallone esce di pochi centimetri. Stesso copione in apertura di ripresa, con la Roma che riusciva gradatamente ad uscire dalla morsa e impegnava duramente il portiere viola Moro alla metà del tempo. Si andava verso il pareggio. La Roma stringeva i suoi riparti per difendere il risultato. Soltanto negli ultimi secondi la solida difesa giallorossa cede alla pressione avversaria dopo una partita tirata ed emozionante. La Fiorentina bruciava le sue ultime energie nella speranza di un miracolo e il miracolo avveniva a 30 secondi dalla fine. Avanzolini a metà campo palleggiava indisturbato di testa. Due, tre colpi e poi, al limite di perdere il controllo della palla, lanciava a parabola verso l'area giallorossa. Vadiali riusciva a toccare leggermente verso sinistra e Bortoletto, da due passi, batteva risorti senza possibilità di scampo. Era una beffa? Dal punto di vista del tempo sì, ma dal lato del diritto al successo crediamo di no. Così conclude il proprio commento Fulvio Bernardini, Core de Roma.

0: senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini. Sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
1: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
0: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
1: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
0: Istitutogiglio.it.
1: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
2: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
3: Antico Forno Giglio, in via Gioverti a Firenze. Il pane quotidiano e non solo da oltre 45 anni. Venite a provare i nostri prodotti, pane, schiacciate, pizza e pasticceria. Delizieremo i vostri palati. Siamo tifosi viola da sempre, cresciuti a pane e fiorentina. Vi aspettiamo numerosi all'Antico Forno Giglio, via Gioverti 151 Rosso, Firenze.
0: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala. Guardala.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Una stazione di servizio e la locomotiva di un treno passeggeri sono state colpite vicino al confine con la Polonia durante un massiccio attacco di droni contro l'Ucraina. Il convoglio, con 206 persone a bordo, era in servizio sulla tratta Kiev-Varsavia. Nessuno risulta ferito. Il Ministero della Difesa di Mosca annuncia che sono state colpite infrastrutture ferroviarie che assicurano il trasporto di materiali militari provenienti dai paesi europei, ma secondo le ferrovie ucraine il target era un altro, ossia un treno diplomatico.
4: I socialdemocratici sono in testa nelle elezioni in Svezia col 27,6% delle preferenze, secondo gli exit poll della TV pubblica alla chiusura delle urne. Al secondo posto i moderati di Ulf Kristersson col 20%.
5: Dal palco della festa nazionale dell'Unità a Reggio Emilia, la segretaria del PD Elly Schlein sembra rispondere alla corsa alle prossime legislative lanciata dal vice premier Antonio Tajani, che dalla festa dei giovani azzurri a Montesilvano ha attaccato il centro-sinistra. Prima il programma, poi decidere con gli alleati, dice Schlein, che fa pressing alla Presidente del Consiglio per le legislative.
4: La cronaca: è deceduto all'ospedale di Mestre Sean Micheli, il 25enne che era rimasto gravemente ferito nell'incidente nautico di sabato mattina nella laguna di Venezia tra il suo barchino e un taxi. Ancora dispersa la moglie, caduta in mare in seguito al fortissimo impatto tra le due imbarcazioni.
5: Voltiamo pagina, oggi riparte l'anno scolastico per milioni di studenti italiani. Tra le novità e nuovi programmi per infanzia, elementari e medie, e debutta la sperimentazione del liceo matematico in 100 istituti italiani. L'intelligenza artificiale cessa di essere una sperimentazione isolata ed entra stabilmente nel sistema scolastico italiano.
4: Lo sport: l'Italia centra la terza vittoria consecutiva agli europei di volley. Gli azzurri battono 3-1 la Slovacchia al Palapanini di Modena. Per l'atletica, Gianmarco Tamberi ha vinto con la sensazionale misura di 2,37 il salto in alto maschile degli Ultimate Championship nello stadio di Budapest, dove nel 2023 conquistò il titolo mondiale. Sentiamolo ai microfoni di Sky Sport.
6: L'asticella 2,41 per me oggi era uno stimolo immenso, dimostrare a me stesso che sto riprovando quello che provavo 10 anni fa con in mezzo due operazioni di tutto e di più. Ho dimostrato a me stesso che, insomma, sono ancora qua a livello di quello che erano i migliori anni della mia carriera. Ho fatto gioire sicuramente tante persone che mi sostengono. Oggi mi sono svegliato che ho detto: oggi è un giorno speciale. Me l'ero scritto nel braccio: Showtime baby. È stato uno show pazzesco. Guardo Los Angeles con una fame, una cattiveria, una voglia che non vi potete immaginare.
5: Ed è tutto, a più tardi.
0: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.

0: Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola, accende la tua passione, leggila, ascoltala, guardala.
1: Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No, dai, non è possibile!
2: E invece sì, la radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
0: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. C'è polemica. Il tifoso viola non può vivere solo di Fiorentina. C'è polemica, l'unica trasmissione di calcio e attualità di Firenze e non solo, dove se non discuti puoi anche non ascoltare.
3: Signori, benvenuti sul carro Vanoli, non vi facciamo salire, buon lunedì a tutti, finalmente è iniziato il campionato della Fiorentina e soprattutto finalmente è ritornato il grande non equilibrio di questa piazza, perché bastava poco, io ve l'avevo detto, ho fatto la scommessa, ve l'ho detto, se a maggio andiamo in Europa League io corro con la faccia di Paolo davanti e di Cavalletto dietro, da un Lungarno fino a Ponte Vecchio e poi la Lampredottata, ma io ci credo, ho scommesso perché ci credo. E adesso il mio equilibrio, che è quello di dire crediamo in Paolo Vanoli in questo momento, crediamo anche nella scelta di riprenderlo, ve l'ho detto venerdì, ve l'ho detto giovedì, ve l'ho detto mercoledì, mentre tutti erano lì a sparlare, a offendere Paradisi, a dire era un cretino, a dire non capiva niente, e invece no. Poi arriva Venezia, arriva al campo, arriva la cartina di tornasole rispetto a quello che ha fatto Paolo Vanoli in una settimana. E si vede una squadra che incredibilmente non sembra neanche la lontana gemella di quella della settimana scorsa. E vi prendo un singolo che vi fa capire il lavoro di Paolo Vanoli, che è Jimenez. Jimenez, un giocatore completamente lasciato alle grandi serate con Grosso, entra in campo, fa un lavoro di corsa puntando l'area di rigore, diventa un giocatore fondamentale per la manovra di Vanoli. Solo questo, e poi c'è da capire il movimento di Nigé, Mastantuono e quant'altro. Quindi qui siamo sul carro, è iniziato il nostro campionato, possiamo dire la nostra. Certo, ragazzi, non è che la Fiorentina adesso è diventata in Barcellona, ma neanche il Compiobbi o la Lanciotto Campi Bisenzio, con tutto il rispetto per la squadra dove ho giocato a pallone nella mia vita, come qualcuno diceva la settimana scorsa, perché io vi ricordo venerdì che cosa veniva detto da opinionisti, calciatori, io mi ricordo, ma bisogna far aspettare Grosso, dobbiamo mettere, io mi ricordo quel signore là, quello, con tutto il rispetto, quello con molti capelli, che diceva che bisognava fare un blocco degli esoneri entro la terza giornata, perché bisognava dargli un attimo di tempo. Ma anche il mio capo lo diceva, anche Giuseppe diceva che bisognava aspettare Grosso, la colpa del generale Paratici. Ora io lo dico, perché in settimana anche direttori, direttorissimi, grandi direttori hanno detto di tutto su Paratici, che Paratici aveva sbagliato, aveva fatto, aveva di qua. Il problema è che se con le uova a uno gli vengono date non sa fare la frittata, ci può essere anche il più grande cuoco del mondo, ma la frittata va saputa fare. Quindi quello che dico io, e lo dico a loro signori, è bello che come si è cambiata da così a così la posizione su Paratici, adesso non è nemmeno più troppo criticato, è criticato a metà. Io ve lo dico, io che ero su con Paratici anche quando ha mandato via Grosso, e lo sono oggi che ha ripreso Vanoli, perché io sono consapevole e lui abbia sbagliato al 100%, ma in questa città noi siamo stati per oltre 20 anni con due direttori sportivi ai quali è stato permesso di tutto e nessuno ha mai detto niente. Primo anno di un direttore sportivo, sbaglia l'allenatore, gobbo di merda, non capisce niente, non capisce un cazzo, e di qua. Quindi io sto con lui per tanti motivi. Poi ragazzi, sulla la Fiorentina inallenabile l'abbiamo visto tranquillamente, altro tema, ovviamente è facile sparare sul mio amico Sandro Sabatini, ovviamente mi ci sono sentito personalmente dopo la sua sparata, ma oltre a lui ce n'è tanti che avevano detto che Mastantuono era un giocatore da primavera, che era meglio non andarla a prendere. Ci sono quelli del web tipo l'amico Pancio che diceva è un ubidon. Ragazzi, il problema è che poi il campo parla e sul campo si vedono le cose. Ieri giustamente Gasperini ha praticato nanismo su Mora, che è un giocatore fenomenale. Oggi c'è uno e fa un parallelismo tra Mastantuono e Mora, sono giocatori di tipo diverso. Io mi sento di dire che abbiamo visto due grandi gol e uno diciamo fortunoso, ma c'era, perché per farlo devi essere lì. E quindi ben venga Franco Mastantuono alla Nico Paz, visto che vi piace tanto parlare de Como. Io però voglio anche dire un'altra cosa, perché il secondo gol della Fiorentina nasce da, siccome ho letto pagelle fatte con il palo del Romeo Menti di Vicenza davanti agli occhi, perché c'è qualcuno guarda la partita con il palo davanti, il secondo gol nasce da un'intuizione di Beto. Perché se Beto non stoppa quel pallone e non glielo lascia Mastantuono, col cazzo che fai gol. Quel gol lì Ken non te l'avrebbe mai fatto fare, perché si sarebbe preso il pallone lui. E ve lo dico oggi, il secondo gol nasce perché c'è Beto. Uno, due, il gol di Pellegrino è un gol che noi non si vedeva da tempi di Vlahovic. Dai tempi di Vlahovic, un gol del genere, 60 metri in corsa, puntando la porta, battendo il portiere. Due, tre, la potenza di Fagioli. Allora, su Fagioli oggi la Gazzetta dice se ne voleva andare, grande scoop, diciamo, anche oggi la Gazzetta ci dà, lo sapevamo. Perché Fagioli gioca così bene con Vanoli, così come l'anno scorso? Perché Vanoli gli dà cioè, se voi guardate, chi è bravo a fare le mappe di calore, io mi sono andato un po' a informare perché mi piaceva, me le sono fatte mandare. Se guardate il movimento di Fagioli con Dur nel primo tempo e poi nel secondo, vi fa capire perché loro due con Vanoli giocano bene. Perché giocano insieme, perché a volte si passa a fare un centrocampo a due, perché comunque sia gli dà la possibilità di creare. E questa è una cosa positiva nella testa di Fagioli. Chissà che cazzo gli faceva fare grosso. Cioè, io quando sento dire che questo io volevi centrocampista, e per l'amor di Dio ragazzi, Matic l'abbiamo visto ieri sera, è un signor centrocampista ancora, questo qui voleva prendere un centrocampista e non condivideva Mastantuono. Questa è anche una delle cose che è uscita. Ti fa capire che questo signore forse veramente deve pensare a fare altro e non fare l'allenatore, con tutto il rispetto per Grosso. E non è sparare su Grosso, è semplicemente un'altra cosa. Poi voglio dire anche questo. Voglio dire quest'altra cosa. Noi ci sa da registrare la difesa e ci sa due partite dove coi Pisa verranno all'arrembaggio. Contro il Napoli sicuramente possiamo dire la nostra. Io ieri l'ho vista tutta la partita con il Bologna, è una squadra per quest'anno in Napoli abbordabilissima, per i giochi alla Fiorentina di quest'anno. È chiaro che tra questa cioè è una squadra, sicuramente ha degli ottimi interpreti, c'è sicuramente De Bruyne un po' in calo, c'è un Højlund che anche ieri è stato tolto per far spazio ad altri, l'ha risolta Lobotka. Quindi quel Napoli la puoi fare la partita domenica, prima c'è da vincere domani con il Pisa, fondamentale, questo siamo sicuri, perché ci piacerebbe avere una coppa. Io sono fondamentalmente uno di quelli che crede anche nella vittoria della Coppa Italia, e lo dico oggi perché ci si può arrivare in fondo. Però ecco, da questo punto di vista io vi dico anche che puoi fare un risultato in Napoli, però ci devi pensare col tempo. Poi è una squadra abbordabile. Quest'anno la Fiorentina può fare un grande campionato, secondo il sottoscritto, perché comunque sia l'abbiamo visto ieri in Napoli, appunto, fatica, va a spizzichi e bocconi, va al rallentatore, la Juventus ha perso il Sassuolo, comunque sia stasera vedremo quelle più in forma, perché alla fine c'è Inter, Como e Roma, c'è l'Atalanta che è caduta in casa con i Cagliari. Cioè, secondo me è giocabile, sono tutte squadre giocabili. Se avete visto Lazio-Milan, la Lazio ha fatto un tempo e Milan ha fatto un altro, togliendo Modric e mettendo Musa e mettendo poi Moreira. Però ti ripeto, sono giocatori talmente caotici che se te casomai la risolvi nel primo tempo e ti chiudi bene, la vinci la partita. Quindi il campionato è totalmente aperto, siamo ancora vivi, siamo a 4 punti dai Gobbi, a 3 punti dai Napoli, e quindi siamo pienamente in corsa ancora per tutto. Per tutto, anche per i sogni più grossi, non certo lo scudetto e quant'altro, però in corsa per tutto. E quindi ci meritiamo di appunto ci meritiamo di poter sognare qualcosa di grande con questa squadra qui. Io poi oggi devo ovviamente tirare un po' di orecchie. Ah, primi, le orecchie vanno tirate agli amici.
4: Ma la preparazione al Viola Park fa troppo caldo, è un corrano.
3: Ragazzi, avete visto come la preparazione di Viola Park, fatta anche con Grosso, perché l'hanno fatta con Grosso, però non mi sembra che questa squadra non corresse venerdì sera. Io capisco il Venezia, che è una squadra che con Stroppa più o meno andrà da poche parti, sebbene abbia degli ottimi interpreti. Però ragazzi, cioè, il Venezia, cioè, noi si è corso a Venezia, e come se si è corso dal primo al 95esimo minuto, si è corso, anche le riserve hanno corso, quindi anche Gnonto correva. Quindi quando ti dicono no, perché la preparazione del Viola Park non va bene, e invece non è la preparazione, è chi la fa la preparazione e chi li mette in campo, giocatori, che cambia. Perché il tema della preparazione sta tutta lì, sta tutto lì. Poi oggi ovviamente c'è il tema di quelli che erano che sono molto vicini alle tematiche societarie, che hanno la nostalgia aquilani, la chiameremo così. È un sentimento di nostalgia, ma è appunto questo sentimento che nasce, è come dire, che bei tempi quando si andava in vacanza con quella ex che adesso poi abbiamo mandato via, e quella ex casomai si è anche rifatta il seno e c'ha un culo sodo perché andava in palestra tutto l'anno. Che nostalgia, che bei tempi, che sesso bello si faceva anche con un maschio, e adesso è andato in palestra così. Si guarda Aquilani, Aquilani era perfetto per noi, bisognava tenerlo. Ragazzi, ma allora io, con tutto il rispetto per chi non c'è più e che voleva tenersi Aquilani, secondo me non tenere Aquilani in quel periodo lì è stata una scelta positiva. Poi che Aquilani sia un allenatore che comunque sia sappia lavorare certi giocatori, l'abbiamo visto in primavera. Però ragazzi, da qui a fare oddio Aquilani, ma io invece mi dico Vanoli, cazzo, perché noi ora ci sa Vanoli. A me di Aquilani, di Sassuolo, non me ne frega un cazzo, non me ne frega niente, non me ne frega di questo. Oddio, come oggi ho letto gli editori, che cosa abbiamo fatto con Favasuli? Vabbè raga, e che si è fatto? Abbiamo venduto Favasuli, non ci si è creduto. Siamo delle fave, sì, siamo delle fave, però ragazzi, Favasuli è arrivato perché poi è andato a fare esperienza in Serie B, è andato a Catanzaro e poi l'ha preso in Napoli. Ragazzi, dipende anche su Amatucci, il discorso è lo stesso, perché in Serie A un giocatore come Amatucci non avrebbe potuto giocare, non sarebbe potuto entrare in campo, perché lo massacravano, perché se fai 3 errori ti massacrano, in questa città soprattutto. Se poi si può fare i temi per cui siamo qui a strapparsi i capelli per le occasioni mancate, ragazzi, per fare certe scelte ci vuole coraggio a buttare dentro Matucci, ci vuole coraggio a buttare dentro Favasuli, ci vuole coraggio a tenere Aquilani. Però a volte il coraggio non ti premia, c'è anche un giocatore del genere tipo Matucci, si fa 2 anni in Serie A e non lo vede nessuno, sebbene abbia delle grandi potenzialità. Ma a me questo, per forza, questo ricordo passato delle mie

0: posso dire, a me i nostalgici mi fanno vomitare in tutti i sensi. Poi uno, io volevo dare un plauso, poi se ne parlerà, però ecco, purtroppo dovevo iniziare da lì, ma non l'ho iniziato da lì sbagliando. Io volevo fare un applauso e abbracciare fortissimo Cristiano Lucarelli. Cristiano Lucarelli, allenatore del Livorno, ha detto quello che io dico da sempre, ma lo dice da tesserato e lo dice da allenatore e lo dice da persona che ama il tifo. Cristiano Lucarelli, andatevi a seguire quello che è successo, hanno vietato la trasferta dei tifosi del Livorno alla Spezia, perché tra il spezzini e i livornesi c'è un cattivo, diciamo, c'è stato del passato violento. Gli viene la trasferta, glielo dicono gli ultimi giorni. Che cosa succede? Succede che Lucarelli va in conferenza stampa e dice: ma io, se rinasco, al posto di finire in terza media, finisco alle superiori, mi laureo e vado a fare il prefetto. Vado a fare il prefetto, prendo il mio stipendio e non cerco le rogne. Che cosa intende con questo? Intende che il prefetto, ovviamente, vietando le trasferte, poi fa un esempio concreto, dice: è come se io diventassi il capo dell'ACI e siccome voglio smettere che la gente faccia gli incidenti, tolgo la circolazione di tutti. È esattamente quello che fanno adesso i tribunali. Io vi invito a comprare questo giornalino qua, che io l'ho comprato perché mi piace molto, è super tifo, è riuscita la seconda versione, c'è l'intervista a un avvocato che sa molto bene di casi di tifo. Però ecco, la cosa di Lucarelli fa ridere, perché poi Lucarelli se la prende contro chi mette i blocchi e ovviamente finisce dentro la procura FIGC. E quindi un grande abbraccio a Cristiano Lucarelli, che ha detto quello che si pensa tutti, ovvero che qui è più facile sparare nel mucchio che prevenire, perché ovviamente se tu previeni le trasferte non succede niente, cioè te le blocchi e quindi non succede niente, e loro ovviamente sono felici così, perché ovviamente il punto è uno solo, che siccome la polizia è sotto organico perché i soldi non ce li hanno e quella roba lì, loro bloccano tutto e poi il servizio si è visto, arrivederci e grazie. Bene, se vi garba, se vi piace un mondo così, a me no, per niente. Poi, a proposito di blocchi, un pensiero lo dedichiamo al grande Firenzi. Sapete benissimo che qui in questa trasmissione Firenzi lo volevamo via da oltre 2 anni, perché era da gennaio di 2 anni fa che io dico che bisognava vendere Dodò. Poi mi è stato detto che Dodò era l'amore di Firenze, che amava la città, che andava a prendere i bambini all'asilo, i figli erano nati qua, era amico di tutti e quant'altro. Io mi fregio di essere uno dei primi sul carro anti-Dodò, mi pare anche Vanoli abbia preso sia insieme a me. Soprattutto mi fa sorridere che innanzitutto Dodò ha messo titolare da tutti i colleghi per tutta la settimana, arriviamo alla partita di Venezia, la vede in panchina, e poi oggi la Nazione riporta il fatto che Dodò abbia bloccato le testate che hanno detto che appunto lui è fuori rosa, o comunque sia è in una, diciamo, in una zona ombreggiata della rosa di Vanoli, e lui ha bloccato le testate, così come fa un ragazzino o ragazzino comunque, tu gli blocchi le storie. Mi fa morire, Dodò, mi fa morire. Vabbè, abbiamo chiacchierato abbastanza, è arrivato il momento di leggervi e di ascoltarvi. Io sui carri non ci monto, le feore si montano a maggio, schisciottami pure. Per Paolo ti ho detto, te tu lo sai cosa faccio io, quindi non scherziamo. Abbiamo una buona squadra, ma sulla sinistra manca un difensore forte. Paratici a tutti i poeti, manca un verso, forse anche lui per il mediano mancante. Ma guarda, io ti posso dire, Alberto, sulla fascia sinistra io non credo che manchi qualcosa. Io credo che Valdepeñas debba lavorare, e io penso lo stiano facendo lavorare su questo, anzi ne sono certo. Però secondo me, io tipo anche un Trippisa, un'idea di mettere Gio Mario fuori ruolo o metterlo di là non la vedo male. Vanolismo, Paratici out, franchismo, Marco Castello Duviola. Questo è il grande Castello Duviola. Franchismo è Franco Mastantuono, non con la Pinto. Vai, c'è Paolo in linea. Paolo, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno. Senti, voglio dire una cosa, io Mastantuono mi ricordo un po' Montori e un po' Maschio, che erano due grandi argentini che hanno giocato la Fiorentina negli anni 50-60, di cui Maschio un po' rammentato per me, che è stato il più grande giocatore che ha giocato nella Fiorentina e faceva parte del famoso trio della faccia sporca.

0: maschio Silvio Angelillo. E con questo avanti così e sempre Forza Viola.
1: Assolutamente Paolo, è stato bello perché ovviamente ci hai raccontato anche di una Fiorentina del passato. Io sono dalla tua parte, speriamo possa fare grandi cose, speriamo possa fare grandi cose. Grazie mille Paolo per aver chiamato e ovviamente speriamo che anche i pensieri di Paolo ci possano portare bene. Io aspetto conferme e Vanoli, appoggio dei senatori, Grosso non l'avevo preso, no. Beh, guarda Picasso, la reazione è chiara, cioè la foto di sabato mattina De Gea, Pellegrino e Mastrapuono ci dà l'indicazione di che cosa sia successo, cioè sembravano un'entità scollata e l'entità scollata invece è finito. È finita, cioè mi sembrano invece molto incollati in questo momento appena è andato via. È tutto così, è tutto molto relativo, purtroppo tutto molto relativo, e il fatto che sia andato via e si sia ricreata questa amalgama nel gruppo te lo fa capire, perché anche il gol di Pellegrino con la corsa del vario staff dalla panchina verso di lui ti fa capire che forse Bez e Pellegrino sono davvero entrambi titolari e non gli pesa entrare. E secondo me Bezo deve entrare prima di Pellegrino, sempre e comunque. E abbiamo avuto un piccolissimo calo di tensione, ma adesso ci siamo, siamo sempre qua, incredibilmente, perché siamo sempre vivi. Non ci fermiamo. Ma che domande ponete sul miglior giocatore in campo venerdì contro il Venezia, quando la risposta di Mastantuono se il gol e prestazione fantastica era già scritta a fine partita? Non siamo imbecilli. Vabbè, ho capito, è giusto porla. Io per esempio sono d'accordo con Mastantuono, per me l'MVP l'avrei dato a Fagioli, io sono mastantoniano al 100%. Ciao Darione, Joseph quando sente certi tifosi a cui piace martellarsi le palle, invitare tutti a farlo. Sì, vabbè, diciamo che c'è due o tre immagini di Joseph bellissime di Venezia. Allora, la prima è quando abbraccia Paratici e sta il telefono dopo il terzo gol. Poi c'è l'immagine dove c'è sotto la curva che fa che saluta quel coro solo gli ultra vincono sempre. È stato bellissimo, bellissimo tutto. Ma Nice, mamma mia, ragazzi, Nice è bello. Allora, Nice ha un problema, secondo me, solo. Allora, innanzitutto bisogna vedere la sua prestanza mentale, perché da quanto so a Torino era un po' guastafeste, nel senso era un po' festaiolo. Firenze non lo so, però mi immagino, spero che sia tenuto ben controllato. È un giocatore di una classe sopraffina, salta l'uomo. Quante volte l'anno scorso ho detto abbiamo bisogno di qualcuno e salti l'uomo? Ragazzi, come salta l'uomo Ninje? Cioè lui lo salta a occhi chiusi, lo salta anche due o tre volte. Il problema è che ti serve poi uno dietro che ti copra bene, perché Vieri non ti copre bene. Ranieri bisognerebbe rivederlo. Tante volte Ninje fa molta fatica a rientrare, però è fortissimo. Voglio vedere anche Pote, devo essere sincero, perché non l'abbiamo visto in questo periodo. Caro Dario, proprio di questo volevo parlare, la preparazione. Speriamo che ora gli espertoni che gravitano anche tra gli opinionisti, che a volte chiamate, la finiscano con questa gritadina. Ma la Fiorentina, il Real dove la fa la preparazione? A Valdebebas sarà caldo, no? Ma se Magu Pintus li porta sempre lì, non sarà mica questo il problema. Ma guarda Emiliano, posso dirti, l'esempio concreto è la Roma, cioè che è la squadra in questo momento più in forze, che si è allenata a Trigoria, poi ha fatto il Galles, però io vi dico, a quelli ti dicono poi andate a Galles, se la Fiorentina non ne sta in Inghilterra, o ne andate in Inghilterra la Fiorentina, ma di che vuoi ragionare? Dai ragazzi, non scherziamo. Quindi sulla preparazione non voglio sentire più Pio. Di certo domani voglio vincere, anche perché il Pisa è una squadra di merda, cioè nel senso proprio in senso liquido, che bisogna, non che fa schifo a livello calcistico, proprio che fa schifo come, cioè che proprio la odio particolarmente tanto, quindi c'è bisogno di vincere. Massimo da Firenze, buongiorno. Ma questa volta i giocatori che hanno scaricato Grosso, secondo me si sono legati al termine il dito Ragazzotti, sinceramente me la sarei legata anche io. Con Vanoli tutti si sentono coinvolti e rispettati, allora aspetta ora impegnarci, lo faranno. Domani bisogna vincere, non è che bisogna fermarsi là. No, io volevo dire una cosa a proposito di Ragazzotti, c'è la vicenda Daniel Maldini. Io posso dire la mia. Parto da un principio, siccome oggi ovviamente è la sagra del perbenista, no? Daniel Maldini, ragazzo, vince contro l'Atalanta, va a Milano, fa un incidente briaco e poi si scopre addirittura effetto psicologico positivo, non si sa cosa, immagino roba leggera, immagino. Allora, siccome oggi c'è la sagra dell'ignorante e la sagra del coglione, che dice no perché testa di calciatore è buono solo per portare il cappello, e poi quell'altro che gli dice perché questo è un riccone così, Maldini ha avuto, diciamo, la reazione da privilegiato. Diciamo la verità, Maldini è stato sì un coglione, ma come lo siamo stati noi coglioni tante volte nella nostra vita. Perché ora ci sarà quelli che dicono no, perché si... Diciamo che è un coglione e noi siamo coglioni, ok? Perché tante volte mi è successo di uscire dalla discoteca, se mai avevi bevuto un drink solo è successo qualcosa. Perché io non so quanto fosse ubriaco, però è successo anche che uno con un drink e mezzo abbia ripreso la macchina, e ha sbagliato a farlo perché non si deve guidare ubriachi. Però cioè, ora il dai a Maldini è da coglioni, perché quanti io vorrei vedere anche i vostri di figlioli, lo dico io perché io l'ho fatto, sono un coglione, sono stato un coglione, ho guidato a volte con uno o due drink a tipo alle 6 della mattina, però l'ultimo l'avevo bevuto alle 3 di notte, dicevo 3 ore prima, chi se ne frega. È un cattivo esempio, certo, ma Maldini non ha niente di diverso da me, non ha niente di diverso da alcuni dei vostri figli o anche da voi stessi, perché io conosco anche 50-60 anni e quando vanno a fare la bevutina e l'aperitivini venerdì con gli amici e sono più ubriachi di me e guidano lo stesso, e io casomai sono sobrio perché vorrei prendere la patente, e per me è fondamentale. Briai non si guida, Maldini è un cretino, perché è un cretino, perché se sei ubriaco pigli un taxi. Però vi ripeto, pensate anche a cosa avete fatto voi nelle vostre vite. E siccome io non credo che nessuno di voi all'ascolto sia uno stinco di santo, a meno che gli amici sono in pensione, per l'amor di Dio, e sono in pensione, non, immagino che al massimo andranno a piedi, o cioè quando vanno al circolo non si ubriachino, però c'è gente che ha figli e quant'altro. Quante volte è capitato che casomai uno prendesse, dice è estate, pigli il motorino, fa due bevute e poi torna a casa. Ragazzi, è la stessa cosa di Maldini, però lo fa Maldini ed è un cretino superiore perché poteva prendere un taxi con i soldi che ha. Lo fa Dario Baldi, è altrettanto un deficiente. Ma io potrei fare una lista infinita di gente, dei miei amici a cui hanno tolto la patente perché avevano casomai due birre. Ok? Quindi a tutti quelli che dicano no perché Maldini, perché di qua Maldini, di là Maldini, sotto, la notizia è Maldini è un calciatore, è una fava perché è stata una fava, ma nel suo essere fava è una fava come potrei essere io e come potrebbero essere i vostri figli, perché è successo a chiunque di, sbagliando, perché questa è una cosa gravissima da non fare, è una cosa gravissima da non fare, ma tante volte lo fai, casomai bevi l'ultimo drink alle 4 del mattino, prendi la macchina alle 6 e mezzo e dici vabbè tanto sono passate 2 ore e mezzo, poi ti succede il casino e tu fa un danno, cosa che non va fatto, non bisogna farla assolutamente, siamo dei cretini quando si è fatta e mi ci metto anche io. Maldini è una fava, ma è una fava come tutti noi, perché ha fatto esattamente quello che fanno centinaia di ragazzi di Firenze tutte le domeniche. E poi vi ripeto, e l'alcol è una cosa e sul resto mi fermo. Anche Grosso sembrava un buon allenatore al Sassuolo, dice Paolo. Vediamo Aquilani dopo l'esperienza nell'Isola Felice. Ma due parole su Niger, ragazzi. Io Niger mi piace. Sei un idiota. Maldini potrebbe andare a fare le serate con un driver, visto i soldi che prende. Te che fai una pseudo difesa dimostri sempre di stare dalla parte sbagliata della storia. Io sono fiero di essere un idiota, ma io non sto parlando con te per nocchio. Io parlo con quelli che tutti i giorni nella loro vita lo fanno, perché ci sono i Maldini e ci sono quelli, e che poi non c'entra un cazzo, perché pagarsi un taxi costa 30 euro, 20 euro, 25 euro, non è che ci vuole un mutuo per pagarsi un taxi, se non sei in grado prendi un taxi. Quindi ragazzi, non scherziamo, cioè, io sarò anche un idiota, però ce n'è tanti di idioti che appunto ora giudicano Maldini, ma in realtà poi si prima a farlo il venerdì sera. Cioè, io ti farei vedere la gente quando fa servizi, quella gente esce da ballare in certi posti a Firenze e pure piglia la macchina, e Maldini e gli Maldini gli un cretino, ma anche loro sono più cretini di Maldini. Mi sono riguardato la partita e ho risolto, però di cose da mettere a posto ce ne sono ancora tante, dice Lorenzo. Non sempre troveremo un Venezia che spreca tanto, però bene così. Ero molto preoccupato di dover affrontare il Pisa merda con Grosso in panchino. Vai Paolino, portaci la coppa, l'ore del Vasariano. No, Firenze ha bloccato pure Giovanni dalla Germania. Allora sono rimasto l'unico sbloccato. Incredibile, incredibile. Siccome penso che ancora la quadra non si sia trovata del tutto, se poi arriva qualche altro risultato negativo, non passiamo dalle stelle alle stalle in un attimo come siamo soliti fare. Marco, ma io sono d'accordo. Cioè io ti dico, se tu perdi con il Napoli può essere normale, cioè il Napoli è una squadra forte, si può ritrovare con te e gli possono rientrargli dei giocatori in campo che casomai non hanno. Io personalmente sono molto equilibrato. Io credo che la Fiorentina abbia da registrarsi come i freni di una bicicletta. Ci vuole il tempo di registrarla, però dai, diamogli il tempo di registrarla. Regia dell'ottimo Stefano, mi chiami per favore il nostro ospite che ritroviamo finalmente dopo tanto tempo. Io sono sul carro di quelli che ci faranno salire in alto contro tutti quelli che potrebbero spingerci in basso. Marco, è vero, anch'io sono lì, io sono proprio su quel carro lì. Poi gli audio li mandiamo dopo, tanto c'è tutto il tempo, abbiamo ancora mezz'ora, abbiamo tutto il tempo per godere insieme. Ora mi hanno mandato un messaggio, non posso dire che questo non si può dire chi me l'ha detto. Poi giustificare uno che beve ubriaco in catremare i tetti come bada come la fuma, ma guarda, io ti dico, Fabrizio, io non ho giustificato nessuno, ho detto che è un cretino e un coglione, non ho detto questo. Però così come Maldini è un cretino e un coglione, lo sono tanti dei miei coetanei, lo sono stato io. Cioè, quello ti sto dicendo, non sto dicendo che Maldini non abbia sbagliato, per me Maldini è un deficiente per quello che ha fatto, ma lo è al uguale a quelli che lo giudicano adesso, perché alcuni l'hanno fatto da genitore, qualche figlio lo fa tutti sabato sera. Quindi Maldini è un cretino, ma lo siamo stati anche noi e lo siamo anche noi. Quindi prima di giudicare, perché c'è tanti che gli scrivono con quanti soldi aveva, come faceva, ragazzi, poi uno si deve guardare anche dentro casa sua o vicino a sé, perché tante di quelle cose succedono anche a noi stessi, non siamo ricchi, non siamo giocatori di Serie A, eppure quelle cazzate lì si sono fatte anche noi. A lui gli andava bene e non si è fatto male nessuno, c'è chi ci ha perso la vita. E quindi io a maggior ragione vi dico, Quando facciamo cose pensiamoci molto bene alle cose. Nessuno sta giustificandosi, io sto dicendo che lui è un cretino, ma come siamo stati cretini tutti, quindi prima di giudicare pensiamo anche a noi stessi. Però io saluto e ringrazio il mio amico Gabriele Calderon, che ritrovo con molto piacere. Salve.
0: Ciao, buongiorno.
1: Allora Calderon, lei dove si pone? Oggi ha il fazzolettino sotto gli occhi perché è uno dei nostalgici di Aquilani, di Favasuli, di Amatuce. È lì quel fazzolettino, si sta asciugando le lacrime, perché oggi c'è la sagra del, c'è la Tempo a Firenze, oggi farebbe faville e soldi.
0: Bah, ti posso dire, adesso diciamo ci stropicciamo magari gli occhi, perché chiaramente sia Favasuli che Aquilani hanno fatto una prestazione importante e gli facciamo i complimenti, siamo super contenti, soprattutto perché quando perde la Juve vince tutto il resto, quindi avanti tutta. Però vi voglio poi risentire quando magari il Sassuolo farà 2-3 sconfitte consecutive, quando Favasuli non toccherà il campo per 3 o 4 settimane. Nel senso, non guardiamo sempre l'erba del vicino che è sempre più verde, guardiamo in casa nostra, godiamoci una Fiorentina che è ripartita, godiamoci una situazione che credo e spero sia tornata alla normalità, e godiamoci una Fiorentina e sogniamo insieme a lei di poter ritornare il giovedì sera a giocare qualche cosa, o perché no il martedì e mercoledì, ma lì veramente non è sogno, è irrazionalità pura. Anziché, non lo so lei Baldi cosa fa, quali programmi guarda televisivamente parlando il martedì, mercoledì e giovedì, però io vorrei vedere la Fiorentina.
1: No, attenzione, io martedì io c'ho da fare faccio le dirette con ogni santi. Mercoledì mi do ovviamente alla visione di un filmettino. Io la invito a vedere, anzi faccio un invito a tutti, chi può vada al cinema a vedere Serpenti, film poco italiano, molto bellino, scritto dai fratelli.
0: Siamo su Radio Firenze Nuova, non su Radio Cineforum, ce ne sbattiamo.
1: E invece andate a vedere Serpenti, un film molto poco italiano, molto bello. E invece no, lei alzi la sua cultura, per favore, cazzo, alzi la sua cultura Calderon, vada a vedere quello. E i giovedì iscrivetevi a un corso, io sono iscritto al corso di biliardo a stecca, tipo Fantozzi.
0: Possiamo giocare insieme alla grande.
1: Mi sono iscritto, giovedì sera andiamo a Cusano Milanino a giocare a biliardo a stecca, purtroppo era il posto più vicino.
0: Ottimo, Questo ottimo.
1: Va bene, comunque detto questo, Calderon, lei allora non si stropiccia il naso e gli occhi per Aquilani. È stato bloccato lei da Dodò? Perché non so se ha letto che Dodò ha bloccato i giornalisti, oggi lo scrive La Nazione. Dopo lei, sai, sappiamo, lei è un grande fan di Dodò, è uno di quelli che è suo amico,
2: Dario, amici. Te lo dico proprio chiaro e semplice: io non seguo nessun calciatore. Andate a cercare nei miei profili e guardate.
1: Solo figlio.
2: Se io seguo. No, questo lo dice lei e io la querelo. Io diciamo utilizzo i miei profili per senti Bellina, per restare in contatto con i miei conoscenti e amici. Bellissimo. Io ne fotto completamente di cosa pubblicano i calciatori, tanto parliamoci chiaro, tutte minchiate. Cioè, nel senso, a me non mi interessa se loro vanno nel weekend a fare il weekendino a Formentera, piuttosto che non mi interessa. Voglio avere un distacco totale con questa gente. Bene. Per essere libero di poter dire quello che voglio, sia a favore che contro, ed essere completamente libero di pensiero. Se invece lei, come fanno tanti altri, gli scrive il messaggino, dai allora, mi raccomando, forza, così, poi lei è condizionato nel suo giudizio. Io lo so, Dario Baldi, lei è un unico calciatore, allenatore, dirigenti soprattutto, lei è condizionato, io invece non lo sono per niente.
1: Quindi lei sta, no, aspetta, però qui c'è un'accusa ben precisa, qui c'è un'accusa ben precisa, lei sta accusando alcuni della nostra categoria, alcuni della, no, sì, alcuni della nostra, sì, categoria, sì, di scrivere, certo, calciatori.
2: Cioè, seriamente.
1: Questa è una notizia, Questa è una notizia. Cioè, stiamo dicendo che ci sono dei giornalisti che scrivono ai calciatori per farsi poi inflazionare il giudizio.
2: Allora, lei attivi un fascicolo di indagine, poi dopo, quando andremo davanti al tribunale, alla corte d'assise, dovremo provare la nostra innocenza, giusto? Io sono convinto, certo, che qualcuno non è innocente, però io sì.
1: Questa è una sua idea, se appena, poi ne risponde lei senza problemi. Allora, sereno. Calderon, andiamo avanti. Lei con me,
2: non so Ghigni.
1: Cioè,
2: lei sogghigna. Quindi venga a schierarsi con me in questa battaglia.
1: Guarda, sono schieratissimo insieme all'amico. No, certo, dalla sua parte, dalla parte dell'amico Lorenzo dalla Casa del Popolo di Ugnano, perché in caso di Europa League correrò nudo da Ponte alle Grazie a Ponte Vecchio e poi Lampredotta ai CDP di Ugnano per festeggiare l'Europa League. Quindi io le chiedo, Calderon,
2: la marchetta, però va bene, lo facciamo anche noi.
1: No, offre lui il posto, io ovviamente poi offro i panini, però bisogna ringraziare chi ha organizzato tutto. Quindi, Calderon, lei me lo dica chiaro e tondo, lei è sul carro Vanoli o è di quelli che dice no, se è giocato in Venezia bisogna aspettare?
2: No, io sono sul carro della Fiorentina, come sempre. Io sono sul carro della Fiorentina perché le ricordo, Dario Baldi, che a me mi diedero del folle quando, dopo Roma-Fiorentina, io chiedevo a gran voce l'esonero di Grosso. Bene, ma io non lo chiedevo per astio, acrimonia nei confronti di quell'allenatore, ma per amore della Fiorentina, perché vedevo una squadra scarica che non voleva lottare e combattere per il suo allenatore, che in quel momento era Grosso. Invece io adesso vedo una squadra che quantomeno vuole correre e lottare per questo allenatore, che è Vanoli. A me piace? No. Io, diciamo, mi identifico nel suo gioco? No, ma questo non è importante. Ciò che è importante è che la Fiorentina faccia risultato, e ciò che è importante è che questi giocatori, che poi dovremmo fare un super quark, un Radio Firenze Viola super quark su diciamo l'attitudine dei giocatori a essere atleti, a essere uomini, ma questa è un'altra storia, però che questi ragazzi combattano per la maglia che indossano, perché siamo nell'anno del centenario, abbiamo fatto una figura barbina contro il Frosinone nel giorno dove noi ci abbracciavamo ricordando i vecchi fasti tra Batistuta, Rui Costa, Mutu e tutti gli altri. Noi ovviamente siamo giovani, non andiamo ai tempi indietro, ma sono importantissimi da citare e ricordare. E invece adesso abbiamo di nuovo riacceso quella fiammella di speranza, e questa è la cosa più bella del mondo. Quindi a me, se in panchina c'è Cavalletto, c'è Vanoli, c'è chi vuole lei, Baldi, a me questo, diciamo, mi interessa fino a un certo punto. Mi interessa perché lo faccio di lavoro, mi interessa perché dobbiamo analizzare insieme quello che succede, ma ciò che è importante è guardare il campo, il gioco, la pallina che ruzzola, e la pallina che ruzzola ti dice che adesso questi giocatori la rincorrono, che adesso questi giocatori provano a vincere la partita, che adesso questi calciatori provano a saltare l'uomo, a fare un lancio. Cioè, Fagioli nelle prime tre partite sembrava lei, Dario Baldi,
1: una meba.
2: Sì, lei, Dario Baldi, quando viene a giocare con noi giornalisti, no? Quindi assolutamente un giocatore inutile, invece nella gara contro il Venezia sembrava Modric. Quindi questo ti fa capire che i giocatori, grandissimi figlioli di Buonadonna, non erano in comunicazione emotiva e professionale con Grosso. Con Manoli sì, e questa è una notizia
1: certo. importante. Assolutamente. Tra l'altro, guarda, mi dai l'assist per fare due cose. La prima, c'è un messaggio di un ascoltatore che dice che devi tornare a fare la telecronaca in televisione, perché non devi lasciarla all'ultra tifoso sfegatato del Prato, che non si ripeta. Che se no cambio canale. La seconda, hai parlato del centenario, tante polemiche sull'assenza di Riga. No, oggi la chiarisci, perché era referentino dicendo aveva.
2: Ok, perfetto, ma lo sapevamo, noi diciamo.
1: Non lo sapevamo, però siccome qualcuno non ci credeva, insomma.
2: No. Allora, su questo è l'unica roba che da un lato mi scoccia anche dire. La Fiorentina su questo lato è stata perfetta. Ha invitato tutti. Perché io, quando mi sono visto, con tutto il dovuto rispetto delle autorità civili, politiche, religiose e militari, Jorgensen accanto a Bismarck, lì ho capito che la Fiorentina aveva invitato tutti. Quando ho visto giocatori di questo calibro, e alcuni di cui, onesto, io non ricordavo neanche l'esistenza, significa che figurarsi che Reganò non era invitato. Reganò gli è nato un nipote da poco, era in Sicilia e basta, finito. Poi ragazzi, Riga lo conosciamo tutti, lo vediamo in giro, lo sapete che tipo è. Figuratevi se non ama la Fiorentina o roba del genere, anzi al contrario. Però lui ama anche tantissimo la sua terra e la sua famiglia, quindi rispettiamo la sua scelta. Certo. Senza se, senza ma. Per quanto riguarda il discorso delle telecronache, è molto semplice. Io le farò quando Fiorentina gioca di domenica, mentre invece negli altri giorni c'è l'ottimo Stefano Chini, che sì, ti fa il Prato, e questo va bene benissimo, a sostituirmi per, diciamo, smarcarmi dalle situazioni di monte ore che se no vanno a occupare slot.
1: Vabbè, quindi non ti hanno
2: non mi hanno cosa vuoi dire che ti disintegro?
1: Ti hanno cacciato.
2: Brutto imbecille, non mi hanno cacciato.
1: No, vabbè, importante era chiarire questo. No, poi devo chiarire un'altra cosa, perché Giovanni della Germania dice che hai detto che io a calcetto sono inutile. No, io voglio chiarire questo. Io non è che sono inutile, io sono quello che porta le borracce sempre e comunque. Cioè, quando si fa le partite di Radio 24, io non sto neanche in panchina.
2: Ma
1: io faccio sono proprio fuori
2: altre emittenti dove c'era la Firenze Viola.
1: Perché io a calcetto gioco lì nella formazione di Radio 24.
2: Quindi allora il brasiliano in porta, poi
1: no, è degli autori. Nel nostro girone c'è anche l'ottimo Tiribocchi, Nel nostro girone ha giocato anche Tiribocchi, non è che si gioca con giocatori scarsi.
2: No, lei è un lei... Allora inchiniamoci, sì, certo. Lei è un autore.
1: Grazie. Si inchini. Senti, oltre ad inchinarsi, la ringrazio e la saluto. Mi dica solo una cosa: domani col Pisa chi gioca?
2: Domani col Pisa, allora, premessa, lo voglio disintegrare, quindi non voglio mettere, diciamo, la quinta squadra della Fiorentina. Voglio vedere Pedro Gonçalves per fargli prendere minuti, voglio vedere quelli che hanno giocato meno, anche Gnonto perché no, e voglio disintegrare il Pisa, che non gli è andata benissimo nel weekend, con l'Entella, non gli è andata benino.
1: Sì, l'ho però visto, però...
2: Vorrei dargli colpo di grazia.
1: Diamoglielo, sono d'accordo con te, diamoglielo. Grazie mille a Gabriele Calderon, ci sentiamo presto.
2: A lei, a presto.
1: Grazie mille. Allora, Pellegrino farà 15 gol minimo, è un gran bel giocatore. Ma infatti, guarda, secondo me la coppia è da oltre quasi 30 gol insieme, secondo me, in tutte e due le competizioni. Poi, ma perché la gente non capisce un cazzo, dice Danilo. Grazie Danilo, tu non hai difeso nessuno, hai solo detto che quello che ha fatto lui l'abbiamo fatto in tanti, lo fanno tanti nostri figli, ed è la verità, perché tutti quelli che giudicano si creano dei santi e si prendono il diritto di giudicare sempre gli altri, perché ti devono mettere in bocca delle parole che non hai detto. A me questa cosa mi manda in bestia, Danilo, ormai io ci ho fatto l'abitudine, però hai capito esattamente quello che io stavo dicendo, ovvero che secondo me se c'è una situazione dove c'è un giocatore ultra ricco come Daniel Maldini che fa un incidente, viene trovato con dell'alcol in corpo e positivo agli stupefacenti, lui è un coglione, perché in macchina ci si fa male, si può morire se si è ubriachi, non bisogna prenderla sotto gamba, e quindi lui è un coglione, un cretino, quello che vi pare. Però non si deve stare qui a dire hai visto, i calciatori sono ricchi, sono dei coglioni, perché noi, e mi ci metto io in primis, sono io il re dei coglioni, quella roba lì specialmente dopo un drink, due drink, si è fatta tutti, io, i vostri figlioli, qualcuno di voi. E quindi è inutile metterci qui sul trespolo a dire po, no, perché sai, Maldini è un figlio di papà. Maldini non è nessun figlio di papà, perché anche quello sta a Compiobbi, a Campi Bisenzio, a San Lorenzo lo fa. Quanti? A Sesto Fiorentino, a Calenzano, a Montemurlo. Sai quanti ce n'è di ragazzini che bevono asomai due birre e poi escono? Quindi non scherziamo, dai. Occhio da idolatrare alle famiglie apparentemente perfette come quella di Maldini, o peggio ancora della coppia Costacurta con Lombardi, che hanno avuto nel caso di quest'ultima problemi seri. Ma Bomber, io non ho giustificato nessuno. Tra l'altro Achille Costacurta è una persona che ha avuto un percorso di uscita dalle tossicodipendenze, lo ha raccontato. Quindi se una persona ne esce, anzi gli voglio, cioè, te do a fargli un plauso, perché nel momento più basso della loro vita ne sono usciti. Quindi io personalmente non mi sento di dire niente. È chiaro che tante cose, tipo, che ne so, andare in discoteca, bere due drink e poi riportare in macchina gli amici, è una roba che succede in tutte le città e succede con chiunque. Perché non mi venite a dire no, perché io e mio figliolo gli ho insegnato a non farlo. A tutti ci hanno insegnato di non farlo, ma tutti si è fatto, o quasi tutti si è fatto, ma pensi il 95%, perché anche le persone più tranquille, casomai fanno una birra e mezzo, e con una birra e mezzo tu sei fuori lo stesso, ma non perché sei ubriaco, perché sei fuori lo stesso dai limiti. Quindi non qui non è la giustificazione di Maldini, qui ragazzi è che noi bisogna mettersi in capo di fare certe cose. Però ripeto, lui sbaglia e poi c'è altra cosa. Vedi, io gli voglio bene. Vedi, c'è una persona intelligente oltre anche a Danilo. Ho la patente aromatizzata al gin lemon. Sono tornato a casa senza neanche ricordarmelo. Mi è sempre andata bene, sia per la patente sia per la mia pelle. A ripensarci, mi do del coglione, sono sincero. Ma sai quante volte mi do del coglione io per questa roba? Però, ragazzi, io capisco sia più facile dire che quello è un riccone coglione. Ma i coglioni siamo noi in primis. Poi c'è lui che ha un altro tema perché è un giocatore di Serie A. Ma coglioni siamo noi in primis. Vai, iniziamo con gli audio, vai. Primo audio.
3: Buongiorno Dario. A parte Bucchioni, Sabatini che sparlano su Paratici, su Mastrantuono, e poi anche gli opinionisti che lavorano in questa radio, nella tua radio, tipo il grande Nicoletti che continua a dire la preparazione, il vento che tira a Roma non fa caldo, ma il vento di 40 gradi, il vento è leccato, non è che il vento è freddo, che la preparazione è la dimostrazione, è venerdì, la voglia dire, erano i giocatori che non avevano voglia di allenarsi con Grosso e di giocare con Grosso, e la dimostrazione è stata venerdì, perché correvano e pressavano, tutto lì sta la dimostrazione. E parecchi giornalisti, colleghi tua, si sono voluti sciacquare la bocca con tutte queste parole.
1: A voglia se, amico mio, a voglia se. Siamo pienamente sulla stessa linea sul tema preparazione, pienamente. Andiamo con un altro audio, vai.
4: Buongiorno, sono Fabrizio da Montespertoli.
1: Vai.
4: Io sono contentissimo. Ora si aspetta Pisani martedì, e poi come ho goduto ieri per il 3-2 dei piastrellisti. Sono contento per Spalletti, ma più che altro per il sindaco di Montaione. Veramente, proprio bello. Un caro saluto da Fabrizio di Montespertoli.
1: Il sindaco di Montaione. Ma perché il sindaco di Montaione è gobbo? Cioè, il sindaco di Montaione Spalletti, ma non è di Certaldo. Vabbè, comunque, sì, anche a me fa piace molto. Quando la Juve perde, godo molto. Quando perde così, godo molto. Peccato c'è stato questo piangismo totale su Aquilani. A me mi fa veramente venire le bolle. Quando c'è il pensiero alla ex, mi fa venire le bolle. Settimana scorsa c'era Gudmundsson e Piccoli, ora c'è Aquilani e Favasuli. Settimana prossima chi sarà? Praticamente non ci si riesce a godere il nostro una settimana. Non ci si riesce, vedi, la Chiara dice quello che dico io. Sarà che ho due figli alle ventenni, ma non me la sento di giudicare Daniel Maldini. Ha sbagliato come sbagliano purtroppo tutte la loro età, malgrado noi genitori ci sfiniamo a suon di raccomandazioni. No, ma Chiara, hai centrato un punto. Cioè, nessuno dice che lui sia un santo e che debba essere giustificato. Si sta dicendo un'altra cosa, si sta dicendo che è una roba che chi ha figli giovani come te, e lo hai raccontato te, chi l'ha vissuta come me, perché ho 30 anni, quindi vengo da 10 anni di uscite e quant'altro. Ragazzi, tutti delle minchiate del genere le abbiamo fatte, più o meno grosse. E guarda, come dice Marco da Sesto, chi è senza peccato scagli la prima pietra, ha detto qualcuno tempo fa. È chiaro, come dice lui, un atleta di fascia alta con il nome che porta è per giunta ben pagata, ma ha responsabilità maggiori, certo, però chi è senza peccato scagli la prima pietra, perché quanti il sabato sera dei vostri, dei figli, dei vostri amici, dei vostri figli, e voi casomai non lo sapete perché non ve lo raccontano, che casomai si fanno 3 gin lemon e poi vanno ai Pavo Real e escono alle 3 di notte, fanno 3 gin lemon, non mangiano niente, ripigliano i motorini e tornano a casa, e per fortuna tornano a casa e non fanno incidenti e non succede niente, per fortuna. Perché poi quando succede si ride meno tutti, si spacca le macchine, ci si fa male noi, siamo dei coglioni, siamo la generazione di coglioni, perché lo metto, l'apro, perché io di santi ne ho conosciuti poi in questi anni e ho avuto grandi compagnie di figli, di gente che andava in chiesa, di gente che ancora è piegata a pregare tutti i santi, quindi non c'entra niente l'estrazione sociale da dove uno viene. Quindi chi oggi dice che Maldini va lì a Maldini, perché oggi ne sentirete di moralisti su Maldini, ricordatevi che casomai hanno un figlio o una figlia che casomai sabato sera esce con degli amici, o lei stessa alla guida o lui stesso alla guida, che si fa 2-3 birrette, 2-3 gin tonic, prende la macchina e torna a casa, esattamente come ha fatto Maldini. Maldini è un coglione, certo, ma noi siamo prima coglioni di Maldini. Sono stato senza patente per 13 mesi, persa la sede del famoso 4-2 con Gobi, feci un incidente con feriti lievi, per fortuna avevo bevuto anche l'acqua dei vasi, avevo 0,79. Cioè, chi perde la patente se ne rende conto, perché soprattutto se fai un lavoro tipo il mio, che c'è bisogno della patente, io lo vedo, c'ho un collega che non ce l'ha. Ragazzi, se ti cambia la vita, perde la patente ti cambia la vita, perché giustamente te la levano, e giustamente te la levano, ma come diceva Marco prima, quante volte è successo? Noi siamo qui a giudicare, no? Perché Maldini... Certo, lui deve avere maggiori responsabilità perché è famoso, ma ti ripeto, noi siamo i primi a fare ste cazzate, siamo i primi. Molto deluso da Maldini, vabbè, questa è una cazzata di Dido come sempre. Punto. A parte i limiti di legge, possono essere a volte discutibili, essere ubriachi si può causare, troppe volte è successo delle tragedie di persone morte, sono i cimiteri pieni di innocenti per questi mentecatti. Bomber, su questo ti devo dar ragione, è chiaro, cioè, se ne vede ogni settimana, se ne vede ogni settimana. No Luca, ho detto che va in chiesa per dire che ha avuto un'estrazione sociale nata e cresciuta dalle suore, che bisogna andare a pregare, bisogna fare tutto il sesso dopo il matrimonio, questa roba qui, però poi veniva a ballare con me all'hotel e si faceva 4 gin tonic, 5 gin tonic e poi pigliava la macchina per andare a fare sesso col fidanzato, me lo ricordo. No, non è Radio Maldini, Pernocchio, che lo decidi te la scaletta di questa trasmissione, la decido io. Cioè la gente scrive su questo messaggio, su questi messaggi, e io rispondo a questi messaggi. Se no tu vieni te, conduci te, la fai te, la trasmissione la fai te, la radio la fai te, e non rompere i coglioni. E che cazzo? Regia, manda tutti gli audio, vai.
5: Buongiorno Giovanni da Campi, guarda, è su Favasuli poi la gente che chiacchiera, ma intanto prima di Catanzaro avrebbe fatto 2-3 prestiti inutili che non se l'è cagato nessuno, ma poi se non c'era Baldini che faceva fare quelle 2 partite e non sapeva nemmeno che faccia c'aveva Favasuli, e invece che dire Favasuli, diciamo che non ci sa Laurent Dur, che ha fatto anche 2 partite nazionali e lo vogliono anche dall'Inghilterra. Questo si può dire o va detto quando poi si darà via?
6: Buongiorno Dario, abbiamo passato finalmente un weekend di pace, però sereno. Aspettiamo, perché il cambio allenatore dà sempre la scossa, tutti a pensare sia Vanoli, e grosso sta un allenatore bidone qui, ma certi problemi in difesa e ce l'abbiamo. Comunque prendiamoci questa vittoria e godiamo.
7: Sto per via, guardi, non le ribischierai, e lei non l'agganciò bene la palla, se no non gliene lascia, no? Poi si accorge arrivare, allora dietro gliene lascio. Ma se l'aggancia bene e tira in porta lui, poteva far gol lui,
1: Ma no, assolutamente no, non sono pienamente d'accordo. Il secondo gol nasce totalmente da Beto, totalmente. Allora ragazzi, siamo arrivati in chiusura. Vi voglio bene. Se domani mi sveglio ci si sente dalle 9 alle 10. Adesso vi lascio in linea con Chi si compra, grazie all'ottima regia dell'ottimo Stefano. E poi ragazzi, che vi voglio dire, guarda, per salutare, vedi, pregare non vuol dire essere dotati di buon senso. No, ma io, Luca, sono d'accordo con te. Io vengo da una famiglia ultra cattolica. Io sono diventato, per tanti motivi mi sono dissociato da quella vita lì, da tante cose mi sono dissociato rispetto a quello che fanno i miei genitori, ma lo dico senza problemi, non c'entra niente, però ho avuto amici che fanno questo senza problemi. Detto questo, se mi sveglio ci si vede domani, linea Chi si compra, e niente, crediamo ai Carrovanoli, crediamo ai Carrovedo. Grazie mille Stefano regia, grazie mille a tutti voi, ci sentiamo domani, ciao.

0: Viola. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
1: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta di capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
0: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
1: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
0: Istitutogiglio.it.
1: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
2: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
3: Radio Firenze Viola.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: In Svezia la leader dei socialdemocratici si è detta pronta a governare all'indomani delle elezioni legislative che non hanno ancora decretato un vincitore chiaro. Noi socialdemocratici saremo sempre pronti a assumerci le nostre responsabilità, per il momento siamo in testa, così dichiarato Magdalena Andersson. Secondo l'emittente pubblica i partiti di sinistra otterrebbero il 49,4% dei voti contro il 49,1% dell'alleanza tra destra ed estrema destra al potere dal 2022.
4: Oltre 30 persone risultano disperse dopo l'affondamento di un traghetto avvenuto venerdì scorso al largo di Vanuatu nell'Oceano Pacifico. L'imbarcazione aveva a bordo 47 persone e i soccorritori hanno tratto in salvo 15 passeggeri e recuperato un corpo. Secondo l'ufficio del primo ministro, l'incidente potrebbe essere stato causato dai forti venti e dal mancato rispetto degli avvisi sulle condizioni del mare, oltre che da una possibile negligenza, incluso il sovraccarico del traghetto.
5: Prezzo del petrolio in forte rialzo questa mattina sui mercati delle materie prime. L'ulteriore balzo arriva dopo che l'Arabia Saudita ha chiuso un importante oleodotto a seguito degli attacchi con droni partiti dalle milizie filo iraniane in Iraq e dopo che è stato rinviato un incontro programmato in Oman tra l'Iran e gli stati del Golfo riguardante lo stretto di Hormuz, alimentando così i timori relativi alle interruzioni delle forniture.
4: È deceduto all'ospedale di Mestre Sean Micheli, il 25enne che era rimasto gravemente ferito nell'incidente nautico di sabato mattina nella laguna di Venezia tra il suo barchino e un taxi. Ancora dispersa la moglie, una 26enne di origine brasiliana con cui era sposato da appena 3 mesi. La donna è caduta in mare in seguito al fortissimo impatto tra le due imbarcazioni.
5: Voltiamo pagina. L'anticiclone delle Azzorre torna ad interessare il Mediterraneo e favorisce il tipico clima settembrino. Le temperature notturne scenderanno anche al di sotto dei 17-18 gradi, mentre le massime resteranno contenute sotto i 30 gradi. Mercoledì 16 è però previsto un nuovo peggioramento delle condizioni meteorologiche.
4: Calcio con la quarta giornata di Serie A. La Juventus resta a quota 7 punti dopo la rocambolesca sconfitta del Mapei contro il Sassuolo. La squadra di Aquilani ci crede fino in fondo ed è proprio Azic a segnare il gol vittoria al 94esimo, 3-2 il risultato finale. E Napoli ritrova 3 punti in campionato grazie all'1-0 sul Bologna. Il Lecce batte 3-2 il Monza, oggi in campo alle 18:30 Como Parma e Torino Roma, mentre alle 20:45 sarà la volta di Inter Udinese.
5: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
1: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
2: Grande Tommaso.
3: Pietro.
2: Allora?
3: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
2: Ancora con il Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
3: Ma davvero?
2: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
0: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
4: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
2: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
4: Andiamo, via, chi è lo zio di Corin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
2: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
5: Salve a tutti, sono qui. In Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di Noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
2: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di Noi. Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No dai, non è possibile.
0: E invece sì, la radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
6: Tutti i fine settimana su Radio Firenze Viola c'è il Viola Weekend. Dalle 16 alle 18 analisi e commenti all'insegna della leggerezza con Ludovico Mauro e le voci emergenti del nostro palinsesto. Ti aspettiamo!
7: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
8: E ora via al treno di vocali. Avanti tutta con le notizie, i commenti e la voce dei tifosi. E poi spazio al caffè nero bollente. Tutti i giorni, dalle 7 alle 9, Andrea Giannattasio vi aspetta con Buongiorno Firenze, la rassegna stampa che accende la passione viola. Solo su Radio Firenze Viola.
7: Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala. Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
9: Radio Firenze Viola.
8: E batti la gol! Gol! Mastantuono! È il primo che fa in Italia, è bellissimo! Mastantuono! È un'ira di Dio!
10: Mastantuono!
11: Mastantuono!
12: Mastantuono!
13: Siamo a Mastantuono!
8: E tre!
14: Sei due bomber, però è vero tridente quando c'è il BMW.
15: Ma il bardiccio di Mugello! Con semi di finocchio dentro. Diciamo tu lo coscia quello, perché c'è anche il sangue e il fegato dentro.
16: Ed è sicuramente una riflessione molto giusta e pertinente la tua.
17: Sicuramente io penso che ogni partita storia sé.
18: Ma com'è bello il lunedì mattina o i BMW in diretta quando la Fiorentina vince.
19: Chiamaci, chiamaci, chiamaci.
20: Mamma mia, i conigli.
21: Oh, io sono una proposta. Radio Cittadella Viola.
2: Chi si compra? Eccoci qua, non la coglieremo questa proposta, non la coglieremo, prima di tutto perché Cittadella non è colorato di viola e secondo di poi perché, tranne il mio sodale qui accanto, non ce ne frega assolutamente niente di ciò che accade a Cittadella. Cosa è successo a Cittadella questo weekend?
12: Abbiamo vinto 2-1.
2: Allora siamo forti,
12: abbiamo
2: siamo
12: vinto
2: grandi.
12: A Carpi, lì dove Giuntoli è diventato Giuntoli, abbiamo vinto 2-1 in rimonta, siamo molto felici, molto entusiasti, anche perché il gol partita lo ha segnato Mirko Antonucci. Grandissimo ritorno.
2: Vivo?
12: Non solo,
2: 42
12: ma...
2: anni?
12: Guarda, no, in realtà
2: come Cristiano
12: no, perché
2: Ronaldo?
12: No, perché tu stai parlando di
2: Antenucci.
12: Bravissimo. Il nostro invece è Scuola Roma, classe 99.
2: Ah, giovane.
12: Ha fatto grandi cose al Città in Serie B. Poi si era un po' perso. Grande colpo di mercato del DS Marchetti. Quindi Cittadella a punteggio pieno. Ha vinto anche in Coppa. Insomma, stiamo volando sulle ali dell'entusiasmo, come si dice in genere.
2: Era giusto metterci in radio Cittadella.
12: Devi
2: Viola.
12: Sapere che la copertina l'ho fatta tipo a 5 minuti dalla fine di Carpi Cittadella 1-2. Quindi ho cercato nell'archivio Cittadella in modo tale da mettere. Proprio, sì, sì, uso privato di copertina privata.
2: Pubblica,
12: esatto.
2: Come privata?
12: Privata, sì, pubblica nel senso, sì, la faccio io, esatto.
2: Ok, ragazzi, inizia la settimana di chi si compra, ma in generale la settimana del nostro palinsesto. Oggi è lunedì 14 settembre, domani è Santa Susina, si torna a scuolina, se Dio vuole, almeno per quanto riguarda le elementari e le medie del comprensorio di Grassina, ma penso anche a Firenze sia così. Era l'ora, anche questo è uso pubblico di mezzo privato per gozzovigliare sul fatto che sono più di 3 mesi che questi figlioli sono trasbordati da una parte e dall'altra per aspettare il rientro a scuola, cosa che succede solo in Italia, evviva. Detto questo, domani si gioca, esclusiva questa, già in verde su tutto il mercato da stamattina, Fiorentina-Pisa, un derby sentitissimo a livello di pubblico, non so quanto sarà sentito a livello calcistico da parte del Pisa, che mi sembra abbia preso una risciacquata questo fine settimana.
12: Sì,
2: ha
12: perso 4-1
2: in
12: all'arena
2: casa.
12: Sì, con l'ottima Virtus Entella.
2: Ecco, quindi nemmeno con una delle corazzate della categoria, c'è da dire. Quindi non so come si presenterà il Pisa a questa sfida. Immagino anche per loro che sarà un intermezzo tra la voglia di riscattarsi in campionato e quella di dare ai propri tifosi un po' di gloria contro la squadra più odiata di tutte le categorie. Però insomma io credo che la Fiorentina almeno ci arrivi in modo più sereno, più tranquillo, perché comunque la vittoria dell'altro giorno è stata una vittoria che ci ha dato almeno, no, quella sensazione di una squadra che ha percepito anche il fatto che non si poteva andare avanti in quel modo, al di là di tutto ciò che è successo, e ne parleremo perché Francesco torna oggi dopo qualche giorno di meritato riposo
12: e dopo una settimana
2: e per l'appunto l'ha azzeccata come sempre, perché Francesco ogni volta che va via succede qualche cosa, però è giusto così, cioè è molto chirurgico nello scegliere i giorni di sosta, tra l'altro giorni di sosta presi nel 2000 mai, cioè
12: infatti,
2: non è che
12: è quello,
2: l'ha deciso la settimana, non è che ha sentito, no, come lo squalo l'odore del sangue appena ha sentito che poteva succedere qualcosa, ha detto no, io vado via, fermi tutti, no, erano settimane,
12: e invece no,
2: annunciato che sarebbe stato assente per qualche giorno perché è tra i più diligenti di questa struttura in questo senso, e però come spesso gli accade in quella settimana succede di tutto. Quindi io vorrei ripartire, anche se ormai l'abbiamo superata, ampiamente digerita, col fatto che i nostri ascoltatori aspettavano la settimana scorsa, ma quando torna il Benve, quando ci dice che cosa pensa di Grosso, quando ci dice cosa pensa di quello che è accaduto. Io ho definito questo esonero, diciamo, come l'ho definito, non mi ricordo la parola, ma un esonero capolavoro, perché fondamentalmente io, che sono contro gli esoneri in generale, avevo percepito nella partita dal vivo vista contro il Torino che era tutto finito. Cioè solo i più orbi potevano vederci qualcosa di buono da quello che era successo col Torino, cioè la squadra che il pubblico che Grosso che si difende in modo indifendibile, quell'applausina a fine partita che era rimasto sul gozzo a tutti. Quindi avevo capito, come tanti anche prima di me evidentemente, che non c'era altra strada, tornato Vanoli e tutto. Però io vorrei ripartire con te proprio dal grosso ball, non c'è sta grosso ball, balls, cioè le palle che ci siamo fatti purtroppo con un allenatore che ha, si può dire in questo caso secondo me, un po' fallito l'occasione, poi aiutato da chi doveva aiutarlo a essere accompagnato alla porta. Però visto che ne abbiamo parlato tanto anche nel corso dell'estate, tu però hai sempre detto una cosa e ti lascio la parola, poi cioè che la Fiorentina ha sempre in mano le carte per poter prendere una decisione di questo tipo. Cioè, come si diceva per Pioli, come si diceva per Vanoli nel momento in cui addirittura qualcuno l'anno scorso voleva esonerarlo, come si diceva per Grosso, la Fiorentina aveva tutte le carte più di noi, aveva il mazzo completo perché lo vede allenare, lo vede, parla con i giocatori, parla col pubblico, cioè quindi ha tutte le carte in mano per farlo e ha preso una decisione senza perdere tempo, che secondo me è stata, al di là delle decisioni, cioè di chi è arrivato, di come, di quello che è successo, che fondamentalmente a Firenze se non succede un patatrac non si riesce a concludere i rapporti, però la tempistica è sicuramente stata la cosa migliore di questa scelta.
12: Io ti direi anche probabilmente l'unica cosa positiva di tutta questa situazione, la tempistica, nel senso che la responsabilità doveva, deve e dovrà sempre finire sulle spalle della società, di una società, al di là poi dei punti di vista che possono andare in una direzione o in un'altra. Quindi la Fiorentina, guardandosi allo specchio, guardando negli occhi lo stesso Grosso, ricevendo dei feedback che non sono stati apprezzati evidentemente, ha preso una decisione sacrosanta, indipendentemente, ripeto, da quello che poi succede dopo. Quello che succede dopo, secondo me, espone a un altro tipo di riflessione. Cioè, da un lato, secondo me, per dare una visione completa anche della situazione, dobbiamo dire che, e per come sono andate le cose, e suddividendo le responsabilità tra tutte le parti in causa, è chiaro che questo è stato il primo grande errore del direttore sportivo. Cioè, un direttore sportivo può essere attenzionato, osservato in modo particolare per alcune delle scelte che fa. C'è chi guarda l'allenatore scelto e l'attaccante, c'è chi guarda tutto l'asse centrale. È chiaro che per come sono andate le cose, questa è stata una topica, un errore, un'allucinazione, una sottovalutazione o sopravvalutazione, a seconda dei punti di vista, del direttore sportivo su un allenatore come Fabio Grosso, che ha evidentemente fallito in questa occasione, che tra l'altro rispetto anche a quella che aveva avuto al Lione è nata in estate, è nata con il ritiro, è nata anche con il tempo a disposizione. Mi viene anche da pensare, rispetto alla partita vista con il Venezia, che la squadra comunque, al di là poi del valore specifico dei giocatori, non avesse proprio legato con l'allenatore. Cioè, ci sono stati alcuni aspetti che personalmente a me fanno anche un po' innervosire da osservatore. Cioè, nel momento in cui vedo Fagioli, calcisticamente parlando, comportarsi come si è comportato prima con Pioli e poi con Vanoli, e comportarsi calcisticamente come si è comportato prima con Grosso e poi con Vanoli a Venezia, mi viene da pensare che, uno, questo ragazzo abbia delle qualità indubbie e indiscutibili, due, e che però mentalmente quasi si potrebbe dire che ha bisogno di Vanoli per tornare a certi livelli. In generale è un giocatore però troppo fragile emotivamente, perché se non lega con l'allenatore è un calciatore che offre una versione non sbiadita di sé, di più. Però questo è un caso singolo e possiamo anche lasciarlo perdere. In generale, ripeto, io, e lo ribadisco anche ora, nonostante una vittoria, avrei agito diversamente, e però non sapendo, nel senso che sarei arrivato, avrei provato ad arrivare fino alla sosta. Ma dall'esterno è una visione che chiaramente non può collimare con quella di una società che dall'interno ha sotto controllo tutto. Ho letto tutte le ricostruzioni che sono state fatte su quello che si sarebbero detti le parti, ho letto di questa presunta, perché poi dobbiamo essere anche molto attenti con l'uso delle parole, presunta possibilità di adire le vie legali, tutta da dimostrare, tutta da definire. Penso che comunque essere arrivati a settembre mettendo un punto, essendo andati a capo, sia positivo, perché se non si lega con l'allenatore, tanto il gruppo squadra quanto a livello dirigenziale, al di là delle belle parole su Paratici, che ha visto Grosso sostanzialmente nascere come allenatore, Grosso grato all'opportunità di Paratici, se non c'è un legame, se le parti non legano, è giusto separarsi. Arrivo al punto 2, e augurando ovviamente a Vanoli di in un'ennesima missione particolare della sua carriera, perché è un allenatore che purtroppo per lui da quando è capo allenatore, ha avuto rarissimamente l'opportunità di fare un ritiro estivo, perché lo vediamo sempre dalla Russia in poi. Certo. Soltanto al Torino ha avuto un'occasione di partire serenamente. Il Venezia gli è nata in corsa, ma anche lì era partito comunque dopo il campionato già iniziato. Devo dire, e lo ribadisco anche dopo una vittoria, sono rimasto e sono tuttora ancora un po' perplesso di fronte alla scelta, nel senso che se si è reputato Vanoli non all'altezza di un percorso molto più ambizioso, molto più rivolto verso le alte sfere celesti della Serie A 4 mesi fa, non può essere un rendimento pessimo, insufficiente di un altro allenatore a riabilitare Vanoli, perché sennò è sempre la prospettiva degli altri che anche a livello ambientale definisce il livello di un calciatore, di un allenatore. Cioè, io non vorrei che la valutazione su Vanoli dipenda anche dal rendimento disastroso di Grosso per, tra virgolette, riabilitare Vanoli. Questo lo dico perché io sinceramente, nel momento in cui ci si rende conto che con Grosso

0: a me lascia un po' perplesso nel momento in cui è un dirigente come Paratici, a cui do atto di aver fatto ai microfoni di DAZN, forse con una settimana di ritardo, anche un po' di autocritica, ammenda. Un po' di ammenda. Però ecco, no, io su Vanoli ho un'idea positiva in generale. Nel momento stesso, in questo momento, mentre stiamo parlando, così lo chiedo anche agli ascoltatori, cioè Vanoli interviene su una situazione di 3 partite con 0 punti. Vince la prima, aspetti positivi, aspetti negativi, grande crescita di alcuni singoli, grande riscatto di alcuni singoli già un po' messi in discussione, le solite lacune difensive che ormai caratterizzano la Fiorentina da anni, le solite difficoltà anche nella gestione del pallone, nel possesso palla, eccetera, eccetera, eccetera. Ma siccome le premesse estive erano una squadra rinnovata, rivoluzionata, un mercato faraonico, tabula rasa rispetto all'anno scorso, la scelta di Vanoli allora dove ci deve portare? A quello che è stato fatto l'anno scorso? A quello che è stato detto in estate? Cioè l'obiettivo resta comunque l'Europa come qualcuno convintamente immaginava in estate? Oppure, visto che molti pensavano l'anno scorso e ritenevano Vanoli non all'altezza, allora siamo già a dire questa è una stagione cuscinetto, l'obiettivo è il 27-28? Perché io non vorrei che anche questo fosse l'anno giusto per parlare come anno giusto del prossimo. Cioè che anche questo sia un rimandiamo la questione, rimandiamo l'ambizione.
1: Beh,
0: io
1: non,
0: sinceramente
1: non si può sapere.
0: Non si può sapere, però io non vorrei che ora, ripeto, su Vanoli, visto che mi ricorda un po' certe relazioni amorose quando dopo esserci lasciati, magari anche di comune accordo, ognuno va avanti per la sua strada, l'uscita successiva che fa una delle due parti non è positiva e allora si torna a rimpiangere il
1: ciò
0: precedente
1: prima,
0: marito,
1: cioè
0: la precedente moglie.
1: Vabbè, ma scusami, una delle cose che dobbiamo fare forzandoci di farla, non solo noi che parliamo.
0: Io te lo dico,
1: microfono.
0: Poi Peter avrei preso un allenatore straniero.
1: Bene, però cioè, secondo me c'erano. Allora,
0: io sognavo Eddie Howe, io sognavo Marcelinho, cioè, io sognavo Tenag.
1: Lo capisco, però c'è un dubbio secondo me che si è posto alla Fiorentina in questo senso. E quello che so è che se l'è posta anche su Thiago Motta. Cioè,
0: che fortunatamente la Fiorentina non ha preso.
1: Esatto, va bene, esatto. Poi ognuno prende certo. Io sono d'accordo con te, sai che tra l'altro mi sta anche abbastanza sul groppone, quindi figurati.
0: Ma però, poi c'è questa nomea di allenatore giochista semplicemente perché aveva Zirkzee in rosa. Così, cioè, non so quanti poi, perché sugli allenatori nessuno guarda le partite al di fuori della Fiorentina, però sugli allenatori
1: si sa tutto.
0: Tutti hanno visto il Bologna di Thiago Motta.
1: Comunque, vabbè, quello che ti volevo dire è che quello che ho capito è che nel momento in cui la settimana che ha accompagnato da Frosinone a Torino la Fiorentina si era mossa, va bene? Si era mossa già con Vanoli, si erano già parlati, ma si era mossa anche in altre direzioni. Su Thiago Motta so che per esempio è stato fatto un sondaggio approfondito con dirigenti che lo hanno avuto, anche perché fondamentalmente Paratici, perché sapeva con chi ha allenato, quindi non gli c'è voluto nulla alzare il telefono e chiedere dei feedback, e i feedback sono stati questi: può essere una cosa straordinaria e può essere una cosa devastante. E la Fiorentina, davanti al può essere una cosa devastante, a 3 milioni di euro a stagione in corsa, si è fermata. Discorso simile che c'è stato sugli allenatori stranieri, cioè gli allenatori stranieri nel nostro campionato ci sono, non sono tanti come negli altri campionati, questo
0: vero,
1: bisogna dirlo
0: assolutamente,
1: perché comprendere poi il calcio italiano è sempre complicato, spesso si toppa, si sbaglia. Poi per esempio Juric, che è straniero, non lo considero un allenatore straniero.
0: No, certo,
1: non so se mi spiego.
0: Certo,
1: ecco.
0: Certo.
1: Quelli che vengono da fuori e allenano per la prima volta in Italia senza mai aver quasi mai assaggiato questo campionato. E anche lì la valutazione è stata fatta in questo senso, cioè la Fiorentina ha detto: il rischio che corro è che dopo aver esonerato un allenatore a 1,2 milioni a stagione, che probabilmente, a meno che questa presunta, ancora non si è capito se poi verrà portata avanti, perché le parole di Paratici mi sembravano un po' sibilline in merito, però ecco, quella del discorso legale, no? con Grosso, quindi hai un allenatore già che ti costa 1,2 milioni fino alla fine della stagione e possibilmente anche quella dopo, hai un altro allenatore che prende più o meno la stessa cifra che hai scelto. Se prendevi un allenatore diverso probabilmente dovevi pagare di più di Vanoli, questo è oggettivo,
0: certo,
1: e

0: schiavi, però che venendo dall'estero ci mettesse anche del tempo, no, a entrare un po' in sintonia con i giocatori, con l'ambiente. E la Fiorentina ha valutato, e non sto, ora sto facendo cronaca, non sto dicendo a ragione o a torto, sto dicendo che la scelta è ricaduta su Bonoli per questi motivi, perché voleva un allenatore che fosse subito dentro al carro armato, diciamo, usando le parole di Paratici, conoscendo il Viola Park, conoscendo l'ambiente, conoscendo alcuni giocatori, conoscendo quella che poteva essere la soluzione, perché ragazzi, parliamoci chiaro, Vanoli non è stato esonerato, però dava quasi la sensazione che fosse un allenatore ancora sotto contratto. Non so se mi spiego, sì, qui, sì. Cioè un allenatore che era molto attento a ciò che stava accadendo dentro al Viola Park, tanto che se io dovessi essere pizzichino, la non conferenza, perché per l'amor del cielo, l'intervista fatta a quella dello Sport, io non so quanto sia stata presa bene da Grosso, cioè, perché di solito, no, cane non morde cane, si dice, certo, quindi allenatore, certo, non morde allenatore. Beh, lì lui ha messo un caricacoppe sulla schiena quando ha detto: beh, questa squadra è una squadra da sogno, un mercato che fa sognare, cioè, come dire, cioè, se non la sai allenare, colpa tua, non della società che ti ha messo in mano questa squadra. E infatti è stato il biglietto da visita che lo ha riproposto poi all'attenzione dello stesso Paratici. Quindi ecco, capisco ciò che dici te, l'allenatore internazionale che ha porti delle idee, che abbia avuto un percorso di gioco particolare, e non vuol dire giochista, vuol dire in verticale, no, vuol dire fatto di pressing, di ripartenza,
1: anche
0: vuol
1: per
0: dire...
1: come è stata costruita la rosa, esatto. Come Paratici ha costruito una rosa da Premier, sì, che sì, in sì. Premier avrebbero apprezzato tantissimo, un club di Premier di fronte a una rosa così, un dirigente, un presidente, ma anche un allenatore si sarebbe leccato i baffi, perché proprio la struttura tipica di una squadra di Premier. Per questo io ti dico, mi sarei aspettato una scelta molto rischiosa, non c'è dubbio,
0: ma sono anche stati un po' conservatori, ma anche più, dai.
1: Per questo dico, ora ovviamente la prima partita ha portato in dote grandi aspetti positivi, perché la Fiorentina è stata cinica, viva Dio, finalmente. Devo dire che da un punto di vista proprio di gioco ci sono ancora, secondo me, enormi passi avanti da dover compiere. Il possesso palla è un dato, diciamo, relativo, però se uno va a vedere passaggi tentati, passaggi riusciti, è stata la peggior partita del campionato della Fiorentina, per assurdo. Cioè è stata la partita in cui la Fiorentina ha creato di più,
0: è stata meno precisa,
1: pur avendo meno il pallone, pur avendolo gestito peggio. Il che vuol dire che probabilmente anche Vanoli alla lunga confermerà un po' quest'animo molto verticale di questa squadra, che con Grosso non si è mai visto, ma che magari con Vanoli potrà essere un po' riproposto, o per meglio dire proposto, anche se c'è Fagioli, anche se ci sarà Ulai, anche se ci sarà sicuramente un miglioramento complessivo, perché il livello della rosa è alto. Mi resta un po' la sensazione che, risolto un problema, non so, la soluzione mi sembra appunto conservativa, e mi sorprende un po' che si sia già alla scelta dal partito conservatore il 10 settembre, l'8 settembre, ecco. Ma non è una diminuzione nei confronti di Vanoli, è un'ammissione di responsabilità per una soluzione che appunto è molto protettiva, conosce l'ambiente, è stato fino a 3 mesi fa a Firenze, ha continuato a parlare della Fiorentina fino a poche settimane fa. Però ecco, è una scelta,
0: avresti preferito una scelta più intrigante,
1: mi sarei aspettato,
0: dai,
1: più una missione di responsabilità da Paratici, ma anche una scelta ancora da Paratici. Questo è un allenatore che non ha scelto Paratici. Paratici ha avuto, cioè alla fine è stato Paratici a non confermarlo a maggio, poi non l'ha confermato perché era indeciso, non l'ha confermato perché non era convinto, non lo ha confermato ma ci ha messo un mese a scegliere. Ora ragazzi, cioè alla fine non l'ha scelto, cioè voglio dire, se no è come dire ho preso un palo e sto lì a ragionare, sì però è stato un quasi gol, non era un quasi gol, ho preso palo. E qui allo stesso modo Vanoli, Paratici non l'ha scelto e dopo un po' di mesi non l'aveva neanche confermato, perché è una scelta di chi c'era prima, certo, di Paratici. E quindi niente, lunga vita a Vanoli, speriamo, io gli auguro quantomeno di arrivare sereno, tranquillo alla prossima estate, e a questo punto
0: giocarsi le proprie carte per la conferma,
1: anche il ritiro, perché certo, è un allenatore, insomma, a 50 anni non,
0: Suonavi.
1: Non ha mai avuto, quasi mai avuto in carriera questo, questa serenità,
0: questo brividino,
1: di fondo.
0: Questo brividino,
1: sì,
0: questo della
1: normalità.
0: Certo,
1: ecco.
0: Certo, è vero. Allora abbiamo Claudio in diretta allo 055 77 11 171. Poi ci addentriamo anche in come gioca Vanoli, come sta cambiando la Fiorentina, come giocherà domani, ovviamente tutti i temi del futuro e non solo del recente passato. Ciao Claudio, buongiorno.
2: Buongiorno a voi. Io volevo dire la mia su quello che stava dicendo adesso Francesco.
1: Eccomi.
2: Indubbiamente è una scelta conservativa, su questo non c'è dubbio. E conservativa, io avrei messo anche un altro aggettivo, che è rischiosa, perché indubbiamente richiamare una persona, un allenatore che non era stato scelto pochi mesi fa, indubbiamente comporta dei rischi. Però c'è anche un altro aspetto, oltre a quelli che hai menzionato tu, che è quello dell'empatia. Probabilmente se un allenatore entra in sintonia con la squadra, al di là del valore effettivo, che di sicuro non è al top, non è al vertice, però il risultato finale può essere una bella alchimia, proprio in virtù del fatto di riuscire a entrare in quello che è l'aspetto psicologico dei calciatori, perché tu hai detto giustamente Fagioli, ma secondo me sono cambiati tanti, non è cambiato Fagioli e basta. Jimenez sembrava un altro giocatore. E teniamo poi, concludo, l'ultimo aspetto, che miglioramenti da fare ancora questa squadra si vede che ne ha tantissimi da fare, per cui è incoraggiante. Io ero contro il ritorno di Vanoli, però queste considerazioni mi sentivo di farle. Grazie a te.
1: Grazie Claudio. Guarda, io penso Claudio ci sia del vero sui tanti singoli, hai fatto bene a citare anche Jimenez, ovviamente è una singola partita, c'è anche, e meno male c'è stato, aggiungo, anche il fattore un po' reazione di nervi della squadra, sia per quelli che c'erano l'anno scorso sia per i nuovi, è anche un fallimento dei giocatori. Cioè, anche se Grosso si fosse veramente posto nel peggior modo possibile, e lo sappiamo, non avendo legato fino in fondo con la squadra, questo è stato un fallimento anche dei giocatori, dei vecchi e dei nuovi. Questo inizio imbarazzante da parte di tutte le parti finisce anche sulle spalle, o per meglio dire sui piedi, dei giocatori. Arrivati a questo punto, la vittoria di Venezia ti toglie un peso, un macigno dalle spalle, che poi ovviamente dovrà essere gestito sull'altare della continuità, perché la Fiorentina ha risolto il primo di una serie di problemi che ha accumulato in queste settimane. E insomma, io personalmente ad esempio non cambio idea sul fatto che in alcune zone del campo la Fiorentina sia costruita male. Pronti partenza via, abbiamo visto Vieri a fare il terzino sinistro, certo. Segno che evidentemente anche Vanoli, studiando un po' la squadra, ma questo è veramente proprio, cioè l'ABC, se ne accorgono tutti, che non solo c'è solo Valdepeñas lì a sinistra, ma c'è un ragazzo che prima di Firenze aveva una partita in una prima squadra di un massimo campionato. Ecco, cioè, si era fatto una bella stagione nella Serie C spagnola, sognando la prima squadra del Real, e però assaggiandola solo una volta.
0: Cioè era meno allenato di Favasuli.
1: Assolutamente.
0: Per dire, no?
1: Cioè Favasuli, senso, che entra ieri benissimo al Maradona in Napoli-Bologna, è uno che comunque alle spalle aveva tanti anni di Serie B, di categorie vissute da protagonista, oltre a un vantaggio anche anagrafico di,
0: certo,
1: qualche anno.
0: Vabbè,
1: però ecco, è chiaro che per esempio secondo me nella partita di Venezia si sono viste delle cose. Io non lo sai, non credo tanto alla squadra che giochi contro un allenatore, credo più che altro a una squadra che non gioca per il suo allenatore, e secondo me soprattutto Fagioli non ha mai giocato per Grosso, e allo stesso modo Grosso non ha mai considerato
0: allenato per Fagioli.
1: Esatto, cioè qui è una responsabilità duplice, però mi sembra talmente troppo Dr. Jekyll e Mr. Hyde per avere ancora un quadro completo su questa, speriamo, definitiva consacrazione di Fagioli.
0: No, ora non è che per 90 minuti contro l'ultima in classifica a 0.1 cioè, può però, essere definito fenomenale, però io incredibile.
1: Se ripenso alle volte in cui l'ho visto andare al raddoppio, sacrificarsi in fase difensiva, subire fallo, ha avuto un dato sui contrasti e sui recuperi che non ha mai avuto in stagione, e ripenso a quando Grosso nel primo tempo di Torino provava a sgolarsi con Fagioli per dirgli di accorciare su Mandragora, cosa nel primo tempo mai fatta da Fagioli. E allora insomma un po' di così, ecco, convinzione sul fatto, certo, che la squadra, ovviamente l'abbiamo visto tutti, non seguisse fino in fondo l'allenatore, c'è, però sono d'accordo sulla tempistica, ben venga un esonero che cancella tutte le idee estive fatto alla terza giornata, perché non c'è nulla di male. Poi voglio dire, sì, abbiamo visto le statistiche, la Fiorentina è dei commisso, se non ho capito male, la squadra che ha esonerato più allenatori negli ultimi 7 anni.
0: Vabbè.
1: Alla fine evidentemente ci sono da un lato delle spiegazioni di campo sui risultati, e dall'altro il fatto che sì, sarà anche una grande famiglia il Viola Park, ma anche se nessuno lo dice, a un certo punto contano i risultati, e quindi se i risultati non ci sono, gli strumenti che hanno le società sono l'esonero.
0: E poi la famiglia sti cazzi, si può
1: sì,
0: dire.
1: Ma io sono d'accordo con te, però no, siccome perché ora la Fiorentina è diventata risultatista, si può dire, penso, c'è nulla di male, anche se il risultato a queste parti poi fa sempre pensare ad altre squadre, mi viene da dire che finalmente la Fiorentina è entrata nel calcio dei risultati, e quindi se i risultati non arrivano si paga. Si può pagare in positivo, si può pagare in negativo, però sono i risultati, ecco, che guidano tutte le valutazioni. Per cui, ecco, arrivati a questo punto, ora c'è un test, quello di domani, che secondo me è di passaggio, anche per consentire a Vanoli di vedere qualcuno di quelli che ha giocato
0: meno,
1: un po' meno.
0: Certo.
1: E poi c'è la partita
0: da vincere, eh?
1: Assolutamente, ah, ecco,
0: no,
1: assolutamente.
0: Non è che si può salvare la Coppa Italia a 16esimi.
1: Assolutamente, anche perché è la classica partita e non interessa a nessuno, però una delle due passa.
0: No,
1: anche,
0: e soprattutto fino a che non vieni buttata fuori.
1: Assolutamente,
0: cioè,
1: assolutamente.
0: Una partita non interessa a nessuno fino a che poi non fai una figuruccia e vieni buttata fuori. Quindi no, assolutamente partita da prendere o le molle. Ma ora chiaramente, giustamente stavi parlando di Fagioli, che lo sai, da una parte mi ha esaltato, no? Dall'altra non dico che ho provato un po' di fastidio, però ho detto cavolo, certo, vuol dire proprio che il feeling dentro a quello spogliatoio non era nato.
1: Zero,
0: a parte io avevo ho raccontato e abbiamo scritto anche con Giacomo Galassi che era talmente inesistente il rapporto di Grosso con questo spogliatoio che lui, dopo la discussione avuta post Torino la stessa sera, quindi sabato sera, va bene, facciamo una cronologia, domenica non si presenta al Viola Park e parla per mezzo d'agente e comunque al telefono con il direttore sportivo, e lui non si è più presentato al Viola Park. Cioè la roba, quello mi risulta, è che è stata portata via dai collaboratori, e mi risulta che lui non abbia salutato nessuno della squadra, cioè, quindi
1: forse anche viceversa, almeno sui social,
0: certo,
1: sicuramente.
0: Sto dicendo, infatti il pezzo che abbiamo fatto l'altro giorno è stato un ignorarsi reciproco, cioè da una parte la Fiorentina di giocatori che nessuno ha voluto alzare nemmeno un ciao, nemmeno un in bocca al lupo, e dall'altra lui addirittura non è nemmeno passato a salutare. Io non so poi se c'è una chat di gruppo ha detto ciao nella chat, ma ecco, è evidente che fosse un rapporto mai nato, tanto che secondo me Vanoli entra in una condizione straordinaria per ottenere quello che lui vuole, ovvero Vanoli, mi spiego, è un allenatore che arriva dalla tradizione Conte, no? Cioè da quel tipo di gestione lì, quindi un generale che entra volendo ottenere gli attenti dei propri giocatori, no?
1: Sì.
0: Bene. Entrare dentro uno spogliatoio dove fino a un minuto prima c'era, chiamiamola anarchia, chiamiamola...
1: Comunque c'era un clima tossico.
0: Clima
1: dai,
0: tossico,
1: diciamo,
0: esatto.
1: Così.
0: Un clima comunque non portava ad essere una squadra, ma una serie di individui che tra l'altro forse non si cacavano nemmeno di Striscio. È molto migliore la situazione in cui entra Vanoli rispetto all'anno scorso. E si è visto, tra l'altro, perché sono bastati 5 giorni, tre indicazioni, perché secondo me sono 3 le indicazioni che ha dato Vanoli alla squadra, non 100. Ha detto torniamo a pressare, facciamo squadra, raddoppiamo, diciamo semplice, cioè le cose banali, e ha avuto subito dei riscontri immediati, cosa che l'anno scorso, se ti ricorderai, non è avvenuto immediatamente. Ci è voluto un mese abbondante prima di entrare nel mood.
1: Sì, sì, anche solo perché lui arriva all'undicesima, la prima vittoria alla sedicesima, e
0: solo
1: in mezzo...
0: questo, in mezzo si balla, perché c'era la difesa a tre, sì. È stata una... vinse con la difesa a tre solo contro la Dinamo Kiev, sì. se ti ricordi bene. Ecco, quindi questo è un valore aggiunto a ciò che potrà fare Vanoli, che però ti volevo dire prima, poi mi siamo interrotti, che noi dovremo sforzarci a valutare per quello che è e mai per quello che è stato, come dicevi prima. Cioè qui, prima di tutto, Vanoli ha scelto di diventare, di tornare a essere allenatore della Fiorentina, perché lui, nessuno gli avrebbe detto sei un pazzo se avesse detto di no dopo ciò che è accaduto. Quindi lui ha scelto con entusiasmo di tornare allenatore della Fiorentina. Lui entra in una condizione, come dicevo, favorevole per entrare da un punto di vista proprio del suo ruolo dentro un gruppo di ragazzi che sono giovani. Secondo me uno col suo carattere ai giovani attecchisce anche meglio rispetto a come è entrato grosso, probabilmente troppo leggero, non so come definirlo. Però noi non si potrà mai e non dovremo mai valutare ciò che sta facendo Vanoli con quello che ha fatto l'anno scorso.
1: Perché? Anche perché si era detto mai più come l'anno scorso, cioè quindi, mai più anche con le necessità dell'anno scorso,
0: esatto.
1: Cioè salvarsi, anche questa storia di, perché è stato detto anche dallo stesso Vanoli, no? Nessuna squadra, anche al Corriere dello Sport ha ribadito, nessuna squadra senza vittorie dopo 15 partite si era mai salvata, però non si può, cioè non può essere quello il punto di partenza, perché Paratici ha fatto 13 operazioni in entrata, 170.000 in uscita, tra prima squadra, primavera, giocatori di rientro, giocatori in prestito da mille anni, proprio per non rivivere più una stagione come la scorsa. Quindi la stagione scorsa si apre e si chiude entro una parentesi, e a mai più rivedersi, a mai più risentirsi. Però ecco, sicuramente uno come Vanoli in un contesto del genere, come impatto iniziale, entra a gamba tesa, e mi sembra anche molto proprio ben strutturato il discorso per fare bene. Poi c'è la continuità, e quindi bisogna ripartire, siccome questa non è la Vanolese ma è la Fiorentina, bisogna partire dai presupposti estivi. Cioè, questa squadra non può permettersi di rivivere
0: altri obiettivi,
1: un'annata come quella dell'anno scorso, e non possono bastare tre partite per dire allora quest'anno è finita, accontentiamoci, accompagniamo la Fiorentina ha una posizione metà classifica e se ne riparla nel 2027.
0: Anche
1: io non ci sto il 10 settembre.
0: Te lo dice la classifica che non siamo mica a 25 punti.
1: Sono passate 4 partite. Anche tu fossi a zero, sono 4 partite. Cioè non c'è tempo in 34 partite di ritornare su quello che veniva detto a metà luglio?
0: No,
1: cioè,
0: c'è.
1: Ci arrendiamo
0: e ci deve
1: di già?
0: Essere. No, c'è, cioè, ci deve essere. Tra l'altro io l'altro giorno citavo la Fiorentina di Prandelli, che tutti dicono ah ma Fiorentina Prandelli era troppo più forte. Io andavo a prendere la formazione, ci sono alcuni fuori classe, ma c'erano anche degli onesti mestieranti in quella Fiorentina che da meno 19 arrivò in Europa, poi tradotto in meno 15, ma ci arrivò in Europa. Quindi io non dico che sia una cosa fatta, una cosa leggerissima, facilissima quella di recuperare tanto da arrivare in Europa, ma il pensiero deve essere: Vanoli ha fatto quello che doveva fare in una situazione di devastazione psicologica, soprattutto l'anno scorso, finito, punto, a capo, questa è un'altra situazione. Bene, entra in corsa, non voglio più sentire dire non è la mia squadra, non è stata costruita per me, io sono entrato, perché è vero, non è stata costruita per nessuno però, perché non è stata costruita nemmeno per Grosso, se proprio dobbiamo essere
1: È stata
0: oggettivi.
1: Costruita da Paratici,
0: è stata costruita
1: solo questo
0: da Paratici,
1: sappiamo.
0: È secondo me più in linea con Vanoli rispetto a quanto non lo sia con Grosso, e ci sono delle presenze che sono quelle che aveva richiesto Vanoli a gennaio, ovvero gli esterni, ce ne sono 4.
1: A bizzeffe ora.
0: Ci sono 2 punte diverse, tutti effettivi pronti per giocare, non come l'anno scorso che c'era Ken a mezzo servizio, quello è Musino, quello è Rinnovo, quello non ce la fa, quello non so bene. Una secondo me anche uno spogliatoio finalmente quasi libero, se vogliamo, libero almeno da contenziosi psicologici e di squadra rispetto all'anno scorso. Qualche caso un po' spinoso, che secondo me lui per esempio ha fatto bene subito a buttare dentro Jimenez, che stava diventando un caso, l'ha fatto giocare.
1: Nel frattempo è diventato un caso Dodò, poi sì, poi no,
0: però
1: poi
0: sai,
1: forse...
0: Anche Dodò è un caso diverso rispetto a Jimenez, perché Dodò te lo porti dietro da mesi in questo caso. Certo. E ce l'eravamo anche dimenticati di Dodò fondamentalmente. Poi a me che sia un giocatore pronto per giocare, non pronto per giocare, che si sia allenato male come ha detto la Fiorentina, che si sia allenato con poca voglia perché voleva andare via, bene, se vuole, intanto la Fiorentina ha tutti i mezzi anche lì per pungolarlo e dirgli fino a che sei della Fiorentina, allenati nel modo giusto, e già lo doveva fare quest'estate, secondo me. Ma dico, anche se c'è questi piccoli casi, intervenire subito con la titolarità per dimostrargli di essere parte di un gruppo, anche Jimenez, nonostante qualche ritardino, qualche vocina della città che è piccola e chiacchiera, insomma, io trovo che Vanoli abbia iniziato in modo giusto. Adesso dobbiamo dargli qualche partita, certo, giusta.
1: Cioè, la sosta sarà fondamentale.
0: La sosta sarà fondamentale perché sì, ci saranno le nazionali, ma non saranno 2000, quindi no, comunque potrà lavorare su tante cose, tanti aspetti. E il gioco piano piano. Ora diciamo mettere i puntini sulle i, risultati e poi il gioco. La prima è andata bene. Io mi aspetto una Fiorentina che segua questa strada, che migliori da un punto di vista difensivo, e penso che per Vanoli sia un aspetto decisivo, lo diceva anche l'anno scorso, del resto, in una situazione molto più complicata, e poi tutto il resto arriverà, perché se poi si accende Mastantuono, come si è acceso l'altro giorno, si accende Attà, si accende Pellegrino, ragazzi, qui bisogna anche iniziare a dire che la gente dice ah, si è preso un vaccone e non fa gol solo di testa, ragazzo, che si è messo a disposizione, sì, nel giusto modo, questo Gie se impara a fare gol, perché gli manca quello, il resto è un giocatore che spacca le partite, eh. Io continuo a dire, mi ricorda il primo Leao del Milan, quello che era molto fumoso, faceva pochi gol, però faceva delle cose straordinarie. Quindi ci sono tutti i crismi per fare quello che dice Francesco, per guardare solo avanti e non indietro, solo verso l'obiettivo futuro e non indietro, togliere la testa dal carro armato e magari metterla in una Jeep invece di essere per forza, no, tutti accorazzati.
1: Sì, soprattutto ripeto, a settembre, cioè io aspetterei perché quel tipo di discorso arrivò a gennaio, anzi forse erano i primi di febbraio, cioè c'è ancora veramente tutto il tempo per rimettersi in carreggiata, soprattutto per come la vedo io, anche da un punto di vista difensivo, perché difensivo in senso lato, vale anche per il filtro che fa il centrocampo, fase non possesso, diciamo. Comunque sono un po' di messaggi. Allora, intanto Stefanino, preparane tre, perché tra poco te li mando in sequenza. Nico dice: non so se sapete che a Grassina ci abita un altro ultras del Cittadella, non sto scherzando, faceva pure le trasferte. Guarda Nico, questo non lo sapevo, so che però in Toscana c'è sempre stato un nutrito gruppo di simpatizzanti del Cittadella grazie a Claudio Coralli, ex attaccante dell'Empoli, nato a Borgo San Lorenzo e leggenda del Cittadella, e quindi molti toscani, molti fiorentini andavano al Tombolato a vedere Coralli.
0: Evviva Coralli!
1: Evviva Coralli! Poi che bello, lunedì è tornato il Benve, Duccio, ieri ho visto tutta la partita del Napoli, penso che abbia diverse difficoltà, tiene tanto la palla ma arriva a tirare con difficoltà, fatto anche la ripetizione, anche merito del Bologna che ha giocato una brutta partita ma il primo tempo difensivamente è stato perfetto, la possibilità di far punti domenica secondo me c'è. È vero anche,
0: c'è
1: Duccio,
0: tutte le partite.
1: Ecco, è vero che da un lato il secondo tempo del Napoli è stato dominante, cioè sì, Bologna ha fatto una buona partita difensiva, nel secondo tempo non è uscito alla propria area di rigore.
0: Bologna male, Bologna, si può dire?
1: Guarda, io te lo ribadisco, era grosso,
0: è andato.
1: Mi ha bruciato tra virgolette il pronostico. Secondo me l'allenatore più sbagliato della Serie A, ora ieri poveraccio era anche squalificato, quindi c'era Tarozzi in panchina, però
0: vecchia conoscenza,
1: salutiamo, ci segue sempre. Però tedesco, io insomma, il Bologna magari lo farà arrivare alla sosta, ha perso tante partite di misura, però continuo a non capire il senso di una scelta del genere. È vero, il Napoli non riesce a trovare con serenità, facilità la via del gol. Salutiamo Stefanone, tra l'altro pistoiese vincente, quindi grande festa.
0: Vabbè, qui è stato
1: un trionfo.
0: Un fine settimana allungato, bellissimo.
1: Perfetto, dalla Fiorentina alla pistoiese.
0: Black Eyed Peas, come se non ci fosse un domani.
1: Fino al Cittadella. Purtroppo per Stefanone ha vinto anche il Prato, ecco, però voglio Beck. Dire, non è che si può star lì a sperare sempre soltanto nella Schadenfreude, citando Damiano. E quindi ecco, sì, ovviamente anche il Napoli ha le sue difficoltà, le ha palesate, però secondo me la partita di ieri, soprattutto il secondo tempo, non è che dia così tanti segnali sulle difficoltà del Napoli, che tra l'altro ha anche poche scelte dalla panchina, insomma, più l'inizio della stagione secondo me può dare un po' di speranza alla Fiorentina. col solito Dido che dice: ammetto che ieri quando ho sentito che non c'eri ci sono rimasto un po' male, senza il benvenuto è domenica, veramente un pirla, con affetto ovviamente.
0: Non lo sarà nemmeno domenica prossima,
1: vero,
0: quindi.
1: Perché sarò sabato, un'altra domenica senza di me. I giocatori non lo volevano più grosso e per me avevano tutte le ragioni. La definizione di ragazzotti non può essere trascurata. Massimo da Firenze. Alessandro dice: secondo me non è che non riteneva, pardon, che riteneva Vanoli non all'altezza, riteneva necessaria una rivoluzione anche in panchina. È stato, a detta di molti giornalisti, compreso il Resta al 99% del Corriere dello Sport, indeciso fino all'ultimo, e la scelta di richiamarlo è stata quindi semplicissima.
0: Però non sono convinto.
1: Scusa Alessandro, cioè, quindi a maggio era necessaria una rivoluzione in panchina, poi Grosso ha fatto male, quindi la rivoluzione dopo tre partite più quella di Coppa Italia già in archivio? Io spero sinceramente non si sia arrivati a una ricostruzione del genere, perché se no vorrebbe dire allora che altro che progetto quadriennale, qui siamo a un progetto mensile. Cioè, ok, a maggio era si è detto rivoluzione anche in panchina, poi Grosso va male, quindi si ritorna da quello che non avrebbe dovuto gestire la rivoluzione. Magari, spero, ci saranno state anche altre dinamiche nel discorso, eh? Non sto dicendo che Vanoli non doveva a prescindere essere richiamato.
0: No, però anche qui cerchiamo di fare una narrazione coerente, perché ne sto sentendo di ogni su questo discorso, che Paratici, poverino, era l'unico che lo voleva mantenere in panchina e è stato costretto dalla piazza, dal sol dell'avvenir, da quello che ci sarà nel domani, dalla futuribilità, da tutte, a cambiare con Grosso. Allora, a noi risulta, almeno a me risulta, che Grosso fosse non sul taccuino, ma in cima e cerchiato nel taccuino usiamo questo termine così non si offende nessuno, dei dirigenti della Fiorentina, fondamentalmente da fine aprile. Quindi può anche essere ci sia stato un momento di riflessione prolungato su Vanoli, ma che sia stato il 99% resta Vanoli e poi abbia avuto ragione l'1%, ragazzi, ma cerchiamo anche di essere, come si può dire, onesti con noi stessi, perché se io sono certo al 99% di confermare Vanoli e lo sostituisco quell'1% con Grosso, e non mi risulta che io sia stato molto in bilico su questo tipo di scelta, perché un conto è dire sono stato 99% sicuro di Vanoli fino a che non è arrivato Conte,
1: e lì
0: quello era l'1% e mi ha spalancato un portone. Ma se te sei sicuro al 90% di confermare Vanoli e all'1% c'è Grosso, ragazzi, vuol dire che Grosso è stata la scelta di Paratici, la stessa scelta della società. E anche basta questa cosa, ma se era per Ferrari sarebbe rimasto Vanoli. No, non è così, non è così. Cioè, Grosso è stata una scelta che è stata fatta da Paratici insieme al club. È stata una scelta sbagliata. Chiaro. Il direttore sportivo ha determinato il proprio sbaglio e ha cerchiato il proprio sbaglio mandando via l'allenatore dopo tre giornate di campionato, quattro in totale con la Coppa Italia, e ha fatto ammenda con i fatti, e poi l'ha detto anche dopo non in conferenza, per l'amor del cielo, l'ha detto a DAZN e ci ha, diciamo, velatamente spiegato cosa era accaduto. Quindi basta con questo discorso del 99%, perché se uno fa una scelta al 99% vuol dire che manca talmente pochissimo,
1: sì,
0: al 100%.
1: Sì, quell'1% deve essere proprio quell'imprevisto, quell'Iraola di turno, quel Maresca di turno.
0: Allora, se ti dicono di sì, ecco, quell'1% viene cancellato e diventano via. Ma è normale. Ma anche Vanoli, secondo me, avrebbe, poi in realtà l'ha perdonato lo stesso, però avrebbe perdonato
1: quantomeno
0: questa,
1: forse anche capito maggiormente,
0: digerito, come volete. Invece Vanoli cosa ha scelto di fare? Ha scelto di restare in riva al fiume, perché le proposte che sono arrivate mi risulta che non siano piaciute, mi risulta che abbia cambiato agente, quindi anche lì evidentemente c'è stato un lavoro in background che non è piaciuto al tecnico. Ha aspettato, da un punto di vista della comunicazione, non verso il mondo ma verso la Fiorentina, è stato un volpone, perché quell'intervista uscita il giorno del centenario sembrava veramente, come si può dire, camminare sulle ossa rotte di Grosso.
1: Ben studiata.
0: Dai ragazzi, perché poi da lì a poco, non lo poteva sapere, però da lì a poco sarebbe successo l'imponderabile: 3-0 in casa il giorno del centenario contro il Frosinone, gli ha dato una mazzata a quella che è stata poi una settimana complicata, dove la Fiorentina faceva le sue valutazioni, l'allenatore allenava senza che i giocatori lo seguissero in toto, e quindi bene, è andata così. Però siccome mi infastidisce che si torni a dire ma Paratici, ragazzi, lo voleva confermare il 99%, quindi lui era già pronto. No, se no si dice una minchiata, se no, se lo voleva confermare al 99% lo confermava.
1: Da uno Stefanino a uno Stefanone in regia, tre WhatsApp audio, amico.
3: Buongiorno
1: mio.
3: Federico dai Camio, secondo me Vanoli lo sapeva di già che Grosso aveva dato problemi già in fase di preparazione con la costruzione della squadra, e non gli tornava che Mastrantuono gli facesse l'ala e dovesse giocare per forza
1: Mastrantuono,
3: e c'era un po' di discussione.
1: Lo aggiungiamo.
3: E quindi secondo me lui si è fatto intervistare e si è spianato la strada. Se infatti la squadra sembra più, diciamo, fatta per Vanoli che per Grosso. Comunque sempre forza Viola e forza Vanoli, tiraci su.
4: Buongiorno. Quindi Francesco, ogni volta che viene esonerato un allenatore la colpa è del direttore sportivo perché l'ha scelto. Ho capito. Saluti da Alex.
0: Ha detto propriamente così, ma ora ci spiegherà.
5: Buongiorno. Allora, è un'emozione unica sentire il mio messaggio sui Bardiccio di Mugello, fa parte della fila. Grandi siete, due grandi. Te Benve, ricordati di passare dalle salaiole, e, che dire, forza Viola, Juve Perta, Giova 63.
1: Ottimo, Salaiole, frazioni del comune di Borgo San Lorenzo, che poi si rimette sulla via Faentina. Lo trovate? La trovate dopo il ponte sul fiume Sieve, così abbiamo dato tutte le indicazioni.
0: Mamma mia.
1: Poi girate a sinistra, un po' di strade di montagna e ci siete.
0: E c'è il Bardiccio.
1: Vabbè. E c'è il Bardiccio, il nostro amico.
0: No, intanto devo chiedere scusa a Stefanone, perché nella mia sonnolenza, no, lo spiego, perché nella mia sonnolenza, scorrendo le sue bellissime storie, avevo capito Black Eyed Peas, però infatti mi ero detto, ma perché devi andare a vedere i Black Eyed Peas, Stefanone nostro, che non mi sembra proprio in linea con quel genere musicale. Infatti era andato a vedere i Black Keys, che sono un duo statunitense che fa musica indie rock, chiamiamola come alterna,
1: concerto al Melani di Pistoia, ovviamente.
0: Sì, certo. Comunque questo è per chiedere scusa, perché ho in questo momento avevo dato, come dire, ero passibile di una causa civile da parte di Stefano Carlesi.
1: Ah, concerto all'Alcatraz di Milano, quindi è un, certo, ottimo Stefanone, certo. No, beh, non mette
0: versione estera,
1: vecchi concerti, vabbè. No, volevo dire all'ascoltatore che nessuno ha mai detto che la colpa di Grosso è di Paratici, però le responsabilità, amico mio, vanno condivise. Io lo so che è divertentissimo, e appunto in questa città sono stati criticati e mandati via tutti gli allenatori possibili e immaginabili, che poi si sono presi le loro soddisfazioni, che poi invece sono caduti in disgrazia, che hanno vissuto momenti calcisticamente parlando difficilissimi. Ma non si può sempre scaricare la colpa solo sul singolo. Cioè, queste analisi molto spicce per cui Grosso è un inetto, Grosso è un disastro, Grosso è tutto quello che è stato detto, io continuo a non capirle e non le condivido, quindi mi sentirete sempre dire qualcosa di diverso, condivisibile o meno. Semplicemente ti sorprende il fatto che io abbia la tendenza ad allargare le responsabilità e quindi veda la responsabilità gigante di Grosso, gigante di Paratici, e scusate, so che ora viene omaggiato da tutti e da tutto, ma anche della proprietà e quindi del presidente. Che sia un presidente alle prime armi nel ruolo o con grande esperienza, e comunque ha una responsabilità.
0: Ci sarà anche chi lo consiglia.
1: Ci sarà chi lo consiglia, ci sarà chi lo supporta, ci sarà chi lo guida, ma siccome ora è a livello anche social, penso tutti si stia accorgendo che è molto spinta la figura di Giuseppe Commisso, molto citata, molto
0: anche un po'
1: nominata. Sì, ma dico, se vai a vedere anche sul profilo ufficiale della Fiorentina,
0: la Fiorentina
1: di Giuseppe Commisso che saluta i tifosi.
0: Sì, c'è una sottolineatura,
1: ecco,
0: certo.
1: Quindi,
0: tra l'altro, posso permettere, ora poi andiamo dall'ascoltatore.
1: Vai.
0: Io, siccome non ce l'ho direttamente in questo momento la proprietà, perché penso che sia una proprietà che rispetto al passato si è votata a un professionista che faccia le proprie pesci e che abbia messo dei milioni per costruire la squadra che colui che ne fa le veci voleva costruire. Quindi io in generale non sono molto adirato con l'operato, diciamo, della proprietà attuale, cioè dei presidente e vicepresidente attuale, quindi Giuseppe Commis e Catherine. C'è da dire che ieri mi ha molto stonato il fatto che sia uscita una grafica su Mastantuono dove c'è scritto: Mastantuono ha superato il record di Messi, che è oggettivo, sì, cronaca, sì, degli, certo, eventi, certo. Con scritto che questa cosa è stata fatta nella Fiorentina di Giuseppe Commisso, cioè, come dire, è merito di Commisso aver preso Mastantuono, schierato a Venezia, ha fatto 3 gol, il record di Messi cade grazie alla presidenza Commisso. Ecco, quello il mio consiglio, diciamo, da fuori è una sottolineatura che non avrei fatto. E se c'è un social media manager che è stato consigliato in questo modo di fare questo tipo, magari ogni tanto alzare il dito e dire: guardi presidente, forse ogni tanto stare anche un pochino più nel nostro, certo, si fa i video dove vado a salutare tutti, dove va sotto la curva, tutte cose anche belle, perché comunque è bello che un presidente vada a festeggiare con i tifosi, e si vede sempre meno, diciamo così, ognuno ha poi i suoi gusti, però certo, è una cosa che si vede meno. Il fatto di sottolineare che il record di Messi è caduto nella Fiorentina Giuseppe Commisso mi è sembrata una forzatura. Gabriele da Empoli, buongiorno.
1: Ciao.
6: Ciao, buongiorno Pietro, buongiorno, benvenuto.
1: Ciao.
6: No, ma io ho una domanda che non riesco a avere una risposta, no? Ma cosa c'è di difficile di dire Franco Mastantuono?
0: No, questo è una domanda che credo che andrà in eterno.
6: Mastro Antonio, Mastro Antuono, Mastro Gettino.
1: È tutto materiale per le copertine, Gabri.
0: Io lo chiamo Mastabono.
6: Sì, Mastabono, ecco, bravo, Mastabono. Ma facci un go, ecco, via, diciamolo un po' tutti. Insomma, a parte le bischerate. Ma io ho una riflessione sull'allenatore.
0: Sì.
6: E dico, sicuramente, vabbè, qui è sotto gli occhi di tutti e l'allenatore è stato sbagliato per una serie di motivi. Ma non era meglio comprare un giocatore meno e investire di più su un allenatore guida, in questo caso con una squadra giovane così da mettere insieme? Senza nulla togliere a Vanoli, eh? Non dico questo.
1: Sai, guarda, è una considerazione
0: che
1: rende, giusta,
0: però che viene avanti anche dall'estate, certo, perché in tanti, certo, lo dicevano.
1: Però sai, in una visione a medio-lungo termine l'allenatore è un investimento che, giustamente, ho capito dove vuoi arrivare, però pensa anche in ottica bilancio: se sbagli un allenatore è solo un costo, se sbagli un giocatore, comunque avendoli comprati quasi tutti, ventenni, 22enni, 23enni, sono tutti rivendibili senza andare in minusvalenza, quindi è più un investimento sicuro prendere un giocatore in più e dover prendere un allenatore, tra virgolette, di un livello un po' sotto. Però è una riflessione che ha assolutamente senso la tua, e forse, sai cosa, ti dico anche Gabriele, avrebbe avuto senso anche prima di Grosso.
6: Assolutamente, assolutamente, sì, certo, certo.
1: Cosa che la Fiorentina ha provato a fare, al di là delle smentite, cioè la Fiorentina l'idea Glasner, l'idea Iraola, l'idea Maresca le ha portate avanti, diciamo che le ha maturate. Poi nel momento in cui gli allenatori che ho citato restano tutti in Premier a allenare delle signori squadre con dei budget infiniti, e a quel punto il banco salta e si scivola, tra virgolette, su Grosso. Ciao Gabri, un abbraccio.
6: Ciao, grazie a voi.
1: Ciao, ciao.
0: Allora,
1: ciao,
0: tra poco ci dobbiamo fermare. Prima diamo la notizia, ovviamente non è direttamente interessante per i tifosi della Fiorentina, ma per la Serie A, ovvero che Daniel Maldini, dopo aver segnato tra l'altro il gol vittoria, se non sbaglio, contro l'Atalanta non più tardi di sabato, perché ha giocato,
1: sì, poi da ex, quindi voglio dire,
0: ex,
1: è anche un momento,
0: cioè, sabato notte nella combinata di Otte di Crude ha fatto questo incidente, alcol test positivo 2 volte sopra il limite, e il pretest antidroga è positivo anche quello, quindi ora dovrà fare l'esame tossicologico. Rischi, credo, legati alle prossime ovulazioni, sicuramente nazionale, ma non so, anche quelle che potranno essere risvolti legati alla stagione col Cagliari. Però dovevamo riportarla, che è una notizia di cronaca su un giocatore che aveva iniziato benissimo e che subito ha fatto fatto un fiore, e sappiamo cosa ci ha fatto dopo. Detto questo, sono le 11 in punto, quindi chiedo all'ottimo Francesco di poter fermarci un attimo. Stefano era già pronto, ci fermiamo, tra poco torniamo insieme per la seconda ora di Chi si compra.
7: Radio Firenze Viola. È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
8: Osteolab, centro di riabilitazione poliambulatorio. Siamo un team di professionisti specializzati dal bambino all'anziano, passando dallo sportivo, nella ricerca che mira a individuare le cause dei vostri problemi a 360 gradi. Inoltre, con i nostri trattamenti di medicina estetica non invasiva e alle nostre tecnologie all'avanguardia, potrai ritrovare il sorriso e l'amore per te stesso. Ci trovate in via Ripa 1A a Borgo San Lorenzo. Per info e appuntamenti contattare il numero 055 06 40 108.
9: Hai fame? La pizzeria Time Out all'interno del dopolavoro ferroviario in zona Piazza Puccini è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
10: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizzeria Time Out al DLF il Costa poteva non andarci? Dai amici Viola, vi aspetto, il Costa ci va.
11: A Firenze ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazioni.

0: Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste. Casa spoglia? Balcone triste? Garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto. Se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca.
1: Affidaci la tua autovettura. Vieni all'Autofficina Paolo. Ci trovi a Firenze, in via del Ponte alle Riffe 74A. Specializzati in installazione e assistenza GPL e metano. Siamo gas specialist esclusivi Landi Renzo a Firenze. Inoltre servizio assistenza meccanica, gomme, elettrauto e installazione gancio traino. Per informazioni, telefona allo 055 57 28 07. Autofficina Paolo. Metti la tua auto in buone mani.
2: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
3: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
2: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
3: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
2: Istitutogiglio.it.
3: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
4: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
5: Radio Firenze Viola.
6: Bentrovati dalla redazione.
7: Si profila una vittoria per la coalizione di centro-sinistra in Svezia, dove con lo spoglio che ha superato il 90% l'opposizione risulta in vantaggio di 3 seggi sul centro-destra. Al momento i socialdemocratici, guidati da Magdalena Andersson, si riconfermano il partito più grande in Parlamento con il 28,1%. Al secondo posto ci sono i moderati di centro-destra, guidati dal primo ministro uscente Ulf Kristersson, con il 19,9%. L'esito è atteso per mercoledì.
6: È deceduto all'ospedale di Mestre Sciò Micheli il 25enne che era rimasto gravemente ferito nell'incidente nautico di sabato mattina nella laguna di Venezia tra il suo barchino e un taxi. Ancora dispersa la moglie, una 26enne di origine brasiliana con cui era sposato da appena 3 mesi. La donna è caduta in mare in seguito al fortissimo impatto tra le due imbarcazioni.
7: La notte scorsa un rogo si è sviluppato all'interno di un appartamento sito nel quartiere di Genova Quinto. Le fiamme hanno interessato un'abitazione di via Maiorana, provocando gravi danni alle strutture dei solai. La coppia proprietaria di casa, nel tentativo di sfuggire all'incendio, si è rifugiata sul balcone ed è stata poi tratta in salvo dai vigili del fuoco intervenuti per domarlo.
6: Sono scattate alle 9 di questa mattina le 24 ore di sciopero di tutti i lavoratori dell'indotto ex Ilva di Taranto. L'iniziativa è stata annunciata dai sindacati dopo l'assemblea davanti alla portineria imprese. Gli operai hanno anche occupato la strada provinciale per Statte. Secondo quanto appreso, però, sarebbe stato anche annunciato un ulteriore blocco stradale di protesta sulla statale in direzione Bari. Domani è previsto a Palazzo Chigi un nuovo tavolo sull'ex Ilva tra governo e sindacati.
7: Sono state nuovamente sospese le attività dell'aeroporto di Catania dopo che una nuova emissione di cenere dall'Etna ha fatto scattare l'allerta rossa. La nube sprigionata dalle eruzioni avrebbe raggiunto un'altezza di circa 4 km. L'eruzione, benché descritta come debole, ha causato una continua e alta emissione di cenere in aria, tanto da guadagnarsi prima il bollino arancione per l'aviazione e poi quello rosso.
6: Il tennis con gli US Open: Zverev batte Shelton e conquista il suo secondo slam stagionale dopo la vittoria a Roland Garros di quest'anno. Per l'americano, la prima finale major, pesa la stanchezza dopo le maratone con Alcaraz e Tiafoe. In classifica ATP, Zverev si porta a 1810 punti di distanza da Sinner. L'azzurro è però certo di poter conservare la vetta al ranking mondiale almeno fino al 18 ottobre, ovvero al Masters di Shanghai.
7: Ed è tutto, a più tardi.
8: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
9: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92. Il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
8: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore.
10: è Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala,
11: guardala,
10: guardala,
11: guardala,
10: guardala.
12: Radio Firenze Viola.
13: E torniamo in diretta alla seconda ora insieme di Chi si compra su Radio Firenze Viola. È iniziata la settimana, oggi è lunedì 14 settembre, domani sarà già giorno di partita perché c'è la Coppa Italia, quindi Fiorentina-Pisa, diciamo un derby che ritorna a stretto giro di posta rispetto a quello dell'anno scorso. C'è la volontà della Fiorentina di superare il turno, questo mi sembra la palissiano, c'è la volontà del Pisa di fare bene per i propri tifosi soprattutto, più che per la stagione, perché non c'è velleità di vittoria della Coppa da parte del Pisa, c'è però giustamente la volontà di mettersi di traverso nei confronti della Fiorentina, squadra che a livello di rivalità di tifosi è sicuramente la peggior squadra e la miglior squadra da affrontare per fare uno sgambetto in quanto tifosi del Pisa. Noi ci auguriamo che non succeda, ma dobbiamo entrare soprattutto in quelle che potrebbero anche essere le scelte di Vanoli, cioè che cosa ci aspettiamo di vedere domani. Ora tra poco ne parliamo, perché prima abbiamo già in linea un altro ascoltatore che è Walter, che ci chiama da Lisbona. Ciao Walter, buongiorno.
14: Ciao ragazzi, buongiorno.
15: Grande Walter.
14: Tutto bene, grazie a voi, state bene? Sì.
15: Siamo benissimo, stiamo benissimo.
14: Meglio. Allora, io volevo riavvolgere un secondo il nastro. Vai. E arrivare a maggio di quest'anno, dove tutti noi, e credo che anche voi se ricordo bene, dicevamo ma non penseremo mica che la proprietà quest'anno prenda e metta 100 milioni sul piatto per fare una squadra che neanche ci immaginiamo. Mi sembra di ricordare così. Adesso, giustamente, questa cosa è stata fatta. A mio parere è stato fatto un mercato ottimo. Paratici secondo me ha fatto i suoi errori, come facciamo tutti nella nostra vita. La cosa che volevo fare, che io credo che sia, è che noi ci domandiamo se quella di Vanoli è stata una scelta conservativa e perché. Secondo me Paratici ha fatto la scelta di Vanoli per i motivi che diceva prima Pietro, concordo pienamente, e perché vuole una scelta conservativa, perché Paratici ha sempre parlato di qualche anno, non di dire quest'anno noi andremo in Europa. Può succedere, me lo auguro e lo spero, però era impensabile pensare a maggio di rifare subito una squadra per andare in Europa. Secondo me, siccome Paratici è una persona intelligente, sa che le squadre si costruiscono un po' alla volta. Quest'anno ha messo tante fondamenta, tantissimo. Se l'anno prossimo, anche dovuto a questa scelta che magari sarà conservativa, ma non entreremo nelle coppe, e mi dispiacerebbe, però può succedere, con due, tre innesti questa squadra l'anno dopo può realmente puntare a qualcosa di grosso.
15: Walter, posso farti una domanda aggiuntiva su questo?
14: Certo, certo, volentieri.
15: Ritieni che in questo discorso, in questa valutazione che tu fai della scelta poi presa da Paratici una volta appurato e con Grosso non si poteva più andare avanti, Vanoli adesso possa essere l'allenatore per accompagnare questo percorso, definiamolo pluriennale, e poi vedremo come si svilupperà? Cioè, sappiamo benissimo, e tanto sono sempre i risultati a indicare la strada nel calcio. Questo progetto pluriennale, tu pensi che possa realmente essere gestito da un allenatore come Vanoli?
14: Beh, sinceramente non lo so. Io quello che so è che in questo momento Vanoli, secondo me, non conto niente, era l'opzione più logica, più equilibrata, più giusta che potesse esserci. Poi, se ci prospettiamo nell'anno 27-28, non lo so, dipenderà anche dai risultati che farà in quest'anno qui, che dimostrerà che gioco farà, come verrà visto negli spogliatoi dalla società.
15: Certo, certo.
14: Però dei dubbi ce l'ho, però sta a lui dimostrare che di toglierci questi dubbi, fare un'annata ben fatta, vedere giocare bene la Fiorentina, fare dei risultati e poi vediamo. Però la scelta, secondo me, Paratici l'ha fatta consapevole che per quest'anno era una scelta conservativa.
15: Grazie Walter.
14: Grazie a voi, ciao.
15: Alla prossima. Ciao. Matteo D'Assigna dice: sei grande Benve, Motta, tutti lo avrebbero voluto, ma nessun club se lo fila da due anni. Poi abbiamo un po' di messaggi sulla Juve che ha perso, ben ve gobbo, ma magari li leggo dopo, così diamo soddisfazione a tutti. Paolo Vanoli è un grande, una scelta giusta, un amico che non si firma. Non sono d'accordo su Paratici, sono sicuro che con Vanoli era rimasto sul chi va là, nel senso e quasi sicuramente gli avrà detto tieniti pronto. Altrimenti io nel campionato aveva fatto Vanoli lo scorso anno non penso avesse avuto problemi a truccare una squadra. A me Vanoli non piace, ma sarei felicissimo di fare il mea culpa. Però se seguiamo la ricostruzione di credo Simone, è una ricostruzione un po' pericolosa, cioè immaginare che un allenatore non confermato a maggio sia stato sì non confermato ma anche quasi messo un po' in naftalina, cioè della serie ora ti dico di no,
13: poi si
15: però
13: guarda.
15: Tieniti pronto.
13: Ora, suona un po' strano,
15: sia per Vanoli che per lo stesso Grosso, tra l'altro.
13: Allora, noi però possiamo attivare il primo collegamento di oggi, siamo felici di poterlo ospitare, mister Stefano Colantuono. Buongiorno mister.
15: Buongiorno.
11: Buongiorno a voi.
13: E grazie
11: buongiorno
13: di essere con noi questa mattina, chiaramente per parlare di Fiorentina. Domani ci sarà Fiorentina-Pisa, lei da giocatore è stato anche al Pisa in una stagione insomma, dove il derby c'è stato, quindi comunque comprende benissimo cosa significa questa partita, soprattutto dalla parte pisana del contenzioso, diciamo. Però io prima le vorrei chiedere che idea si è fatta di questo inizio particolare di campionato per la Fiorentina, dove appunto si è passati da una scelta in panchina che è stata rivoluzionaria rispetto alla finale della scorsa stagione, perché Vanoli poi non è stato confermato, non si parla di esonero perché fondamentalmente il contratto si concludeva nel giugno dell'anno, cioè di quest'anno. È arrivato Grosso, un inizio molto molto complesso dopo un mercato altrettanto rivoluzionario, e poi il ritorno di Vanoli. Ecco, che idea si è fatta anche da tecnico, anche immedesimandosi, che se si vuole, dentro ai panni di due situazioni che lei sicuramente avrà vissuto, sia quella del subentrante sia quella purtroppo anche dell'interruzione di un rapporto in questo caso così rapido per l'allenatore che c'era in precedenza.
11: Situazione un po' particolare, perché intanto partiamo dal presupposto, a mio avviso sia Grosso che Vanoli sono due ottimi tecnici, poi però purtroppo nell'arco di una stagione, nell'arco di un'annata si creano delle problematiche dalle quali a volte si cerca di venirne fuori con appunto con l'esonero, perché poi è la cosa più, per una società è chiaro, è la cosa più semplice, no? Insomma, i giocatori si possono mandare via tutti e allora si va alla ricerca di nuovi stimoli o di nuovi metodi e quant'altro, cambiando il tecnico. Allora, io credo che l'errore non è stato quello di assumere Grosso, perché Grosso ci sta che possa allenare la Fiorentina, però a mio avviso, forse alla luce anche della salvezza dell'anno precedente, ripartire magari da Vanoli forse sarebbe stato una cosa più naturale, insomma, visto e considerato che l'anno scorso la Fiorentina, se non vado errato, l'ha chiuso a 42-43.
15: Sì, sì, no? Sì, sì.
11: Giusto?
15: Sì, giusto.
11: Si è salvata alla fine, insomma, con una o due giornate d'anticipo, se non ricordo male.
15: Vero.
11: Quindi a quel punto la stagione era partita male, tutto sommato Vanoli il lavoro lo aveva fatto, forse ripartire da Vanoli era magari la soluzione più lineare. Poi però non so cosa è successo in sede contrattuale, se magari c'è stata una trattativa ma non si è chiusa per altri motivi, però forse, ecco, se io giudico da esterno come lo fate voi, forse era la soluzione migliore. E si è arrivati poi a quest'anno e le problematiche, insomma, da quello che ho potuto captare io da lontano, indicativamente sono le stesse dello scorso anno. Insomma, Fiorentina ci ha avuto una partenza un po' a rilento e si è deciso di interrompere il rapporto con Grosso. Poi

0: Ah, perché non c'è solo da mettere sul piatto la tattica, gli schemi, i movimenti, ma anche proprio la conoscenza reciproca tra così tanti uomini e calciatori.
1: Beh, questa è... Allora, partiamo sempre dal presupposto che la Fiorentina è una squadra formata da buoni giocatori, ci mancherebbe. Poi io dico sempre, è sempre la domanda che mi sono posto da allenatore, parlando con la società, qual è l'obiettivo?
0: Certo.
1: Perché poi bisogna dire qual è l'obiettivo per dare dei giudizi, perché se l'obiettivo che si sono prefissati all'inizio della stagione era quello di competere per una competizione europea, al momento però ragazzi parliamo di quante partite? Tre, insomma è un po' presto per dare un giudizio poi definitivo, ma se l'obiettivo era quello devono cominciare insomma a mettersi in moto, perché sono un attimino, la partenza non è stata delle migliori. Se era un campionato normale di un ritrovato assestamento, che ne so, allora ci può stare, fermo restando che però se è la Fiorentina è un club di un certo prestigio, con una piazza che ha visto cose importanti a Franchi, quindi è normale che qualche malumore c'è da parte dei tifosi e posso capire che ci sia stato qualche mugugno, però io dico sempre è l'obiettivo quello che va centrato. Voi siete lì, qual era l'obiettivo per questo campionato della Fiorentina?
2: Beh, come minimo accorciare la distanza, esatto, dalle squadre europee,
1: esatto,
2: cioè,
1: esatto, riaffacciarsi insomma nelle zone diciamo che potevano essere indicativamente quelle dell'Europa, no? Insomma, esatto, a ridosso di queste squadre qua. Però insomma c'è ancora tempo per poter dico, ecco, il campionato è cominciato adesso, però forse sulla scorta di quello che è accaduto l'anno scorso si è deciso di fare questo intervento e di cambiare l'allenatore, insomma la squadra tutto sommato io non ho visto molto, ho visto qualcosa, qualche giocatore lo conosco, insomma ora questa vittoria fuori casa col Venezia penso che possa essere un buon diciamo trampolino per una ripresa migliore, insomma per cercare di andare a fare qualcosa di interessante, perché insomma i giocatori bravi ce ne sono in questa rosa.
2: Ecco, uno lo voglio citare ed è Fagioli, e anche qui le chiedo di vestire i panni proprio dell'allenatore che veste tu quotidianamente, cioè vedere un giocatore che con il precedente allenatore non riesce a entrare evidentemente in empatia, intanto le chiedo quante volte gli è capitato magari anche di non riuscire con i giocatori più forti della rosa a non entrare in un certo feeling calcistico, passare da tre partite giocate male, con tanti errori, sembrando quasi anche indietro atleticamente, quindi che si poneva anche questo tipo di dubbio nei confronti della squadra e soprattutto in un giocatore particolare come Fagioli, arriva l'allenatore che l'anno scorso gli ha trasmesso evidentemente non solo fiducia ma anche un ruolo nuovo come quello del play, e la partita contro il Venezia si è rivisto un Fagioli straripante, anche leader tecnico di questa squadra. Ecco, come ci si spiega così? Cioè, vuol dire che i giocatori delle volte non giocano veramente, non dico, si diceva prima, non contro, ma sicuramente non a favore dell'allenatore.
1: No, assolutamente no, io credo, non ci voglio credere, non ci credo a questo tipo di situazioni qua. È chiaro che all'inizio del campionato i giocatori sono sempre un po' in ritardo di condizione, dopo tre partite pensare di vedere un calciatore già al top della condizione o quantomeno andare a rivedere in questo calciatore appunto quello che aveva fatto l'anno scorso è un po' difficile, il giocatore deve entrare in condizione. Poi voi mi dite, beh però l'ultima partita c'è stato uno scatto in avanti a livello di prestazione, tenete presente che questo è statisticamente provato, quando si cambia l'allenatore la prima partita col tecnico nuovo i giocatori è difficile che cioè sicuramente hanno dato qualcosa tutti in più, perché è chiaro che se va via l'allenatore e gli hanno dato tutta quanta la responsabilità dell'inizio insomma un po' altalenante diciamo così, è chiaro che ora che è andato via l'allenatore le responsabilità ora ricadono parecchio sui calciatori e quindi tutti adesso sono obbligati a dare qualcosa in più, che poi tu sei in ritardo di condizione o così, adesso sei obbligato a dare qualcosa in più, quindi posso pensare anche che la prestazione sia stata dettata da questo tipo di situazione. Non voglio pensare che insomma giocatori importanti, bravi, perché Fagioli è un giocatore importante, è un giocatore bravo e anche serio tra le altre cose, possa aver fatto una prestazione più o meno virtuosa secondo l'allenatore che c'è, a questo non ci credo, sono professionisti. Diciamo che l'avvento di Manoli può aver dato una scossa

0: però adesso questo tipo di prestazioni devono continuare, perché ripeto, la prima partita con il cambio di allenatore c'è sempre, penso che l'avrete visto tante volte anche voi, insomma, da giornalisti, da cronisti, c'è sempre quello scattino in, sì, più in avanti, sì. Però ora bisogna dare continuità alle prestazioni, perché è chiaro che la Fiorentina ha risistemato la classifica. È vero che ci sono solo tre giornate, si fa ancora in tempo a fare tutto, però ora deve dare chiaramente continuità alle prestazioni e ai risultati.
1: E prima della sosta, che sappiamo essere particolarmente lunga quest'anno, ci sarà la partita di domani col Pisa in Coppa Italia e poi la partita del Franchi contro il Napoli in campionato, che sono due gare, mister, molto diverse sia per competizioni che per livello degli avversari, e quindi anche in grado di mettere alla prova la Fiorentina su difficoltà diverse, no? Rispetto anche all'approccio, la scintilla di cui parlava prima per i primi 90 minuti con Vanoli.
0: Ma sì, ora non so se in Coppa Italia magari Vanoli vorrà dare spazio a chi magari solitamente si fa sempre così, a chi ha giocato meno, non per senza snobbare la Coppa Italia, perché comunque è sempre una manifestazione importante e andare avanti fa bene, tra le altre cose, anche perché hai la possibilità di dare spazio appunto a chi ha meno minutaggio e vedere anche qualche calciatore che al momento sta giocando meno, quindi credo che sarà un impegno, posso pensare che magari verrà affrontato con queste dinamiche e poi la partita dopo, insomma, non è proprio una passeggiata, diciamo. Quindi cioè, ci sarà, insomma, da rimettere a posto un po' di cose, ma è chiaro che ora la vittoria, il calcio alla vittoria è la medicina, certo, più importante che esiste, perché dopo se in quel momento puoi dare 6, sicuramente le tue possibilità aumentano, diventa 7, tutti sicuramente vanno uno scatto in avanti, perché lavorare con serenità, lavorare con i risultati positivi è la miglior cosa.
2: Sì, si vede spesso in questo, quando si parla anche di serie di risultati, arrivano anche grazie alla psicologia poi dentro allo spogliatoio.
0: Ma questo è importante. Insomma, giocare con la mente sgombra è la cosa più importante che c'è, è la serenità più che altro.
2: Ecco mister, prima di salutarla le vorrei chiedere appunto una battuta, a parte se si ricorda qualcosa di quel periodo a Pisa e se effettivamente, ora sono passati tanti anni, ma è una rivalità fondamentalmente che non è mai cambiata, anzi forse piano piano negli anni si è anche acuita, perché poi la Fiorentina e il Pisa non si sono incrociate fino all'anno scorso per tanti anni. Adesso torna questa partita, è chiaro che il Pisa, tra l'altro, dopo la scoppola presa questo weekend, hanno perso in casa 4-1 contro la Virtus Entella, non avrà grandi velleità di risultato magari, però sono le partite col derby, no?
0: Sì, è chiaro che al momento sia la Fiorentina che il Pisa, insomma, devono concentrarsi sugli obiettivi che riguardano il campionato, però comunque è sempre una partita sentita, perché insomma è una partita che in Toscana si fa sentire. È chiaro che se era un derby di campionato avrebbe avuto un altro tipo di valenza, certo. Però sicuramente sarà una partita che non snobberanno né l'una né l'altra e proveranno a portarla a casa, però credo che al momento la testa e gli obiettivi, insomma, al di là della Coppa Italia, che ripeto è una manifestazione comunque importante ed è comunque bello andare fino in fondo, però è chiaro che per le due situazioni, insomma, devono stare un attimino, saranno più concentrati forse sul campionato, però è una partita che va giocata, le tifoserie ci tengono, quindi dovranno impegnarsi al massimo.
2: Mister Stefano Colantuono, grazie mille, un grande in bocca, grazie, al lupo per tutto e a presto.
0: Grazie. Sulla
1: alla prossima.
0: Buon lavoro, grazie.
1: Allora, caro Peter, abbiamo un po' di messaggi da leggere, un po' di audio.
2: Meno male.
1: Quindi c'è Stefanone in regia, ascoltiamone un paio.
2: Così, d'amblè.
3: Sì, buongiorno Radio Firenze Viola, sono il sindaco dell'Isolotto. Sembra se ne siano accorti, perché dalla chat di gruppo apparsa una scritta, con la scritta grosso, ha abbandonato il gruppo. Allora dice, forse l'hanno esonerato.
2: In effetti,
3: il sindaco dell'Isolotto.
1: Molto bello.
4: Buongiorno ragazzi, leggermi da massa. Ma allora, visto che se ne è dette di ogni sulla partita di venerdì, volevo andare un attimo sull'aspetto tecnico. Secondo voi, sì, Vanoli come ha schierato la formazione e come ha giocato? Con che modulo? Mi spiego. Perché sembrava il 4-3-3 di Grosso col terzino bloccato, in questo caso Vieri, oppure a me è sembrato quasi essere alla fine un 3 4-3, perché veramente ieri la linea di metà campo non l'ha mai superata. Se ci fate caso, c'era Angie da quella parte, ha fatto tutto lui, mentre di là Jimenez le sovrapposizioni le ha fatte.
2: Beh, allora, secondo me si parla del sesso degli angeli, così almeno lo dico in modo molto chiaro, perché è evidente che sulle caratteristiche dei calciatori si modifichi quello che poi è l'atteggiamento della squadra. E siccome per fortuna la lavagna di Oronzo Canà è superata da 40 anni, io credo che la Fiorentina abbia giocato una difesa a 3,5, che ormai è una cosa che viene utilizzata da tantissimi allenatori, spesso e volentieri. Ha usato un terzino più di spinta da una parte, che era Jimenez, un terzino che è un centrale dall'altra parte, quindi in fase conservativa è chiaro che fossero tre centrali. Tra l'altro, per me Vieri ha giocato una buona partita, ma ha i difetti del centrale che non è un terzino, quindi in un paio di occasioni è arrivato in ritardo, ha chiuso tardi, perché anche lì si trovano, quando non c'è l'abitudine a fare quel tipo di ruolo, uno si trova spesso a metà del quadro, no? Dice devo fare un passo in avanti o lo devo fare indietro, quindi sono automatismi che magari arriveranno. Su quello che ha detto Elia mi trovo d'accordo sul fatto che ricordasse un po' il grosso versione Sassuolo,
1: sì, l'abbiamo detto tante volte,
2: non l'ha mai fatto con la Fiorentina, ma Vanoli ha detto fermi, siccome è una squadra che ne busca, mettiamo un terzino bloccato e vediamo come va. Poi io mi è sembrato di vedere evidentemente un Fagioli vestito proprio dei panni dell'anno scorso, questa versione del 4-1-4-1 che poi ora possiamo chiamare in un altro modo, ma lui cioè statico nel play, giocava lì, recuperava palloni, lanciava l'azione, ha fatto l'assist per Pellegrino. Sul resto, ragazzi, Ngie ha quelle caratteristiche lì, prende tempo alla difesa avversaria, è uno che con la palla tra i piedi è molto rapido, ha sbagliato un Bove su un bellissimo rilancio di De Gea, però bene Ngie, mi sembra che sia una chiave di volta di questo attacco nuovo. Gli altri la partita no, sì, ma abbastanza insomma,
1: ieri sera
2: tanto.
1: Ieri sera, così almeno qualche amico ora può essere soddisfatto, sì, parlo anche della Juve, visto che ho letto un po' di Benve Gobba, la tua squadra ha perso, eccetera eccetera. Ieri ho visto una partita sontuosa di uno dei miei cavalli di razza, cioè Nemanja Matic, che ha fatto una partita dominante, veramente una gioia per gli occhi e per gli amanti del centrocampo
2: nero verdi.
1: Quindi mi raccomando, Nick e Nick oggi, a seconda di come si sveglierà,
2: siamo
1: Cic,
2: forti, salutiamo, ci sarà,
1: sì, esatto, salutiamo Nick. Continuo a pensare, anche dopo la partita di Venezia e anche dopo la partita in crescita di Fagioli, che a questa squadra manchi dannatamente un Matic. Lo si sia notato meno in una gara come quella contro il Venezia, che ha potenzialità offensive, anche la squadra di Stroppa, particolarmente elevate,
2: ma restano
1: disequilibrio, grande confusione, errori individuali veramente banali, e quindi si è percepito meno anche l'esigenza di avere un uomo d'equilibrio davanti alla difesa, pur avendo subito due gol, il primo soprattutto veramente, come direbbe Dimitri Conti, per me inaccettabile. Però mi è venuto in mente, vedendo la partita ieri di Matic, che ha scherzato col centrocampo della Juventus, e tra l'altro sul gol del 2-1 c'è un minuto veramente in cui è salito proprio in cattedra Nemanja Matic, veramente speciale la sua prova. Ecco, a lungo andare magari si potrà anche intervenire a gennaio, voglio dire, qualche giorno fa la Gazzetta per esempio parlava del tentativo fatto su Højbjerg, che è un altro di quei giocatori da piazzare davanti alla difesa, lasciando margine alle mezzali, che siano di inserimento, di possesso, di essere molto più liberi. E chissà che magari a gennaio non possa esserci margine per un intervento di quel tipo, visto che, voglio dire, ci sono le soste per la nazionale, la Fiorentina non ha le coppe europee, non è che da qui a gennaio ci siano 160 partite per i viola. Magari se ne tornerà a parlare in quel momento. Però ecco, con il Venezia ha avuto la meglio su altri aspetti, però comunque il primo gol è vero. Uno dice si può anche guardare solo il lato offensivo della medaglia, però il primo gol cioè no, no, non può essere prendibile al ventesimo di una partita con quella rilevanza lì, cioè prendere un'infilata di quel tipo non ha senso.
2: C'è da dire che Ranieri fa tutto lo sbagliabile,
1: è tutto un disastro, però ti dico anche a centrocampo come si può consentire Abuso di fare 40 metri palla al piede
2: senza dargli una sportellata,
1: cioè,
2: anche.
1: E non si capisce lì a tapper chi è in ritardo, dov'è Fagioli, cioè, sono veramente state tante criticità che, ripeto, alla prima uno perdona, però poi alla lunga devono essere un po' risolte. Poi c'è chi, Paolo vuol sapere, vuole un parere sulla fase difensiva della Juventus.
2: A me non interessa.
1: Il terzo gol, roba da pazzi. Per la Juve, a detta di parecchi, è una candidata allo scudetto. Guarda, te lo dico da gol.
2: L'ho sentito poi.
1: Non so chi tu abbia sentito o letto, ma per lo scudetto in questo momento ci sono due squadre e mezzo. L'Inter staccata. E
2: la
1: se
2: Roma.
1: Ci deve essere la Roma, e con l'asterisco di vedere la Champions, secondo me il Como è più avanti del Napoli. Secondo me, se proprio devo dirne tre, io metto il Como e non il Napoli. Però voglio dire, ora la Juve io non l'ho letta, anzi ho letto solo critiche sul mercato, su Spalletti. Ieri, visto che si parla delle responsabilità degli allenatori, la Juventus pareggia al 92esimo e un minuto dopo si fa infilare in contropiede con un 2 contro 3 nella sua area, dopo aver pareggiato un minuto prima.
2: La Spalletti ha detto è andata così perché hanno fatto troppa la lettera a ciò che gli ho chiesto. Secondo me era incazzato come le iene, perché prendere gol in contropiede in una partita che riacciuffi al 92esimo, al 94esimo, è chiaramente un grande difetto. Ma ce ne può fregare qualcosa della Juve?
1: Lo so, però guarda, ci sono tre ascoltatori che ero perso e erano tutti ben, la tua squadra ha perso.
2: Beh, ma questo è perché devono darti di gobbo una volta al giorno.
1: Uno era interessato anche alla fase difensiva della Juventus.
2: Ma io sono più interessato al fatto che vorrei vedere, invece, visto che si torna al contesto fiorentino, almeno vorrei, e si parla di Vanoli, come giocherà, come potrebbe giocare, vorrei iniziare a vedere una Fiorentina che riesce a non subire. Perché allora quel gol, l'1-0 di Adams, è da comiche. Cioè, se te stai 0-0 in una situazione classifica come quella Fiorentina,
1: non esiste.
2: Avendo subito 9 gol fino a quel momento, non esiste prendere quel gol, perché vuol dire che a centrocampo sei andato leggerino. E io credo che la rabbia più grossa sia stata per quello, per Vanoli, no? Cioè, Busio prende palla sulla propria metà, nella propria metà campo, va dritto per dritto, sì, se non fa un dribbling, va dritto, aumenta il passo, ma va dritto. E arriva con quel passaggio che Ranieri legge male, posizionato male col corpo soprattutto, perché lì da mancino non puoi essere messo col destro avanti, perché è chiaro che perdi il tempo di girarti e intanto l'attaccante va a segnare. Vieri che torna lento, come volete, però ecco, io credo che il lavoro che adesso farà Vanoli nei prossimi giorni sarà proprio quello di trovare delle soluzioni a una fase difensiva che non vuol dire la difesa, ma vuol dire come contenere tra centrocampo e difesa gli avversari. Perché anche lì cosa è successo? La Fiorentina era lunga, sintomo di ciò che aveva vissuto precedentemente con Grosso, molto distante dai reparti. È bastata una palla, diciamo, scoperta a modo di dire, cioè con Busio che riesce a superare la linea dei centrocampisti, per mettere in crisi tutto.
1: Sì.
2: Ecco, quello non deve più succedere. Poi il secondo gol, secondo me, arriva perché Mastantuono, che era esaltato ad aver segnato 3 gol e tutti i record del caso, perde una palla sanguinolente sull'out di destra, veramente stupida. Questo va raccontato, cioè non è che si può dire solo grandi applausi, chi se ne frega che ha fatto. No, quello è un errore che lui non deve fare, perché come si è detto 100 volte, lui lì non ci deve essere a portare palla, perché è dannoso, perché essendo un giocatore di estro, un dribbling funziona, 3 no, palla dentro, bella, tutta la difesa in ritardo, si infila l'attaccante, insomma il centrocampista del Venezia, e fa il 2-4. Ecco, quello è più un errore di fragilità, di mentalità, e anche lì si dovrà lavorare. Però credo che Vanoli adesso debba strutturare una difesa che sia con Vieri, che sia con Valdepenas, che sia una volta con Valdepenas da una parte e Joao Mario dall'altra, perché Joao Mario può anche essere più conservativo di Jimenez, però che insieme al centrocampo faccia più filtro, perché è anche Ulai, credo che avrà un ruolo in questo senso, e credo anche che sia un ruolo che Vanoli vuole affidargli in modo concreto, cioè non a parole. Ulai non piaceva a Grosso, io credo che questo sia abbastanza a livello tattico, dico, non come giocatore in sé, non come ragazzo, non come, però non è che gli garbasse tanto, come non gli garbava Fagioli del resto. Lui è innamorato di Attà, e tutto il resto, insomma. Io sono curioso di vedere l'Ulai formato Vanoli, perché credo che avrà un altro modo di essere, quindi potrà dare una mano anche a livello difensivo.
1: Benve, il Matic che hai visto ieri gioca così in quel ruolo perché ha 38 anni di esperienza e serenità mentale. Sì, sì, però non è che la Fiorentina non può prendere un 38enne in mezzo a una squadra di 20enni. Cioè, ora,
2: poi, cioè, Højbjerg, se ce n'è uno, esempio, meglio.
1: Højbjerg era più giovane, il mio idolo Mazzitelli è andato da svincolato al Palermo, João Palhinha è andato al Benfica, cioè ce ne sono tanti, sia per scherzare che per essere seri.
2: Poi, ci vuole un Paolo Zanetti.
1: Matic dalla sua.
2: No, Cristiano Zanetti.
1: Cristiano,
2: scusami.
1: Zanetti. Matic dalla sua ha 38 anni, una carriera scintillante, è stato in top club d'Europa. Però insomma, gioca nel Sassuolo, cioè ieri ha scherzato sul centrocampo della Juventus giocando nel Sassuolo, non giocando nel Manchester City, ecco. Non scordiamoci che deve entrare ancora Gonçalves in condizione, non ce lo scordiamo,
2: non ce lo scordiamo, però, domani lo vediamo, magari 50 minuti domani
1: ci
2: può
1: sta,
2: fare.
1: Ci sta. Maggio da Quaracchi dice finalmente si vedono correre. Ecco, però caro Maggio, se si vedono correre, allora il problema non è più il Viola Park, i 40 gradi, Bagnarripoli, ma la preparazione sbagliata. Non lo dico a te, lo dico però perché spesso è la mente che indirizza la corsa e la qualità della corsa.
2: Guarda, la settimana scorsa c'era chi mi diceva, anche tra colleghi, no, ma questa squadra non corre, non
1: colpa il Viola Park,
2: ha sbagliato la preparazione. Sì, sì. Io l'altro giorno ho visto una squadra che era perfettamente in condizione, cioè certo la condizione della quarta partita di campionato, ma una condizione paritaria se non migliore di quella del Venezia, anche perché Venezia ha perso altri 3 o 4 pezzi durante la partita, sì, cioè Moreno, sì, esce infortunato, un altro Busio infortunato, quindi vuol dire che Stroppa ai loro evidentemente il lavoro muscolare non è che sia andato benissimo.
1: Che poi sai, anche sulla corsa, secondo me ognuno vede quel che vuol vedere alla fine, cioè sulle statistiche per esempio è molto più rilevante, e quello però ce l'hanno ovviamente solo gli staff degli allenatori, non solo vedere di per sé il numero, la distanza coperta, ma quanti sprint, quante corse all'indietro, quante corse laterali. Se uno va a vedere il numero di chilometri, la Fiorentina anche a Roma con l'Olimpico ha corso più degli avversari. Sì. Come è finita la partita? 4-0. La Fiorentina ha tenuto il 37% del possesso del pallone, dato peggiore di tutta la sua stagione a Venezia. Come è finita la partita? Ha vinto 4-2. Cioè, i numeri vanno sempre molto interpretati e soprattutto non utilizzati dopo un risultato, per corroborare il risultato, perché il rischio è quello di partita in partita poi di doversi anche smentire. Salutiamo intanto Stefanino che lascia la regia, ma solamente per qualche minuto, solamente per una merendina tardiva,
2: giusto.
1: Con dei crackers, dei tarallini, ovviamente senza glutine, senza zucchero, senza niente praticamente. Stefanone, un altro WhatsApp audio.
5: Non mi ricordo io personalmente avessi sentito delle dichiarazioni di Paratici che definiscono non all'altezza Vanoli nel finale di campionato dell'anno scorso. Vanoli è scaduto il contratto, è stato rinnovato, lui disse che il manager deve fare delle scelte anche riguardo pensando al futuro, ma ci sta, ha fatto un errore, col senno di poi ha fatto un errore, però molto probabilmente era dettato dal non gioco brillantissimo degli ultimi mesi di Vanoli. Questo è un errore, punto, è corsa a rimedio velocemente, però non, cioè sono scelte, il contratto è scadenza, una scelta, punto, basta.
1: Quindi la scelta, però aggiungo, allora era o Grosso o Vanoli,
2: no, più
1: cioè
2: che altro. Scusami, all'ascoltatore chiedo dov'era il punto, perché è una scelta, sì, è una scelta, infatti noi l'abbiamo valutata come tale, abbiamo detto ciò che hai detto tu, cioè che è effettivamente stato un errore, che lo ha vidimato con la scelta di esonerare Grosso, lo stesso direttore sportivo. Il contratto sì, è finito, avevano un'opzione che tra l'altro ora devo andare a vedere, però credo che l'opzione avrebbe permesso alla Fiorentina di risparmiare qualche centinaio di migliaia d'euro, perché il rinnovo sarebbe stato alle stesse cifre dell'anno scorso, che erano cifre inferiori rispetto a quelle di quest'anno. Quindi è stato un errore, ma non capisco dove volevi andare a parare. No. Cioè, cosa
1: anche
2: si dice?
1: Perché
2: la scelta è la scelta.
1: No,
2: cioè,
1: a lui non torna il fatto di dire Paratici non ha considerato all'altezza del progetto ambizioso rinnovato Vanoli. Poi però dice l'ascoltatore, che Paratici non ha reputato il gioco di Vanoli idoneo, e quindi in realtà anche tu pensi che Vanoli abbia pensato che Paratici abbia pensato questo.
2: Esatto.
1: Comunque, se vuoi puoi rispiegarci ovviamente tutto il contrario di tutto. Cristiano da Sarajevo vuole sottolineare questo: venerdì mi sono divertito a guardare la Fiorentina, questo per me al netto di dover registrare la difesa è l'aspetto che gratifica di più. Non so a voi, devo dire, guarda, in generale grazie alle nuove regole che sono state inserite quest'anno, un po' per quello che arriva dall'alto, quindi dall'IFAB, un po' per come gli arbitri italiani stanno mettendo in pratica certe decisioni, certe, ripeto, certe regole, si stanno vedendo molte, in generale, al di là delle squadre coinvolte, tante partite molto più divertenti, tempo effettivo in crescita. Ovviamente in una partita come quella col Venezia hai visto, diciamo, due squadre divertenti, perché anche il Venezia in questo, questa partita molto frizzante, molto discontinua, molto imprevedibile, ci ha messo del suo, ecco. Però secondo me la mia idea di divertimento è un po' diversa rispetto a Venezia-Fiorentina. Per il momento c'è una fase, secondo me, più godibile, dove ci sono partite più godibili in generale, ecco, anche grazie alle regole e anche grazie ovviamente a una Fiorentina diversa, fagioli diversi.
2: Speriamo che sia sempre così, perché poi questo è il là, no?
1: Certo.
2: Deve essere un trend, perché ora le prime partite tutti bravi, tutti ganzi. Vediamo. Poi io sogno anche di vedere questa regola del fuorigioco un attimo chiarita.
1: Rivista.
2: No, rivista, chiarita. Il colpo di mano, no? Anche il rigore che è stato dato al Cagliari.
1: Sì,
2: cioè è un rigore un po' particolare, perché fino a questo momento si è detto no, i colpi di mano non possono essere più tutti rigori, punto. Lì chiaramente salta malissimo Kolasinac, cioè la mano è indietro, il colpo di testa poteva essere indirizzato verso un compagno, non verso la porta, e viene dato rigore. Bene, basta che si sia chiarezza, perché no? Mi sembra che anche su questa cosa dei falli di mano non ce ne sia molta.
1: Non c'è chiarezza, tra l'altro segnalo anche, scusi, anche solo per ricordarci che ogni tanto l'erba del vicino non è più verde o più buona, come dice un nostro ascoltatore. Ieri il derby di Manchester è stato vinto in 10 uomini dal Manchester City con un gol di Erling Haaland, che è stato poi a poche ore dalla fine della partita spiegato dalla stessa ProRef, quindi dall'istituto che regolamenta, diciamo, gli arbitri inglesi, come un errore del VAR. Cioè il VAR ha mal applicato la regola sul fuorigioco, che avrebbe dovuto portare all'annullamento del gol decisivo nel derby di Manchester. No, guarda, va riletto, che
2: sarebbe da rigiocare. Cioè, non, dove c'è un errore che non è nemmeno umano.
1: No, c'è un errore, perché nella scelta del fuorigioco non si è valutato correttamente il movimento di Enzo Fernandez, che va verso il pallone marcato da un difensore dello United. Penso non ci sia margine per una ripetizione, c'è però margine per un derby deciso e segnato da un abbaglio clamoroso. Ora, questo solo per ribadire che insomma ci sono tante criticità in Italia, però ecco, l'erba del vicino non è più verde.
2: Per l'appunto Manchester City,
1: che era anche in 10 dopo un'espulsione di Foden al 20esimo
2: per una scalciata.
1: Sì. Mirko da Firenze: prima di far crescere Valdepeñas, dato che i due gol si sono presi entrambi dalla nostra parte sinistra, magari vedrei meglio Vieri centrale e Ranieri terzino.
2: Non ha più il passo Ranieri per fare il terzino.
1: A quel punto con Ranieri terzino, ragazzi, è difesa a 3 proprio pura. 0-3 e mezzo, 0-3-4-3.
2: Credo, ripeto, che Vieri, non è vero che a parte i gol sono arrivati dalla sua parte, ma anche per demeriti altrui.
6: Sì.
2: Io credo che non abbia giocato una partita negativa. A me non sta dispiacendo. Poi si sta vestendo dei panni del calciatore europeo dopo essere cresciuto in Brasile, quindi ha sicuramente dei difetti tattici importanti. Ma è che si può, dopo una partita, tra l'altro vinta, bocciare questa idea? Perché mi sembra un'idea, anzi, che possa dare una mano, perché poi è una questione di alternanza, no? Se da una volta gioca Mario, magari dall'altra parte può giocare Valdepeñas, se una volta gioca Jimenez può giocare Vieri. È una Fiorentina che ha tante soluzioni, bisogna essere bravi a coglierle, perché mi sembra quello il decisivo, no? In un campionato e in un calcio contemporaneo dove i 5 cambi vanno a favore di chi ha le squadre più forti, questo è oggettivo. La Fiorentina ha delle grandi qualità, cioè quando trova squadre della parte destra della classifica, o le ultime 8, scegliete voi quante, quantificarle le squadre sicuramente più scarse a un livello di organico, la Fiorentina i 5 cambi devono fare la differenza, perché è lì che si gioca, sì, no? Anche la bravura dell'allenatore, saper carpire, leggere le partite con un inizio e con una fine. Secondo me con Venezia è funzionato anche quello, ha funzionato anche quello, perché lui ha messo Beto per fare un tipo di partita fino a un certo punto, poi ha messo Pellegrino, poi ha cambiato, poi ha messo Gnon, cioè trovo che sia anche la strategia con questa Fiorentina più divertente per un allenatore. Troppe valutazioni, troppe come si può dire, qualità diverse tra loro da non poterle sfruttare.
1: Giuseppe non decide nulla in Fiorentina, lasciate perdere, in società è responsabile Paratici che ha toppato ma ha sistemato, è grosso, è una pippa di allenatore.
2: Bene,
1: benissimo,
2: costa così.
1: Poi Mastra un tuono, se lo sente Tommy da Scandicci sviene, speriamo allora non abbia ascoltato. Poi sarò breve, domani sera asfaltiamoli, nessuna pietà per loro, odiosi, cito, qui proprio un tocco di stile di Luca, come un attacco di diarrea sul 23 strapieno. Benissimo, molto bene. Vanoli come Simone Inzaghi con la Lazio, questo è l'auspicio di Fabio da Grosseto. Poi abbiamo, personalmente col Pisa non farei tanto turnover, se disgraziatamente andiamo fuori sarebbe una cosa imperdonabile, Maremma cignala. Questo è Marco il Pecora.
2: Vabbè, è una...
1: sarà un turnover
2: ragionato.
1: Ragionato, ecco.
2: Saprei io che cosa potrebbe venire fuori. Credo che giocherà Pongracic.
1: Sì, qualche
2: terzino, magari gioca Mario, in
1: alcuni, in alcuni ruoli può.
2: C'è Trump, non è che c'è tanto da inventarsi.
1: Sì, torna lì. Ulaino lo farei partire dal primo minuto, quindi te ne restano in quattro.
2: Quindi due dei tre dell'altro giorno devono giocare.
1: Giocherà Brescianini.
2: Uno deve uscire.
1: Facciamo riposare a Ta.
2: Sì, per conservarlo per campionato.
1: Conserviamolo, ecco, mettiamolo in una camera iperbarica.
2: Magari gioca ancora Mastantuono i primi 50 minuti, poi gli dà spazio.
1: Magari inverte, stavolta parte Pellegrino e Beto a gara in corso.
2: E gioca con Salves, io me lo auguro.
1: Può partire con Salves. Può fare un tempo,
2: via di mezzo. Io so che gioca Christensen.
1: Giusto, ci sta, ci sta. Ho letto qualche critica anche per Venezia su De Gea, però vabbè.
2: Mi sembrava molto colpevole.
1: A Firenze di Grosso non si trova più nemmeno il sale. Ecco, così abbiamo fatto tutti i giochi di parole. Allarme grosso, profondo grosso, sale grosso. Perfetto. Qualcuno ci dirà un giorno perché si è perso Favasuli? Ecco, perché ieri Favasuli è entrato benissimo in partita in Napoli-Bologna 1-0. Fatto un secondo tempo veramente di livello. E quindi ora, sai, funziona...
2: Vabbè, è il gioco di quando fai una scelta. Ora, a parte poi magari Favasuli fa una stagione terribile, dai, che per una rondine esce primavera.
1: Però io dico a Fabio, questo esercizio, che purtroppo, siccome la Fiorentina negli anni ha avuto tante filosofie diverse che l'hanno guidata sul mercato in uscita, è nociva sia quando uno rimpiange Caiode, Amatucci, Favasuli, sia quando uno percula il Vlahovic della situazione. Cioè, le vedove di... Anche a me dispiace, per esempio, che Amatucci continui a far bene in Liga. Però, ora, non è che a ogni partita di Amatucci uno deve mettersi lì di rottura.
2: No,
1: Amatucci
2: si sta tutto l'anno così.
1: Fa parte del calcio, ragazzi. Ci sono sicuramente l'aspetto che lascia molto perplessi, almeno a me. Non è tanto che ora la primavera perda in continuo e però siccome a inizio anno si è detto che si cambia strategia allora va bene, è che almeno io personalmente non ho ancora capito qual è l'idea e la strategia della società, quindi non di Paratici, sul Viola Park. Cioè, se il Viola Park deve servire tra 10 anni e quindi è un progetto a lunghissima scadenza, se questi anni sono stati gestiti male, ecco, io questo non l'ho capito, al di là del Favasuli, del...
2: Su Favasuli l'unica cosa che si può dire, ma diciamolo una volta e poi non la diciamo più, che se la Fiorentina in questo momento ha tre terzini, di cui uno in scadenza e due prestiti, semplici, con diritto, quindi semplici, non con obbligo, una scelta che poteva essere fatta era quella di pagare 3-4 milioni e riportarsi Favasuli a fare l'esterno, il terzino, quello che è. Però non l'ha fatto, cioè, basta, è stata una scelta. I dirigenti vengono presi per fare delle scelte anche divisive, che non, magari all'inizio ti sembrano assurde e che poi nel tempo possono rivelare buone o viceversa. Quindi.
1: Poi sono tutti giovani, appunto, non si possono tenere tutti per definizione. Sicuramente ce ne sono alcuni, abbiamo sempre detto, che hanno lasciato in questi anni un po' di perplessità. Io su Kayode e Amatucci non ho mai capito la strategia di fondo, ma appunto, mi diceva Peter, un dirigente è chiamato per prendere delle scelte, e una scelta vuol dire dire sì a qualcosa e no a qualcos'altro.
2: Certo.
1: Non esageriamo col Pisa, un amico livornese mi ha detto che in fondo sono esseri umani come noi, dice Igor. Contro il Pisa, Christensen in porta, Gnonto al posto di Mastantuono, Gonsalves a quello di Ingier, Beto in attacco, Brescianini a centrocampo. Questi li farei giocare, non andrei a rischiare molto visto la partita di domenica, che è quella che mi interessa di più.
2: Vedi, tutti hanno le proprie filosofie, dai. Tanto è chiaro che la Fiorentina non possa giocare a far finta domani contro il Pisa.
1: No,
2: sarà ragionato, dai. Non ci manca solo. Ma poi, ragazzi, poi c'è una sosta di 3 settimane per chi non va in nazionale. Quindi, se fanno 2 partite un pochino più minutaggio in una settimana, no? Tra l'altro, martedì domenica, non martedì venerdì.
1: A proposito di idee, secondo questo amico che non si firma, anzi è il vichingo empolese,
2: sì.
1: Vieri può essere portato a centrocampo come mediano incontrista.
2: Addirittura.
1: Ha un grande passo, un'altra opzione è selezionare uno dei ragazzi della primavera. Mm. Però ragazzi, i ragazzi con punto della primavera sono già stati quelli della vecchia guardia, tra virgolette, sono già stati tutti salutati da Balbo in poi. I primavera ora della Fiorentina sono tutti 2008-2009. Io non, sinceramente, penso che la Fiorentina lì in quella zona del campo sia sotto numero, indipendentemente da così le soluzioni alternative. Ad oggi ha i Vieri come idea, appunto, conservativa.
2: Ma grosso, mi sembra però che l'idea di spostarlo,
1: no,
2: da tutte le parti,
1: già l'abbiamo detto con Martinez quarta mille volte. Ecco. Grosso guaio a Florence Town, questo è Walter. Mm-hmm. Benissimo. Ragazzi hanno 20 anni, se non ce la fanno a fare 2 partite sarebbe da preoccuparsi. Nessuno
2: d'accordo.
1: Ha mai detto questo, ovviamente,
2: no, abbiamo detto
1: però,
2: che siamo d'accordo,
1: cioè, sì, senso, però non è una questione di tenuta fisica, cioè è una questione di gestione del momento, gestione dell'impegno agonistico, ecco, cioè, non è che uno deve andare in palestra e non ha una sfida con qualcuno. La scelta da parte di Paratici su Grosso è stata una scelta forzata perché gli allenatori di primo livello non sono venuti, oppure da un mercato non condiviso tra loro vista la definizione di inallenabile? Però sono due, Roberto, sono due situazioni diverse, cioè, perché dici oppure? Non lo so, rispiega, perché non ho capito. Allora Stefanone, io ti manderei intanto 2 WhatsApp audio, poi rientriamo, anzi se vuoi, però siccome ti vedo bello convinto, facciamo un bel treno anche di 5 o 6 WhatsApp audio, così non perdiamo.
6: Sì, buongiorno Firenze Viola, io volevo dare il mio parere sulla partita di venerdì, perché per me ha fatto un partitone veramente eccezionale Fagioli. Uh-huh. Una delle poche partite dove veramente Fagioli ha fatto vedere le sue potenzialità. Per quanto riguarda invece le fasce, tutti esaltano Mastantuono perché ha fatto 3 gol Mastantuono. Meno, però io onestamente vi devo dire, per me c'aveva più strappo lo strappo da fermo, ce l'aveva migliore, poi magari anche Go lo può aver sbagliato
2: qualche.
6: Però ci sta che l'ha sbagliato anche Mastantuono le prime partite.
2: Dai,
6: e dall'altra parte la stessa cosa, il ragazzino sì, c'ha gamba, i ragazzini di colore, però ragazzi, Sottile c'aveva più strappo anche Sottile, che non
2: no,
6: so se
2: via,
6: cioè,
2: ragazzi
6: ce la fa di queste mischerate. Dai ma... forza, siamo forti, dai.
7: Guarda,
2: io spero fosse tutto ironico,
7: lo stile di radio che vedi qua, un Pietro e un Bembe del genere può accompagnare solo.
8: Il dilemma del giorno: ma il palo la traversa è un tiro sbagliato o sfiga? Qui hanno sdoganato il quasi palo, grandissimi nella svenska. Ciao Flavione dalla Svezia, il benvenuto.
9: Buongiorno, e sarò superficiale, forse un po' banale, ma vi devo dire la cosa mi ha fatto più bene di tutti è vedere Mastantuono e Pellegrino fogati a bestia. Le dichiarazioni di Mastantuono quando gli hanno dato il premio come miglior giocatore della partita, che l'ha rigirato subito su Fagioli, facendogli complimenti, e poi quella foto in cui sono proprio Pellegrino e Mastantuono con De Gea in palestra, belli sorridenti. E sarà semplicemente una cosa emotiva, però con le stagioni da cui si vede noi, vedere e sentire cose di genere mi fa ben sperare.
10: Buongiorno ragazzi, ma la cosa più divertente è che grande campionato del Sassuolo di Grosso l'anno scorso, che in realtà aveva vinto due partite in più della Fiorentina, ma il bello è che il Sassuolo senza Grosso e va meglio, e questo è divertente. Federico,
11: buongiorno. Quando arriva un direttore sportivo nuovo e vuole costruire una squadra tutta sua, nuova, vuole ripartire con un progetto, vuole metterci un allenatore che conosce, e bene o male questa cosa è successa tante volte nel calcio, no? Non solo nella Fiorentina, però che dire, anche Pradè, quando subentrò a Corvino e vendette tutti i giocatori di Corvino, no? Poi dopo lasciamo stare che i danni li ha fatto. Però voglio dire, è una cosa normale. Io penso che comunque Paratici ci sia rimasto di molto male del comportamento di Grosso nei suoi confronti, perché lui gli ha dato parecchia fiducia, gli ha dato la possibilità di allenare una piazza importante, e poi le è andata come le è andata.
12: Sì, ciao ragazzi, possiamo parlare di presidente, ma una domanda un attimino, ma voi vederlo sotto il settore ospiti dopo una vittoria a Venezia, una squadra, abbiamo pietà di loro, che impressione vi ha dato?
1: Di settembre.
12: Io sinceramente, presidente di un grande club sotto il settore ospiti, e non ce l'ho mai visto.
2: Abbiamo già risposto però a questa, a quasi tutto.
1: Io dico solo due cose. Uno, la bellissima notizia del ritorno in campo di Koné dopo l'infortunio in Paris FC Lione 0-0.
2: Sei forte, Giorgio.
1: Di due giorni fa. E poi volevo dire a Federico, che ovviamente è Federico e quindi gli vogliamo bene così, che allora il discorso dovrebbe anche valere per Carnevali. Cioè, siccome il Sassuolo ha iniziato bene l'anno,
2: Magari lui ti dice che è così.
1: Benissimo, però ecco, è una visione un po' parziale. Dopo quattro partite con Grosso, che aveva ottenuto la promozione in Serie A e poi un campionato per qualcuno banale, perché tanto il Sassuolo si sarebbe salvato anche, non lo so, un allenatore di terza categoria. Dopo quattro partite, allora la visione completa del discorso avrebbe dovuto comprendere anche Giovanni Carnevali, che ha lasciato il Sassuolo e però ieri da dirigente della Juve ha perso
2: ne
1: col
2: ha buscate.
1: Sassuolo.
2: Bene, finisce qui.
1: È
2: chi
1: finita.
2: Si compra di oggi, che torna domani preciso alle 10, preciso, quasi precisa alle 10 con Fabio Ferri.
1: Dipende da Baldi.
2: Esatto, il grande Francis lo ritroviamo giovedì.
1: Sarà fatto.
2: Per il resto restate con noi, ovviamente in questa giornata di avvicinamento alla partita di domani e comunque di valutazioni anche più prolungate rispetto a quello che è l'evoluzione della Fiorentina di Vanoli. Grazie a tutti, ciao.
1: Ciao.

0: Guardala.
1: Ciao a tutti, sono Giuseppe Mastichiabrodo. Cerco qualcuno e mi mastichi mangiare, pagando si intende. Ah, ad esempio, quando ero giovane con denti facevo il camionista e andavo sempre dai Perini. I Perini, l'officina numero uno per mezzi pesanti e via Mendola 23C, a Signa. Perini, Perini, mastichamelo tutto.
2: Gelateria La Rotonda, da oltre 25 anni di delizia con i propri gelati artigianali nelle sedi di via di Brozzi 578 e piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23, domeniche e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi Viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità: gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità, potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelateria La Rotonda, direttamente a casa vostra.
3: A Firenze sbarca Dream Gluten Free, specializzati in panificazione e pasticceria senza glutine, senza lattosio e vegana, con ingredienti selezionati e massima attenzione alla qualità. Bontà senza glutine, sfornate fresche ogni mattina. Ci trovate a Novoli in via Alberto Bertolino 9, zona Università. Dream Gluten Free, venite a trovarci e di sicuro non ve ne pentirete.
2: Radio Firenze Viola.
4: Nuovo appuntamento con l'informazione di Firenze Viola TV. Il saluto che vi arriva da parte di Andrea Giannattasio. Un uomo di 74 anni è stato derubato della catenina d'oro che portava al collo nel pomeriggio di venerdì 11 settembre in via Salvemini a Scandicci. I due presunti responsabili sono stati arrestati poco dopo dai carabinieri della compagnia locale. Fondamentale l'aiuto di un cittadino che, dopo aver assistito allo strappo, ha seguito i due sospettati senza perderli di vista e ha immediatamente chiamato le forze dell'ordine. Grazie alle sue indicazioni, i militari sono riusciti a intercettarli e fermarli. I due, entrambi senza fissa dimora, sono stati arrestati per furto con strappo in concorso. Il tribunale ha convalidato gli arresti disponendo per l'uno l'obbligo di dimora a Firenze e per l'altro la custodia in carcere. Poche ore prima gli stessi carabinieri avevano arrestato anche un trentenne accusato di aver tentato una truffa ai danni di un'anziana con la tech del falso carabiniere. E intanto un uomo di 89 anni è morto ieri mattina dopo essere stato investito da un'auto nella frazione di Capanne a Montopoli in Valdarno, in provincia di Pisa, lungo via Nazionale. L'89enne è morto sul posto, inutili tentativi di rianimazione dei soccorsi intervenuti. L'incidente è avvenuto intorno alle 7.30. Secondo quanto appreso, alla guida dell'auto ci sarebbe stata una donna. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Una notizia che addolora profondamente tutta la comunità. A nome mio e dell'amministrazione comunale desidero esprimere le più sentite condoglianze alla famiglia, ha detto la sindaca di Montopoli, Lidia Vanni. Tragedia intanto nelle campagne di Scandicci, dove Daniele Gori, di 58 anni, ha perso la vita dopo essere rimasto schiacciato dal trattore sul quale stava lavorando. L'incidente è avvenuto poco prima delle 14 di domenica in un terreno agricolo in via di Triozzi Basso, in località Rinaldi. A lanciare l'allarme sarebbero stati i familiari, che si trovavano nell'abitazione poco distante. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri, ma per l'uomo non c'è stato niente da fare. Le lesioni riportate si sono rivelate fatali. I carabinieri hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e chiarire le cause del ribaltamento del mezzo. Ancora con la cronaca, il questore di Firenze Franco Lamparelli ha disposto la chiusura per 30 giorni del Pizza Chicken di Via della Colonna, il fast food dove il 9 settembre una studentessa americana di 21 anni sarebbe stata sequestrata e aggredita sessualmente. Il provvedimento, adottato su proposta dei carabinieri, è stato notificato ieri. Il titolare, un 31enne pakistano arrestato in flagranza, si trova in custodia cautelare nel carcere di Sollicciano. Nei suoi confronti è stato emesso anche un avviso orale per la presunta pericolosità sociale. Sulle serrande del locale sono intanto comparse scritte contenenti insulti e minacce contro l'uomo. E chiudiamo con lo sport, in particolare con la Fiorentina. Nel corso del caffè nero bollente di questa mattina il nostro Luca Calamai si è così espresso a proposito di Franco Mastantuono e sulla sua speranza di rivederlo in campo già domani contro il Pisa.
0: È vero che poi ci sarà la sfida di sabato contro il Napoli, ma stiamo parlando di un ragazzo giovane, un ragazzo che ha tempi di recupero diversi da giocatori più maturi, un ragazzo che vive su un entusiasmo assoluto. E poi ricordiamo che dopo sabato ci sarà una lunga sosta, quindi è anche l'occasione giusta per poter chiedere un piccolo sacrificio. Perché Mastantuono in campo? Perché al di là del valore complessivo dell'associazione di Viola a Venezia, lui è quello che ha cambiato la storia della partita, l'ha cambiato per la sua classe, ma l'ha cambiato anche per quel temperamento che avevamo già visto quando in panchina ebbe un gesto di stizza a Roma dopo l'ennesimo gol giallorosso. Lui è un leader, anche se è giovanissimo. Del resto, chi è stato leader a 17 anni al Monumental di Buenos Aires non può essere tranquillamente leader di una Fiorentina ricostruita.
4: Ed è tutto per l'appuntamento con l'informazione. Vi lasciamo in compagnia di Viola Amore Mio con Lorenzo Marucci e Tommaso Borghini. Da Andrea Giannattasio l'augurio di una buona prosecuzione con i programmi di Firenze Viola TV.
3: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
5: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
6: Oh, grande Tommaso.
7: Pietro.
6: Allora?
7: Male, sono sempre in il traffico, mi si è rotta anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
6: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
7: Ma davvero?
6: Guarda, basta tu la scelgi, tu vai alla F e tu clicchi.
8: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
3: Come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
2: Viola Amore Mio. Storie e personaggi dal mondo viola.
3: La storia della Fiorentina.

0: anche come gruppo, una Fiorentina che trae fiducia dalla vittoria con il Venezia. È stato giustamente celebrato Mastantuono con la sua tripletta, ma c'è anche uno spirito diverso da parte della squadra, più pronta a calarsi nell'atmosfera della partita e soprattutto capace di reagire. Adesso però c'è la Coppa Italia, domani la partita con il Pisa, certamente un obiettivo questa competizione per la Fiorentina. Curiosità intorno alla formazione, intorno alle scelte di Paolo Vanoli. Ne parleremo anche attraverso i vostri messaggi WhatsApp al 348-7513-933. Come sempre aspettiamo le vostre chiamate allo 055-7711-171. Vado subito a salutare Tommaso Borghini.
1: Ciao, buongiorno. Lorenzo, ciao Lorenzo, buongiorno a tutti.
0: La tua citazione che sicuramente sarà stata meditata a lungo.
1: Meditata, io faccio un passo indietro, non avevo mai parlato dell'exploit di quel giocatore che sta un po' facendoci riconciliare, diciamo così, con la Fiorentina e con il gioco del calcio, quindi immagino che tutti capiscano a chi mi riferisco. La citazione è questa: il piccolo principe. Siamo nel 6 aprile 1943, celeberrimo racconto di Antoine de Saint-Exupéry. Franco Mastantuono è un ragazzo dall'aspetto forse un po' fragile, ma dai poteri straordinari, no? Possiamo dire atterrato a Firenze dallo spazio come da un asteroide, per ricordarci che cosa? La purezza del gioco del calcio. Quindi da qui ho ripreso la citazione, riferimento insomma al racconto Il Piccolo Principe. Chi è che mai, penso tutti l'abbiamo in qualche modo letto, magari ce l'ha letto la mamma quando si era piccini eccetera, che curava una rosa, no? Una rosa la curava. Ecco, Mastantuono secondo me con estrema dedizione. Mastantuono va curato con estrema dedizione. È come, diciamo, una rosa appunto da annaffiare, da proteggere nei momenti di difficoltà, da coprire, ma anche perché ci può davvero esaltare. Io mi rendo conto che c'è una piccola spada di Damocle, no? Il fatto che duri solo un anno questo rapporto. E questo è un vero peccato, secondo me. Speriamo, vediamo che cosa però può succedere, no, nel corso del tempo, se riusciamo davvero a far sì che insomma
0: può diventare curando, un piccolo principe per un anno Franco Mastantuono?
1: Piccolo principe secondo me già lo è, e probabilmente potrebbe diventare anche qualcosa di ben più importante per Firenze e per la Fiorentina. Il riferimento a ciò che è accaduto per esempio a Como e Nico Paz è sotto gli occhi di tutti, anche se le condizioni contrattuali purtroppo sono differenti, lo sappiamo tutti. Quindi vediamo se poi col tempo questo ragazzo si affeziona davvero alla maglia, alla città, pensa che questa possa essere almeno per i primi anni la sua prima dimensione, diciamo così, come è accaduto appunto per un altro grande talento qual è quello del Como. Bisogna cercare e provarci, però adesso non è questo il momento, adesso è il momento appunto di proteggerlo, curarlo e utilizzarlo nella maniera giusta, e credo che Paolo Vanoli insomma ci possa riuscire, perché mi sembra che il primo impatto con la Fiorentina del Vanoli 2.0 sia stato positivo.
0: Beh, insomma, intanto,
1: al netto della facilità
0: ci godiamo questa tripletta, questi primi tre gol con la maglia della Fiorentina. Insomma, ha scelto il Venezia come primo bersaglio, era andato molto vicino al gol anche nelle prime partite,
1: molto
0: contro
1: vicino.
0: Il Frosinone e anche contro il Torino, sì. Contro il Torino meno, ma insomma dopo un minuto aveva avuto una grande occasione
1: solo davanti, certo, al portiere, certo, lì certo. È stato bravo anche il portiere, e lui non è stato perfetto, questo bisogna dirlo, ma insomma a 19 anni questo ragazzo non a caso è lo straniero argentino più giovane di sempre ad aver realizzato una tripletta nei campionati professionistici. Insomma, mi sembra le stigmate per qualcosa di veramente straordinario ci siano tutte, e con Firenze si può creare un'alchimia bellissima.
0: Sì. Dicevo, per quanto riguarda i suoi gol, ha iniziato con il piede giusto con una tripletta. Dice Antognoni, lo diceva in un'intervista alla Gazzetta dello Sport, che potrebbe serenamente arrivare a quota 15 gol, forse anche qualcosa in più. Ecco, si è secondo te magari sbilanciato troppo Antognoni?
1: Non sono pochi 15 reti, nonostante sia un giocatore già abbia cominciato benino, insomma, sì. Perché è vero, è stata a secco nelle prime giornate, però già a 3 gol, e non sono pochi per un giocatore che non è un centravanti, però insomma ci può arrivare. Secondo me in questa Serie A ci può arrivare,
0: sì.
1: Con il livello della Serie A di oggi e delle difese della Serie A di oggi non credo sia un qualcosa di improbabile, anzi mi sembra più che probabile.
0: Insomma, se se l'è dato come obiettivo 15 reti, Mastantuono serve un bel traguardo.
1: La doppia cifra credo che sia raggiungibile, poi se saranno 15, 16 o 12 però la doppia cifra mi sembra un traguardo credibile e possibile,
0: perché comunque finora abbiamo visto soltanto una parte del suo repertorio, del resto sono passate soltanto 4 giornate, però ecco, mi piacerebbe vedere anche cosa riuscirà a fare attraverso i calci piazzati, perché è un'altra,
1: esatto,
0: delle sue specialità,
1: anche quello, anzi qualcosa ha battuto ma
0: sì,
1: non bene,
0: sì, non bene, sì,
1: e però diciamo, e poi non c'è solo il gol, c'è anche l'assist, che credo sia una delle sue qualità, forse la più importante, addirittura più importante del gol, e insomma è una qualità che serve, perché sì, servono i gol, l'abbiamo sempre detto, degli esterni offensivi, come lo vogliamo chiamare, lui più fantasista, quello che insomma vediamo, però
0: 10 e mezzo l'ha definito Giancarlo Antonioni,
1: 10 e mezzo, sì,
0: o 9 e mezzo,
1: o 9 e mezzo, forse
0: mezzo, sì.
1: Un 9 e mezzo, come un po' veniva definito, ora gli accostamenti poi sì, sono anche un po' blasfemi, Baggio per esempio veniva definito con quel,
0: sì,
1: con quello, quell'aggettivo
0: 9 e mezzo,
1: no? E però insomma assist, gol, credo ne abbia tanti nei piedi. Anche far gol, far segnare il compagno, far segnare il centravanti è estremamente importante per questa Fiorentina, e ha bisogno appunto di uomini che segnano, e lui penso sia uno di quelli più, diciamo, deputati a svolgere questo ruolo.
0: Subito tanti messaggi naturalmente per quanto riguarda Mastantuono, 348-7513-933. C'è Marco 68 che dice: intanto Mastantuono ce lo godiamo noi un altro anno, vedremo con le regole che ci sono, magari lo si riesce a trattenere, quelli con il contratto, vedremo che cosa succederà, insomma, secondo il nostro ascoltatore magari ci possono essere anche le condizioni, chissà, per rivedere l'accordo. In questo momento è ancora lontana,
1: è
0: questa
1: prematuro,
0: ipotesi,
1: diciamo,
0: ecco, sì.
1: Sì.
0: Poi c'è chi come Roberto da Bagnarripoli sostiene che Mastantuono debba giocare anche il derby con il Pisa domani, dove certamente verrà sottoposto a un raddoppio di marcatura e dovrà far vedere ai molti opinionisti non fiorentini che lo criticavano che oltre alla grande tecnica è il tipico argentino con una grande garra agonistica. Ecco perché l'altro aspetto considerare in effetti che adesso, non che non lo conoscessero prima Mastantuono, però adesso avendolo fatto
1: certo,
0: giocare, è chiaro che molte squadre prenderanno le contromisure, cercheranno
1: sì,
0: di riservargli un trattamento particolare.
1: Si raddoppia, si triplica su giocatori del genere, no? Perché non facciamoli giocare, credo sarà soprattutto delle squadre medio-piccole uno delle degli osservati speciali. Ora non lo so se sul Pisa sia corretto o no farlo giocare, non dimentichiamoci che lui sia giocato anche abbastanza spesso nel Real Madrid, però non aveva una frequenza, diciamo, di partite così elevata, no? Quindi andiamo per gradi, io dico. E poi la Fiorentina ha tanti interpreti che possono anche, che hanno bisogno di minuti nelle gambe, no?
0: Sì.
1: Per esempio uno è Pedro Gonçalves, che comunque gioca dall'altra parte, che però anche lui ha bisogno di giocare, così come altri esterni che abbiamo hanno bisogno di fare minuti e di giocare. Questo non, per non sottovalutare assolutamente la partita con il Pisa, che diventa uno spartiacque secondo me fondamentale dal punto di vista del morale della squadra, è importantissimo questa partita, vincerla, superare il turno, perché non sono ammesse battute d'arresto in questo momento.
0: Assolutamente.
1: Il Napoli è un'altra cosa, ma il Pisa va preso seriamente.
0: Perché è un obiettivo la Coppa Italia, deve
1: sì,
0: essere un obiettivo.
1: E poi c'è comunque in ballo un orgoglio regionale che io non sottovaluto. Mi darete di provinciale, non lo so, ma io non ci voglio perdere col Pisa. E penso nemmeno i giocatori anche i giocatori devono avere questo spirito, e anche sì, Vanoli glielo deve comunicare. Se gioca con Salves e gioca, non so, Gnonto, o gioca Brescianini, devono avere la stessa fuoco
0: carica,
1: che abbiamo visto
0: carica,
1: certo, a Venezia, con gli errori che ci sono stati, ma comunque affrontiamo una squadra che più o meno è sul livello, non è tanto più sotto il Venezia secondo me.
0: Sì, in effetti il Venezia, per come l'abbiamo visto con la Fiorentina, sembra una delle candidate a retrocedere, senza nulla togliere ovviamente ai meriti.
1: E quindi bisogna stare attenti, però credo che alcuni giocatori meritino di avere un po' di spazio.
0: Sì.
1: Altrimenti qui si fa solo il campionato. Poi non parliamo, ripeto, di giocatori, cioè con Salves, o come si dice, penso di pronunciarlo male.
0: Salves è un giocatore che ha un curriculum.
1: Cioè, non è
0: eccellente,
1: che parliamo di uno, è uno che vale
0: deve
1: 25 milioni.
0: Deve ritrovare la
1: appunto,
0: condizione, quindi potrebbe essere l'occasione.
1: Come si
0: giusta,
1: trova? Giocando.
0: Giocando anche contro il Pisa, assolutamente. Ricordo che in questo momento è in corso anche nella regione toscana la cerimonia del conferimento del Pegaso d'Oro al presidente della Fiorentina, Joseph Commisso, in occasione dei 100 anni dalla fondazione, e quindi seguiremo l'evento, cioè per noi il nostro inviato Niccolò Santi, poi nel momento in cui ci saranno magari dichiarazioni da ascoltare, da riportare, ve ne daremo conto. Adesso però iniziamo con una serie di contributi, partendo da Picchio De Sisti, grande protagonista della storia della Fiorentina, ha conquistato lo scudetto da giocatore, è andato praticamente ad un centimetro dalla conquista del terzo scudetto da allenatore. Picchio De Sisti, che è stato citato in questa intervista a cui facevo riferimento in precedenza da Giancarlo Antognoni alla Gazzetta dello Sport, perché secondo Antognoni in Mastantuono si può rivedere qualcosa anche di De Sisti. Allora sentiamo che cosa ci ha detto su questo specifico punto, ma anche su tanti altri argomenti, in questa intervista Picchio De Sisti, tutta da ascoltare perché tocca anche dei temi

0: qualcosa di De Sisti anche, e l'ha paragonato poi soprattutto a Bertoni. Ecco, dovesse ritrovare qualcosa di lei in Mastantuono, che cosa ritroverebbe?
1: No, io tutte queste cose rassomiglia a tutti, questo è bravo. È ancora più bravo di quanto me ne sia accorto io, non lo so, adesso mostra capacità di intuitive, tattiche, che erano quelle che facevano brillare me, non lo so, non sono riuscito a capirlo, però quando è in possesso di palla, diciamo che i problemi sono degli altri.
0: Quando perde le palle è un problema per gli avversari, può essere un problema per gli avversari, sì.
1: Sì, sì, cioè, i problemi sono per gli avversari, sì. Io in effetti non, diciamo, ero ancora valido anche senza palla.
0: Certo. E comunque è un giocatore.
1: Cioè, nell'intercettazione, per esempio, questa non so, no, è un giocatore che gioca sulla tre quarti, se il paio di partite che ho visto, mi è sembrato. Con la palla al piede molto bravo, poi non lo so adesso, la fantasia di Ricosta e tanta roba, la fantasia di Ricosta, sì. E Bartonia,
0: sì.
1: E andiamo avanti parecchio,
0: sì. Le chiedo anche di Fagioli, che con il Venezia si è sembrato essere un altro giocatore rispetto a questo inizio di stagione.
1: Questo è bravo, cioè non quello no, questo sì, cioè nel senso, questo è un ottimo centrocampista, un giocatore che vede il gioco, può comandare anche un settore, può comandare la squadra, se comanda il settore importante del centrocampo, come è uno che ha, è io da detto la palla,
0: sì. È da nazionale?
1: Com'è?
0: È da nazionale anche?
1: Oh, qui uno manco gioca in Serie A, c'è la nazionale, fatela voi a nazionale, io non mazzo, non mazzo. Sono la vaga vita nazionale.
0: Certo.
1: Senta, adesso bene.
0: No, le chiedo anche una sua, sì, valutazione su quello che è stato il centenario, come ha vissuto quella giornata al di là della sconfitta della Fiorentina nel Frosinone.
1: Una valutazione?
0: Sul centenario, visto che lei ha partecipato al centenario, al di là della sconfitta, sì, della Fiorentina con il Frosinone, ecco, come ha vissuto?
1: Beh, devo dire che non mi è piaciuto.
0: Ah.
1: Personalmente non mi è piaciuto, perché se sono nella Hall of Fame di una società e neanche mi citano con quelle poche cose che ha vinto la Fiorentina e anche qualcosa insieme a me, o io credo che ho onorato la maglia della Fiorentina, io sono rimasto male, però finisce lì il discorso, io sono venuto per la gente, perché quando vengo lì la gente mi dimostra l'amore perché io gli ho dato tutto negli anni che sono stato a Firenze, e quindi io sono venuto per la gente.
0: Certo, perché uno scudetto da giocatore e un quasi scudetto da allenatore.
1: Io credo che quello conti anche nel, cioè, se no che cazzo comincia a fare, ci sarà uno che basta che arriva ultimo che non retroceda il campionato, ma se uno ha la fortuna di vincere un campionato, cioè, non è come quelli che ne vincono 20. Io sono stato in due società che hanno vinto 3 e 2 scudetti, cioè non io li ho vinti, a Firenze però mi è capitato questa fortuna.
0: Però insomma, ecco, Firenze sicuramente si ricorda di lei e la celebra, perché giustamente va,
1: sì,
0: celebrato.
1: Questo io non ho dubbi, non è vabbè, se no la polemica va avanti,
0: sì.
1: Che vuole stancante, non serve a nessuno, io sono rimasto deluso da come sono stato trattato, però io sono venuto per tutta quella gente che è rimasta lì,
0: certo.
1: Quelli che sono rimasti lì sono quelli che non dovevano pagare, perché sono venuti a centenario. Centenario è un atto d'amore in confronto di una società, della gente,

0: chiamate quello, non è una passeggiata qualsiasi, se vado a Firenze a passare una giornata, no, perché voglio bene a qua la gente, perché ce la merita.
1: Sì.
0: Me sono stati, cioè, conosco, ma sono fatto sindaco a me in quel periodo. Che io lo dico. Io quando Saltutti mi ha telefonato a casa che io ero infortunato, mi ha detto i miei gemelli stanno male. Mi venga velocemente, ho chiamato Montanelli. Montanelli, cioè, ero così inserito nel studio sociale della città che è difficile per un romano,
1: sì.
0: Cioè, travestirsi da un appartenente ad un'altra regione e in quel particolare momento essere così ben voluto. Io sono stato l'anima in quel periodo, più di quello non so se Mastranzona, speriamo che come abnegazione e partecipazione,
1: sì.
0: bisogna buttare l'anima, bisogna sudare,
1: è vero,
0: va bene, comunque va bene così, va io bene. Firenze rimane nel mio cuore,
1: assolutamente, va bene, grazie mille davvero, allora
0: grazie a lei.
1: E questo era Picchio De Sisti, una chiacchierata a 360 gradi sull'attualità, su Mastantuono, su Fagioli e anche sulle sue sensazioni sul centenario. Insomma, si aspettava di poter essere considerato maggiormente, è chiaro, insomma, è un protagonista della storia della Fiorentina e rimane un protagonista della Fiorentina, ci mancherebbe altro, lo scudetto che ha conquistato è nella storia, nessuno gli toglie questo ruolo di protagonista assoluto della Fiorentina.
2: No, non c'è dubbio, addirittura lui soprattutto avesse, e lo dice spesso, no? Avessi pure vinto ciò che meritavo e meritavamo, cioè quello scudetto nell'81-82, sarebbe stato l'unico. E purtroppo tocca mettere il condizionale, anche se per molti tifosi e noi, per esempio, del Brivido Sportivo, che abbiamo citato, coniato quello slogan famoso, no, che tutti conoscono, e per noi è vinto quello scudetto, quindi comunque manteniamo il condizionale, vincendo quello scudetto sarebbe stato l'unico ad aver trionfato come capitano dello scudetto, sì. Vinto sul campo, lui grande, diciamo, chioccia di quella squadra,
1: sì.
2: Maestro in campo e fuori, e come allenatore poi nell'81-82, quando meravigliosamente condusse la Fiorentina a un punto dal trionfo, ma tutti sappiamo che cosa è successo, quindi insomma desisti. In quel caso lì avrebbe avuto sicuramente una statua da qualche parte, potremmo anche fargliela lo stesso, ecco, perché la meriterebbe da questo punto di vista.
1: Lui,
2: questa è la mia opinione personale.
1: Lui come qualche altro che, certo, insomma, ha scritto delle pagine indelebili.
2: Sì, è uno che è stato 9 anni alla Fiorentina da giocatore, che come diceva lui in quegli anni lì era, insomma, considerato la Fiorentina, e poi ha vinto lo scudetto, ha vinto anche altri trofei, non soltanto lo scudetto, non dimentichiamoci la Coppa Italia per esempio, sì, sì. E poi ha preso per mano quella bella Fiorentina costruita dai Fontello, però se vi ricordate quando arrivò sostituendo Paolo Carosi eravamo in fondo,
1: eh sì, e poi riuscì a portare
2: la portò al quinto posto, poi la portò al secondo,
1: insomma,
2: sappiamo
1: qual è la storia,
2: poi c'è stato quel problema, forse lì, anche lì non è stato, secondo me, diciamo, trattato nella maniera giusta, perché la proposta di affiancarli,
1: sì,
2: Ferruccio Valcareggi non poteva essere accettata
1: in quel momento. Però ecco, tornando alle valutazioni sulla Fiorentina, sull'attualità della Fiorentina da parte di Picchio De Sisti, e in particolare,
2: sì,
1: quel paragone lanciato da Giancarlo Antonioni, che ha rivisto qualcosa di De Sisti in Mastantuono. Io francamente dal vivo non ho mai visto De Sisti, ho visto le dispensioni di De Sisti, e quindi mi risulta difficile poter dare un parere che possa essere veramente approfondito e che possa valere tanto.
2: È
1: quindi
2: chiaro.
1: Mi rimetto a tuo giudizio.
2: No, ma io non l'ho visto nemmeno io, perché poi non è che c'è così tanta distanza fra noi a livello di età. Io nel 68-69 non ero ancora nato, e poi quando De Sisti è andato via dalla Fiorentina forse ero piccolissimo, o addirittura non ero ancora nato, non mi ricordo esattamente l'anno preciso, però ti posso dire che e ho visto i filmati eccetera, probabilmente nel tocco di palla, di come tocca la palla, chiaramente a livello di ruolo non c'è niente, a livello di caratteristiche anche, diciamo, come diceva la sagacia tattica di De Sisti, no? Che poi lo portò a essere anche perno della nazionale, che dove posizionarsi lì era un... Io so, potrei il paragone lo potrei fare con Fagioli al limite, no, a livello, però Antognoni ci si è allenato, è stato uno dei suoi mentori, De Sisti insieme agli altri, Merlo eccetera, e quindi ovviamente se lo dice lui c'è qualche aspetto anche nelle movenze, non lo so. Il suo paragone su Bertoni lo posso un po' più giudicare, perché Bertoni io l'ho visto giocare, ero un bambino ma me lo ricordo bene.
1: Guarda,
2: guardavo solo lui,
1: tra poco lo sentiremo Bertoni.
2: Quindi su quello certe cose ci si possono anche avvicinare, anche se parliamo di giocatori diversi, però Rui Costa fatico di più a incasellarlo in quel tipo di giocatore,
1: forse per il dribbling magari.
2: Anche lì dribbling, però il dribbling di Rui Costa è un po' diverso. Qui, sì. Questo è un dribbling da quasi da fermo, no? Che riesce a fare Mastantuono. Rui Costa invece testa alta, anche sì, lui andava e faceva.
1: Cioè, diciamo che magari il dribbling di Mastantuono è più secco rispetto
2: secco,
1: a quello.
2: Il dribbling è secco, dribbling da fermo. Che Rui Costa probabilmente aveva anche quello. Cioè, Rui Costa è fantastico, è un mito, uno dei miti della Fiorentina. Rientrano nelle dita di una mano o poco più, però. E le caratteristiche mi paiono un pochino diverse, fermo restando, e ripeto, Antognoni ha vissuto De Sisti nello spogliatoio, Bertoni nello spogliatoio, Rui Costa da dirigente, tra l'altro è stato lui che è andato a prenderlo, quindi voglio dire, lo conosce meglio di me,
1: rimettersi ad un giudizio di Giancarlo Antognoni, che è sempre assolutamente attendibile, in questo caso ancora di più, un po' di messaggi anche su questi paragoni che sono stati fatti in questi giorni. Vladimiro dice: averlo ora a Picchio, però non paragonate Fagioli a Picchio. Picchio era immenso, no, nessuno l'ha fatto, ci mancherebbe altro, lungi da noi fare un paragone di questo
2: caratteristiche. Si parla poi, di caratteristiche, insomma. No, di livello è diverso, però simile nel senso di, parlava De Sisti del fatto dell'intelligenza, di come si può porre nel campo anche a cercare di le traiettorie, lui ha parlato di questo, no? Ecco, ci sono delle come vede il gioco, però poi ci sono i livelli. Cioè, puoi dire, guarda, anche un giocatore di Serie D può somigliare a Ronaldinho, somigliare per come si imposta, come cerca il dribbling, però poi ci sono i livelli, cioè, sì. Questo voglio dire, ecco.
1: Poi Quentin ci scrive che Chiappella comunque vinse sia da calciatore che da allenatore della Viola, e poi dice anche sì, che Mastantuono largo a sinistra mi ricorda un pochino anche Ilicic.
2: Però Chiappella non vinse lo scudetto.
1: No, non vinse lo scudetto.
2: Io dicevo scudetto, è chiaro.
1: Vinse il primo scudetto e poi vinse dei trofei.
2: Coppa delle coppe, come diciamo insieme all'altro allenatore, sì, poi sì, altre cose. Però io intendevo lo scudetto sì, questo, no, per essere chiari.
1: Mastantuono come Ilicic, dice Quentin, da un punto di vista tecnico ci può stare, magari come velocità è tutta un'altra cosa, ecco, Mastantuono rispetto a Ilicic.
2: Sì, poi c'è una tale differenza a livello strutturale che non riesco a però è magari come colpisce il pallone, no, con il mancino, con cioè il calcio in porta, ci possono, però è chiaro che qua siamo di fronte a un giocatore piuttosto brevilineo, un giocatore con le leve più lunghe, però fatico di più, ecco, a vedercela questo paragone, fermo restando gran classe entrambi, anche di Ilicic,
1: sì, certo.
2: Spero, ecco, che Mastantuono abbia una testa diversa rispetto a quella di Ilicic, ma mi sembra che sia uno. A me piace l'umiltà di questo ragazzo, perché ora ormai se ne è parlato anche troppo, no? La famosa bicicletta, il famoso partitella, tiri in porta
1: sulla riva di
2: come
1: Forza
2: si
1: dei
2: fa
1: Magni,
2: noi, no? Con i ragazzi, ecco, questo però a me piacciono, io non so se sia costruito o meno, non sono, però mi è piaciuto molto, ecco, e se mantiene questa umiltà secondo me va lontano, perché il problema di molti giocatori di oggi è proprio questo, che non hanno l'umiltà per poi, no, sfruttare tutto il loro talento al massimo.
1: Nel giochino dei paragoni c'è anche quello di Alessio che dice: a me Mastantuono ricorda un pochino Lavezzi, il pocio Lavezzi.
2: Anche se era più esplosivo Lavezzi, come esplosività, sì, nello scatto, no? Però questo è più, forse ancora più, oddio, Lavezzi era bello tecnico, però questo è ancora più tecnico, forse ancora il tiro, noi dobbiamo ancora scoprirlo,
1: sì,
2: è bello questo, perché ora ne parliamo, abbiamo visto dei gol, abbiamo visto i filmati, i gol col Venere, però dobbiamo ancora scoprirlo tutto, ma credo si debba scoprire tutto anche lui, perché è un ragazzo, ripeto, ha compiuto 19 anni da poco, quindi qui parliamo di paragoni con grandissimi giocatori che però alla sua età, io sono convinto, alcuni non avevano ancora raggiunto questo livello qua, perché quello secondo me è quello che fa la differenza. Ripeto, però devi avere l'umiltà per portare a termine tutti i processi di crescita.
1: Intanto mi ha mandato un altro messaggio Quentin, l'avevo letto alla francese Quentin, invece mi dice che si scrive come si legge, non come si scrive, dunque Quentin, il messaggio Quentin di Quentin Tarantino, che era riferito a quel paragone Mastantuono-Ilicic. Ce ne sono tanti di paragoni che ci vengono proposti dai nostri ascoltatori, però prima andiamo a salutare allo 055 7711 171. Giorgio, ciao Giorgio.
3: Ciao ragazzi, intanto mi scuso se sentite non perfettamente.
1: No, ti sono in macchina.
2: Ciao Giorgio.
1: Vai.
3: Ciao, prego. Ciao. E molto, naturalmente, molto rassicurato e rinfrancato dalla partita di venerdì. Sì, naturalmente per il risultato, ma soprattutto per l'atteggiamento della squadra, no?
1: Certo.
3: Che mi dà molta fiducia per il futuro. Per quanto riguarda Mastantuono, io dico la verità. A me sembra, non lo conoscevo, l'ho visto allo stadio e in televisione in queste partite, e io devo dire che secondo me è più un 10 che non un esterno, è il giocatore che più mi ricorda, sì. Anche se è un paragone che a noi Viola non piace molto, e con il primo, anche se il primo lui partiva dalla parte opposta e tirava col destro, a me ricorda molto le movenze del primo Del Piero, quello dell'inizio degli anni 90.
1: Va bene, ora ci riflettiamo su questo tuo paragone. Va bene, grazie per il momento.
3: Ragazzi.
1: Grazie, ciao. Giorgio. Sì, è vero, giocava dall'altra parte.
2: Certo, Piero è diverso. Movenza nell'accentrarsi e nel tirare, è chiaro. I tiri che abbiamo visto in gol di Mastantuono, poi qualcuno è uscito di poco, è simile a quello di Del Piero, gli altri sono
1: tutti tiri rasoterra,
2: quindi più Del Piero pescava quasi sempre, no, l'incrocio dall'altra parte, insomma questa parabola maligna che poi andava sempre a infilarsi, dico maligna anche perché ce n'ha infilati qualcuno anche a noi. Però no, ci può stare anche quello, come caratteristiche tecniche, anche come Non è velocissimo, però riesce sempre a spostare la palla nel momento, no, in cui sembra gliela tolgano. Poi eccede troppo perché alcune palle perse
1: Lì fa parte della gioventù. Però ecco, è stato sottolineato un dato che mi sembra interessante, cioè che per 5 volte ha recuperato il pallone. Quindi è un aspetto questo che ci dice che questo Mastantuono comunque ha anche dentro di
2: questa capacità
1: di voler rientrare, di voler recuperare il pallone, di voler aiutare la squadra.
2: Ma io penso, questo non l'avevo visto tanto, dico la verità, ma forse era un problema di condizione. Ora, non per gettare la croce addosso sempre a Grosso, ci mancherebbe. Nelle partite precedenti non avevo visto però questa voglia di riconquistare il pallone da parte di tanti giocatori.
1: Di nessuno, diciamoci la verità, nessuno l'aveva mostrata.
2: Cosa che ho visto di più a Venezia, e lì va al di là del valore dell'avversario, perché ho visto per esempio un GE che ne ha fatte tante di tentativi, come dici te, di recupero, a volte le è andata bene, ma se perdeva palla poi andava subito a cercare di riconquistarla. La stessa cosa a Mastantuono, Fagioli non ne parliamo, Fagioli è un altro, come aver visto il fratello scarso, in campo nelle prime partite, e questo era un'altra cosa, un'altra roba, un altro spirito, una sicurezza diversa, no? Quasi certe volte sembrava quasi, come dire, ora vi faccio vedere chi sono io, no? Che non la perdo questa palla, e se la perdeva poi l'andava subito a riprendere. E questo è uno spirito completamente diverso. Ho visto in Mastantuono, ho visto in tutti gli altri,
1: anche Fagioli che si è distinto proprio per questa capacità, anche
2: quello l'ho detto. E poi anche è vero, la difesa ancora va migliorata tanto, ci sono stati tanti errori, però vediamo se è merito o demerito del Venezia, o se qualcosina di meglio, un po' più sicurezza
1: anche
2: in Dragusin, io l'ho vista, qualche intervento più sicuro. Prima pareva aver paura della sua ombra, adesso ora non è che c'ha la bacchetta magica Vanoli, però qualcosa mi pare sia cambiato nello spogliatoio della Fiorentina.
1: Assolutamente, si vede anche dagli atteggiamenti. C'è uno spirito complessivo diverso,
2: si
1: non
2: vede
1: c'è
2: dagli
1: dubbio.
2: Atteggiamenti.
1: Ancora tanti messaggi legati a Mastantuono, tanti paragoni particolari. Iniziamo con Stefano Taxi che dice: avendogli visto fare quei due strappi contro il Benevento e il modo col quale rientra e carica il mancino, mi ricorda un po' Salah con le dovute proporzioni. Magari. Insomma, Salah poi è stato protagonista di una stagione straordinaria con la Fiorentina.
2: Sì, sempre il solito discorso, vero, negli strappi, nel cambi di direzione, eccetera. Salah poi c'aveva quella corsa fantastica, che insomma, penso al gol che fece con la Juventus partendo dalla metà campo,
1: Coppa
2: poi tanti altri gol che abbiamo visto comunque non solo con la Fiorentina ma in tutta la sua carriera.
1: Per come piazza il pallone sul paletto, Mastantuono assomiglia a Baggio, ci scrive un altro nostro amico ascoltatore. Per la garra in quel ruolo mi ricorda Diamanti. Davanti altro mancino.
2: È vero,
1: come Mastantuono.
2: Diamanti ce l'aveva, sì. C'aveva questa garra molto. Noi abbiamo visto a Firenze, l'abbiamo visto in due occasioni, giovanissimo e poi molto maturo. Però nella fase centrale, ecco, che quando ha dato il meglio di sé, era un giocatore di livello. Era riuscito poi, partendo veramente dal basso, ad acquisire poi addirittura la nazionale, grazie al suo carattere, secondo me.
1: Marco da Monza ci scrive: il mio babbo, che beato lui, ha visto due scudetti a 93 anni, dice che il paragone va fatto con Juninho. Attenzione.
2: E allora,
1: perché
2: se
1: qui
2: lo dice
1: si scomodano dei mostri sacri, perché bisogna parlare in questi termini di Juninho, ovvero mostro sacro.
2: Sì, mostro sacro. Io te ripeto, è nei racconti di mio nonno.
1: Per forza, sì.
2: E quindi è, insomma, ecco, un pezzettino di cuore ce l'ho per Juninho sempre, e mi dispiace di non averlo visto mai giocare dal vivo. Dai racconti era una cosa, il massimo che un'ala può raggiungere, diciamo, era Juninho. Quindi non so, ecco, se le caratteristiche sono quelle. Sicuramente, se lo dice chi l'ha visto dal vivo, io mi fido.
1: Sì. Poi Roberto Bagnaripo ci scrive: pensate al centrocampo De Sisti, Merlo, Esposito. Io l'ho visto giocare, era uno spettacolo. Lasciate perdere il paragone con Fagioli, soprattutto l'intelligenza calcistica di tre piccoletti che dominavano al centrocampo. Ma ripeto, nessuno ha voluto fare un paragone tra De Sisti e Fagioli. Ci mancherebbe altro, perché altrimenti ci portano via, giustamente.
2: Si parla di caratteristiche e basta, non di livello, ripeto. Sì. Insomma, di qui siamo ai livelli top. Cioè, quel centrocampo che viene detto lì, anch'io non l'ho visto, però sono molto più documentato, perché mi hanno veramente, insomma, in tantissimi anche colleghi me l'hanno raccontato, spiegato, ho visto più. Qui era proprio, cioè, il centrocampo che si vuol dire, no? Aveva le caratteristiche perfette, tre giocatori diversi che si integravano perfettamente e di livello altissimo, soprattutto, insomma, la classe di Merlo e di Picchio, ma anche la determinazione,
1: il ruolo chiave che aveva Esposito, che abbiamo sentito dall'altra settimana scorsa.
2: Esatto.
1: Insomma, anche lui ha detto, una funzione tattica importantissima che aveva Esposito.
2: Anche lui ha detto: forse manca alla Fiorentina un giocatore del genere. Sì. È un calcio diverso, c'è da dire, che ora magari ci sono meno incontristi, ne vedi sempre meno rispetto al passato.
1: Ancora messaggi, proviamo a rispondere a Samuele da Firenze che dice: ma dei quattro esterni presi, se Mastantuono, talento cristallino, ha un raffreddore, su chi vi affidereste nel duo dietro la punta?
2: Il problema è che
1: un giocatore come Mastantuono non c'è.
2: Il portoghese gioca dalla parte di
1: parte
2: là
1: opposta. Quindi in teoria l'alter ego, con tutte le i distinguo del caso, sarebbe l'alter ego di Mastantuono, sarebbe Gnonto.
2: Sì, e questo non è, insomma, è un po' un livello diverso. Per questo ti dico, io non so se Gonçalves è in grado anche di cambiare fascia.
1: Io credo di sì. Penso, quello che ho capito, lui può giocare su tutte e due le fasce.
2: Perché, ragazzi, se no sembra che siamo ingessati, no? Che un destro non può più giocare a destra, un sinistro non può più. Cioè, ora il calcio per una vita hanno giocato il destro l'ala destra e l'ala sinistra. Ora si gioca giustamente a piede cosiddetto invertito per poter sfruttare il rientro, il tiro in porta. Però penso che, insomma, sia in grado di svolgere eventualmente anche quella funzione, quel ruolo lì, spostandosi, visto che in G mi sembra in questo momento difficile da togliere dal campo.
1: Assolutamente, deve migliorare naturalmente sotto porta, deve diventare più cinico, deve inquadrarlo alla porta, perché ha avuto tante occasioni e le ha fallite. Il giocatore più simile a Mastantuono, secondo Ale da Firenze, è Di Maria. Angel Di Maria.
2: Vedi quanti paragoni.
1: Gran paragone.
2: Anche qui, chiaramente, Di Maria, così esile dal punto di vista fisico, un po' diverso, no? Da Mastantuono, che è un pochino più, diciamo, più basso, col baricentro ancora più basso. Però, ecco, il paragone ci potrebbe anche stare, eh? Nel senso, a livello tecnico c'è tante somiglianze, anche per il tiro che aveva Di Maria.
1: Sì. Poi ancora messaggio al 348-7513-933. Giovanni da Porto San Giorgio dice: Mastantuono non è un'ala, è un 10 a tutti gli effetti, deve giocare vicino a Beto.
2: E poi... allora bisogna cambiare modo di giocare.
1: Bisogna passare probabilmente al tornare al 4-3-2-1.
2: 4-3-2-1, allora sai, hai, insomma, sei, perché poi alla fine la sfumatura è, non è poi così anche quella così importante, diciamo, cioè, però è, può essere anche vero. I gol che ha fatto il primo soprattutto l'ha fatto partendo però dall'esterno sinistro, sì, accentrandosi, andando a tirare da esterno. Però è chiaro che per me, per sfruttarlo al meglio, ecco, forse il trequartista forse è più adatto. Il calcio di oggi però il trequartista è sempre più una rarità, no? In molte squadre, soprattutto quando si va su 4-3-3 per esempio, sì. Quindi tocca a Vanoli. Non lo vorrei vedere io alla Gudmundsson, ma non tanto come caratteristiche, quanto
1: no,
2: per quella...
1: l'avevo già allontanato.
2: L'anno scorso, se ti ricordi, lui giocava più vicino a... poi l'ha messo più esterno, giocava proprio vicino alla punta, ma tornava troppo indietro a prendersi il pallone. Mastantuono deve rimanere negli ultimi metri,
1: secondo il suo istinto.
2: Sì.
1: Ci sono ovviamente delle direttive,
2: però
1: a
2: che
1: cui
2: non
1: deve,
2: mi torni troppo
1: deve assoggettarsi
2: indietro,
1: però
2: che
1: comunque...
2: mi rimanga negli ultimi, capito, a ridosso dell'area dei gol.
1: Deve capire anche lui attraverso il suo istinto qual è la zona dove deve posizionarsi a seconda degli avversari, a seconda del momento della partita. È chiaro, stiamo parlando di un giocatore di 19 anni, però comunque insomma un giocatore
2: sì,
1: che
2: un po' va guidato, però sì. il talento è chiaro, va lasciato libero di esprimersi.
1: Mastantuono mi ricorda Agi, dice Marco da Cantù.
2: Accidenti, anche qui
1: si stanno scatenando i nostri ascoltatori con paragoni
2: sempre diversi,
1: sì,
2: sempre
1: sì,
2: diversi, ma in qualche modo calzanti, sì. Perché Agi era, ecco, questo mi somiglia anche dal punto di vista fisico, sì, dal punto di vista delle movenze, dal punto di vista il calcio che aveva.
1: Però
2: Agi
1: era veramente un numero 10,
2: sì assolutamente,
1: non era un esterno,
2: da mettere sull'esterno era una bestemmia, sì. E poi ancora arrivare a quel, però alcune punizioni l'ho visto tirare a Mastantuono, sì, vedendo i filmati possono somigliare. Agi faceva dei gol anche dal centrocampo, sì.
1: No, aveva un piede straordinario.
2: Poi
1: Emiliano dice: per me Mastantuono assomiglia molto a Mastantuono. Sì, certo.
2: Sì, quello, ma molto, l'ho visto anch'io, l'ho notato anch'io.
1: Sì. Poi c'è Francesco che dice: mi ricorda Essérick, certo, sì.
2: Eccoci, sì. Mamma mia,
1: a proposito di ricordi da
2: con il numero 10, con il numero 10,
1: sì,
2: ricordiamocelo.
1: Sì. Poi ancora Gonsalves, sì, dice Alessio: se recupera la condizione fisica è il miglior giocatore della Fiorentina insieme a Mastantuono per dispersione. Però ecco, in questo momento deve scalzare Gie,
2: sì,
1: Gonsalves, che è un giocatore in grande forma, in grande ascesa, e ripeto, se riesce a trovare la porta diventa,
2: sì,
1: non dico inamovibile, ma comunque diventa difficile.
2: Difficile,
1: ecco,
2: da togliere, perché insomma ha molta gamba, come si dice in gergo anche, e si è anche sacrificato parecchio, io l'ho visto contro... cioè, non è che uno si limita al compito,
1: no, che non si risparmia,
2: non si risparmia, è chiaro. Poi dopo magari tutto sto movimento lo porta a essere poco lucido sotto porta, quel gol sbagliato grida vendetta, perché poi ti chiudeva la partita e poteva complicartela tanto, però insomma gli si può perdonare anche a lui qualcosa, e questo io credo che con Calve sia un po' preoccupato, perché forse pensava di venire alla Fiorentina
1: e
2: di trovare meno concorrenza,
1: sì.
2: Cioè, con questo ragazzo, per questo ti ripeto, se è spostabile anche all'occasione su altri, sì, l'altro versante, potrebbe trovare più spazio. Io penso che vada comunque in qualche modo utilizzato, e sono molto curioso di vederlo se sarà dal primo minuto con il Pisa.
1: A proposito della partita di domani, dice Alex da Grosseto: assolutamente Mastantuono martedì con il Pisa non deve essere rischiato contro quelli che chiama i dilettanti.
2: Vedi, quindi non lo vuole,
1: non lo vuole, non vuole, va preservato, va tenuto caldo per la partita con il Napoli, altra sfida che
2: mamma mia,
1: affrontare con il piglio giusto,
2: sì, sfida importantissima, sia per la questione, soprattutto per la questione che dicevamo prima, perché per prendere continuità, quanto sarebbe importante fare il risultato con il Napoli, non necessariamente vincere, ma fare il risultato, troppo importante. importante per dare continuità a questa vittoria con il Venezia, ma è importante anche il risultato di domani. Sì.
1: Tanto Alessio mi dice: bravo, basta parlare dei giocatori andati via come Gudmundsson e Mandragora, questa è una stoccata simpatica nei confronti di Borghini, che non si è incatenato al Viola Park.
2: Io non mi sono incatenato al Viola Park.
1: Ci hai pensato, però,
2: no,
1: è la verità.
2: Però ora, se no parlo del passato, non voglio parlare del passato, però chi ha, appunto, ha detto che il giocatore è inutile, Zac ci ha punito subito, vero? I gol inutili, invece purtroppo è stato utile quel gol che ci hanno fatto. Però inizia un nuovo campionato, dai, mettiamola così. È iniziato
1: venerdì sera venerdì un nuovo campionato per la Fiorentina. Purtroppo ci sono state quelle tre partite precedenti davvero horror, però insomma, proviamo a metterle in un angolo e a guardare adesso che cosa ci riserverà il futuro. Buongiorno ragazzi, sono Francesco da Perugia, ma la mia famiglia tutta sangue viola, vi mando un grande saluto, grazie per la compagnia. Grazie a Francesco. E poi c'è Sergio che ci scrive che per domani sera è contrario a mettere le cosiddette riserve, siccome è veramente da poco che tutti giocano insieme, ne approfitterei per aumentare l'intesa. Anche questa può essere una lettura,
2: perché è vero, cioè io infatti parlo di qualche modifica, eh. Per me il turnover eccessivo sarebbe sbagliato, e penso che Vanoli, comunque, se non ho capito male, anche da come si comportava l'anno scorso, non è quello alla italiano che ribaltava tutto da una partita a un'altra, cioè 10 cambi non credo li farà. Qualche giocatore che magari vedono, poi loro li vedano, sanno la condizione, sanno se hanno bisogno di recuperare. Certo. Comunque Napoli si gioca dopo quanti giorni?
1: Si gioca domenica 12:30, quindi insomma, da partire da domenica c'è tempo per recuperare.
2: Avessimo giocato lunedì forse sarebbe stato anche meglio, però giochiamo lo so, però hai visto il calendario, cioè è vero, non facciamo l'Europa, però la Coppa in questo caso è un infrasettimanale. E quindi poteva magari anche, però si gioca di martedì e non di mercoledì, e anche questo può essere un vantaggio avendo giocato venerdì.
1: Prima parlavamo di Mastantuono, che è stato paragonato da Giancarlo Antonioni in particolare a Daniel Bertoni, e allora io ieri sera, visto che insomma c'è una bella differenza di orario tra l'Argentina e l'Italia, ho contattato proprio il puntero
2: e che dovevi fare?
1: Ho sottoposto una serie di domande insomma a proposito di questo paragone fatto da Giancarlo Antonioni, e dunque sentiamo che cosa ci ha detto su Mastantuono, su questa tripletta e anche su questo paragone che ha fatto Giancarlo Antonioni. Eccolo, Daniel Bertoni.
4: Che cosa pensi di questa tripletta di Mastantuono? Che sensazioni hai avuto a proposito di questo?
5: Per me, per lui è molto, perché si va a gasare di più, nel senso che si rende conto che può essere una gran figura nel calcio italiano e nella Fiorentina, no? Aveva arrivato come pensando che era un retrocesso, però lì non c'è nessun retrocesso, capito? Firenze adesso viene il Napoli, lì si vedrà come sta la Fiorentina per tutto il campionato, si sta per lottare coppas o per lottare qualcosa di importante, no?
1: Antonioni ha detto una cosa interessante, lo ha paragonato a te dicendo che, oltre ad essere argentino, naturalmente anche tu avevi portato nel campionato italiano fantasia e un atteggiamento scanzonato tipico dei sudamericani.
5: È lo che le mancava alla Fiorentina, degli argentini, e lì c'è Mastantuono, Pellegrino, hanno passato altri che non hanno potuto dimostrare, però fare tre gol in una partita, un ragazzo giovane, tutto quello non si fa tutti i giorni. Io sono felice perché lui deve sapere, deve dimostrare, perché lui non lo conosco profondamente, però per lo che vedo ha carattere, capito, per portarsi la squadra alla spalla, no?
1: Può portarla sulle spalle, sì, in alto, sulle spalle. Ecco, ma Antonioni che Mastantuono può ricordare Bertoni anche come modo di porsi con i compagni e con la gente, insomma, molto genuino, informale.
5: Sì, e lui si deve avvicinare ai fiorentini, sì. Si deve avvicinare, deve stare vicino al popolo fiorentino, perché tutti hanno la speranza di che lui sia un nuovo idolo per la Fiorentina, no?
1: Però insomma un piccolo paragone ci può stare o no? Che cosa ne pensi?
5: No, lui io calciava con la due gambe, lui calcia con una sola, è un calciatore interessante, capito? La paura mia è che in Italia subito ti studiano e vedono come ti muove in campo, capito? È un calcio difficile.
4: Senti, e sempre Antognoni dice che secondo lui potrebbe anche arrivare a segnare serenamente 15 gol. Cosa ne pensi?
5: Vediamo, vediamo. È tutto tranquillo. Lui ha fatto 3 reti, abbiamo vinto bene, però io credo che la partita decisiva per la Fiorentina non soltanto per lui va a essere il Napoli, perché il Napoli vinceva 2-0 a Milano e l'epoca nostra vincere 2-0 non perdevi più, capito?
4: Però ecco,
5: e questa partita va a essere importante, capito, per la Fiorentina, per sapere dove ci siamo, no?
4: Senti, dice Antognoni sempre in questa intervista che Mastantuono può essere definito un 10 e mezzo come
5: in
4: ruolo.
5: In che senso?
4: Come...
5: non l'ho capito.
4: Nel senso che è un po' trequartista, un po' esterno, non è propriamente magari
5: lui
4: un attaccante.
5: Lei deve muoversi per tutto il fronte dell'attacco. Io credo che l'altro giorno lo ha fatto meglio. Lui deve mettersi in un momento di stare dietro la punta, in un momento di stare bene aperto, capito? Tante cose.
4: E comunque è stata una Fiorentina tutta argentina quella che ha vinto con il Venezia, perché ha segnato anche Pellegrino.
5: Sì. Però dobbiamo stare attento. Io credo che la partita, come si dice, di equilibrio, va a equilibrare l'anno della Fiorentina. Non so come si dice la parola, non diciamo quiebre. Il quiebre fondamentale va a stare affrontare al Napoli. Sì. Non so come si dice in italiano.
4: La partita,
5: quiebre,
4: diciamo che può definire un po' il valore della Fiorentina.
5: È il valore della Fiorentina, questa partita può definire il valore della Fiorentina contro il Napoli.
4: Senti, e un'ultima cosa sempre su Mastantuono, perché oltre a questo paragone con te, Antognoni ha detto che ci rivede un po' anche qualcosa di Rui Costa e anche qualcosa di De Sisti.
5: Sì. Però loro è un regista,
4: sì.
5: Mastantuono gioca più di seconda punta come io.
4: Sì.
5: Perché lui le piace arrivare al gol, capito?
4: E comunque ecco, c'ha un repertorio ampio, magari adesso ci si aspetta che possa segnare anche.
5: Si incomincia, io te lo avevo detto, e le darà soddisfazione. Però io credo che questa partita se vedrà la vera Fiorentina come gioca contro il Napoli, capito?
4: Sì.
5: Non ci sono Coppa la prossima settimana.
4: C'è la Coppa Italia con il Pisa per la Fiorentina.
5: Sì, però per il Napoli no.
4: Per il Napoli no.
5: Per il Napoli non c'è niente, né Coppa, né Coppa Europea, niente.
4: No.
5: Bueno, arriveranno più, diciamo, no tanto stanchi, no? È una squadra di battere, se la possiamo battere. E come l'Inter, il Milan, tutte quelle squadre. Ieri il Milan ha fatto un secondo tempo straordinario, mi è piaciuto moltissimo il terzino panchina, non so come lo ha in panchina.
4: Sì.
5: La Fiorentina si deve rinforzare perché le arrivano molto al gol, capito?
4: Certo, si deve registrare in difesa.
5: Sì, si deve registrare in difesa, veramente.
4: Va bene, tanto le riparleremo.
5: Dai, amiche, mette cosa buona, dai.
4: Grazie.
5: Della Fiorentina e tutto. Ciao, ciao.
1: Questa era Daniel Bertoni, a proposito della difesa, visto che ne ha parlato come ultimo tema, ci sono anche naturalmente dei messaggi da parte dei nostri ascoltatori che ci dicono parliamo anche della difesa, perché non è che va tutto bene, no, ci mancherebbe. Però comunque, piano piano, una vittoria del genere, se poi arrivano altri risultati positivi, anche la difesa ne trae giovamento, i giocatori cominciano ad avere più fiducia e magari ecco sale anche un po' di concentrazione, un po' di attenzione, sale il rendimento di certi giocatori. È una speranza oltre che una convinzione, anche francamente, perché non credo che Dragusin possa essere giudicato per le prime 3 partite in assoluto, ecco, magari lui stesso arrivando da un campionato, da una stagione in cui non aveva giocato molto, deve riprendere un po' di confidenza con una serie di partite ravvicinate, e poi ecco, una volta che ha ripreso fiducia e convinzione in se stesso, potrà far vedere il suo valore. Non può essere il vero Dragusin, ovviamente, quello che abbiamo visto nelle prime 3 partite.
2: No, assolutamente. Poi conta molto, mi sembra, però si aspettano riprove, diciamo, conferme, anche il fatto che gli abbiano sempre cambiato compagno di reparto, no? Sì. Accanto, tre partite, tre diversi compagni, chiaramente dopo Roma disastrosa con Ranieri, e poi si sono avvicendati tutti e poi si è ritornato a Ranieri. Quale sarà il compagno che gli dà più tranquillità? Qual è il compagno che, con cui si integra meglio, che anche dal punto di vista dei movimenti, dal punto di vista tecnico-tattico, questa è la chiave, anche per,
1: è la domanda, sì,
2: per trovarlo. Però tornando alla formazione di Vanoli, se ti ricordi giovedì scorso avevamo ipotizzato di Vieri terzino sinistro.
1: O Vieri, sì.
2: È vero, perché viene detto Vieri? Perché dico Vieri? Non lo so, sì. Perché molti dicono Vieri, sì. E quindi mi faccio contagiare, sì. È Vieri. E c'era stata una serie di messaggi, come dire, ma che cavolo dite? Invece, perché? Perché quello che sta cercando di fare, non perché ci sia una veggenza, ma ho immaginato che potesse cercare di mettere mano sul fatto che questa difesa ha bisogno, comunque, se da una parte si spinge,
1: certo,
2: molto,
1: di maggiore protezione,
2: di
1: insomma,
2: protezione,
1: sì.
2: E il ragionamento è questo, e secondo me è importante anche questo da sottolineare,
1: sì.
2: Ha fatto degli errori Vieri,
1: diciamo che nel secondo tempo la Fiorentina è andata un po' in difficoltà, sì. Su quella fascia,
2: certo.
1: E io mi aspettavo anche un intervento alla panchina a parte di Vanoli,
2: e invece
1: che
2: non c'è,
1: potesse
2: stato.
1: Provvedere a, però, renderla un pochino meno,
2: ma
1: perforabile.
2: Perché l'ha fatto? Perché lui ha lui vede che quella fascia, probabilmente ha esaminato anche tutte le tre partite giocate, e quattro compresa quella col Benevento, ha visto che ci sono delle criticità forti, sta cercando delle soluzioni. È chiaro che il giocatore Vieri si sta, è vero, l'ha fatto forse in passato, ma si deve adattare, perché è fondamentalmente è un centrale, però è uno, secondo me è uno forte, cioè è un ragazzo che insomma verrà, si farà, come si dice, no? E quindi ora vediamo come si adatta. È molto importante anche questo, se riesce a trovare, capito, una mossa alla Parisi in un settore diverso, in questo caso lì in difesa, perché serve l'aiuto. Allora uno come lui, che ha fatto degli svarioni, ripeto, nella partita con il Venezia, perché poi non a caso i gol sono arrivati, se non mi sbaglio, proprio dalla parte sua, a sinistra, sì. Entrambi, e non per responsabilità esclusivamente sua, ma forse perché era troppo stretto rispetto a quello che deve fare un esterno, no? Una difesa a 4, sì. Però lui ha delle caratteristiche che ti possono aiutare, cioè ha la capacità di testa, di duellare, di difendere, eccetera. Quindi vediamo se prosegue anche con questo esperimento, che può essere un esperimento in qualche modo volto ovviamente a blindare e a cercare di prendere meno gol, perché se ne prende ancora troppi, e la media è da paura, penso sia la peggiore degli ultimi dei 100 anni di storia della Fiorentina, o giù di lì, la media gol nelle prime 4 partite di campionato, sommandoci, però quella di Grosso aveva preso 3 gol a partita, questa ne ha presi 2, diciamo, come in media,
1: sì. Vediamo. Tornando velocemente all'intervista che abbiamo ascoltato poco, sì. Fa Daniel Bertoni scrive: Vladimiro, il puntero, segnò 2 gol alla Juve, lo stopper Gobbo è sempre lì a cercarlo, in quella circostanza era Caricola,
2: sì, sì. Caricola sicuramente con una spallata lo mandò al tappeto, sul secondo gol mi riferisco, sì. Lancio o rinvio di Massaro, sì. Quei gol lì, per me, per il livello del calcio di allora, valgono come più di una tripletta, quella doppietta, perché incontravi una squadra fortissima, sì. Con tutti i campioni del mondo, certo. Con veramente giocatori stratosferici, e fece un partitone Bertoni, si svegliò nel secondo tempo,
1: è vero.
2: Primo tempo Sornione,
1: sì.
2: Tranquillo, dava l'idea,
1: e poi
2: che
1: dopo si scatenò.
2: Poi si è scatenato, scatenò. Una partita
1: memorabile,
2: meravigliosa,
1: memorabile,
2: poi per me
1: memorabile.
2: Quella è la partita
1: purtroppo,
2: della storia della Fiorentina,
1: 3-3, però
2: perché c'è dentro tutta la storia della Fiorentina.
1: C'è la storia della Fiorentina, sì, sì, è il paradigma della storia della Fiorentina.
2: Sì, è il paradigma della storia della Fiorentina, che arriva lì e poi arriva la mazzata della sfortuna che ti toglie quello che avresti meritato.
1: Dobbiamo però fermarci, piccolo break, ripartiamo tra poco con i vostri messaggi 348-7513-933, altri collegamenti, non andate via.
6: Radio Firenze Viola.
7: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
8: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
9: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
8: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
9: Chiama senza paura l'800

0: 87.
1: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
2: Al ristorante pizzeria Acqua Matta ed Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana, il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti, vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20.
3: Antico Forno Giglio, in via Gioverti a Firenze. Il pane quotidiano e non solo da oltre 45 anni. Venite a provare i nostri prodotti, pane, schiacciate, pizza e pasticceria. Delizieremo i vostri palati. Siamo tifosi viola da sempre, cresciuti a pane e fiorentina. Vi aspettiamo numerosi all'Antico Forno Giglio, via Gioverti 151 Rosso, Firenze.
4: E sono in nacchero, fai bucamare, clandestino e giro il campere. Allora, nella mia vita c'è un solo punto fermo, l'autofficina Perini, quella di Signa. Io voglio lì via Mendola 23C, ogni orta e campere esce fuori come nuovo. Perini, lei non prusurtra delle riparazioni. Allora!
5: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
6: Trovati dalla redazione.
7: In primo piano gli esteri, preoccupa l'escalation della Russia vicino ai confini europei dopo l'attacco russo alla locomotiva del treno diretto da Kiev a Varsavia. Il raid di droni nell'ovest dell'Ucraina, a meno di 2 chilometri dal confine con la Polonia, ha colpito un convoglio su cui viaggiavano 206 passeggeri. Secondo il presidente ucraino Zelensky, si è trattato di un attacco deliberato in cui i russi hanno incendiato la locomotiva e danneggiato una stazione di servizio. Sulla vicenda è intervenuto anche il ministro degli esteri Tajani, parlando di provocazioni contro l'Occidente.
6: Ci spostiamo in Svezia per le elezioni legislative, dove si profila una vittoria per la coalizione di centro-sinistra, dove con lo spoglio che ha superato il 90% l'opposizione risulta in vantaggio di 3 seggi sul centro-destra. Al momento i socialdemocratici guidati da Magdalena Andersson si riconfermano il partito più grande in Parlamento col 28,1%. Al secondo posto ci sono i moderati di centrodestra guidati dal primo ministro uscente Ulf Kristersson col 19,9%. L'esito è atteso per mercoledì.
7: Riaperta la camera ardente per Emma Bonino in Campidoglio. Fin dalle prime ore del mattino molti cittadini hanno atteso in fila ai piedi della scala che conduce alla sala protomoteca. Dopo la giornata di ieri, la camera ardente rimarrà aperta anche oggi fino alle 19. Si è concluso a Palazzo Chigi il Consiglio dei Ministri per l'approvazione del DPR recante la deliberazione delle esequie di Stato della senatrice Bonino e dell'onorevole Raffaele Costa, scomparso anche lui l'11 settembre.
6: E di nuovo allerta rossa sull'Etna per l'emissione di cenere in corso. L'altezza stimata della nube vulcanica è di circa 4 chilometri e si muove verso sud, cioè in direzione dell'aeroporto di Catania. Disposta la chiusura del settore C1 con conseguente sospensione degli arrivi nazionali e internazionali fino alle 16, la società catanese di gestione ha disposto deviazioni di arrivi in altre infrastrutture siciliane, tra cui il Falcone Borsellino di Palermo.
7: Sono scattate alle 9 di questa mattina le 24 ore di sciopero di tutti i lavoratori dell'indotto ex Ilva di Taranto. L'iniziativa è stata annunciata dai sindacati dopo l'assemblea davanti alla Portineria Imprese. Viabilità in tilt a causa dei blocchi stradali. Le sigle sindacali hanno spiegato che la mobilitazione di oggi non è indirizzata contro il provvedimento della Corte d'Appello di Milano, ma contro le responsabilità dei governi che si sono succeduti nella gestione della vertenza ex Ilva. Domani è previsto a Palazzo Chigi un nuovo tavolo tra governo e sindacati.
6: Il tennis, Jannik Sinner, sarà al torneo ATP 500 di Vienna, in programma dal 24 ottobre al 1 novembre. L'hanno annunciato gli organizzatori della S Bank Open 2026. Intanto Zverev batte Shelton e vince gli US Open. In classifica ATP si porta a 1810 punti di distanza da Sinner. Sul fronte femminile, la kazaka Elena Rybakina diventa la nuova numero uno del mondo del ranking WTA, risale al 20° posto l'azzurra Jasmine Paolini, che guadagna una posizione.
7: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
5: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
8: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
9: Oi oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
8: Andiamo, via, chi è? Lo zio di Corin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
9: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
0: Salve a tutti, sono qui, in viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
9: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.
5: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. Firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.

0: Sì, buongiorno. Avrei bisogno di chiedervi un grosso favore. E tanto voi me lo potete fare. Bisognerebbe che gli facessi dire, qualcuno di voi, a Sandro Sabatini che quest'anno la Fiorentina la retrocede. E possibilmente anche cercando di convincerlo, proprio che lo dica in maniera convinta, perché sortirebbe un effetto migliore, secondo me. E un saluto a tutti, Max da Camp.
1: Signora, buonasera, buon pomeriggio. Per me Mastantuono assomiglia a Mastantuono, punto e basta. A noi ci basta che assomiglia a Mastantuono.
2: Sì, buon pomeriggio, sono Luca da Londra. Mi avete riaperto un ricordo che mi ha portato alle lacrime. Piangevo nel vero senso della parola al gol di Antognoni a volo d'angelo. Prende palla a centrocampo, l'apre a Pasquale Iachini sulla fascia sinistra e va a chiudere al centro per il gol del mondo. Una delle emozioni più indimenticabili che la Fiorentina mi abbia regalato. Comprensivo del pareggio e dell'autogol purtroppo di contratto.
3: Sì, anche quello è un gol indimenticabile, quel gol a volo d'angelo di testa da parte di Giancarlo Antognoni sotto la ferrovia, su quel cross pennellato da Pasquale Iachini, come ricordava sì. Luca Dall'Onda. Sì.
4: Che dire, quello è te lo ripeto, per me quella partita racchiude tutta, il 90 e forse qualche minuto in più, lì allora non si davano recuperi extra large, però racchiude tutta la storia della Fiorentina, c'è dentro tutto, se ci fate caso. Dalla iniziale disperazione, poi alla gioia, al recupero, i gol di Antognoni, il gol più bello secondo me di Antognoni, ma non tanto per, dice, avrà fatto gol bellissimi, mi ricordo le punizioni con la Roma, mi ricordo altri, il gol di Napoli, altri gol molto belli, ma guarda, quella è l'azione che è bella.
3: Io credo,
4: oltre il gesto.
3: Credo che recentemente ho fatto un'intervista ad Antognoni, la dovrei riascoltare, ma se non mi ricordo male, lui ritiene che il gol più bello l'abbia segnato al Napoli.
4: Sì, ti ripeto, infatti
3: a Castellini, no? Quando Castellini, certo, in uscita viene superato da questo pallonetto splendido a parte
4: infatti
3: Antognoni,
4: l'ho citato perché anche secondo me l'abbiamo sentito a volte anche con la telecronaca di Sandro Ciotti, ti ricordi?
3: Sì.
4: E poi lo risentiremo, certo, quando ci sarà quelle sono le emozioni che riviverle una volta all'anno credo non faccia male al cuore,
3: fanno bene,
4: non faccia male al cuore, anzi fa bene, però quello è l'azione, cioè lui recupera palla, è vero, mi sembra forse a Boni, come ricordo, poi l'apre Pasquale e continua, segue l'azione, il collo spennellato e si tuffa, cosa che lui non aveva mai fatto credo nella sua carriera, un gol sicuramente di quel tipo lì no, ma neanche ci aveva mai provato in tuffo di testa, ma cioè si tuffa di testa, la mette dentro, c'è cioè l'apoteosi, la corsa poi sotto la ferrovia, vero?
3: Sotto la ferrovia.
4: Che era piena zipilla come il resto dello stadio, è una cosa, cioè ti viene i brividi proprio a raccontarla ancora oggi.
3: Ricordato, ti vengono i brividi, sì. Invece tornando alla Fiorentina di oggi, c'è Alessio che ci scrive: questa squadra da un punto di vista strutturale prenderà sempre gol, non serve a niente mettere via terzino sinistro, la Fiorentina per come è costruita deve giocare all'attacco e fare un gol in più dell'avversario, insomma una Fiorentina in stile, secondo il nostro ascoltatore, in stile Foggia di Zeman, Lazio di Zeman, ecco, magari l'avrei vista bene, ecco, questa Fiorentina in mano a Zeman, magari con un occhio di riguardo in più alla fase difensiva, però ecco, per come è stata costruita, con questo centrocampo pieno di talenti, con questi esterni, con questa fase offensiva che sicuramente può regalare tanti gol, in mano a Zeman mi sarebbe piaciuta.
4: Sì, probabilmente sì. Probabilmente l'allenatore giusto potrebbe essere uno come lui. E, però ecco, bisogna trovare il modo di tenere il pallone tra i piedi di più, no? Anche con il Venezia, effettivamente non sempre si è. Cioè, questa squadra, se ti vuoi difendere con le tue caratteristiche, devi anche tenere più il pallone. Per esempio,
3: chiaro
4: con il Torino,
3: aveva altre idee rispetto
4: con
3: a
4: il Torino è stata una roba imbarazzante, ma non solo, ma tutte le partite.
3: È una questione anche di atteggiamento,
4: di mentalità dell'allenatore. Ma se hai una squadra del genere, ora io non voglio tornare, però non devi tenere il pallone.
3: Certo.
4: Devi cercare di tenere il più possibile il pallone, perché ti difendi anche
3: ma
4: in
3: certo,
4: quel modo lì,
3: perché,
4: no?
3: Insomma, per come è stata costruita, per i giocatori che ha, può essere dominante questa Fiorentina.
4: Sì, palleggiatori, diciamo, ne abbiamo. Sì, a centrocampo, Attà, Fagioli, lo stesso Ulayi, mi sembra, quando sarà in grado di giocare, e, insomma, sono dei bei palleggiatori, sì. Cioè, non ce l'hanno tanti, poi Mastantuono, e quindi però il pallone non va consegnato agli avversari, altrimenti diventa difficile, durissima anzi.
3: Apriamo adesso anche un capitolo dedicato alle triplette nella storia della Fiorentina. C'è stata quella di Mastantuono, e da cosa ripartiamo? Così chiediamo aiuto anche ai nostri amici, ecco, ascoltatori al 348 753 933, naturalmente anche chi vuole intervenire in diretta 055 77 11 171. La ricostruzione delle
4: triplette della storia, campionato. È già una ricerca molto complessa, per questo chiediamo aiuto a tutti gli ascoltatori, i loro ricordi, le loro emozioni, e le triplette che gli hanno fatti, so, vabbè, poi ce ne sono alcune che vengono alla mente subito proprio mentre parli, no? Sì. Però ecco, ce ne sono anche meno note, eccetera. Chiaramente partire troppo da lontano,
3: ecco,
4: può essere
3: la tua ricerca quando parti?
4: Allora, intanto ti posso dire che qualcosa anche di lontano l'ho fatto. All'inizio volevo concentrarmi da Desolati in avanti. Tanto per capirsi, chi conosce la storia della Fiorentina sicuramente capisce a che partita mi riferisco. Però mi sembrava ingiusto tenere fuori Amrin, no? Mi sembrava ingiusto tenere fuori Petrone, mi sembrava ingiusto tenere fuori anche giocatori come Galassi, per esempio, o come Petris, che hanno avuto, quindi sono andato un po' a come Beppe Vercilli, per esempio, come Montuori, ecco, quindi è giusto citare anche loro. In principio fu Petrone, ora magari poi prima ci sarà stato qualcosa, però Pedro Petrone le triplette la fatte, col Pro Patria nel 32, per esempio, 0-3 tripletta sua, e anche sempre a maggio 32 col Modena un 5-0. Un certo, che però è importante nella storia della Fiorentina, Dante Di Benedetti fece, pensa, una tripletta nel 41 a chi? Alla Juve, 5-0.
3: Tra l'altro, come non citarlo allora?
4: Appunto, quindi mi sembra giusto citarlo. Alberto Galassi fece una tripletta al Genoa, siamo nel 1948, molto. Petris nel 59 fece una tripletta a Bologna in 1-0-4. Montuori col Novara, e siamo nel 56, e anche poi successivamente dicembre 58 col Bari, due triplette. Poi siamo al grande, poi c'è Beppe Vergili, che ha fatto tantissime doppiette di triplette, io ne ho trovate solo una, magari poi i nostri ascoltatori ne troveranno altre. Siamo nel 58, 25 maggio 58, Fiorentina Padova 6-1, fece 3 gol Pecos Bill. Quindi insomma anche questi giocatori del passato vanno assolutamente citati. Poi c'è Kurt Amrin,
3: certo. Lui ha fatto anche 5 gol, se non sbaglio,
4: lui c'ha il record, sì, record di gol fatti in una partita.
3: L'Atalanta, no?
4: Siamo in una partita dall'Atalanta nel 1964, 5 gol in trasferta, sì, finì 7-1, sì, per la Fiorentina. Poi ha fatto anche dei poker per rimanere alla triplette, ne ha fatte, per dire, nel 58-59 2, Fiorentina Samp 4-1, Fiorentina Torino 4-0, 59-60 3, 3 gol col Napoli, a Napoli, 60-61 3 gol alla Lazio, e poi dopo anche la Lazio, anche nel 66-67 ne fece 3, poi fece 3 gol col Genoa 62-63 5-0, all'Atalanta abbiamo detto 5 gol, e con il Brescia tripletta 66-67 Fiorentina Brescia 7-1. A me mi risultano 6 triplette, un poker e un pokerissimo di Amrin, però poi magari qualcuno ci ricorderà qualcos'altro. E poi via via arriviamo a quello che era, voleva essere il Claudio Desolati. Io ero piccino, però mi ricordo questa immagine di mio padre con un drappo viola, per questo 3-0, e sentì per la prima volta parlare di Desolati, che era un ragazzino all'epoca
3: e credo avesse 16 anni.
4: E ora esattamente va ricercato, era il 15 maggio del 77, se non ho scritto male.
3: No, allora no.
4: Fiorentina Inter 3-0.
3: No, no, no.

0: grande difensore olandese allora nel Napoli, fa il tunnel e poi batte Castellini imparabilmente, e poi non contento ne fa anche un altro. Questo era il 4-0 col Napoli, non contento fece anche il terzo gol, che ora forse vedremo, e ecco. Ed eccolo qua, con un colpo di testa su corner di Giancarlo Antognoni. E quindi insomma Paolo Monelli si presentò benino in quella stagione.
1: E poi insomma a Napoli, lui con il sì. Napoli aveva un conto aperto, perché ci ricordiamo il gran gol che realizzò praticamente dalla tre quarti della Fiorentina, battendo Garella che si era spinto incredibilmente fino alla metà campo.
0: Esatto, questo è il gol dell'11 settembre dell'83, quella Fiorentina 83-84, bellissima, Fiorentina di De Sisti, a proposito di Picchio, che lui inventò praticamente tra i primi a fare la difesa a tre, perché c'era il 2, era Pin col 2, poi c'era Passerella e Contratto, e il 5 l'aveva dato a Daniele Massaro, quindi allora non lo faceva nessuno praticamente questo tipo di gioco. Andando avanti, mi viene in mente Roberto Baggio, 19 novembre del 1989, Fiorentina Ascoli 5-1,
1: sì, sì,
0: tripletta ricordo, di Roby Baggio, bellissimi gol, bellissimi gol. Quasi tutti i gol di Baggio secondo me sono belli, perché ne ha fatti veramente di meravigliosi. Pensa, in quella partita segnò una doppietta anche Oscarone d'Ertisia, quindi voglio dire, era un evento anche lì, sì. E poi si vola con la memoria, almeno per quanto mi riguarda, si vola a Gabriel Omar Batistuta. Qui siamo di fronte a proprio l'apoteosi dei gol in serie. Lui fece 6 triplette in Serie A, una in Coppa Italia, una in Serie B col Pisa, tra l'altro, che sarà il prossimo avversario della Coppa Italia della Fiorentina.
1: Sì, tra l'altro uno di questi gol segnati al Pisa fu in semirovesciata, se non ricordo male, sotto la curva Fiesole.
0: Una roba pazzesca, così come una tripletta, quella con l'Udinese, semirovesciata, famosa corsa dei Maresani. Siamo a 8 triplette, insomma, penso niente male. E volendoci me le sono segnate anche tutte, il prima col Foggia 3-3 nel 9 febbraio 92, poi c'è... Udinese Fiorentina 2-3, 97-98, Milan Fiorentina, quando tra un po' porta via la testa a chi era? Maldini e Costa Curta, barriera sulla punizione a 2, si dovettero abbassare, se no sarebbero stati probabilmente decapitati. E siamo nel 98-99, Fiorentina Cagliari 4-2, 98-99, 17esima giornata, poi Fiorentina Verona 4-1, 99-2000, terza giornata, Fiorentina Venezia 3-0. La famosa ultima partita con cui batté il record di Amrin in campionato, il record però in gol ufficiale di Serie A, mentre il gol ufficiale rimane ad Amrin, per carità, è giusto ricordarlo. Poi fece anche, abbiamo detto, Coppa Italia con l'Inter, che tripletta,
1: davvero,
0: Coppa Italia con l'Inter 3-1, poi ne fece una a San Siro, un pallonetto a Pagliuca, ancora lì che cerca il pallone, e poi Serie B col Pisa. Ci sono anche poi altre triplette da ricordare, però
1: tanti i nostri ascoltatori ce lo stanno scrivendo, ad esempio Mutu, che fece tripletta al Genoa in quella famosa partita che finì 3-3, che poi fu molto importante ai fini della
0: febbraio 2009,
1: ai fini della qualificazione della Fiorentina in Europa, in Champions, se non ricordo male,
0: perché alla
1: quel
0: fine
1: punto che determinò
0: per scontri diretti con il Genoa di Gasperini, era arrabbiatissimo, se ve lo ricordate. Credo che l'antipatia di Gasperini per la Fiorentina nasca proprio da quella partita lì. Mutu, meraviglioso, all'ultimo poi minuto fece il gol del 3-3. E c'è anche una tripletta,
1: c'è anche quella di Pepito Rossi con la Juve, ovviamente.
0: Vabbè, quella
1: non si può tralasciare.
0: 20 ottobre 2013, Fiorentina Juventus 4-2, quella è da brividi. Ci sono anche triplette, diciamo, di giocatori che non ti aspetti. Per esempio Marco Branca realizzò una tripletta, e siamo nel 1992 in Verona Fiorentina 2-3, ne fece pochissimi di gol, ma tre insieme. Poi Branca iniziò a segnare molto, un po' più in età più avanzata, quando passò all'Inter, vero?
1: Ieri in un'intervista alla Gazzetta ha ricordato che Vittorio Cecchi Cori gli aveva promesso, dopo che gli aveva detto che era bello come un attore, gli aveva promesso di fargli conoscere una serie di personaggi del mondo del cinema, di fargli fare un film,
0: soprattutto attrici
1: quello l'interessante. Però poi dice è sparito dopo quella, dopo quella promessa. Niente,
0: però anche lui non se l'è guadagnata, perché con la maglia della Fiorentina, a parte questa tripletta, poi non è che abbia fatto un gol alla Juve, mi ricordo, lo fece, però ecco, insomma, ci si aspettava molto di più. Stefano Borgonovo fece una tripletta, però almeno quella mi sono segnato io, era del 17 maggio 92, quindi nella sua seconda esperienza con la Fiorentina, nel corso di un Fiorentina-Napoli, e fece una tripletta, mi pare fosse addirittura

0: l'ultima giornata di campionato, nell'anno in cui deluso.
1: Questa me la ricordavo meno, ti dico la verità.
0: Però ci fu anche questa. Poi, grande Luca Toni, ha fatto lui una tripletta con il Parma, mi sembra, Fiorentina Parma 4-1 22 ottobre 2005. Una tripletta estemporanea fu anche quella di Alberto Aquilani, te la ricordi? Con il Genoa. Fece tre gol, sì. Aquilani con il Genoa, siamo nel 2014, però la partita non fu vinta dalla Fiorentina, finì 3-3. Così come quel finì Genoa-Fiorentina 3-3 di Adrian Mutu, si vede quando fai tripletta il Genoa non lo batti. Ci fu anche la tripletta di Simeone, il Ciolito,
1: sì,
0: te lo ricordi?
1: Contro Napoli proprio. Contro Napoli.
0: Tripletta,
1: quella famosa partita che tolse lo scudetto a Napoli.
0: Sì, che persero in albergo,
1: perso in albergo,
0: così ci disse Sarri, sì, però sì, la persero anche sul campo, perché
1: sì,
0: insomma,
1: vabbè, certo,
0: 29 aprile 2018
1: Napoli-Fiorentina 2-5, tripletta di Battistuta, e raggiunse la quota di 10 reti consecutive di Pascutti, oppure una rete fu attribuita a un autogol dell'avversario. Potete controllare, ci chiede Andrea.
0: Sì, controlliamo, perché io ho appunto 5 reti, 5 e 6 triplette. Tra cui, però, non c'è questa qui, forse fu un'autorete, la controlleremo sicuramente. Ci abbiamo una tripletta anche di Federico Chiesa, che ne fece una anche in Coppa Italia, tra l'altro con la Roma.
1: Sì, con la Roma in quel 7-1
0: famoso, ma sì, ne fece una anche in campionato. Era il periodo del Covid, era il 29 luglio, si giocava a luglio le partite perché dovevamo finire, certo, il campionato in qualche modo, e segnò 4-0 al Bologna, tripletta di Federico Chiesa. E poi siamo ai giorni quasi nostri, perché una tripletta me la ricordo anche di Veretù, però non mi è riuscito di ritrovare la partita, magari forse con la Lazio, se i nostri ascoltatori ci danno una mano. Io mi ricordo una tripletta di Veretù, che però non ho la partita, mentre Vlahovic mi ricordo bene la tripletta di Benevento con Prandelli,
1: sì,
0: in,
1: sì,
0: panchina,
1: sì, è vero, è vero, è vero.
0: 1-4 era il 2021, marzo, sì, 2021, sì, 13 marzo. E poi quella con lo Spezia anche segnò, mi sembra, la tripletta Vlahovic, 13 ottobre 2021, se non mi sbaglio, o col Genoa, una delle due, sembra più con lo Spezia. E
1: Branca comunque, ci scrive Giacinto, ne fece 3 anche a noi in Udinese Fiorentina,
0: sì,
1: 4-0. Io,
0: esatto,
1: c'ero purtroppo, dice, sì, è vero, insomma,
0: è
1: era
0: vero,
1: la prima di Agroppi sulla panchina della Fiorentina dopo l'esonero di Radice.
0: Sì. Era arrabbiato perché Cecchigori non gli aveva presentato le attrici,
1: sì,
0: allora appena ci dette la legnata,
1: sì,
0: nella prima di Agroppi, mamma che disastro fu quella partita.
1: Sì.
0: Ricordiamoci anche di Moise Kean, che fece una tripletta, ha fatto una tripletta in campionato con la maglia della Fiorentina, era nel corso Fiorentina-Verona del 10 novembre del 2024, penso forse la partita, una delle partite più belle giocate da Ken in maglia viola, un gol che ricordò anche Batistuta quando si ripresentò al limite dell'area, saltò l'uomo e poi sfondò praticamente la porta. Era nel massimo splendore, sì, di Ken.
1: Francesco ci scrive: Veretù contro la Lazio, ma si perse quella partita, dice.
0: Ecco, vedi, per quello non me lo ricordavo allora, però mi ricordavo la tripletta.
1: Mentre Roberto Abagnaripoli dice che Bati è il secondo in classifica per triplette, 8, purtroppo il record è di Inzaghi con 10 triplette.
0: Vedi, questo a livello di Serie A.
1: 4-3 per la Lazio, quella partita
0: di Veretù. Vedi, mi ricordavo,
1: sì,
0: forse qualcuno sul rigore, perché poi Veretù era abilissimo,
1: sì,
0: nel,
1: sì,
0: battere,
1: sì,
0: i calci,
1: sì,
0: di rigore, e li si faceva battere sempre a lui. Questo è una ricostruzione alla quale ovviamente poi aspettiamo anche i vostri contributi, se avete qualche, oppure quella che secondo voi è la tripletta più bella, che,
1: sì,
0: vi,
1: sì,
0: ha dato,
1: certo,
0: più emozioni.
1: Certo.
0: Sicuramente molti diranno una partita, ho paura, una partita che è finita 4-2, quella,
1: sì,
0: ragazzi,
1: quella
0: come
1: è
0: tripletta, è forse, però anche quella col Genoa fu una bella emozione, di Mutu per esempio,
1: sì, perché la finita perdeva
0: 3-0. Perdevi 3-0, recuperare quella partita, fu, pur non vincendola, fu come stravincerla.
1: Sì, sì, Mutu, sì, mi ricordo quel tiro del 3-3 eccezionale.
0: Sì, eccezionale, proprio mancava un eravamo nel recupero, pochissimo alla fine, si spostò la palla e la mise all'incrocio. Che gioia, poi,
1: sì,
0: vedere anche, insomma, le facce abbastanza inviperite,
1: sì,
0: di Gasperini e compagni.
1: Poi, tornando invece ai messaggi dei nostri ascoltatori, anche in vista della partita di domani con il Pisa, c'è un nostro amico ascoltatore che dice che Vanoli dovrà adesso coccolare alcuni giocatori, in particolare Ulai, perché lo vedrebbe bene in questo centrocampo della Fiorentina, in questo centrocampo titolare. Ulai che non ha potuto prendere parte alla gara con il Venezia perché era reduce da un infortunio. C'è da capire se adesso
0: come sta.
1: Eh sì, cioè, se dovesse star bene lo faresti giocare dal primo.
0: Sì, sì, assolutamente, ha bisogno di giocare. Se sta bene, se gli va non lui via libera, ha bisogno di mettere minuti nelle gambe, ha bisogno di trovare fiducia che inizialmente lui in maglia viola quando le prime uscite l'aveva trovata. Secondo me adesso un po' è un periodo così, va ricostruito. È un ragazzo giovanissimo anche lui, però prezioso, può essere tanto prezioso per noi perché ha una caratteristica che magari gli altri centrocampisti non hanno, cioè è uno che ha il pallone e la zanna anche, non sì. È solo di, cioè c'ha tutte e due le spada e fioretto, diciamo, quindi io penso che vada assolutamente recuperato. E poi centrocampisti non sono tanti, lo diciamo sempre, anche se si fa solo il campionato, ma c'è anche la Coppa Italia, quindi assolutamente io lo farei giocare, anzi insieme a Gonçalves farei giocare anche Ulahi, in modo da vedere come si comportano giocando una partita dall'inizio.
1: Poi tra i nostri ascoltatori c'è anche chi ci chiede chi dovrebbe giocare in porta tra Christensen e De Gea. Potrebbe essere l'occasione per far giocare Christensen contro il Pisa?
0: Sì, perché De Gea, oddio, Vanoli mi sembrava poco propenso a questo tipo di turnover quando, se non alla fine del campionato, lo mise Christensen mi sembra con l'Atalanta, sì, nell'ultima di campionato. E però non mi ricordo se nella conference metteva De Gea, mi sembra
1: no,
0: di
1: no, conference no, perché ha giocato, se non ricordo male, Lezzerini,
0: una partita Lezzerini,
1: sì,
0: poi
1: si fece male
0: mezzo tempo, un tempo,
1: sì, però poi si fece anche male
0: un tempo, sì. Scusami, però insomma, boh, io siccome la Coppa Italia è eliminazione diretta, insomma Christensen, devo dire che nell'ultima partita con l'Atalanta fece anche uscì tra gli applausi, sì. Però è un po' pittoresco come portiere.
1: Sì.
0: De Gea deve ritrovare anche lui un po' più di sicurezza. È vero che ha fatto una bella parata a Venezia. Sui gol, vabbè, il primo secondo me era imprendibile. Il secondo scagliato da molto vicino, cioè quasi arrivato, ma diciamo che non lo so, quella del portiere, sai, è una cosa. Io non credo molto che si stanchi tanto il portiere a giocare partite, cioè è una stanchezza mentale, sì, più che fisica.
1: Quindi insomma sei per De Gea anche in Coppa Italia, anche contro il Pisa.
0: Sarei per cambi in altri settori, ma De Gea me lo voglio tenere.
1: Hai in mente comunque una formazione?
0: Sì,
1: domani?
0: Sì, c'ho in mente una formazione. Vai. De Gea appunto, poi io darei ancora fiducia a Dragusin nel mezzo e alla coppia ecco, la coppia Dragusin Ranieri io la riproporrei, anche se mi rendo conto che Pongracic qualche cosa debba giocare, quindi mi tengo il dubbio, però ecco, mi piacerebbe fossero riconfermati. Penso che sarà la volta di João Mario a destra, vabbè, e a sinistra penso Valdepeñas, perché appunto il ragazzo non ha giocato l'ultima partita. Centrocampo, se sta bene Ulahi, Brescianini, Fagioli penso lo faccia giocare, perché qualcuno va messo che dia continuità. Poi a questo io non credo, ma Stantuono sarebbe, mi sorprenderebbe, può darsi anche Lorischieri, altrimenti con Salves dalla parte di là. Centravanti mi aspetto Pellegrino e a destra forse Gnonto col punto interrogativo, perché
1: non abbiamo parlato molto di Menez, ma mi sembra che contro Venezia sia stato uno dei migliori, insomma, uno, sì, dei giocatori che ha dato delle risposte significative. È vero che ancora deve riuscire a mantenere i nervi saldi, perché c'è stato un momento della partita in cui ha dato un po' segnali di nervosismo, ecco, e quindi questo può essere sempre il suo limite, però ecco, un giocatore che su quella fascia riesce a proporsi spesso, riesce ad essere un bel supporto per lo stesso Mastantuono. Ecco, insomma, se questo giocatore riesce a trovare la strada giusta anche dal punto di vista comportamentale in campo, può diventare un titolare.
0: Sì, se ti ricorderai, quando mi chiedesti di Vanoli, oltre alla probabilità di Vieri sulla sinistra, ti dissi anche attenzione a Gimenez. Secondo me Gimenez è un giocatore che Vanoli cercherà di rispolverare, ne sono, è andata così, sono convinto che lo riutilizzerà ancora, perché ha innanzitutto, è vero che va imbrigliato, va catechizzato, non deve esagerare, però ha tanta grinta,
1: sì,
0: ed è un aspetto che a questa squadra manca, sì, quindi se indirizzata nella maniera giusta, certo, il fuoco ti serve. Secondo me è ancora da un po' da moderare. Per esempio, non mi piace quando sbeffeggia un po' gli avversari, l'ha fatto col Venezia, sì, quando ha anticipato bene, mi sembra Abs sulla sinistra fosse, non mi ricordo chi, e poi gli ha gridato contro, sì, come sì, dire,
1: a
0: hai
1: quello
0: visto?
1: Facevo riferimento
0: a me, sì, a sì, me non mi sa, ecco, quello sono un po' esagerazioni, però dentro c'ha tanto fuoco e quindi secondo me, e poi è anche un bel giocatore, cioè è vero che deve migliorare nella fase difensiva, però ha visto anche in quei recuperi lì ce la mette tutta, ci mette tutto quello che ha dentro, ci servono giocatori così, e penso Ivanoli l'abbia valutato, infatti tutti pensavano a Dodò.
1: Invece, ecco, a proposito, ecco, di Dodò, a proposito di Dodò, guarda,
0: e io non l'avevo messo,
1: sfruttiamo
0: Dodò,
1: anche il messaggio di un nostro ascoltatore che vuole sapere un nostro parere su Dodò. Dodò che la Fiorentina, da quel che ha fatto filtrare, non è fuori dal progetto, però è chiaro che adesso tocca a lui far vedere durante la settimana di poter essere un giocatore che merita considerazione, che merita anche un certo spazio. Ci aspettavamo che potesse giocare titolare,
0: sì, sì, anch'io l'avevo previsto anch'io,
1: ci aspettavamo un ricorso alla vecchia guardia da parte di Vanoli, sì, e questo non è avvenuto, questo a testimonianza del fatto che comunque ha deciso di puntare subito sulle novità portate dal mercato, portate da DS Paratici,
0: Dragusin, Vanoli, Vieri, per esempio.
1: Lo stesso Jimenez.
0: E sì, ma io penso, ora a posteriori lo diciamo, chiaramente la partita è andata bene, però penso che in questo caso abbia fatto molto bene Vanoli, perché su Dodò ci sono dei problemi con la società ormai evidenti.
1: Sì, tra l'altro lui in questi ultimissimi giorni ha inviato attraverso i social una serie di messaggi un po' criptici,
0: subliminali, sì, come li definire, cioè sì, mio Dio ha qualcosa in serbo per me, ho visto anche c'è stata una polemica, sono stati bloccati alcuni,
1: sì, pare sia stati bloccati alcuni siti, sì,
0: io non sono non le seguo, sì, questo tipo di cose, ho letto e basta, quindi non mi esprimo tanto su questo, quanto sul fatto che se però un giocatore è in sostanziale guerra con la società, mi sembra un po', ecco, un allenatore, nonostante Vanoli l'anno scorso avesse puntato forte su Dodò e per certi versi avesse anche ottenuto qualcosa di buono, non sempre, però mi sembra giusto, hai due giocatori che sono Jimenez e João Mario, metterli entrambi a sedere per far giocare Dodò che non rinnova, che appunto non ha accettato probabilmente alcune soluzioni, non lo so come è andata esattamente, sicuramente non sta rinnovando, mi sembrerebbe anche un messaggio sbagliato nei confronti del gruppo, no?
1: Sì.
0: Cioè mi sembra un po' un ribelle oggi, anche se col sorriso, sempre col sorriso Dodò, perché le vive così, però sostanzialmente è un ribelle in questa Fiorentina, per cui secondo me ha fatto bene, lo dico a posteriori, aggiudicando anche la prestazione positiva secondo me di Jimenez, e credo che anche João Mario possa far benino in Coppa Italia, cioè non vedo adesso la estrema necessità di recuperare Dodò.
1: Dodò rigioca quando firma il rinnovo, scrive, ecco, Stefano 69, altrimenti la vedo dura, sì.
0: Sì, perché ora un allenatore è giusto che abbia faccia le sue scelte, ma non può così, diciamo, distanziarsi dalla società, è ovvio che qui c'è qualcosa che tra le due parti non quadra, altrimenti non saresti a questa situazione.
1: E poi c'è anche l'idea singolare, ma comunque se ne può discutere, di Francesco, che dice: per me mette Gonçalves centrocampista centrale al posto di Fagioli, ai piedi per ricoprire quel ruolo, come lo vedresti? Io non so se in passato ha già ricoperto questo ruolo, sinceramente.
0: Non lo so,
1: Gonçalves,
0: non lo so, sarebbe il regista della squadra. Mi stupirebbe, sì, mi stupirebbe, così come mi ha stupito per esempio Parisi alto a destra, però ecco, non so se è nella condizione fisica atletica per fare una cosa del genere, è un ruolo molto dispendioso, perché devi, sì, comunque correre tanto in quella posizione lì, e quindi lui viene da un periodo di forzata inattività perché non lo facevano giocare per via del mercato, e a Firenze ha giocato 10 minuti una partita e 5 un'altra, quindi vederlo regista così d'amblè mi sembrerebbe una cosa abbastanza strana, però non escludiamo,
1: sì,
0: nulla.
1: Sì, sì, no, certo, ci sorprenderebbe, però ripeto, poi evidentemente Vanoli fa anche le sue prove durante gli allenamenti e quindi magari può anche prendere una considerazione, però ripeto, ci sono, è vero che il centrocampo non ha tantissime alternative, però ecco, prima di mettere Gonçalves come centrocampista centrale, magari
0: vedo,
1: ecco,
0: che ne so, più
1: là, riferimento ai centrocampisti di ruolo
0: che c'hai,
1: sì.
0: Brescianini non centrale, ma potrebbe giocare come mezzala magari in questa partita col Pisa, non,
1: sì,
0: lo so,
1: certo,
0: al posto di Ndur,
1: sì,
0: questo sì,
1: sì,
0: però con Salves regista la vedo un po' una mossa estemporanea, vediamo.
1: Poi su De Gea dice il bomber viola è come quel bagnino che all'inizio della stagione balneare è ancora arrugginito dal riposo invernale. Beh, insomma, sì.
0: Potrebbe povero. Essere.
1: No, insomma, ora. Sì, ha fatto qualche errore, va bene però.
0: Sì, qualcosina ha sbagliato nelle sì, precedenti certo, partite. Sì, sì, non dico Venezia, ma in particolare in altre partite anche lui un po' arrugginito, forse lo era. Però, insomma, è uno dei pochi elementi esperti di questa squadra, non dimentichiamocelo. Credo che la Fiorentina, se ho letto, ho capito bene, gli abbia anche chiesto di essere più presente, più anche no, sì, più come dire,
1: più pronto anche a riprendere certi giocatori, a rimproverarli, a richiamarli all'ordine, a scuoterli, insomma,
0: a far valere la sua esperienza, il suo pedigree, insomma, che ha ed è molto importante. Quindi non credo in questo momento, cioè credo sia prezioso, insomma.
1: Quentin ci scrive che ci manderebbe un vinello che dicono sia tipico del momento, però è dolce, non lo conosco, sono da secco, ma ve lo mando. E noi lo prendiamo volentieri, anzi ti ringraziamo se ce lo mandi, lo prendiamo volentieri.
0: Noi si prende tutto, come dire.
1: Questo vinello tipico del momento, no, non vediamo l'ora di assaggiarlo, allora.
0: Ah sì, eh? Di sì, cosa si tratta?
1: C'è dolce, è dolce.
0: Ora ci mette la curiosità.
1: Lui è da secco, non lo so.
0: Anch'io sono da secco, dico la verità.
1: Però se è dolce, magari a fine pasto.
0: Però
1: no?
0: un vino dolce a fine pasto ci può stare benissimo, sì, certo.
1: Poi ancora messaggi da parte dei nostri ascoltatori per quanto riguarda la corsia sinistra, ci chiede un altro amico da casa, Valdepeñas, sì, potrebbe essere riproposto come dicevi poco fa.
0: Penso, non lo so, vista la partita, vista anche la necessità comunque di spingere un po', di cercare di far propria la partita il prima possibile, certamente sarà un Pisa, immagino, arroccato, no? Non verrà certo a fare la partita offensiva,
1: sì,
0: no?
1: Credo.
0: Quindi magari un ragazzo come lui, anche per tenerlo dentro, perché non credo l'abbia presa benissimo, molto giovane, è stato escluso per far giocare un giocatore fuori ruolo, sì, sostanzialmente.
1: Poi c'è giustamente anche Roberto che dice: Matta è stato uno degli acquisti più importanti e non sento parlare di lui. Ha giocato a titolare,
0: era titolare in
1: Venezia.
0: Ha giocato 60 minuti, probabilmente lì c'era un problemino fisico.
1: Sì, rientrava da un infortunio.
0: Non credo l'abbia tolto per demerito. Secondo me è un giocatore che può accendere la Fiorentina, cioè al di là di Mastantuono, abbiamo parlato.
1: Però con il Pisa lo faresti giocare o no?
0: Bisogna capire la condizione atletica. Sì. Io ci penserei un attimo, però, perché per Napoli lo vorrei bello in grande spolvero, perché lui è uno, ha detto bene il nostro ascoltatore, che ti può cambiare ancora e migliorare ancora di più questa squadra, perché c'ha ancora tanto da farci vedere. Secondo me abbiamo visto soltanto un 25% di quelle sulle potenzialità di questo calciatore.
1: Adesso andiamo a salutare in collegamento con noi Lamberto Piovanelli, ex attaccante del Pisa e grande tifoso viola. Ciao Lamberto, benvenuto.
2: Ciao, salve a tutti.
1: Ben ritrovato.
0: Buongiorno.
1: Ti chiedo innanzitutto che Pisa sarà quello che arriverà a Firenze, perché è reduce da una bella scoppola, 4 reti subite dal Nettella.
2: Sì, non abbiamo fatto sicuramente una delle migliori partite, anzi devo dire che dopo la vittoria in casa e la vittoria in trasferta a Castellammare Stabia si pensava a un Pisa diverso, invece abbiamo fatto un grosso passo indietro e siamo ritornati un po' con quella paura che dopo la prima giornata c'era saltata un po' addosso, perché insomma perdere come abbiamo perso l'ultima in casa fa un po' male, fa un po' pensare.
1: Quindi insomma sarà un Pisa quantomeno guardingo contro la Fiorentina?
2: Ma sicuramente, sai, qua è una partita importantissima, una partita, non dico della vita, però insomma i posti nerazzurri ci tengono tantissimo, quindi sicuramente sarà una partita nervosa, perché insomma la Fiorentina, a parte l'ultima vittoria, però insomma anche a Firenze non è che si vivevano un periodo tranquillo, e il Pisa invece viene proprio da una scoppola importante che ha ridimensionato un po' quelle che erano le aspettative, quello che era un po' il pensiero per il futuro dei nerazzurri, quindi sicuramente sarà una partita delicata.
1: Ecco, però la Fiorentina dopo la vittoria con il Venezia può ricominciare la sua stagione, cioè si può dire secondo te che riparte, parte veramente il campionato, la stagione della Fiorentina dopo questo successo di venerdì sera?
2: Ma sinceramente no, io ci andrei piano perché abbiamo visto delle partite incredibili, cioè le prime tre partite sono state veramente estremamente negative, forse ancora peggio della partenza dell'anno scorso, quindi è tutto dire. Ora, meno male questa vittoria a Venezia, sicuramente ha ridato un po' di tranquillità, sicuramente mister Vanoli sta facendo un buon lavoro. Io non riesco a capire, però da tifoso, però che vive qua a Pisa, quindi non vivo direttamente, insomma, o quotidianamente quello che è il tifo viola, però come si fa gli ultimi anni a escludere un allenatore che, almeno a quello che senti dire, almeno a quello che leggi, quello che tifoso della Fiorentina che voleva venire a Firenze a tutti i costi, che i tifosi, almeno per quello che è il mio pensiero, sarei stato contento.
0: Maurizio Sarri.
2: Come si fa a non prendere in considerazione un allenatore come Sarri? Cioè, si va a cercare, per l'amor di Dio, Grosso, che però se si guarda Grosso ha fatto. Ha vinto un campionato di Serie B col Sassuolo, quando posso dire, perché su sono andati Sassuolo, Pisa e poi la terza è la Cremonese, ma devo dire che è stato un livello estremamente basso quel campionato lì, cioè veramente un campionato brutto, un campionato livellato verso il basso. Quindi ha fatto quell'anno lì, l'anno scorso ha fatto un buon campionato, ma non è che ha fatto, cioè che ha fatto come il Como. Quindi
1: non si meritava questo, secondo te, sul campo di aver
2: no ma io non dico
1: Fiorentina.
2: Magari poteva essere veramente però per me è stato più un indovinare l'allenatore della Fiorentina, più che andarla a cercare e che meritasse la partita della la panchina della Fiorentina. 100.000 volte meglio Vanoli dopo quello aveva fatto, sicuramente aveva dimostrato di più.
1: E direi che dal punto di vista dello spirito si è visto subito il cambiamento da parte della
2: Fiorentina. Ma subitissimo, ma difatti io ripeto, quando si vociferava che poteva essere confermato Vanoli, mi sembrava forse la cosa doverosa, forse la cosa che meritava anche il mister, perché veramente ha meritato, l'anno scorso abbiamo fatto qualcosa di straordinario. E quest'anno siamo ripartiti un po' con... non mi è piaciuta, sinceramente non mi è piaciuta. Ora si critica l'operato di Paratici dopo ha fatto un mercato importante, cioè io farei una statua al presidente, perché una famiglia che mette così tanti soldi per quello che sarà lo stadio, che mette per quello che è stato il centro sportivo, che tutti gli anni il mercato quantomeno ce lo fa vedere con un occhio diverso rispetto a come eravamo abituati, perché a parte Corvino dei bei tempi, poi non è che abbiamo fatto un mercato che ci tenesse incollati la sera alla televisione a vedere oggi che abbiamo preso. Quindi io non lo so, penso che se la società si indirizzava su un allenatore come Sarri, forse avevamo fatto il passo in avanti che tutti speravamo di fare. Per ora c'è stata questa vittoria di Venezia, godiamocela, anche lì è stata in bilico perché insomma una partita che ho visto, che abbiamo rischiato diverse volte, quindi non è che abbiamo dominato, abbiamo stradominato e abbiamo fatto
1: chissà che. Ci sono state anche tante occasioni per la Fiorentina che
2: certo,
1: ha fallito.
2: Certo, occasioni, però bene o male siamo arrivati all'inlì che il Venezia ci riprendesse. Quindi mettiamola da parte, sono tre punti importanti per il morale sicuramente, però insomma non è che abbiamo fatto,
1: certo,
2: ci siamo levati dalle beghe,
1: ci mancherebbe. Tommaso Borghini, la tua
0: sì
1: domanda.
0: No, vorrei sapere da lui, che era insomma un ex attaccante, certo, tanti gol, insomma lo sappiamo, anche se non li ha fatti con la maglia forse con cui l'avrebbe voluto, certo, fare, certo, quelli della Fiorentina. Ecco, che cosa pensa dell'attacco, degli attaccanti della Fiorentina in particolare, e vabbè, a parte Mastantuono che ha fatto la strepitosa tripletta, ma anche degli altri, no? C'è Beto, c'è Pellegrino. Secondo te, intanto, chi potrebbe essere titolare tra Beto e Pellegrino? Chi vedi più?
2: Ma io, senti, sono sincero, a me piacciono tutte e due, perché Beto è un bel giocatore, cioè non lo scopriamo noi e non si scopre adesso. Beto è un gran bel giocatore, però io non insomma vedo bene, molto bene, anche Pellegrino, perché l'anno scorso ha tenuto da solo il reparto offensivo del Parma, cioè lottava contro tutti, abbiamo visto le partite veramente col coltello fra i denti, e lottare contro la difesa avversaria in maniera importante, ha fatto dei gol importanti, quindi sicuramente li vedo bene tutte e due. Poi valuterà il mister se poterli anche far giocare insieme, non lo so, questo cioè, bisogna vedere poi il mister allenamento cosa vede. Io quando penso a Beto e a Pellegrino mi viene da domandarmi, cioè il Piccoli è stato l'anno scorso il pezzo, l'acquisto della Fiorentina più costoso in tutta la storia della Fiorentina, le abbiamo dato qualche chance e non ha fatto malissimo, perché l'anno scorso Ken ha fatto un campionato disastroso, quindi se si fa, a parte il gol con la Cremonese, poi se no è stato un campionato estremamente negativo, e io fra l'altro sono fra quelli che è stato contento che sia andato via. Io Piccoli gli avrei dato una chance in più, cioè Beto, Pellegrino, Piccoli, ecco, io non avrei messo in terza posizione Piccoli, io gli avrei dato un pochino più fiducia, perché meno male l'anno scorso quando ha giocato non è che ha fatto malissimo, quindi magari qualche soldo l'avrei risparmiato e avrei tenuto Piccoli e avrei cercato di dargli un po' spazio e un pochino più fiducia.
1: Senti, per quanto riguarda invece gli esterni, Gier, Mastantuono, insomma, è chiaro che la tecnica di
2: Mastantuono è un fuoriclasse, cioè quello si vede dalle movenze, si vede dalla prima partita. Lui, se guardi bene le occasioni che ha avuto la Fiorentina, poteva essere già 5-6 gol, perché almeno un gol a partita lo poteva fare se la fortuna la sistema un gocciolino, quindi sicuramente poteva essere a 5-6 gol. E gli altri penso che deve trovare la maniera il mister di farli rendere al massimo. Sulla carta sono giocatori importanti, giocatori che possono singolarmente arrivare a fare la differenza, però sai, poi giocare a Firenze non è facile, metti un giocatore giovane come non mi permetto di dirlo perché farei figuraccia, quello arrivato dal Torino, o se no il portoghese. Io insomma sono sicuro che possono venire fuori tutti e seguire le orme di Mastantuono, perché hanno delle doti importanti, però metterle in mostra a Firenze il primo anno non è facile, non è una cosa semplice.
1: Lamberto, grazie mille per il tuo intervento, alla prossima.
2: Grazie a voi, un saluto a tutti.
1: Ciao. Grazie a Lamberto Piovanelli, ex attaccante del Pisa, ma tifoso viola, come dicevi
0: poco
1: fa.
0: Nato a Firenze.
1: Nato a Castelfiorentino, a Firenze.
0: Io su Wikipedia c'è nato a Firenze,
1: sì,
0: però
1: insomma credo che
0: cresciuto poi a Castelfiorentino.
1: E dicevi poco fa che in effetti avrebbe voluto vestire la maglia della Fiorentina,
0: però ha quasi vestito quello della Juve, perché l'aveva, sì, comprato la Juve, sì, anche a suon di miliardi,
1: ma mai esordito, però
0: poi infortuni, problemi, sì, eccetera,
1: sì, sì. Spazio a Marconi.
0: Allora senti, Fiorentina te la ricordi? Forse no, perché eravamo tutti, forse io sì, te eri nato, io ero molto piccolo, te eri nato da poco, diciamo, sì, così, anche se ti rinforzi ringiovanisco forse, sì, perché nel 1977 ci fu una partita 32esimi di finale di Coppa UEFA, famosa Fiorentina-Schalke 0-4, finì 0-0 alla gara d'andata, però in realtà questa partita fu, tra virgolette, funestata da un errore. La Fiorentina schierò Casarza, che era stato invece sottoposto a una squalifica UEFA precedentemente, non era stata diciamo presa in considerazione, e quindi alla fine si perse a tavolino 0-3. Questo fu un episodio famoso, no? Proprio sì, lo 0-3 a tavolino per l'errore sulla squalifica di Casarza. Nel 1980 la Fiorentina batteva il Perugia 1-0 grazie al gol di Antognoni, e prima di campionato su calcio di rigore. Indovina chi guadagnò quel calcio di rigore, che era il debutto in Serie A, proprio Daniel Bertoni, che abbiamo sentito prima nella tua intervista. Quindi debutto assoluto in Serie A di Daniel Bertoni, guadagnando un inesistente, si può dire, o molto dubbio, calcio di rigore. Ogni tanto Daniel aveva anche questa capacità e riusciva a guadagnare rigori o falli che non erano poi così netti, e non glielo diciamo perché sennò si offende. Poi esordì per quanto riguarda invece il 99, la famosa Fiorentina-Arsenal Champions 0-0, una partita dove si è subito, penso, il massimo subibile, un grande toldo, uno 0-0 strappato, però molto importante. Tra l'altro toldo pare anche un calcio di rigore, molto importante, perché poi al ritorno si andrà a vincere nel gironcino contro a Wembley, proprio contro l'Arsenal, grazie al gol di Gabriel Omar Battistuta, e si passerà quindi incredibilmente. L'ultima cosa, sì, facciamo, ricordiamo anche Nello Governato, oggi sì, anniversario di nascita, sì, dell'ex direttore sportivo della Fiorentina.
1: Ci sono anche delle parole ai canali ufficiali del club da parte di Vanoli, che parla del suo ritorno alla Fiorentina: c'è una nuova pagina bianca da costruire, sono entusiasta. E poi comunque verranno ulteriormente approfondite queste parole di Vanoli anche nel corso di Palla al Centro, che inizierà tra poco. Grazie a Tommaso.
0: Grazie a voi, alla prossima.
1: Grazie per averci seguito. Buon proseguimento su Radio Firenze Viola.

0: Fragranze Viola. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
1: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
0: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
1: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
0: Istitutogiglio.it.
1: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
2: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
3: Radio Firenze Viola.
4: Incoming message.
5: Leggila, ascoltala, guardala.
6: Buon pomeriggio dalla redazione. In apertura, gli esteri, preoccupa l'escalation della Russia vicino ai confini europei dopo l'attacco russo alla locomotiva del treno diretto da Kiev a Varsavia. Il raid di droni nell'ovest dell'Ucraina, a meno di 2 chilometri dal confine con la Polonia, ha colpito un convoglio su cui viaggiavano 206 passeggeri. Secondo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, si è trattato di un attacco deliberato in cui i russi hanno incendiato la locomotiva e danneggiato una stazione di servizio. Sulla vicenda è intervenuto anche il ministro degli esteri Antonio Tajani, parlando di provocazioni contro l'Occidente.
7: In Svezia si profila una vittoria per la coalizione di centro-sinistra, dove con lo spoglio che ha superato il 90% l'opposizione risulta in vantaggio di 3 seggi sul centro-destra. Secondo le proiezioni della TV pubblica SBT basate sui dati ufficiali, la formazione guidata dai socialdemocratici otterrebbe in Parlamento 176 seggi, mentre quella avversaria 173.
6: In Italia ora con la cronaca, no del Tribunale di Sorveglianza di Torino al differimento della pena per Mario Roggero. Il gioielliere cuneese di 72 anni è stato condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori e averne ferito un terzo nel 2021. La sua difesa aveva chiesto il differimento dell'esecuzione della pena in attesa della decisione del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in merito alla domanda di grazia e in subordine la detenzione domiciliare. La richiesta però è stata respinta.
7: Sono scattate alle 9 di lunedì le 24 ore di sciopero di tutti i lavoratori dell'indotto ex Ilva di Taranto. L'iniziativa è stata annunciata dai sindacati FIM, FIOM, WILM e USB dopo l'assemblea davanti alla portineria imprese. Gli operai, che incroceranno le braccia fino alle 7 di martedì, hanno anche occupato la strada provinciale per Statte. Secondo quanto appreso però, sarebbe stato anche annunciato un ulteriore blocco stradale di protesta sulla statale in direzione Bari.
6: Medici di medicina generale del sindacato Medici Italiani saranno invece in sciopero il 15 e 16 settembre contro l'accordo stralcio sulle case della comunità del 23 giugno. Come sottolinea in una nota la segreteria nazionale SMI, in questi 2 giorni sono previste manifestazioni e assemblee a Roma, Rieti, Milano, Palermo, Napoli, Pescara, promosse o con l'adesione del sindacato, possibili disagi per i cittadini.
7: Lo sport e il tennis. Zverev batte Shelton, vince gli US Open, in classifica ATP si porta 1810 punti di distanza da Sinner, che però si è iscritto al torneo ATP 500 di Vienna, in programma dal 24 ottobre al 1 novembre, e quindi può avanzare in classifica tenendo a distanza gli avversari. Sul fronte femminile, il ranking WTA è stato aggiornato al termine del torneo americano e vede la bielorussa Sabalenka cedere lo scettro alla kazaka Rybakina, che diventa dunque la nuova numero uno del mondo. Risale al 20° posto l'azzurra Jasmine Paolini, che guadagna una posizione. Per il calcio oggi si chiude la quarta di Serie A, alle 18:30 in campo Torino-Roma e Como-Parma, alle 20:45 Inter-Udinese.
6: E per ora è tutto, a più tardi.
0: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
8: Radio Firenze Viola anche in DAB. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
9: E invece sì, la radio che ha imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
0: Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala. Radio Firenze Viola.
9: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92. Il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
0: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola. New message. Radio Firenze Viola. Leggila. Ascoltala.

0: palla al centro.
1: L'approfondimento sulla viola. Notizie, ospiti, opinioni e collegamenti.
0: Tutto ciò che fa Fiorentina
1: è su Radio Firenze Viola.
2: Quattro squilli in laguna per cominciare veramente la nuova stagione. È stato il weekend dei sospiri di sollievo per la prova della Fiorentina venerdì sera al Penso, e adesso abbiamo voglia di un gran bel bis domani sera in Coppa Italia con il Pisa per la Fiorentina che è ripartita, e soprattutto per Paolo Vanoli che ha cambiato volto a questa squadra in poco, toccando anche le corde giuste. Caro Luca Calamai, ben trovato, buon lunedì, buona settimana. Palla al centro, Radio Firenze Viola, in diretta fino alle 16 su Lady Radio, vigilia di un derby non banale, perché vogliamo andare avanti in Coppa Italia e soprattutto curiosi di vedere chi magari si ritaglierà un po' di spazio dal primo minuto, un po' di turnover o meno.
3: Quali sono le corde giuste?
2: È il spirito di gruppo, il correre per il compagno.
3: Cioè cose straordinarie?
2: No,
3: no. Ah, no, no, perché per capire se
2: non le facevano. Non le avrebbero fatto. Grosso
3: mai?
2: Poteva chiedergli qualsiasi
3: cosa.
2: Non lo so, perché non lo so, perché ieri sera ho avuto modo anche fuori dai microfoni di parlarne con gente, gli spogliatoi li ha vissuti, ieri Lorenzo Amoruso,
3: e che
2: Alfredo Aglietti, che è entrato come un elefante in cristalleria, e invece che entrare in sintonia con questi calciatori è entrato in antipatia a tutti.
3: Esatto.
2: E in campo hanno messo in campo quella sfiducia che Paratici venerdì sera ci ha certificato nelle sue parole del prepartita, e fa effetto, Luca, perché è uno che ha tirato un rigore che valeva un mondiale con la freddezza dei grandi, e quindi ti dici, se un lo sa lui come entrare, no, in sintonia con calciatori. E è successo quello che era successo, boh, anche a Pioli,
3: quindi
2: non lo so,
3: in 14 mesi, in 14 mesi abbiamo avuto due allenatori che sono entrati come elefanti e non si sono fatti capire.
2: Sì, anche perché so dove vuoi arrivare.
3: No, perché io
2: dopo i giornalisti anche i calciatori sono una razza un po' particolare. Li devi coccolare,
3: capite,
2: come dice Vanoli, perché se li irrigidisci poi guarda come ti trattano.
3: Poverini. No, guardate, io credo che non esista realtà migliore per un calciatore di Firenze. Io penso, ma la penso da sempre, così lo diceva anche Batistuta a suo tempo, lo diceva, perché qui è colpa dei presidenti che mettono pochi soldi, è colpa dei direttori sportivi che sbagliano gli acquisti, è colpa dei giornalisti che fanno casino,
2: quello sempre,
3: è colpa degli allenatori che non sono buoni perché sono troppo, non piacciono cose. Ah ragazzi, qui non è mai colpa dei giocatori, Allora quando te vedi la prima mezz'ora, gol compreso del Venezia, quando vedi la prima mezz'ora di Venezia Fiorentina, ragazzi, se voi pensate che lì il merito è di Vanoli sicuramente, guarda, grazie Paolo, anzi sicuramente, ma è una squadra che ha deciso di giocare a pallone. E allora no, cari giovanottini miei, poi siete tutti regolarmente pagati, prendete valanghe di soldi, puoi vincere e puoi perdere, ma l'orgoglio che hai messo, la grinta, la cattiveria, la determinazione che hai messo in campo a Venezia, anche quando hai preso il gol e non ti sei smosciato come un palloncino bucato, è quella, me la devi dare col Torino, me la devi dare col Frosinone. È troppo comodo, è troppo comodo. Io sono profondamente deluso da un gruppo di giocatori, perché cosa gli ha fatto Grosso? Ci verrà fuori qualche verità, non so che gli ha fatto Grosso, vorrei sapere cosa gli ha fatto, cosa gli aveva fatto anche Pioli, forse hanno sbagliavano l'approccio, cioè,
2: allora senti,
3: non lo so, io però
2: Pioli
3: con i giocatori,
2: un po' di retroscena li avrai sentiti,
3: certo.
2: Fu un ingresso quello di Pioli un po', voglio usare termini forti, però insomma veniva da un anno in Arabia, pagato $1 milione al mese, aveva lasciato l'Italia da campione d'Italia con
3: lui. Aveva un po' perso la testa.
2: Lui è un po' entrato come io so io e voi.
3: Guardate, io non so se è vero, poi restituisco la parola a Tommaso, non so se è vero, ma se prima dell'amichevole col Manchester United quando Paolo è entrato nello spogliatoio ha visto che la fascia di capitano la volevano dare a, a De Gea, per motivi ovvi, visto che è stato un simbolo di quella squadra, e lui ha detto: ma questa gente è venuta qui per vedere me, allora lì vuol dire essere fuori di cervello, va benissimo, sei completamente
2: e
3: fuori
2: lì
3: di testa,
2: non
3: e
2: ti lì seguono,
3: probabilmente
2: perché
3: i giocatori non ti seguono più. Bene,
2: secondo me grosso, lo dico con un pizzico di, anch'io sono un lamentino, lo sai, tendo, no, spesso a, secondo me loro hanno percepito un grosso che e un giorno non arriva agli esterni e un giorno magari Ken, lui, se ti ricordi le primissime dichiarazioni, sì, disse beh insomma se ci sarà qualche situazione vedremo, e un altro giorno Fagioli però non lo vedo regista, e un altro giorno mi serve in mediano un certo tipo, in questa squadra non c'è, lui ha un po', come dire, sparso una certa negatività in questo spogliatoio, con la differenza che la sua negatività era anche un modo, come dire, io non mi fido di voi ragazzi come squadra, anche i ragazzotti dopo Roma, no? La squadra si è sentita, secondo me, come, come se il suo allenatore dicesse io sto gruppo non,
3: non lo voglio. Va bene, in futuro facciamo scegliere l'allenatore.
2: Non mi fa sognare. Ecco,
3: così risolviamo il problema.
2: Manoli è arrivato, ti ha detto mercato mi fa sognare, il talento va coccolato, certo, sta squadra mi stuzzica, e loro si sono sentiti probabilmente, beh, subito,
3: e noi siamo
2: valorizzati.
3: E noi siamo contenti, lo ripeto, grazie a Manoli, lo ripeterò perché comunque ha fatto anche delle scelte, no? Delle scelte sono anche, lo ripeto, rimesso Fagioli nel suo posto, sta cercando i giusti equilibri difensivi, ha dato fiducia a Mastantuono e non era automatico, perché comunque Mastantuono o te ne innamori o ti viene in mal di testa.
2: Mastantuono è stato sostituito, se ti ricordi, con,
3: sì,
2: Torino,
3: sì. Sì, sì, che è sbagliato.
2: All'intervallo,
3: è sbagliato.
2: Poi ora
3: va bene.
2: Lungi il difender,
3: no, io faccio
2: troppo
3: solo,
2: grosso,
3: faccio solo.
2: Ci ha messo del suo, fra l'altro ormai è una settimana paratici, venerdì non ha più parlato di queste sanzioni disciplinari, probabilmente resterà tutto in,
3: ma
2: sospeso.
3: Sì, cosa vuoi che finisca?
2: Resta in sospeso anche la valutazione che altri tecnici in passato, fammelo dire, si sono dimessi, il signor Grosso no.
3: E lui non si dimette, ha tutto il titolo per non dimettersi, ecco, cioè,
2: sì, sì.
3: Se te mi prendi, cioè non è che mi hai,
2: no,
3: ti ho obbligato,
2: no,
3: la pistola alla testa a comprarmi, a prendermi se mi prendi.
2: Però
3: io,
2: secondo
3: questo
2: me
3: caso
2: vorrà
3: ragiona,
2: una bella macchia,
3: ma farà la stessa cosa che ha fatto poi Pioli, vedrai, fra 4-5 mesi transerà per poter tornare a allenare l'anno prossimo, prenderà invece di 2 anni stipendio, ne prenderà 1,5 qualcosa. No, però ragazzi, va bene, andiamo avanti, perché sono vecchio, io ho visto tanti spogliatoi che comandavano loro, non c'era bisogno nemmeno di sapere l'allenatore, perché comandavano loro, decidevano loro. Io mi ricordo che quando è arrivato Malesani, Battistuta e Rui Costa l'hanno preso per mano, per 2 mesi, per mano, e l'hanno accompagnato, andando anche a fare la guerra col presidente, se c'era a fare la guerra col presidente. Questi spogliatoi fatti di uomini veri, con la U maiuscola, quelli del secondo scudetto, il primo scudetto non l'ho visto, uomini. Qui, mamma mia, poverini, sai, li ha turbati, non è entrato in sintonia con loro, e questo è il ragionamento, è evidente, vedi i primi mezz'ora, è tutto chiaro.
2: Ma anche la prova ai Fagioli, per dirne una.
3: Ma è tutto chiaro, cioè non c'è da perdere tempo.
2: No.
3: Una fame, ragazzi, non li facevano passare la metà campo, li hanno completamente stupiti, perché non li facevano giocare, raddoppi, una roba, ma pensa, dopo un gol puoi anche andare, niente, hanno ripreso a giocare come se vincessimo noi 1-0, va bene, speriamo che tutto questo basti, però vi devo dire la verità, non sono segnali da gruppo di grande spessore umano, ma a noi ci interessa che facciano i giocatori, e poi quello che sarà sarà. E non sottovalutiamo il Pisa,
2: trappolone,
3: bravo, perché perché ora hai vinto il Venezia, e ora cosa vuoi? Battere Napoli, comunque fa punti col Napoli, vuoi la riprova, no? E quindi,
2: certo,
3: la testa è al Napoli,
2: certo,
3: e si fa il turnover, perché poi c'è da provare a Napoli, e ecco, questa è una trappola, è un trappolone, perché il Pisa è una squadra di Serie B, ma i derby sono derby, hanno storie che vivono anche di vita propria, quindi io per esempio questo grande turnover non lo farei, non cambierei De Gea, lascerei De Gea in porta, lascerei Mastantuono, magari lo vincono il primo tempo e poi li levo,
4: gli dai fiato dopo.
3: Tanto poi dopo sabato ci sarà una sosta lunghissima, puoi anche chiedere un sacrificio ai giocatori. Poi Ulai sì, dentro Ulai se sta bene va bene, ma anche Pongracic dentro, Pongracic è garanzia, cioè non è che metto uno scarso. Valdepeñas certo, perché è una partita offensiva, ma insomma non stravolgere l'idea che poi dà il messaggio che mamma mia, cioè abbiamo questa rottura di scatole, poi fortunatamente c'è il Napoli sabato. Prima vinciamola, perché questa, la Coppa Italia è la nostra ancora per sognare.
4: Ed è, secondo me, l'ho scritto stanotte, anche una bella occasione per Vanoli, perché un'altra cosa che abbiamo capito è che Vanoli quest'anno arriva con la forza di un altro momento. Sono passate solo tre partite, la situazione non è disperata, può anche immaginare di dare un'impronta diversa e soprattutto può puntare a una coppa come non era possibile farlo l'altro anno. Perché
3: esatto.
4: Eri con l'acqua alla gola, ti dovevi salvare, ricorderai che insomma anche col Crystal Palace,
3: poi
4: anche
3: io ve lo
4: poi
3: ripeto,
4: l'ha vinta. Però
3: io ho visto tante partite in questo inizio di campionato, non so te Tommaso, io ho visto solo una squadra che mi ha fatto proprio impressione, che è la Roma. Cioè la Roma fa impressione,
4: è la Roma va dentro,
3: fa impressione, pure ha sofferto un po' anche lei, ma vedo la Juve in confusione, il Napoli così così, il Milan così così, l'Atalanta così così, l'Inter
4: e Roma,
3: l'Inter, ecco, cioè non è che vedo
4: Lazio,
3: non è che vedo tutte queste grandi,
4: no,
3: queste grandi
4: Lazio
3: squadre.
4: Lazio sbarazzina, so quanto potrà durare,
3: fanno
4: comunque
3: miracoli,
4: ne avevano fatti due,
3: sì,
4: al Milan,
3: comunque fanno miracoli, no, la Lazio fa miracoli, quindi è un anno in cui poi se ti immagini la partita secca, perché no, una partita secca. Allora 348 7513 933, tra l'altro chiedo a Stefano se c'è qualche messaggio audio di mandarlo subito, saremo con gli ascoltatori di Lady Radio, il 3925727775, aspettiamo le vostre telefonate a cavallo tra qual è la Fiorentina vera, quella feroce che abbiamo visto contro il Venezia, che cancella tutto il resto, oppure andiamoci cauti. Quindi aspettiamo le vostre telefonate allo 055 7711 171, se abbiamo qualche audio lo sentiamo insieme.
5: Chi si mette a invento flash, ci metterei prima di tutto gli opinionisti e giornalisti che in modo assertivo in questi giorni ci avevano detto che Vanoli avrebbe fatto ciò che poi è stato smentito dal campo, cioè ripartire dai vecchio e dai nocciolo duro dell'anno scorso, ma proprio per questo metterei sotto una bella tramontana tutta la società che ancora non ha capito come si gestisce il rapporto e la comunicazione con questa piazza, perché se si fa i post di elogio ai record del presidente e poi si va sotto i curvino ospiti a prendere i cori dopo una vittoria, a maggior ragione si dovrebbe andare in conferenza stampa e spiegare alla piazza cosa sta succedendo quando le cose non vanno.
6: Scusate ragazzi, non andate a cercare il chiunque. Grosso, grosso, grosso gli è scarso, è un incompetente. Grosso l'anno scorso ha perso 17 partite, 3 partite in più della Fiorentina, e non mi dite ma allora ne avrà vinte alcuna di più, ed è arrivato a 5-6 punti, non è che si arriva a 100 punti dalla Fiorentina. Grosso è stato un errore che è stato ammesso, un errore è stato rimediato, ma Grosso è un incompetente. Capito? È un sopravvalutato Grosso,
3: capito,
6: come altri allenatori italiani,
3: scarso,
6: come possano essere,
3: diciamo,
6: per dire De Zerbi in Inghilterra. Anche De Zerbi è un allenatore sopravvalutato, basta guardare il curriculum. Ciao ciao Bolletta.
4: Ciao Bolletta.
3: De Zerbi guadagna 10 milioni l'anno, sai come ti ringrazio a te.
4: Belli peperini, va bene, dal lunedì mi sembra giusto. Sul primo intervento, che
3: no,
4: dici?
3: Sul primo intervento, allora, lo scindo, come sempre, lo scendo te. Allora, sai che io non ero convinto che sarebbe andato
4: infatti poi
3: a bomba
4: lo
3: su.
4: Diciamo in chat,
3: no,
4: nella nostra chat della radio, quando sono uscite le formazioni, io
3: abbiamo pagato un caffè a testa, che ti avevi detto che avrebbe parlato Paratici.
4: Te però sei azzeccato, per esempio, Dragusin
3: perché,
4: ha confermato.
3: Perché comunque, ragazzi, Vanoli è una scelta di Paratici, e lì c'è un minimo di compromesso che devi trovare. Sono molto stupito della vicenda Dodò, ti dico francamente, sono molto stupito della vicenda Dodò, perché anche qui ci vedo confusione. Cioè, Dodò fa parte della Fiorentina o non fa parte?
4: La Fiorentina ti dice di sì.
3: Di sì, poi però fa passare il messaggio che non è in condizione, lui
4: ti dice
3: che
4: io
3: è
4: però
3: in condizione.
4: Sto benissimo.
3: È confusione?
4: Né.
3: Allora, fate chiarezza, vi
4: niente,
3: fate...
4: dai, probabilmente lui non rinnova.
3: Ma non rinnova, cioè, allora, siate chiari che, e siate onesti. Cioè, questo... se voi dite, se il signor Dodò non ci allunga il contratto, quindi fino a dicembre sta in panchina, in tribuna e poi lo vendiamo, e chi gli potrebbe dar torta la Fiorentina? Ma dire no, fa parte del gruppo, no, non è in condizione, quell'altro ti smentisce, vado subito da Alberto Polverosi.
4: Oh, ce l'abbiamo?
3: Ciao Alberto.
7: Ciao Alberto. Ecco,
3: ciao Alberto.
7: Ecco.
3: Ciao Alberto. No, dicevo su Dodò, poi parliamo di cose serie. Ma Dodò, cioè, dite le cose chiare, dite le cose vere, perché altrimenti vi create da voi il problema riferito alla Fiorentina. Fiorentina dice no, no, lui è totalmente nel gruppo, non gioca perché non è in grandi condizioni, quell'altro ti dice no, io sono in condizioni, e vi fai la guerra fra di voi. Beh, se Dodò è fuori dal gruppo lo dite ed è normale, se non rinnova il contratto dici io lo tengo fino a dicembre in tribuna e poi vendo e lo do via. Ma togliamoci i problemi, non so che ne pensi, non lo so.
7: Ma l'unico aspetto buffo, misterioso di Dodò non è quello di ora. Ora è normale, tanto Fiorentina ha due terzini destri, per cui è voglia, è in abbondanza. Beh, il mistero buffo è perché ha giocato quella partita lì. Perché, cioè,
3: a Roma,
7: non ha
3: a
7: giocato.
3: Roma.
7: Sì, esatto.
3: Perché, loro, perché? Cioè, si dice perché lo volevano far vedere. Si dice.
7: Sì, vabbè, sì. Volevano far vedere. Ma se,
4: però
7: ma
4: poi
7: se non è
4: anche
7: condizione,
4: detto...
7: che fa vedere. No, dai.
4: No, no, ma poi ti fanno intendere allora, che lui ha passato l'estate con la festa al mercato. Quindi ora non sarebbe in condizione. Però. Era evidentemente in grado di giocare la prima di campionato.
7: Ma ora io non so che trasmissione volete, ma per amore di
3: no, no, no,
7: ma chi se ne frega di Dodò?
3: Ah, no, no, ma infatti sono entrato su Dodò perché comunque si faceva il ragionamento del togliersi i problemi in questo momento, no?
7: Sì,
3: allora, anche
7: lui.
3: Oggi ti sei preso Dodò che ti ha smentito.
7: Dico la verità.
3: E va avanti, signora Marchesa, ecco. Dopodiché. Che ne pensi di questa situazione?
7: Ma in generale,
3: sì,
7: ma,
3: sì,
7: si è visto, si è cominciato a vedere il come posso dire, gli effetti positivi di questo mercato. Contro squadre così, come posso dire, si è facilitato, perché questo pallone lo tieni più spesso a te, no? Quindi se non c'è bisogno di grandi recuperatori di palloni, per cui va bene con Napoli è molto più interessante, molto più interessante, si alza il livello,
3: si alza il livello,
7: e si deve capire se Mastantuono può fare lo stesso contro, non so se giocherà Oliveira a

0: con più serenità, no? Perché prima sembrava tutto sballato e invece non poteva essere tutto sballato a quella maniera. Devo dire che mi piacerebbe sapere, ma tanto ecco, in questo discorso qui sono d'accordo con te, mi piacerebbe sapere davvero che cosa è successo fra Grosso e Paratici, fra Grosso e la società.
1: E ma direi anche la squadra.
2: La squadra, bravo.
1: Perché la squadra sì, l'ha mollato un secondo dopo.
0: Ma, sì, ma
1: proprio
0: mi piacerebbe sapere. Ma tanto bene non si è mai saputo nemmeno di Palladino, perché ha mollato da un giorno all'altro, da un'ora all'altra, e non, nemmeno di Gattuso, quindi restano tutte queste cose a volte nel. Il fumo, insomma, a me non piacciono chiaramente, però queste sono scelte. Mi piacerebbe perché così, non tanto per curiosità, così si potrebbe capire qual era il destino di questa squadra secondo Grosso e qual è invece secondo Paratici. Cioè, quello secondo Paratici è chiaro, secondo, è così. Secondo Grosso che cosa voleva? Io ho letto da qualche parte che avrebbe voluto Matic, non era una vischierata, ragazzi.
1: Ieri ha fatto delle cose.
0: Ma ieri ha fatto una partita pazzesca. Ma Matic è il giocatore che regolarizza davvero tutto il centrocampo, poteva stare benissimo accanto a Fagioli, sì. Per cui non era una richiesta di questi, voleva, che ne so, Calamai a metà campo, è rimasto impazzito, no, voleva uno vero, uno concreto, uno che lui credo sia il terzo anno che è a Sassuolo, sì, se non sbaglio, e ha sempre fatto bene, un giocatore di grande esperienza, di diventare. Comunque mi piacerebbe per capire poi bene le situazioni. Ora è tutto ancora tutto sfuggente. Vediamo la prossima. La prossima con Napoli è molto, se come ho detto prima, è indicativa, ecco, ti fa capire tante cose. Ora sei fuori, diciamo, da questa possibilità di crisi, anche facendo il scontro Giuli, ma perdendo col Napoli non è che perde sempre contro una squadra che 2 anni fa ha vinto lo scudetto, quindi lì nella Fiorentina di oggi quello che mi sembra che abbia ripreso, come dire, questa scintilla è l'idea proprio che hanno dato a Venezia di essere una squadra, cosa che non avevano dato nelle altre 3 partite.
1: Sai, Grosso non li aveva capiti, quindi è normale.
0: Non aveva capito.
1: Perché sai, i giocatori sono delicati, non era entrato in sintonia.
2: Alberto, però ha ragione Luca, noi abbiamo aperto la trasmissione.
1: Cioè, in 4 giorni improvvisamente vanno a far pressing anche sulla bandierina.
2: E i calciatori sono una categoria così particolare, dicevamo, no?
0: Come giornalisti.
1: Bravo. Sì. Ma infatti l'ha detto Tommaso.
2: Giornalisti e calciatori, mamma mia.
0: Quindi, come categoria, magari. Ma lì ci poteva essere, cioè, allora, Fagioli era uno di quelli, tutti noi, insomma, quelli che fanno il mercato, dicevano che al 90% sarebbe stato ceduto. Sì. Quindi lui, che mi pare lì, ecco, lì il soggetto sia abbastanza complicato da un punto di vista caratteriale. Lì, e lui magari non ha sentito la fiducia. Questo lo so per certo, perché per un caso rarissimo, durante il ritiro nessuno le aveva mai detto, né l'allenatore né i dirigenti gli avevano detto una parola. Lui aveva capito, si era accorto che era lui o Ulai, non mai tutti e due insieme. Sì. Quindi può darsi che in questo caso lui abbia, con Vanoli, che era quello che insomma sicuramente, anche se lei l'aveva messo Pioli, ma Vanoli poi gli ha tirato fuori il meglio sicuramente, e poi l'altro si è risentito subito a casa. Ecco, questo può essere un'altra cosa, anche che l'idea che Vanoli perché Vanoli non ha, come posso dire, non è Fabregas, non è uno di questi mediaticamente, a parte Fabregas a livello, sia ben chiaro, ma mediaticamente portati, no? Però il Fanoli qualche idea ce l'ha, sicuramente.

0: Certo,
1: di fare gli sinistri
0: certo.
1: L'anno scorso e mettere Vieri terzino sinistro per ricompattare la difesa e soprattutto i due centrali, può essere anche quella una come posso dire un punto a favore della squadra, no? Che hai dato una sistematina intanto alla squadra e poi insomma
0: sì, comunque hai preso due gol cioè col Venezia
1: sì perché... no l'hai preso due gol, il primo l'hai preso
0: e Fagioli insomma, vorrei ricordare preso... però basta, voglio continuare su questo ragionamento, se no quello dovevo dire l'ho bello detto, sì, quello sì. Penso non ci ha pensato, cioè Fagioli ha giocato titolare a Roma e col Torino, giusto?
2: Sì, col Frosinone no,
0: col Frosinone credo giocò lei.
2: Entrò, sì, una partita dalla panchina.
0: Poi non è che poverino hanno messo in tribuna, già due partite. Ma comunque, questi sono però i calciatori, ragazzi. Non sai, sta
2: Luca,
0: a perdere
2: arrivavano
0: tempo.
2: Arrivavano anche a te le voci dall'entourage,
0: certo,
2: no?
0: A voglia, lui pensa. I calciatori sono fatti a questa maniera ed ecco perché trovo assolutamente interessante e condivido per quel che vuole valere la mia condivisione al mille per mille, l'ha detto Alberto, perché la partita con Napoli, al di là del risultato, lasciare quei risultati con Napoli, puoi vincere, puoi perdere, è normale, cioè puoi fare qualsiasi risultato, Napoli ci può stare, ma vedere se c'è un'ulteriore crescita sull'idea di calcio, ecco, questa di geniale, ma a vedere una squadra che ha un'anima.
1: Sì, l'accenno delle caratteristiche della Fiorentina di Fanoli non sia per esempio quello del Bologna ieri a Napoli.
0: Esatto.
1: Io non credo che questa squadra possa fare resistere da 90 minuti in difesa senza arrivare. Saranno le partite in cui dovrà chiudersi, ovviamente, però sarà sempre più complicata, perché come ti ho detto te, anche a Venezia è una partita che la Fiorentina voleva segnare non 4 ma 6-7
0: gol, certo.
1: Due l'ha presi, sì, due sì. L'ha presi, per cui io credo che questo sia l'aspetto negativo, cioè la caratteristica della squadra. Io credo che con il Napoli e con tutte le altre, quando sarà possibile, ovviamente, se viene l'Inter e ti schiaccia, cioè te puoi giocare come tu vuoi, ma se ti metti dietro tu devi stare dietro, no? Ecco, io credo che tutte queste questa sia possa diventare, diciamo, sì, sia ancora presto, possa diventare la caratteristica principale.
0: Senti Alberto, in un minuto, poi tentato te guardi tutto, sicché che Pisa, cosa ci dobbiamo aspettare dal Pisa? Cioè noi sappiamo
1: è l'ultimo, l'ultimo ho visto solo i riflessi, solo i
0: hanno preso quattro gol, quattro ne hanno presi.
1: In casa era meglio giocare a Pisa, perché in casa mi pare hanno vinto una partita in 12 mesi, una roba del genere, cioè una roba incredibile. Il Pisa l'hanno ricostruito per tornare subito in Serie A immediatamente, per cui non è che non so quanto può interessargli davvero, quanto può spendere di energie,
0: però è un derby, lo sai che è sentitissimo, sì, no, cioè anche inconsciamente chiunque gioca ci metterà l'anima, no? Perché è normale.
1: No, poi basta ricordarci i precedenti, la Fiorentina è andata fuori con l'Empoli, è andata fuori col Carpi, è andata fuori, cioè non è che successe, per cui ci vuole sempre molta attenzione. Se ti interessa la Coppa Italia, credo che quest'anno debba per forza interessare, perché non ci sono altre coppe.
0: È l'occasione. Quindi,
1: L'organico è bello numeroso. Ecco, una cosa mi piace, perché ho visto che potrebbe giocare Gonçalves, quello mi incuriosisce molto, quello davvero mi incuriosisce.
0: Ma secondo te è una seconda punta o un esterno?
1: Allora,
0: perché a me mi hanno detto
1: che
0: faceva
1: quello che fa ora adesso Gonçalves nella Juventus, cioè poteva fare l'esterno, il trequartista, la seconda punta. Guarda, oso molto, con molto coraggio, un paragone solo come posizione, Jovetic, cioè era un giocatore che aveva tanta tecnica, e questo ragazzo, questo Gonçalves ce l'ha, ma tu dicevi finisce la carriera di Jovetic e dici ma che era una prima punta di queste false giornate, seconda punta, trequartista, esterno,
0: sì, sai, è vero.
1: Dicevi boh, non lo so, però era tutte queste cose insieme, ecco. Gonçalves mi dà quell'idea lì, almeno per le partite che ho visto.
0: Anche se ti dico che quel ragazzo del Torino a me è piaciuto,
1: Sì, però Gonçalves gol li ha fatti, dici, in Portogallo, certo, in Portogallo non ci sono tre squadre grandi e basta, però insomma tre e mezzo, mettiamoci anche
2: i numeri, sono da centravanti.
1: Come?
2: I numeri sono da centravanti di
1: appunto
2: Gonzalez.
1: No, con lui gol li fa, ecco, Ninje la palla buona l'ha avuta, una clamorosa, sì, è notevole, e l'ha tirata addosso lì, la metti sul secondo palo, ottenti il pallonetto, invece dritta per dritta. Però insomma era una delle, è stato un errore, uno, no 10, non è che ha avuto 10 occasioni, certo. Però ecco, questo portoghese mi incuriosisce, ma davvero mi dà l'idea che potrebbe anche diventare qualcosa di interessante per la Fiorentina, che di questi giocatori è piena, ovviamente, perché veramente ce n'ha quanti ne vuole, può mettere anche Alta, può mettere Gnonto per quello che può dare, ce n'ha tanti, a parte Mastantuono ovviamente.
0: Grazie Alberto.
1: Ciao Alberto.
0: Ci scusiamo con la regia di Lady Radio, siamo andati un po' lunghi, una breve pausa e poi torniamo.
3: Radio Firenze Viola.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord tempo stabile e in prevalenza soleggiato, salvo locali addensamenti sul nord-est, ma con scarsi fenomeni associati. Temperature in lieve aumento, massime tra 25 e 29 gradi. Al centro tempo stabile e in prevalenza soleggiato, con qualche innocuo annuvolamento nel pomeriggio lungo la dorsale appenninica. Temperature in lieve rialzo, massime tra 24 e 28 gradi. Al sud cielo sereno o poco nuvoloso su peninsulari e Sardegna. Maggiore variabilità in Sicilia con locali rovesci. Temperature stabili, massime tra 26 e 30 gradi.
3: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
5: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.

0: possibile.
1: Oh, grande Tommaso.
2: Pietro.
1: Allora?
2: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
1: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
2: Ma davvero?
1: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
3: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
4: Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
3: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
4: Ti stiamo aspettando!
5: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina. Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
6: Radio Firenze Viola.
7: Ragazzi, io sono un entusiasta di Pellegrino, che è entrato in punta di piedi e poi due mezze partite, due gol, grandissimo. Poi l'altra, settore giovanile della Fiorentina, stava il fiore all'occhiello, quindi non facciamo passare che è troppo giovane la squadra, perché a Bergamo contro l'Atalanta la Supercoppa l'abbiamo persa, una squadra giovane come la nostra, anzi aveva addirittura un 2011. Quindi, caro Andrea Azzoli, la tua squadra non ha né capo né coda, forse senza talento casomai.
8: Sì, buongiorno, io volevo dire, esordire la trasmissione di lunedì tirando fuori la polemica su un ex allenatore che è andato via e che non si sa come ha gestito lo spogliatoio, è veramente difficile da capire. Poi, oh, liberi voi di dire cambia canale, come mi avete detto venerdì, ma è libero io di esprimere il mio pensiero. Grazie.
9: Ah, ragazzi, sono Guido, correggetemi se sbaglio, ma ho l'impressione che la strategia comunicativa moderna sia la non comunicazione, nel senso ogni società di calcio ha un canale personale, un sito attraverso cui divulga le novità e quelle che ritiene le cose da divulgare, il resto non viene più comunicato agli organi istituzionali, stampa, Rai, radio, televisione, eccetera, perché se non cose non ritenute strategiche, perché la strategia è quella di non comunicare, di tenere all'interno e di vagliare le cose attraverso il proprio sito personale. Ciao.
10: Oh Luca, buongiorno. Ma tiri fuori dei discorsi adesso, che cosa c'entra, che cacchio ce ne frega noi di Dodò? Di Dodò, se della Fiorentina, se non vuole entrare, se e l'ha messo fuori, ma che cosa ce ne frega a noi di Dodò? Ma è che Dodò mi piaceva all'inizio e poi dopo corre, non fa un cross e non è capace di fare un cross, non è capace di difendere. Dunque, ma che cavolo ce ne frega di Dodò? Quindi poi i discorsi molte volte che proprio non stanno in piedi.
11: Scusami, ciao, Luca, se mi permetto, però le caratteristiche di Grosso sono completamente diverse da Vanoli. Grosso praticava proprio un calcio di recupero palla molto basso, di poco pressing, di ripartenza in contropiede con gli esterni, cioè, ed è la Fiorentina che abbiamo visto poi, perché contro il Torino non si pressava, contro il Frosinone non si pressava, e quindi questa era la caratteristica di Grosso, tant'è che comunque i giocatori correvano male, ma caratteristica di Grosso. Poi posso capire Fagioli, perché se mi permetti, che Fagioli è stato messo fuori dal progetto dall'inizio e a lui gli girano le scatole. Ma questo...
12: Buon pomeriggio. Ma Luca, guarda, veramente non si riesce a capire il tuo modo di essere in questo momento, cioè sei veramente di un'ironia così strana, cioè ce l'hai veramente, non si capisce se ce l'hai con i giocatori, se ce l'hai con Paratici, se ce l'hai con la squadra, con la società,

0: mascherini. Sì, è vero, ha ragione, cioè sono pagati per fare questo lavoro, ma sei veramente un po' indisponente in questa maniera, dai un po' fastidio. Ciao a tutti, Silvana.
1: Cara Silvana,
2: tanto sistemato.
1: Mi scuso con Silvana perché non vorrei essere indisponente, quindi ci mancherebbe altro. E niente, non ho nient'altro da aggiungere.
2: Ma
1: questi
2: no.
1: sono i vostri pareri. Dico solo all'amico romagnolo che sbaglio o tutti avevano dato Dodò titolare in formazione. E di Dodò non gioca, non è entrato. Per cui, perché parliamo di Dodò? Perché parlo di Dodò? Dodò era stato dato da tutti titolare. Bene, punto, basta, poi va bene tutto, siamo tutti contenti, tutti felici, che banda di grandi leader e di grandi uomini che abbiamo, e siamo contenti.
2: No, ma guarda, nello specifico
1: mi dispiace per Silvana, guarda,
2: però Silvana ha anche detto che hai ragione.
1: No, ma a me dispiace, se ho infastidito Silvana, fermo, per carità, io ti dico, io sono stato abituato male, probabilmente. Ho visto delle nella mia vita ho visto delle Fiorentine,
2: Luca,
1: ragazzi, con dei giocatori e dei personaggi.
2: Ma poi in teoria noi si deve analizzare, il tifoso gode per la vittoria.
1: Ma
2: punto.
1: Certo, ma guardate.
2: Però se uno analizza, non è che si può limitare a un grande impatto di Vanoli, Mastantuono è un fenomeno, la squadra è girata alla grande. Se uno si fa due domande in più, capisco che il tifoso magari non abbia voglia. Noi un pochino di domande in più ce le dobbiamo fare,
1: e poi
2: allora uno dice 270 minuti come bambole di pezza fermi,
1: bravo,
2: in mezzo ai campi, quattro giorni di allenamenti con Vanoli, corrono, si aiutano, e poi senti anche Fagioli,
1: doppi allenamenti, e in teoria li dovevano avere in Bastiglia.
2: Poi Fagioli in sala stampa,
1: certo, Fagioli in sala stampa, naturalmente.
2: Comunque contenti voi, ragazzi,
1: no, e comunque fuori dal progetto, non è che l'ha messo fuori grosso dal progetto, Vanoli era fuori dal progetto perché la società lo voleva vendere. Va bene, andiamo avanti. Noi speriamo che vada tutto benissimo. Ripeto, io dopo la partita col Venezia ho detto: stasera si va a letto più tranquilli,
2: tutti,
1: perché abbiamo visto finalmente che cosa può essere la Fiorentina. Forse non è quella che io sognavo, speravo qualcosina di più, ma sicuramente
2: e
1: se
2: abbiamo,
1: è così, non è una squadra che ha problemi. Ecco, questo è già un passo avanti.
2: Perché comunque fino a Ferragosto celebravamo un mercato che ci piaceva a tutti.
1: Ma Mastantuono
2: è una qualità pazzesca. Perché in Gie, viene su bene, si intravedono cose buone. Perché a Ta dà del tuo al pallone. Dragusin ha dato segnali di ripresa. Vieri adattato a sinistra, tutto sommato. Cioè, quelle sensazioni che avevamo prima, come dire, della fase discendente del mercato, sono state confermate anche dalla qualità che hai visto a Venezia. Quindi poi è chiaro che dalla gestione Kenny in poi qualcosina non ha funzionato e ha portato evidentemente anche alla distanza.
1: Lascia perdere, se no guarda, poi dopo, almeno, cioè, sono,
2: siamo fortissimi, andremo in Champions.
1: Allora, volevo ringraziare e salutare Giacomo Iacobellis, che è con noi, che lui è un bravissimo collega, una delle punti di riferimento anche di tutto mercato web, ha una grande conoscenza e grandissimi rapporti col mondo spagnolo. Lo saluto, ciao Giacomo, buongiorno.
3: Ciao Luca, ciao Tommaso,
2: ciao Giacomo.
3: Buonasera,
2: l'ombre di Madrid, perché poi se c'è una città dove Iacobellis ha, come dire, più autorità e autorevolezza è Madrid.
1: Esatto.
2: Te lo do per certo. Io ho vissuto una notte da leoni a Madrid.
1: Vabbè, sono cose vostre,
2: guidato da Iacobellis.
1: Sono cose vostre.
2: Conosce gli angoli,
3: una grande
2: recondite.
3: Sono cose al Museo vostre. Del Jamón di Madrid.
2: Non entrare nei dettagli, Giacomo.
1: Sono cose vostre.
2: E
1: quindi, prima di entrare in quelle che possono essere riflessioni anche in una prospettiva futura, io resterei molto ancorato al presente, e essendo voi due grandi, anche competenti proprio di calcio, io vi butto là una riflessione che io ho fatto. Io mi aspettavo un giocatore diverso, cioè io pensavo che fosse il classico trequartista argentino.
2: Anch'io.
1: Che non è né 9 né 10, è un a via di mezzo, che gioca molto con la palla, fa pochi, non tantissimi gol, però qualità straordinaria. Io vi confesso che da quando l'ho visto in campo la maglia alla Fiorentina, quindi a cominciare la partita con la Roma, io ho detto: ma questo è un attaccante, questo
2: è
1: cerca
2: molto
1: la porta,
2: offensivo,
1: questo tira, questo può fare gol, questo ce l'ha addosso, cioè lui parte per andare a far gol, e questo non è da 10, il 10 parte per inventare, poi può far gol. Lui l'ho visto come un giocatore che parte per far gol. Ecco Giacomo, per quello che è il tuo pensiero e per quello che è la sua storia, sentivo che oggi Giancarlo Antonioni lo ha messo un po' a mezza strada tra, sì, Roberto Baggio e Daniel Bertoni, quindi non un 10 ma nemmeno un ala,
2: anche un filo di lui,
1: filo di lui. Ecco, che ne pensi?
3: Ma secondo me è un'ottima lettura, va fatto un discorso a 360 gradi, perché secondo me esistono due Mastantuono. Un primo Mastantuono che è il ragazzino sedicenne che ha infranto record su record, tabù su tabù, con la maglia del River Plate in Argentina, a 16 anni esordio, diventa uno dei più giovani marcatori, debuttanti con River, e nasce come enganche. Enganche in spagnolo è l'attacco, colui che aggancia letteralmente il gioco tra il centro campo e l'attacco, quello che dicevamo, appunto il Mastantuono che parte con River è esattamente quel trequartista, quel ruolo alla Roberto Baggio che cerca di agganciare i due settori del campo. Poi però c'è un'evoluzione di Mastantuono che all'inizio segna poco, segna a River se non sbaglio 7 gol in 2 anni, oltre 60 presenze, non sono tanti, al Real ne ha fatti 3 contando tutta la stagione, esatto. Però c'è stata un'evoluzione tattica che l'ha portata ad allargarsi, ad avvicinarsi all'attacco, ad allargarsi sulla fascia destra, giocava esterno destro d'attacco, nel Real è vero non ha reso al massimo, ma secondo me la problematica non era solo il ruolo, è entrato in una squadra di stelle in cui comunque anche un diciottenne con così tanto talento ha il diritto, no, di farsi tremare le gambe, poi si è ritrovato progressivamente molto più vicino alla porta, e qui arriviamo al Mastantuono che stiamo vedendo, l'abbiamo visto un po' con Grosso, adesso anche con Mister Vanoli nell'esordio di Venezia, un Mastantuono molto più dedito ad attaccare, a fare gol, a regalare i numeri da fantacalcio, no? Che tanto ci piacciono, sì, che poi decidono le partite. Quindi secondo me va considerata l'evoluzione del giocatore che nasce 10 in patria, per farvi capire, lo paragonavano a Gallardo, il muñeco Gallardo, per dire all'Argentina, che è destro, non è sinistro, però giocava proprio in quella posizione lì. Ma oggi è riduttivo vedere Mastantuono come un numero 10 e basta, è molto di più.
2: Quasi una seconda punta che potresti vedere bene insieme a una prima, un calcio quello un po' più datato, no? Con 4-4-2, la prima punta di fisico alta, il pennellone se vuoi, e lui un qualche metro più indietro, però la vedo come te la porta, lui la cerca.
1: No, la scelta
2: salta l'uomo per entrare in area di rigore e andare a segnare, ma anche i tempi dell'inserimento, perché se guardi il terzo gol gli dà una gran palla a Andur, però lui prende il tempo bene anche sulla linea del fuorigioco, poi vince il rimpallo, un guardare,
1: e lo prende da attaccante,
2: però è un movimento quasi
1: non
2: da attaccante,
1: sì, è un movimento da attaccante,
2: è più offensivo di quello che
1: se
2: si
1: te ci
2: pensare.
1: Pensi, sbaglio col Torino che ha avuto quell'occasione all'inizio che era davanti,
2: sì,
1: al portiere,
2: sì.
1: Ragazzi, lui in questo inizio campionato può fare 1-2 gol a partita, e questo lo fai se la cerchi la porta,
2: sì.
1: Cioè quando si parlava del ruolo di Baggio, per esempio, no? Il ruolo di Baggio, una volta chiesi a un grande allenatore, disse: ma qual è il ruolo di Baggio? Lui mi disse: guarda, dove si mette dopo i primi 20 minuti, dove era Baggio? Sulla linea dell'area rigore avversaria, perché lui cercava il gol, la sua idea era fare gol,
2: e in area
1: e
2: ci stava
1: Borgonovo
2: magari,
1: esatto, ma lui l'idea era di far gol. Ecco, questo è un giocatore che ora, tra l'altro, Giacomo, io sono curioso di vedere, perché ora nel calcio italiano li hai fregati una volta, dalla prossima partita avrai mille attenzioni in più, no? Verrà studiato come marcarlo. Sono curioso di vedere se lui veramente è talmente forte da reggere anche le marcature avversarie, perché allora raddoppieranno. Il Torino non lo faceva mai partire, dopo quell'occasione,
2: no, aveva
1: fallo sistematico, fallo sistematico,
2: e poi
1: ecco, ce lo può avere la crescita per diventare un giocatore così determinante?
3: lì dipenderà ovviamente la personalità che mostrerà in una sfida che sta diventando sempre più importante, perché comunque sta giocando da protagonista a Firenze, gioca in Serie A, un campionato molto tattico con difese molto attente. Mi immagino già i rivali della Fiorentina che sapranno che gioca tutto sul sinistro
1: e ora la raddoppierà con centrocampista, vedrai,
3: sicuramente
1: ci sarà sempre centrocampista e l'accompagnerà quando lui va dentro quel tipo di situazione, quando lui
3: però
1: si
3: Mastantuono secondo me, per quello che è stato il suo percorso e anche per come lo vediamo, leggero, no? Leggero sul pallone, sembra quasi danzare, ci ha riportato un po' a un calcio più vintage. Io sono classe 90, però mi riporta a quella Fiorentina che ho visto io, no? E mi riporta a un calcio dove ci sono giocatori che riescono a divertirsi in campo. Quello sto vedendo in Mastantuono, che viene da un'annata a Real, lo chiamavano Eminem per i capelli biondi, lo prendevano in giro, non è riuscito a imporsi, ha avuto dei problemi a livello proprio di inserimento, non riusciva a sentirsi più la stella che era stata a River, dove tutti lo osannavano come la nuova leggenda del calcio biancorosso. Quindi si può capire, comprendere questo scotto che c'è stato. La Fiorentina è stata la soluzione, e proprio per questa leggerezza che secondo me sta ritrovando a Firenze, può avere quell'anarchia che un giocatore come Mastantuono tira fuori in campo. E sì, parte magari in un 4-2-3-1 se la vogliamo vedere tatticamente da destra, però poi si allarga, spazia su tutto il fronte offensivo, perché può arrivare a sinistra, può attaccare al centro. Lì dovrà essere bravo mister Vanoli a creare un'intesa tale con i compagni di reparto che fa sì che se Mastantuono si accentra a Tascali e così via, per non dare punti di riferimento. Da qui secondo me che deve arrivare la soluzione. Chiaro che le difese prenderanno le misure già dalla prossima, non sarà così facile per Mastantuono, altrettanto doveroso per l'allenatore e per i compagni trovare la soluzione migliore che possa permettere alla nuova, diciamo, il nuovo trascinatore della Fiorentina, l'uomo più importante in questo momento della Fiorentina, di tirare fuori tutte le sue qualità.
1: Sì, e io credo sarà importante anche se lui riesce a creare il giusto feeling col terzino che accompagna, cioè se io lì ora andrei su una scelta un pochino più marcata del giocatore, perché se quando entra in possesso di palla Mastantuono, se c'è questo feeling col terzino, è poi il difensore deve fare una scelta su chi seguire in partenza.
2: Sto pensando, è andato bene anche Jimenez.
1: Anche Jimenez ha fatto una sua partita.
2: Certo, sei molto sbilanciato.
1: Lo so, però ragazzi, se questa è la tua qualità, ti dovrai coprire un po' più dall'altra parte. Ma cioè, questi sono valori. Questa è un'identità chiara. Te l'ha vinta lui a Venezia, ragazzi. Ha vinta Mastantuono la partita a Venezia.
2: Con quei due gol, assolutamente.
1: Ti ha cambiato proprio l'andamento della gara. Giacomo Iacobellis ha rapporti con tutta la stampa, ovviamente. Spagnola, come diceva Tommaso, anche di Madrid. C'è stato comunque 3 gol di un argentino,
2: ragazzi, è un record
1: in Serie A. C'è stato qualche
2: Messi,
1: telefonata che ti hanno fatto, qualcosa che hai letto, su qualche reazione, perché lo ricordo, il giocatore comunque è ancora è in mano al Real Madrid,
3: Sì, assolutamente, dall'Argentina alla Spagna se ne è parlato tantissimo, prime pagine vi posso citare testualmente di AS, di Marche, principali quotidiani di Madrid, hat-trick la tripletta di Mastantuono, oppure la magica assurda, il piede sinistro, il piede mancino, già lo definivano così, il sinistro magico, ai tempi del River, è un apodo, un soprannome che adesso torna a far parlare di un Mastantuono finalmente decisivo sul campo e non chiacchierato per i problemi di ambientamento al Real, per una stagione negativa del Real. Finalmente anche le testate sportive spagnole e argentine gongolano, no? Come quelle fiorentine, per un Mastantuono che sprizza talento da tutti i fori. Poi il futuro ancora va letto.
1: No, questo è tutto da giocare. Questa sarà l'ultima domanda che ti faccio.
2: Però guardate, è una situazione particolare.
1: Chiuderemo con questa, però prima ti chiedo,
2: più fa bene Mastantuono più sarà un casino provare a
1: però vabbè, l'ultima, questo lo affrontiamo nel salutarsi, però prima ti chiedo, Tommaso, ora che abbiamo capito come si muove Mastantuono, come, diciamo, quelle sono le sue caratteristiche, è più adatto per giocare con lui Pellegrino o Beto?
2: Beto, non lo so, Beto mi sembra più adatto per un certo tipo di partite, Pellegrino per altre. Secondo me fa poca differenza. Senti,
1: sì. Dico. Giacomo?
3: Per me Pellegrino, non solo perché è suo connazionale, ma poi gli apre un sacco di spazi per quella potenza fisica che ha, mi ricorda un po', è più mobile forse, però un po' Luca Toni, no? Sì. Se vogliamo vedere un ex attaccante.
1: E questo, guarda, ce lo disse Minotti, che lui in Pellegrino vedeva qualcosa di Luca Toni.
3: Perché riesce a creare, sì, degli spazi per poi permettere ai compagni di reparto di attaccare quegli spazi, e se si liberano degli spazi, come a Venezia, è lì che la Fiorentina è andata a vincere la partita, oltre alle giocate individuali ovviamente di Mastantuono, perché ha massacrato il Venezia negli spazi che si aprivano. Secondo me Pellegrino può davvero dare uno spunto in più. E poi quell'aneddoto, tanto l'abbiamo letto tutti, sì. Mi è piaciuto molto della grigliata, no? La parrilla, poi gli argentini, come noi fiorentini, sono fissati con la carne, la loro è un po' più cotta della nostra. Una volta ho portato dei colleghi argentini di Olé a mangiare la bistecca, non si sono sentiti tanto bene quando hanno visto la bistecca.
2: Ho capito, però
1: ma loro fanno spiegare loro. Guarda, in Argentina hanno proprio questa abitudine.
2: Ce la tengo mezz'ora.
1: Cioè, te pensa che io sono andato diverse volte a Buenos Aires, e lì c'è il ruolo, ci sono alcuni procuratori e sono di una potenza spaventosa, e poi radunano i giocatori a pranzo, sì, e fanno queste grigliate che per me sono immangiabili, perché la carne è troppo cotta per me, qui stanno lì, è un modo per vivere, per socializzare anche tra giocatori, magari anche di qualche squadra diversa. Chiudiamo, caro Giacomo, ribadendo quali sono gli accordi tra Real Madrid e Fiorentina, e ribadendo una cosa, però questo fatemelo dire, che ora noi ci godiamo Mastantuono senza preoccuparci di quello che sarà il futuro, ora ce lo godiamo noi,
2: però è chiaro che se fa 30
1: poi staremo a vedere. Però l'accordo da Real Madrid è un prestito semplice, no? Questo
3: prestito secco, nessun diritto di riscatto, nessuna clausola speciale. Chiaramente il Real è andato incontro alla Fiorentina sulla questione ingaggio, anche di quello lo avevamo scritto, l'avevamo raccontato, è un ingaggio che hanno diviso a metà, ma poi ci sono delle percentuali a carico della Fiorentina che possono crescere a seconda dei bonus, degli obiettivi di squadra e di giocatore.
1: Qui qualche sordo mi sa che se continua a segnare così glielo deve andare.
3: Però soldi spesi bene.
1: Benissimo, benissimo.
3: Poi si parla di questo accordo non scritto, non inserito nei vari contratti, della possibilità di rinnovare da parte della Fiorentina il prestito in caso di Europa League o Champions, ma anche questo lo lascerei un attimino da parte e mi concentrerei sul qui e ora. È chiaro che se vogliamo chiudere un messaggio positivo di speranza, perché ci piace di più così, il precedente Nico Paz fa ben sperare.
1: Esatto.
3: Un giocatore sotto il dominio, il potere del Real, ovviamente resta sempre sotto quell'egida lì, però allo stesso tempo Nico Paz ci insegna che se i risultati in primis di squadra arrivano, poi comunque è possibile continuare, soprattutto sforzando poi un po' sulla volontà del giocatore, a godersi quel giocatore in campo.
1: Infatti, devi fare
2: lì, ci vuole lui,
1: devi fare innamorare Mastantuono
2: di Firenze, dell'ambiente, devi
1: andare
2: centrare
1: in Europa,
2: almeno
1: per forza,
2: una competizione europea, e magari lui è il primo la prossima estate a dire no, fermi, io sto bene qui, voglio ancora,
1: certo, pure
2: venitemi incontro,
1: esatto.
2: perché se va avanti così, cioè a gennaio, febbraio è già un crack, secondo
1: sì,
2: me.
1: Sì, ecco, e lui
2: che te
1: possa...
2: mi dicevi, ti spiego perché ti dicevo uguale tra Beto e Pellegrino, perché tanto lui punta l'uomo, cioè mi sembra
1: sì, però
2: che
1: gli dice, gli deve liberare lo spazio, facevo un discorso
2: ma
1: di spazio,
2: lui,
1: Giacomo,
2: se ci pensi, anche nelle prime tre partite lei perse, ma forse era sempre stato il migliore.
1: Sì, sì,
2: perché
1: per me
2: si
1: sì.
2: vede,
1: per me
2: si
1: sì.
2: vede, è quello più dotato, è quello che non ha problemi. Piglia palla, salta l'uomo, comunque lo punta, ha fiducia in se stesso, ha fiducia nei suoi mezzi. Quindi, chiaro, poi magari si può trovare meglio tra Pellegrino e Beto, però mi sembra che giustamente ai suoi occhi cambia poco.
1: Certo.
2: Lui cerca l'area, cerca la porta e
1: noi dobbiamo
2: e l'ha trovata,
1: far innamorare Mastantuono e creare le condizioni per cui, se lo vuole Real Madrid, ragazzi, lo prendi Real Madrid. Ma se esiste ancora una volta una via diversa dal Real Madrid, in questo caso il giocatore possa dire: guarda, io voglio la Fiorentina, se o mi riprendete al Real o resto alla Fiorentina. Per far questo bisogna che questo giocatore si innamori ancora di più di Firenze, si innamori di questo progetto. E come diceva Tommaso, è chiaro che, ragazzi, un uomo in Bastantuono può stare un anno fuori dalle coppe, poi secondo anno, tra l'altro, per come sta dimostrando, sta dimostrando di essere un giocatore ormai europeizzato nella qualità, cioè non è il sudamericano che gioca.
2: Come si gestirà i raddoppi e lo studio
1: da questo si vede, grazie a Giacomo Iacobellis, un grande piacere.
2: Ciao Giacomo.
3: Grazie a voi, facciamolo innamorare anche a costo di cuocere un pelino di più la bistecca.
1: Ma
3: dai,
1: sì, ne la diamo come vuole, anche stracotta, e ce ne frega. Allora, noi la mangiamo a sangue. Lui la mangia come vuole. Allora, 348-7513-933 per messaggi audio e scritti, 392-5-72-7775 per gli ascoltatori di Lady Radio. Aspettiamo le vostre telefonate allo 055-7711-171. Torniamo subito.

0: Se sbarca Dream Gluten Free, specializzati in panificazione e pasticceria senza glutine, senza lattosio e vegana, con ingredienti selezionati e massima attenzione alla qualità. Bontà senza glutine, sfornate fresche ogni mattina. Ci trovate a Novoli in via Alberto Bertolino 9, zona Università. Dream Gluten Free, venite a trovarci e di sicuro non ve ne pentirete.
1: Osteolab, centro di riabilitazione poliambulatorio. Siamo un team di professionisti specializzati dal bambino all'anziano, passando dallo sportivo, nella ricerca che mira a individuare le cause dei vostri problemi a 360 gradi. Inoltre, con i nostri trattamenti di medicina estetica non invasiva e alle nostre tecnologie all'avanguardia, potrai ritrovare il sorriso e l'amore per te stesso. Ci trovate in via Ripa 1A a Borgo San Lorenzo. Per info e appuntamenti contattare il numero 055 06 40 108.
2: Casa spoglia, balcone triste, garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto, se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca. Stanco di bollette salate? Con Just for You Energia risparmiare è un gioco da ragazzi. Mandaci le tue fatture e se non ti facciamo risparmiare te la paghiamo noi. Just for You Energia, la scelta intelligente per il tuo portafoglio. Chiamaci allo 055 51 34 626. Just for You Energia è un broker delle più importanti società di energia nazionali e internazionali. Vai sul nostro portale cambiabolletta.it.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord tempo stabile e in prevalenza soleggiato, salvo locali addensamenti sul nord-est ma con scarsi fenomeni associati. Temperature in lieve aumento, massime tra 25 e 29 gradi. Al centro tempo stabile e in prevalenza soleggiato, con qualche innocuo annuvolamento nel pomeriggio lungo la dorsale appenninica. Temperature in lieve rialzo, massime tra 24 e 28 gradi. Al sud cielo sereno o poco nuvoloso su peninsulari e Sardegna. Maggiore variabilità in Sicilia con locali rovesci. Temperature stabili, massime tra 26 e 30 gradi.
4: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala, guardala.
5: Radio Firenze Viola.
6: Sì, va bene, però il problema è questo: i giocatori ci avranno le sue responsabilità, però visto che al pallone si gioca in 16, 18, 20, quanti sono, e l'allenatore deve fare il gruppo, se l'allenatore non crea il gruppo ne è responsabile. Dunque è inutile dire ma se i giocatori volevano andare contro, ma la colpa è dell'allenatore comunque, perché se non riesce a entrare in empatia con i giocatori vuol dire che il tuo lavoro lo sai fare.
7: Buongiorno Tolo, buongiorno Luca. Allora, io voglio dire solo una cosa in questo momento: finalmente mi godo una giornata di felicità, anche perché la Fiorentina fa parte della mia vita, l'ho sempre detto, e quindi sono felice, non sono euforico, però c'ho i piedi per terra, sono sempre San Tommaso e andiamo avanti, però in questo momento sono felice e mi godo questa felicità. E forza Vanoli, forza Fiorentina, Walter da Roma.
8: Paolo Firenze, fate troppe polemiche, chi se ne frega se con Grosso non giocavano e con Vanoli sì. Vuol dire che il Grosso era incapace di trasmettere cose ai giocatori, vuol dire che la maggior parte dei giocatori era contro Grosso, c'è poco da fare, c'era qualcosa che non funzionava, meno male Paratici ha tolto le castagne dal fuoco velocemente. È inutile stare a pensare ora ma allora questi giocatori perché fanno così, ma chi se ne frega veramente.
9: Ma ciao da Andrea, ma quello dove là con la primavera, ma che l'ha vista la partita? Se penso 4-3 e va bene, che ci sta, ma se hai fatto 3 pali come fa a dire non aveva né capo né coda la formazione, magnavo e via.
10: Ciao, salve da Paolo Gradi. Ma Luca sta esponendo le sue idee da opinionista, da giornalista, sta impostando una trasmissione. Non mi sembra sia stato né indisponente né cattivo, ha detto quello che lui sentiva di dire, ragazzi. E che vi devo dire? Cambiate canale se non vi piace.
11: Oh, va non bene, cambiate canale,
12: ve lo dico, non cambiate canale.
11: Arrabbiatevi, mi scrivete.
12: Inauguriamo anche lo scontro sulla primavera, ma era sfuggito. Avevamo avuto un messaggio di critica
11: contro Andrea Azzoli, molto
12: ragazzi,
11: duro contro Andrea Azzoli.
12: Ve l'ha detto Giannattasio in tutte le lingue. È un ciclo nuovo. Fra l'altro sono tutti più giovani. Noi si è vinto sì lo scudetto, ma con una mandata, fra virgolette, più
11: matura.
12: Più matura, stavo per dire anzi. È un 2006, ora si va quasi al 2010, quindi è tutto assolutamente prevista la partenza in salita della squadra di Andrea Azzoli. Poi io non l'ho vista, ma avevo sentito che, insomma, tutto sommato poi hai pagato gli episodi nella sconfitta del weekend.
11: Non mi chiedere, non lo so, non l'ho vista, mi fido di quello che mi ha detto Giannattasio. Noi siamo stati drogati di vittorie dalla primavera, si può dire così?
12: Sì,
11: in positivo, ragazzi,
12: male,
11: e vince
12: male,
11: sempre qualcosa, se non è il campionato della Coppa Italia, se non è la Coppa Italia della Supercoppa, se non è la Super... Quindi noi siamo stati piacevolmente, aggiungerei, drogati da una squadra che ha tenuto sulla Fiorentina in un momento non semplice, quando eravamo per esempio un grande difficoltà, non si vinceva mai niente, eccetera. Ma il ruolo della primavera, ve l'ha spiegato in maniera chiara Paratici, non è quello di vincere, è quello di creare giocatori
12: in questa, quindi, nuova filosofia. Sì,
11: rassegnatevi, voi mi dovete dire non che se si è perso, mi dovete dire non oggi,
12: chi sale,
11: ma strada facendo,
12: certo.
11: Ragazzi, ho visto Loreto, certo. Seguite Loreto è uno che può diventare un giocatore. Quello è il lavoro che dovrà fare Andrea Azzoli, scremare quelli che hanno un futuro,
12: certo.
11: E questo è il passaggio.
12: Ti volevo leggere un messaggio di Marco che torna invece su venerdì, chiedendoti cosa, a suo avviso, cosa ci incastra Andurri in questa squadra. Scarso, lento, nessuna fase di interdizione.
11: Ma sarà così? Ma ho letto, lo vuole il Liverpool, vuole tutte le squadre.
12: Voci inglesi.
11: 40
12: voci
11: milioni, inglesi. 50
12: Io devo
11: milioni,
12: dire, primo
11: 60
12: te- milioni. Sì, devo dirti, il primo tempo... A Venezia, secondo tempo, come tutto il centrocampo è cresciuto e dà una gran palla.
11: Guarda, io mi sono abituato a un'idea, ora lo chiediamo anche
12: divide,
11: a chi se ne intende. Durren divide,
12: cioè,
11: c'è a chi piace in maniera esplosiva, e ti faccio il nome di Silvio Baldini, allenatore della Nazionale del 21, ma anche Giancarlo Antonioni, e chi lo trova lento, macchinoso, è un giocatore divisivo,
12: come
11: in questo senso.
12: Marco,
11: cioè. Fabrizio Lucchesi, che saluto e
12: ciao,
11: ringrazio.
12: Fabrizio.
11: Come lo vede Endur?
13: A me piace.
11: Vedi, è così, ragazzi. Chi fa calcio.
13: Però sai, anche lì, poi devi vedere in che contesto lo metti, come lo abbini, come lo il reparto lì, come lo completi. A me come giocatore piace. Io lo vorrei con me, non lo vorrei contro di me.
11: Certo, certo, come sempre. Ho chiesto a Fabrizio Lucchesi, oltre al piacere di qualsiasi domanda che fai a Fabrizio, è sempre delle risposte che riempiono la trasmissione. Stavolta c'è anche un qualcosa in più, nel senso che domani c'è anche un po' la sua partita, che ha lavorato Fabrizio sia con la Fiorentina che col Pisa. Fabrizio, è veramente sentito questo derby, te che l'hai visto nelle due facce, nelle due realtà?
13: Ma veramente tanto. Più di quello che immagini. Poi, sai, non essendo stato il Pisa oramai negli ultimi vent'anni, a parte gli ultimi anni, ma erano stati tanti anni che non era Serie A, e quindi un pochino sta roba qua apparentemente sembrerebbe o sembrava sopita, ma io ti dico, da fiorentino che ha lavorato 5 anni a Pisa, ti dico, è forte, forte la rivalità, fortissima.
11: Fortissimo. Ecco, io dall'inizio dico, state attenti, per me quella di domani è una partita trappola, perché non c'è nessuno qui che parla del Pisa, no, qui in redazione, anche tra i miei amici, tutti a dire, ma recupera Anguissà, il Napoli, sono tutti preoccupati di cosa farà il Napoli, cioè, nessuno pensa al Pisa, ovviamente non commetterà questo errore chiaramente Vanoli, però ecco, è sbagliato sottovalutare i derby, no? Soprattutto quando sono così sbilanciati a favore di una squadra.
13: Sì, sono assolutamente d'accordo con la tua lettura, perché sai, c'è chi uno che ha tutto da perdere e uno poco da perdere,
11: esatto.
13: Allora poi diventa partita nella partita, sì, in campo quella che sembra la partita più non scontata ma più abbordabile diventa la partita più insidiosa, quindi sono d'accordo sulla tua chiave lettura, è una partita insidiosa da affrontare bene, i valori sono a vantaggio della Fiorentina, ma va fatta la partita perché è una squadra rognosa questo Pisa.
11: Senti, ti aspettavi così tanto Mastantuono? Cioè, che avesse talento, è ovvio, lo ribadisco, guardate, chi ha avuto l'onore e il piacere di vedere partite del River a Monumentale, River non possa giocare a tutti dentro quello stadio, se poi a 17 anni quasi sei un leader, puoi immaginare, quindi sì, era speciale, sì, ma questa
12: si
11: sua
12: vede anche
11: adattabilità
12: il carattere
11: alla Serie A, io lo trovo come se giocasse da sempre in Serie A questo ragazzo.
13: Sì, no, è sicuramente un profilo assolutamente interessante. Sai, ci sono poi dei giocatori, Luca, che si inseriscono prima, che si ambientano prima, che hanno la personalità, non dire meglio o peggio, ma insomma chi è più o meno precoce in questa fase d'adattamento. Questo è un talento, è sicuramente un giocatore di talento.
11: Sì, sì, no, ma infatti. Poi io ti devo dire che e comunque arriva a Firenze, va nella casa di Batistuta e comunque gli argentini, lo sai benissimo Fabrizio, no? Sono legatissimi fra di loro. Poi arriva, venne il centenario, l'ho visto a cena,
12: sì,
11: con Batistuta,
12: c'è anche una certa maturità che si vede nel modo di essere, sì. Poi sentivo dire, per esempio, ci sono anche i genitori qui in questa avventura, è uno, no, molto concentrato, orientato a fare quello che deve fare,
11: anche per l'età che ha.
12: Non a caso sta già raccogliendo i frutti, perché alla sua età ha già giocato 30 partite al Real Madrid, in Serie A alla quarta di campionato ha fatto tripletta, insomma anche a lui gli piace la musica, anche lui suona la chitarra, anche lui, no, fa i tiri sulla spiaggia, però mi sembra uno è il pallone. Ci siamo capiti, non dico altro.
11: Che dici Fabrizio?
13: No, è sicuramente un giocatore importante e destinato anche a crescere ulteriormente, quindi io credo che poi, guarda, gli argentini difficile tradiscano le aspettative, perché sono giocatori in generale, giocatori molto molto molto che hanno sta garra, che hanno questa voglia di fare, di prevalere. Io ti dico la verità, Questa è stata una delle operazioni migliori che è stata fatta a Firenze.
11: Sì, non c'è dubbio. Senti Fabrizio, Vanoli, anche qui, come vale lo stesso discorso di Mastantuono, sembra che sia sempre stato lui l'allenatore della Fiorentina, anche se poi più di metà della sua squadra, anche di più, non c'è più. Nella sua prima formazione ha mixato vecchio e nuovo, anche lui mi pare che sia partito bene, no?
13: Sì, è partito bene, ha il vantaggio di conoscere l'ambiente, ma la Firenze, ragazzi, è una piazza particolare, straordinaria, che ti dà tanto come poche, però ti chiede anche tanto, vive Firenze 24 ore al giorno per la Fiorentina. L'idea di aver già superato questa fase nella sua prima, diciamo, Vanoli 1.0, sì, secondo me è un vantaggio, l'ha portato. Poi sul piano della risposta, sul piano di vedere la squadra come si dispone, aspettiamo a vedere un po' di continuità, insomma, perché credo che bisogna aspettare un po'.
11: Altra cosa che ha portato Vanoli, e devo dire ha dato subito risultati, ha rimesso ordine anche sul centrocampo, perché non c'è dubbio che il play è Fagioli, quindi ora che tra l'altro mi sembra abbia restituito al suo vecchio allenatore una prestazione di quelle dell'anno scorso, nelle quali dicevamo questo deve riconquistarsi
12: anche
11: un posto
12: lui,
11: in nazionale,
12: soprattutto il secondo tempo, perché il primo tempo a me non l'aveva fatto.
11: Sì. Ecco, ora c'è da costruire il centrocampo intorno a Fagioli, Fabrizio, io penso va recuperato la I, penso bisogna trovare i giusti movimenti con Attà, non so se Indur, giustamente Alberto Polverosi diceva contro il Venezia non c'è stato grande bisogno di recuperare palla, contro il Napoli troverai realtà diverse.
13: Io prima volevo provare a essere elegante, ma non mi riesce, io so essere solo diretto. Quando ti ho detto, vediamo, aspettiamo un po' di intimità, perché non è che quello è stato un test estremamente prognante, insomma, per quelle sono le aspettative che noi abbiamo sulla Fiorentina. Certo, ha fatto Gioia Fagioli, lo conosceva, lo conosce, è la prima partita al rientro, si appoggia anche alle sicurezze. Il ragazzo l'ha ricompensato bene, perché ha fatto veramente una buona prestazione. Vediamo che equilibri trova, sai, anche per Vanoli, anche per lui ora è un momento di così dover esplorare un po' certi profili che probabilmente non conosceva o non conosce bene. Però è chiaro, insomma, se quello è un punto fermo, ripartiamo da lì e intorno a quello ricostruiamo il reparto.
11: Sì, sì, non c'è dubbio. E poi viene fuori in alcuni reparti anche la ricchezza. Allora, con questo esplosivo Mastantuono, la tua sensazione è che funzioni più Pellegrino o Beto, più, o dipende anche dal tipo di gara e come la vuoi preparare, quindi ti può servire più l'attaccante che cerca la profondità invece di quello che più ti fa salire la squadra.
13: Bravissimo, io credo ci voglia tutti e due, ci voglia tutti. Vedi, quando cominci ad alzare l'asticella come la Fiorentina ha fatto quest'anno, credendo e secondo me riuscendo almeno a mettere tra le rosa un numero di titolari non di 11 ma di 15, 16, 17, è chiaro tu cominci ad avere anche un'abbondanza come l'hai definita tu, ma se tu vuoi cominciare a fare un campionato diverso da quello della Fiorentina ha fatto negli ultimi anni, devi essere anche in grado di avere questo tipo di squadra e soprattutto di gestire questo tipo di giocatori e di avvicendamenti. Pertanto gioca uno, gioca l'altro, dipende da tante robe, dallo stato di forma, ma anche dal tipo di partita che devi fare.
14: Ma te non consiglieresti, Fabrizio, di scegliere uno però?
13: E dipende da che c'ha testa lui, perché secondo me lui nella testa ce l'ha uno e ce lo dimostrerà. Però oggi lui, soprattutto da subentrato, ha un grande jolly che può esplorare e ha il tempo e ha il tempo anche di dire fatemeli vedere. E in questo modo sbaglia meno, perché c'ha dalla sua il vantaggio che è arrivato una squadra che non ha fatto lui, che gli hanno fatto gli altri e che, pur riconoscendone i valori, però sai, certi giocatori finché non l'alleni non li conosci. Visti dall'esterno sono sempre un po' differenti da quando l'alleni. Quindi lui questo vantaggio ce l'ha, che è un vantaggio e uno svantaggio. Ma lo guardiamo dal punto di vista del vantaggio e quindi Dio lasciamolo lavorare, perché Vanoli gli si può dire tante cose belle, secondo me tanti applausi che abbiamo fatti, lo puoi anche criticare, però una cosa è certa, è una persona concreta e quindi è un lavoratore, quindi diamogli il tempo di lavorarci.
14: E invece secondo te li ha conosciuti bene Grosso questi calciatori? Ma hai fatto venire in mente proprio sta domanda?
13: Non ha avuto il tempo, non ha avuto il tempo, perché i giocatori tra vederli, studiarli, seguirli e allenarli ci corre, c'è tanta differenza, qualche volta a meglio e più delle volte in peggio.
14: Però allora ha alzato bandiera bianca un po' troppo presto lui?
13: Ma che lo sai se ha alzato bandiera bianca o se gli hanno fatto alzare? Io non la so la verità, se voi la sapete io non la so, questa non la sappiamo. Sicuramente c'è stato un momento in cui la pressione si è alzata tanto e lì non so che è successo, lo sanno solo dall'interno, io in verità non ho neanche indagato. Però perché tanti, il mondo di pallone, se una roba la vuoi sapere la viene a sapere, ci sta sempre tutto. Io non ho indagato, però la verità vera non la so. Certo è che se tu mi dici ha avuto il tempo, no, non ha avuto il tempo certamente di esplorare a fondo, no, sicuramente no.
11: Tra l'altro mi sembra di poter dire che si sta spingendo, come il secondo discorso, me era inevitabile anche il discorso della legale, del legale, tutte le cose.
14: No, colpisce che dal suo punto di vista, pronti via, va bene tre sconfitte, va bene anche la contestazione dei tifosi e tutto, però ripeto, lui ha detto ce la fo subito, non è che ha detto proprio.
13: Io mi auguro dietro a questo ci sia anche un accordo, la società, cioè è un allenatore bravo, giovane, in carriera, non è un attacco a vantaggio quella di alzare le braccia, capito?
11: No, soprattutto di dire, guardate, io sono curioso, il giorno che parlerà Grosso, perché io non riesco a immaginare un allenatore che dice questa squadra è inallenabile.
14: Ma nemmeno se mi vuoi bene.
11: Non ci credo, non l'ho mai sentito, ma nemmeno, cioè puoi dire la volevo diversa, ma no che... ti arrendi al tuo lavoro.
13: No, bravo, non è rituale, è molto irrituale, devo dire. e francamente non sembra via. Ecco perché ti dico, probabilmente
11: aspettiamo
13: qualcos'altro,
11: cioè,
13: dai.
11: No, ma tante volte mi hanno dato a fare un articolo, dicevo guarda, questo non è il mio mestiere, cioè, mi fai fare un pezzo d'economia, non è un però poi mi metto lì e scrivo un pezzo d'economia, cioè è il mio lavoro, quindi
14: ma che è mai il giornale, se no, io mi volete bene
11: non me lo fate fare, glielo dici, vabbè, ma comunque
14: ora
11: questo
14: sembra uno voglia infierire, però io l'ho già detto, bisogna lo ripeta, c'è tanta gente vorrebbe dire al suo capo se tu mi vuoi bene mollami, però magari arriva a fine mese, stringe i denti oppure si dimette e rinuncia allo stipendio,
11: vabbè, esatto. Lo sapremo. Senti Fabrizio, un'ultima domanda, torna alla partita di domani sera, perché come vedi fatichiamo a parlarne, quale può essere il pericolo? Ora il Pisa, non so, farà, ho letto che farà una rotazione massiccia, perché ovviamente loro hanno una gara importantissima col Mantova, è ovvio che loro stanno cercando di vedere di lottare e ritornare in Serie A, quindi è evidente che la priorità in questo senso per loro è veramente il campionato. Qual è il pericolo di questa squadra?
13: L'entusiasmo, la voglia di fare una grande prestazione per una partita particolarmente sentita, dove hanno poco da perdere, vorrei dire quasi nulla, e dove c'è quello che può preoccupare un pochino la partita. Chi si mette un po' male la partita, prendi un gol e si complica la vita. Se invece la sviluppi normale, la partita non ha una grande, non ha un livello di difficoltà alto da un punto di vista tecnico sportivo.
11: Certo.
13: Secondo me ciò che gli sta intorno che può complicare della un po', ma se la Fiorentina entra in campo e fa la partita normale, la indirizza. Se invece gli si mette storta,

0: effettivamente ti dico la grande piazza dopo Firenze è Pisa, assolutamente senza ombra di dubbio, a prescindere dalle categorie. È una piazza che per certi aspetti si assomiglia molto, è molto viscerale, però è una piazza bella per fare calcio, è una gran piazza Pisa.
1: Grazie Fabrizio, grazie. Allora,
2: guarda, ti arrivo a dire che hanno una cultura proprio del pallone, del calcio, forse ancora più viva di noi, ma inteso, tutti giocano a calcio a Pisa.
3: Sì.
2: Tutti giocano a calcetto, tutti giocano a calcio a 7 e giocano tutti bene. Poi ora sarà la radio mezzo popolo viola e starà insorgendo, ma ripeto, proprio come concezione, no, del gioco, dello sport in sé, a Pisa giocano tutti a calcio.
1: Mi hai detto,
2: tendenzialmente giocano bene.
1: Mi hai detto che si parla di 12.000 spettatori.
2: Ho visto 12.000,
1: ma sono pochi ragazzi 12.000 spettatori.
2: Sai, martedì sera c'è anche la diretta televisiva, perché poi la Coppa Italia la dà media.
1: Però ho letto esaurito il settore ospiti.
2: Siamo in linea più o meno.
1: Ho letto esaurito il settore ospiti e credo siano 2.000 persone.
2: Loro
1: sono?
2: Arriveranno in massa, sì.
1: Cioè io, va bene, speriamo che poi è l'orario, poi iniziano le scuole, quindi per portare i bambini
2: domani.
1: Per portare i figli a
2: Santa
1: scuola.
2: Susina.
1: Tadà!
2: Correre, io sto pigliando un giro da due giorni, sì, povero Loreto Junior.
1: Perché questo poteva essere l'occasione per portare per i ragazzi a vedere la partita, ma alle 9 la sera, alle 11 il giorno dopo scuola, non funziona. Allora, abbiamo ritrovato Tonelli, regia, se c'è qualche audio vorrei sentirlo e poi dopo ci avviamo all'ultima pausa.
4: Signora Silvana, gentilissima Silvana, ma se in tre partite i signorini in campo non hanno messo niente, perché forse dicono che gli stava antipatico Grosso, ma una persona o un minimo di sale in zucca, e che gli deve dire a questi giocatori? Bravi? Sventoliamogli la bandiera? Io veramente, alcuni tifosi, e ha ragione Luca, giocare a Firenze è la cosa più bella del mondo, perché per noi tifosi.
5: Salve, secondo me Mastantuono è un trequartista, potrebbe essere una seconda punta, non può fare invece l'esterno puro d'attacco classico. Infatti, sempre secondo me, il modulo giusto per noi sarebbe il 4-3-1-2. O addirittura in qualche caso 4-4-2 e Mastantuono nel secondo caso gli facciamo fare la seconda punta, nel primo caso trequartista. Secondo voi?
6: Per me venerdì abbiamo fatto una buona partita e quello che ci manca è la fase difensiva. Se Vanoli riuscisse veramente a sistemare anche quella, secondo me ci si può divertire, perché una qualità come quella della Fiorentina davanti la vedo un po' in Serie A sinceramente, soprattutto sugli esterni. Quindi, e secondo me, ora, se non fosse quella fase difensiva, te la giochi anche con il Napoli tranquillamente.
1: Allora, è molto interessante la riflessione tattica, e vengo da Tommaso Loreto.
2: A me mi dicono che è un esterno comunque, Mastantuono.
1: No, che parte esterno.
2: Esatto, e questo fa di lui comunque un esterno.
1: E comunque non lo puoi mettere nel 4-3-1-2, lui non lo troveresti lì dove deve stare, perché lui parte largo. Poi finisce lì nel mezzo, ma nel 4-3-1-2 ci deve essere quello, perché il play di centrocampo va subito a trovare la verticalizzazione sull'uomo che fa quel tipo di movimento. E anche il 4-4-2 secondo me non è una seconda punta classica, cioè lui ha bisogno di spazi.
2: Ieri sera Lorenzo Amoruso ipotizzava un po' più avanti, magari a cose sistemate, un buon momento di entusiasmo, una buona classifica, di strizzare l'occhio a un modulo tipicamente gasperiniano,
1: cioè?
2: 3-4-3.
1: 3-4-3.
2: Posto che non so se Vanoli va alla difesa a 3, però come idea alla Gasperini, no? 3 difesa a 3, una sorta di centrocampo dove chiaramente i due esterni devono darsi da fare.
1: Tanto campo.
2: I due li puoi immaginare.
1: Perché no?
2: Da scegliere tra Fragioli, Indur, Attà, ovviamente lo stesso Ulai, e là davanti Mastantuono, Gonçalves, che credo alla lunga supererà Angie nelle gerarchie.

0: Ferrovie e poi la punta fai Sebeto Pellegrino. Io non so dire tra i due.
1: Sai cosa non mi convince?
0: Beto mi è piaciuto nel suo dare profondità, ma do atto a Pellegrino, insomma, due.
1: Sai cosa non mi convince del 4-2-3-1? Che uno dei due dovrebbe essere Conè della Roma, dovrebbe essere quel tipo di giocatore. Non vedo un Conè nella Fiorentina.
0: No, perché allora, poi Anculai, Fagioli sono fisicamente.
1: E allora se ti immagini già due terzini che vanno, tre davanti, e non hai però in mezzo al campo un gran muro che te li butta larghi gli avversari, non lo so. Comunque il tema è estremamente. Te ci vedo un po' Berardi in Mastantuono?
0: No.
1: A chi lo paragoneresti dei nostri giocatori?
0: Ma io ho dei ricordi molto sbiaditi, più che altro
1: Nico Gonzalez. Immagini.
0: Nico mi sembra più elettrico e se vogliamo anche, certo anche Nico si accentrava molto.
1: Sì, lui veniva dentro con questo, c'aveva questo sinistro.
0: No, io per quello che poi ho visto anche in tante immagini, è chiaro che i ricordi, ripeto, sono i ricordi di bambino, ma non un po' Bertoni.
1: Lui va più dentro, Bertoni faceva più l'ala, era più alto.
0: Però per come
1: Bertoni, Joaquin poi andavano dentro, però lui proprio il primo movimento è subito andare a cercare il centro del campo, perché prende il via e poi c'è questa capacità o di andare a cercare l'assist oppure di andare a cercare la conclusione. È tante storie, ragazzi, è una storia straordinaria, ce la godiamo tutta con il godimento di avere finalmente un giocatore e gli altri ci invidiano. Mamma mia, da quant'è che non succedeva. Allora ci avviamo all'ultima pausa, poi saremo ancora l'ultima mezz'ora con voi, anche con gli amici di Lady Radio. 348 7513 933 per i vostri messaggi graditissimi, anche di critica, lo dico sempre, anche che le vostre critiche non sono sguaiate, sono dure anche ma corrette. 3925727775 per gli ascoltatori di Lady Radio. Aspettiamo le vostre telefonate allo 055771171. Nell'ultima parte vi daremo delle indicazioni sulla formazione, vi faremo sentire una piccola parte di quello
0: sorta
1: che ha detto
0: di anticipazione Vanoli. Perché poi dovrebbero riuscire altre parole nel pomeriggio,
1: altre parole, insomma vi riportiamo un po' a domani. E poi 12.000 spettatori sono un po' pochi, vabbè, vediamo.
2: Radio Firenze,

0: dolore e dallo stress. Il Centro Twina a Firenze è quello che fa per te. Con il metodo di terapia manuale, risultati già dalla prima seduta garantiti. Trattiamo dolori cervicali, lombari, il dolore cronico e molto altro. Adatto a tutte le età, dai bambini agli anziani. Prenota ora la tua seduta gratuita e scopri come tornare a vivere senza dolore. Ci trovate in via Gordigiani 58 BC a Firenze. Per info e prenotazioni 345 5208 611.
1: Studio dentistico dottor Gianluca Marini, da oltre 30 anni nel quartiere 4 di Firenze, per sorridere insieme a grandi e piccini. Tifosi Viola, vi aspettiamo presso il nostro studio. Da noi accumulate punti sulle vostre Inviola Card. Ci troviamo in via Spinello Aretino 18 a Firenze. Per appuntamenti e informazioni chiamare 055 71 69 52.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord tempo stabile e in prevalenza soleggiato, salvo locali addensamenti sul nord-est, ma con scarsi fenomeni associati. Temperature in lieve aumento, massime tra 25 e 29 gradi. Al centro tempo stabile e in prevalenza soleggiato, con qualche innocuo annuvolamento nel pomeriggio lungo la dorsale appenninica. Temperature in lieve rialzo, massime tra 24 e 28 gradi. Al sud cielo sereno o poco nuvoloso su peninsulari e Sardegna, maggiore variabilità in Sicilia con locali rovesci. Temperature stabili, massime tra 26 e 30 gradi.
1: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
3: Tutti i sabati su Radio Firenze Viola va in onda Firenze in campo. Calcio e non solo, la trasmissione di approfondimento sulla Fiorentina e sul mondo sportivo. Dalle 14 alle 17, in compagnia di
4: Fabio Ferri.
3: Firenze in campo, solo su Radio Firenze Viola.
5: Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No, dai, non è possibile!
3: E invece sì, la radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
1: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
6: Radio Firenze Viola.
7: Buonasera Luca, buonasera Toro. È l'esaurio di sicuro, vai al settore ospiti, e sono 300, non 2000, i posti sono 300, l'esaurio per forza.
8: Buonasera Luca, volevo fare una riflessione. Secondo me giovedì o mercoledì, non ricordo bene, sei stato un po' precipitoso nel giudicare il mercato, quello che riguardava i due terzini. Dicesti è stato sbagliato praticamente, i due terzini acquistati sono stati sbagliati. Invece secondo me l'altro giorno, la partita col Venezia, Gimenez, almeno anche nel primo tempo, è stato uno dei migliori della Fiorentina. Volevo sapere appunto se adesso, alla luce di quella partita, hai cambiato un po' parere. Poi vedremo naturalmente in seguito. Grazie.
9: Le votazioni sono state positive un po' per tutti nei confronti di Menez, che a suo modo ha fatto una buona partita, tutta una serie di dubbi. Caratterialmente resta abbastanza facile ad accendersi, sì. Se ti ricordi anche il primo tempo a Venezia, su una chiusura, cioè a un certo punto è stato sfiorato, gli ho visto dire di tutto all'avversario, però è chiaro che insomma in spinta ha mostrato delle potenzialità interessanti. Lì bisogna vedere la fase difensiva,
10: vediamo. Vanoli magari lo rimette dentro dei binari giusti, no? Del piano del comportamento, dell'aggressività, della reattività, del modo di vivere la partita. E ora con Vanoli si azzera tutto e si valuta. Fammi dire che in effetti sono solo 300 i tifosi del Pisa.
9: non capienza 2000, ridotta,
10: ma solo 300 in virtù della
9: capienza. Che tendiamo a scordarci.
10: No, perché io mi rimango con la Conference, ancora. Perché con la Conference, se mi ricordo, erano di
9: c'era
10: più.
9: C'era la deroga, era
10: c'era la deroga a 2000 tifosi, perché l'UEFA impone una presenza di domini, ma invece no, sono 300, avete ragione. Quindi vabbè, io spero sempre qualche tifoso in più, dai, che ci
9: bufano.
10: Va.
9: Tanto Sarri c'ha qualche problemino a Bergamo, Sarri.
10: Ma io vedo tutte squadre difettose. Ma la Juventus ha problemi giganteschi, il Napoli ha problemi, l'Atalanta ha dei problemi.
9: Ieri
10: il
9: sera
10: Milan,
9: la Juventus si è suicidata. Sì, cioè, ma l'azione in 3-2 del Sassuolo, c'è nessuno.
10: Ma quando vedi un calcio, sì, è roba da dilettanti, no? E allo sbaraglio. Chi c'è poi? Il Milan, sta allenatore. Rimedia sempre, sbaglia sempre formazioni. Cioè, a parte Roma e Inter, io squadre che in questo momento sta andando bene a Lazio, per dire.
9: Sì?
10: Como ha fatto 7 punti in trasferte, quindi che gli devo dire? Però il Como io non lo vedo come una.
9: Dopodiché io la guardavo distrattamente.
10: Per lo scudetto direi Inter e Roma.
9: La guardavo distrattamente, ma il Sassuolo quando arriva al limite dell'area di rigore c'ha delle belle trame.
10: No, io ho fatto complimenti oggi ad Aquilani. Perché c'è l'idea, c'è qualità nel
9: c'è
10: gioco.
9: C'è un'idea, sì. Poi a Sassuolo è tutto facile,
10: no, però,
9: tutto bello.
10: Dicevo prima a TMV Radio che a me era rimasto impresso un gol del Catanzaro dell'anno scorso, con 7 passaggi, 4 di prima, e lì c'è il lavoro dell'allenatore nel produrre, nel proporre una grande qualità. Va bene, allora, ma chi gioca contro il Pisa? Chiedo a Marco Tonelli di preparare il prossimo collegamento, ma noi abbiamo anche delle parole di Vanoli, no?
9: Sì, la primissima parte, perché guarda, sì, proprio adesso, un minuto fa, è uscita una seconda parte di Vanoli. È una lunga chiacchierata, perché in tutto sono oltre 20 minuti. La Fiorentina però aveva pubblicato la primissima parte del suo intervento, quindi poi nel corso del pomeriggio sentiremo anche il resto delle sue parole. Questo è l'incipit direttamente dal canale ufficiale della Fiorentina.
10: Sentiamo.
4: Sai quanto sono legato a questa città, a questa tifoseria, a questo ambiente, insomma, ho vissuto una gioia importante da giocatore, sappiamo cosa abbiamo fatto l'anno scorso addrizzando un campionato, facendo qualche cosa veramente di straordinario, come lo chiamo io. Però il calcio bisogna guardare avanti, quindi come ho detto a tutti, c'è una nuova pagina bianca da costruire, dimentichiamo il passato, cioè, e quindi su questa pagina bianca siamo stati fortunati a partire con il piede giusto e dobbiamo scriverla con tante cose belle.
11: Nei suoi occhi leggiamo anche il fatto che questi messaggi che lei giustamente sta mandando arrivano, insomma, si vede una persona innamorata della Fiorentina.
4: Sì, sì, il viola, cioè come fai a non essere innamorato di Firenze? Quando sono stato chiamato la prima volta da allenatore sono venuto qua con gioia e io penso che questa volta sono arrivato con grande entusiasmo, con grande energia, perché so che cos'è Firenze. Firenze è una città che pretende tanto, è un po' quello che c'ho dentro io, magari a volte non lo esterno, ma sono un grande lavoratore per arrivare a grandi obiettivi. Poi dopo bisogna seguire una strada, abbiamo iniziato una strada nuova e, come ti ripeto, partiamo da una pagina bianca che dobbiamo veramente far diventare ricca.
9: Bello. Caro Luca,
10: mi piace.
9: Avrà la chance di conquistarci anche, non so, col gioco, con...
10: Guarda, l'ho scritto in un editoriale proprio su Firenze Viola, ora saremmo cattivi se gli chiedessimo gioco. Ora lui deve rimettere a posto la squadra, deve dargli un'identità,
9: benissimo,
10: deve fare dei risultati, deve farci riprendere un po' colore E poi strada facendo, ma io faccio un ragionamento sotto questo punto di vista, 2 mesi, non ora, qua dobbiamo prendere meno gol, perché lo ripeto, anche a Venezia abbiamo preso 2 gol. Quando abbiamo trovato l'equilibrio possiamo cercare la qualità, perché ce l'abbiamo.
9: Esatto.
10: Cioè non è che Mastantuono,
9: quest'anno è più
10: qualità.
9: Forte la squadra,
10: certo,
9: di quella che aveva l'anno scorso.
10: Gonçalves è qualità, G è qualità, Gattà è qualità, Ulai è qualità, Valdepeñas è qualità, quindi la qualità ce l'hai. Però ora il primo passaggio è, saremmo ingiusti e ingenerosi a chiedergli anche di un calcio ora lui la deve far quadrare, e non è una squadra facile da allenare, secondo me questa.
9: Va bene, intanto proviamo a immaginarlo.
10: La formazione, chi gioca?
9: Antipisa, abbiamo bisogno dell'uomo da bagno a Ripoli, colui che tutto vede e tutto sa del Viola Park, Giacomo Grassi. Ciao Giacomo.
12: Ciao a tutti, buongiorno.
10: C'era la festa ieri a Bagnaripoli.
12: C'era la festa?
10: C'era
12: vero,
10: la festa dove però... io sono stato. Festa, c'è una gara con i cavalli.
9: Tipo il palio, sì, di Bagnaripoli.
10: Devi prendere la stella, sì, non so che cosa.
9: Calcio storico di Bagnaripoli.
10: No. C'è stata anche una bellissima
9: la
10: sfilata.
9: La giostra del Saracino
10: tipo,
9: di Bagnaripoli.
10: Tipo la giostra. E ho cercato Galassi, ma non c'era.
9: Il tirapattello di Bagnaripoli
10: non c'era,
9: perché
10: non c'era,
9: sei andato?
10: Non c'era né Galassi, non c'era Marucci, non c'era nessuno.
9: Niente,
10: non so dove era.
9: A casa,
10: vabbè.
12: Bene, basta, me ne vado. Ora
10: ho fatto la riflessione, non c'eri.
12: Di Bagnaripoli, no, non c'era, ero a casa, avevo altri impegni, altre cose da fare. Non ho seguito il palio di Bagnaripoli.
10: Non c'eri.
12: Ci sarà Christensen però domani sera.
10: Eccoci.
12: contro il Pisa. Dovrebbe giocare lui, perché anche per dare un po' di respiro a De Gea, per far giocare qualche partita a un portiere che comunque è del classe 99 e alla fine è rimasto a Firenze. Per quello che raccogliamo, insomma, l'idea di Panoli è quello, era già da qualche giorno e non ci sono stati, insomma, cambi dell'ultima ora, quindi dovrebbe giocare lui in porta. Poi sul resto però molti più dubbi, perché il turnover ragionato, no?
10: Sì.
12: Che rispolveriamo per queste occasioni, bisognerà ragionarne a fondo, perché insomma in fronte c'è poi il Napoli sabato, ma ci sono 2 settimane di sosta, quindi anche spremere eventuali giocatori non potrebbe non essere un problema. Dipende anche un po' da come vorrà impostare la gara. Secondo me un grande dubbio ad esempio è chi andrà sulla sinistra, perché la logica ci potrebbe far pensare di rivedere Valdepeñas,
10: sì,
12: però è anche vero che considerando i problemi difensivi, insomma, il terzino bloccato a Venezia il primo tempo ha funzionato abbastanza bene, nel secondo molto meno, e quindi io mi immagino che il ballottaggio con Vieri ci sia sulla sinistra per Valdepeñas. In quel caso Ranieri andrebbe centrale, e poi Dragusin o Pongracic ancora non è emerso, per ora siamo al 50-50 tra i due. Io credo che alla fine giocherà Pongracic,
10: sì,
12: però bisognerebbe vedere, anche sapere per bene insomma come sta il calciatore, come mai è stato lasciato in panchina a Venezia. Però ecco,
10: perché è stato lasciato in panchina? Che giocava Dragusin.
12: Perché giocava Dragusin, e quindi cosa
10: Dragusin,
12: vuol dire,
10: ragazzi, per potenzialmente è più forte di Pongracic, cioè. Poi è vero che ancora, soprattutto nelle prime partite, siamo rimasti imbarazzati da qualche sua prestazione, ma sulla carta il livello è superiore, quindi. Però è anche vero che in Coppa Italia comunque Pongracic è un giocatore di garanzia, ha fatto l'unico giocatore della Fiorentina, ha fatto il mondiale del vecchio gruppo, sì, quindi. Però Pongracic ci sta a destra a questo punto.
12: Io credo
10: a
12: Joao Mario. Perché Dodò vabbè ha separato in casa. E Jimenez,
10: non parlare di Dodò, non ce ne può.
12: Non parlo di Dodò, va bene. Jimenez allora ha giocato a Venezia, probabilmente lo rifarà contro il Napoli.
10: Sì.
12: E insomma, Joao Mario o lo usi in partite del genere oppure rischia definitivamente di scomparire.
10: Sì.
12: Questa è la difesa, e già ci sono diversi dubbi. A centrocampo forse ancora di più, perché un po' bisognerà capire le condizioni di Ulai. Che allenamenti in gruppo settimana scorsa non ne ha fatti punti, ne ha fatti zero, e nonostante questo è stato portato a Venezia. E sinceramente ci viene dato in forte recupero, però bisognerà vedere se Panoli lo potrà
10: non titolare, secondo me non titolare, anche perché lui ha avuto un problema muscolare piccolo, ma un problema muscolare, perché deve andare a rischiarlo, cioè lo porti,
12: per poi vedere magari
10: lo metti l'ultima mezz'ora,
12: Napoli, però si può giocare mezz'ora e comunque ti dà
10: io direi Brescianini, se sei d'accordo.
12: Sì, e io credo sempre di nuovo Ondur sulla destra.
10: Brescianini e poi mettiamo Fagioli.
9: Quindi tieni fuori a te Giacomo.
12: Ndur. Io credo proprio di sì. Perché anche lui non è stato proprio al 100%, anche settimana scorsa era un po' in bilico per la partita di Venezia, poi alla fine aveva fatto allenamenti in gruppo, ma non totali, insomma non è proprio al 100%, quindi secondo me se c'è uno che deve riposare è Attà, poi chiaramente non ci sono scelte prese,
10: no, ma al poi 100%. Può entrare su tutti i giocatori, esatto. E poi possono, quindi riepilogando, Christens in porta, diremmo sì. Joao Mario a destra, Pongraci, sì. Cerranieri centrali. Galassi dice Vieri, io sono più per Valdepeñas come terzino, sì, però queste sì, io non so le cose, lo dico proprio come indicazione. Per il centrocampo Fagioli confermato in regia, Brescianini in dur, e veniamo ai tre davanti.
12: Mastantuono secondo me gioca,
10: Io lo spero.
12: Poi tutte queste cose che sto dicendo appunto non sono al 100%, nel senso una questione di vantaggi, però sì. Gnonto secondo me parte dalla panchina, poi a Venezia l'ha messo a partita in corso addirittura a centrocampo, quindi secondo me non c'è necessità, insomma Mastantuono poi sì. Anche un diciannovenne, insomma non sta
10: poi
12: benissimo.
10: Ve lo ripeto, c'è una sosta eterna, c'è tre settimane per tornare in campo, che puoi strizzarli da qui a domenica, ecco.
12: Io credo proprio che giocherà Mastantuono, davanti secondo me Beto al centro. Beh, sì. E avanti a Pellegrino anche per fargli trovare ulteriori minuti, poi magari entra Pellegrino al suo posto a partita in corso. Sulla sinistra secondo me potrebbe essere arrivata l'ora di Pedro Gonçalves, sì, anche se io. Anche in G è giovane, insomma c'ha 21 anni,
10: ma qui proprio è... Giacomo, qui ti chiedo il tuo parere, ma lo chiedo soprattutto anche a Tommaso, cioè è il momento di Gonçalves, cioè di questo gruppo. Abbiamo capito che Gnonto comunque è un'alternativa, va bene? Che Brescianini ti funziona, perché io immagino una partita anche da toni agonistici molto accesi, quindi un po' di grinta, un po' di coso. Gonçalves è un ulteriore step di possibile potenziale crescita di livello della Fiorentina, per cui cioè, non è una semplice riserva. Gonçalves può diventare un giocatore importantissimo della Fiorentina, quindi credo che sia arrivato il momento anche di metterlo in campo, e la partita col Pisa è in questo senso può essere un giusto test, ecco. E quindi alla fine sarebbero Gonçalves, Brescianini, io penso Valdepeñas, Pongraci, sarebbero il portiere, 5-6 nuovi, quindi più o meno
9: diciamo
10: siamo
9: su Gonçalves
10: 50%.
9: Abbiamo capito, e l'obiettivo è portarlo alle condizioni migliori per la ripresa, quindi sì. 10 di ottobre Genoa-Fiorentina. Però comunque l'ha buttato dentro a Venezia, quanto ha fatto, un quarto d'ora, sì. 20 minuti, quindi
12: sì, diciamo non in una serata in cui hanno brillato quasi tutti, anche entrato dalla panchina l'abbiamo visto un po' spaesato, abbiamo visto anche Vanoli dargli delle indicazioni due minuti dopo era entrato, insomma ancora Pedro Gonçalves sì, un po' indietro,
9: però un tempo glielo puoi fare, no,
10: indietro,
9: insomma, lo fai
10: anche
9: partire
10: per...
9: è fermo da, sì. da quando più o meno con sì. lo Sporting è emerso, sì.
10: e
9: sarebbe
10: poi
9: andato via.
10: Non ha un ruolo chiarissimo,
9: ma secondo me sarà una specie di Mastantuono, solo che sta di là
10: dall'altra parte,
9: cioè, però secondo me anche
10: io lo
9: lui
10: vedo un pochino più attaccante.
9: Ma che
12: io vedo quale partita migliore sì. che giocare col Pisa in Coppa Italia per vederlo, ecco, e capire un po' anche che cosa può dare, perché è vero che no, si dice quello che dice Luca, lo dice te Tommaso, insomma va un po' a caratteristiche simili a Mastantuono ma dalla parte opposta, però è anche vero che nel calcio portoghese, insomma nel calcio italiano, poi magari riesce a lavorare più sulla fascia, insomma il Pisa è una buona squadra, perché in Serie B sta facendo bene, anche se all'ultima ha preso la cara vecchia Risolata,
10: ma bella tosta, l'ha presa, la bella presa, bella tosta,
12: però la squadra di bianco è una bella squadra, però è pur sempre di Serie B, insomma qui si sta parlando di far giocare uno che ha segnato più di 100 gol con lo Sporting Lisbona, insomma credo mentre su Gnonto, no, magari è più un punto interrogativo, perché veniva da fare la panchina al Leeds, insomma Pedro Gonçalves, i dubbi sono solo relativi alla forma fisica, non alla sua capacità di incidere o di poter giocare una partita come quella di domani.
10: Non c'è dubbio, no, Gnonto, io di Gonçalves, ripeto, io lo vedo più che fuori forma, un punto di vista atletico, fuori dall'idea da questa squadra. E poi ragazzi, voi due avete giocato a calcio, oggi è inevitabile che la Fiorentina andrà sempre a destra a cercare Mastantuono. È umano, è normale. Il compagno di squadra oggi gli viene di andare a cercare lui.
9: Certo.
10: E quindi chi sta a sinistra rischia di finire un pochino dimenticato?
9: A meno che non sia funambolo quanto Mastantuono.
10: E lui ora glielo devi far vedere, certo, anche ai compagni, no? Che sì, lui può essere un giocatore, certo, importante, perché se tu potessi veramente avere due giocatori di straordinaria qualità sulle corsie esterne, poi la Fiorentina comunque ha dei buoni centravanti, insomma le difese avversarie si adattano male su due giocatori che ti puntano, due giocatori che ti possono mettere in difficoltà. Questo è un aspetto. No, e te mi assicuri Christensen, eh?
9: Ma guarda, ma sì, vai Giacomo, comunque. Com'è? Anch'io già da ieri, volevo sostenerti Giacomo, anch'io già da ieri sento più Christensen che De Gea, poi vediamo.
12: A me è arrivata la diretta
10: no, allora viva Christensen.
12: Poi, il 10% dobbiamo, vi ricorderete Martinelli doveva giocare una partita da 3 settimane e poi si arrivò l'anno scorso al ridosso della partita e cambiò all'ultimo idea, se non sbaglio proprio Vanoli, mi pare avesse
10: già. Cioè noi la Coppa Italia è tanta roba, ragazzi. La Coppa Italia è veramente tanta roba per la Fiorentina. Ecco, allora per carità, loro lo allenano, lo vedono. Cioè Christensen ha fatto anche grandi partite, ma ha fatto anche delle grandi.
9: Ho sentito tante discussioni su queste, perché insomma in passato, nel recente passato, quando si è voluto ritirare fuori il secondo portiere, sì, stesso Christensen l'anno scorso, non mi ricordo in quale partita, ma insomma non andò benissimo.
10: Cioè te passi il turno col Pisa.
9: Due anni fa vi ricorderete Terracciano a Atene, mamma tirato mia, fuori la palla.
10: Cioè te vai, passi il turno col Pisa, vai a giocare con Napoli, giochi con Christensen.
9: Però sai, può darsi sia anche, come dire, un modo di Vanoli per tenere sul il pezzo gruppo, tutti, certo, il gruppo, premio il secondo portiere che magari come spirito sta bene nel gruppo, c'è la partita di competenza. Certo, dovessimo passare, fate tutti gli scongiuri del caso, va a Napoli, metti
10: chi gioca a
9: punto.
10: No, perché io sapete, rispetto per tutti, però queste sono partite senza appello, da dentro o fuori. Io voglio, cioè noi abbiamo parlato di alternative, ma di alternative di livello altissimo, perché Pongracic nazionale, Valdepeña se dovesse giocare, lo sappiamo bene quello che vale, Brescianini giocatore solido, Beto, a parte è stato titolare a Venezia, ma se non gioca Beto gioca Pellegrino, Gonsalves 100 gol, assist di tutto, quindi non è che facciamo salti nel buio, cioè non è che facciamo giocare a Croce,
9: non è una squadra,
10: ecco,
9: B,
10: ecco, è una squadra, certo, ti assumi un piccolo rischio sul portiere, ma vuol dire che si fidano, dai, se fanno giocare Christens vuol dire che si fidano. Atmosfera com'è? Giacomo, in casa, allora, Viola.
12: A ieri sera erano 12.000.
10: No, questo sì, no, ma atmosfera, cioè siamo passati da 3 sconfitte, la preoccupazione di rifinire in un brutto percorso. Dopo questa vittoria, che clima c'è dentro il gruppo?
12: Beh, totalmente più sereno, perché comunque tutto il gruppo non è che non era cosciente della situazione, al di là di una sottintesa contentezza per l'addio di Grosso, e con questo gruppo non aveva mai legato, insomma, la tensione c'era da parte dei calciatori, sì. Si lavora molto bene, più che altro perché poi il Pisa, come hai detto tu Luca, è anche un modo, no, per dare comunque un senso alla stagione del centenario a prescindere da tutto. Poi il tabellone in Coppa Italia della Fiorentina non è semplicissimo, perché
10: sì,
12: già
10: ma poi vediamolo, è partita dopo però partita, ragazzi, esatto, perché dipende come le trovi, e questa squadra ha nel suo DNA, quando sarà a regime, c'ha dei valori per poter battere chiunque in una partita, ecco, quindi ecco perché questa è proprio la nostra, è tenere sul davanti la possibilità di inseguire un sogno che poi motiva tutto il,
9: certo,
10: gruppo, motiva tutto il gruppo in questo senso qua. Va bene,
9: grazie Giacomo,
12: ciao, grazie a voi, a
9: dopo,
12: più tardi,
9: a dopo, ciao, a dopo. A Garrisca al vento dalle 17. Pisa che Bianco dovrebbe mettere sul 3-4-2-1 con Scuffet tra i pali, una difesa a 3 con Primasso, Caracciolo e Canestrelli, centrocampo con Leri, Serrao più larghi e Loyola, Correa, i due in mezzo, Ferrà e Moreo dietro a Pittarello. Abbiamo anche la designazione arbitrale, sarà Livio Marinelli di Tivoli, sì. con Bari e Di Giacinto, quarto uomo Mazzoni, in sala VAR Santoro, con l'ausilio di un nome, di un arbitro il cui nome è tutto un programma.
10: C'è?
9: Meraviglia.
10: Meraviglia.
9: Avar Meraviglia.
10: Avar Meraviglia, va bene.
9: Starà lì e Santoro, in caso di VAR, si girerà e fa: Meraviglia!
10: Vai, allora, far cosa?
9: Che meraviglia.
10: Che meraviglia, va bene.
9: Fermiamoci qui, tiriamo su il bandone.
10: Sì, ma non è finiamo qui, ma non finisce niente, come sanno i nostri amici, perché ora arrivano Nick e Nick.
9: Ora arrivano Nick e Nick che... insomma, so qua, li sto seguendo ogni tanto, qualche riferimento al mercato lo fanno lo stesso, non ce la fanno.
10: Vivere senza mercato.
9: Però ovviamente anche eventuali retroscena da Nicolò Santi e Nicolò Ceccarini fino alle 17, poi come
10: c'è Dimitri
9: Galassi con Mister Fattore ogni lunedì alle 19 vengo a tenere
10: la belva.
9: A freno la belva.
10: Ma lo l'hai visto carico Conti. Oggi?
9: Beh, l'ho visto più sereno. Più rasserenato da questi 4 gol di Venezia. Ovviamente musica, informazione, ma anche la Fiorentina che torna con le bombe dalle 18 anche sì. Sull'Edi Radio, dove torneremo anche noi domani alle 14 in una lunga giornata che ci porterà a Fiorentina-Pisa di Coppa Italia. Grazie a Marco Tonelli di là dal vetro, buon proseguimento di lunedì e restate con noi, ci sentiamo domani, ciao.
10: Ciao.
1: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
13: Da moltissimi anni a Firenze Fallani Autocarri è il punto di riferimento per aziende e attività commerciali che cercano autocarri professionali, nuovi a marchio D'Urso e Romanital o usati. Forniamo anche assistenza completa per riparazioni e manutenzioni. La nostra officina fornisce diagnosi rapide unite a una grande esperienza e attrezzature specializzate per interventi mirati. Magazzino ricambi originali sempre fornito. Bremac, D'Urso, Romanital, Comai, AIB. Ci trovate in via Ponte alle Mosse 105 Rosso a Firenze. Per info 055 35 32 81. Fallani Autocarri. Professionalità, competenze e tempi rapidi per ogni tua esigenza.
1: Radio Firenze Viola.
14: Buon pomeriggio dalla redazione. Apriamo con gli esteri. Preoccupa l'escalation della Russia vicino ai confini europei dopo l'attacco russo alla locomotiva del treno diretto da Kiev a Varsavia. Il raid di droni nell'ovest dell'Ucraina, a meno di 2 chilometri dal confine con la Polonia, ha colpito un convoglio su cui viaggiavano 206 passeggeri. Secondo il presidente ucraino Zelensky, si è trattato di un attacco deliberato in cui i russi hanno incendiato la locomotiva e danneggiato una stazione di servizio. Intanto, per il premier finlandese Orpo, intervenuto al termine del vertice europeo sull'Artico, la Russia rappresenta la minaccia più grave a lungo termine per la sicurezza e la stabilità dell'Artico e l'Unione Europea deve considerare l'Artico, in particolare l'esteso confine tra Finlandia e Russia, come una frontiera strategica. Ci spostiamo in Svezia per le elezioni legislative. Si profila una vittoria per la coalizione di centro-sinistra, dove con lo spoglio che ha superato il 90%, l'opposizione risulta in vantaggio in 3 seggi sul centro destra. Al momento i socialdemocratici guidati da Magdalena Andersson si riconfermano il partito più grande in Parlamento con il 28,1%. Al secondo posto ci sono i moderati di centrodestra guidati dal primo ministro uscente Ulf Kristersson con il 19,9%. L'esito è atteso per mercoledì. In Italia è riaperta la camera ardente per Emma Bonino in Campidoglio. Fin dalle prime ore del mattino molti cittadini hanno atteso in ai piedi della scala che conduce alla sala Protomoteca. Dopo la giornata di ieri, la camera ardente rimarrà aperta anche oggi fino alle 19. Si è concluso a Palazzo Chigi il Consiglio dei Ministri per l'approvazione del DPR recante la deliberazione delle esequie di Stato della senatrice Emma Bonino e dell'onorevole Raffaele Costa, scomparso anche lui l'11 settembre.
15: È di nuovo allerta rossa sull'Etna per l'emissione di cenere in corso. L'altezza stimata della nube vulcanica è di circa 4 chilometri e si muove verso sud. sud, cioè in direzione dell'aeroporto di Catania, disposta la chiusura del settore C1 con conseguente sospensione degli arrivi nazionali e internazionali fino alle ore 16. La società canadese di gestione SAC ha disposto deviazioni di arrivi in altre infrastrutture siciliane, tra cui il Falcone Borsellino di Palermo.
16: Papa Leone XIV cancella i tagli del suo predecessore Francesco e rialza gli stipendi dei cardinali e della curia. Il pontefice riporta gli stipendi all'era pre-Covid. Superata l'emergenza, dunque, si possono ora superare anche le misure di austerity decise da Francesco. Con un motu proprio, Leone abolisce la normativa di Bergoglio di marzo 2021 che tagliava gli stipendi al personale del Vaticano, a cominciare dai cardinali che recuperano il 10% e capi di castero della curia romana.
15: Il calciomercato, la Lazio è tornata a parlare con l'agente di Mauro Icardi. Il club biancoceleste ha ripreso i contatti con l'entourage dell'attaccante argentino, svincolato dopo le ultime stagioni al Galatasaray dopo i colloqui di quest'estate. Icardi sarebbe adesso più propenso a prendere in considerazione la destinazione, un'apertura che potrebbe cambiare lo scenario rispetto alle scorse settimane. Nelle prossime ore sono previsti nuovi contatti anche con Gennaro Gattuso per capire se effettivamente il giocatore può entrare nel progetto tecnico e dunque proseguire con l'operazione. Ed è tutto, a più tardi.
1: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
17: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
18: Oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
17: Andiamo, via, chi è? Lo zio di Corin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
18: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
19: Salve a tutti, sono qui in Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
18: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi. Grande Tommaso.
17: Pietro.
18: Allora?
17: Male, sono sempre in il traffico, mi si è rotta anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
18: Ancora con il Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
17: Ma davvero?
18: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
20: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
21: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
20: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
1: Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola. Accende la tua passione. Leggila. Ascoltala. Guardala.
5: Radio Firenze Viola anche in DAB. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
20: E invece sì. La radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
1: Hai una squadra del
0: resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola.
20: Nick and Nick, notizie, analisi, curiosità.
2: No, ragazzi, non sto capendo. Voi in questo momento mi avete telefonato per
20: la trasmissione di approfondimento sul calciomercato.
22: Nero verdi, siamo forti.
23: Benvenuti, eccoci qua, Nero Verdi, siamo forti, noi siamo più viola che Nero Verdi, ma insomma, Nero Verde più viola che cosa fa secondo te?
5: Non lo so e comunque sia Nero
23: Marrone.
5: Verdi. Nero Verdi, i colori di chi non si arrende mai. Azi!
23: Bene,
5: 3-2.
23: Lo sono ascoltato, Neck, comunque orecchiabile, ti entra in testa.
5: Sì, no, Filippo a questo Neviani. Punto dovremmo andare tutti al concerto di Neck che sì. Chiuderà i suoi concerti dicendo appunto l'inno del Sassuolo, cantando l'inno del Sassuolo.
23: La canzone preferita di Neck, a parte quello del Sassuolo,
5: non conosco solo che l'inno del
23: Davvero?
5: Sassuolo, sì.
23: Lascia che io sia.
5: Lascia che io sia.
23: Hai visto che lo sai?
5: Il tuo brivido. Fa così, vero?
23: Sì, sì. È bella anche quella che portò a Sanremo nel 2016-15, sì. Non mi ricordo.
5: Sì.
23: Te la ricordi come fa?
5: Ora questa non me la ricordo tutta. Comunque ti volevo segnalare che Zverev non si era accorto di aver vinto.
23: Zverev, sì.
5: Sì. Poi come Donnarumma quando parò i calci di rigore, uguale,
23: il
5: nessuno 2020, si accorge più nulla. Va bene.
23: Sì,
5: okay.
23: Sì, vabbè.
5: Quindi è stata una grande notte di festeggiamenti. Non ho dormito tutta la notte perché chiaramente questa vittoria è pesante.
23: Beh, qualcuno ha goduto di riflesso, per il 3-2 del Sassuolo alla Juventus.
5: Sì, non penserete che quando ci siete voi della Fiorentina faremo sconti, eh?
23: Noi del Sassuolo
5: quando affronteremo voi non faremo mica sconti, eh?
23: Sì, che poi non è
5: anche perché dobbiamo
23: poco.
5: Vendicarci dell'allenatore Rosso che ci avete portato via voi della Fiorentina,
23: insomma,
5: e che poi avete abbandonato, esonerato per richiamare poi Paolino Nostro. Bravo Paolo, eh?
23: Voi avete un grande allenatore che viene dalle giovanili della Fiorentina,
5: Albertone Nostro Aquilani, ma noi abbiamo una grande società e quindi quando la società è forte poi fa anche delle buone scelte, perché la squadra comunque l'hanno rinnovata e hanno fatto secondo me un buon lavoro, perché anche oggi è sotto gli occhi di tutti che comunque questa lascia perdere la Juventus che è in un momento un po' particolare. Però poi quando attacchi e vai a vincere 3-2 è sempre un buon segnale, no? Soprattutto al 93esimo, 94esimo. Quindi
23: beh, però hai detto la parola magica, solidità societaria.
5: Sì, vabbè, loro hanno un'organizzazione che poteva sembrare vicina a un crollo nel momento in cui è andato via Giovanni Carnevali, ma comunque loro hanno questa famiglia Squinzi alle spalle che comunque fa le cose per bene, sanno benissimo il loro bacino d'utenza che è basso.
23: Ora parli del loro però, degli dei del loro.
5: Loro sì, perché naturalmente non voglio poi sembrare quelli che voglio dire facciamo tutto noi, però insomma c'è Andrea Fabris che fa il direttore generale, c'è il mio amico Checco Palmieri che è il direttore sportivo,
23: ti aspetto il telefono l'ultimo giorno di mercato,
5: Angelo
23: per
5: Carbone
23: rispondere.
5: Che fa il suo vice, quindi è una società che con le sue idee porta avanti un progetto e sono contento per loro e per noi perché comunque siamo forti.
23: Allora Nick e Nick fino alle 17, Niccolò Santi, Niccolò Ceccarini,
5: poi tu, io e Nico dopo andiamo a fare la spesa per cui
23: palestra un po' di cose,
5: no
23: così.
5: Palestra è andata al Chelsea.
23: No, vabbè, questa però
5: questa era facile,
23: vecchia. No, questa è vecchia.
5: Vuoi darmene una un po' più difficile?
23: Non l'hanno mai fatta questa battuta.
5: A proposito, ti volevo segnalare una cosa. Mi hanno detto di aver visto un Di Nardo in una delle serate fiorentine particolarmente di livello.
23: Te l'ho detto io.
5: Certo, volevo che tu lo dicessi.
23: Infatti non capivo, sì.
5: Cioè, mi stai chiedendo per...
23: Sì.
5: Insomma, no, com'era? In che condizioni era? Live?
23: Ci siamo incontrati ieri sera. Lui stava benissimo, però era vestito in maniera un po' rivedibile, insomma, gliel'ho detto.
5: Cioè, la maglia di quale squadra africana?
23: Non lo so. Era viola, tra l'altro. Scusami, era arancione.
5: Quindi in onore di Carletto.
23: Ci siamo incrociati ieri, mi ha visto. Oh, allora, sai, da vecchi
5: come
23: amici.
5: Fatto, scusa?
23: No, mi ha visto.
5: Così proprio?
23: Sì.
5: Oh.
23: Sì, tipo Borrelli.
5: No, Borrelli fa... Allora, Michele Borrelli, spiego, è un giornalista di Netflix, tifoso che fa il tifoso Inter, no? Un po' come Opini fa il tifoso della Juventus, a parte, vabbè, la sceneggiata di ieri sul 3-2,
23: vabbè,
5: ha preso...
23: come Loreto che fa il tifoso Fiorentina, no?
5: No, però Loreto secondo me si mantiene un po' in contegno, ce l'ha, nel senso, non è che prende il lancio al microfono, eccetera. Michele Borrelli, quando c'è un'occasione pericolosa dell'Inter, tiro Lautaro, oppure, che tiro Barella, tutto così.
23: Lancio questi acuti così, a quanto pare fa il lupo, vabbè.
5: Allora, per interagire contro di noi, non con noi, ma contro di noi, 055 77 111 71. Salutiamo Lorenzo Giovannotti al secolo, Marco Tonelli che è sempre in bicicletta col Giova, e 348 75 13 933 per mandare i vostri WhatsApp che non leggeremo mai.
23: Bene. Abbiamo raccontato anche della grande serata che ha visto il protagonista Di Nardo con il sottoscritto.
5: Tu bevevi però acqua naturale e Di Nardo frizzante. Questa è stata la grande differenza.
23: No, io ho bevuto un Paloma, non ho paura a dirlo.
5: Cucurucucu.
23: Buonissimo. No,
5: non c'entra niente.
23: Ottimo drink. Senti, no, parliamo di
3: un alcolico?
23: Che ne pensi?
3: Era un alcolico?
23: No, no, era alcolico. Episodio, no, ma pochino.
3: C'avevi le 3 litri d'acqua dietro per bere, poi dopo per uscire? Molto bene. Di Nardo che ha bevuto invece?
23: Non lo so, non me lo ricordo.
3: Pare un'aranciata.
23: Sì, un cochino così. Sì.
3: Un cochino è da giovani.
23: Sì. Senti, allora non parliamo, siamo sobri, no? Parliamo di Fiorentina.
3: Sì, saluto Baiocchini live da Milanello.
23: Sì, vabbè, qui siccome stiamo divagando, salutiamo Ibrahimovic che torna, insomma, dopo 6 mesi. Sì. Una roba assurda.
3: Ibrahimovic riesce a galleggiare con tutte le situazioni del Milan. Devo dire che è un professionista esemplare da questo punto
23: di vista. Questo è incredibile. Lui è, di fatto è un esponente, no, della Red Bird. È un partnership.
3: Ridilo un attimo.
23: Red Bird. No, vabbè, comunque braccio destro di Cardinale, sparisce così per mesi. Incredibile. Beh. Cioè, quando si parla di società per niente solide.
3: Assolutamente sì. Comunque sono le 16.08 e per 5 minuti siamo riusciti a non parlare di Fiorentina-Pisa.
23: Sì,
3: a proposito, domani te sai che ora è? Perché io domani ci avrò un impegno.
23: Domani è alle ore 21 Fiorentina-Pisa.
3: Ah, alle 21? Sì, allora sì, forse.
23: Ma che impegno, dai, alle 21 si sta davanti alla televisione.
3: No,
23: alle 21
3: c'è una partita.
23: Che non è Fiorentina-Pisa.
3: A bocce.
23: Ah,
3: c'è le partite a bocciodomo di Cassina.
23: No, però comunque Fiorentina-Pisa, scontro diretto perché... Ai. E se fanno 0-0 non vanno ai supplementari, vanno ai rigori direttamente.
3: No, immediatamente. Noi abbiamo i rigoristi bravi?
23: Spero di sì. Beh, più che altro, almeno si evita di andare oltre la mezzanotte, no?
3: Comunque bene Paolo Vanoli, no? Come esordio, poi non se ne è parlato, però sono contento.
23: Ha anche parlato recentemente Vanoli, però ecco, io vorrei sapere il pensiero di Niccolò Ceccarini, oltre che dei nostri ascoltatori, pure su YouTube, è sulla Fiorentina di Vanoli, no? Il nostro titolo è Vanoli rifà la viola, perché in effetti sembra una squadra diversissima in soli 4 allenamenti.
3: Premettendo che non ho visto un minuto della partita, questo va sempre detto, perché ho visto gli highlights, mi è piaciuto molto Mastantuono, ho visto che comunque sia la solita grinta, la solita determinazione. Cosa posso aggiungere? Ma aggiungo che sono contento per Paolo, perché comunque si meritava questa occasione. È importante che sia tornata alla guida della Fiorentina, evidentemente la situazione era abbastanza grave, quindi rivaluto anche l'esonero di Grosso, perché poi la prestazione con Vanoli ha dimostrato questo, che non c'era feeling tra la squadra e l'allenatore, perché non c'era un problema fisico, l'abbiamo visto anche in occasione della, cioè l'abbiamo visto, voi l'avete visto, io l'ho letto per quanto riguarda la prestazione, e devo dire che insomma la professionalità di questi signori è sempre abbastanza relativa, no? Nel senso che se a te non mi stai simpatico, non c'ho feeling con te, io faccio queste prestazioni. Bisognerebbe che poi però lo scoprono quando vengono a fare queste partite, come sono state le prime tre, loro devono rendere conto del loro stipendio, soprattutto alla società, e per quando, siccome rappresentano una maglia, e la maglia è quella della Fiorentina, devono rappresentare anche una città, quindi troppo comodo mollare Grosso e dire sì a Vanoli e perdere 3 partite in quella maniera. Secondo me qualcuno della squadra avrebbe dovuto prendere e dire: signori, non è scattata la scintilla con Grosso, chiediamo scusa per queste 3 partite in maniera molto seria, perché se no poi gli si dà sempre alibi a questi giocatori. E invece hanno dimostrato, qui ha fatto bene a questo punto, al di là delle litigi o non litigi, ha fatto bene Paratici a esonerare Grosso, perché evidentemente ha capito che non c'era questa scintilla, non era scoccata la scintilla tra la squadra e l'allenatore. Però io ribadisco, i giocatori che si dimostrano in questa maniera, che poi fanno una bella, non tutti, perché Mastantuono per esempio prende lui,
23: lo stesso,
3: lui ci ha sempre provato. C'è qualcuno che invece ha fatto un po' il furbetto, a me è piaciuto meno.
23: No, sono d'accordo con te, perché poi a noi piace, da buoni Guelfi e Ghibellini, sempre polarizzarci, sempre cercare il colpevole, la famosa caccia alle streghe. Non c'è mai questa questa volontà anche di approfondire la situazione in maniera un po' più seria. Perché? E secondo me, come tu dicevi, ok Grosso, ma anche la squadra, perché se non c'era intesa non c'è da una parte né dall'altra.
3: Sì, che poi l'intesa, voglio dire, dopo un mese capisci se c'è o meno, no? Quindi qui sono tutti responsabili, sono responsabili magari i giocatori, che dovevano andare magari dal direttore sportivo e dirgli: ragazzi, noi qui con questo allenatore non ci si trova, punto e basta. Il direttore sportivo magari prendeva una decisione prima, cioè invece poi alla fine la cosa migliore è sempre quella di dire: guarda, vabbè, vediamo, e poi
23: va. Ma c'è sottovaluti anche che pure la società ci ha messo del suo, perché questa fuga di dichiarazioni a senso unico io l'ho trovata molto di cattivo gusto, perché poi giustamente poi la gente dice: squadra inallenabile, chissà cosa gli ha detto Paratici.
3: Appunto, poi abbiamo visto che la squadra è più che allenabile e i giocatori probabilmente non sono stati al ma. Però ecco, ci può stare che non scatti la scintilla, però queste prestazioni, cioè voglio dire, io credo che quella col Centenario, quella col Frosinone, cioè lì dovevamo prendere, e altro che
23: i giocatori
3: sono stati, lasciamo perdere, via. Combattistuta, queste cose non sarebbero mai successe.
23: E ti faccio questa domanda prima di andare da un ascoltatore che ci attende: ma ti ha fatto un po' strano sentire Paratici che dice: abbiamo scelto Vanoli perché l'anno scorso ha fatto un miracolo? Ma Paratici è lo stesso che l'ha cacciato.
3: Sì, a volte forse bisognerebbe stare un po' attenti, o ricordarsi quello che si era detto prima. Però ti dico, da un lato io, non apprezzando, e lo sai come l'ho sempre pensata, che secondo me Vanoli non è stato trattato per niente bene da questa società, e la società io intendo Paratici,
23: certo,
3: perché è lui che ha preso questa scelta. Sono contento che alla fine sia tornato indietro, perché comunque ha capito di aver fatto l'errore, e devo dire, meno male è intervenuto in questa maniera sull'esonero, perché si vede che aveva capito, al di là delle diatribe tra lui e Grosso, che sicuramente ci sono state, e la squadra evidentemente non aveva la scintilla con l'allenatore. Però, santo cielo, ecco, vuol dire, un dirigente esperto, queste cose dopo un mese le devi vedere, eh?
23: Non c'è dubbio. Ciao Alessio, benvenuto.
6: Ciao Nick, buongiorno, buonasera anzi.
23: Ciao.
6: Io non volevo tanto parlare di Grosso, Vanoli, Paratici.
3: Può parlare di Grassina, perché... se vuoi, si è perso due partite di fila. Sassuolo. Questo voglio dire.
6: Davvero,
3: se
6: davvero, no... zero punti, lo sto seguendo.
3: Però Sassuolo bene, dai, ieri sera si è fatto una grande partita.
6: Sì, mamma mia, è stata una goduria ieri sera. E no, a livello di Ferrita Rossi.
23: Se no, se vuoi c'è anche Ghiacciaio, ancora non l'abbiamo citato.
3: Non l'abbiamo citato, ma e poi hai visto il 3-2 proprio con l'ex di turno a Zic.
6: L'ex di turno, sì, è un grande Matic, come dicevi te, infatti sarebbe stato
3: Matic, nome
23: che ritorna tra
3: e Aquilani, che secondo me è un predestinato,
6: esatto.
3: E ha trovato, ti dico, il posto giusto al momento giusto, perché lì la pressione probabilmente di un esordio in Serie A si sente meno che da altre parti.
23: Senz'altro,
3: quindi
23: sì.
3: Ecco perché hanno fatto un'ottima scelta. Dai,
6: e sta
3: pure
6: facendo molto bene anche Galloppa, fa parentesi.
3: Guarda, io ho detto una cosa oggi, c'era un mio amico che lavora a Reggio Emilia, alla TV di Reggio Emilia, e gli ho detto, vi porta, lui è di Reggio Emilia, ma comunque sia, insomma, segue dal vivo il Modena. Io ho detto, Galloppa vi porta in Serie A.
6: Bene, allora niente, vi volevo solo dire, allora, ora che abbiamo visto come gioca questo G, io l'avevo già visto anche l'anno scorso, l'aveva già colpito, ora come si fa con Gonçalves, chi giocherà, prima cosa. Poi vi volevo chiedere, ma è normale che in una squadra che ha subito, come si è subito noi, queste tre partite, un giocatore faccia 50 metri con la palla in piede, mi riferisco a Busio, e non ci sia nessuno che gli dà una martellata.
3: Ma lì c'è da lavorare lì, eh? C'è da lavorare lì.
6: C'è da lavorare parecchio, perché poi anche col Venezia, primi 20 minuti, due gol clamorosi, non, cioè quasi clamorosi, via. Però si poteva stare già a vantaggio, prendi gol, meno male c'è stata la reazione. E l'ultima cosa, ringrazio Beto, che ha lasciato la palla a Mastantuono, perché se c'era Renne lui tirava.
3: No, beh, certo, sì.
23: Certo.
3: Che poi a volte in quei casi lì è un bene o un male, no? Perché vuol dire che il centravanti voglia sempre segnare, no? Anche un senso positivo, no? Per quanto riguarda la sua voglia di fare. Però bisognerebbe in certi momenti capire se sei sicuro di segnare, la palla deve essere tua sempre, perché sei il centravanti.
6: Secondo me Beto non era tranquillo,
3: No, secondo me Beto ha capito che forse era meglio lasciare la responsabilità a Mastantuono, che era in loop positivo.
23: Bene,
3: sì.
23: Alessio, grazie per la telefonata.
6: Cosa pensi di Ingeri?
3: Bene. Sì.
6: Ciao
3: allora, Alessio. Penso che sia un bravissimo giocatore, a gamba, a dribbling, per ora vede poco la porta.
23: Sai cosa?
3: Perché la porta la vede in una maniera sbagliata, cioè nel senso che l'ultimo tiro, cioè, insomma, ha già avuto due o tre occasioni.
23: Hai ragione, se avesse raddrizzato la mira faceva tre gol probabilmente, no?
3: Ma insomma, quando arriva a tirare mi sembra che abbia un po' più di preoccupazione, no? Nel senso di... O forse non ce l'ha tutti questi gol nei piedi, come magari potrebbe avere per esempio Gonçalves, nei suoi cenci, 100%, nell'azione di Niger, fa gol. Secondo me fa gol.
23: Perché tecnicamente è un livello
3: superiore. Perché è un giocatore che ce l'ha nel piede il gol. Perché
23: anche
3: lo sente
23: più
3: la porta. Sì, ma secondo me poi ci sono. Vuol dire, ma Mastantuono c'ha mica l'esperienza. Cioè,
23: no, è vero.
3: Quindi non è una questione di averlo nel piede il gol. Cioè, hai quella sensibilità che ti porta a fare il gol. E quello purtroppo è una dote naturale. Non è che la puoi migliorare più di tanto. Certo, puoi migliorare, però ce la devi avere quella dote. Cioè, il sentire la porta, come dicevano i grandi attaccanti, è un dono anche, no?
23: Sì,
3: perché
23: sì.
3: Battistuta non aveva questa tecnica sopraffina. Però sentiva la porta, cioè lui
23: calciava,
3: dove tirava, calciava
23: sua.
3: Sì, però lui prendeva la porta,
23: sì, sì.
3: Anche a Wembley, quando ora non so se te lo ricordi, quel famoso gol contro l'Arsenal, c'era David Seaman, la famosa Champions League contra Pattone, che era 98-99,
23: era,
3: non mi ricordo, 99-2000, non mi ricordo, quando lui fa quel gol lì, cioè lui non è che guarda la porta, la sente, tira una fiammata e Seaman vede passare questo missile da una parte all'altra senza far nulla, ma non è che lui stava guardando la porta, la sente proprio, cioè lui la sentiva, e questo diciamo è una dote che ce l'hai o non ce l'hai,
23: il famoso fiuto del gol.
3: Sì, assolutamente.
23: Senti, ma secondo te questo fatto di Tonelli? in alternanza con Gonçalves, che dicevano Alessio, ma non è chi gioca adesso? Uno potrebbe dire no, bene che ci sia abbondanza, però dall'altra parte penso anche ci siamo scagliati tutti con Grosso, ma questa è una mancanza un po' di paratici, perché hai abbondanza sulla fascia sinistra in attacco e magari non come terzini sinistri, perché è soltanto Valdepeñas.
3: Sì, ora io lì, sai, su quella, cioè, su quella catena di sinistra c'era Vieri, perché io non...
23: C'era Vieri, sì.
3: Ecco, c'era Vieri che faceva l'esterno basso. Purtroppo,
23: adattato comunque.
3: Io purtroppo vorrei darti una spiegazione, ma bisognava che avessi visto la partita per 90 minuti e non alla televisione, sul Vabbè. Campo. Perché queste cose qui si vedono se sei allo stadio, perché dalla televisione non rende l'idea.
23: No, però è uguale, cioè, tu non hai un terzino sinistro di ruolo in alternanza.
3: Però voglio dire, lo spazio che gli hanno lasciato, il gol l'ha preso sempre, mi sembra anche da Adams ha segnato, no? Dalla zona destra, quindi comunque sia lì avevi proprio, non sei stato a tamponare, tant'è che mi sembra che Vanoli con grande onestà abbia detto che dobbiamo lavorare molto sulla fase difensiva. Però la cosa bella di venerdì è l'atteggiamento, e tanto se hai la squadra sta bene fisicamente, se hai l'atteggiamento giusto sei tecnicamente più forte, l'hai dimostrato.
23: Allora, Nick e Nick, Radio Firenze Viola, leggiamo un po' di messaggi, ti dico. Allora,
3: abbiamo Guido.
23: No, non abbiamo Guido.
3: Non
23: mi risulta, quantomeno, quindi non c'è nessun Guido.
3: Pizza?
23: Magari tra poco, pizza nemmeno, stasera forse no.
3: Forse stasera?
23: Però non penso. Ogni volta me lo chiedi, a quel punto, una volta ci sta che tu azzecchi.
3: Ma il tuo piatto preferito qual è, Nico?
23: Dipende.
3: Da che dipende? Dipende. Ecco, non lo so, non so niente io.
23: Senti, no.
3: Io conosco solo le canzoni di Marco
23: Masini. Peggio di Dinardo, posso dirti?
3: Molto. No, ma io assolutamente sì. Io conosco solo le canzoni di Marco Masini.
23: Io vorrei dare il benvenuti agli ascoltatori. Non a caso lo dico, perché insomma c'è un ascoltatore.
3: C'è Francescone nostro?
23: Un ascoltatore particolare.
3: Tra l'altro, grandi foto montane, grandi foto montane, sì.
23: Beh, come del suo solito, insomma, in realtà è Silvestro dal Kazakistan,
3: dove ci sono delle grandissime montagne.
23: In ferie a Bussolengo, dice: ciao ragazzi, alla Fiorentina serve un Matic, che ripeto, un nome che torna.
3: Certo.
23: Dice: ieri prestazione scintillante per lui, portiamoci avanti. A gennaio vi aspettate un centrocampista per noi viola? Post scriptum dice: ma da ora a gennaio Nicola Ceccarini di cosa si occuperà? Non va in letargo? Da ora fino a gennaio,
3: sì,
23: dice.
3: Se ti dico di cosa mi sto occupando è meglio stia zitto, perché così potrebbe essere una cosa poco gradevole. Però detto questo, caro Benve, che telefoni dal Kazakistan, letargo non ci vado. Gli rispondo che anche la Juve avrebbe bisogno di un Matic oltre che la Fiorentina, perché anche la Juve in mezzo al campo mi sembra che, al di là di Thuram, al di là di Locatelli che si sono infortunati, hanno bisogno anche loro di un giocatore come Matic. Ricordiamolo, 38 anni, quindi sì. Diciamo, i giocatori alla Modric come può essere Matic, non sto facendo paragone Modric-Matic ovviamente, però stanno facendo comodo. E se questa cosa, diciamo, vuol dire che viene evidenziata, è che innanzitutto c'è una grande carenza di registi e non ce ne sono in circolazione.
23: In generale,
3: se devono giocare appunto i 38enni o 40enni, vuol dire che veramente nella generazione giovane ce ne sono davvero pochi. E comunque, sai, Matic è uno, anche quando era alla Roma si vedeva che aveva comunque delle grandi qualità. E io mi aspetto a gennaio comunque che facciano un tentativo per un altro centrocampista, questo sì.
23: Su YouTube ci scrivono: Dodò in tribuna e si gode. Quindi,
3: anche se Dodò. Su Dodò c'è

0: carino. Ma comunque sì, uguale, certo. La Fiorentina è veramente divertente in queste cose.
1: Allora, Alberto dice: in Mastantuono ci rivedo il grande Pablito Rossi. Tecnica, freddezza e precisione.
0: Insomma, voglio
1: bella
0: dire,
1: chiamata.
0: Sì, però non è un centravanti. Pablito era un centravanti d'area di rigore. Insomma, io me lo ricordo al mondiale '82, ero un ragazzetto. Però quando c'era quel pallone vagante in area di rigore, Pablito entrava sempre col tempo giusto, nel momento giusto. Non lo so se è grande paragone da fare. Di sicuro, Mastantuono è un calciatore con tantissima qualità.
1: Ci voleva Guido, per dire chi cantava dipende.
0: E chi la cantava?
1: Gerard De Palo, peraltro è venuto a mancare anche qualche pochi anni fa. Una delle canzoni preferite mie di lui è Bonito, pensa.
0: E come fa?
1: No, ora mi vergogno però.
0: Ti
1: vergogno?
0: Qual è una canzone che non ti vergogna a cantare?
1: No, Nero Verdi.
0: No, quella però, Nero Verdi è abbastanza ascoltata. Nel frattempo, Tonelli abbronzato è un brutto gesto, cioè voglio dire. C'ha questa grande abbronzatura dovuta a una passeggiata ciclistica.
1: No, in Spagna.
0: Lui è
1: in Spagna,
0: è vero. Andalusia,
1: certo. Andalusia. Vado in Spagna.
0: Olé. Ciclone?
1: Ocino.
0: Gino!
1: Vado in Spagna.
0: Sei Tones!
1: Ho fatto così, sì.
0: No,
1: sì.
0: Tu vai! Vai in Spagna, è lui. Olé.
1: E lui gli ha fatto Bonito, eh?
0: Sì. Però sì, Tonelli è fidanzato, quindi è andato lì a perdere il time.
1: Comunque, Todo me parece bonito, fa così la canzone, va bene?
0: È bene.
1: Andiamo con qualche vocale, così usciamo da questa impasse.
0: Vabbè, mi sembrava bella però.
2: Grande Sassuolo, ha spartato la Juventus.
0: Sempre così,
2: chi ha spartato la Juventus, mio.
0: Sì, poi però salite sul carro ora.
3: Buongiorno Radio Firenze Viola.
0: Buongiorno.
3: Volevo dire anch'io due parole sulla famiglia Squinzi, che avete rammentato, no? Che è una società seria. Ma la famiglia Squinzi, io seguo anche il ciclismo e è stata, certo, negli anni 90 e i primi anni del 2000, praticamente ha avuto una squadra di ciclismo, la Maffei,
0: assolutamente,
3: che,
0: sì,
3: che è la loro azienda, e hanno fatto, diciamo, anche lì una squadra di altissimo livello e si sono imposti. Quindi io non mi meraviglio che il Sassuolo faccia queste cose anche senza carnevali, pinza da campi.
1: Sì, però te dicevi giustamente c'è anche un'altra pressione lì. Cioè,
0: no,
1: è più facile,
0: è anche più
1: lavorare.
0: Cioè, voglio dire, lavorare lì è anche più semplice, però come in tutti i lavori, no? È vero che la pressione può essere un limite, però devi anche avere delle qualità, perché se no, se non hai le qualità, cioè, voglio dire, Dionisi, per esempio, è un altro allenatore che andò al Sassuolo e poi cosa è successo? Che non è andata benissimo, un anno è stato esonerato e poi il Sassuolo è retrocesso, quindi voglio dire, sono passati anche allenatori che comunque l'hanno fatto benissimo a Sassuolo, però è un discorso, diciamo, minoritario. Anche quest'anno, alla fine, hai fatto una squadra che secondo me è discreta, perché hai perso anche qualche giocatore importante, però hai mantenuto un'ossatura base e questa cosa, ora poi vediamo dove va a finire, ora però se no si ride e si scherza, non è che Sassuolo farà 200 punti,
1: no, vabbè.
0: Però questi punti che sta facendo adesso sono punti anche per certi versi inaspettati e pesanti, perché tre punti con la Juventus non sono semplici da fare, e questa squadra secondo me ha una sua identità, e Aquilani, ribadisco, è un allenatore molto bravo e credo che a Sassuolo si possa togliere delle grandi soddisfazioni, e se fa bene lì lo troviamo in una big.
1: Ma sai, io non è che voglio sminuire il Sassuolo, però questo 3-2 probabilmente è più sintomatico della situazione della Juventus che non del Sassuolo,
0: sì.
1: Però sai, è comunque una bella soddisfazione.
0: Però comunque,
1: no?
0: La Juve ha sempre inseguito, eh?
1: Certo, no, è vero.
0: Cioè, qualcuno... 1-0, 1-1, 2-1, 2-2 e poi gli hanno fatto il 3-2.
1: No, no, ma per questo, no, dicevo, sì, comunque non mi sembra una Juve di altissimo livello, però nel senso, onore delle armi al Sassuolo.
0: Sì, però si può anche dire che la Juve è più forte del Sassuolo, anche,
1: certo,
0: anche con tutte le assenze, no,
1: certo,
0: che hanno, quindi.
1: È vero, è vero. Ma sai, ultimamente anche la Fiorentina dava l'impressione di potersi arrendere di fronte alla qualunque. Tanto è vero che dice, vabbè, hai vinto col Venezia e capirai. Ma è più il significato probabilmente, perché sì, finalmente hai visto una squadra.
0: Ma certo, ma se tornassi indietro, secondo me col Frosinone non avresti perso. Se avessi giocato con questo piglio come hai giocato a Venezia, non avresti perso col Frosinone e non avresti perso nemmeno col Torino. A Roma forse avresti perso lo stesso, perché erano naturalmente in una fase,
1: sì, certo,
0: molto più forte rispetto a te, ma magari non perdi 4-0, puoi perdere, che ne so, 3-1, ecco, capito? Mm-hmm. E come perdi? È tutto lì la differenza.
1: Allora, abbiamo parlato di Spagna, allora c'è Giuseppe da Siviglia, che
0: no,
1: bello.
0: No, grandissimo,
1: sì.
0: Giuseppe mitico, lui e la Giralda sono una cosa sola.
1: Beh, certo. Ciao.
4: Sì, sì, esattamente.
0: Guadalcavir, ciao, tutto, ciao, bene? Guadalcavir, tutto a posto?
4: Bene, sempre lì
0: non lo muove nessuno.
4: Però,
0: ecco, bene.
4: Però, bene, bene, alla grande. Senta, direttore, io volevo fare un'osservazione su, diciamo, proiettandomi, ecco, sulla partita di domani.
0: Sì.
4: E dire che, secondo me, la riforma del calcio italiano di cui tanto si parla, nessuno ha fatto presente che abbiamo, credo,

0: la Coppa Nazionale con il formato, cioè senza timore di smentita, più brutto credo del mondo, cioè piatto, senza sorprese, mentre guardando anche ad altre coppe nazionali come quella francese,
1: quella inglese,
0: anche questa stessa spagnola, io ho amici conoscenti che hanno giocato contro l'Osasuna non più tardi di 2 anni fa, quindi dai anche la soddisfazione a dei ragazzi comunque amatori, cioè, che professionismo non lo vedano nemmeno col binocolo, di confrontarsi con squadre comunque sia blasonate di Serie certo. A. Questo weekend non se ne parli, secondo me abbastanza brutto. L'unico che ne ha parlato mi sembra ultimamente è stato Sarri, ma diciamo, insomma, io secondo me la riforma del calcio italiano deve passare assolutamente per la riforma anche della Coppa Italia.
2: Ok, grazie, sono d'accordo.
3: Ciao Giuseppe.
2: D'accordo?
1: Sì, riforma della Coppa Italia, si potrebbe parlare anche della Serie C a 60 squadre che cominciano tutte e poi dopo se ne perde una per strada e non arrivano mai tutte 60 al traguardo, e questo è un altro problema. Si può parlare anche delle quote in primavera, l'età è troppo alta per chi gioca in primavera. Era, e anche questo è il discorso dell'under 23, si fa le squadre under 23, poi se ne dà massimo 3 o 4, allora che si fa? Se ne fa 2 o 3, qualcuno la può fare, non la può fare, cioè sono tutte cose un po' all'italiana, ecco, che sì. Francamente ci contraddistinguono nel mondo anche per questo, però poi sono d'accordo con lui, la formula non è molto avvincente. E però ho visto, ci sono delle situazioni che hanno detto che cambiavano un po' il calcio. Io sono 3 mesi che è stato eletto Malagò
2: e siamo ancora.
1: Io non ho sentito dire sì. Nemmeno no, ma bisogna fare una riunione col direttivo perché dobbiamo abbassare questo.
2: Anzi,
1: dobbiamo far l'altro.
2: Ci sono stati anche dei dubbi sulla legittimità dell'elezione,
1: esatto.
2: Cioè,
1: e quindi noi siamo sereni lo stesso, tanto noi abbiamo Nicco Santi, le sue pizze 3+1.
2: Ma guarda, questo è mio onore, ecco.
1: A gennaio non, te lo dico già da adesso, A gennaio non vengo a mangiare la pizza.
2: Come no?
1: No.
2: Ma con il Juste?
1: Nemmeno quella.
2: No,
1: A gennaio, se vuoi, si va a mangiare la pizza io e te da un'altra parte.
2: Ma si va al mercato? Ma quale mercato, tra l'altro?
1: No, perché? La pizza sì, qua è il mercato quello di Via Vitruvio.
2: Quello dei
1: pomodori. Che scherzi, davvero.
2: Quello vero.
1: Sì, sì. Io penso sia quella il mercato vero dove dovremmo andare.
2: Il futuro è quello.
1: Il futuro è quello, in Via Vitruvio, quel mercatino lì. Che, cioè, ricordiamolo, il martedì mattina e il sabato mattina, perché noi l'ultimo giorno, perché c'era... noi siamo andati su di martedì, quindi c'è il martedì e il sabato.
2: Bene, bene.
1: Quindi ricordatevi. Questa, se capitate zona Via Vitruvio martedì e sabato ci sono dei pomodorini freschi di livello.
2: No, risveglio quando siamo stati a Milano alle 8 del mattino. Sì, pronto.
1: Ma
2: Tonelli
1: dove è stato?
2: A prendere i pomodori al mercato.
1: Sì, esatto, sono a prendere i pomodori al mercato e tra l'altro ho fatto una passata di livello. Te Tunez dove sei stato? A Valencia?
2: No, è stato in Andalusia.
1: Madrid.
2: Ah,
1: sei andato a vedere
2: i
1: ragazzi?
2: Sì, sì, al Bernabeu.
1: Ah, e poi si è fermato a vedere il Gran Premio.
2: Sì.
1: E poi infatti ci sono delle foto tra lui e Kimi Antonelli.
2: Sì.
1: Non belle, per Kimi soprattutto, però.
2: Lui ha suonato in console, tra l'altro.
1: Sì,
2: era accanto a Leclerc e Peggy Gou a Milano.
1: Peggy Gou,
2: sì, sì,
1: ex obiettivo dell'Arsenal anche.
2: Beh,
1: lei.
2: Insomma,
1: l'Arsenal femminile, dicevo.
2: Sì,
1: no?
2: Sì, no, sì. Peggy Gou, grande obiettivo.
1: Ora, piace a lui Peggy Gou?
2: Io farei,
1: a te
2: è
1: no,
2: una grandissima produttrice. Sì, sì, cioè, dai, di musica contemporanea.
1: No, io l'ho vista un attimo così, diciamo, una foto sui social, mi sembra anche una bella figliola.
2: Ma
1: così
2: te ne intendi di musica dance?
1: No, non mi intendo né di donne né di musica dance. Mi intendo, in realtà la verità è che non mi intendo quasi
2: Marco
1: di niente.
2: Marco Piccari, salutiamo.
1: Cioè, Marco è tanta roba. Ma a proposito di Piccari, un grande Piccari a Misano, eh.
2: Andiamo in pausa, che dici?
1: Sì, con Mark Marquez.
2: No, direi di no.
1: Alzate il volume, andiamo in pausa, ci pensa Marco Piccari.
2: A tra poco.
4: Radio Firenze Viola.
5: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
6: Io sono il grezzo e puzzo di lezzo, e se tu mi paghi ti spezzo. Sono il titolare della pompa ai benzinaigli, e di qui passano parecchi mezzi pesanti che vanno dai Perini, nell'autofficina migliore di Globo Terracqueo, per la riparazione dei camion e dei mezzi grossi. Perini, Arsigna, in via Mendola 23C. Salute.
5: Radio Firenze Viola. Incoming message. Leggila, ascoltala, guardala.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord stabile e soleggiato, con locali disturbi su Alpi e nord-ovest, ma senza pioggia. Al mattino foschie o nubi basse in pianura. Temperature stazionarie, massime tra 25 e 29 gradi. Al centro, tempo stabile e in prevalenza soleggiato, con qualche foschia al mattino nelle valli e pochi annuvolamenti diurni in Appennino. Temperature in rialzo, massime tra 26 e 30 gradi. Al sud, cielo sereno poco nuvoloso, con qualche annuvolamento in più sulla Sicilia ionica, ma senza fenomeni. Temperature stabili con massime tra 27 e 31 gradi.
5: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
7: La passione per la viola ti segue ovunque, anche in TV. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Firenze Viola. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore, da vedere ed ascoltare. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
8: Finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
9: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
8: Ti stiamo aspettando!
10: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
5: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
11: Radio Firenze Viola.
2: Ancora insieme su Radio Firenze Viola, Nick e Nick fino alle 17, Niccolò Santi, Niccolò Ceccarini, tutti i vostri messaggi
1: al 348-75-1393
2: e per intervenire in diretta 055-77-111-71. Troppo veloce, non mi hai interrotto.
1: No, stavolta. Tanto ora guarda, 055-77-111-71, dovete intervenire in diretta perché oggi è il giorno di noi Nero Verdi.
2: Senti, no, stamani sono andato in regione, in centro,
1: Pegaso?
2: Perché c'era la consegna del Pegaso a Giuseppe Commisso.
1: Consegnato il Pegaso da
2: Eugenio Giani,
1: che tra l'altro sabato sera è stato avvistato a Capriglio, la frazione di Aulla, cioè che vero, naturalmente dove c'era una festa, dove c'era la festa del patrono. Tra l'altro c'è stata anche una bella giornata, così mi hanno raccontato, per quanto riguarda un evento che di poesie.
2: Di poesie?
1: Sì, cioè? Sì, c'era una sorta di premio, si chiama Premio Caprigliola, e sono stati premiati dei ragazzi e anche degli adulti che hanno mandato delle poesie. Devi sapere che a Caprigliola c'è questo premio che ormai sono tanti anni, le prime tre poesie che arrivano, vengono giudicate, diciamo così, le prime tre classificate, vengono poi murate sul borghetto.
2: Cioè? Le appiccicano?
1: No, sì, cioè, non è che vanno al Vinaville, cioè, no, vanno lì e mettono...
2: Scolpiscono?
1: Sì, non le scolpiscono nella roccia.
2: Diciamo,
1: vengono appese al borgo medievale, vengono incise, diciamo, su una tavola. Stick. No, ma che con la colla? Hanno un chiodo, qualcosa. Insomma, comunque, premio a Caprigliola, molto bello. E tra l'altro, Eugenio Giani non poteva mancare.
2: Ma senti, ma l'hai fatto anche tu una poesia?
1: Sì.
2: Al Sassuolo, fine.
1: No, la poesia è...
2: Garettino, cortissimo.
1: No, ho scritto così. Nero verdi.
2: Gol.
1: No, gol
2: è la seconda.
1: Io ho vinto a mani basse. Dici, cosa volevi dire in questa poesia?
2: Vabbè.
1: Siamo forti, siamo grandi.
2: Insomma, grandi discorsi, grandi proclami questa mattina in regione. E ti devo dire, di tutto ciò che ho sentito mi ha colpito soltanto una parte, che io non capisco se sia verità oppure leggenda, no? Perché Gianni, che è una persona di cultura, ha riportato la storia della Fiorentina, eccetera, eccetera, il legame con Firenze, e però ha anche parlato dei colori storici, no? I colori sociali del club.
1: Ah, pensavo quelli nero-verdi.
2: No, perché lui dice il viola nasce dalla scoloritura
1: Del bianco e rosso.
2: Bianco e rosso, ma non è vero. Cioè, nasce dal Uipest, non la squadra.
1: No,
2: cioè, il Marchese
1: non
2: Ridolfi.
1: Sì, però non ti infognare. Vorrei che tu non ti infognassi in questa cosa.
2: Ma la sai o non la sai?
1: Io qualcosa so, ma non vorrei dire una bischerata. Per cui non ci infogniamo. No, non lo dico. Per cui non ci infogniamo. Io sapevo un'altra cosa, però.
2: Addirittura.
1: Una
2: terza leggenda.
1: Sapevo tutto, però adesso devo ripassare la storia.
2: Io sapevo che il Marchese Ridolfi, presidente della Fiorentina, scelse il viola perché lo vide da lui per la squadra ungherese che aveva appunto la maglia viola. Però vabbè, ognuno sa.
1: Può darsi, no, certo, anche questo è vero.
2: Ma poi non è vero che bianco per rosso fa viola, fa tipo rosa.
1: Quindi, così va?
2: No, quindi non mi è mai tornata.
1: Io eviterei di andare a approfondire questa cosa. Oltre. Se vogliamo essere infamati, andiamo avanti. Ecco.
2: Qualche messaggio vocale.
1: Sì,
2: okay.
1: Como Parma alle 18.
2: Vai, sentiamo.
12: Oh, è vero, ragazzi, ora senza volerlo avete sollevato una domanda in me.
1: Cioè?
12: Chi è adesso il rigorista, visto che prima era Gudmundsson?
2: Ma sarà
12: Mastantuono?
1: Ma io lo farei tirare a lui.
13: Un altro vantaggio del Vanoli è non solo che lui conosce la città e i tifosi, ma che anche la città e i tifosi conoscono lui, quindi si sa cosa aspettarci. E l'unica differenza la fa a questo punto l'organico, che è la vera differenza rispetto all'anno scorso. Quindi noi sappiamo dove è arrivato Vanoli l'anno scorso, quindi sappiamo quello che potremo avere, però non sappiamo cosa potrà fare con questo nuovo organico, quindi stiamo a vedere. Ciao Guido.
2: Sì, tra l'altro Vanoli, che è tornato a parlare, lo ha fatto ai microfoni del club questo pomeriggio, che ha sostituito fondamentalmente in sostituzione della conferenza stampa prepartita, ha detto: questa squadra mi entusiasma, ma avremo degli alti e bassi, quindi un po' di maniavantismo qui ce lo percepisco.
1: Beh, insomma, vista anche la partenza mi sembra doveroso che abbia detto queste cose,
2: però lui è lo stesso che aveva detto con questa rosa si può costruire un sogno e poi insomma grandi proclami. Io ti dico la verità, inizio a pensare, e lo penso sempre di più, che meno si parla meglio è.
1: Sì, così almeno si parla a noi.
2: No,
1: dato noi non si fa male a nessuno.
2: Noi, esatto, noi tanto che vogliamo. Come
1: domani
2: quando
1: sera ci sarai,
2: ci attribuiscono
1: Nico?
2: Sconfitte e malumori, non possiamo fare niente.
1: No. Ma domani sera vai?
2: Sì, certo che vado. Tribuna stampa, sarò sempre lì.
1: Ti porti dietro la pizza oppure?
2: No, c'è insomma.
1: C'è un panino lì?
2: Grandi panini offerti dalla società.
1: Questo panino offerto da Nicolò Santi.
2: Vabbè, comunque, a gratis si prende anche la febbre, no?
1: Sì. Stasera alle 20.45 c'è anche un Inter Udinese. Non so se lo sapevi, te lo volevo dire.
2: Siamo lì. Allora,
1: Torino che gioca contro la Roma anche.
2: Lo sai?
1: C'è anche Torino-Roma,
2: Spari a caso lo dici?
1: No, c'è Torino-Roma. Ah, c'è Como Parma. Sono sicuro. Torino-Roma e Inter Udinese.
2: Questa la sai.
1: Questa quenta.
2: Sì.
1: Ecco. Poi Inter Udinese, noi amici di Chivu giochiamo contro voi friulani.
2: Mm-hmm.
1: E poi c'è questa partita del Toro contro voi della S Roma.
2: Sì, senti, ti scrivono nel frattempo che aspettiamo le telefonate. Max dice: Ceccarini ha naso per gli attaccanti. Questa è bella.
1: C'ho il naso anche per il tartufo. Io quando si va a caccia di tartufo e funghi portano me. Al guinzaglio vado io insieme ai cani da caccia.
2: Poi Lorenzo da
1: Corigliano. Però non sono tanto bravo sulla lepre.
2: Cioè?
1: Sono più per la. Non sono tanto da lepre, sono più da cinghiale.
2: Come mai sta cosa?
1: Non so, mi portano a guinzaglio e io sento l'odore di cinghiale. Poi naturalmente sparisco perché ho paura.
2: Senti, Lorenzo da Coverciano scrive: ecco perché è saltato Luis all'Arsenal. Avevo un intervento agli occhi. E qui si vede.
1: Sembrava un po' un Power Ranger. Io
2: con gli occhiali da soli e sì,
1: ho fatto un piccolo intervento, quindi naturalmente però sta benissimo. Però in quella versione lì era più Luis Power Ranger che Luis the Snake.
2: Poi Marco il moviolista dice: Gonçalves e Ngie non sono in alternativa l'uno con l'altro. In Italia Gonçalves non può fare l'esterno alto, come lo intendiamo noi. Sei d'accordo? Secondo te è più trequartista?
1: Ma secondo me lo può fare l'esterno invece. È un giocatore che ha quella capacità. Poi sarà Vanoli a mettere le capo. Di sicuro a me hanno detto che ancora deve crescere tanto fisicamente, per cui per vederlo titolare insomma un po' di tempo ci vorrà, poi magari mi sbaglio, le indicazioni che ho capito sono queste.
2: Andiamo con qualche altro vocale, sentiamolo, vai.
14: Sono d'accordo con te, Cecca, non ce n'è un predestinato migliore da Milano in questo momento, però voglio dire anche un'altra cosa: dei campioni del mondo l'unico meno peggio è sicuramente Gattuso, altri fanno un po' ridere tutti, a parte quello che sapeva noi che era inguardabile, non era neanche un allenatore di calcio.
15: Ragazzi, un altro che vede la porta e che in futuro se mette, credo che ce l'abbia la testa a posto, diciamo che se si butta sull'allenamento come Batistuta, diciamo, però vabbè è inarrivabile Batistuta, è Pellegrino.
1: Ma
15: è Pellegrino il gol che ha fatto, guardate, non è banale.
1: Io sono d'accordissimo.
15: Fatto 50 metri di corsa,
1: d'accordissimo su Pellegrino.
2: Sì,
1: sì, sì, un bel gol. Ma poi a me piace molto, è un centravanti che ha margine ancora. Poi ho visto la progressione, poi il tiro, ha ragione, il tiro è stato un bel tiro, perché comunque non era semplice andare a poi a concludere in quella maniera lì in diagonale. Pellegrino è forte. Io so che quando naturalmente è stato venduto Ken sembrava che dire che Pellegrino fosse forte fosse un'eresia, però purtroppo poi si va sempre, no, sull'istinto, sull'emotività, su quello che naturalmente è, Ken, Pellegrino non può essere il sostituto di Ken. Pellegrino è uno che ha una gran testa, e non solo per tirare in porta, c'è una gran testa Pellegrino, e quindi è uno che secondo me ha capito che deve lavorare per migliorare. Questo
2: è un caparbio,
1: secondo me
2: no?
1: Sì, è un caparbio, poi uno è un ragazzo che vede anche la porta, perché l'anno scorso è vero che non ha fatto tantissimi gol, ma nel Parma non era semplice. Intanto quest'anno zitto zitto due gol li ha già portati,
2: sì,
1: a casa,
2: sì,
1: cioè,
2: l'altro, sì.
1: Questo è un segnale, secondo me è un segnale importante.
2: Sì, sì, onore del vero, anche lui l'ha detto nella conferenza stampa di presentazione, probabilmente il gioco di questa non mi agevolava granché, però lui l'ha capito, cioè non è che ha fatto come tanti calciatori che tu rammentavi a inizio stagione, adesso con Grosso, io non mi trovo con l'allenatore, adesso mi faccio gli affari miei. Lui evidentemente non si trovava con il gioco di questa, però ha dato priorità alla squadra.
1: No, ma poi è un giocatore strutturato, cioè voglio dire, si vede anche fisicamente, poi cioè ha una bella progressione, è un buon giocatore, ecco, secondo me è molto sottovalutato. Poi capisco che averlo pagato 22 milioni fa sempre un certo effetto, no? Perché se tu l'avessi pagato 7-8 milioni, hai visto, bravissimi, sì, sì, hanno, sì, preso un giocatore, sì, ho capito, ma se poi diventa uno da 40-45 hai già fatto il tuo, eh?
2: Eh sì. Va bene, salutiamo Tonino.
1: Tonino,
2: ciao, benvenuto.
1: Gol,
16: pronto?
2: Eccolo,
1: Tonino,
2: ciao.
1: Grande Tonino.
16: Un'informazione, ragazzi, io non sono un grande intenditore, però seguo anche un po' il settore giovanile, e a me Fasuli, come si chiama, mi ha impressionato.
1: Fasuli?
2: Sì, sì.
16: Sì, quello lì. A me mi sembrava addirittura meglio di Totò, Ivelles e Gio Mario. Come pagano? L'hanno perso, si stesso un riscatto o qualcosa? E poi vorrei sapere da voi, siccome vedo va di contro a Fragrance, i Gasperini, i vari Sarri, Spalletti, Pioli, anche a lì che mi sembrano un po' in capolinea, forse sono troppo ricchi di soldi, non hanno grandi idee. Grazie ragazzi, buonasera.
2: Io non ho capito niente, sono sincero.
1: No, lui diceva, mi fermerei sulla prima parte, che è quella, sì, di Fasuli, dice, perché l'hanno dato via e la Fiorentina non ci ha creduto. A volte si fanno anche delle scelte, però Fasuli era,
2: no,
1: successo prima.
2: Cioè Fasuli, la Fiorentina aveva il 50%, no, della,
1: sì,
2: futura rivendita, però non era già più un giocatore della Fiorentina.
1: Sì. Poi attenzione, noi parliamo di Fasuli come un giovane, ma è un 2004, eh. Cioè,
2: sì,
1: non è che stiamo parlando di una c'ha 18 anni.
2: No, no, no. Ma
1: cioè,
2: certo,
1: nel senso che comunque sia, sì, è giovane rispetto alle medie di quando giocano i giovani in Italia. Però comunque è un giocatore che a 22 anni si affaccia ora per la prima volta,
2: sì,
1: in Serie,
2: sì,
1: A.
2: Sì,
1: quindi,
2: sì,
1: comunque anche lì ci sarebbe da domandarsi: ma se può giocare nel Napoli, perché per 2-3 anni non ha potuto giocare da altre parti in Serie A? Qui si ritorna sempre al solito discorso del coraggio che manca.
2: No, ma io lo dicevo per l'ascoltatore: cioè non è una decisione della società,
1: no, no,
2: attuale,
1: era quella precedente.
2: Perché,
1: sì,
2: era,
1: sì,
2: quella precedente, la Fiorentina aveva soltanto,
1: vero, vero,
2: una percentuale sulla rivendita che era anche alta,
1: sono
2: il 50,
1: d'accordo,
2: e che non è, che poi si è fatto anche un po' di confusione quest'estate, cioè una cosa è la percentuale sulla futura rivendita e una cosa è detenere una parte del cartellino,
1: sì,
2: ma le comproprietà non ci sono più, quindi non l'ho mai capita sinceramente.
1: No, poi tra l'altro c'è anche la, come si dice, la percentuale sulla plusvalenza della futura rivendita,
2: che è un'altra cosa ancora,
1: è un'altra cosa ancora, quindi siamo veramente a una situazione, ci vuole il commercialista,
2: sì, vabbè,
1: sì, quello, allora, di Nico Santi.
2: Nick e Nick, Radio Firenze Viola, vi aspettiamo al 348-75-139-33.
1: Sì, giorni, 16-17.
2: Poi se volete intervenire in diretta 055-77-111-71.
1: Se poi volete parlare con Kimi Antonelli, vi diamo il cellulare, lui vi risponderà e vi parlerà un po' anche del fatto che gli sarebbe tanto piaciuto fare un giro in macchina con Tonelli.
2: Ecco. Poi salutiamo anche Rivelino Ale, da YouTube.
1: Rivelino Ale, tanta roba, forza Rivelino, sei forte.
2: Livello alto, ci scrive: buongiorno, hanno trovato Biraghi allucchettato al Philadelphia, Cecca ne sa qualcosa?
1: No, perché io ho allucchettato tutti i motorini al Mapei, quindi non ero a Philadelphia, no. Poi ora non ce la faccio andare di volata a Philadelphia, ecco.
2: Poi vabbè, ci scrivono: siamo forti, siamo grandi, siamo noi neroverdi.
1: Sì, il colore di chi non si arrende mai, questo andrebbe,
2: sì,
1: detto.
2: Sì.
1: Ecco.
2: Dario ci scrive: dell'Euro Ripoli, semplicemente questa è la sua. Ah no, poi sotto, tra regionali e l'altro ha da fare molto. Forse si riferisce a te, eh?
1: Ah, dice, si riferisce al volley di mia figlia. No, no, ma
2: a Gianni.
1: Io parlo di lavoro.
2: Boh, non si capisce più.
1: No, allora lui parla, dice, ha da fare molto perché, perché lui dice, perché mia figlia fa il campionato sia regionale che quello provinciale. Ma stavo parlando di lavoro. Io sto parlando di lavoro, ce n'ho da fare.
2: Vabbè, andiamo a dove? Qualche messaggio vocale, vai, sentiamo, vai, vai, vai.
17: Nero verdi,
2: nero verdi,
17: nero verdi. Grande prestazione con quei gobbasci. Certo. Nero verdi.
18: Dice c'è anche il castello di Frozen, Olza e canta su ghiacciaio e grassi, no? Va prima o poi nero verdi.
2: Senti, scrive Nicco, che conosci tra l'altro, dice cecca Lagotto. Lagotto. Non so se si riferisce
1: Lagotto, ma Lagotto è un cane, vero?
2: È un cane,
1: sì,
2: Lagotto.
1: È un cane, sì.
2: Te di che parlavi prima? Ti hai detto tante cose. Quindi...
1: Cecca, esatto, perché il Lagotto è un cane da tartufo.
2: Ah.
1: Vedi? Sempre lucido e cecca.
2: Sì, sì, sì. No, è necessario che tu sei lucido perché io di certo non lo posso
1: però
2: essere.
1: Però il cecca Lagotto è bello, eh. Ti immagini? Che giro si.
2: Questa la campioniamo. Però secondo me il Lagotto sarebbe comunque meno ansioso.
1: Sì, sì, Lagotto, sì.
2: È più tranquillo. Fede dal camion, eh. Secondo me il gol che ha fatto Pellegrino Piccoli non l'avrebbe mai fatto, quindi è un grande upgrade. Sono due giocatori diversi, però cioè, a me sembra che Pellegrino giochi più anche di suo spunto, che trovi sullo spunto suo, no? La cavalcata, il tiro da fuori, calcia forte.
1: Sì,
2: potente.
1: Ma sono due giocatori con caratteristiche diverse, Beto e Pellegrino. Quindi sono.
2: No,
1: anche...
2: no, diceva Piccoli, Piccoli.
1: Sì, sì, no, ma dico anche rispetto a Beto, cioè sono anche rispetto a Piccoli e a Beto, è comunque un giocatore diverso. Secondo me, lui non lo so, potenzialmente è il più completo di tutti.
2: Poi ci scrive Donato, dice, ma leggete i miei messaggi, Donato il tuo messaggio è, allora è contento Ceccarini per il Sassuolo dopo ieri sera, forse penso sia
1: certo
2: un'ora che parliamo
1: contento
2: di questo.
1: Non lo so, sono un nero verde convinto, più nero verde di così che devo, questa è la prima, cos'è la trasmissione più nero verde della Fiorentina?
2: La trasmissione viola più nero verde del palinsesto.
1: Del palinsesto, gol.
2: Bene, bene, altri messaggi vocali, sentiamo. Gol.
19: No ragazzi, se ve la dico io, la maglia viola nasce, la vera storia è questa, nasce da tre magazzinieri distratti, i vecchi storici della Fiorentina, che dopo un lavaggio ci fu la maglia viola, arrivò il primo e disse come l'è andata? Il secondo gli disse che giornata? E poi arrivò il terzo, avanti tutta! Gol. E quindi le andavo
1: sì.
20: Buonasera, sono Giacomo da Cerreto Guidi.
1: Grande.
20: Io mi ricordo ancora di quando Cecca prese il gavettone in diretta per la vittoria della Coppa Italia.
1: Davvero?
20: Della Fiorentina.
1: 2000-2001.
20: Ma il Cecca per chi è? Per Sassuolo o per la Fiorentina? No,
2: ragazzi,
20: mi interessa. Per
2: cioè,
20: me è una questione di vita o di morte.
1: Lo so, quindi è
20: un'altra cosa.
1: Sì.
20: Mi ricordo che Vanoli quando arrivò l'anno scorso disse non chiedetemi il gioco, penso solo a salvarmi. E a fine anno, dopo la salvezza, tutti lo volevano mandare via. Allora, tutti questi, non tutti, insomma gran parte, tutti quelli che lo volevano mandare via, hanno ancora voglia di fare l'allenatore? Di parlare di 4-3-2, 4-2-26, eh? Sempre forza Vanoli.
2: Vai,
1: 4-2-26.
2: A quale delle numerose domande
1: ragazzi,
2: vuoi rispondere?
1: Rispondo alla domanda, se è nero verde, nero verde.
2: Ecco, cioè,
1: come posso non essere nero verde dopo questa vittoria? Ma io ci ho sempre creduto in noi nero verdi, sinceramente.
2: Secondo me te sei più grassina.
1: Si è perso anche ieri.
2: Anche ieri.
1: Si è perso il Flaminia.
2: Questa è
1: sì, sì, nonostante ci si avesse fatto il laghetto intorno nuovo. Piano di squali balena, tra l'altro.
2: Sì. Com'è che ti è venuto in mente lo squalo balena?
1: È così a caso.
2: Vabbè.
1: Però ti devo dire che non c'avevo la magliettina da scambiarla con lo squalo balena. Che ricordiamolo, è il primo squalo del mondo mansueto.
2: Sì, certo.
1: Sì,
2: certo.
1: Sì, ricordiamoci.
2: Va bene, allora altri messaggi vocali, vai, sentiamoli.
1: Ha scritto anche Marquez, c'ha scritto anche Mark Marquez.
21: Frosinone, perché? Che fa rima con squadrone, perché? Che fa rima con campione. La la la la la laone, Frosinone. Forza Frosinone!
1: Sì, però.
22: La maglia viola nasce da una maglia nero verde lavata nelle lavanderie di Grassina.
2: No,
23: sì, cerca, fammi capire però. Sì. No, vabbè, tutti questi impianti, resort, ski lift, eccetera, eccetera. Sì. Poi la squadra, Madonna, sta sprofondando in fondo alla classifica.
1: Ho capito,
23: ma non vuoi fare un po' di sponsor a questi ragazzi? Tipo Udinese c'ha Friuli Venezia Giulia, no? Voi mettete consorzio Bonizio. Turistico di Grassi.
1: No, allora, però non ci sa lo stadio da 80.000 posti.
2: Sì, certo. Sì,
1: quindi,
2: sì,
1: insomma, che quando c'è Grassina è abbastanza pieno, ecco, voglio dire. Sono settore ospiti da 30.000, ecco.
2: Senti, non mi risulta la ricostruzione su il colore delle maglie, cioè, perché nero-verde più viola, cioè, nero-verde più... Non mi ricordo cosa ha detto, ma non penso nascesse il viola da quella...
1: E te mi stai chiedendo per...
2: No, perché comunque, ripeto, che questa storia che anche questa mattina si era riproposto Gianni in regione non mi tornava molto, però sai, ognuno ha la sua versione, giustamente.
1: Comunque,
2: quindi...
1: guarda, la sua presenza a Caprigliola ma entusiasmato.
2: Di Gianni,
1: sì, sì, che è la frazione del comune di Aulla, tra l'altro c'era anche il sindaco di Aulla, mi hanno detto, quindi tanta roba, eh.
2: Senti, te che ti occupi di mercato, ma quindi Pioli va al Trabzonspor?
1: No, perché non lo so,
2: è
1: se
2: qualche giorno che gira questa
1: non lo so
2: volta.
1: Se questa sia, allora, che lui voglia tornare ad allenare, sì, magari sai, lì lo possono, gli possono dare anche tanti soldi, potrebbe essere una buona soluzione, non lo so, sai, quando uno esce da un contesto come quello della Serie A, forse nella brutta esperienza della Fiorentina andare all'estero forse è la soluzione migliore, però non so, andare a allenare, sai, in Turchia è anche vero che in Turchia poi pretendono, cioè, e fanno, no, al di là di quello, fanno come fanno, cioè, i tifosi, sì, no, sì. Cosa c'entra? No, io Tonelli stavo facendo, no, come fanno così e poi non lo so, vabbè, non lo so,
2: vabbè.
1: Gol.
2: Allora, senti, vabbè, a parte domani parleremo tanto del Pisa, perché il giorno della partita è domani in particolare, quindi
1: ci
2: poi
1: saremo?
2: La tua. No, io ci sarò, te non lo so. Comunque, no,
1: io ci sarò alla trasmissione per forza.
2: No, parlo dello stadio.
1: No, stadio non è possibile. Io mi faccio andare allo stadio. Cioè, un po' la sera fa freddo ora.
2: Ma in generale che cosa ti aspetti? Non a livello climatico.
1: Ma mi aspetto Gianna Attasio in cronaca, si può dire?
2: Ma secondo te è un'eccezione o comincerà a essere la regola? L'atteggiamento, non i trionfi, le vittorie, ma quantomeno l'atteggiamento di venerdì sera, sì, a Venezia.
1: Ma io mi aspetto una Fiorentina propositiva, mi aspetto una Fiorentina serena dal punto di vista mentale, che abbia la possibilità di andare avanti. Poi tra l'altro mi abbia guardare anche in caso di passaggio del turno con chi giocherebbe la Fiorentina, perché io, sai, seguendo un po' il Sassuolo sono un po' impegnato su altre cose, però sinceramente la Coppa Italia quest'anno potrebbe anche essere una buona opportunità per la Fiorentina, visto che non hai le coppe europee, ti potresti concentrare anche su questa situazione che comunque alla fine ti porta in fondo, e una volta ti ha portato in fondo uno poi se la deve giocare, ecco, l'importante è arrivare, cioè se ti arrivi ai quarti di finale è già qualcosa che ti viene l'acquolina in bocca, allora a quel punto dipende sempre dagli avversari, no? Dagli incroci, e non è semplice. Ora Nico Santi sembra essere a coso, a dama, agli scacchi.
2: È un po' complicato.
1: Sì, lascio perdere, guarda, non lo so. Comunque noi domani giochiamo contro il Pisa e quindi gol.
2: Forse ecco. Il Napoli, vabbè, comunque non
1: sì, vabbè, però questo Napoli non è imbattibile.
2: No, direi di
1: e
2: no.
1: E domenica alle 12.30 ci sarai?
2: È alle 12.30? Sì.
1: Sì.
2: Sì.
1: Non certo. Dovrebbe neanche piovere, quindi senza ombrello puoi arrivare tranquillo.
2: Meno
1: te lo
2: male.
1: Volevo dire.
2: Meno male.
1: Vai con lo scooter?
2: Sì.
1: Hai?
2: E però te
1: una
2: non
1: volta
2: ci sei.
1: Vengo. Non è detto.
2: No, non mi puoi.
1: Tanto so
2: fare,
1: dove parcheggi.
2: No, no.
1: Sì, sì, me l'hanno detto. Ho parlato alla tua mamma.
2: Ma perché io comunque.
1: Dice lui la parcheggia sempre lì. Sì, ma io vengo al lucchettone lì.
2: Senti, ma dimmi. Qui Massimo ci scrive: ma con almeno 13.000 spettatori, che domani sera insomma sì. Sarà uno stadio, si sa nulla su come arrivare e tornare dallo stadio, visti i lavori e lo sciopero degli autobus?
1: Ah, già, domani c'è anche lo sciopero dell'autobus.
2: Entri in gioco tu. Tu e la viabilità.
1: Come si faccia? Non lo so. È l'unico modo, ragazzi, è scooterizzarsi. In questa città ho già visto oggi che siamo alla vigilia della ripresa, non del campionato ma della scuola, si comincia a aumentare il traffico e quindi in bocca al lupo, soprattutto quando pioverà in questa città, perché credo che veramente sarà un vero e proprio problema attraversarla da nord a sud, nord sud ovest est. Chi la cantava?
2: Nord sud ovest est.
1: Max Pezzali, che
2: so
1: è tifoso del
2: Milan?
1: No, dell'Inter Pezzallone.
2: Cavolo, c'è? Per l'appunto. C'è. Vabbè. Roberto da Bagnarripoli conferma, dice se passiamo il turno ci tocca il Napoli e poi dopo se non sbaglio l'Atalanta, figurati.
1: Poi, e allora si vincono tutte e due.
2: Non sarà affatto semplice, però questo intanto passa domani e poi parliamo del resto.
1: Bene, Stefano Necarnesi è tornato dalle ferie, ufficiale. Lo trovate anche su TMV Verde.
2: Senti, noi abbiamo finito.
1: Guarda il video.
2: Però so se abbiamo qualche vocale per finire la trasmissione, no?
1: No, non abbiamo neanche niente. Possiamo solamente salutare e
2: ci sentiamo
1: dire...
2: domani.
1: Sì, la linea... ci vediamo anche. La domani... linea torna a
2: questo
1: Manchester.
2: Questo non lo so, no. Questo lo sapremo strada facendo. In ogni caso, grazie a Niccolò Ceccarini.
1: Grazie a noi Neroverdi, che come al solito vi rendiamo felici le domeniche sere. E quindi, Neroverdi.
2: Linea
1: di colore che non si arrende mai. Ah, chi c'è ora? Galassone nostro?
2: Guarda, c'è Galassone.
1: Saurissimo?
2: Certo, sì.
1: Ah, Saurissimo e Galassissimo. Tutto questo tra poco su...
2: Garrisca al vento, sempre su Radio Firenze Viola. Grazie anche
1: ciao,
2: a Marco
1: ragazzi.
2: Tonelli. Ciao, a domani.

0: Se viola. Stanco di bollette salate? Con Just4U Energia risparmiare è un gioco da ragazzi. Mandaci le tue fatture e se non ti facciamo risparmiare te la paghiamo noi. Just4U Energia, la scelta intelligente per il tuo portafoglio. Chiamaci allo 055 51 34 626. Just4U Energia è un broker delle più importanti società di energia nazionali e internazionali. Vai sul nostro portale cambiabolletta.it.
1: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
2: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
1: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
2: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
1: Istitutogiglio.it.
2: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
3: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
4: E son Guglielmo Passeri, specializzato in consegne, specialmente a chi non ha ordinato nulla. Ho già caricato l'ape, due ami e tre pulmi, ma prima devo passare dall'autofficina Perini. Sa quella signa avviamento la 23C, ma i Perini le specializzano nella riparazione dei mezzi pesanti. I Perini ripara l'irreparabile!
0: Cercavi un bar dove si respira fiorentinità e fiorentina? Trovato! Bar Crispo, tutti i giorni dal lunedì al sabato, dalle ore 6 alle ore 20, per colazioni, pranzi, aperitivi, servizi LIS per ricariche e bollettini, biglietti mezzi pubblici e puoi tentare la fortuna con i Gratta e Vinci, speciali prepartita e eventi sportivi in diretta TV. Bar Crispo, vieni a trovarci in Viale Eleonora Duse 32B a Firenze. Seguici anche sui canali social.
5: Radio Firenze Viola.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: Apriamo con gli esteri. Droni russi hanno colpito ieri la locomotiva di un treno Kiev-Varsavia con 206 passeggeri a bordo a 2 chilometri dalla frontiera con la Polonia. Zelensky ha commentato: attacco deliberato. Il portavoce del Cremlino Peskov ha invece affermato che le forze russe stanno svolgendo i loro compiti in tutto il territorio dell'Ucraina e che continueranno a farlo. Per il segretario generale della NATO Mark Rutte, l'attacco di ieri contro il treno passeggeri in Ucraina dimostra quanto Putin sia diventato disperato. L'alta rappresentante europea Kaja Kallas è invece convinta che l'attacco russo al confine con la Polonia sia stato chiaramente un tentativo di spaventare i paesi occidentali per dissuaderli dal sostenere l'Ucraina.
6: Intanto 12 paesi europei hanno esortato l'Unione Europea a rafforzare la propria presenza nell'Artico, dato che la regione sta diventando un terreno di scontro geopolitico fondamentale a seguito delle minacce provenienti dalla Russia e dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Chiediamo all'Unione Europea di assumere un ruolo più strategico e proattivo nell'Artico europeo, hanno scritto i paesi in una dichiarazione congiunta al termine di un vertice tenutosi nel nord della Finlandia, al quale hanno partecipato tra gli altri Danimarca, Francia, Germania, Svezia e Grecia.
7: In Italia con la cronaca, nella notte tra il 2 e il 3 agosto a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, un uomo di 26 anni avrebbe sequestrato una ragazza poco più che maggiorenne per diverse ore in una cantina e costretta a subire ripetute e gravi violenze fisiche e atti sessuali, ricorrendo a percosse, gravi minacce di morte e anche all'utilizzo di travi di legno per immobilizzarla. La giovane aveva conosciuto il presunto aguzzino tramite un social network, poi lui l'avrebbe attirata con l'inganno nella sua cantina buia e isolata, mettendo in atto le violenze.
6: Il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha rigettato la richiesta di differimento pena per Grazia, presentata dal legale del 72enne Rogero, gioielliere di Cuneo, condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo nel 2021 a seguito dell'assalto nel suo negozio. Detenuto a Bollate, la difesa aveva chiesto il differimento dell'esecuzione della pena in attesa della decisione del presidente Mattarella sulla domanda di Grazia e in subordine la detenzione domiciliare.
7: Sono scattate alle 9 di questa mattina le 24 ore di sciopero di tutti i lavoratori dell'indotto ex Ilva di Taranto. L'iniziativa è stata annunciata dai sindacati FIM, FIOM, UILM e USB dopo l'assemblea davanti alla portineria imprese. Gli operai, che incroceranno le braccia fino alle 7 di domani, hanno anche occupato la strada provinciale per Statte. Secondo quanto appreso, però, sarebbe stato anche annunciato un ulteriore blocco stradale di protesta sulla statale in direzione Bari.
6: L'europeo di volley maschile, il Palapanini, ospita uno dei confronti più interessanti del girone dell'Italia. Domani alle 21.05 2005 gli azzurri di Ferdinando De Giorgi affronteranno la Repubblica Ceca, quarta classificata agli ultimi mondiali e autentica rivelazione della stagione internazionale 2025. Sarà il quarto appuntamento europeo per i campioni del mondo dopo le sfide con Svezia, Grecia e Slovacchia e sulla carta anche uno dei test più impegnativi della prima fase prima della chiusura contro la Slovenia.
7: E con questo è tutto, a più tardi.

0: Firenze Viola anche in DAB. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
1: E invece sì, la radio che ha imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
2: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
3: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
2: Andiamo, via, chi è lo zio di Orin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
3: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
4: Salve a tutti, sono qui. In Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
3: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.
1: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.

0: Garrisca al vento. La Fiorentina vista da un'altra prospettiva. Spunti e riflessioni ripartendo ogni giorno dall'attualità.
1: Com'è bello iniziare la settimana quando la Fiorentina ha vinto, l'ha fatto venerdì. Com'è possibile un sentinetto? Ho fatto anche il sound check. Ecco, buonasera da Giacomo Galassi e buonasera a Sauro Fattori. Ciao Sauro.
2: Ciao a tutti.
1: Dicevo com'è bella. Via. Un'altra Fiorentina così, con Vanoli in panchina. Ora ti ci voglio, perché settimana scorsa, insomma, ne avevamo dette di tutti i colori sulla Fiorentina. Vero. Dai, che fino a giovedì sera aveva fatto solo schifo, invece nella sera di Venezia si riscopre una squadra, riscopre tanti giocatori che invece nell'inizio del campionato avevano marcato visita. Penso a Fagioli, allo stesso Mastantuono che ha fatto il gol.
2: Ma l'avevo detto, insomma, che lui si sarebbe riaffidato
1: il Vanoli nostro
2: al 90% a chi conosce, ma giustamente.
1: Però a parte il fatto che comunque qualcuno tipo Pongracic l'ha lasciato in panchina e Dragusin ha giocato una partita.
2: Mi ha giocato Pongracic attaccante,
1: no, però c'era chi pensava ha lasciato in panchina Brescianini e si è affidato a Tà a centrocampo.
2: Non è mai stato un giocatore
1: però dico, la Fiorentina ha iniziato con 5 elementi. Dai, l'hai già detto. Dai Sauro, andiamo avanti.
2: Volevo questa.
1: Bene,
2: lo sa perché, dire? Perché io ho già dimenticato.
1: Ma sì, ma andiamo avanti. Cioè, purtroppo ce lo siamo ricordati settimana scorsa.
2: Io vado oltre. Prossimo domenica Fanò l'avrà detto.
1: Prossima pace.
2: Ma stava una settimana prima e non lo faceva.
1: Non lo faceva partire. Va bene, buonasera anche a Stefano Carlesi alla cura della parte tecnica. 348-7513933 per messaggi scritti e vocali. 055-77-111-71 se invece volete chiamarci e parlare con Sauro di che Fiorentina avete visto venerdì sera. Sauro, si può dire un'altra Fiorentina rispetto anche solo a quella con il Torino? Poi naturalmente quella col Frosinone e quella con la Roma. Dacci la tua versione.
2: No, io la verità, anzi, quando siamo andati in svantaggio ero piuttosto rammaricato, perché dicevo, e quando si è finito il primo tempo 2-1, secondo me non era un buon segno, perché noi meritavamo di più. Cioè, e io dico sempre, certe partite vanno chiuse, perché non lo sai mai, no? Perché magari, ha visto, poi Venezia il suo tempo è ripartito un po', magari trovi il gol della domenica, tu vai sui due pari e poi la partita può diventare complicata. Benché poi vedendo di Venezia o me, insomma, di un pleato c'era poco, perché sinceramente in Venezia ho scoperto una squadra sicuramente peggio della Fiorentina.
1: Sì, finora non ne avevi viste.
2: No, per ora anche i risultati, insomma, non ci aveva dato tanto una mano.
1: Venezia, sì, non un gran.
2: No, il Venezia è.
1: Quanto c'è merito di questo Venezia? Che aveva tante assenze. Io tra le altre, non è una squadra entusiasmante.
2: Se no è troppo semplice, no? Cioè, io sono sempre dell'idea che tu credi che quando una squadra perde, quando la vince, tu dici sono scarsi gli altri. Gli altri sono scarsi, però stava brava la Fiorentina, perché il Frosinone ha trovato la Fiorentina scarsa. Cioè, né mia colpa è nessuno.
1: Poi il Frosinone sta facendo meglio del Venezia.
2: Brava ad approfittarne. Cioè, il concetto è: io oggi sono superiore? E vinco, è quella la forza. Cioè, e la Fiorentina, devo dire la verità, perché quando ha preso l'1-0 ho detto tipo se sbagliato 3-4 occasioni già fatte e poi dopo ci fanno gol, speriamo che non ci sia. Invece siamo ripartiti, te l'ho detto, siamo ripartiti, anche perché un giocatore un giocatore lo sente che è meglio.
1: Cosa è meglio?
2: Che siamo meglio come squadra. Okay. Cioè, si era espresso, poi chi c'entra, tutti poi sciogliere come c'è successo, però tutte le volte ci siamo sciolte perché gli altri erano meglio di noi, cioè in campo meritavano più di noi, invece lì in Venezia non meritava e noi siamo stati bravi ad affermarci e a far vedere che insomma la Fiorentina là non è in Venezia.
1: Ti faccio una provocazione subito: se c'era Grosso in panchina venerdì sera
2: non si può dire che il calcio non si può dire, però la verità è che Grosso c'era Vanoli, bravo Vanoli. Se le sta qui a. Se no si fa confronti, no? Dice, ma se c'era quello, se c'era quello.
1: Però hai avuto la sensazione che la squadra giocasse un po' più per l'allenatore? Oggi ho sentito qui sulla
2: definizione. Io non sono d'accordo.
1: I calciatori non giocano mai contro l'allenatore, però a volte non giocano per l'allenatore. Invece.
2: I giocatori devono giocare per se stessi, perché vive male l'allenatore. Ma avrà male anche loro. Il concetto qual è? Dice bene, manda via Grosso, ma non è che te dice manda via Grosso mi danno 5 punti. rimango quello che sono. Infatti, come ho detto prima, mandato via Grosso, ora su chi, se le cose vanno male, su chi tu vai? Tu vai sul giocatore o sulla società, cioè. A scalare.
1: Sì, ha messo già la società, insomma, è entrata abbastanza nel mirino settimana scorsa.
2: Sì, è giusto che sia entrata nel mirino, più che altro perché era una scelta, cioè, hanno rinnegato la loro scelta, cioè non possa sentirsi non responsabili. Cioè, l'hanno mandato via, giustamente, per la società, parlo io e non parlo di altro, perché aveva visioni diverse.
1: Sì, ha detto anche, cioè, Paratici nel prepartito.
2: Aveva visioni diverse, ma probabilmente la società ha un po' tradito anche le aspettative di Grosso. Ora, io non voglio dare la colpa solo a Grosso, solo alla società. La società, per motivi di momento, magari ha fatto certe cose e magari non è riuscita a realizzarne altre che invece Grosso reputava importanti, se no non sarebbe arrivato allo scontro. È normale, no? Uno fa, cioè, se dice noi si vorrebbe conto a Firenze, se viene conto a Firenze tu gli figli Holland e ne vorrebbe un altro, ne vorrebbe un altro, ne vorrebbe un altro. Cioè, è un carattere di dell'allenatore, non è una questione di. L'allenatore cerca sempre di avere il meglio, probabilmente lui non è rimasto. Il risultato non gli hanno dato una mano, che probabilmente andava più sotto stress. E allora tu dici, cavolo, qui mi dicono che io non sono buono, fa per dire, ma però io volevo Giacomo e mi hanno preso Saulo.
1: Era emersa nelle ore prima del Venezia, no? La ricostruzione della Gazzetta dello Sport, secondo cui Grosso volesse uno alla Matic, nello specifico si trattava Hoiberg del Marsiglia, e poi alla fine è arrivato Mastantuono, senza il placet dell'allenatore.
2: Poi arrivavo con Calves, cioè tutti ruoli diversi, a quello voleva lui. Lui probabilmente aveva più bisogno, lui aveva individuato dei problemi in mezzo al campo. Invece loro hanno fatto solo l'attacco, anche quello un allenatore dice, cioè, tu mi metti un po' alla berlina, poi ha delle responsabilità,
1: perché non è che ha giocato il Real Madrid,
2: perché ce l'aveva uno Matic, lui non è arrivato a vederlo, ma qui non è un altro discorso. Andiamo oltre,
1: siamo già due volte.
2: Non faccio nomi.
1: Sì, non fai nomi. Prima l'hai fatto e questo è il riferimento,
2: ma
1: abbastanza chiaro. Poi arriveremo anche a che cosa non va, perché è chiaro: A, non poteva risolvere tutto nel giro di 5 giorni, e B, comunque questa Fiorentina dei limiti ancora ce le ha, e soprattutto difensivi, perché piglia due gol da questo Venezia. Insomma, bisognava impegnarsi.
2: Bisogna stare molto attenti.
1: Però ci arriviamo prima. Prima volevo andare sugli aspetti positivi, cioè che cosa secondo te è cambiato rispetto al di là della avversario, cioè, allora, non può essere solo l'avversario più scarso.
2: Allora ricordiamoci sempre che per quanto riguarda Vanoli, come caratteristica della squadra è cambiato poco, perché si lascia il 62% di possesso palla agli altri, che è una squadra di ripartenza. Noi dominio no, di sicuro.
1: Sì. Ora. Però stavi più avanti. Ho pensato alla tua definizione di pressione,
2: pressing.
1: Si è fatta molta
2: più pressione. Però è cambiata la pressione, perché secondo me l'unica mossa fatta benino, e poi la voglio rivedere, perché io parlando una partita è troppo semplice. Cioè, noi si guarda in Venezia, si può vincere lo scudetto.
1: Ora c'è la partita di Pisa domani, c'è il Napoli.
2: Tutti o mi Venezia non si trovano, insomma, beh, sei chiari.
1: Bene, sei
2: però,
1: chiari.
2: Se no, di che si ragiona, come si suol dire, no?
1: Però
2: il concetto è, secondo me lui Atta, che non ha fatto una grande prestazione, secondo me,
1: no,
2: è stato uno dei meno.
1: Ma però due o tre giocate te le regala sempre.
2: Vabbè, ragazzi, allora se si va alle giocate.
1: Va bene, ho capito.
2: No, il calcio è. Lui ha fatto un po' girare un po' di più e gli ha fatto quasi fare l'uomo dietro Beto. Cioè, insomma, girava questo centrocampo e giocava quasi a due, era quasi un 4-2-3-1 durante. Poi nella fase difensiva il centro ci mancherebbe altro, anche in G doveva difendere, come è giusto che sia, bastante uno lo fa un po' meno. Ora poi non ci dimentichiamo, c'è un giocatore molto importante con Calves che dovrà entrare un po' in condizioni, però un po' dopo, il posto è dov'altro, cioè io penso,
1: che c'è in G,
2: penso
1: che posto
2: troverà.
1: Li trovi? Questo G non lo togli dal campo
2: in questo momento. Io continuo a dire, e l'ho detto anche dopo i tre gol di Mastantuono, ho fatto la diretta, ho detto, per me il giocatore che a me mi riempie un po' di più è un G, perché secondo me ha delle qualità. Io lo paragono a Leao, ora
1: Sì, sì, ma è emerso. Ma ce l'avevi già detto un paio di settimane fa.
2: Cioè, cioè Leao fa 4 gol, che insomma, non è infatti.
1: Sì.
2: Da questa parte.
1: E
2: questa,
1: anche
2: questa
1: cosa
2: mi lascia molti
1: a
2: dubbi.
1: A quei limiti.
2: Mi lascia molti dubbi questa cosa qui. Però, come ho detto di Mastantuono, se Mastantuono quando arriva davanti e comincia a fare dei gol, visto che si ricrea, e non l'aveva fatti l'anno scorso il Real Madrid, aveva sbagliato tantissimi gol, io ho visto gli Arise
1: anche quest'anno, se invece, prendi un
2: sì,
1: palo inizialmente,
2: sì, però raddrizza la mira, se se ne crea 20 e ne fa 10 invece uno, insomma,
1: cambia
2: e
1: tutto.
2: In G spero uguale, perché anche in G da quando è arrivato si è creato, poi non lo fa, speriamo cominci a farli, io dico sempre, ecco lì si può un po' maturare, magari gli batti il cuore meno, ci arriva più sereno, probabilmente anche lui avrà bisogno di sbloccarsi, però io ho visto una qualità lì, un esterno vero, secondo me favoriti da Beto, che non ha fatto una gran partita, però Beto che attacca di più lascia spazio che gli esterni vengano a ricevere e possa puntare, perché poi nel calcio si gioca da soli, delle volte anche gli altri riescono a farti fare delle cose, magari di Pellegrino che è entrato benissimo,
1: soprattutto davanti alla porta ha fatto qualcosa, e Beto invece mancava, perché ce l'ha avuto anche Beto un paio d'occasioni,
2: una rovesciata, se ha roccolato, però quello
1: anche un'altra in area con il
2: però io lati tecnici li discuto meno, io discuto molto di più di quanto tu partecipi alla partita,
1: certo.
2: E secondo me Beto ha dato spazio a questi giocatori per poter fare quello che sanno fare, cioè dribblando si trovavano, cioè ne bastava dribblare uno per trovarsi messi bene, perché Beto abbassava la difesa, capito? Però magari Beto ha fatto una partita così e così, magari Pellegrino entra giocando a quella maniera, conti Venezia, fa gol.
1: Sì, devo dire che il buon Moreno, no, difensore,
2: no, buon
1: tra
2: Moreno,
1: l'altro,
2: allora io,
1: cioè,
2: la verità,
1: si è stato bruciato nello scatto
2: io quando vedevo correre Pellegrino, che non è un fulmine, ma quell'altro,
1: e l'altro
2: avesse,
1: gli ha perso due metri,
2: aveva un'ancora Durulot,
1: io ho detto
2: ragazzi, andà piano così, probabilmente
1: era un po'
2: sentito un po' di dolore.
1: Magari devo dire, cioè, fossi l'allenatore di Venezia, dimmelo prima, caro figliolo, perché ha chiuso la partita.
2: Mia, sì, però non c'era partita tanto.
1: No.
2: Non voglio chiacchierare. La Fiorentina quella partita lì non la poteva fare già.
1: Quindi mi hai detto, Giet è piaciuto, Beto deve migliorare dal punto di vista tecnico, ma ha fatto buoni movimenti per liberare. Io, lo sai chi mi ha stupito? Anche qui ti vengo su quanto cambia l'allenatore, cioè Jimenez, noi l'avevamo già visto, ma difensivamente faceva delle buche inguardabili. Conte Venezia chiude 3 o 4 azioni.
2: Sì, è vero, è vero.
1: Che non si era mai visto fare neanche negli amichevoli.
2: È stato più in difficoltà Vieri, secondo me qui non lo può fare. Cioè lo può fare contro Venezia, però ha dei limiti, giustamente, cioè io lo capisco, non è che perché
1: può essere un problema questo, perché hai solo un terzino sinistro che è Valdepeñas, e prima della Fiorentina aveva giocato solo nella cantera.
2: Mi dispiace, io vado, la mia idea era, poi dopo oggi ho letto insomma che Dodò probabilmente è fuori dai giochi,
1: non ci siamo,
2: va bene, mi dispiace perché avevo pensato a un Dodò alla Wesley. Cioè, un destro e giù a sinistra, cioè, capito? Che per me lo poteva anche fare, proprio perché sa delle mancanze, non perché nasce
1: è il giocatore migliore.
2: Però vediamo se cresce Valdepeñas, se sarebbe importante, o se no dovrà cambiare qualcosa e magari metterci lì Ranieri lo fa bene.
1: Io sinceramente quando ho visto lo scacchiere pensavo che poi mettessi Ranieri,
2: quando ho visto Vieri no.
1: No?
2: No, se vedevo, se ce la pongo sicuramente.
1: Però
2: quando ho visto Vieri no, perché lui cioè non poteva, dovere all'esperienza in mezzo, cioè dove prendi il gol. Poi che scelta l'hai preso uguale, secondo me, che però insomma Vieri non ha fatto una buona gara, non per colpa sua, secondo me.
1: Ma nel primo tempo non malissimo.
2: Sì, ma
1: nel secondo tempo su quella fascia e tutti i periodi di Venezia venivano da lì.
2: Anche perché Aino,
1: che poi ha segnato.
2: Aino ti dà verità. Un passo, cioè un bel giocatore. Ora, diamo anche merito a Aino, cioè non soltanto di merito.
1: Sì, era sempre solo.
2: Cioè, secondo me sì, era solo, però lo attaccava nello spazio e Vieri andava a attaccare nello spazio. Cioè, quando te sei esterno e ti attacca allo spazio, non è come da centrale, da centrale vai a chiudere, cioè fai 15 metri di tocca, farne 40.
1: Sì, e banalmente anche il gol del Venezia viene da Vieri, che probabilmente da centrale va a marcare la punta loro, lascia solo Eno'o.
2: Ma perché, te ho detto prima, poi è giovane, è un ragazzo giovane, che probabilmente non ha non riesce ad adattarsi bene sotto questo aspetto. Vediamo, vediamo. Però ora però io non farei fuori Valdepeñas come si sta facendo, perché tanto noi siamo un po'.
1: Vabbè, però,
2: noi siamo un po' netti.
1: Però
2: no?
1: Forse si cerca di dare un po' di tempo a un ragazzo del 2006.
2: Sì, però proprio dargli tempo va fatto un po' giocare.
1: Dici? Cioè, ma forse
2: sì.
1: Anche solo allenare, cominciare a prendere di mestierezza il posto in cui è molto. Cioè,
2: io santi non ho visti i giocatori di giovedì. Se a mangio a miei nostri tempi.
1: No, ma certo, ma io non dico per mettersi in mostra, ma proprio per prendere coscienza.
2: Se te tu vuoi mettere alla prova.
1: Lo metti in campo?
2: Anche dentro non... no. Magari
1: però
2: anche
1: come
2: 20
1: dici te,
2: minuti,
1: in mezzo
2: mezz'ora,
1: a tanti.
2: Cioè, per dire. Di Vanoglia Ritia gli posso fare. Giustamente, perché in tutte le partite si fanno degli errori, no? Secondo me Vieri si vedeva bene, era un grande difficoltà.
1: Sì.
2: Lì dove abbia qualcosa. Non avrebbe peggiorato.
1: Posso dirti, ho avuto la sensazione che Gnonto, che entra come mezzala, perché Gnonto è entrato al posto di attacco come mezzala, secondo me l'idea di Vanoli era quella di andare. Il problema è che poi Gnonto non l'ha fatto quasi mai, però.
2: Io ho commentato. Mi spiace per Gnonto, no? Perché mi sembra.
1: Cappottino a Gnonto?
2: Cappottino. Ho detto che si è fatto 7-8 partite in nazionale. È giusto non andare a mondiali.
1: Così, lapidario, povero Willy.
2: No, questo fa capire il nostro livello, no? Se Gnonto trova posto in nazionale, non in nazionale sperimentale come quella di Baldini, ci ha giocato l'anno del 21, no, questo trova posto.
1: Sì, era 3-4 anni fa, però.
2: Con Mancini giustamente sì, fuori, sì. Cioè, vuol dire che non abbiamo nulla, perché se no ci si butta su Gnonto. Ora io.
1: Vabbè, l'ha messo anche in un ruolo, cioè nel senso, in contesto.
2: Ora, lui l'ha messo già dei ringraziare.
1: Sì.
2: Sì, secondo me lui a Vanoglia di grazie.
1: Però ecco, secondo me l'aveva messo anche per provare a fare questo. Perché per il resto anche
2: che non ha fatto bene.
1: Dal punto di vista dei cambi, però Vanoli, no, se ti ricordi, proviamo a ripescare dall'album dell'anno scorso. Quello gli si contestava spesso è che coi cambi non ci azzeccava mai, o li faceva troppo presto.
2: Effetti, ammette,
1: o li faceva
2: non
1: troppo.
2: È che ci abbia azzeccato.
1: No,
2: molto,
1: ho capito, però mette Pellegrino e segna quando ha messo gli altri, comunque
2: mette,
1: hai ripreso un po' il controllo.
2: Già
1: però eravamo
2: già
1: su 2-1,
2: favore.
1: Eri su 2-1, non è che l'avevi chiusa, il rischio
2: sì,
1: di sbagliarli.
2: Però
1: insomma,
2: Pellegrino è una lotta, Beto i 90 minuti non ce l'aveva, cioè
1: era nell'ordine.
2: L'avrebbe tolto anche se era 1-1, insomma, ora non è per, capire che intendo, secondo il mio punto di vista.
1: Dici non è stata la trovata.
2: Anche Vanoli, che è partito bene, questo dà una mano all'allenatore, a livello proprio anche verso la squadra, no? Cioè, se ti arrivi, si veniva fuori dalla sconfitta,
1: certo.
2: Arrivo io e si vince.
1: Se il giocatore guardi Vanoli
2: la
1: e
2: squadra,
1: ti affidi.
2: La squadra un po' la si affida. E questo non è poco per Vanoli, è un vantaggio.
1: E Fagioli? Perché davvero.
2: Fagioli ha fatto una buona gara, non eccelsa come hanno
1: ma
2: detto i conti.
1: No?
2: Una buona gara.
1: Io ti dico, cioè, una delle migliori partite che ha giocato da quando.

0: E comunque la 6 e mezzo.
1: Certo, ma sì. La 6 e mezzo nemmeno un voto.
0: No, è perché la Fiorentina deve trovarlo un regista, cioè.
1: Io lui pensa che oggi. Vanoli. Sì, che Vanoli. Che
0: Fagioli.
1: Che fa il regista. Però. Però lei è meglio, abbiamo questo,
0: ecco,
1: momento.
0: Scusa, nella rosa...
1: ci sono, chi tu ci metti a fare il regista?
0: O vedremo un po'.
1: Probabilmente la Fiorentina ha puntato su Fagioli. Mm. Magari ci aveva puntato. Che poi ci aveva puntato Grosso o Paratici, non si sa chi.
0: Sì.
1: Penso più Paratici.
0: Ecco, penso anch'io.
1: Va bene?
0: Sì.
1: E Vanoli con la partita di Venezia gli ha dimostrato che insomma ci può stare. Poi vediamolo in Napoli, vediamolo a Genoa, vediamo. Cioè, adesso c'è da fare 34 partite, giusto?
0: Sì.
1: Se ne fate una su quattro. Una su quattro.
0: Non è un campione per,
1: no, non
0: per
1: è,
0: dare delle.
1: Per dire che noi siamo forti. Tra 5-6 partite?
0: Sì, ho capito, Sauro, però facci entusiasmare un attimo.
1: Ti farò entusiasmare.
0: Dai,
1: noi
0: fande.
1: Secondo me si può
0: se
1: fare.
0: Se ha vinto una partita una volta, se segniamo 4 gol, bisogna stare qui a dire.
1: No, perché allora io qui non parlo a tifoso.
0: No,
1: lo
0: so, lo so.
1: Parlo un po' da allenatore, no? Dico, io sono convinto, Vanoli entra dentro e dice, oh, si è fatto nulla. Cioè, perché? Perché qui si è sbagliato. Perché l'allenatore deve guardare gli sbagli. Un po'. O se tu fa bene, le rimangano.
0: O cioè, se ti ho Fabregas dopo il 4-1 all'Ipsia, la prima cosa ha detto è dobbiamo pensare alla prossima, che è stasera.
1: Perché allora, come ti ho sempre detto, ti ricordo che questa è una cosa ha detto Gullit, no, che ho detto io. Ha detto, ma voi lo vedete mai un allenatore felice? Ma l'ha ragione. Perché? Perché l'allenatore esce fuori e dice, ma non avieri l'idea di questo, per dire a Mastantuono, sì. L'idea di questa. Cioè, no, perché. Tu devi essere già proiettato alla partita dopo, un po' stare lì a dire ma sono bravo, ale ale, no, non può arrivare per dire martedì o domani o oggi, penso si saranno riuniti oggi a fare allenamento.
0: No, non si sono fermati, hanno fatto sia sabato che domenica.
1: Ah sì, che lunedì, oggi è lunedì, hanno fatto allenamento.
0: Cioè anche oggi?
1: Sì,
0: sì,
1: certo,
0: sì,
1: certo,
0: però si sono fermati,
1: vabbè, non l'avevo visto questa cosa qui. Va bene, cioè lui non è che quando sabato è entrato, ale via pasticcini, no. Perché i problemi rimangono. Cioè, bene, abbiamo fatto una buona gara, gli avrà detto cose positive e cose negative. Perché? Perché quando tu riesci a migliorare le cose negative, le positive vengono da sé.
0: Certo, e comunque aver preso
1: ecco
0: quei due gol.
1: In questo momento parlo un po', cioè, da allenatore, non da tifoso.
0: Va bene, lo capisco. In più sono passati anche 2 o 3 giorni, ci sta e ti vogliamo bene. Anzi, cioè ti apprezziamo.
1: No,
0: anche per
1: perché è così.
0: Però effettivamente poi ci arriviamo, perché c'è un ascoltatore che ci ha chiamato. Continua a dire difensivamente. Al di là dei 2 gol presi, non dai mai la sensazione di essere particolarmente solido.
1: È vero.
0: Comunque 055 77 111 71 c'è il grande Beppe da Grenoble. Ciao Beppe, buonasera.
1: Oh, grandissimo.
2: Ciao, musico fattore. Ma io non mi esaltavo prima, ma mi esalto ora. Sono contento se hai vinto.
1: Volete.
2: La strada è lunga, la squadra la c'è. Vai ritoccando con la difesa. Si è un po' in difesa e si è posto un po' a ta, perché a ta io lo vedo dietro le punte, come giocava anche in Francia. Io lo vedi la prima volta in Francia. La strada da Gnotto, perché ti ho parlato. Io lo vedo appesantito.
0: Beppe, non ti sentiamo.
1: Sentiamo male.
0: Bene, abbiamo capito che qualcuno lo vede appesantito.
2: C'è un po' di polemica alla linea. Sentite ora? Ecco.
0: Sì, dovremmo.
2: Perché questi telefoni. No, Gnonto lo vedo un po' appesantito.
0: Sì.
2: Ci vuole se lo mette, se poi lo mette. Cioè, io non l'ho visto, a parte l'ha messo un ruolo. Allora, io dico questo: intanto gli attaccanti. Allora, abbiamo due attaccanti che avendo modo differenti. Se tu giochi un Pellegrino, devi giocare per mettere le palle in testa, Pellegrino è uno dei più forti. E mentre invece Beto è più da contropiede, mi sentite bene?
0: Sì, abbastanza, sì.
2: Beto è più da contropiede, ha un monte di confusione. No, è uno che, insomma, come Pellegrino se lo sposta il difensore, capito? E se ti vedi qualcosa a centrocampo, perché Atta va messo secondo me dietro le punte, secondo il mio contesto, non so che ne pensa stavano allenatori. E poi Gonçalves, ragazzi, noi abbiamo dei giocatori che sono inesplosi, ma che a tempo hanno sporti, se non mi sbaglio.
0: Beppe, ti si sente male, ma insomma ci hai detto della questione delle punte, anche di Ferrero Gonçalves, quindi ne abbiamo abbastanza per poter discutere.
1: Perfetto.
0: Ti ringrazio per averci chiamato. Da dove vuoi ripartire?
1: No, da questa
0: punte.
1: Cosa qui è vero, le due punte hanno caratteristiche diverse, poi l'hanno diverse, ma non è che tutte e due possano far venire, contro e due possano attaccare lo spazio, non è che Pellegrino dice no, li fermo, un gioco a subuteo, insomma ora anche Pellegrino può attaccare lo spazio.

0: se trova Moreno poi.
1: Ma e come? E come?
0: No, ma per dire, lo può attaccare ugualmente, perché attaccare lo spazio vuol dire fa gol. Cioè, sono movimenti, no?
1: Il secondo gol di Mastantuono, Beto attacca uno spazio senza possibilità di essere servito, ma gli porta via un uomo. E
0: così, te l'ho detto prima.
1: Poi Stankovic, no?
0: Lasciamo
1: pascola anche lui. Sì, e però, grande, mettiamo sempre Stankovic.
0: Benissimo. Nei nostri cuori.
1: Sì.
0: Va bene, però ti voglio dire che poi Perry danno una fatta alla fine, perché
1: no, però aveva fatto il suo. Cioè, oddio, ha fatto anche una bella.
0: Ci ha portato un vantaggio di più.
1: Sì, ci aveva provato.
0: Va bene, allora il concetto, no, ora parlando. Il concetto è che tutte e due possono fare quella cosa lì, perché delle volte tu puoi fare, per dire, come posso dire, aiutami, come si dice nella caccia, no? C'è,
1: cioè sì, fai da
0: richiamo, sì, da richiamo, via, diciamo così. Cioè, te lo puoi fare ugualmente, non è che perché uno può fare. Cioè, il movimento ad attaccare lo spazio lo può fare ugualmente. Magari lo attacca meno bene di Vetro, però lo fa uguale. Cioè, quelle sono cose che tu devi un po' adattare. Naturale, il Pellegrino magari su 10 volte attacca 3 volte, 7 volte viene incontro, Vetro attacca 7 volte. Però non è che in quelle 3 volte anche Pellegrino non ne può fare, insomma, se no, perché noi si rischia sempre di limitare troppo i giocatori. Allora, come ha giocato Mastantuono l'altro giorno? Destro.
1: Sì, non bene o male, ma dici che ruolo?
0: Destro, ha fatto 3 gol, no?
1: Sì.
0: Ora, se gioca destro e destro non la piglia, diciamo che le colpa di ruolo. Cioè, perché vedi, perché poi il calcio, a me quello mi dà noia, è che si. Cioè, tutte le volte se ne trova una nuova, no? Cioè, allora, Mastantuono ha fatto l'esterno, ok? E ha fatto 3 gol. Se la prossima volta fa l'esterno e magari trova Spinazzola o
1: Chiperesso,
0: che non glielo fa prendere, perché lui deve 1 anno e mezzo, vabbè, allora facciamoci fare, insomma, capito? Poi farà partite buone, meno buone, c'ha 19 anni, continuo a dirlo.
1: Te l'avrei voluta chiedere una valutazione, perché al di là del fatto che ho sentito il tuo amico Giancarlo Antonioni sperticarsi in paragoni,
0: ma è stato bravo, è bello parla bene dei giovani, l'ho letta l'intervista.
1: Sì, però quando lo paragoni ai Bertoni, dicendo un po' Baggio, un po' Rui Costa.
0: Daniel Bertoni aveva vinto un campionato mondiale, uno. Insomma.
1: Sì, e non c'è solo il paragone con Bertoni, per il quale tanto tu ci hai giocato insieme, come caratteristiche sono un po' diverse, ma già Antonioni ne faceva una questione più proprio di sangue argentino, anche
0: e
1: uno
0: quello,
1: è
0: e quello
1: tira.
0: Secondo me non ha tutti i
1: però prima aveva detto, ci vedo un po' di Rui Costa, un po' di Baggio.
0: Sì, vabbè, si può vedere che si vuole.
1: Ha fatto una tripletta, il più giovane argentino di sempre contro Venezia.
0: Infatti, io sentivo dire meglio di Batistuta, manca 245 gol,
1: nel senso, ma anche come diciamo sempre, per il bene del ragazzo, perché se tutte le volte ci aspettiamo e lui sia Rui Costa, poi alla fine
0: se
1: si
0: poi
1: rischia.
0: Ci si aspetta e faccia 3 gol tutte le partite, ecco, verrà che lei risbaglia. Allora, la squadra giovane ha questo, il problema è la squadra giovane, bisogna essere serenità. Allora, se non si fa dei risultati,
1: ce l'hai,
0: probabilmente trovi serenità, allora venga fuori qualità, perché lui fa il primo gol, fa il secondo e poi è normale, dopo poi il terzo lo fa che gli batte anche in viso, cioè perché la giornata era quella e va bene così, non capita mica tutti i giorni, verrà la volta che calcia e prende il palo o tira fuori, va bene, cioè bisogna prendere il buono e il buono buono, cioè prendere solo il buono secondo me sarebbe un errore verso il ragazzo, perché noi a Firenze siamo capaci, se io ero partito la piglia, di dire è un bidone, ha fatto 3 gol, ma perché l'era in Venezia. Sì. Invece non è così.
1: Non è così. Okay. Noi ci dobbiamo fermare per la prima fase di questo Carrisca al vento, ma torniamo in un batter d'occhio. Restate con noi.
2: Radio Firenze Viola.
3: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Gelateria La Rotonda, da oltre 25 anni vi delizia con i propri gelati artigianali nelle sedi di via di Brozzi 578 e piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23, domeniche e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi Viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità: gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità, potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelateria La Rotonda, direttamente a casa vostra. Casa spoglia? Balcone triste? Garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto. Se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca.
2: Radio Firenze Viola.
1: Bene, pausa brevissima, ringraziamo Stefano Carlesi, perché ci sono tanti messaggi al 348 751 3933. C'è anche una chiamata allo 055 77 111 71. Matteo, buonasera Matteo e bentrovato.
4: Buonasera a voi. Ciao, buonasera Matteo. Grande Sauro.
1: Ciao, ciao. Grande Matteo.
4: Grande Matteo. Sauro, io ti faccio una domanda che la faccio a te perché ti reputo intelligente e tatticamente molto preparato. Però io non mi spiego una cosa alla mia soglia dei 53 anni. Abbiamo visto la Fiorentina, le prime tre giornate, sempre molto lunga, va bene? Ma lunga in maniera abbastanza imbarazzante, la difesa non saliva, l'attacco che non rientra, non deve rientrare. E lunedì arriva la Noli, la squadra incredibilmente da corsa di 30 metri rimane molto compatta e chiaramente, cioè, mi insegni, la squadra compatta agevola le uscite sul pressing, l'avversario c'è sempre più vicino, è chiaro, per fare un conto per spezzare un avversario a 3 metri, un conto per farla a 10 c'è di sempre ritardo. Quindi sicuramente una squadra che ha dato la sensazione di essere aggressiva, ma aggressiva anche perché, ripeto, giocava in spazi molto stretti. Questo ha aiutato sicuramente anche Fagioli, che si è trovato nella facilità di fare il passo breve per le uscite e per andare a fare pressing. Ora ti faccio due domande. La prima, ma per uno che arriva in Serie A serve un allenatore che ti dice la squadra a un difensore come Dragusin di turno che la difesa deve salire per accorciare lo spazio ai centrocampisti? Serve un allenatore che ti dice all'attaccante di rientrare e accorciare la squadra quando la squadra riprende? Perché questo sembra con l'arrivo di Vanoli. Seconda domanda, la Fiorentina ha messo dentro una serie di giocatori di qualità, ok? Poi si può discutere quanto siano di qualità, ma sicuramente non è una squadra muscolare, è una squadra che ha tecnica. Quindi accorciare la squadra ti riduce gli spazi, chiaramente gli riduce all'avversario, gli riduce anche a te, ma quando recuperi palla in spazi stretti questa qualità dovrebbe essere in qualche modo agevolata, aiutata rispetto al grande spazio. Per cui, secondo te, Vanoli è stato sufficiente parlare a sta squadra e dire di stare corti? Cioè, cosa succede quando un allenatore arriva e la squadra si travolge in questo momento?
1: Bella domanda, ti rispondiamo. Grazie Matteo, un abbraccio. Grazie a tutti voi di Rutto Sport.
0: Ciao. Allora, il concetto è: la squadra non è che ha fatto pressing, ha fatto pressione. Ed è vero, è stata un po' più alta come squadra. Cioè, i reparti sono stati un po' più vicini, quello avevamo criticato, no? Perché c'era delle fraterie. Però io non penso che. Io ho anche messo un'altra cosa, è il clima, eh. Perché 40 gradi, 41, certe cose te le fanno fare meno, eh.
1: Ok, cioè, però anche per le altre squadre.
0: Ma infatti le altre squadre non è che anche a noi ci venivano a pressare, perché noi era un disastro, cioè. E di questo do la colpa grosso io, eh. Cioè, questo non ci sono dubbi. Lui cosa ha fatto? Ha, diciamo, i reparti li ha avvicinati, ed ha ragione sotto l'aspetto tecnico, ti permette poi di fare meno fatica a difendere. Cioè, chi è tecnico si tende sempre a dire difende peggio, no? Che invece io non so d'accordo, un allenatore deve portare, perché è più difficile insegnare a uno a stoppare il pallone che a dirgli corri lì e corri là. Perché corri lì e corri là di testa, stoppare il pallone
1: o ce l'hai o non ce l'hai,
0: insomma, è difficile insegnarlo proprio in maniera esagerata. E portare i giocatori tecnici a lavorare è una bella cosa, perché poi quando la conquisti la palla, in teoria non gliela rendi, in teoria poi dopo ci sono le giornate più o meno buone. Probabilmente ha fatto questo, però è anche vero che abbiamo lasciato, e questo non ce lo dimentichiamo, il 62% è Venezia. Che vuol dire? in questo momento siamo a metà dell'opera. Cioè, non è che noi siamo andati a prenderli e abbiamo fatto, noi che siamo bravi tecnicamente, il 62% di possesso palla, hanno fatto gli loro. Che te cosa facevi? Tiravi a restringere gli spazi per concedergli meno. Questo può funzionare contro il Venezia, vediamo se funziona contro il Napoli, contro l'Inter, cioè, capito? Cioè, perché probabilmente se ti attacca, se l'Inter, le grandi squadre hanno il 62% di possesso,
1: tu vai più in difficoltà.
0: Perché loro hanno qualità, perché forse l'hanno meglio di noi, cioè insomma, capite che intendo? Allora bisognerà alternare certe situazioni e trovare, perché è anche vero che quando hai tecnica negli spazi, delle volte se allarghi gli spazi dovrebbe far gol quello che è più bravo tecnicamente, perché metto tutti uno contro uno, no?
1: Che è quella fatta Fiorentina,
0: che poi ieri quella ha fatto la Juventus, se la beccava, insomma, che delle volte non c'è la logica è sul momento. Cioè, capito? Cioè, non c'è niente da fare.
1: Bene,
0: perché
1: bene.
0: Io dico, in G
1: sì,
0: rende molto di più
1: se c'è spazio.
0: Se c'è spazio, si ha da fare uno contro uno. Ma probabilmente anche Mastantuono, probabilmente Beto. Cioè, magari Pellegrino ha più bisogno di partecipare con la squadra, che la squadra partecipi. Però è utile in certe cose. Insomma, che bisogna vedere, e poi la giornata, e poi chi hai davanti, tanto è inutile, cioè si gioca 11 contro 11.
1: Sì, sì, chiaro, chi c'hai davanti, però tendenzialmente tendo a pensare che tu possa essere superiore come rosa rispetto a
0: Venezia, è sicuro.
1: A Frosinone anche, ora anche se vuoi non ti ci metto il Torino, ma insomma comunque siamo
0: Torino siamo lì.
1: Cioè, e Torino ti ha dominato nel secondo tempo, perché il brutto dei risultati ha subito a Fiorentina dei primi tre è che sono tutti stati strameritati.
0: Sì, sì, ma infatti non avevamo niente da dire, cioè il concetto è questo, hai perso, giusto, e tu perda.
1: Sì.
0: Cioè noi non abbiamo avuto da dire, ci si poteva rammaricare. Ora, probabilmente con il Frosinone un po' sì, perché se pareggia Valdepeñas o coso sul palo anche Mastantuono, sì, probabilmente la partita cambia, perché quando vai dal 1-0 vai sull'1 pari, la partita cambia, specialmente contro la squadra come il Frosinone. Cioè,
1: sì, perché però anche il Frosinone ha sbagliato i gol.
0: Sì, però il Frosinone ha le sue fragilità. Cioè, è normale che abbia delle fragilità, no? Invece noi, in quel momento lì, fragile eravamo altro che noi, perché poi fa qui palo, fa quell'altro, venga a subattere un calcio d'angolo, fanno il 2-0, sì, e lì la partita è finita. Che è la cosa più è stata criticata, per dire, alla squadra grossa.
1: Certo, il secondo tempo, il Frosinone.
0: Senza una minima reazione, senza tiri in porta, vuol dire che non ci siamo la testa. Invece l'altro giorno, sinceramente, abbiamo fatto.
1: Ah, perché tra l'altro non hai sbagliato, mi vengono in mente la rovesciata, dicevamo, di Beto, anche un'altra di Beto, Jimenez.
0: Anche Mastantuono aveva sbagliato.
1: Anche Mastantuono
0: aveva calciato a volte di destra e voleva rientrare di sinistro, e lì basta calciare di piattone. Ora il destro, ricordiamo, la mamma gliel'ha fatto. Insomma,
1: tra l'altro il primo gol al Real Madrid, se non l'unico che fa in Liga l'anno scorso, l'ho fatto di destro.
0: Ma lì proprio la doveva calciare, invece l'ha voluta riportare dentro, è andato e l'hanno contrastato. Poi poteva calciare e non fa gol, però doveva calciare lì, cioè si era avuto tutte queste occasioni senza sfruttarle, però lei che il Venezia probabilmente te la dà anche troppe, insomma, ecco, meno male.
1: 055 77 111 71 c'è Luciano, buonasera Luciano, anche a te.
5: Sì, buonasera.
1: Dice,
5: volevo intervenire.
1: Prego.
5: In questo senso. Sì, buonasera a tutti. Dunque, io sono un tifoso e quindi sono contentissimo, no? Sono andato a Venezia, si è vinto,
0: Madonna.
5: Si è visto anche una squadra, diciamo, diversa dalle prime tre partite, e quindi sono contento. Però teniamo conto che si è giocato in Venezia, che sicuramente, secondo il mio modesto parere, è una squadra che dovrà lottare per andare in Serie B, per non andare in Serie B. Però prendiamo il lato buono.
1: Guarda,
5: quello io mi chiedo, sì, vorrei una risposta da Sauro, visto insomma c'è stato un giocatore di un certo livello e più ha fatto anche l'allenatore. Non ho mai visto in tutta la partita di Venezia una sovrapposizione dei terzini o di chi per essi e andare a fare un cross in mezzo, quando abbiamo un centravanti come Pellegrino che è fortissimo di testa. E poi insomma, il gioco di calcio si sa bene, quando si crossa dall'esterno in mezzo i difensori vanno un po' più in difficoltà. Ecco, queste sovrapposizioni come mai non sono mai venute? Mi lasciano un attimo di dubbio.
1: Ti rispondiamo. Grazie mille Luciano.
0: Te la do subito la risposta.
1: Io qualcuno l'ho vista, cioè penso all'occasione di Jimenez.
0: Sì, però te la do subito la risposta. perché se te lasci il pallino agli altri è normale nelle ripartenze, cioè in giri farte, fa per dire, e dite Vieri per fare la supervisione, cioè il motorino, cioè,
1: in effetti da Vieri, cioè, sì,
0: parti, ma da Vieri, ma da chiunque, perché? Perché parti, parti basso, cioè quando sei alto cosa succede? Te avvolgi, allora prendi campo. Infatti cosa succede spesso adesso? Che c'è quasi un'inversione, cioè fai il giro palla, dai la palla all'esterno, va bene, che riceve, e l'esterno basso, vedi, dai la palla all'esterno alto, dai la palla, ora parliamo così, dai la palla a Angé, fa per dire, e Vieri hai tempo di arrivare perché è vicino. Quando sei molto lontano, fare una sovrapposizione diventa, ragazzi, c'è da fare 60 metri e poi magari Angé va più forte di te, cioè c'è anche quello, no? Ecco perché che noi dando possesso agli altri diventa più difficile. Poi lo puoi fare ugualmente, però lo fai con meno frequenza.
1: Sì, no, io qualcuna Vieri su un GE non l'ha mai,
0: Vieri
1: mai.
0: Non lo può fare.
1: Non lo può fare.
0: Non come caratteristica.
1: E poi
0: dai,
1: comunque sovrapporsi a un GE non semplice, anche per la velocità di, certo, di ragazzo. Certo. Qualcuna di Jimenez su Mastantuono, cioè secondo me in fase offensiva possono essere una bella coppia.
0: Quando sei più fermo però, cioè capite,
1: sì,
0: che intendo?
1: Sì.
0: Cioè quando sei un po' in dominio, allora riceve Mastantuono, allora uno va. Ma quando se te tu riparti,
1: e non ci arrivi,
0: come fai, dai, su, cioè, ma perché? Perché sei a difendere, mia, perché, cioè,
1: perché non c'è,
0: sì, tu, sì, sei a 40-50 metri, insomma, da d'accordo,
1: cioè,
0: insomma,
1: ti ci vuole anche dei polmoni d'acciaio,
0: a meno tu riprenda campo con calma, basta tre passaggi per rientrare in dominio, eh.
1: Va bene. E poi devo dire anche che tu sei stato allenatore e ci dici sempre che è un allenatore, se è bravo gli ci può volere anche poco per dare una loge alla squadra, loge. Vero, e Vanoli aveva avuto 4 giorni di allenamenti, ora
0: no,
1: cioè,
0: ma
1: di
0: poi
1: senso, già arrivare, no, alle sovrapposizioni, ascolta, a tutti i codici,
0: posso dire una cosa, Vanoli la cosa primaria era fare risultati, chiuso,
1: sì,
0: il resto,
1: sì,
0: a me mi possono raccontare quello che vogliono, no, cioè Vanoli se si fosse presentato uno spettatore per dirgli ragazzi ora si comincia, si fa,
1: sì,
0: si fa attività, no, ascolta, qui c'è da fare risultato, perché se no perdi con Venezia era drammatico,
1: sì,
0: cioè invece ora vista hai vinto,
1: poi
0: respiri poi nel mia, siamo mia fuori dal nulla, però respiri, cioè intanto ci sono 3 dietro, che è un po' 1-0,
1: sì, hai già fatto quasi i punti dell'anno scorso nelle prime 10, no, erano 4,
0: almeno ti ho fatto una vittoria invece alla quarta invece alla quindicesima, insomma, ora
1: sì, ma ti libera,
0: c'è una bella differenza,
1: ti libera
0: di testa, no, poi ora c'è questa partita, io avrei preferito Venezia e Sosta. Sarebbe stato l'ideale.
1: Dici?
0: Sì, perché Venezia e Sosta, lui.
1: Questo è vero.
0: Cioè, tu
1: però,
0: lavoravi.
1: Però il Napoli, io te lo dicevo anche fuori, secondo me è favorito a Firenze.
0: Sì.
1: Però ora è meno favorito rispetto a quanto,
0: certo,
1: potrebbe essere dopo una sosta,
0: certo,
1: in cui magari Allegri.
0: Però si faceva una sosta di 2 settimane. Poi qualcuno, non so se c'è qualche nazionale da noi, non lo so.
1: Qualcuno sì, pochi.
0: So. Va bene,
1: ti dico, più
0: poi,
1: del Napoli, poi. Però ti dico banalmente, il Napoli oggi spera di recuperare anche chissà, ma
0: no,
1: cioè,
0: no, sono d'accordo che 2 settimane avrebbero fatto permessa ai Napoli di essere più forte. No, ma io ne parlavo sotto un altro aspetto.
1: In generale.
0: Che ci fossi Napoli o in Genoa, le uguali, insomma, non mi interessa. Cioè, sotto l'aspetto, perché tu lavoravi 2 settimane nell'entusiasmo.
1: Sì.
0: Invece con il Napoli probabilmente tu lavorerai in entusiasmo, io sono il primo a augurarmelo, che non mi ha detto, però se tu dovessi avere una sconfitta anche immeritata, ma è sempre una sconfitta.
1: Va bene, iniziamo anche dai vostri WhatsApp audio che sono già tanti, chiederei a Carlese se ce ne fa sentire 2, vai.
6: Buonasera. Buona. Aspettavo proprio voi. Allora,
1: siamo
6: per dirvi 2 cose. Che il Como in Champions League è sceso in campo con una formazione di una media di 23 anni, caro Sauro.
0: Sì.
6: Dov'è l'esperienza lì?
0: Fermo.
6: L'esperienza sta nel manico, nell'allenatore. Se hai un allenatore bravo, preparato, che ti mette in campo bene, ti motiva per bene, ti fa correre. Hai visto il Como gioca in 30 metri, fa correre anche Ken dietro il pallone, eh? Si schiacciano e ripartono in contropiede o fanno pressi. E noi si è fatto uguale a Venezia. Non importa avere vecchi in campo.
7: Buonasera, Derico, la grande vittoria di Venezia a Sauro Fattori.
0: Grazie.
7: Derico, soprattutto i 3 gol di Mastantuono a Sauro Fattori.
0: Allora.
7: Spero che possa ricredersi in questa grandissima rosa messa insieme da Paratici.
1: Da dove vuoi ripartire?
0: No, l'ultima va bene, sono contento, ma lo dedichi, io sono felicissimo. No, perché sembra io e Gioia contro la Fiorentina, secondo lui. Noi diamo tutti i meriti a Paratici, vediamo anche dei meriti poi quando arriveranno. Ti voglio dire, quello di prima, io ho sentito, è vero, tutti i 20 anni, però io desordienti, lo sa quanti ce n'era di comune in Champions League? Tre. E uno era Miglia, 31 anni. Gli altri erano giovani, solo... che aveva fatto già 6 presenze. Quindi chi aveva fatto 20 presenze, Vaglie, come si chiama in terzino sinistro, sì. 20 presenze in Champions League. Cioè lui non ha preso uno dalla primavera.
1: Comunque banalmente Moise Kean, tra l'altro,
0: Moise è un giovane.
1: Non gioca, ma la Champions la conosceva.
0: Sì, oltretutto, allora, squadra giovane, però con giocatori che già avevano diciamo un'esperienza non da poco, Cioè questo va capito. Poi perché ci sono giovani. Io cosa ho fatto di ridere? Che dei nostri giovani abbiamo preso l'80%, non ha fatto un campionato intero, faceva la panchina, cioè per non dirne due, ok? Invece quelli di Como erano giocatori già che avevano un loro ruolo nelle squadre dove le ha prese, ecco, l'esperienza conta, no? Io sono convinto che chi prenderà un giovane della Fiorentina tra due anni, un Nello, Comuzzo, perché io ho criticato un po' che Comuzzo non era più un giovane, cioè uno ha fatto 40, 50, cioè tu cominci a essere un giocatore.
1: Vieri è un giovane.
0: Vieri è un giovane. Vieri
1: si
0: è
1: arrivato
0: nel gremio, insomma, laggiù, ragazzi.
1: Un anno.
0: Comunque è stato uno dei migliori 6. Io non ho mai visto dire. Se in Italia c'è. Te conosci i migliori 6 under 23 dell'Italia?
1: No.
0: No, perché là sembra di sì. Insomma,
1: sì,
0: ecco.
1: Vabbè. È il Brasile. Pierpaolo si scrive: tante trasmissioni a parlare Riccardo a Viola Park e poi concorrevano per giocare contro l'allenatore.
0: Non so mai. Allora io. Poi magari io non ho mai visto un mio compagno, voglio parlare di me, su di me sono sicuro, va bene, che gioca contro l'allenatore, perché gioca contro se stessi. Cioè, quando giochi contro l'allenatore, te giochi contro te stesso. Perché l'ho detto prima.
1: Però,
0: contesta a lui, ma contesta anche
1: però
0: lui.
1: Scusa, ti vado sulla prima parte del messaggio. Oggettivamente eravamo immersi a una settimana in cui dicevamo la preparazione al Viola Park.
0: Invece si corre. E quando si vince, ve l'ho bello detto.
1: Si corre sempre.
0: Quando si perde si corre di più. Però sembra sì. Di non correre.
1: Buon pomeriggio, mi sapete dire dove si può vedere la partita domani ascoltando la radio cronaca di RFV? Grande Moreno su Mediaset, perché la Coppa Italia è sempre su Mediaset.
0: Certo.
1: E poi Stefano Taxi mi chiede di farti complimenti perché gli è capitato di vedere gli highlights di Inter Fiorentina 1-2 del 1981 e gli ho visto fare una grande azione personale con tiro finale ben parato da Bordon.
0: Gli fece una parata incredibile. Gli fece una giocata
1: bella?
0: Sì, che ora. Cioè, gli fece proprio una grande cosa. Cioè, boh, fa passare la palla dagli altri, fece una giocata da eclettico, via su. Una giocata vera. Poi mi fece una parata a Bordeaux incredibile e poi ho preso un gol sbagliando. Perché vedi calcio o meno. Quella giornata lì che poteva essere una giornata importantissima, mi fece una grande parata, però sono contento, insomma, avevo 18 anni.
1: Poi Fiorentina cioè, vinse.
0: Poi si vinse 2-1, mi fece un gol Guerrini e Bertoni.
1: Signor Fattori, ha visto il leader in campo venerdì sera oppure sono troppo giovane e devono avere l'esperienza accanto? Non ha cambiato idea su questi ragazzi tipo Fagioli, Mastrantuono, Vieri e anche Dragusin che ha fatto sportellata in quella montagna del Venezia? Forse diamo giudizi troppo velocemente, non crede Marco 71?
0: Allora stiamo attenti anche a dare giudizi nella maniera opposta. Cioè, il mio giudizio nasce da 3 partite più 2 più Benevento, più, sono 4 o 5. Qui se no si rischia di dare giudizi per una.
1: Però te lo chiederemo.
0: Stiamo attenti a. Restiamo equilibrati.
1: Come l'hai visto Dragusin? Io l'ho visto nettamente meglio. Poi
0: l'ho visto
1: rovino.
0: Meglio perché loro ci hanno fatto due uguali.
1: Sì, però il loro attaccante
0: mi però l'hai visto meglio
1: poco.
0: Come mai, però?
1: Beh, perché
0: chi giocava?
1: Tre o quattro.
0: No, ma chi giocava?
1: C'era Ranieri accanto.
0: Cioè, allora, io ti dico la verità. Allora, Ranieri, con tutti i suoi difetti, perché anche Ranieri, se no, nemmia.
1: Beckenbauer.
0: Non neanche ben Bave, ma neanche Chiellini per dire, no? Per parlare di un mancino. Però lui riesce a dare perché copre delle situazioni. a me era stato presentato Dragusin come un regista della difesa, un leader, così non lo è, un ragazzo, è uno che fa il suo, ma va bene, però fa il suo, e delle volte non lo fa il suo. A me non è che partito, non è che abbia fatto grandi, ora sembra diventato fortissimo contro il Venezia. Allora, ve l'ho detto prima, non eravamo quelli di Frosinone e che per esso, ma non siamo nemmeno quelli di Venezia, e ora, cioè, ora viene in Napoli, si fa quattro gol in Napoli, poi speriamo di farli, io sarei il primo a essere contento, però ti dico, stiamo calmi, vediamo, diamogli tempo, perché se no ora Vanoli, che si sta santificando giustamente, perché eravamo in una brutta situazione,
1: eravamo un po' travolti,
0: e lui sì. È bravo in queste situazioni, perché anche l'anno scorso sinceramente piano piano l'è riuscito a mettere a posto la situazione, va bene? Però stiamo calmi, cioè, insomma, perché ora lui avrà 35 giornate per dimostrare quello che è, e lui è contento, che l'ho letto le sue dichiarazioni,
1: sì,
0: e
1: potremmo
0: costruire
1: dice.
0: Anche perché che deve dire, cioè la società,
1: sì, allora, non è che può dire mai io passavo dire, di qui, passavo, ma non ho chiesto di venire a allenare,
0: sinceramente è molto, diciamo, apparigliato, come si può dire, insomma, con la società, vedrai se non torna.
1: Apparigliato, dici?
0: Apparigliato.
1: Ma chissà cosa vuol dire apparigliato?
0: Pari. Apparigliato,
1: ah, cioè due, sulla stessa due, lunghezza d'onda.
0: Sulla stessa
1: dici?
0: Lunghezza d'onda.
1: Ah, pensavo tipo fosse CCC con la società.
0: No, no, apparigliato. No, no, dici? Sulla stessa lunghezza d'onda. Sulla bravo, stessa lunghezza. Mi veniva la frase.
1: A proposito,
0: io di te ho bisogno
1: di
0: sempre.
1: Termini, sì, ma io costo, io fuori
0: come,
1: da...
0: È come quando mi apre a fare le dirette e chiedo qualche nome, non sa nessuno, e gli faccio. A me manca Giovino.
1: Luca da Malaga dice, apprezza, abbiamo un'altra maglietta, questa è bella, grande Sauro. Andiamo ai sodo. È bella, andiamo ai sodo. Molto bello. Poi Dodò non ha la testa di Wesley, Gonçalves e Ngie non è sono vero. In alternativa l'uno con l'altro, e Gonçalves non farà l'esterno alto come lo intendiamo noi. Però caro no. Marco, siccome te lo chiedeva anche un altro amico,
0: secondo me Gonçalves c'è
1: Marco Bennun, c'è, Marco Rassigna, come si fa a inserire Gonçalves in questa squadra? Secondo me per ora guarda.
0: Per ora guarda, ma lei anche bene guarda, esatto. Ma speriamo continui a guardare, cioè, ve lo esatto. Dico, che vuol dire che la squadra funziona. Però a tassi deve dare una sveglia.
1: Sì, dici Attà, non Gie.
0: Tutte e due. Sì, bravo, ho detto Attà perché probabilmente Gonçalves probabilmente lo metterà un po' dietro la punta. Gonçalves, se non ci dimentiamo, c'è un esperto, cioè, alla lunga conta anche quello, ci saranno parti, perché adesso siamo tutti contenti, no? Ci saranno partite delicate, dove l'esperienza è ben fuori, cioè qui non si sta parlando di un ragazzo,
1: a proposito di esperienza in Champions,
0: qui si sta parlando di un giocatore, okay? Cioè stiamo attenti a confondere, capito? La seta o gli stessi.
1: E Lepitti dice: siamo. No, scusa, ti dice alle 18.30 c'è il Torino. Sì, il Torino di Modric. E poi che siamo il nuovo Como, ci scrive. Ancora ce ne passa.
0: Eh no,
1: magari.
0: Il Como so che ha fatto, che ha giocato in Venezia. Il Como.
1: No, gioca. Ah, qui in Venezia no.
0: Il problema è quando si incontri il Como tra tre giornate.
1: Eh sì.
0: Allora lì si vedrà se siamo il nuovo Como o no.
1: Ma direi no. Possiamo dire non siamo ancora il nuovo Como.
0: Anche se
1: tra
0: si dovesse
1: anni,
0: vincere.
1: Anche
0: allora,
1: se si dovesse vincere.
0: Ci rimettiamo 2-0 e
1: abbiamo vinto.
0: Però lui va a Champions League e noi
1: alle 18.30 scende in campo a Chicco contro il Parma.
0: Sì,
1: allora ti faccio una domanda: ma se fai tre punti col Pisa e col Napoli, cosa ne penseresti? Quale sarebbe il tuo momento lunedì prossimo? Sì, realista, non risposta da bar. Caro Marco, la prima risposta te la dico io è che col Pisa non vale tre punti. Purtroppo, perché se valesse un campionato vale tre punti al Pisa.
0: La vittoria del Pisa è un po' non scontata. L'aspettativa è passare con il Pisa. Ha preso l'altro gol da Lentella. Ora,
1: però
0: no,
1: iniziamo bene in campionato.
0: Sì, sì, però ha preso l'altro gol l'altro giorno da Lentella. E penso che il Pisa tiene al campionato.
1: Però i derby vengono metti, fanno lo scalpo.
0: Ma ascolta, allora lo scalpo ci si fa da soli noi. Cioè, perché noi anche giocando, giustamente farà già qualcuno per fargli trovare la condizione, no? Ma fa bene. Cioè, se non te lo fa contro il Pisa, contro te lo fai. Ora, se non siamo capaci di vincere contro la squadra Serie B, anche con non tutte le seconde linee, ma una buona parte, che poi oramai ha detto bene l'altro giorno, non mi ricordo, ha detto che ormai non ci sono più tra le riserve. Cioè,
1: vabbè, lo dicono tutti gli allenatori.
0: Sì, però un tempo c'era due sostituzioni, allora le riserve c'erano.
1: Sì, però,
0: adesso un 5 giocatori che cambi.
1: Ci sono anche
0: sì.
1: Io quando gli allenatori dicono sono tutti titolari, non è vero.
0: Allora,
1: non è vero, perché in Napoli Spalletti, lo so, la prima è Champions e il campionato sempre con gli stessi e vinceva sempre.
0: Sì.
1: Perché se ci sono 11 più forti, giocano quelli.
0: Sì, però le riserve cosiddette,
1: ah, non ruolo,
0: sono
1: superiore
0: molto più
1: rispetto.
0: Coinvolte, cioè, adesso, dai, questo, su, questo adesso sono coinvolte molto, dai,
1: questo è evidente, in più soprattutto per una Fiorentina,
0: insomma,
1: che ha comprato,
0: se si vince il Napoli, se si vince il Napoli, si ha tre punti in più, si va a 6, non è male,
1: e si recupera il Napoli, tra l'altro,
0: e siamo sempre dietro il Frosinone, non ce lo dimentichiamo,
1: mi sa di sì. Va bene, a me è piaciuto
0: però,
1: molto Chimenez,
0: Napoli,
1: soprattutto,
0: insomma, ragazzi,
1: quando saliva c'è solo da trovare il modo di calmarlo, perché le darebbe Chimenez, chiunque
0: Chimenez, la testa sarà dura,
1: sì. Però sono qualità offensive è bello, cioè in
0: sì,
1: senso...
0: offensive sì, ora vediamo contro i forti la cosa difensiva, che è un po' la sua pecca,
1: sì,
0: mettiamola così,
1: sì,
0: vediamo, dai, insomma. Infatti io pensavo che in certe situazioni potesse anche fare, vedi, comunque secondo me era utile, fu per dire, no, anche un terzino destro per fare marcatore, fu per dire, no, se tu fai una squadra un pochino più ferma, piantata, no? Poi Vanoli non c'entra nulla, sì, che questa è stata una scelta della società, sì, non ci mancherebbe altro. Però per dire, ci manca un po' queste caratteristiche, lì ci sa lui, ci sa Via Dodò, che ci sa Joao Mario, hanno tutte la stessa caratteristica. Fase difensiva non fortissimi, in fase offensiva. Biscretti,
1: meglio. Per fattori con il quale spessissimo sono d'accordo, che la direi una sua opinione su Fagioli, sente elogiare a tantissimi opinionisti, ma per me è assolutamente sopravvalutata. La nostra Fiorentina ci può stare, ne abbiamo avuti di peggio, lo vedo fare sempre passaggi semplici, pochi ottimi passaggi, ancora meno gol. Un allenatore diceva che non voleva giocatori, non si assumono responsabilità.
0: Ma
1: poi ci ha risposto.
0: È quello che avevo già detto. Sì. Cioè, lui in quella partita lì, ora si è visto se dà questa palla a Pellegrino, no? Quando ha fatto, vabbè. Ma cambi campo, dominio, il dominio del centrocampo si vede quando tu sei sempre in possesso.
1: Pensavo la partita di Matic contro la Juventus,
0: sì,
1: negli ultimi 20 minuti
0: si mette lì,
1: ma a parte si mette lì, ma usciva sempre palla al piede,
0: sì,
1: al di là del fatto che poi serve l'assist per Esposito
0: contro la Juventus in questo momento,
1: vabbè, ora sarà peggio di Venezia, per dirti,
0: no,
1: ma io ti dicevo, ecco,
0: infatti,
1: una partita come quella di Matic io la definisco di dominio, secondo me anche Fagioli, però non faccio l'allenatore,
0: no, allora, allora Fagioli fa una buona gara, perché lo, perché lo confrontiamo con quelle che ha fatto,
1: vabbè, ma anche perché recupera tanti palloni, insomma, smista ciò,
0: Fagioli se uno recupera palloni,
1: no, l'ha, cioè, fatto a Venezia,
0: infatti deve migliorare tante cose, che le migliorerà, io spero. Cioè, ora, non è che ci può mettere 10 anni,
1: no,
0: qui, cioè, le cose bisogna un po' velocizzarle,
1: ora,
0: ok?
1: Certo.
0: Però ti dico, probabilmente le migliorerà, me lo auguro con tutto il cuore, le migliorerà.
1: Invece scrive, se la partita di Fagioli a Venezia la faceva Mandragora, Sauro gli dava 8.
0: Davo 6 e mezzo, che a Mandragora ho sempre dato 6 e mezzo. No, non gli ho mai dato 8, perché non c'è bisogno di dargli 8, perché io non ho bisogno di centrocampisti da 8. Cioè, sapete qual è la cosa migliore? Dare 8 a Mastantuono, perché lo sai quando tu dà 8 te ai giocatori davanti,
1: fanno,
0: fanno 3 gol, perché tanto alla fin fine si asca lì, cioè io ho dato 8 a Mastantuono, cioè gli hanno dato 8 a Mastantuono, fatto 3 gol, cioè sono convinto se ne fatti 3 contro il Napoli il voto sale
1: 9.
0: Cioè, capito?
1: Va bene, speriamo di domandarci e voto dare a Mastantuono in caso di tripletta.
0: Ma
1: contro
0: speriamo,
1: il
0: no, ma tripletta è un tiro.
1: Continue. Noi ci fermiamo perché è finita la prima ora di Garrisca il Vento. Ce n'è un'altra in vista. Butteremo un occhio anche a che cosa succede in Serie A. Perché posso dire che è molto più bello guardare le altre partite quando la Fiorentina
0: vinto.
1: Io ho riniziato. Ti posso dire che ho riniziato questo weekend a guardare le partite. Non ce la facevo.
0: Come ho sempre detto, meglio di te non hanno fatto. Non faranno
1: poco, ma sicuro. Pausa e poi torniamo.

0: dei nostri. Radio Firenze Viola.
1: Ciao a tutti, sono Giuseppe Mastichabrodo. Cerco qualcuno e mi mastichi in mangiare, pagando si intende. Ah, ad esempio, quando ero giovane e codenti facevo il camionista e andavo sempre dai Perini. I Perini, l'officina numero uno per mezzi pesanti e via Mendola 23C, a Signa. Perini, Perini, mastichamelo tutto.
0: Vuoi vivere un'esperienza autentica? Scegli Casa La Valle. È nata all'interno del progetto La Fonte, dove ragazzi e ragazze con disabilità trovano un luogo dove vivere e lavorare secondo le proprie possibilità. Con la loro partecipazione, Casa La Valle, immersa nel verde delle colline di Monte Morello, offre la cucina stagionale e creativa di Le Bontà di Giulia, con piatti che nascono dall'amore per i sapori genuini del territorio e non solo. Su richiesta abbiamo anche menù a base di pesce. Prenota il tuo tavolo e sostieni con noi una realtà che unisce gusto, accoglienza e solidarietà. E se hai cerimonie, compleanni, feste di laurea o eventi aziendali, Casa La Valle è il posto giusto per festeggiare. Ci trovate in Viuzzo della Valle 2 a Sesto Fiorentino. Per info e prenotazioni 338 17 85 550. Chiamaci ora.
2: Dal 2012 l'azienda agricola Paoli alleva polli con cura e passione, rispettando tempi di accrescimento moderati e una dieta ricca di cereali. I nostri polli sono perfetti per il classico arrosto della domenica, per una grigliata con gli amici o per un piatto veloce saltato in padella. Un prodotto che richiama la tradizione toscana, genuino e saporito. Potete trovare i nostri polli in tutti i migliori negozi e supermercati della Toscana. Venite a trovarci in via delle Cappelle di Sopra 4 a Calenzano. Per info contattaci al 339 26 06 271. Oh, io conosco i miei polli.
3: Osteolab, centro di riabilitazione poliambulatorio. Siamo un team di professionisti specializzati dal bambino all'anziano, passando dallo sportivo, nella ricerca che mira a individuare le cause dei vostri problemi a 360 gradi. Inoltre, con i nostri trattamenti di medicina estetica non invasiva e alle nostre tecnologie all'avanguardia, potrai ritrovare il sorriso e l'amore per te stesso. Ci trovate in via Ripa 1A a Borgo San Lorenzo. Per info e appuntamenti contattare il numero 055 06 40 108.
0: Stanco di bollette salate? Con Just For You Energia risparmiare è un gioco da ragazzi. Mandaci le tue fatture e se non ti facciamo risparmiare te la paghiamo noi. Just For You Energia, la scelta intelligente per il tuo portafoglio. Chiamaci allo 055 51 34 626. Just For You Energia è un broker delle più importanti società di energia nazionali e internazionali. Vai sul nostro portale cambiabolletta.it. New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guarda.
4: Buonasera dalla redazione. In apertura agli esteri, 12 paesi europei hanno esortato l'Unione Europea a rafforzare la propria presenza nell'Artico, dato che la regione sta diventando un terreno di scontro geopolitico fondamentale a seguito delle minacce provenienti dalla Russia e dal presidente americano Trump. Chiediamo all'Unione di assumere un ruolo più strategico e proattivo nell'Artico europeo, hanno scritto in una nota congiunta al termine di un vertice in Finlandia, al quale hanno partecipato tra gli altri Danimarca, Francia, Germania, Svezia e Grecia.
5: La Cina critica gli appelli lanciati dai leader USA dei colossi dell'intelligenza artificiale per rallentare lo sviluppo della tecnologia sui pericoli legati ai progressi troppo rapidi a favore di sistemi di sicurezza. Allarmismo, confronto e competizione non fanno altro che ostacolare il processo di governance globale dell'intelligenza artificiale, ha detto Guo Jiankun, portavoce del Ministero degli Esteri. Domenica il ministro della sicurezza di Stato Chen Jinix ha pubblicato un articolo sollecitando l'accelerazione su prevenzione e controllo dei rischi per la sicurezza legati all'intelligenza artificiale.
4: Ora la cronaca: a Massa in Toscana, in 6 minuti, un gruppo di uomini incappucciati, dopo aver danneggiato la saracinesca di una gioielleria, è entrato dentro e ha portato via una cassaforte e un bottino dal valore di circa 200.000 euro. Il colpo è stato messo a segno nella notte, nonostante il forte frastuono causato dall'azione abbia svegliato diversi residenti della zona centrale. I ladri sono riusciti a dileguarsi a bordo di un'auto prima dell'arrivo delle forze dell'ordine.
5: Un albero è caduto in piazza Risorgimento a Milano appena prima delle 10 di questa mattina. L'arbusto ha colpito 3 persone, una donna e 2 uomini, che non si troverebbero in condizioni gravi. I 3 passanti coinvolti sono stati soccorsi sul posto, dove sono intervenuti 118 vigili del fuoco, polizia di stato e polizia locale. Coscienti e non in pericolo di vita, i 3 sono stati trasferiti al Fatebene Fratelli e al Policlinico clinico per ulteriori accertamenti. Durante la mattinata i pompieri hanno provveduto alla rimozione dell'albero, tagliando i rami per liberare l'aria e consentire la messa in sicurezza.
4: Medici di medicina generale del sindacato Medici Italiani in sciopero il 15 e 16 settembre. Come sottolinea in una nota la segreteria nazionale SMI, in questi due giorni sono previste manifestazioni e assemblee a Roma, Rieti, Milano, Palermo, Napoli, Pescara, promosse o con l'adesione del sindacato. Possibili disagi per i cittadini. Fra i motivi della protesta figurano una serie di misure relative alla medicina generale. In particolare, SMI ribadisce il no al debito orario nelle case di comunità e al ruolo unico in medicina generale.
5: Il calcio ha ancora problemi fisici per Evan Ndicka dopo aver saltato la partita di Lecce. Il centrale ivoriano è costretto a dare forfè anche per la gara odierna contro il Torino. Al posto del numero 5 giallorosso esordirà Leonardo Balerdi. Il difensore argentino aveva debuttato subentrando sabato scorso contro l'Atalanta, ritagliandosi anche 16 minuti nella trasferta di Istanbul in Champions League. La Roma scende in campo a Torino contro il Granata alle 18:30, alla stessa ora Como Parma. Chiude la quarta di alle 20:45 Inter-Udinese.
4: E per il momento è tutto, più tardi.
0: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
6: Oh, grande Tommaso.
7: Che è, fro?
6: Allora?
7: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
6: Ancora con il Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
7: Ma davvero?
6: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
8: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
0: Fiorentina,

0: fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola, accende la tua passione, leggila, ascoltala, guardala. Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala. Guardala, guardala, guardala.
1: Radio Firenze Viola. Seconda ora di Garrisca al Vento al Via con Giacomo Galassi, Sauro Fattori, tutti voi che potete interagire con noi al 348-7513-933. Tra una ventina di minuti vedrete anche gli occhi di Sauro Fattori brillare perché scende in campo Rolando Mandragora con la maglia del Torino contro la Roma all'Olimpico. Insomma, grande
2: stasera
1: Torino.
2: Brillare tanto perché la Roma è robaccia.
1: È robaccia. C'è anche lo 055 77 111 71 per chiamarci. Sauro, abbiamo lasciato indietro tantissimi messaggi nella prima ora e allora
2: bene,
1: ripartirei
2: tutti, via.
1: Da due WhatsApp audio dando la buonasera a Marco Tonelli che ci ha raggiunto in regia.
2: Ciao Marchino.
3: Ma,
1: il nostro Fagioli.
3: Sauro ha ragione, però io voglio dire che le responsabilità poi alla fine ricadono sull'allenatore.
2: Certo.
3: Io penso che la scelta di Gianoli sia stata condizionata dai commessi più che da Paratici, perché questi gli hanno dato 150 milioni da investire e lui ha padellato in maniera clamorosa l'allenatore e quindi hanno preso Vanoli perché si fidavano di lui.
4: Buonasera, una prima domanda per mister Fattore, una curiosità, visto che domenica prossima arriva il Napoli a Firenze e la squadra partenopea è, per me è forte in tutte le parti effettivamente, ha un centrocampo che sono convinto ci metterà veramente sotto pressione, come la schiererebbe la Fiorentina, mister Fattore? Saluto a tutti, Alessandro da Pistoia.
2: Allora, sulla prima risposta sono d'accordo che probabilmente anche la società avrà un po' forzato perché Vanoli aveva lasciato una buona impressione, cioè era stato Paratici a non volerlo assolutamente.
1: Sì.
2: Poi naturalmente d'accordo con la società, ci mancherebbe altro, però insomma carta bianca, carta bianca. Poi quando la carta la si.
1: Però non risulta, la ricostruzione che abbiamo avuto non è questa, semplicemente Paratici aveva bisogno di un nome subito per sostituire il disastro che era avvenuto,
2: sì,
1: un grosso
2: voleva far fuori un po'
1: e Vanoli
2: che
1: addirittura non ha fatto trattare neanche il suo agente d'amico e non è più il suo agente dopo,
2: sì, però Vanoli,
1: dopo queste
2: io
1: settimane
2: allora,
1: gli ha detto subito sì alle cifre che volete lui
2: perché io mi ricordo tutto perché sta attento, cioè allora non si sta guardando la Paratici la mandavo via perché non lo reputava all'altezza,
1: sì,
2: ok, quando Vanoli io lo so che queste cose come l'ho dette me le ricordo che dicevo ma sono tutte stupidaggini, cioè stupidaggini sono tutte cose dette tanto per dire Vanoli che aveva detto quando l'aveva mandato via perché io voglio una squadra per competere in alto, ora Vanoli gli ha bene la squadra ECE, e a Paratici gli ha bene Vanoli, ora qui c'è stato un volta faccia di tutti
1: però
2: poi va bene
1: dire,
2: poi cioè, io sono felice
1: Paratici sentendo anche te Sauro Fattori
2: sentivo me tu dici
1: si
2: mi ascolta no ho parlato con Pilar
1: bene al di là di con chi ha parlato ha avuto
2: Pilar,
1: un po' di paura perché quello è
2: abbiamo degli amici in comune
1: il rischio che vi siete eri al Festival di Venezia anche te
2: sì al
1: cinema,
2: Festival di Venezia ero
1: a presentare Sauro Fattori di che si ragiona il film
2: presentato e che la giuria si è arrivato secondo dietro Nazza.
1: Ah sì,
2: c'era l'Asia e poi c'era di che
1: bene, bene. Si è spaventato. Guarda, Igu ha fatto l'anno scorso tra Juve e Mandragora.
2: Sì, va bene, roba vecchia.
1: Va bene, roba vecchia. Ti dicevo che si è spaventato. Cioè, Paratici, tutto il progetto incredibile, anche legato ai giovani, ha detto io c'ho bisogno, perché non è che non ha fatto un sondaggio per Thiago Motta, non è che ha provato un attimino a guardarsi intorno, ma ha detto io vi c'ho bisogno di un allenatore e mi rimetto un attimo a posto la situazione. Io sono molto curioso se, come tutti ci auguriamo, insomma, la Fiorentina finirà bene questo campionato, di vedere a fine stagione cosa si diranno un Vanoli. Però
2: no, si diranno, ha fatto un biennale. Biennale più l'opzione per il terzo. Sembra di grande fiducia.
1: Però se non ce l'aveva due mesi fa, ci dovranno spiegare.
2: Però poi, probabilmente delle volte la bravura le anche sapersi ricredere.
1: Esatto, sì, credo abbia pensato proprio.
2: Io non lo critico sotto questo aspetto qui. Probabilmente si è accorto di aver sbagliato le scelte oppure di aver probabilmente non accontentato anche Grosso e la fa pagare Grosso, insomma, perché poi bisognerebbe sentire tutte e due le campane, perché Grosso non l'ha ascoltato nessuno dopo l'esonero, cioè prima sì,
1: no,
2: ma
1: anche
2: dopo
1: lui non ha voluto farsi ascoltare,
2: sì, ma perché lì diventa, c'è fuori per un tratto.
1: Certo, c'è comunque 2 anni da riscuotere di stipendio. Meglio stare zitti e riscuotere.
2: Che poi c'è la insomma la roba lì.
1: Certo, però quello lo firmi. Io non credo che abbiano firmato nessun accordo di segretezza.
2: No, perché l'hanno denunciato.
1: Stanno pensando e francamente.
2: No, sono già tornati indietro.
1: Esattamente. E no, però essendo che comunque deve riprendere, dovrà essere pagato per 2 anni anche ogni dichiarazione.
2: Lui se lo lasciamo fare non sarebbe andato all'allenamento. Ora si è un po' esagerato.
1: Così però aveva fatto capire grosso. Detto questo, il secondo ascoltatore
2: aveva fatto capire che aveva riferito che aveva detto grosso.
1: Come la metteresti in campo col Napoli? Direi a tutti noi che prima di mezzo c'è il Pisa. Cioè pensiamo a una partita per
2: con il Pisa è una formazione difficile da fare, perché lui dovrà valutare un po' per far fare un po' di condizione. Con Calves ci sarà sicuramente.
1: Valdepeñas lo metteresti
2: in Valdepeñas si gioca di sicuro contro il Pisa. Che poi Valdepeñas può essere una prova anche per la partita, perché non mi ha detto che faccia la stessa formazione.
1: Ah no, davvero?
2: Cioè, non è scontato, capito? Però vediamo. Però probabilmente lui, i 9-11, mettiamola così.
1: Per Napoli, dici, per il Napoli.
2: Dai, anche perché, parliamoci, non è che abbia tanta scelta, Cioè, non è che dici, madonna,
1: veramente
2: so
1: Joao Mario al posto di Jimenez, Ulai, bisognerà vedere in che condizioni.
2: Joao Mario, te l'ho detto, è uguale a Jimenez. E Jimenez ha fatto ben fuori una buona partita, perché lo dovrei cambiare? Probabilmente Joao Mario gioca contro Pisa.
1: Sì.
2: Cioè, capito? Cioè, Valdepeñas se la può giocare. Secondo me, anche perché te sei sinistra, almeno non abbia idea di mettere, per dire, non so, Ranieri lì e fa già Pongracic, che non è una cosa proprio fuori da.
1: Però tornando al Napoli, sono 9-11 li ha già scelti. Terzino sinistro da valutare.
2: Da valutare.
1: E a centrocampo, lo so, Brescianin e posto di Attà. Sto pensando a possibili ballottaggi. Con Salve e Salvatore.
2: È un po' difficile farlo fuori, però insomma, in Napoli, cioè, un allenatore deve valutare anche la forza della squadra avversaria. E poi la bravura di un allenatore è anche cambiare un po'. Non cambiare 10 giocatori, però cambiarne uno se lo vede un po' meno condizioni, se mai durante la settimana la buona febbre non si sa, insomma ci sono tante cose. Cioè Attà in questo momento sarebbe l'unico un po' sostituibile, perché a lui recupera.
1: Allora, Ulai, appunto, vediamo Ulai, anche domani. Vediamo un brutto Ulai, segno. Sì. Ulai, a parte, no, avevi imparato il suo nome quando dovevi infamarlo dopo la partita. Quindi, meglio che sia tornato
2: Ulai probabilmente recupera, però io ho paura di noi.
1: E vediamo, però, ecco,
2: io
1: la partita di domani
2: vorrà,
1: non
2: gli
1: Pisa,
2: vorrà
1: magari
2: dare anche
1: le settimane della sosta.
2: Cioè, tu sei sicuro di averlo a posto, perché non è povero.
1: Andrea, nella prima ora, no, te facevi, io non parlo da tifoso, parlo da allenatore, lui dice parli da geloso, non da tifoso.
2: Geloso di chi?
1: O di Vanoli o di qualcuno alla Fiorentina.
2: No, sono geloso dei paratici.
1: E Franco dall'Alto Vicentino dice dei discorsi stiamo facendo, ha percepito che Pellegrino ci sta proprio sui maroni. Non capisco questa credine. Poi è bello perché si chiama Marroni, cioè le castagne. Non capisco questa credine, ma tempo al tempo vi accorgerete presto chi è Matteo. Però, caro Franco, non mi
2: nessuno,
1: sembra.
2: No, Pellegrino sta facendo bene. Ma che scherza, ci ha fatto due, ragazzi, ma noi si diceva. Poi i numeri attaccanti contano,
1: Sì.
2: Ma ci ha fatto 2 in 4 partite. Se non ti no, sì, ne fa 18-19. Io ci metterei la firma.
1: Esatto, cioè quello che dicevamo è che con questi esterni, e in questo momento Beto fa dei movimenti che aiutano di più.
2: Fa movimenti diversi, ma non mi ha detto che
1: Pellegrino
2: forza debba giocare.
1: Ha fatto un discorso dicendo.
2: Lo può fare uguale, lo farà con meno continuità, con meno
1: caratteristica. Vuoi sentire la proposta di Gianluca? Pellegrino in casa e Beto fuori casa. Io ci sto.
2: Sì, io non sono troppo per queste cose, perché secondo me anche essere netti in certe cose, perché per dire fuori casa contro il Lecce può darsi che vada a dominarli, cioè, capisci che intendo? Allora vedi che io può essere più l'allenatore, queste cose le valuta, poi le deve valutare durante la settimana, non c'è soltanto. Ecco, io secondo me contro il Pisa probabilmente io penso giochi Beto.
1: Sì?
2: Per fare la condizione, magari 60
1: bisogno,
2: minuti,
1: eh.
2: Poi magari entra Pellegrino 30, poi se il risultato va bene, poi già chiunque, insomma.
1: In effetti, sì, Beto, che io lo metto come una cosa positiva, nel senso mi è sembrato un po' indietro di condizione,
2: sicuramente non è più un ragazzo, poi insomma.
1: E è grosso, ci vuole tempo.
2: Quindi. Sì, ma più che il grosso è, non ha giocato, perché più che il grosso, perché anche Newton mi fa tanto grosso. Però non avendo giocato anche lui ha da trovare un po' di condizione, non sembra, ma conta. Poi trova condizione Newton, trova condizione Newton, l'hanno già trovato anche vedato in condizione Newton.
1: Niente.
2: Giocherà poco.
1: Vabbè, comunque è il sostituto di Mastantuono, Mastantuono c'ha 19 anni.
2: Domani gioca, secondo me. Domani, secondo me, mercoledì.
1: Secondo me no. No, no, domani è.
2: Ah, domani, cioè domani.
1: Però secondo me gioca Mastantuono. Perché tanto c'hai poi la pausa dopo il Napoli, Mastantuono è sull'onda dell'entusiasmo, perché dovresti metterlo in panchina domani per vedere Gnonto? Ma chi se ne frega di vedere Gnonto, no?
2: Scusa, ma Mastantuono deve giocare con il Napoli,
1: E invece non le può giocare tutte e due a 19 anni?
2: No, per quello adesso ne può giocare anche 10.
1: Con poi due settimane di pausa, tre settimane di pausa.
2: Ora c'è un po' questa cosa.
1: Sì, ma ho capito, ma quando poi c'hai tanti impegni ravvicinati, allora quando ce n'hai due?
2: Se poi domani gli si stira, Vanoli si comincia a dire il peggio.
1: Ma io non credo.
2: Cioè, fa per dire, ora fa per dire la stupidaggine.
1: Non credo. Te dici comunque basta Gnonto per il Pisa, per affrontare il Pisa.
2: Ma un basta Gnonto, però Gnonto fa parte della squadra. Cioè, ma credo. Ragazzi, se si ha paura a far giocare Gnonto contro il Pisa, che l'ha giocato un nazionale contro l'Argentina. Cioè.
1: Era in campo in quella finalissima, secondo te? Quando si giocò Italia-Argentina?
2: No, non c'era.
1: Secondo me ci sta.
2: Quale?
1: Quella, te, perché hai detto Gnonto era in campo contro l'Argentina?
2: No, ho fatto per dire, non sapevi.
1: Però lo sai, secondo me in quella finale si giocò Italia-Argentina, la finalissima tra la vincitrice della Coppa America e la vincitrice dell'Europeo, con Mancini in panchina.
2: Che davvero?
1: Secondo me potrebbe aver giocato
2: la partita, non me la ricordo nemmeno.
1: Bene, ci hanno asfaltato come poi.
2: Sì, come andò la partita?
1: Sì, 3-4-0, Di Maria.
2: Non me lo ricordo.
1: Sì, sì, fu un disastro. Secondo me 3-0 con gol di, e ora te li ripesco, sì, 3-0 sicuro, volevo vedere se aveva giocato Gnonto.
2: Guarda, Mastantuono sarei contento fosse venisse Di Maria, non importa venga come Messi.
1: Dici?
2: Sì,
1: va bene.
2: Di Maria, ragazzi.
1: Comunque no, era Bernardeschi, Belotti, Raspadori il tridente. Mi sento di dire, insomma, forse anche Gnonto un po' di posto lo poteva trovare, tra questi tre. Va bene, il buon Gallo che è tornato in campo con il Modena.
2: Ok, sta facendo bene.
1: Chi? Bernardeschi
2: sta facendo molto bene.
1: Infatti il Bologna sta andando da Dio.
2: No, male. Però il Bologna è una squadra che gioca.
1: Sì, perde però
2: Ma gioca, non siamo contenti di i giuristi. Non siamo i giuristi.
1: Quanti punti c'hanno?
2: Uno.
1: Bene, fatto, tra l'altro un gol.
2: Fatto, ma il tedesco lì a Bologna andare a rivali, non si è giocato bene oggi.
1: Deutschland. Buonasera, allora dire che Fagioli non ha giocato bene significa essere prevenuti nei confronti del giocatore. Pellegrino 2, Ken 0, alla facciaccia tua, Sauro, alla facciaccia tua lo dico io. Meno critica e più fiducia, dice Cesare. Tutto il resto l'ha detto Cesare. Alla faccia tua.
2: Ma che gli ho detto a
1: Giacomo? Alla faccia tua. E tre punti, sai, contro il Venezia, hai capito, Sauro? Hai capito? Quello
2: no,
1: prima te l'ha
2: detto. Ha giocato male?
1: No. Hai detto 6 e mezzo, semplicemente no, 7 e mezzo.
2: No, da 8, come diciamo tutti, il migliore in campo.
1: Con il Pisa cambieresti diversi giocatori e partiresti con la squadra di venerdì per chiudere subito la qualificazione? Ti chiede Roberta Bagnaripoli. Sul portiere sempre De Gea, comunque una partita dentro e fuori, credo che il Pisa verrà a giocarsi. A noi risulta giocherà Christensen.
2: No, gioca Christensen, ma anche lì sicuramente.
1: E oggi Luca Calamai stesso diceva no, deve giocare De Gea perché comunque perché? Non ci si può permettere. Vabbè,
2: ora Christensen, cioè, allora
1: capitano è un obiettivo importante.
2: Mettiamo chiaro una cosa.
1: Eccoci.
2: L'hanno tenuto Christensen. Cioè, non è che Christensen è un portiere senza bracci.
1: Lo sapevo, il giurista regalava una perla. Sì, diciamo è anche in amichevole, ora, non è pazzo proprio un'ira di Dio.
2: Ma va, dai, ora. Se no, via.
1: C'ha le braccia Christensen. Questa possiamo dirlo con discreta certezza. Ora
2: se si fa male De Gea, cioè Christensen.
1: Sì,
2: cioè allora vuol dire che si sbaglia anche lì?
1: Qualcuno lo dice, forse
2: qualcuno
1: chi
2: lo dice, chi tu volevi prendere?
1: Perin, non lo so, ti dico io.
2: Perin era fa la panchina.
1: Sì, a De Gea alla Fiorentina.
2: No, noi si sogna.
1: Non so, ma dico
2: noi
1: io.
2: Siamo sognatori a Firenze.
1: Va bene, 348-7513933, mi sentire altri due WhatsApp audio. Vai, Sonellone.
5: Con Gudmundsson al posto di Mastantuono te avresti perso la partita secco, invece con Mastantuono tu l'hai tranquillamente ribaltata. Volevo chiedere a Solo Fattori, ma quanto vale Mastantuono rispetto a Gudmundsson?

0: poi non essere da Real Madrid, Mone, no. Probabilmente tu
1: ma se non sei da Real Madrid,
0: da tu puoi essere
1: poi...
0: da Fiorentina, ecco, è anche importante. E poi dopo, ti ho detto, io Gudmund se lo lascio, probabilmente ora a Roma saranno contenti per ora. Cioè,
1: con la Lazio, lo mette mezzala, no? Se diceva tutti.
0: Lo mette a centrocampista, sì, gli ha funzionato la prima volta, la seconda un po' meno, perché poi dopo, cioè, capito, dall'altra parte gli allenatori fanno un cambio, una domenica gli va bene, fanno il cambio lo stesso, cambia la domenica dopo, l'è detto.
1: Sono gli avversari.
0: Cioè, perché c'è, cambiano gli avversari. Mm. Perché in Milan, ora, per.
1: In Milan. Ciao, Sauro, chi farebbe giocare
0: no,
1: come...
0: No, aspetta. Ma aveva fatto una cosa
1: su Mandragora, va bene. Ma
0: allora non è che ho goduto in diretta, se non mi ha guardato perché lo stavo mettendo in diretta, ho detto aia, perché se tu gliela fa preparare quella dose lì nessuno gliela può negare che calcia.
1: Non lo so, ho visto tifosi negare
0: prima su Dazon, ho visto li facevano vedere tutti i gol di Mandragora,
1: ha fatto delle perle,
0: cioè calcia come, ma a Firenze manca Udine cioè, perché quello non glielo puoi togliere, cioè noi se ci si aspetta che goda fuori area dei nostri ci sta ora è compiata la cosa,
1: eh no, sto pensando a nessuno,
0: sono caratteristiche nel mio
1: anche lo stesso Hondur che comunque secondo me qualche gol però negli inserimenti
0: se
1: da fuori,
0: se la fa inserimento a cacciare tiro, da fuori no, dai no. Su,
1: anche se Hondur potrebbe anche aggiungerla questa qualità.
0: Hondur si è visto poco anche in Venezia si è visto poco, però io siccome sono uno che dico sempre che delle volte i centrocampisti non li vedi ma sono utili ugualmente, cioè nel senso non è obbligatorio un centrocampista,
1: certo, magari copre l'inserimento,
0: le sgruppate, magari è lì che fa già bene Mastantuono, fa già bene Attafo per dire, o Fagioli stesso, insomma che non lo voglio giudicare, sicuramente non ha fatto una grande partita ma ha fatto quello che serviva, insomma, se no tu vincevi 4-2.
1: Sì, è vero, a me per ora non vuole entusiasmare perché da centrocampista io vedo sempre il passaggino a un metro e mezzo a quello dietro,
0: no, a un metro e mezzo è quello dietro e quando lo fa laterale butta a farlo laterale spesso, però infatti ho detto il livello tecnico lui non ce l'ha, però c'ha questa forza fisica, poi siamo un altro giovane, anche se adesso non lo puoi più trattare da giovane, c'ha già, un anno
1: c'ha
0: e mezzo,
1: c'ha già
0: un
1: anno,
0: ho visto ieri uno dice di 2000 c'ha 26 anni
1: un tempo erano giovani. 6 anni fa era.
0: Tempo a me mi dicevano l'esperto fattore, ne avevo 22, 23.
1: Però avevi già alle spalle 4-5 stagioni.
0: Sì, però l'esperto, so, l'esperto 23 anni.
1: Sauro, chi farebbe, vedi, abbiamo risposto a Paolo Fucecchi, chi farebbe giocare come titolare terzino sinistro? Te dici, insomma, occhio a buttare la
0: domani. No, no, non lo buttiamo. No, sarebbe un grande errore buttarlo. C'è da farlo lavorare. E probabilmente Valdepeña, se entra in una situazione più morbida, cioè dove è? Sbaglia meno e cresce, perché va a dipendere se ce l'ha delle qualità, ora non ci dimentichiamo che ha delle qualità, per adesso l'ha espresse, diciamo, io spero il 20%.
1: A me non dispiace come calciatore, però riconosco, anche avendolo visto al vivo, ha bisogno di un po' di tempo.
0: Sì,
1: ma ragazzi, già la Hunter del Real Madrid l'anno scorso era quello che si diceva quest'estate quando lo dicevamo,
0: fa per dire, da Balbo l'anno scorso
1: sì,
0: noi cosa pretendevamo?
1: Poco.
0: È giusto, lui è un Balbo, anzi forse più giovane anche di Balbo, non so quanto anni c'ha.
1: No,
0: Balbo.
1: Credo sia la stessa età.
0: Stessa età, l'anno scorso, vabbè. Però da Balbo guardavamo i pregi, a questo ragazzo siamo andati subito a guardargli i difetti perché viene da Real Madrid, ma sei pure un ragazzo, cioè, che sicuramente ha avuto una scuola importante, però... Non mi ha detto, poi ho detto, neanche qui riesca a Real Madrid diventa tutti.
1: Cioè, no.
0: Se no, ragazzi, sempre può fare.
1: Portillo, non so, il primo mi viene in mente. Sì, sempre un piacere ascoltare Sauro, grazie. Un tifoso gigliato dalla Liguria, questo è Federico. Poi dire che il Torino è meglio di noi è da faziosi, questo è Alessandro.
0: E chi l'ha detto?
1: Ma credo si riferisse a quando io ti dicevo no sulle valutazioni di Grosso. Ho detto semplicemente, vabbè, vogliamo non dire che il Torino è peggio di noi,
0: partita,
1: però diciamo il Frosinone almeno è
0: meglio. Quella partita stava meglio.
1: Chi vuole vedere in male, vede in male.
0: Sì, no, ma poi te l'ho detto, in questo momento noi siamo come il Torino, cioè non ci esaltiamo, cioè poi ci si è perso, ci ha dominato, che poi l'era con Grosso, bene. Vedremo un vanolo di ritorno.
1: Guarda, abbiamo risposto ora a una domanda che ci aveva fatto Marco un'oretta fa. Se puoi dare una descrizione di Hondur, perché lui lo vede scarso, lento, inutile in fase difensiva, secondo lui ha margine di miglioramento? Per me no, questo è Marco. E un po'
0: non
1: risposto.
0: Ne ha tante per me, insomma.
1: No, eh?
0: No.
1: Si corre perché non c'è più la grossa Zavorra, o se volete il grosso Paco, questo Massimo da Firenze.
0: Certo, però con quei cognomi.

0: come riesce a
1: sì credo
0: da grandi spunti a livello dialettico.
1: Eravamo già pronti, no, colpo grosso, però ci ha fatto vedere
0: colpo grosso sì,
1: cioè, ma forse a qualche
0: colpo tifoso. Grosso era meglio quello di prima.
1: Non esageriamo, per la vittoria la difesa del Venezia è peggio della nostra. Adesso il Pisa giocherà con le riserve, però
0: allora io una cosa su Vanoli, almeno quello ci aveva dimostrato l'anno scorso, quest'anno dovrà fare cose un po' diverse, Vanoli ci avrà un compito diverso, perché non ci accontenteremo soltanto di risultato, se vorrà vedere qualcosa di più, no, giustamente l'anno scorso bastava, però l'anno scorso era un allenatore pragmatico, voleva portare a casa, e questo gliene do merito io, perché secondo me un allenatore deve essere pragmatico. Ieri, per dire, la squadra di Spalletti della Juventus non è stata pragmatica.
1: Mi piace però che l'avevi chiamata la squadra di Spalletti, non senza dire il termine Juventus.
0: Sì, la squadra di Spalletti.
1: Bello. I bianconi, no, nemmeno. No, perché, la seconda squadra di Torino.
0: Perché io dico sempre, è vero, sono andati avanti così, però l'allenatore in quel caso lì è uno si deve far sentire. Oppure speri. Perché io,
1: ma lì saranno già viste poi,
0: è come quando io criticavo Italiano che dice i rigori lo batte, ma faranno così, non è così, cioè, allora io dico ieri quando, perché lui si è reso conto che la squadra
1: era sfilacciatissima,
0: per me l'armata Brancaleone, te quel momento lì come allenatore.
1: Sì, ti dico.
0: E tu richiami la gente, ci si sta dipende, qui e si porta a casa che c'è da portare.
1: Anche secondo me, ti dico, anche dipende che però valutazione hai delle qualità dei calciatori, perché Colomuani prima del gol del Sassuolo sbaglia uno stop in area che, voglio dire, se lo sbaglia uno della primavera mi arrabbio,
0: sì,
1: e Colomuani pagava 40
0: sì,
1: milioni
0: di euro. Nulla, però.
1: Però se ti hai fiducia nei tuoi calciatori, dici se io sto davanti.
0: Te ha preso gol in contropiede 3 contro 2 e c'era. Davide, no, come si chiama?
1: Douglas Luiz
0: e non so chi di là.
1: Un Calulu, ma forse nemmeno.
0: Non so. Gli altri dove erano? Se c'è Douglas Luiz, vuol dire che 3 difensori su 4 sono.
1: Posso dirti, te mi dirai una partita e basta così. Sai, mi è piaciuto tantissimo il centrocampista di Sassuolo. Ora ti ritrovi il nome, però che per l'appunto gioca al posto di Kone, perché Kone si è fatto male.
0: Sì, coso, l'ho
1: quello
0: visto
1: è
0: anch'io.
1: Ha creato il secondo gol di fatto, gol di Bowie.
0: È un buon giocatore.
1: Bacolà,
0: sì, Bacolà. Sì, è un buon giocatore, ma insomma lo lascia al Sassuolo.
1: Sì, eh?
0: Sì.
1: Come
0: ti lascio tutti gli altri due?
1: Che è un 2007 Bacolà, va bene, bravo Sassuolo.
0: Sì, 2007, giovane, bravo.
1: Bene, noi ci dobbiamo fermare, 18:31, ma rientreremo con tutti i vostri messaggi, con ancora le opinioni di Sauro Fattori, con un occhio a quanto succede in Serie A, e quindi voi non muovetevi, torniamo subito.

0: Viola, leggila, ascoltala, guardala.
1: Hai fame? La pizzeria Time Out all'interno del dopolavoro ferroviario in zona Piazza Puccini è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
2: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizzeria Time Out al DLF il Costa poteva non andarci? Dai amici Viola, vi aspetto, il Costa ci va.
3: Affidaci la tua autovettura, vieni all'Autofficina Paolo. Ci trovi a Firenze in via del Ponte alle Riffe 74A, specializzati in installazioni e assistenza GPL e metano. Siamo gas specialist esclusivi Landi Renzo a Firenze. Inoltre servizio assistenza meccanica, gomme, elettrauto e installazione gancio traino. Per informazioni telefona allo 055 57 28 07. Autofficina Paolo, metti la tua auto in buone mani.
4: Sei Viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero. A Firenze sbarca Dream Gluten Free, specializzati in panificazione e pasticceria senza glutine, senza lattosio e vegana, con ingredienti selezionati e massima attenzione alla qualità. Bontà senza glutine, sfornate fresche ogni mattina. Ci trovate a Novoli in via Alberto Bertolino 9, zona Università. Dream Gluten Free, venite a trovarci e di sicuro non ve ne pentirete.
5: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio dal 1991 è qui per aiutarti.
6: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
5: Con la divisione Biopelle ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
6: Chiama senza paura l'800.

0: 97.
1: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
2: Al ristorante pizzeria Acqua Matta ed Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana, il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti, vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20. Radio Firenze Viola.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord stabile e soleggiato, con locali disturbi su Alpi e nord-ovest, ma senza pioggia. Al mattino foschie o nubi basse in pianura. Temperature stazionarie, massime tra 25 e 29 gradi. Al centro, tempo stabile e in prevalenza soleggiato, con qualche foschia al mattino nelle valli e pochi annuvolamenti diurni in Appennino. Temperature in rialzo, massime tra 26 e 30 gradi. Al sud, cielo sereno, poco nuvoloso, con qualche annuvolamento in più sulla Sicilia ionica, ma senza fenomeni. Temperature stabili con massime tra 27 e 31 gradi.
2: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
4: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
5: Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
6: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
5: Ti stiamo aspettando!
2: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
7: Radio Firenze Viola.
8: 18:36 di nuovo in diretta a Garrisca al Vento. Vi saluto tutti voi al 348-751-3933. Mi piace molto Marco 71. E ti aveva scritto in precedenza, no? Dicendoti: ma signor Fattori, ma no, non è che non dovevano essere o non erano troppo giovani e devono avere esperienza accanto. E gli ha risposto: però guarda, mi perdoni, signor Fattori, è veramente molto educato Marco. Dice: era lei che ha detto che la squadra non c'era perché avevano venduto tutti gli esperti. Non dico che siamo da scudetto, né da Champions né d'Europa, ma in quattro giorni un allenatore ha dato un gioco alla squadra a giocatori inesperti. Forse era lei che aveva giudicato i giocatori senza dare le colpe a Grosso. Mi sembra talmente educato che si merita una risposta, no, anche se secondo me...
9: No, ma va bene. Secondo me la mia idea rimane non la solita, perché ora io sono a sperare che Vanoli faccia meglio Grosso, se no se rimanesse la solita non è un problema, va bene? Però secondo me stiamo attenti a dare troppo valore a questi giovani, ma se fossero ora diventati
8: sì, così classi, come troppo dare troppo valore a Venezia. E però ti ci aggiungo che c'è un grosso cambiamento tra Torino e Venezia. Metti Ranieri, che voglio dire, non sarà certo un giovane dietro,
9: però sai, siccome qui probabilmente si parla di quelli davanti, no, che non avevano fatto buone prestazioni. Molti parleranno di Mastantuono, perché io Mastantuono l'ho un po' criticato, l'avevo anche tolto perché non mi vergogno che lo dico, che dico, non sapendo la condizione, io non facevo già Mastantuono.
8: Quando?
9: Avevo fatto già con Calves.
8: Sì.
9: Cioè, nella formazione l'aveva anche chiesto.
8: Ma a Venezia?
9: Sì, perché secondo me nelle tre partite prima era una maniera anche per dargli un attimino di riposo. Un ragazzo di 19 anni avrei sbagliato, no? A questo punto, perché in calcio vedi l'allenatore, poi che c'entra? Con cambio se ne poteva fare 4, che ne so io, cioè questo non si può dire, no? Perché in calcio c'è mai la riprova. Però ti dico, ma accontentavo dei tre di Mastantuono, perché probabilmente inizialmente avrei sbagliato qualcosa per la mia idea, però non sapevo come stava con Calves, probabilmente sono giovani perché ancora non ha condizione, insomma Vanoli fa il suo, cioè Vanoli quando fa il suo bene, fa il bene della Fiorentina, eh? Cioè io l'ho sempre detto e sempre lo dirò.
8: Va bene, intanto c'è Como Parma in campo con Moise Kean a guidare l'attacco dei lariani e Torino-Roma sono entrambe 6-7 minuti e entrambe sullo 0-0. Come le sì, vedi le partite?
9: Male.
8: Come vedi la Roma?
9: La Roma ragazzi fatto,
8: perché mi hai detto ti dà noia quando ti chiedono come va le partite dopo 5 minuti.
9: Allora eccoci, ci risiamo.
8: Eccoci,
9: allora,
8: come ieri, vedi Torino?
9: No, ieri quando hanno detto Torino oggi è una partita, non è come a Firenze. E te lo dico, ieri Gasperini ha detto voi voleste che io facessi riposare
8: Dybala.
9: Dybala quando sarà stanco l'ero, ma ha ragione lui, sì. Cioè, allora loro vorrebbero allora,
8: che lo
9: fare sul 9, sì, per non farlo infortunare. Magari non si fortuna, io lo faccio giocare, forse si fortuna pace, si troverà la soluzione.
8: Magari cioè, entra 5 cioè, minuti e si fortuna.
9: Qui vorrebbero sempre giocare su prevenire le cose, gli infortuni si prevengano,
8: no.
9: Perché l'infortunio è una cosa che viene e basta. Io mi ricordo sempre l'anno di, che poi fu l'ultimo anno prima che ritornasse di Allegri, no? Che aveva sia Chiellini che, Bala, come si chiamava, l'attaccante.
8: Aspetta, sono perché Juventus.
9: Sì, Juventus. L'attaccante, quello che
8: alto, Llorente?
9: No.
8: Dimmi la nazionalità, dammi un.
9: Slavo.
8: Ma
9: Finjanovic.
8: Con Chiellini?
9: Sì. Che Finjanovic fece gol anche in finale.
8: Ah, Mandzukic.
9: Mandzukic, oh, bravo, tu sei un grande.
8: Capito, e stavo. Così.
9: No, e devi stare attento. Ti voglio sempre aperto.
8: Ma
9: me
8: l'ho
9: sì,
8: distratto.
9: Vabbè,
8: però.
9: Allora Mandzukic, no? Che poteva gestirli perché gli si fortunarono 10 giorni prima. Delle partite fondamentali, che gestire non è detto che sia una cosa giusta.
8: Bene, allora andiamo avanti con altri due WhatsApp audio, vai tonnellone nostro.
0: Io ragazzi ho capito e l'eri Venezia e babbono, però se si giocava come si è giocato le prime 3 partite e si perdeva anche in Venezia, così come se si giocava le prime 3 partite come si è giocato contro il Venezia, non si perdeva né contro il Torino e né contro il Frosinone, non si perdeva 3-0 a Roma. Ma che discorsi sono? Cioè, si è visto una squadra diversa, punto, si è vinta a Venezia, perché per noi è normalità. Finita lì, ciao.
8: Ci fa sentire un altro?
10: Buon pomeriggio, Fattore, proprio te tu viene a dire restiamo equilibrati. Che è una barzelletta, Diavolo. E te bello sentenziato alla terza giornata di campionato. Io di sicuro sono più equilibrato di te, vai. Non mi metto certo a dire che l'è tutto da buttare, che Palatic non è buono, che quello non è buono, come ti ha fatto fino ad ora. Ciao, Ale dalla Val di Sieve.
8: Oh, due belli. Oh, semi-attacchi,
9: mi
8: il secondo soprattutto sì, Ale.
9: Il secondo va bene, il primo me lo ricordo, mi ha detto.
8: T'ha detto.
9: Ha detto
8: che
9: noi se si giocava
8: Venezia, se si
9: noi gioca. Secco, ma. Cioè, cambia gli avversari,
8: vabbè, però,
9: cambia gli avversari, cambiano le difficoltà, cambia tutto. Cioè, è così. Con il Venezia, cioè si è sempre detto non bisogna allenarsi a Viola Park perché fa male, se si gioca in Venezia allenarsi a Viola Park non cambia nulla. Cioè, allora ora si sta bene fisicamente perché in 4 giorni non è così, cioè,
8: anche
9: perché,
8: se ha fatto doppie
9: perché,
8: sedute
9: perché
8: non so che ti faccio impazzire con questa cosa.
9: Vabbè, e poi per quanto dice, riguarda l'ultimo
8: sì,
9: dice equilibrato, ma io ti ho detto prima, fino ad ora sono stato equilibrato, ma do dei giudizi, no? Che possa essere giusti, sbagliati. Infatti sono qui per questo, perché se dovessi sempre star zitto, allora sarebbe troppo facile. A me piace argomentare. Mi piace quello che lui dice che è più equilibrato di lui, perché adesso se è vinto in Venezia, allora siamo. Cioè, l'ho detto prima. Degli errori sono stati fatti, anche perché se no mandavi a grosso, se non aveva fatto qualche errore. Ha sbagliato grosso l'ha sbagliato, parateci
8: parecchio.
9: Può fare il che vuole, può dire
8: una
9: che vuole.
8: Notizia incredibile arriva da Torino, Malen ha sbagliato un gol, cioè
9: ha sbagliato,
8: è
9: andato un tuffo di testa,
8: c'era
9: fascia,
8: però cioè, per Malen
9: c'era, vabbè, ma deve fare gol per forza o sbaglierà, cioè sbagliare. Il problema è che Malen è pericoloso. L'hanno trovato, Madonna.
8: Non ci
9: riesce mai a trovare.
8: Dalla Stonville. No, quando si trovano, tipo Salà, vanno via dopo 6 mesi da noi. Il
9: sì,
8: problema
9: ma
8: è questo.
9: Perché probabilmente anche da noi Male farebbe un po' meno Malen.
8: Dici? Gasperini aiuta.
9: Cioè, no, le squadre contano. Contano un pan. bagno, non tante cose, oh ragazzo.
8: Mamma mia, Dybala. Quattro che, o quattro cose. Lascia fare. Dybala veramente. Bene.
9: Gasperini l'ho rivisto ieri. Io appena, che poi siamo amici oltretutto. Vabbè, l'ho rivisto ieri, l'ha ridetto un'altra volta e lui non lo dice da un anno e mezzo.
8: Che quando, se Dybala sta bene,
9: fine.
8: Comunque anche col Venezia verso il 55esimo, 60esimo siamo un po' calati. Non giocavano contro l'allenatore, ma sicuramente avevano meno stimolo. La difesa si è già comportata meglio. Certo, poi c'è da lavorare tanto. Dragusin quasi impeccabile, come Jimenez e Vieri mi sono piaciuti. Ranieri, te l'ho detto.
9: Lei è male, ti ha detto bene, guarda, l'ha un po' sbagliato.
8: C'era di testa, poi che c'entra.
9: Sì, però l'ha un po' sbagliato.
8: No, soprattutto perché Malen credo sia il primo gol che sbaglia da quando è iniziata la stagione, quindi fa notizia. Oltre Antur sul primo gol sbaglia Vieri, scusa Ranieri, mi dà sempre insicurezza e penso che alla lunga non debba essere il titolare. Oltre Antur sul primo gol sbaglia lui, secondo me perdendo
9: l'uomo. Non ci dimentichiamo che Ranieri è il miglior difensore che abbiamo.
8: Sì, però mi inquadri un attimo.
9: Più continuo, via, ora.
8: Il primo gol soprattutto, perché è stato molto strano, male rischiava di farne di fare.
9: Sì. No, sì, il primo gol ha fatto un brutto movimento. Ranieri ha sbagliato.
8: Cioè, lì doveva scalare lui e lasciarla a Dragusin.
9: Bastava rimanesse in linea, se andava a sbagliare, lì ha sbagliato, è vero. Ha fatto un errore. Che ci può
8: secondo
9: stare.
8: Voi che giocatori chiederà per il mercato di gennaio? Vanoli, avendo la formazione fatta alle richieste di Grosso, sono lungimirante. Scusate, Vincent a Parigi.
9: Intanto arriviamo a gennaio. Però è anche vero che l'allenatore nuovo lo accontenteranno di più di quanto avrebbero accontentato quello vecchio. È sempre così. Cioè, se fosse arrivato una settimana prima ed era aperto per dire il mercato e magari chiedeva Matic anche Vanoli, Matic glielo prendeva, cioè fa per dire perché è così, insomma.
8: Sono anche momenti.
9: Sì, no, anche perché l'allenatore arriva e ti dice la squadra l'ha fatta te, io non ho preso nulla, uno pigliamolo, insomma.
8: Sì, comunque anche Simeone ha fatto uno stop incredibile,
9: sì,
8: quando era a Firenze.
9: Simeone sono un po' più
8: decisamente. Parliamo se possibile di Pellegrino. A me quel gol ha ricordato tanto i gol alla Vieri. Sto dando tanto di fuori?
9: No, non da di fuori.
8: Dire come, un gol alla non vuol dire
9: essere, sì, non vuol dire essere Vieri, però alla sì. È vero, vero. Vieri c'aveva un cavallone, una bestia.
8: Marco ci scrive fattori da urlo. Non so se in senso positivo o negativo, ma noi ce la prendiamo
9: da urlo, non si urla.
8: Ehi, Fagioli ha fatto. Anche perché solo è arrivato un messaggio e chiede di comprimere un po' il tuo suono. Però rispetto al suono non sono arrivati messaggi sul fatto che ti si sente male. Quindi grande.
9: Meno male, alla grande.
8: Evviva. Fagioli ha fatto una partita eccezionale. Non diciamo bischerate, caro Saurino, via in via. Dai, questo è Fabio.
9: Sì, vabbè, ha fatto eccezionale da 6 e mezzo, ma da 6 e mezzo, cioè, qui sembra che era da 9.
8: No, io sono d'accordo, sono me 7, perché comunque è stata da 6 più fino a 20 minuti alla fine, secondo me è stata da 7.
9: Se Fagioli dorme meglio, 7. Fagioli, io fossi Fagioli, me ne fregherei.
8: Dire se dorme meglio.
9: Se dorme meglio.
8: Cioè, se si sveglia dici col sorriso. Cioè,
9: più contento, dici, ho preso 7, fattori mi ha dato 7 invece 6 e mezzo.
8: Sauro, anche nel settore giovanile hai giocato anche con Guglielmo Coppola?
9: Certo.
8: Questa è la domanda di Luca, perché?
9: Guglielmino.
8: Vabbè, Fagioli a Venezia ha fatto meglio che altre volte, ma non è che abbia dominato, deve fare qualche altro passo avanti, temo che non abbia la personalità sufficiente. Parlando di Mandragora, lui ne aveva di più.
9: Vabbè, ma quello non vuol dire nulla, ora Mandragora non c'è più, che ora si fa con quei 10 e si spera che rischino.
8: Oh Sauro, va bene stare calmi, sono il primo a dirlo, ma ti ricordi cosa hai detto qualche giorno fa proprio a Galassi, cioè che gli acquisti validi dal mercato erano solo due? Mi sembra tu abbia un po' esagerato.
9: Non è vero, allora, lì secondo
8: Ken
9: me...
8: Ken ha parato intanto.
9: Io ho visto che mi è stata attribuita una cosa, dice soltanto due potrebbero fare titolari. Invece io avevo detto tutt'altra cosa, perché secondo me non si ascolta più. Avevo detto che secondo me i giovani, inserirne 3, 2, 3, 4, non è come farne giocare 8.
8: Fattori duro sul mercato Viola, 13 acquisti ma solo due possono fare i titolari.
9: Te l'ho detto prima.
8: Sì, però è intervenuto Mirofi di TMV Radio, quindi non su queste frequenze ma sulla nostra.
9: Ma hanno ascoltato male, hanno trasferito male quello che volevo dire. Io ho sempre detto, li devi inserire un po' alla volta, cioè se te tu speri.
8: Che poi ti hai detto, i 13 hanno preso due titolari, hanno preso tanti superentranti e si sono ritrovati titolari a Firenze. In effetti nel testo è spiegato quello che dici tu.
9: Capito.
8: Cioè dicevi due titolari dei 13 che hai preso, solo due vengono a Firenze che erano titolari.
9: Era questo volevo dire io, invece lì l'hanno trasferito male.
8: Sì, attacco a Firenze Viola?
9: No,
8: veramente schifo,
9: ma che tu vuoi attaccare? Che devo attaccare? Però io ho detto che quanti di questi facevano titolare l'anno prima? Due, è vero.
8: Ah dai, Pellegrino?
9: Pellegrino,
8: Pedro Gonçalves...
9: Vabbè, quella arrivò
8: Tragusin, no, Vieri, mezzo e me però in Brasile.
9: E
8: Jimenez no, João Mario no, Valdepeñas no, Ulai nel Trabzonspor,
9: sì.
8: Atta, dai, 4.
9: Atta, sì, io ho detto 2 perché probabilmente come detto lì Gonçalves non c'era nemmeno, oppure perché quella non è.
8: Sì, sì, è 9 settembre, era già finito.
9: Recente.
8: Però Gonçalves forse non lo contavi perché.
9: No, Gonçalves che non c'era.
8: Va bene, comunque hai spiegato che cosa intendevi.
9: Fu che va bene, possiamo dire che vuoi.
8: Renato Dall'Antella ci scrive: caro Niccolò, io oggi non vedo il programma, un problema mio o vostro? Questo
9: Niccolò?
8: Lasciamo. Sì, Niccolò è soprattutto un problema e lasciamo risolvere alla nostra redazione. Ken ha già fallito il secondo gol, fallito è grosso, il primo era un tiro, il secondo non ha preso una palla in aria, giusto? Vi do i
9: cosi. Vabbè, ci può stare.
8: What are we talking about? Fattori nuovo Kubrick, questo è Kubrick. Per Pierpaolo, molto bello. Con il Napoli via Vieri come terzino sinistro, un disastro contro il Venezia.
9: Vedi,
8: nel primo tempo secondo me non malissimo, cioè nel primo tempo da 6, nel secondo da 5, me lo puoi passare, partita a 5 e mezzo di Vieri?
9: Sì, però non fa niente di più ruolo. Difendi giusto e attaccare zero.
8: Per Giamma, a Bologna il termine Maroni indica la parte genitale maschile. Questo è Piero, lo so, ma la mia
9: anche
8: scritto,
9: Marroni.
8: Ma anche Maroni, anche a Firenze. Dice, il problema è che c'era scritto Marroni, l'amico, che può essere confuso con le castagne. Mi faceva solo sorridere.
9: Du Maroni.
8: Domani Valdepeñas a sinistra e João Mario più bloccato a destra. Mi sembra la variante più certa.
9: Ma domani non c'è bloccato nessuno.
8: La 1 forse.
9: Non so, Gerard Pongracic con perché non è che ci siano tanti.
8: Caro Sauro, ti ho registrato quando hai detto, vado avanti perché ci sono meno di 10 minuti e sono un monte di messaggi.
9: Dimmi, ti ho registrato
8: quando hai detto la squadra dell'anno scorso era più forte,
9: sì.
8: Ma di che si ragiona?
9: No, io continuo a pensarlo.
8: Ok. Chi è più alto tra Gnonto e Raspadori? Questo andrà da 9 con la domanda.
9: No, Raspadori netto.
8: Caro Giacomomo, Gnonto è stato un acquisto assurdo, esterno destro, piede destro, alla bisogna poteva giocare Croci, molto meglio, Croci bye bye.
9: Cioè, io dico sempre che c'entra, poi sono cose di mercato, però se devo avere Gnonto posso avere un gioco.
8: Che bellezza vedervi dopo essere vinto, siete bravi anche nelle settimane grigie, ma meglio oggi, io sono fiducioso
9: oggi
8: che quest'anno Panoli ci faccia vedere due concetti di gioco, questo è Lorenzo,
9: ora, ecco,
8: 75.
9: Perché concetti di gioco però non ce l'ha fatti, cioè l'anno scorso non è che ce l'ha fatti vedere tanto, speriamo che le conferenze stampa ne faccia il meno possibile.
8: Per ora solo post partita, perché anche ora la vigilia del Pisa ha parlato ai microfoni ufficiali del club, quindi no.
9: Vabbè, quello mi sembra un
8: quando avevamo 18-19 anni, ci scrive Federico, giocavamo in fine settimana anche 4 ore al giorno e questi non hanno fiato per giocarne 2 a distanza di 5 giorni?
9: Non ci confrontiamo, cioè.
8: Sì, ecco, questo mi sento di dire, c'è un ritmo un po' diverso nelle partitelle, però questo non vuol dire, ma stanno a 19 anni, soprattutto avendo poi 3 settimane per riprendere, cioè
9: no,
8: anche se arrivi un po' con i muscoli.
9: E tu sai, io ho sempre avuto questa teoria, cioè, io preferivo giocare e allenarmi, insomma, ora, che giocare è meglio, perché nell'allenamento devi fare quello che ti diano di fare, in partita puoi gestire, se la fallo me la fa dare, mi metto in posizione per non prenderla, recupero. È più semplice la partita.
8: Va bene.
9: Infatti gli infortuni succedono più in allenamento che in partita.
8: Sì, ultimamente.
9: Infortuni muscolari parlo.
8: Va bene. Nico Pazzi mi dice come gioca bene il Como.
9: No, il Como gioca benissimo.
8: Dobbiamo fanno le cose un po' belle. L'uomo sul fondo e non è che la mette in mezzo tanto per dire.
9: La mette
8: guarda,
9: dove?
8: Vede Nico Pazzi.
9: Allora
8: lì,
9: io l'ho guardato l'altro giorno, fa delle uscite come in Barcellona. E d'altra parte c'è chi ci ha giocato nel Barcellona, che giustamente qualcosa ritiri fuori. Cioè tu vedi proprio, secondo me sono. No, guarda, che
8: attacco la palla di balla, sia difficile parlare con voi. Sono due belle partite, sia il Como e la Roma giocano molto bene. In porta tra i pali siamo a posto, puntini, 11 gol in 4 partite. Chiedono per un amico,
9: Crapali,
8: Gabriele.
9: Tutta la fase difensiva a colpa. Ma anche il centrocampo, cioè, allora è la squadra che non difende bene, perché anche il centrocampo se fa tanto da filtro, anche i difensori si trovano in delle situazioni. Poi i due gol dell'altro giorno lasciano il tempo che trovano, sono quegli altri 9, insomma, sono state abbastanza pesanti.
8: Poi ci possiamo sentire un'ultima scaria di vocali? No, non ce la possiamo.
11: Buonasera, Radio Firenze Viola, un saluto a Mr. Fattori e a Jack. Abbiamo in porta un portiere con tanta esperienza, se non sbaglio. Però nelle prime 4 giornate abbiamo preso 11 gol, determinati sicuramente dalla poca difesa. ma anche da prestazioni non del tutto sufficienti del portiere. Potete fare una vostra valutazione, perché di solito quando la difesa scarseggia il portiere si esalta, ma qui mi sembra che lui spesso assecondi un po' la giornata della squadra e non dia tante indicazioni o non tenga in sesto la difesa. Che idea vi siete fatti di De Gea quest'anno? E martedì giocherà Christensen secondo voi? Grazie Gabriele, forza Viola.
12: Buonasera, sono Marcello. Volevo dire a Saurio Fattori, siccome mi è sembrato l'altra settimana, mi sembra, che ha detto che questa squadra è peggio dell'anno scorso. Ora, io, tecnicamente, ora, io magari qualche anno ho giocato a pallone anch'io, ma come si fa a dire che tecnicamente è peggio dell'anno scorso? Ma io francamente ci ripenso un attimino, perché io non mi pare proprio. Ciao.
13: Chi critica Fagioli che cambi mestiere, si dia all'Ippica. Si dia all'Ippica.
8: Chi critica Fagioli?
13: Se gira Fagioli gira la Fiorentina. Se non gira Fagioli la Fiorentina fa acqua. Ragazzi, ma a calcio ci si è giocato un po' tutti, si sa come sono le cose. Fagioli è il migliore che abbiamo in squadra, quindi non c'è remissioni. Criticarlo è bene andare a casa.
14: Buonasera Filippo da Bari. Allora, prima di tutto a Sauro li voglio bene, però qua continua sempre a difendere Mandragora, comincia a essere
9: che basta,
14: esagerato. E poi in effetti c'aveva ragione l'altro ragazzo. Io preferisco Pellegrino a Ken. È tutto.
9: Fuori gioco.
14: Perché non lo sopporto, non lo sopportavo l'anno scorso, ma forse non lo sopportavo neanche l'anno prima che ha fatto tutti quei gol. E io spero veramente che nel Como faccia male. Buonasera, forza Viola.
15: E... Galassi, ma sento dire Mastrantonio. Ma chi è sto Mastra Antonio? Vai.
16: Pessauro, sono Giacomo dai Mugello. Il Bologna gioca bene, forse erede tutte le partite Sauro, ma il secondo tempo di Napoli non ha visto. E non ha superato il centrocampo, ragazzi. Giocherà anche bene il Bologna.
9: Ciao
16: di
9: Napoli.
16: Buono. Ciao, si gioca forse meglio noi con il Torino.
9: Sì,
16: ciao.
9: Ora. Ma il Torino non è in Napoli.
8: Da dove si vuole ripartire? No, perché Mastrantuono, io dico solo su Mastrantuono, e leggevo un messaggio di un ascoltatore, e chi mi ascolta sa che lui è un Mastrantuono, ma a Firenze siamo così Beltran, e non siamo mai stato chiamato Beltran. Tra sì,
9: Mastrantonio. Siamo belli o nessuno.
8: Va bene, come in vantaggio?
9: No, però volevo dire Ramona. Prima.
8: Allora, dove vuoi rispondere?
9: Tecnicamente.
8: Non hai detto tecnicamente, hai detto che la squadra dell'anno scorso è più forte, cioè più capace di fare punti di rispetto a quella.
9: Allora dice, ci può essere una squadra meno forte se tecnicamente. E che vuol dire? Avere tutti i giocatori
8: funamboli e non si gioca solo, non è chi fa più palleggi.
9: La squadra dell'anno scorso era più forte di questa.
8: Ok.
9: Poi io spero che questa diventi più forte dell'anno scorso. Quella dell'anno scorso era una squadra che, volete o non volete, aveva fatto 65 punti l'anno prima. Ora, l'anno dopo, te l'ho detto, la valeva di più di quei punti che ha fatto. Poi,
8: questa dico, ancora è tutta da scoprire.
9: Questa è da scoprire, vediamo. Visto che, a proposito anche su Fagioli, no? Dice
8: sì.
9: Fagioli se gioca bene lui si va, vuol dire che gioca male tre partite su quattro, perché tre partite si è preso la bambola.
8: Poi guarda,
9: se vogliono andare su numeri è bene andarci.
8: E così chiudo. Allora, Dido ci ha mandato tutta una serie di hashtag molto bello. Hashtag apparigliato, hashtag marichesi ragione, hashtag fo per dire, hashtag come le andata, hashtag erano troppo giovani, hashtag restiamo equilibrati e hashtag a carcio sei giocato tutti. E Antonio dice sei giocato tutti a pallone, ma Fattori ha giocato a calcio. Ma di che si ragiona? Poi fammi mandare un grandissimo abbraccio a un mio ex allenatore, Nenci, e mi ha insegnato tanti piccoli trucchetti.
9: Giancarlo.
8: Sì,
9: perché, io, amicissimo mio.
8: Davvero? Ecco, infatti dice ciao Sauro, è stato mio allenatore allo Sport in Sesto.
9: Sì. Amicissimo mio.
8: Sbaglio, fu anche suo capitano, perché ho fatto anche il capitano, quindi insomma mi ha insegnato veramente tante cose.
9: Io lo chiamavo proprio tra di noi, andassi ragazzi stonfo.
8: Sì, eh? Sì. Ma sentite che storia, bellissimo, quindi un grande abbraccio. Chiudiamo in questo momento Marco Ordai, mi prendo anche i complimenti Mauro da Luca e mi dice sono il meglio in assoluto, simpatico, professionale, carino e sarcastico al punto giusto. Al contrario dei miei colleghi non faccio tutti gli io le ho diminuite annuite del tutto ascoltarlo, specialmente insieme a Sauron. No, Goduria, complimenti con questo bel messaggio. Ci salutiamo, Sauron. Noi ci vediamo.
9: Volevo dire anche una cosa su De Gea.
8: Sì.
9: De Gea fa parte degli errori, è vero, ha detto bene. Cioè, in questo momento non ti risolve le cose. Fa parte, è un momento sì, di tutto il complesso.
8: Bene, detto questo, noi ci vediamo lunedì prossimo, caro Sauro Fattore. Come sempre, un piacere. Ciao. Averti avuto qui lunedì in prossimo. Diretta.
9: Speriamo,
8: va bene, non diciamo nulla. Sauro,
9: non diciamo nulla.
8: Grazie anche a Marco Tonelli, ha curato la parte tecnica. Ora arriva uno contro tutti, con Dimitri Conti e Tommaso Loreto. Giacomo Galassi, buona serata. Ciao.

0: liberati dal dolore e dallo stress. Il Centro Tuina a Firenze è quello che fa per te. Con il metodo di terapia manuale, risultati già dalla prima seduta garantiti. Trattiamo dolori cervicali, lombari, il dolore cronico e molto altro. Adatto a tutte le età, dai bambini agli anziani. Prenota ora la tua seduta gratuita e scopri come tornare a vivere senza dolore. Ci trovate in via Gordigiani 58BC a Firenze. Per info e prenotazioni 345 5208 611.
1: A Firenze ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione.

0: fare Staubi. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste. New message. Radio Firenze Viola. Leggila. Ascoltala. Guardala. Guardala. Guardala. Guardala.
1: Buonasera da Giacomo Galassi e benvenuti al notiziario locale curato dalla redazione di Firenze Viola TV. Incidente con feriti ieri sera nel Mugello, è successo intorno alle 23 nel comune di Vicchio sulla SP41 Saginalese nei pressi di Ponte a Vicchio, dove si è verificato un incidente stradale in cui a causa dell'attraversamento di un cinghiale sono rimaste coinvolte 3 autovetture. 4 persone delle 6 occupanti sono state portate all'ospedale del Mugello per accertamenti sanitari. Sul posto carabinieri per i rilievi di competenza e sono intervenuti anche i vigili del fuoco che hanno provveduto alla messa in sicurezza delle auto coinvolte e fornita assistenza. Una chiazza rossastra e marrone sulla superficie dell'Arno aveva fatto scattare l'allarme nella zona dell'Anconella a Firenze, ma non si tratta di uno scarico di reflui. Gli accertamenti di ARPAT hanno chiarito che a provocare la particolare colorazione è stata la fioritura di un'alga unicellulare d'acqua dolce, la Euglena sanguinea. Il sopralluogo, effettuato l'8 settembre scorso dopo la segnalazione della polizia municipale, non ha evidenziato scarichi visibili né odori anomali. I tecnici hanno prelevato un campione d'acqua, analizzato poi nei laboratori ARPAT. La temperatura del fiume è stata di 28 gradi e secondo gli esperti il fenomeno naturale è stato favorito da queste alte temperature, dalla bassa portata e dalla lenta corrente dell'Arno. Un Mucchi Day da record, quello che si è svolto ieri, domenica 13 settembre, nello stabilimento Mucchi di Via dell'Olmatella a Firenze, con oltre 15.000 persone che hanno scelto di trascorrere una giornata alla scoperta del mondo del latte. Per una giornata lo stabilimento Mucchi si è trasformato in un luogo di incontro, gioco e condivisione, con attività pensate per tutte le età. A raccontare il successo dell'edizione 2026 sono anche i numeri delle attività. 1.500 bambini hanno partecipato al laboratorio di cucina Junior Mucchi Chef, 800 quelli coinvolti nel Mucchi Lab, mentre sono stati decine di migliaia i bambini che hanno giocato nell'area Mucchi Games e nelle altre aree adibite a giochi didattici. Particolarmente apprezzati anche gli assaggi e le degustazioni con migliaia di bicchieri di panna Mucchi, 5.000 gelati Plasmon e oltre 5.000 caffè distribuiti nel corso della giornata. Dalla visita alla fabbrica del latte ai laboratori scientifici del Mucchi Lab, dai giochi ai percorsi dedicati ai più piccoli fino alle degustazioni e alle attività con i partner, tra cui Mercafir, con la presenza del presidente Gianni Tappinassi, il programma offerto ancora una volta tante occasioni per scoprire, imparare e divertirsi insieme. E chiudiamo con il Pegaso d'oro della regione Toscana, consegnato alla Fiorentina nell'anno del suo centenario. Il presidente Eugenio Giani ha consegnato nella giornata di oggi il massimo riconoscimento regionale al presidente Viola Joseph Commisso, presente a Palazzo Strozzi Sacrati insieme alla madre Caterin e al direttore generale Alessandro Ferrari. Alla base del premio una storia che va oltre i risultati sportivi e racconta il legame costruito in 100 anni tra la squadra Firenze e l'intera Toscana. Nelle motivazioni vengono ricordate anche la passione dei tifosi, l'immagine della società nel mondo e l'impegno nella promozione della cultura dello sport, con particolare attenzione alle generazioni più giovani. E con questo è tutto dal notiziario locale curato dalla redazione di Firenze Viola TV, da Giacomo Galassi. Una buona serata.
0: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola anche in DAB. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
3: E invece sì. La radio che ha imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
4: Grande Tommaso.
5: Pietro.
4: Allora?
5: Male, sono sempre in il traffico, mi si è rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
4: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
5: Ma davvero?
4: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
3: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
6: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
4: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
6: Andiamo, via, chi lei? Lo zio di Corin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
4: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
7: Salve a tutti, sono qui. In Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di Noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
2: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di Noi.
0: Fiorentina, Viola, Firenze, noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.
3: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92. Il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.

0: mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. Firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
2: Radio Firenze Viola anche in DAB. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
3: E invece sì. La radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua vita.

0: il massacro dei classici.
1: Uno
2: contro tutti.
3: In una puntata furono fatte 10 tesi di laurea.
4: Uno contro tutti, versione 14 settembre, qualche minuto dopo le 19, con Dimitri Conti, assoluto protagonista in studio. Ciao Dimitar.
5: Eccoci qua, buonasera, buonasera.
4: Ben ritrovato.
5: Ciao Tommaso Loreto, un saluto anche a Marco Tonelli in cabina di regia che ci guiderà. Accompagnandoci
4: nel
5: nella parte tecnica,
4: nella
5: mezzo
4: coda
5: di un'operazione nostalgia,
4: di
5: direi. No,
4: stasera sì. Ti lascio solo. Potrete dialogare serenamente con Dimitri Conti 348-7513-933 o 055-7711-171. Da parte mia, cioè la massima attenzione a queste due partite da seguire in contemporanea sui nostri potenti mezzi, sui nostri schermi, perché il Como sta vincendo 1-0,
5: sì.
4: udite, ha segnato
5: di
4: Ramon.
5: Niente.
4: È titolare, il centravanti della nazionale italiana,
5: il
4: futuro
5: vostro
4: pallone d'oro, il bomber bomber. Per il momento,
5: nulla di che.
4: Sul tiro centrale, la buonissima posizione, quasi un bove, però mi hanno detto che non si può definire come tale.
5: Ah sì, ti hanno proprio redarguito.
4: Sì, qui c'è le truppe, capito?
5: Cammellate,
4: difesa. Bella un bove, perché da lì almeno angola, però vabbè. Bene, Como che comunque sta stradominando con il Parma, che
5: decisamente
4: non mi risulta
5: decisamente
4: abbia superato la metà campo, ma è il gioco spettacolare di questa che francamente è venuto per mettere il pullman davanti alla porta, almeno è andato così a Como e per ora continua a essere sotto. 0-0 invece tra Torino e Roma, ho visto un bel intervento di Comuzzo dentro l'area di rigore, tra un po' che costa un rigore ai Granata che hanno Fortini in campo.
5: E prima Mandragora ha tirato da 30 metri, sta per fare una replica di Fiorentina Torino con Svilar, che però si è disteso, la palla era bassa, angolata forte, il solito pom.
4: Però bel tiro,
5: è il solito pam di Mandragora, che insomma
4: tiro alla Mastantuono.
5: Tiro alla Mastantuono, io avrei detto tiro alla Mandragora, che comunque Mandragora
4: no,
5: su questo
4: per farvi capire tipo la
5: sì no o molto simile a uno che stava per farci in Fiorentina Torino, che è uscita tipo di così, quindi insomma Mandragora ancora al centro delle operazioni in casa Torino. Vi racconteremo naturalmente tutto questo in presa diretta fino a che saremo con voi. Questa sera Inter Udinese chiude la quarta giornata di Serie A ufficialmente, quarta giornata di Serie A che però per fortuna noi della Fiorentina abbiamo vissuto come un lento e goduto finalmente accompagnamento, perché l'anno scorso ci mettemmo 12 puntate ad arrivare alla prima vittoria. Quest'anno come seconda stagione siamo molto più stretti, siamo anche, caro Tommaso, in diretta su YouTube, quindi saluto gli amici
4: Ciao,
5: che ci seguono.
4: Salutiamo anche
5: Tommaso Bonan,
4: dopo
5: che
4: le
5: passa
4: sue due
5: e
4: ore
5: se ne va.
4: Mezzo quotidiane se ne può andare, avesse mai a fa più di tre
5: no,
4: ore.
5: No, e poi si suda, si affatica, tocca asciugargli il sudore. Quindi salutiamo gli amici di YouTube, ricordiamo che oltre al 348-7513-933, che è la casella per i messaggi di WhatsApp, avete a vostra disposizione anche la diretta streaming su YouTube o qui sotto il video, se arriveranno domande, considerazioni, quel che volete, insomma.
4: Ma
5: siamo qui per leggerle.
4: Fanoli, Aquilani, Fiorentina e non
5: sì,
4: solo.
5: Sì, abbiamo dato un titolo.
4: Quindi
5: ti piace il titolo?
4: Fanoli e Aquilani.
5: Allora, andiamo con ordine.
4: C'è
5: partiamo
4: pubblicità su YouTube.
5: Sì, questi sono soldi.
4: Cosa?
5: Questi sono soldi che entrano nelle tue tasche, Vero o no? Non è vero.
4: No, seconda stagione di Mobland in arrivo,
5: Non
4: tanta
5: conosco.
4: Roba, guardate.
5: Sì, vedo anche macchine di lusso, Io confermo e qui
4: no, ma che lusso?
5: Qui, no,
4: seconda stagione di Mobland vale.
5: C'era anche una macchina di lusso prima.
4: Vale assolutamente, c'è un Tom Hardy meraviglioso. Intanto la Roma,
5: Malen ha sfondato il portiere, gli è saltato addosso, tutto regolare, azione molto sporca.
4: In la galla, tutto molto bello. Ragazzi, a Roma va a mille, c'è poco da fare,
5: un saluto
4: a chi ha preso Malen al fantacalcio e che anche stasera se la gode.
5: Vabbè, diciamo che era una chiamata abbastanza scontata. Non era scontato, così colgo l'assist che mi sono autofatto. La vittoria della Fiorentina Venezia, no? Abbiamo già speso tante parole, per raccontare in diretta e successivamente questa bella serata del Penso. Finalmente abbiamo visto qualcosa, perché nelle prime tre partite di Serie A non si è visto assolutamente nulla.
4: Ma come si fa?
5: Non benissimo,
4: cioè,
5: il Toro
4: non avevo mai
5: uscita.
4: Visto come è nata l'azione, la costruzione, la famosa costruzione dal basso,
5: cioè
4: l'assist sostanzialmente del portiere è il Torino, o quantomeno è lui che avvia questa azione pericolosa. Dybala in profondità per Malen, che prende il tempo. Guarda chi l'ha preso il tempo, Malen.
5: L'ha preso il nostro Pietro Comuzzo, avevo visto.
4: Però
5: è stato bravo Malen qui, va detto. Perché
4: poi il portiere
5: è montato anche il portiere non
4: Dybala,
5: benissimo.
4: Va,
5: portiere
4: va,
5: che tra l'altro è Luca Sperri, che pure a noi ha regalato un gol, perché bravo Pellegrino a stoppare e a girarsi, ma Luca Sperri ci ha messo del suo. Andiamo con ordine, non è che non ci credevamo, è sembrata forse anche troppo bella, no, la vittoria di Venezia. Non so se te che opinione hai, perché è riuscito, non dico tutto, ma quasi.
4: Ma guarda,
5: l'effetto novità è stato dirompente.
4: I due gol è l'unico aspetto negativo. Per il resto si è visto l'atteggiamento giusto, si è visto il modo giusto di stare in campo, non si sono disuniti dopo il gol dello svantaggio, e soprattutto nel momento di sofferenza, quando il Venezia ha un po' alzato il baricentro.
5: Lì ti voglio, bravo.
4: Lì Vanoli ha mandato un bel messaggio, ma in campo poi sono andati loro a fare il 3-1. Questo secondo
5: il gol di Pellegrino forse è il segnale migliore, perché eravamo nel momento di grande difficoltà della Fiorentina. C'era quella, se io l'avevo, l'ho detto anche in diretta in collegamento con Lorenzo durante la partita, con Lorenzo e Chiara, io avevo un po' questo sentore che stesse per pareggiare in Venezia, perché spingevano, arrivavano con tanti uomini là davanti,
4: soprattutto dalla parte di Vieri,
5: che a un certo punto è sembrato, come diciamo in slang, aver finito le banane. A un certo punto proprio non aveva più energie, si vedeva. Però tutto molto bello, quindi si può dire l'effetto Vanoli. E io allora parto con un elogio che direi sperticato, perché questa Fiorentina agronoma mi piace. Fiorentina agronoma legata alla terra, perché qual è stato il grosso problema di questi primi mesi? Mollare la terra.
4: C'era un grosso problema.
5: Mollare la terra, c'era un grosso problema.
4: Okay.
5: E quello direi, insomma, che questa Fiorentina fosse allenabile. Abbiamo avuto tutti evidente testimonianza. Il mio discorso riguarda ovviamente un cambio di prospettive. E voglio chiedere anche agli amici a casa, perché io voglio fare anche un po' il termometro in questi giorni dove tanti vi illudono, no, questa è la vera Fiorentina, grosso non ci ha capito niente. Vi chiedo 348-7513-933, oppure come Ozium mi venite e ci venite a commentare sotto la diretta streaming su YouTube. Vi chiedo, ve l'ho già chiesto qualche settimana fa e ho incamerato le vostre risposte, ora voglio un altro aggiornamento. Dove arriva questa Fiorentina? Perché io, per esempio, no, come la settimana scorsa con l'amico, lo saluto, Walter da Roma, abbiamo fatto una scommessa, Duvica, Scan, chi segnerà di più? Walter si è 3-0 per me per adesso. Quindi se vuoi chiama, insomma ne ragioniamo, ma poi parliamo anche di Pellegrino e Beto, perché salutarli come due bischeri che sono passati da Firenze e sono stati buttati dentro al Viola Park non era giusto. E qui il sottoscritto, che passa sempre anche come un menagramo, come quello che la vede sempre nera, ve l'aveva detto, e Pellegrino è un bomber vero, ci sono le registrazioni di luglio, non chiacchiere, non canzoni, è un bomber, che vi piaccia o non vi piaccia. E ribadisco la mia domanda: siete sicuri che Moise Kean avrebbe fatto gli stessi gol di Pellegrino nel Parma di questa? Io non lo so.
4: Che voi scommette anche su Pellegrino?
5: No, tanto non credo, insomma. Se volete si scommette anche su Pellegrino. Detto che per me, nonostante quello che abbiamo visto al Penso, continuerà a puntare su Beto Vanoli. Perché? Perché è un giocatore molto più adatto al calcio che a lui nella testa. Questa ricerca sì della qualità con Fagioli, ma rimane sempre una squadra verticale la Fiorentina. Anche il gol di Pellegrino è una bella ripartenza a campo aperto,
4: gran
5: no?
4: Palla ai Fagioli.
5: Quello magari anche un Beto più fresco te la fa bene una situazione del genere più volte in una partita. Quindi io tendo a credere che comunque Beto non avrà le porte chiuse dopo questa partita, ma ripeto la domanda: 3487513933, se no ci chiamate 055771171, oppure venite a commentare sotto la diretta streaming di YouTube, arrivano altri messaggi. Dove arriva questa Fiorentina che io ho definito agronoma? Vi arrabbiate, non vi arrabbiate, pazienza, per me è una Fiorentina terra terra. Il ritorno di Manoli è importante per tenerci attaccati alla terra, come ho scritto anche su X, non so, voglio anche la tua, Tommaso. Manoli è un allenatore che ormai conosciamo e con il quale, lo dico non per volergli mancare di rispetto, ma per quello che mi ha detto la stagione scorsa, si fa un po' di fatica a sognare in grande. Onestamente non mi immagino Manoli condurre la Fiorentina a grandi trionfi, onestamente ve lo dico, però sei anche sicuro che a fondo non ti ci porta, perché l'anno scorso ha lavorato in un certo modo. E quindi, al netto di questo, vi do la mia previsione, perché tanto lo so che ora mi arrivate tutti arrabbiati. La Fiorentina, anche perché comunque non vi arrabbiate troppo, perché sennò vi siete persi le dichiarazioni di Manoli ai canali ufficiali, cosa ha detto. Per me la Fiorentina quest'anno arriva nona, lo dico oggi. Che giorno è, Marco? Non ho più l'orologio, non ho più che è il 14 settembre, lunedì 14 settembre 2026. Per Dimitri Conti, che di calcio non ci capisce niente, quello che volete voi, la Fiorentina arriva nona. Nona. E Manoli ha detto oggi, freschissimo il materiale proprio mediatico, ha detto: a me va bene anche arrivare decimo, undicesimo, dodicesimo, a patto di costruire. Per me può arrivare anche più su. Per me la Fiorentina arriva nona, se l'Atalanta fa l'Atalanta, se no può arrivare anche ottava. Più su, per come la vedo io, è un pochino difficile. Non so se abbiamo... No, vai te, dai, mi dici la tua sul valore di questa Fiorentina. E ci... ci fa sentire. Ci arriviamo? Dici? Ci arriviamo?
1: Non ho capito perché non ci
5: arriviamo. Pensavo ti fosse partita la musichina. Invece è grande giocata. No. Io
1: no,
5: dico
1: ragazzi.
5: Noni.
1: No.
5: Tommaso Loretto dice: questa però è anche...
1: Voglio la conference, però, settimo posto.
5: Sai che?
1: No, ora è che siamo già a mettere le mani avanti.
5: No, perché c'è...
1: No,
5: chi...
1: perché abbiamo passato l'estate.
5: Certo, io questo è
1: Paratici ci ha detto: non si può arrivare ottavi per quattro anni.
5: Esatto.
1: Torna Manoli, questa squadra mi stuzzica, questo mercato mi fa sognare.
5: Quindi più su.
1: Questo
5: più
1: talento
5: su.
1: È da coccolare, e mi viene a dire undicesimo posto. Fra l'altro oggi 10, anche 11, detto 12. A Firenze manca un po' di equilibrio.
5: Paolino.
1: Dai. Vabbè,
5: ma fagli su. Dire quello che vuole. Poi tra l'altro,
1: non so, canali social quando sono lì solo con lo spugnone ACF.
5: Ti ricordi il pareggio con l'Inter dello scorso campionato? Che manca poco, gli parte un bestemmione dopo.
1: No, che manca poco, gli partì.
5: Sì, diciamo che si è mezzo troncato, dai.
1: No, non lo so, è chiaro che abbiamo ritardo, però... Però insomma, per quel che si sta... Guarda, lo dicevamo oggi con Luca, la Roma, l'Inter per dovere, questo Como, poi
5: la Juventus, il Milan, la Juventus è più forte della Fiorentina, non
1: la
5: cominciamo...
1: Juventus non si può vedere.
5: Io
1: poi una
5: capisco.
1: Squadra che prende il terzo gol ieri sera in quel modo
5: lì è brutto,
1: che è completamente
5: e
1: di
5: va
1: fuori.
5: Bene. Ma lo Milan. Sai cosa dicono gli spifferi da Torino?
1: Che salta
5: e arriva.
1: Ma direi.
5: E arriva.
1: Che arriva.
5: Torna.
1: Coi
5: gatto.
1: Mai Freddy.
5: No. Coi gatto. Ti ricordi c'era uno che aveva il gatto?
1: Andonio.
5: Sono antipatico perché bingo.
1: Mi piacerebbe tanto.
5: Lo so.
1: Stai a casa, Conti.
5: E se arriva Antonio.
1: Stai a casa, Conti.
5: Se arriva Antonio
1: e
5: alla
1: Parigi
5: Juventus.
1: Parigi con Napoli, è però.
5: Non lo riprendiamo.
1: E batti il Venezia in trasferta, è però. Tu lo fai il bene nel Siena.
5: Esatto.
1: È agghiacciante.
5: Quindi Tommaso Loreto
1: per me
5: è ottimista.
1: Si può pensare.
5: Tra tra l'altro te, Tommaso, hai giustamente diffuso, e io l'ho visto l'inno della Conference, ma l'inno della Conference è lo stesso dell'Europa League. Quindi chissà che a casa non abbiano sentito invece l'inno dell'Europa League,
1: perché la Conference non c'era un suo inno.
5: Non fa, è una coppa un pochino sbertucciata.
1: Però ora non ce l'abbiamo, a me manca da morire
5: perché non l'abbiamo mai vinta, e per questo che il sottoscritto impazziva, pigliava a testate questo benedetto microfono per dirvi: non me ne frega nulla se avete paura di retrocedere.
1: Non solo se entra in Conference, ma Vanoli se la vince anche.
5: Bello, l'anno prossimo. Quindi chi è Simone? Già proiettato con grande ottimismo.
1: Sbam, Alessio, camionista da Modena. Questa Fiorentina si salva alla quartultima. Difesa sempre in affanno. Centrocampo che non fa filtro. 3 gol su 4 di Venezia fortunosi. Ci aspetta un anno di lacrime e sangue.
5: Beh, Alessio molto meno ottimista sia di me che di te che dell'amico Lorenzo in precedenza. Leggo anche qualche commento da YouTube. Allora, che c'è chi come Michele

0: e ci sia un fondo perduto del quale non siamo a conoscenza. Ora Tommaso recupera il tabellone, io però vi leggo chi, come un amico su YouTube, ci scrive: Noni, beh, può anche essere, l'importante è lottare e competere, basta crescere. Quindi queste sono le sensazioni, io ve lo ribadisco, la domanda è semplicissima: dove arriva questa Fiorentina ora che ha vinto la prima partita, che non è più tutto nero? Ma io voglio assicurarmi che non sia tutto bianco, perché voi, tanti di voi, siete così, non vi date una regolata, venite a dire Dimitri Conti non capisci niente, questo ci avete anche ragione, però poi bisogna che abbiate ragione nell'avere ragione.
1: No, ho detto una bischerata.
0: No, chi c'è dopo in Napoli?
1: Potremmo avere l'Atalanta.
0: Beh, l'Atalanta è fattibile, eh? Questa Atalanta
1: e
0: è fattibile.
1: Andando avanti, allora, perché tu hai ottavi di finale col Napoli. Quarto,
0: sì,
1: di finale, diciamo che l'Atalanta batte una tra Udinese e Venezia. Quindi hai l'Atalanta nei quarti, in teoria sopra se la dovrebbero giocare nei quarti Roma e Juve, quindi la semifinale potrebbe essere.
0: Ma lì è doppia, lì può succedere, cioè, lì a quel punto poi sei in semifinale, non vale più qualsiasi discorso, giochi anche con una testa diversa, di questo sono convinto. Io sarei felicissimo di vincere la Coppa Italia, banalmente per il trofeo, banalmente per la porta verso l'Europa, sarebbe anche un bel chiudersi di un cerchio per lo stesso Paolo Vanoli, che si prende anche i complimenti su YouTube. E poi c'è chi, come Gemon, dice: spero che domani non si faccia tanto turnover, perché se disgraziatamente uscisse col Pisa mi girerebbero le scatole. Maremma cignala, ci dice il nostro amico Gemon, quindi questa è la tua opinione. Io mi auguro che, insomma, domani sera si affronti non con la testa con la quale si è affrontato le coppe nella scorsa annata.
1: Oh, quanto ti ha fatto arrabbiare.
0: No, troppo. Ti ricordi, gli ho dato 5.5 io per colpa della Conference,
1: sì,
0: come pagellone.
1: Detto che poi Crystal Palace l'ha vinta, quella Conference, quindi insomma non è che
0: per carità, certo.
1: Però è indubbio che, insomma, a Londra quei tre gol grida ancora vendetta.
0: Poi l'ultimo a 10 secondi dalla fine.
1: E sì, hai ragione, negli ultimi 5 minuti proprio a dire
0: mollato del tutto,
1: questa abitudine veramente agghiacciante di mollare
0: questa squadra.
1: L'anno scorso aveva, era veramente,
0: e anche nelle prime tre partite
1: non gli stava simpatico l'allenatore.
0: Io su questo però prendo anche in prestito le parole di Fagioli, che è gaudente, devo dire, anche con le sue ragioni, che ha fatto una grande partita. Ha detto: il mister ci ha fatto una bella strigliata. Lo capisco, vai Nicolò. E ringrazia, non ha appeso nessuno in muro, perché qualcuno, non dio due sceffoni, perché io la violenza la combatto. Però, insomma, diciamo un'attaccata in muro, qualcuno se la poteva anche prendere. Abbiamo una telefonata, caro Tommaso Loreto. Abbiamo Chiara da Scandicci. Ciao Chiara.
2: Ciao bellissimi tutte e due.
0: No, Tommaso, io respingo subito.
1: Ma sei la stessa Chiara che si lamenta che sono un po' troppo impettito, ingessato a palla al centro e poi mi scateno.
2: Bravo, sono la stessa.
0: Sì,
1: Allora ti rispondo live. È che un conto è alle 14, alle 19:20 di sera sono più ciancicato, io posso.
0: Loreto, come fa, Bea?
2: Loreto, ma anche la mattina, in queste mattine a chi si compra tu sei più tranquillo,
0: tu sei più stanco, la mattina tu sei stanco,
1: ma perché come si dice è la madrina palla al centro delle nostre trasmissioni,
0: istituzionale, più istituzionale,
2: ma tu sei anche troppo
1: giornalista del calibro di Luca Calamai accanto, non è che posso fare il
0: i bischero come quando c'è Dimitri Conti, abbi pazienza, si scatena.
2: Allora, dici tornando tutto. Che vi volevo dire, l'anno scorso quando Vanoli arrivò a Firenze disse proprio: il gioco io non lo guardo, prima bisogna salvarsi. Quindi lui ammise l'anno scorso che si poteva guardare il gioco, bisogna guardare il succo. Diamogli tempo, secondo me, quest'anno anche di poter fare ripetere il suo gioco.
0: No, questo credo sia in dubbio, e credo che la piazza sia anche ben disposta a proposito di questo. Soprattutto perché poi Vanoli, no, Chiara,

0: stato anche salutato bene dalla curva, a fine, è stato l'unico, mi sembra, no? Fece il coro rispetto solo per Vanoli, quindi su questo io sarei molto tranquillo. Io personalmente continuo a mantenere l'idea, non so se eri già collegata quando lo dicevo, che si faccia un po' fatica a sognare, ma non per cattiveria, perché sono modi di essere. Forse anche un è poco paraculo il mister, si può dire, lo posso dire, è poco paraculo, quindi ti fa sognare poco, ti fa sognare poco, però non ti porta giù a fondo, e quindi io ho dato questa lettura. Mi dici allora secondo te dove si arriva prima di salutarci? La sensazione, non è che registro il podcast, voglio dire.
1: No, tu puoi anche registrarlo. Allora, se va tutto bene, senti la musichina, quella famosa.
0: Quella famosa?
2: Addirittura?
0: Quella? Male,
2: quella lì?
1: Sì, quella.
0: Accidenti, magari.
1: Se va tutto male, per noi, intendo.
0: Sì,
1: cioè,
0: sì.
1: Allora, bisogna, per arrivare la musichina famosa, tanto c'è bisogna che la Juve non cambi l'allenatore, rimangano tutti così. Se no, secondo me si può arrivare anche in Europa League grazie alla Coppa Italia.
0: Beh, capito. Grande ottimismo, Tommaso Loreto ti accompagna con questo sound delle notti europee. Lui ha vissuto a lungo e vuole vivere. Senti come si alza la musica della Conference, ma anche dell'Europa League. E quindi sei sul carro Loreto, Chiara. Non so se sei contenta, ma sei sul carro Loreto, ufficiale.
1: Molto contenta.
0: Anzi, forse anche un pochino più in alto. Grazie di essere stata con noi.
2: Ciao Chiara.
0: Buona serata.
1: Ciao,
0: e rimani ovviamente in linea se hai voglia di sentire le nostre scemenze.
2: Come dimenticare quelle serate europee.
0: Ma se si va in Champions tu guidati moltipli
2: da un grande condottiero in panchina. Tutti avanti! Tutti su!
0: La cosa bella è che le serate europee le fatte anche dopo, l'hai fatte anche l'anno dopo le serate europee, ma
2: visto,
0: non tu lo dici, anche l'anno scorso le hai fatte.
2: Arrivato,
0: finale no, non ci è mancato tanto. Manca poco anche alla pausa. No, la saltiamo, la saltiamo Marchino, saltiamo la pausa. Forte, vero, la sua squadra, la Trenitalia SPA. Allora, te fai poi il furbo, perché il Fenerbahce, se salta l'allenatore, io me lo vedo. Fanno una chiamata, qual è il prefisso di Mugnano? Marchino, me lo cerchi. Il Trabzonspor.
2: Ah, ok.
0: Il Fenerbahce, che giovedì giocava con la Roma. Ti ricordi l'allenatore gli ha tirato la bottiglia, quindi si è dimesso. Ora vediamo di capire come si evolve.
2: Quindi
0: ma
2: il campionato turco
0: bello,
2: potrebbero essere
0: come sarebbe?
2: Tre ex allenatori della Fiorentina.
0: A quel punto si fa lo speciale Super League ogni lunedì speciale Super League. Ribadisco la domanda: 348 7513 933, 055 77 111 71, o in diretta YouTube, siamo in live streaming, come dicono quelli giovani. Quanto vale, dove può arrivare questa Fiorentina? Io l'ho detto, nono posto. Tommaso Loreto ha dato la sua prediction, possibilità di sapori europei,
2: siamo
0: Conference League,
2: dai.
0: Puntare al settimo. E c'è chi invece, come Ricky su YouTube, dice senza problemi, sicuramente il prossimo anno. Io però, Ricky, voglio sapere questo, che da qui al prossimo anno è lunga, sai quanta acqua passa sotto ai ponti. Arriviamo sicuramente quarti il prossimo anno,
2: prossimo
0: però Ricky
2: anno.
0: Questo non mi hai detto dove secondo te possiamo arrivare, dove può arrivare Mastantuono. Questo lo chiedo, dove può portare Mastantuono la Fiorentina?
2: Quest'anno
0: per forza, che è in prestito secco, quindi non si può pensare troppo più avanti.
2: Quest'anno secondo me, se te trovi un po' più di equilibrio difensivo, Mastantuono te lo può trascinare questo attacco, tanto più con Pellegrino che fa intravedere doti importanti. Veto, che secondo me fa bene a tutta la squadra, nel senso che ti dà quella profondità.
0: Sì.
2: E in attesa di scoprire Gonçalves domani sera.
0: Gonçalves. Ti aspetti domani titolare,
2: Non lo so, perché in realtà, per quello che ho capito, loro contano di averlo al meglio per il Genoa, ripresa del campionato 10 ottobre, mi pare.
0: Però c'è il Napoli prima anche.
2: Lo so, cioè, però dicevo, lui fermo. Da tanto, quindi almeno per quello che filtra c'è bisogno di lavorare per entrare in condizione. Certo che un quarto d'ora gliel'ha fatto fare a Venezia, quindi magari mezz'ora, 40,
0: io fermo non me lo immagino, forse anche un
2: io
0: tempo.
2: Sono molto curioso di vedere anche Gonçalves.
0: Sai che io ho la sensazione che però Gonçalves, guarda, lo dico ora con tutti i dubbi del caso, mentre le squadre intanto delle due partite alle 18:30 di Serie A stanno rientrando sul campo, ricordiamo i parziali: Torino sotto 0-1 con la Roma, Como avanti 1-0 con il Parma,
2: ha segnato
0: Ramon, non Ken. Guarda però come si impegna anche a fine primo tempo a correre con i cinesini, ragazzi. Ma guarda, che non l'ho mai visto così impegnato.
2: Voglio vedere il voto
0: negli anni
2: attuale,
0: della Fiorentina.
2: 6
0: sull'app del gioco virtuale legato alla Serie A più famoso di tutti.
2: Sì, questo è un modo per dirla.
0: Che senso?
2: Vorrei evitarmi querele. Andiamo.
0: Vabbè, non diciamo nulla. Allora, evitiamo querele, soprattutto per questioni che non ti toccano direttamente.
2: Poi, sai, io ne sono uscito da qui.
0: Bravo,
2: tutto,
0: quindi non rientrarci. Non rientrarci
2: con voti
0: in quel
2: fatti
0: tunnel.
2: A comando, non mi beccano più. Con voti fatti a caso.
0: Ai, qui c'è una ferita
2: più.
0: Proprio. C'è una ferita aperta.
2: Potrei scrivere un libro su voti di fantaggio.
0: Ribadiamo, qui c'è stato un elogio sperticato della Fiorentina agronoma, ovvero legata alla terra, proprio attaccata, che non s'alza ad un millimetro, ed è giusto che Vanoli vi metta anche un pochino a bacchetta, che gli avete scaricato il ritorno sempre con questa grande squadrona. Io credo che la Fiorentina possa arrivare dove vale, per come la vedo io, a livello di singoli, quindi attorno al nono posto. E devo dirvi, credo che il cambio in attacco sia stato tutto sommato anche favorevole. E qui ce ne sono tanti che ancora oggi stanno lì in casa, sul tavolo del salotto c'è il quadrettino piccino con il santino del centravanti Trapper. Ragazzi, voltiamo pagina per il bene di tutti, perché col senno di poi potrebbe essere meno tragica di quanto tanti
2: a, vedere,
0: a casa stanno pensando. Sì, ma io me l'aspetto.
2: Ma me l'aspetto
0: al 100% che a breve segni. Arriva però Maurizio che ci dice: secondo me si arriva a settimi. Mastantuono sarà la rivelazione. Ulai, Attà e Fagioli, i migliori del centrocampo. Addirittura doppia cifra. Io non sono convinto.
2: Non so se ha nelle corde
0: per ora no.
2: L'incisività di arrivare in doppia cifra, ma di sicuro è qualcuno che sta facendo intravedere
0: molto buono, ma anche su un GE, insomma, avevamo delle recensioni positive da Torino e quelle, tra virgolette, sono scontate. Ma anche da chi, insomma, un parere più disinteressato, io stesso, insomma, continuo a riporre su un GE buonissime speranze. Ovviamente in prospettiva, prendetela senza arrabbiarvi, mi interessa che giochi in GE di più e meglio di Mastantuono, ma non perché...
2: Certo. Perché?
0: Perché la formula dell'acquisto parla chiaro. Mastantuono torna a Real Madrid a giugno e non ci illudiamo, a meno che non faccia una stagione iperbolica la Fiorentina e lui buona, ma non da prendersi le prime
2: Mettiamola
0: pagine
2: così.
0: Del mondo, come invece sta già succedendo.
2: Mettiamola così.
0: Mettimela così.
2: Va fatta innamorare. Prendete questa metafora.
0: Ma parecchio.
2: Diciamo che Mastantuono è in questo momento una sorta di pensa a dove sto avventurando.
0: Avventura,
2: è una sorta di avventura molto fisica, molto
0: passionale.
2: Sì. Poi i discorsi, no? Bam bam bam.
0: Si va a letto.
2: Parlare d'amore, stelle,
0: non si fa progetti.
2: Zero progetti.
0: Che è un po' il caso di Mastantuono.
2: Ci si gode il momento.
0: Infatti.
2: Però che è successo? È successo e poi come capita spesso, no? L'uomo vuol fare molto, ma di al primo bacio l'uomo è caduto in brodo di giugio.
0: Certo.
2: E ora è lì che fissa il tramonto dicendo: io non posso fare a meno di te per tutta la mia vita. E quindi sta già pensando.
0: C'è quel rischio lì, Tommaso.
2: Cioè, Franchino, dove vai? Aspetta,
0: dove vai? Vuoi Real Madrid?
2: Finanziamoci.
0: Gino, magari... buon Spagna, ti direbbe il buon Franco.
2: Probabilmente sarà una stagione in cui dovremo tenere bene a mente che, insomma, Franchino l'anello a dito ce l'ha.
0: E non è il nostro, non gliel'abbiamo regalata noi la fede.
2: Che non si innamori Franchino.
0: Ma bisogna che si innamori parecchio.
2: E a maggio prossimo, quando chiama
0: faccio
2: da Madrid
0: di vita,
2: il coniuge dice: ma di che?
0: No,
2: guarda,
0: no, io
2: la
0: sto qui, sto qui.
2: Qui a Firenze.
0: C'ho i ragazzi a Forte dei Marmi che mi aspettano anche quest'estate.
2: Perché voglio andare a Prešov a farne tre al Polizia.
0: Ma te non hai capito? Devi seguire Chiara. L'anno prossimo si va al Bernabeu noi con Mastantuono.
2: Là si arriva quarti.
0: No, se si segue quello che dice Chiara ha parlato chiaro. Perdonami, Joe, di parole.
2: Ha ragione John da Firenze.
0: John,
2: Ci sono ancora 3-4 squadre tutte da capire cosa sono, inclusa la
0: anche
2: Fiorentina.
0: La Fiorentina, sono d'accordo con John. Poi avevo un altro messaggio, ma l'ho perso. Poi lo ritrovo.
2: Una nota audio, se
0: sì, vai, una ce la fai
2: sentire. Vedo Matte che ci ha mandato, ma anche forse Alessio da Ventura.
0: Sì, ma ne abbiamo qualcuna.
2: Un po' di note audio, vai Marcone.
3: Ciao a tutti, Alessio da Venturina. Ma perché vanno le idee di così? Cioè, ed è come mio figliolo, gli dico: ma se tu portissi a casa va bene. Poi è chiaro che va bene. Però lui a quel punto, se c'aveva voglia di studiare una pagina in più,
0: un
3: chi glielo fa fare? I giocatori di calcio sono uguali. Te metti, ma vedremo, cerchiamo di migliorare e via. Ma perché devi dare l'obiettivo pari allo zero? Non c'è motivo.
0: Questa è una riflessione interessante. E secondo te perché parla così? Parto io e poi magari ti unisci. Perché l'ho detto prima, non è paraculo. Io credo che Vanoli conosca il valore dei suoi giocatori, conosca le possibilità di fare un mercato importante a gennaio. Sapendo questo, non vuole però neanche mettersi nella bocca del leone o dello squalo, no? Perché ti ricordi quando io, e questo lo voglio dire, perché lo credo, Grosso ha fatto un'ingenuità mortale, è venuto qui con le stimmate e la conferma pubblica, che è ancora più grave, di uomo di Paratici. Ma uomo di Paratici non significa che lo ha scelto. Significa che qualche collega, tra il serio, il faceto, l'indiscreto e il diretto, l'ho anche detto. Non siamo proprio davanti allo yes man, ma siamo di fronte all'aspettativa
2: di uno che
0: si faccia andare bene determinate cose. Poi secondo
2: non
0: me Paratici
2: così,
0: stesso aveva sottovalutato questo imprinting della figura umana proprio di Fabio Grosso, e quindi da questo punto di vista è saltato un po' anche l'architettura e la costruzione. Ma Grosso era nella bocca dello squalo, tant'è vero che non è durato nulla alle prime difficoltà. E qui ti parlo di percezione dall'esterno, perché chi ascolta Radio Firenze Viola sa che noi le abbiamo ripartite, chi più chi meno, le responsabilità. Ma per molti il 100% delle colpe è di Grosso, e questa roba qui è il risultato di essere stati nella bocca dello squalo. Vanoli non è bischero, come direbbe qualcuno, in tasca l'ha bello e preso dai dottor Paratici, per cui tiene tutti giù. È per quello che dico la Fiorentina agronoma va bene così, perché io, tra uno che ti parla, possiamo mettere lo stra prima di parla, decidete voi, ma di uno che ti parla di fashion, di Champions, di Liverpool e di Manchester United, preferisco l'agronomo che ti dice: questa è una squadra a decimo posto, su per giù. Poi si può arrivare a noni, ottavi o anche dodicesimi se le cose girano
2: male. Più che altro mi sembra che sottolinei di nuovo nell'intervista di oggi, ho ricercato il passaggio,
0: sì,
2: dove dice: ho lavorato tanti anni con i giovani, questi possono avere alti e bassi, È normale, all'interno della rivoluzione un'età media che si è abbassata molto, andranno accettati questi alti e bassi. Lui sta continuando a farci presente che guardate, sono giovani.
0: Ci leggi un po' di critica te tra le righe, Tommaso?
2: No.
0: Io un pochino questo sì, perché sono malizioso.
2: Questo no.
0: Anche se ha detto che è una squadra dello stuzzica.
2: Questo no, perché poi sai, fra l'altro... casualmente sì. Parla ai canali ufficiali societari e casualmente usa gli stessi termini, una Fiorentina competitiva e duratura.
0: Mancava solo fashion.
2: Gli stessi termini scelti da Paratici in conferenza stampa.
0: Mancava solo fashion, che l'ho risentito dire venerdì. Quindi ci ha fatto caso, sì che sì, l'ha ripetuto questa. Ma sì. Fashion di che? Ma non è mai il diavolo perché... veste Prada,
2: No, ero
0: è
2: molto
0: calcio.
2: Attento, ero molto curioso di capire siamo quali fashion. E quante domande avrebbero spinto il protagonista a raccontarci cosa è successo con Grosso, gliel'hanno fatta una.
0: Una, sì, finito lì, quasi per dovere. Ma sai, ma noi locali. Noi locali non saremmo all'altezza di trattare argomenti così alti. Ho rivisto con piacere Alex Jimenez in campo, perché io faccio un po' e un po'. Sono stato cattivo con Jimenez. Pare che abbia messo la testa a posto. Viva! Non serve più Dodò. Non serve più Dodò. Viva! Viva, che la tenga la testa a posto però, perché poi mi venite a scrivere su X a chiedermi come mai ce l'ho con Jimenez invece di chiedervi come mai non toccasse più il campo nemmeno di finto. È rientrato, ho fatto pure un assist, viva, che la tenga la testa, sempre per lo spirito della Fiorentina agronoma, attaccata a terra.
2: Ma quale turnover, Sergio, da Grassina? Devono giocare i titolari per trovare l'intesa, visto che giocano insieme da poco.
0: Ma noi abbiamo detto, almeno, abbiamo riportato per la giornata, durante la giornata, che sono in lavorazione diversi cambi, ma è normale.
2: Ti è arrivata anche a te Christensen
0: se non gioca in questa
2: poi
0: partita,
2: magari,
0: quando deve giocare, scusate.
2: Magari non lo fa, però...
0: Ma ci può stare, non c'è neanche l'Europa, altrimenti il ruolo del secondo portiere diventa quello di spettatore. E detto che se Christensen stesse a guardare, io non starei di certo a strapparmi quei tre capelli che mi rimangono, quindi va bene lo stesso, pure se non gioca, però... Sia mai che poi succede qualcosa a De Gea, deve giocare l'altro, e se l'altro non tocca il campo da mesi può essere che non sia reattivo. Quindi in quella chiave lì secondo me torna tutto. Vediamo quanti altri campi, perché io per esempio sarei un po' stranito dal vedere Mastantuono titolare, perché che fa, non riposa mai questo ragazzo?
2: Ma c'ha 19 anni.
0: Ho capito.
2: Cioè, anch'io sento che potrebbe lasciare spazio lì a destra, magari a Gnonto, e dall'altra parte con Salves. Però effettivamente devo dar ragione al mio compagno di viaggio di palla al centro, Luca Calamai, che dice: ma insomma, se dobbiamo risparmiarli, si può partire con I calibri forti
0: e poi li levo.
2: Gli risparmio mezz'ora, 40 minuti nel finale.
0: Può essere, il dubbio è che la partita non ti si metta bene da subito e che quindi tu non riesca a levarli materialmente dal campo.
2: Lì a
0: no?
2: destra Gnonto titolare piuttosto che Mastantuono.
0: Ma con una squadra di Serie B, altrimenti dico no, domando ad alta voce, altrimenti che è stato preso a fare Gnonto? Che è una domanda che molti secondo me ancora si fanno, pur avendolo visto in campo, insomma, utilizzato sia da Grosso che da Vanoli, devo dire che Gnonto ha giocato con tutti e due gli allenatori, quindi ha sicuramente una sua utilità, io per ora... Non dico che non la vedo, ma la vedo fino a un certo punto. Vedo invece che abbiamo altri messaggi audio, Marchino. Me ne mandi uno, mi fa sentire i che bolle in pentola.
4: Grande Dimitri, sono Matte Benve dall'Onda.
0: Ciao Matte.
4: Ho paura che abbia ragione, salirà a nono decimi. Oh. Ma dicevo, l'altra volta tanta Tommaso Paradiso, stasera non tu ci canti nulla?
2: No, per carità.
0: E che si può cantare? Lo so, datemi un suggerimento. Ma più che altro ho visto prima Niccolò Ceccarini cantava Neck. Per cui avete già avuto la vostra.
2: Non se ne può
0: non
2: più,
0: si
2: ragazzi.
0: Regge. Vero, non si regge.
2: In redazione non se ne esce.
0: Non si regge.
2: Tu giri per la redazione e senti di un tiro.
0: No, non si regge.
2: Diciamocelo. Cioè anche Neck, ma dai.
0: Io però apro una parentesi perché me la son segnata questa. Questo termine di discussione, e c'è un nome, c'è un cognome, c'è un Alberto, c'è un Aquilani. E che si fa? Si fa finta di nulla? Si fa fa finta che questo allenatore non sia cresciuto al Viola Park.
2: Il 2-1 del Sassuolo è bello.
0: Il 2-1 di Bowie, sì, sì.
2: Con questo tiro dal limite che è molto architettata l'azione.
0: Sì, anche,
2: io guardavo
0: anche,
2: di sfuggita.
0: Anche sul terzo tira dal limite Azic, ma lì è un regalo della difesa inspiegabile.
2: Due disgraziati.
0: Inspiegabile. E vi chiedo a questo punto di tornare indietro, no? Con la mente, perché Alberto Aquilani allena la Fiorentina dal 2020 al 2023, la Fiorentina primavera, perché prima era anche nelle under, mi pare under 17, ora sto andando a memoria, quindi potrei sbagliare.
2: Da sotto la primavera, dici?
0: Mi sembra che il suo primo incarico non fu direttamente in primavera, però qui sto andando puramente a memoria. Però Alberto Aquilani a me regala, lo dico, le sensazioni del grande allenatore, e prepariamoci al rammarico, perché capisco che quando se ne andò da Firenze nel 2023 probabilmente non era pronto per prendere una piazza come la Fiorentina, ma butto dentro un po' di temi di discussione. Aquilani, se vi ricordate, è stato più volte un'idea di Daniele Fradè. Ti ricordi i commenti? Te li ricordi o no? La cricca, il circolino, gli amici romani.
2: Sì.
0: E quindi?
2: Si diceva anche una certa esperienza, che poi mi sembra fosse l'estate di Palladino.
0: Era l'estate 23, no, quella prima ancora. Quando lui se n'è andato, io dico quando lui se n'è andato,
2: ecco, no, io intendo,
0: era l'estate 2023,
2: la prima estate in cui dopo italiano,
0: probabilmente
2: era
0: il dopo italiano,
2: ballava anche a Milani, eravamo tutti un po'
0: no, vergogna, Pradè, i soliti amici raccomandati, e insomma ragazzi, il Sassuolo gioca,
2: siamo caduti.
0: Sassuolo che si conferma un'ottima
2: nella
0: società,
2: nella padella del palla
0: che sì, è una padella, e siamo arrivati sesti. A me queste padelle voi mi dovete spiegare, perché secondo me la concezione che ho io è differente. Detto questo, mentre mi arrivano telefonate spam, mi arriva un po' di tutto, Alberto Aquilani era roba nostra, e io oggi per diletto, ma anche no, per lavoro principalmente, ho fatto un po' una ricerchina, perché ieri ho visto un assist di Costantino Favasuli allo Botka, gol decisivo per Napoli-Bologna 1-0, e sono andato, se riesco a non aprire 850 miliardi di pagine, niente, non ce la sto facendo, piano piano però ci arrivo, ok, eccoci qua, e vi elenco un po' di giocatori che c'erano in quella primavera e che non sono più alla Fiorentina, quasi nessuno. Mm-hmm. Michael Caiode del Brentford, Pietro Comuzzo al Torino, Daniele Ghilardi della Roma, Lorenzo Lucchesi titolare al Monza, neopromosso in Serie A, però lo cito comunque, è un giocatore di Serie A titolare. Il nome, the name, perché tu ieri hai visto anche la Liga, no?
2: La Spagna,
0: il Getafe, con il Deportivo fa 1-1
2: Xavi Alonso
0: 1-1 e non c'è verso, due
2: ma
0: cose,
2: che dico, il nuovo Mascherano,
0: due cose non c'è verso: una, che il Deportivo perda una partita; due, che il Deportivo perda una partita e che Lorenzo Matucci lasci il campo tutti i minuti, secondi sta giocando a Riazor, è uno spettacolo. E mi dispiace che non ci siate su questo carro, perché è uno spettacolo, ma andiamo avanti. Jonas Harder, che abbiamo appena venduto al Basilea. Te lo ricordi Munteanu, che doveva esplodere? Sì. Gioca comunque in MLS, nel DC United, quindi non è proprio finito a raccogliere patate. Andiamo se no in Serie B? Quelli di proprietà ancora, Martinelli in prestito all'Avellino, Caprini al Cesena, Romani e Rubino alla Carrarese.
2: Perché secondo te?
0: E poi una lista di giocatori di Serie B. Io mi chiedo, ma possibile che, per tra cui c'è anche Bianco, che è stato una delle mie battaglie, no? E io mi chiedo, ma possibile che di questi nessuno, e non è una critica a Paratici, perché se no dite, ce l'hai sempre... Lasciamo perdere, secondo me, Matucci è stato regalato. Ma questa è una critica singola, è una critica di metodologia. Possibile che questi ragazzi servano solo a fa plusvalenze? Perché io...
2: quest'anno sì, ma perché? Che spiegazione?
0: Ma in generale, quanti ne abbiamo in prima squadra del nostro vivaio?
2: Ma anche l'anno scorso, se ci pensi.
0: Però era stato intrapreso invece un certo percorso con i Comuzzo, con i con lo stesso bianco, insomma, dei giocatori e sembravano in procinto. Tornando ancora indietro, Chiesa, Bernardeschi, cioè è sempre stato un grande vanto, a maggior ragione col Viola Park. Sapere che si lavora per fare plusvalenze e basta, tra virgolette, perché non ne rimane uno di questi ragazzi, non ne rimane uno. A me un po' di perplessità me le lascia. Io non so se sono io che sono esagerato, chiedo anche il tuo sostegno.
2: No,
0: su
2: è chiaro che uno, almeno uno, ci sarebbe da aspettarselo, però non so se poi lì alla fine si voleva una squadra sì con l'età media bassa, ma non così bassa come potevano essere gli altri. Non
0: ma
2: so.
0: Abbiamo una squadra molto giovane, tra l'altro,
2: sai,
0: a maggior ragione.
2: C'è anche un problema fondamentale, così poi in finale di trasmissione ci butto lì un po' di...
0: Vai, butta.
2: Te l'hai capito qual è il progetto della proprietà? T'ha detto nulla la proprietà, cosa vuol fare?
0: Posso... Che
2: sì,
0: risposta
2: duratura,
0: ti devo dare?
2: Competitiva, Paratici ti ha detto la sua, ma...
0: Però Paratici non è la proprietà, tra l'altro.
2: Cioè,
0: può essere un referente di
2: tanto
0: quello.
2: Lo possiamo dire, esce dal campo Moise Ken, e quindi resta secco. 5 e mezzo, scende la votazione.
0: Ciao Moise, vai a inquinare il lago. Vai a inquinare il lago.
2: Si farà arrivando.
0: Che ora
2: a 35
0: segna
2: gol questa stagione.
0: Ora segna Dovica se mi porta sul 4-0 con Walter.
2: Il bomber dei bomber.
0: Facciamo una cosa, Marco, mi mandi un messaggio audio.
5: Cosa bella è che dopo 3 giornate eravamo tutti a parlare di Serie B, di far 40 punti alla Svezia.
0: Io?
5: Dopo una vittoria a Venezia, cioè non a Milano, a Torino, a Venezia, siamo qua a parlare della musichina, della Champions League.
0: Quello però si ruzza.
5: Un bischero.
0: Chi l'è? Chi l'è il bischero? Firmati, se no ti do di bischero e basta. E no, ma quello si scherza. Era un evidente momento di euforia con Chiara che ci ha lanciato.
2: Io detto sulla B.
0: In B nemmeno io. Lunedì scorso c'è il podcast, 2 lunedì fa, nessuno vi ha detto si va in Serie B. Qui è stato detto fermi, voi che ci raccontavate di questa squadra da scudetto uscito, Champions garantita, spostarsi grazie. Chi gioca per il secondo posto? No, perché prima ci arriva la Fiorentina. Erano tutti discorsi così. Era giusto che qualcuno vi riportasse sulla terra, eh? Meno male qualcuno vi ha riportato sulla terra. Sì, su questo Fabio Grosso ha avuto sicuramente un merito e un compito molto attivo.
2: Barone aveva un progetto con la cantera, adesso sono buoni solo per plusvalenze.
0: Sai che questo chi è? Ettore?
2: Enrico,
0: no,
2: da
0: quella Enrico.
2: Meraviglia di città che è Bilbao.
0: Vabbè, oh, con quella fantastica squadra della guardalo il trapper che non si spiega come ha fatto a non segnare.
2: Dai, ora no.
0: Dai, lasciamolo perdere, non mi interessa più.
2: Certo,
0: non mi interessa più.
2: Certo, doveva arrivare a Como, che anche a mezza, quanti vedrai a Como, vedrai. Ad ora è che sono già 2 partite?
0: No, 3. È già ha fatto 2 subentri e una da titolare, un assist a Genova. E un third pass, come direbbero gli statistici del calcio, a Como, perché la dà lui la palla a Nico Paz per poi l'assist.
2: Dido.
0: Vai.
2: Ma il Deportivo è sempre in zona Champions.
0: Ma stai tranquillo, Dido. La perde. Il Deportivo è una neopromossa. Dido! È una neopromossa! Ti do questa notizia! E lo sai cosa scrivono quelli del Defor? Speriamo che in giro non si accorgano che abbiamo il nuovo Modric. E noi ce l'avevamo e non ve ne siete accorti. Occhio, perché il Parma è in attacco, sfiora l'1-1.
2: L'annuncio di Roberto da Bagnarripoli. Sono spesso d'accordo con Dimitri. Ora
0: sì.
2: Vado alla diciamo,
0: vabbè, nota agenzia
2: sportiva,
0: esatto.
2: E gioco il 9° posto della Fiorentina. E non so, guarda il Parma.
0: Stava
2: mia,
0: per segnare
2: Parma,
0: il Parma. Stava per segnare
2: Parma,
0: il Parma.
2: Vicinissima al gol. Sembra quando tipo c'è lo script di PES.
0: Sì. Che
2: online,
0: la palla sbatte
2: entra e quindi poi prendi la joypad, la schianti sul muro e la
0: tra l'altro non avevo visto
2: parata
0: di Robert
2: Butez.
0: Sanchez no, no, realizzatore che non sta giocando Butez, non l'avevo visto, sta giocando Robert Sanchez, portiere preso dal Chelsea, per ricordare a quelli che siamo diretti concorrenti del Como, ma magari, ma magari, Marco, magari ci avanza ancora roba di audio, no? E allora mandiamo.
6: Buonasera Dimitri e buonasera
0: sera.
6: Direttore sera. Tommaso, sono Massimo da Pistoia. Volevo dire, Dimitri, cioè, se no sembra che i discorsi che fai anche su Aquilani lasciano un po' il tempo che trovano, perché allora se tutte le società di calcio dovessero rimpiangere tutti i calciatori o allenatori che sono passati di lì,
0: non si finisce,
6: le squadre sarebbero di 100 tra calciatori e allenatori, o se no è così il gioco del calcio, si passa, si torna,
0: certo, insomma, certo.
6: Mi sembra abbastanza evidente questa cosa. Ciao.
0: Ciao, e purtroppo non ho il nome, ma che io sono stato il primo a dirti, no? 3 anni fa Aquilani non è l'Aquilani che c'è oggi. Però ricordiamoci, noi siamo la Fiorentina, non siamo la Juventus. Avere un allenatore bravo, promettente, che ha idee rivoluzionarie, che sa lavorare perfettamente con i giovani. E fatemi dire che non è un aspetto banale per una realtà come la Fiorentina. E visto le critiche anche postume, severissime, che gli sono state riservate, alcune anche a ragion veduta, mi viene da dire, soprattutto sul lato della comunicazione, non sono tempi che rimpiangiamo. Però Aquilani era un'idea di Joe Barone. Oltre alla squadra B, anche Aquilani era un'idea di Joe Barone, con grande approvazione di Daniele Pradè. Per cui
2: anche se,
0: rendiamo merito anche a queste cose.
2: Anche se però poi non ci fu il gesto finale di coraggio di fargli allenare la prima squadra, se ricordi. Sì. Alberto non è che l'abbia presa benissimo.
0: No, infatti, Milani, infatti
2: si aspettava la chiamata, e poi lì invece chiamarono Palladino.
0: Chiamarono Palladino. Sì, ma se ti ricordi, se ne parlava già
2: Barone,
0: prima.
2: Quindi la situazione...
0: Se ne parlava anche già prima, probabilmente nei momenti di crisi, sia di Italiano che di Iachini. Ti dirò
2: sì,
0: di più.
2: Appunto,
0: ti dirò, secondo me se ne parlava anche con Iachini già.
2: Momenti di crisi di Italiano, cosa stai
0: di
2: dicendo?
0: Crisi. Quando vai, andiamo a rivedere i risultati insieme, dai Tommaso.
2: Ma cosa stai
0: che
2: parlando?
0: Tra una cinquantina...
2: Prima
0: anno
2: ti portato in Europa, gli altri due
0: ti ricordi?
2: In finale,
0: allora,
2: il
0: secondo anno siamo arrivati in autunno che dicevamo non c'è verso, non si arriva in Europa
2: voi
0: nemmeno con le cannonate.
2: Voi lo dicevate.
0: Ma c'è stato un periodo di crisi. Vabbè,
2: io sono sempre lì a difendere
0: Te hai sempre difeso Vincenzo.
2: Tutti avanti!
0: So. Oh ragazzi, no, la Roma. Quasi 2-0 della Roma. Quasi, anzi, ci siamo. Abbiamo finito il tempo a nostra disposizione.
2: Sì, volato anche questo, uno contro tutti.
0: Grazie Marco
2: Tonello. Stasera,
0: sì, vabbè, abbiamo vinto. Abbiamo vinto, Tommaso, e non posso mica fare il cattivo tutti i giorni della mia vita. Però qualche piccola assestata l'ho voluta comunque lasciare. Grazie per essere stato con me anche questo lunedì. Se ne va.
2: È stato bello, breve ma intenso.
0: Sì.
2: Un po' come un'avventura estiva.
0: Esatto.
2: Con
0: bravo, l'hai stato per dire io. Colto subito. Vai.
2: Adesso avete il che ti sei perso, il meglio della giornata odierna. No. Tonelli, smentisci.
0: No, ne è finito. Che t'ha perso?
2: Che
0: t'ha
2: perso
0: l'altro.
2: È finito. Vabbè,
0: tu l'avevi tradotto in italiano. Cioè, le repliche comunque vada. Non ci
2: vabbè, voglio dire, è comunque un best di giornata.
0: Ma sì.
2: Non fare il
0: VAR,
2: no, come in palficcio. Non fare, ecco. E domattina ripartiamo.
0: Torni te adesso, quindi praticamente.
2: Palle, questo Loreto. E da domattina invece c'è Natasio, bello, fresco, tonico, profumato, a darvi il buongiorno dalle 7. Lunga giornata, perché poi domani vi raccontiamo anche Fiorentina Pisa dalle 21 Coppa Italia, sperando di fare
0: lui
2: in fretta 90 minuti, non di più, mi raccomando.
0: Sì,
2: buona serata.
0: Ciao, ciao a tutti.
7: Uno contro tutti.
8: Talento senza genio vale poco, ma il genio senza talento non vale niente.

0: Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20. Radio Firenze Viola.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Apriamo con gli esteri. L'Ucraina ha accettato di non colpire gli obiettivi energetici russi. La Russia ha accettato di fare altrettanto. Lo ha scritto il presidente americano Donald Trump sul suo Truth Social. L'aumento del prezzo della benzina a livello mondiale è causato principalmente dalla guerra tra Russia e Ucraina, non dall'Iran, ha aggiunto il tycoon, che ieri aveva chiesto al leader ucraino Zelensky di interrompere gli attacchi contro le raffinerie russe.
1: Intanto, al fine di concedere agli Stati membri più tempo per esaminare in modo approfondito le proposte di rinnovo, il Coreper ha deciso di prorogare il regime per un periodo di 7 giorni fino alla mezzanotte di martedì 22 settembre. Verranno ora completate le procedure giuridiche necessarie per dare attuazione a tale decisione. Lo fa sapere la presidenza di turno irlandese a proposito delle sanzioni individuali alla Russia. La scadenza era fissata per domani, pena la rimozione dalla lista nera per quasi 3.000 persone.
2: La Cina critica gli appelli lanciati dai leader statunitensi dei colossi dell'AI per rallentare lo sviluppo della tecnologia sui pericoli legati ai progressi troppo rapidi a favore di sistemi di sicurezza. Allarmismo, confronto e competizione non faranno altro che ostacolare il processo di governance globale dell'AI, ha detto il portavoce del Ministero degli Esteri. Ieri il Ministro della Sicurezza di Stato ha pubblicato un articolo sollecitando l'accelerazione su prevenzione e controllo dei rischi per la sicurezza legati all'intelligenza artificiale.
1: In Italia il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha rigettato la richiesta di differimento pena per grazia presentata dal legale del 72enne Rogero, gioielliere di Cuneo, condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori e ferito un terzo nel 2021 a seguito dell'assalto nel suo negozio. Detenuto a Bollate, la difesa aveva chiesto il differimento dell'esecuzione della pena in attesa della decisione del presidente Mattarella sulla domanda di grazia e in subordine la detenzione domiciliare.
2: Papa Leone XIV cancella i tagli del suo predecessore Francesco e rialza gli stipendi dei cardinali e della curia e li riporta all'era pre-Covid. Con un mutuo proprio il pontefice abolisce la normativa di Bergoglio di marzo 2021 che tagliava gli stipendi al personale del Vaticano, a cominciare dai cardinali che recuperano il 10% e capi di Castero e della curia romana.
1: Lo sport e il tennis. Zverev vince gli US Open e in classifica ATP si porta a 1810 punti di distanza da Sinner, che però si è iscritto al torneo ATP 500 di Vienna in programma dal 24 ottobre al 1 novembre e può allungare le distanze dagli avversari. Sul fronte femminile il ranking WTA è stato aggiornato e la kazaka Rybakina diventa la nuova numero uno del mondo. Risale al 20° posto l'azzurra Jasmine Paolini. L'europeo di volley maschile domani alle 21:05 al Palapanini gli azzurri di Ferdinando De Giorgi affronteranno la Repubblica Ceca. Per il calcio oggi si chiude la quarta giornata di Serie A alle 20:45 Inter-Udinese, in corso Torino-Roma e Como-Parma. Neymar non giocherà più nel Brasile. Ancelotti spiega che il giocatore non vuole tornare in nazionale.
2: E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
0: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
3: Oh, grande Tommaso.
4: Pietro.
3: Allora?
4: Male, sono sempre in il traffico, mi si è rotta anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
3: Ancora con il Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
4: Ma davvero?
3: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
5: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
6: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
0: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. Firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
7: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
8: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
7: Andiamo, via, chi l'è? Lo zio di Orin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
8: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
9: Salve a tutti, sono qui, in Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di Noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
8: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a Chi si compra inizia Uno di Noi.
0: Fiorentina.

0: fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala. Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Approfondimento sulla viola. Notizie, ospiti, opinioni e collegamenti.
1: Tutto ciò che fa Fiorentina
0: è su Radio Firenze Viola.
2: Quattro squilli in laguna per cominciare veramente la nuova stagione. È stato il weekend dei sospiri di sollievo per la prova della Fiorentina venerdì sera al Penso e adesso abbiamo voglia di un gran bel bis domani sera in Coppa Italia con il Pisa per la Fiorentina che è ripartita e soprattutto per Paolo Vanoli che ha cambiato volto a questa squadra in poco toccando anche le corde giuste. Caro Luca Calamai, ben trovato, buon lunedì, buona settimana. Palla al centro, Radio Firenze Viola in diretta fino alle 16 sull'Edi Radio, vigilia di un derby non banale perché vogliamo andare avanti in Coppa Italia e soprattutto curiosi di vedere chi magari si ritaglierà un po' di spazio dal primo minuto, un po' di turnover o meno.
3: Quali sono le corde giuste?
2: È il spirito di gruppo, il correre per il compagno.
3: Cioè cose straordinarie?
2: No.
3: No, perché per capire se
2: non le facevano. Non le avrebbero fatte. Grosso
3: mai?
2: Poteva chiedergli qualsiasi
3: cosa. Come mai?
2: Non lo so, perché non lo so, perché ieri sera ho avuto modo anche fuori dai microfoni di parlarne con gente negli spogliatoi, li ha vissuti, ieri Lorenzo Amoruso,
3: e che
2: Alfredo Aglietti, che è entrato come un elefante in cristalleria e invece che entrare in sintonia con questi calciatori è entrato in antipatia a tutti.
3: Esatto.
2: E in campo hanno messo in campo quella sfiducia che Paratici venerdì sera ci ha certificato nelle sue parole del prepartita e fa effetto, Luca, perché è uno che ha tirato un rigore che valeva un mondiale con la freddezza dei grandi e quindi ti dici, se non lo sa lui come entrare, no? In sintonia con calciatori. È successo quello che era successo, boh, anche a Pioli.
3: Quindi
2: non lo so,
3: in 14 mesi abbiamo avuto due allenatori che sono entrati come elefanti e non si sono fatti capire.
2: Sì, anche perché so dove vuoi arrivare.
3: No, perché io
2: dopo i giornalisti, anche i calciatori sono una razza un po' particolare. Li devi coccolare,
3: capite?
2: Come dice Vanoli,
3: capite bene,
2: perché se li irrigidisci, poi guarda come ti trattano.
3: Poverini. No, guardate, io credo che non esista realtà migliore per un calciatore di Firenze. Io penso, ma la penso da sempre, così lo diceva anche Batistuta a suo tempo, lo diceva, perché qui è colpa dei presidenti che mettono pochi soldi, è colpa dei direttori sportivi che sbagliano gli acquisti, è colpa dei giornalisti che fanno casino,
2: quello sempre,
3: è colpa degli allenatori che non sono buoni perché sono troppo, non piacciono cose. Ah ragazzi, qui non è mai colpa dei giocatori. Allora, quando te vedi la prima mezz'ora, gol compreso del Venezia, quando vedi la prima mezz'ora di Venezia-Fiorentina, ragazzi, se voi pensate che lì il merito è di Vanoli, sicuramente, guarda, grazie Paolo, anzi sicuramente, ma è una squadra che ha deciso di giocare a pallone. E allora no, cari giovanottini miei, poi siete tutti regolarmente pagati, prendete valanghe di soldi, puoi vincere e puoi perdere, ma l'orgoglio che hai messo, la grinta, la cattiveria, la determinazione che hai messo in campo a Venezia, anche quando hai preso il gol e non ti sei smosciato come un palloncino bucato, è quella, me la devi dare col Torino, me la devi dare col Frosinone. È troppo comodo, è troppo comodo. Io sono profondamente deluso da un gruppo di giocatori, perché cosa gli ha fatto Grosso? Ci verrà fuori qualche verità, non so che gli ha fatto Grosso, vorrei sapere cosa gli ha fatto, cosa gli aveva fatto anche Pioli. forse hanno sbagliavano l'approccio, cioè,
2: allora senti,
3: non lo so,
2: tanto
3: io
2: su
3: però Pioli giocatori...
2: un po' di retroscena li avrai sentiti,
3: certo, certo.
2: Fu un ingresso quello di Pioli un po', voglio usare termini forti, però insomma veniva da un anno in Arabia, pagato $1 milione al mese, aveva lasciato l'Italia da campione d'Italia con
3: aveva un po' perso la testa,
2: lui è un po'
3: dire.
2: Entrato come io so io e voi
3: se, guardate so, io non so se è vero, poi restituisco la parola a Tommaso, non so se è vero, ma se prima dell'amichevole col Manchester United, quando Paolo è entrato nello spogliatoio, ha visto che era la fascia capitano la volevano dare a De Gea per motivi ovvi, visto che De Gea è stato un simbolo di quella squadra, e lui ha detto ma questa gente è venuta qui per vedere me, allora lì vuol dire sei fuori di cervello, va benissimo, sei completamente
2: e
3: fuori
2: lì
3: di testa
2: non
3: e
2: ti lì seguono,
3: probabilmente i giocatori
2: ti
3: non ti seguono più. Bene,
2: secondo me grosso, lo dico con un pizzico di, anch'io sono un lamentino, lo sai, tendo, no, spesso a, secondo me loro hanno percepito un grosso che è un giorno non arriva agli esterni, e un giorno magari Ken, lui se ti ricordi le primissime dichiarazioni, sì, disse beh insomma se ci sarà qualche situazione vedremo, e un altro giorno Fagioli però non lo vedo regista, e un altro giorno mi serve in mediano un certo tipo, in questa squadra non c'è, lui ha un po', come dire, sparso una certa negatività in questo spogliatoio, con la differenza che la sua negatività era anche un modo, come dire, io non mi fido di voi ragazzi come squadra, anche i ragazzotti dopo Roma, no? La squadra si è sentita, secondo me, come se il suo allenatore dicesse io sto gruppo non
3: lo voglio. Va bene, in futuro facciamo scegliere l'allenatore.
2: Non mi fa sognare, ecco,
3: risolviamo
2: Vanoli,
3: il problema.
2: Vanoli è arrivato, ti ha detto mercato mi fa sognare, il talento va coccolato, c'è, sta squadra mi stuzzica, e loro si sono sentiti probabilmente,
3: beh,
2: subito valorizzati,
3: e noi siamo contenti, lo ripeto, grazie a Vanoli, lo ripeterò, perché comunque ha fatto anche delle scelte, no? Delle scelte sono anche, lo ripeto, rimesso Fagioli nel suo posto, sta cercando i giusti equilibri difensivi, ha dato fiducia a Mastantuono, e non era automatico, perché comunque Mastantuono o te ne innamori o ti viene in mal di testa.
2: Mastantuono è stato sostituito, se ti ricordi, con Torino.
3: Sì, che è sbagliato.
2: All'intervallo,
3: è sbagliato.
2: Poi ora
3: va bene.
2: Lungi il difender,
3: no, io faccio
2: troppo
3: solo,
2: grosso,
3: faccio solo.
2: Ci ha messo del suo, fra l'altro ormai è una settimana, paratici, venerdì non ha più parlato di queste sanzioni disciplinari, probabilmente resterà tutto in
3: ma
2: sospeso.
3: Sì, dai, cosa vuoi che finisca?
2: Resta in sospeso anche la valutazione che altri tecnici in passato, fammelo dire, si sono dimessi, il signor Grosso no.
3: E lui non si dimette, ha tutto il titolo per non dimettersi, ecco. Cioè,
2: sì, sì.
3: Dire, se te mi prendi, cioè non è che mi hai,
2: no,
3: ti ho obbligato,
2: no,
3: la pistola alla testa a comprarmi, a prendermi se mi prendi.
2: Però,
3: io, in questo caso ragiona, ma farà la stessa cosa che ha fatto poi Pioli, vedrai, fra 4-5 mesi transerà per poter tornare a allenare l'anno prossimo, prenderà invece di 2 anni stipendio, ne prenderà 1,5 qualcosa. No, però ragazzi, va bene, andiamo avanti, perché sono vecchio, io ho visto tanti spogliatoi che comandavano loro, non c'era bisogno nemmeno di sapere l'allenatore, perché comandavano loro, decidevano loro. Io mi ricordo che quando è arrivato Malesani, Battistuta e Rui Costa l'hanno preso per mano per 2 mesi, per mano, e l'hanno accompagnato, andando anche a fare la guerra col presidente, se c'era a fare la guerra col presidente. Questi spogliatoi fatti di uomini veri, con la U maiuscola, quelli del secondo scudetto, il primo scudetto non l'ho visto, uomini. Qui, mamma mia, poverini, sai, li ha turbati, non è entrato in sintonia con loro, e questo è il ragionamento, è evidente, vedi i primi mezz'ora, è tutto chiaro.
2: Ma anche la prova di Fagioli, per dirne una.
3: Ma è tutto chiaro, cioè non c'è da perdere tempo.
2: No.
3: Una fame, ragazzi, non gli facevano passare la metà campo, li hanno completamente stupiti, perché non li facevano giocare, raddoppi, una roba, ma pensa, dopo un gol puoi anche andare, niente, hanno ripreso a giocare come se vincessimo noi 1-0. Va bene, speriamo che tutto questo basti, però vi devo dire la verità, non mi hanno, non sono segnali da gruppo di grande spessore umano, ma a noi ci interessa che facciano i giocatori, e poi quello che sarà sarà. E non sottovalutiamo il Pisa,
2: trappolone?
3: Perché, bravo, perché? Perché ora c'hai, hai vinto il Venezia e ora cosa vuoi? Battere il Napoli, comunque fa punti col Napoli, vuoi la riprova, no? E quindi certo, la testa è al Napoli,
4: certo.
3: E si fa il turnover perché poi c'è da prova a Napoli, e le, ecco, questa è una trappola, è un trappolone, perché, perché il Pisa è una squadra di Serie B, ma i derby sono derby, hanno storie che vivono anche di vita propria, quindi io per esempio questo grande turnover non lo farei, non cambierei De Gea, lascerei De Gea in porta, lascerei Mastantuono, magari lo vincono il primo tempo e poi li levo,
4: gli dai fiato dopo.
3: Tanto poi dopo sabato ci sarà una sosta lunghissima, puoi anche chiedere un sacrificio ai giocatori, poi Ulai sì dentro, Ulai se sta bene va bene, ma anche Pongracic dentro, Pongracic c'è garanzia, cioè non è che metto uno scarso, Valdepeñas certo, perché è una partita offensiva, ma insomma non stravolgere l'idea che poi dà il messaggio che mamma mia abbiamo questa rottura di scatole, poi fortunatamente c'è il Napoli sabato, prima vinciamola, perché questa, la Coppa Italia è la nostra ancora per sognare.
2: Ed è secondo me, l'ho scritto stanotte, anche una bella occasione per Vanoli, perché una, un'altra cosa che abbiamo capito è che Vanoli quest'anno arriva con la forza di un altro momento, sono passate solo tre partite, la situazione non è disperata, può anche immaginare di dare un'impronta diversa e soprattutto può puntare a una coppa come non era possibile farlo l'altro anno. Perché eri con l'acqua alla gola, ti dovevi salvare, ricorderai che insomma anche col Crystal Palace,
3: poi
2: che
3: io
2: poi l'ha vinta, però
3: io ho visto tante partite in questo inizio di campionato, non so te Tommaso, io ho visto solo una squadra che mi ha fatto proprio impressione, che è la Roma, cioè la Roma fa impressione,
2: la Roma va giù,
3: fa impressione, pure ha sofferto un po' anche lei, ma vedo la Juve in confusione, il Napoli così così, il Milan così così, l'Atalanta così così, l'Inter,
2: Inter
3: sì,
2: Roma,
3: l'Inter, ecco, cioè non è che vedo
2: Lazio,
3: non è che vedo tutte queste grandi,
2: no,
3: queste grandi
2: Lazio
3: squadre,
2: Lazio sbarazzina, so quanto potrà durare,
3: fanno
2: comunque
3: miracoli,
2: ne hanno fatti due,
3: sì,
2: al Milan,
3: comunque fanno miracoli, no, la Lazio fa miracoli, quindi è un anno in cui poi se ti immagini la partita secca, perché no, una partita secca. Allora 348 7513 933, tra l'altro chiedo a Stefano se c'è qualche messaggio audio di mandarlo subito, saremo con gli ascoltatori di Lady Radio, il 3925727775, aspettiamo le vostre telefonate a cavallo tra qual è la Fiorentina vera, quella feroce che abbiamo visto contro il Venezia, che cancella tutto il resto, oppure andiamoci cauti, quindi aspettiamo le vostre telefonate allo 055 7711 171, se abbiamo qualche audio lo sentiamo insieme.
5: Chi si metta in vento, flash, ci metterei prima di tutto gli opinionisti e giornalisti che in modo assertivo in questi giorni ci avevano detto che Vanoli avrebbe fatto ciò che poi è stato smentito dal campo, cioè ripartire dai vecchio e dai nocciolo duro dell'anno scorso, ma proprio per questo metterei sotto una bella tramontana tutta la società che ancora non ha capito come si gestisce il rapporto e la comunicazione con questa piazza, perché se si fa i post di elogio ai record del presidente e poi si va sotto il curvino ospite a prendere i cori dopo una vittoria, a maggior ragione si dovrebbe andare in conferenza stampa e spiegare alla piazza cosa sta succedendo quando le cose non vanno.
6: Scusate ragazzi, non andate a cercare il chiunce, grosso grosso grosso gli è scarso, è un incompetente. Grosso l'anno scorso ha perso 17 partite, 3 partite in più della Fiorentina, e non mi dite ma allora ne avrà vinte alcuna di più, ed è arrivato a 5-6 punti, non è che si arriva a 100 punti dalla Fiorentina. Che grosso è stato un errore che è stato ammesso, un errore è stato rimediato, ma grosso è un incompetente, capito? È un sopravvalutato grosso,
3: capito,
6: come altri allenatori italiani,
3: scarso,
6: come possano essere,
3: diciamo,
6: per dire De Zerbi in Inghilterra, anche De Zerbi è un allenatore sopravvalutato, basta guardare il curriculum. Ciao ciao Bolletta.
2: Ciao Bolletta.
3: Zerbi guadagna 10 milioni l'anno, sai come ti ringrazio a te.
2: Belli peperini, va bene, dal lunedì mi sembra giusto. Sul primo intervento?
3: No, sul primo intervento Allora, lo scindo, come sempre, sì. Lo scendo te. Allora, sai che io non ero convinto che sarebbe andato
4: infatti poi,
3: a bomba
4: lo
3: su.
4: Diciamo in chat, no, nella nostra chat della radio, quando sono uscite le formazioni, io
3: abbiamo pagato un caffè a testa, che ti avevi detto che avrebbe parlato Paratici.
4: Te però sei azzeccato, per esempio, Dragusin
3: sì, perché,
4: ha confermato.
3: Perché comunque, ragazzi, Vanoli è una scelta di Paratici e lì c'è un minimo di compromesso che devi trovare. Sono molto stupito della vicenda Dodò, ti dico francamente, sono molto stupito della vicenda Dodò, perché anche qui ci vedo confusione. Cioè, Dodò fa parte della Fiorentina o non fa parte?
4: La Fiorentina ti dice di sì.
3: Di sì. Poi però fa passare il messaggio che non è in condizione, lui ti dice che
4: io però sto benissimo.
3: È confusione?
4: Né.
3: Allora, fate chiarezza,
4: Probabilmente lui non rinnova.
3: Ma non rinnova, certo,

0: vi fai la guerra fra di voi. Beh, se Dodò è fuori dal gruppo lo dite ed è normale, se non rinnova il contratto dici io lo tengo fino a dicembre in tribuna e poi vendo e lo do via. Ma togliamoci i problemi, non so che ne pensi, non lo so.
1: Ma l'unico aspetto buffo, misterioso di Dodò non è quello di ora. Ora è normale, tanto Fiorentina ha due terzi in destra, per cui è voglia, è in abbondanza. Beh, il mistero buffo è perché ha giocato quella partita lì.
0: Si dice perché lo volevano far vedere, si dice.
1: Volevano far vedere,
2: che lui ha passato l'estate con la festa al mercato, quindi ora non sarebbe in condizione, però era evidentemente in grado di giocare la prima di campionato.
1: Ma ora io non so che trasmissione volete, ma per amore di
0: no, no, no,
1: ma chi se ne frega di Dodò?
0: Ma infatti sono entrato su Dodò perché comunque si faceva il ragionamento del togliersi i problemi in questo momento, no?
1: Sì,
0: allora anche
1: lui.
0: Oggi ti sei preso Dodò che ti ha smentito
1: e
0: vai avanti, signora Marchesa, ecco. Dopodiché che ne pensi di questa situazione?
1: Ma in generale si è cominciato a vedere gli effetti positivi di questo mercato. Contro squadre così sei facilitato, perché questo pallone lo tieni più spesso te, no? Quindi se non c'è bisogno di grandi recuperatori di palloni. Per cui va bene, con Napoli è molto più interessante, si alza il livello e si deve capire se Mastantuono può fare lo stesso contro, non so se giocherà Oliveira a sinistra oppure giocherà come l'altro giorno, come si chiama, Spinazzola. Per cui lì già per Mastantuono diventa sicuramente più complicato rispetto a, cioè dalla parte sua, Apsa, se non mi sbaglio. Poi diventa interessante la sfida a mezzo al campo, perché ho letto oggi che Anguissà potrebbe rientrare.
0: Sì, sì.
1: Se rientra, insomma, voglio dire, se sta bene Anguissà, per contenerlo non è semplice, è un cavallo notevole. Qui ecco, insomma, io oggi sulla Fiorentina si può ragionare con più serenità, no? Perché prima sembrava tutto sballato, e invece non poteva essere tutto sballato a quella maniera. Devo dire che mi piacerebbe sapere, ma tanto ecco, in questo discorso qui sono d'accordo con te, mi piacerebbe sapere davvero che cosa è successo fra Grosso e Paratici, fra Grosso e la società.
0: E ma direi anche la squadra.
2: La squadra, bravo.
0: Perché la squadra l'ha mollato un secondo dopo.
1: Ma
0: proprio.
1: Mi piacerebbe sapere. Ma tanto bene non si è mai saputo nemmeno di Palladino, perché ha mollato da un giorno all'altro, da un'ora all'altra. E non, nemmeno di Gattuso, quindi restano tutte queste cose a volte nel fumo, insomma, a me non piacciono chiaramente, però queste sono scelte. Mi piacerebbe perché così, non tanto per curiosità, si potrebbe capire qual era il destino di questa squadra secondo Grosso e qual è invece secondo Paratici. Cioè, quello secondo Paratici è chiaro, è così. E secondo Grosso che cosa voleva? Io ho letto da qualche parte che avrebbe voluto Matic, non era una vischierata, ragazzi. Ieri ha fatto una partita pazzesca, ma Matic è il giocatore che regolarizza davvero tutto il centrocampo. Poteva star benissimo accanto a Fagioli, per cui non era una richiesta di questi, voleva, che ne so, Calamai a metà campo, è rimasto impazzito, no, voleva uno vero, uno concreto, uno che lui credo sia il terzo

0: Giovanni e a Sassuolo, sì, se non mi sbaglio, e ha sempre fatto bene, sempre fatto bene, un giocatore di grande esperienza, di diventare. Comunque mi piacerebbe per capire poi bene le situazioni. Ora è tutto ancora tutto sfuggente, vediamo la prossima. La prossima con Napoli è molto, come ho detto prima, è indicativa, ecco, ti fa capire tante cose. Ora sei fuori, diciamo, da questa possibilità di crisi, anche facendo scontro Giuli, ma perdendo col Napoli non è che perdi sempre contro una squadra che 2 anni fa ha vinto lo scudetto. Quindi lì nella Fiorentina di oggi, quello che mi sembra che abbia ripreso, come dire, questa scintilla l'idea proprio che hanno dato a Venezia di essere una squadra, cosa che non avevano dato nelle altre 3 partite.
1: Sì, perché sai, Grosso non li aveva capiti, quindi è normale.
0: Non aveva capito.
1: Perché sai, i giocatori sono delicati, non era entrato in sintonia.
2: Alberto, però ha ragione Luca, noi abbiamo aperto la trasmissione.
1: Cioè, in 4 giorni improvvisamente vanno a far pressing anche sulla bandierina.
2: E i calciatori sono una categoria particolare, dicevamo, no?
0: Come giornalisti.
2: Bravo.
1: Ma infatti l'ha detto.
2: L'ho detto.
1: Ha detto, giocatori e giornalisti,
2: calciatori, mamma mia,
0: quindi no. Ma sì, come categoria magari, ma lì ci poteva essere, cioè, allora Fagioli, cominciamo, prendiamo Fagioli era uno di quelli, tutti insomma quelli che fanno il mercato dicevano che al 90% sarebbe stato ceduto, sì. Quindi lui, che mi pare lì, ecco, lì il soggetto sia abbastanza complicato da un punto di vista caratteriale. Lì, e lui magari non ha sentito la fiducia, questo lo so per certo, perché per un caso rarissimo, durante il ritiro nessuno le aveva mai detto, né l'allenatore né i dirigenti gli avevano detto una parola. Lui aveva capito, si era accorto che era lui o Ulai, o non mai tutti e due insieme, sì. Quindi può darsi che in questo caso lui abbia, con Vanoli, che era quello che insomma sicuramente, anche se lei l'aveva messo Pioli, ma Vanoli poi gli ha tirato fuori il meglio sicuramente, e può darsi che si è risentito subito a casa, ecco, questo può essere un'altra cosa, anche che l'idea che Vanoli, perché Vanoli non ha, come posso dire, non è Fabregas, non è uno di questi mediaticamente, a parte Fabregas di livello, sia ben chiaro, ma mediaticamente portati, no? Però il Vanoli qualche idea ce l'ha sicuramente,
1: certo,
0: di fare gli sinistri,
1: certo,
0: l'anno scorso, e mettere Vieri terzino sinistro per ricompattare la difesa e soprattutto i due centrali, può essere anche quella una, come posso dire, un punto a favore della squadra, no? Che hai dato una sistematina intanto alla squadra, e poi insomma,
1: sì, comunque hai preso due gol, cioè col Venezia,
0: sì, perché... no, l'hai preso due gol, il primo l'hai preso,
1: cioè,
0: l'hai preso,
1: e Fagioli, insomma, vorrei ricordare, però basta, voglio continuare su questo ragionamento, se no quello dovevo dire l'ho bello detto, sì, quello sì, che penso non ci ha pensato. Cioè, Fagioli ha già dato titolare a Roma e col Torino, giusto?
2: Sì, col Frosinone no,
1: col Frosinone credo giocò lei.
2: Entrò, sì, una partita dalla panchina.
1: Poi non è che poverino hanno messo in tribuna, già 2 partite. Ma comunque, questi sono i calciatori,
2: sai,
1: ragazzi. Non ci sta a perdere tempo.
2: Arrivavano anche a te le voci dall'entourage,
1: certo,
2: no?
1: Voglia. I calciatori sono fatti a questa maniera, ed ecco perché trovo assolutamente interessante e condivido, per quel che vuole valere la mia condivisione al 1000 per 1000, l'ha detto Alberto, perché la partita con Napoli, al di là del risultato, lasciare quel risultato, con Napoli puoi vincere, puoi perdere, è normale, cioè puoi fare già qualsiasi risultato, Napoli ci può stare, ma vedere se c'è un'ulteriore crescita sull'idea di calcio, ecco, questa di geniale, ma vedere una squadra che ha un'anima,
0: sì, l'accenno delle caratteristiche della Fiorentina di Vanoli non sia per esempio quello del Bologna ieri a Napoli,
1: esatto.
0: Io non credo che questa squadra possa fare resistere nel 90 minuti in difesa senza tipo, saranno le partite in cui dovrà chiudersi ovviamente, però sarà sarà sempre più complicata, perché come ti ha detto lei, anche a Venezia, una partita che la Fiorentina voleva segnare non 4 ma 7
1: gol, certo.
0: due ne ha presi. Per cui io credo che questo sia l'aspetto negativo, cioè la caratteristica della squadra. E io credo che con il Napoli e con tutte le altre, quando sarà possibile, ovviamente, che se viene l'Inter e ti schiaccia, cioè te puoi giocare come tu vuoi, ma se ti metti dietro tu devi stare dietro, no? Ecco, io credo che tutte queste questa sia, possa diventare, diciamo, sì, sia ancora presto, possa diventare la caratteristica principale di questa Fiorentina.
1: Senta Alberto, in un minuto, potete tanto te guardi tutto, sicché che Pisa, cosa ci dobbiamo aspettare dal Pisa? Cioè, noi sappiamo che
0: l'ultimo ho visto solo i riflessi, solo i
1: hanno preso quattro gol, quattro hanno preso.
0: In casa era meglio giocare a Pisa, a Firenze, perché in casa mi pare hanno vinto una partita in 12 mesi, una roba di genere, cioè una roba incredibile. Il Pisa l'hanno ricostruito per tornare subito in Serie A immediatamente. Per cui non è che non so quanto può interessargli davvero, quanto può spendere di energie.
1: Però è un derby, lo sai che è sentitissimo, chiunque gioca ci metterà l'anima, no? Perché è normale. No,
0: poi basta ricordarsi i precedenti, la Fiorentina è andata fuori con l'Empoli, è andata fuori col Carpi, è andata fuori, cioè non è che è successo, per cui ci vuole sempre molta attenzione. Se ti interessa la Coppa Italia, credo che quest'anno debba per forza interessare, perché non ci sono altre coppe.
1: È l'occasione. Quindi,
0: l'organico è bello numeroso. Ecco, una cosa mi piace, perché ho visto che potrebbe giocare Gonçalves. Quello mi incuriosisce molto. Quello davvero mi incuriosisce.
1: Ma secondo te è una seconda punta o un esterno?
0: Allora,
1: perché a me mi hanno detto una
0: che faceva quello che fa ora adesso Gonzalez nella Juventus, cioè poteva fare l'esterno, il trequartista, la seconda punta. Guarda, oso molto coraggio, un paragone solo come posizione, Jovetic, cioè era un giocatore che aveva tanta tecnica, e questo ragazzo, questo Gonçalves, ce l'ha. Allora, ma tu dicevi, finisce la carriera di Jovetic e dici, ma che era una prima punta di queste false giorni, seconda punta, trequartista, esterno.
1: Sì, è vero.
0: Dicevi, boh, non lo so, però era tutto queste cose insieme. Ecco, Gonçalves mi dà quell'idea lì, almeno per le partite che ho visto.
1: Anche se ti dico che quel ragazzo del Torino a me è piaciuto,
0: Sì, però Gonçalves gol li ha fatti, dici, in Portogallo, certo, in Portogallo ci sono tre squadre grandi e basta, però insomma 3.5 mettiamoci anche.
2: I numeri sono da centravanti.
0: Come?
2: I numeri sono da centravanti di Gonçalves.
0: Appunto, no, con lui. Lui gol li fa, ecco, Ninje la palla buona l'ha avuta, una clamorosa, notevole, e l'ha tirata addosso, lì la metti sul secondo palo o tenti il pallonetto, invece dritta per dritta, però insomma è stato un errore, no 10, non è che ha avuto 10 occasioni, però ecco, questo portoghese mi incuriosisce, ma davvero mi dà l'idea che potrebbe anche diventare qualcosa di interessante per la Fiorentina, che di questi giocatori è piena, ovviamente, perché veramente ce n'ha quanti ne vuole, può mettere anche Alta, può mettere Gnonto per quello che può dare, ce n'ha tanti, a parte Mastantuono ovviamente.
1: Grazie Alberto.
0: Ciao Alberto.
1: Ci scusiamo con la regia di Lady Radio, siamo andati un po' lunghi, una breve pausa e poi torniamo.
3: Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
5: Ragazzi, io sono un entusiasta di Pellegrino, che è entrato in punta di piede e poi due mezze partite, due gol, grandissimo. Poi l'altra, settore giovanile della Fiorentina, stava il fiore all'occhiello, quindi non facciamo passare che è troppo giovane la squadra, perché perché a Bergamo contro l'Atalanta la Supercoppa l'abbiamo persa, una squadra giovane come la nostra, anzi aveva addirittura un 2011. Quindi, caro Andrea Azzoli, la tua squadra non ha né capo né coda, forse senza talento casomai.
6: Sì, buongiorno, io volevo dire, esordire la trasmissione di lunedì tirando fuori la polemica su un ex allenatore che è andato via e che non si sa come ha gestito lo spogliatoio, è veramente difficile da capire. Poi liberi voi di dire cambia canale, come mi avete detto venerdì, ma è libero io di esprimere il mio pensiero. Grazie.
7: Ciao ragazzi, sono Guido, correggetemi se sbaglio, ma ho l'impressione che la strategia comunicativa moderna sia la non comunicazione, nel senso ogni società di calcio ha un canale personale, un sito attraverso cui divulga le novità e quelle che ritiene le cose da divulgare, il resto non viene più comunicato agli organi istituzionali, stampa, Rai, radio, televisione, eccetera, perché se non cose non ritenute strategiche, perché la strategia è quella di non comunicare, di tenere all'interno e di vagliare le cose attraverso il proprio sito personale. Ciao.
8: Oh Luca, buongiorno. Ma tiri fuori dei discorsi adesso, che cosa c'entra, che cacchio ce ne frega noi di Dodò, se della Fiorentina, se non vuole entrare, se l'ha messo fuori, ma che cosa ce ne frega a noi di Dodò? Ma è già che Dodò mi piaceva all'inizio, poi dopo corre, non fa un cross e non è capace di fare un cross, non è capace di difendere. Luca, ma che cavolo ce ne frega di Dodò? Quindi fuori i discorsi molte volte che proprio non stanno in piedi.
9: Scusami Luca se mi permetto, però le caratteristiche di Grosso sono completamente diverse da Vanoli. Grosso praticava proprio un calcio di recupero palla molto basso, di poco pressing, di ripartenza in contropiede con gli esterni, ed è la Fiorentina che abbiamo visto poi, perché contro il Torino non si prestava, contro il Frosinone non si prestava, e quindi questa era la caratteristica di Grosso, tant'è che comunque i giocatori correvano male, ma caratteristica di Grosso. Poi posso capire Fagioli, perché se mi permetti, che Fagioli è stato messo fuori dal progetto dall'inizio e a lui gli girano le scatole. Ma questo...
10: Buon pomeriggio. Ma Luca, guarda, veramente

0: Salvini. Sì, è vero, ha ragione, cioè sono pagati per fare questo lavoro, ma sei veramente un po' indisponente in questa maniera. Dai un po' fastidio. Ciao a tutti, Silvana.
1: Cara Silvana,
2: tanto sistemato.
1: Innanzitutto mi scuso con Silvana perché non vorrei essere indisponente, quindi ci mancherebbe altro. E niente, non ho nient'altro da aggiungere.
2: Ma
1: questi
2: no.
1: sono i vostri pareri. Dico solo all'amico romagnolo che sbaglio o tutti avevano dato Dodò titolare in formazione. E di Dodò non gioca e non è entrato. Per cui
2: no.
1: Perché parliamo di Dodò? Perché parlo di Dodò? Dodò era stato dato da tutti titolare. Bene, punto, basta, poi va bene tutto, siamo tutti contenti, tutti felici, che banda di grandi leader e di grandi uomini che abbiamo e siamo
2: no,
1: contenti.
2: No, ma guarda, nello specifico... No,
1: mi dispiace per cioè, Silvana, guarda...
2: Però solo, Silvana ti ha anche detto che hai ragione.
1: No, no, ma a me dispiace, se ho infastidito Silvana, fermo, per carità, io ti dico, io sono stato abituato male probabilmente, ho visto delle nella mia vita ho visto delle Fiorentine,
2: Luca.
1: Ragazzi, con dei giocatori e dei personaggi.
2: Ma poi in teoria noi si deve analizzare, il tifoso gode per la vittoria.
1: Ma
2: punto.
1: Certo, ma guardate.
2: Però se uno analizza, non è che si può limitare a un grande impatto di Vanoli, Mastantuono è un fenomeno, la squadra è girata alla grande. Se uno si fa due domande in più, capisco che il tifoso magari non abbia voglia. Noi un pochino di domande in più ce le dobbiamo fare.
1: E poi
2: allora uno dice 270 minuti come bambole di pezza ferme in mezzo ai campi,
1: imbarazzante,
2: 4 giorni di allenamenti con Vanoli, corrono, si aiutano e poi senti anche Fagioli,
1: doppi allenamenti e in teoria li dovevano aver imbattiti
2: Fagioli in sala stampa.
1: Certo, Fagioli in sala stampa naturalmente.
2: Comunque contenti voi
1: no, e comunque fuori dal progetto, non è che l'ha messo fuori grosso dal progetto, Vanoli era fuori dal progetto perché la società lo voleva vendere. Va bene, andiamo avanti. Noi speriamo che vada tutto benissimo. Ripeto, io dopo la partita col Venezia ho detto stasera si va a letto più tranquilli.
2: Tutti,
1: perché abbiamo visto finalmente che cosa può essere la Fiorentina. Forse non è quella che io sognavo, speravo con qualcosina di più, ma sicuramente
2: e
1: se
2: abbiamo,
1: è così non è una squadra che ha problemi. Ecco, questo è già un passo avanti.
2: Perché comunque fino a Ferragosto celebravamo un mercato che ci piaceva a tutti.
1: Ma Mastantuono,
2: perché Mastantuono
1: è
2: una qualità pazzesca,
1: una
2: perché in Gie viene su bene, si intravedono cose buone, perché a Ta dà del tuo al pallone, Dragusin ha dato segnali di ripresa, Vieri adattato a sinistra, tutto sommato, cioè quelle sensazioni che avevamo prima, come dire, della fase discendente del mercato, sono state confermate anche dalla qualità che hai visto a Venezia. Quindi poi è chiaro che dalla gestione Kenny in poi qualcosina non ha funzionato e ha portato evidentemente anche alla distanza.
1: Lascia perdere, se no guarda poi
2: parato.
1: Dopo
2: vabbè,
1: cioè,
2: siamo fortissimi, andremo in Champions.
1: Allora volevo ringraziare e salutare Giacomo Iacobellis che è con noi, che lui è un bravissimo collega, una delle punti di riferimento anche di tutto mercato web, ha una grande conoscenza e grandissimi rapporti col mondo spagnolo. Lo saluto, ciao Giacomo, buongiorno.
3: Ciao Luca, ciao Tommaso.
2: Ciao Giacomo.
3: Buonasera.
2: L'ombre di Madrid, perché poi se c'è una città dove Iacobellis ha, come dire, più autorità e autorevolezza, è Madrid.
1: Esatto.
2: Te lo posso? No, te lo do per certo, perché io ho vissuto una notte da leoni a Madrid.
1: Queste sono cose vostre.
2: Guidato da Iacobellis.
1: Sono cose vostre.
2: Conosce gli angoli,
3: una grande
1: sono cose
3: al
1: vostre.
3: Museo del Jamón di Madrid.
2: Non entrare nei dettagli, Giacomo.
1: Sono cose vostre.
2: E
1: quindi prima di entrare in quelle che possono essere riflessioni anche in una prospettiva futura, resterei molto ancorato al presente e essendo voi due grandi anche competenti proprio di calcio, io vi butto là una riflessione che io ho fatto. Io mi aspettavo un giocatore diverso, cioè io pensavo che fosse il classico trequartista argentino.
2: Anch'io.
1: Che non è né 9 né 10, è un a via di mezzo che gioca molto con la palla, fa pochi, non tantissimi gol, però qualità straordinaria. Io vi confesso che da quando l'ho visto in campo la maglia alla Fiorentina, quindi a cominciare la partita con la Roma, io ho detto ma questo è un attaccante, questo
2: è
1: cerca
2: molto
1: la porta,
2: offensivo,
1: questo tira, questo può fare gol, questo ce l'ha addosso, cioè lui parte per andare a far gol, e questo non è da 10, il 10 parte per inventare, poi può far gol. Lui l'ho visto come un giocatore che parte per far gol. Ecco Giacomo, per quello che è il tuo pensiero e per quello che è la sua storia, sentivo che oggi Giancarlo Antognoni lo ha messo un po' a mezza strada tra, sì, Roberto Baggio e Daniel Bertoni, quindi non un 10 ma nemmeno un ala,
2: anche un filo di lui,
1: filo di lui. Ecco, che ne pensi?
3: Ma secondo me è un'ottima lettura, va fatto un discorso a 360 gradi, perché secondo me esistono due Mastantuono. Un primo Mastantuono che è il ragazzino sedicenne che ha infranto record su record, tabù su tabù, con la maglia del River Plate in Argentina, a 16 anni esordio, diventa uno dei più giovani marcatori, debuttanti con River, e nasce come enganche. Enganche in spagnolo è l'attacco, colui che aggancia letteralmente il gioco tra il centro campo e l'attacco, quello che dicevamo, appunto il Mastantuono che parte con River è esattamente quel trequartista, quel ruolo alla Roberto Baggio che cerca di agganciare i due settori del campo. Poi però c'è un'evoluzione di Mastantuono che all'inizio segna poco, segna a River se non sbaglio 7 gol in 2 anni, oltre 60 presenze, non sono tanti, al Real ne ha fatti 3 contando tutta la stagione, esatto. Però c'è stata un'evoluzione tattica che l'ha portata ad allargarsi, ad avvicinarsi all'attacco, ad allargarsi sulla fascia destra, giocava esterno destro d'attacco, nel Reale è vero non ha reso al massimo, ma secondo me la problematica non era solo il ruolo, è entrato in una squadra di stelle in cui comunque anche un diciottenne con così tanto talento ha il diritto, no, di farsi tremare le gambe, poi si è ritrovato progressivamente molto più vicino alla porta, e qui arriviamo al Mastantuono che stiamo vedendo, l'abbiamo visto un po' con Grosso, adesso anche con Mister Vanoli nell'esordio di Venezia, un Mastantuono molto più dedito ad attaccare, a fare gol, a regalare i numeri da fantacalcio, no? Che tanto ci piacciono, sì, e che poi decidono le partite. Quindi secondo me va considerata l'evoluzione del giocatore che nasce 10 in patria, per farvi capire, lo paragonavano a Gallardo, il muñeco Gallardo, per dire all'Argentina, che è destro, non è sinistro, però giocava proprio in quella posizione lì. Ma oggi è riduttivo vedere Mastantuono come un numero 10 e basta, è molto di più.
2: Quasi una seconda punta che potresti vedere bene insieme a una prima, un calcio quello un po' più datato, no? Con 4-4-2, la prima punta di fisico alta, il pennellone se vuoi, e lui un qualche metro più indietro, però la vedo come te la porta, lui la cerca.
1: No, la cerca proprio.
2: Salta l'uomo per entrare in area di rigore e andare a segnare, ma anche i tempi dell'inserimento, perché se guardi il terzo gol gli dà una gran palla a Andur, però lui prende il tempo bene anche sulla linea del fuorigioco, poi vince il rimpallo, un guardare,
1: e lo prende da attaccante,
2: però è un movimento quasi
1: non da
2: 10,
1: sì, è un movimento da attaccante,
2: è più offensivo di quello che
1: se te ci
2: pensare.
1: Pensi, sbaglio col Torino che ha avuto l'occasione all'inizio che era davanti,
2: sì,
1: al portiere,
2: sì.
1: Ragazzi, lui in questo inizio campionato può fare 1-2 gol a partita, e questo lo fai se la cerchi la porta,
2: sì.
1: Cioè quando si parlava del ruolo di Baggio, per esempio, no? Il ruolo di Baggio, una volta chiesi a un grande allenatore, disse: ma qual è il ruolo di Baggio? Lui mi disse: guarda, dove si mette dopo i primi 20 minuti, dove era Baggio? Sulla linea dell'area di rigore avversaria, perché lui cercava il gol, la sua idea era fare gol,
2: e in area
1: e
2: ci stava Borgonovo magari,
1: esatto, ma lui l'idea era di far gol. Ecco, questo è il giocatore che ora, tra l'altro, Giacomo, io sono curioso di vedere, perché ora nel calcio italiano li hai fregati una volta, dalla prossima partita avrai mille attenzioni in più, no? Verrà studiato come marcarlo. Sono curioso di vedere se lui veramente è talmente forte da reggere anche le marcature avversarie, perché allora lo raddoppieranno. Il Torino non lo faceva mai partire, dopo quell'occasione,
2: no, il aveva
1: fallo sistematico, fallo sistematico,
2: e poi
1: ecco, ce lo può avere la crescita per diventare un giocatore così determinante?
3: Lì dipenderà ovviamente la personalità che mostrerà, in una sfida che sta diventando sempre più importante, perché comunque sta giocando da protagonista a Firenze, gioca in Serie A, un campionato molto tattico, con difese molto attente. Immagino già i rivali della Fiorentina che sapranno che gioca tutto sul sinistro.
1: E ora la raddoppierà con il centrocampista, vedrai.
3: Sicuramente.
1: Ci sarà sempre un centrocampista e l'accompagnerà quando lui va dentro, quel tipo di situazione. Quando lui
3: però Mastantuono, secondo me, per quello che è stato il suo percorso e anche per come lo vediamo leggero, no? Leggero sul pallone, sembra quasi danzare, ci ha riportato un po' a un calcio più vintage. Io sono classe 90, però mi riporta a quella Fiorentina che ho visto io, no? E mi riporta a un calcio dove ci sono giocatori che riescono a divertirsi in campo. Quello sto vedendo in Mastantuono, che viene da un'annata al Real, lo chiamavano Eminem per i capelli biondi, lo prendevano in giro, non è riuscito a imporsi, ha avuto dei problemi a livello proprio di inserimento, non riusciva a sentirsi più la stella che era stata a River, dove tutti lo osannavano come la nuova leggenda del calcio biancorosso. Quindi si può capire, comprendere questo scotto che c'è stato. La Fiorentina è stata la soluzione, e proprio per questa leggerezza che secondo me sta ritrovando a Firenze, può avere quell'anarchia che un giocatore come Mastantuono tira fuori in campo. E sì, parte magari in un 4-2-3-1, se la vogliamo vedere tatticamente, da destra, però poi si allarga, spazia su tutto il fronte offensivo, perché può arrivare a sinistra, può attaccare al centro. Lì dovrà essere bravo mister Vanoli a creare un'intesa tale con i compagni di reparto che fa sì che se Mastantuono si accentra a Tascali e così via, per non dare punti di riferimento. Ed è qui, secondo me, che deve arrivare la soluzione. Chiaro che le difese prenderanno le misure già dalla prossima, non sarà così facile per Mastantuono, altrettanto doveroso per l'allenatore e per i compagni trovare la soluzione migliore che possa permettere alla nuova, diciamo, il nuovo trascinatore della Fiorentina, l'uomo più importante in questo momento della Fiorentina, di tirare fuori tutte le sue qualità.
1: Sì, e io credo sarà importante anche se lui riesce a creare il giusto feeling col terzino che accompagna, cioè, io lì ora andrei su una scelta un pochino più marcata del giocatore, perché se quando entra in possesso di palla Mastantuono, se c'è questo feeling col terzino, è poi il difensore deve fare una scelta su chi seguire in partenza.
2: Sto pensando, è andato bene anche Jimenez.
1: Anche Jimenez ha fatto una sua partita.
2: Sei molto sbilanciato.
1: Lo so, però ragazzi, se questa è la tua qualità, ti dovrai coprire un po' più dall'altra parte. Ma cioè, questi sono valori. Questa è un'identità chiara. Te l'ha vinta lui a Venezia, ragazzi. Ha vinta Mastantuono la partita a Venezia.
2: Con quei due gol, assolutamente. Ecco,
1: t'ha cambiato proprio l'andamento della gara. Giacomo Iacobelli sta a rapporti con tutta la stampa, ovviamente spagnola, come diceva Tommaso, anche di Madrid. C'è stato comunque 3 gol di un argentino,
2: ragazzi,
1: in
2: è un record
1: in Serie A. C'è stato qualche
2: Messi,
1: telefonata, che ti hanno fatto qualcosa che hai letto, su qualche reazione, perché lo ricordo, il giocatore comunque è ancora è in mano al Real Madrid.
3: Sì, assolutamente, dall'Argentina alla Spagna se ne è parlato tantissimo, prime pagine che vi posso citare testualmente di AS, di Marche, principali quotidiani di Madrid, hat trick tremendo, la tripletta di Mastantuono, oppure la magica assurda il piede sinistro, il piede mancino, già lo definivano così, il sinistro magico ai tempi del River, è un apodo, un soprannome che adesso torna a far parlare di un Mastantuono finalmente decisivo sul campo e non chiacchierato per i problemi di ambientamento al Real, per una stagione negativa del Real. Finalmente anche le testate sportive spagnole e argentine gongolano, no? Come quelle fiorentine, per un Mastantuono che sprizza talento da tutti fuori. Poi il futuro ancora va letto.
1: No, questo è tutto da giocare. Questa sarà l'ultima domanda che ti faccio.
2: Però guardate, è una situazione particolare.
1: Chiuderemo con questa, però prima ti chiedo.
2: Va bene Mastantuono. Più sarà un casino provare a.
1: Però l'ultima, questo lo affrontiamo nel salutarsi. Però prima ti chiedo, Tommaso, ora che abbiamo capito come si muove Mastantuono, come, diciamo, quelle sono le sue caratteristiche, è più adatto per giocare con lui, Pellegrino o Beto?
2: Beto, non lo so. Beto mi sembra più adatto per un certo tipo di partite, Pellegrino per altre. Secondo me fa poca differenza. Senti che
1: sì. Dico. Giacomo?
3: Per me Pellegrino, non solo perché è suo connazionale, ma poi gli apre un sacco di spazi per quella potenza fisica che ha. Mi ricorda un po', è più mobile forse, però un po' Luca Toni, no? Sì. Se vogliamo vedere un ex attaccante.
1: Questo guarda, ce lo disse Minotti, che lui in Pellegrino vedeva qualcosa di Luca Toni.
3: Perché riesce a creare sì degli spazi per poi permettere ai compagni di reparto di attaccare quegli spazi, e se si liberano degli spazi come a Venezia, è lì che la Fiorentina è andata a vincere la partita, oltre alle giocate individuali ovviamente di Mastantuono, perché ha massacrato il Venezia negli spazi che si aprivano. Secondo me Pellegrino può davvero dare uno spunto in più, e poi quell'aneddoto, tanto l'abbiamo letto tutti, sì. Mi è piaciuto molto della grigliata, no? La parriglia, poi gli argentini, come noi fiorentini, sono fissati con la carne, la loro è un po' più cotta della nostra. Una volta ho portato dei colleghi argentini di Olé a mangiare la bistecca, non si sono sentiti tanto bene quando hanno visto la bistecca.
2: Ho capito, però
1: guarda, in Argentina hanno proprio questa abitudine.
2: La tengo mezz'ora.
1: Cioè, te pensa che io sono andato diverse volte a Buenos Aires, e lì c'è il ruolo, ci sono alcuni procuratori e sono di una potenza spaventosa, e poi radunano i giocatori a pranzo, sì, e fanno queste grigliate che per me sono immangiabili, perché la carne è troppo cotta per me, qui e stanno lì, e è loro, un modo per vivere, per socializzare anche tra giocatori, magari anche di qualche squadra diversa. Chiudiamo, caro Giacomo, con ribadendo quali sono gli accordi tra Real Madrid e Fiorentina, e ribadendo una cosa, però questo fatemelo dire, che ora noi ci godiamo Mastantuono senza preoccuparci di quello che sarà il futuro, ora ce lo godiamo noi,
2: però è chiaro che se fa 30
1: poi
2: gol
1: staremo a vedere, però l'accordo da Real Madrid è un prestito semplice, no? Questo
3: prestito secco, nessun diritto di riscatto, nessuna clausola speciale. Chiaramente il Real è andato incontro alla Fiorentina sulla questione ingaggio, anche di quello lo avevamo scritto, l'avevamo raccontato, è un ingaggio che hanno diviso a metà, ma poi ci sono delle percentuali a carico della Fiorentina che possono crescere a seconda dei bonus, degli obiettivi di squadra e
1: di
3: giocatore.
1: Qualche sordo mi sa che se continua a segnare così glielo deve andare.
3: Però soldi spesi bene.
1: Benissimo.
3: Poi si parla di questo accordo non scritto, non inserito nei vari contratti, della possibilità di rinnovare da parte della Fiorentina il prestito in caso di Europa League o Champions, ma anche questo lo lascerei un attimino da parte e mi concentrerei sul qui e ora. È chiaro che se vogliamo chiudere un messaggio positivo di speranza, perché ci piace di più così, il precedente Nico Paz fa ben sperare.
1: Esatto.
3: Un giocatore sotto il dominio, il potere del Real, ovviamente resta sempre sotto quell'egida lì, però allo stesso tempo Nico Paz ci insegna che se i risultati in primis di squadra arrivano, poi comunque è possibile continuare, soprattutto sforzando poi un po' sulla volontà del giocatore, a godersi quel giocatore in campo.
1: Infatti, devi fare
2: lì ci vuole lui
1: e far innamorare Mastantuono
2: di Firenze, dell'ambiente, devi centrare
1: Europa,
2: almeno una competizione europea, e magari lui è il primo la prossima estate a dire no fermi, io sto bene qui, voglio ancora,
1: certo, pure mettermi
2: incontro,
1: esatto.
2: perché se va avanti così, cioè a gennaio, febbraio è già un crack, secondo
1: sì,
2: me.
1: Sì, ecco, e lui
2: che te
1: possa...
2: mi dicevi, ti spiego perché ti dicevo uguale tra Beto e Pellegrino, perché tanto lui punta l'uomo, cioè mi sembra,
1: sì, però
2: che
1: gli dice, gli deve liberare lo spazio, facevo un discorso di spazio.
2: Ma lui,
1: Giacomo,
2: se ci pensi, anche nelle prime tre partite lei perse, ma forse era sempre stato il migliore.
1: Sì,
2: perché
1: per me
2: si vede,
1: per me
2: si vede, è quello più dotato, è quello che non ha problemi, piglia palla, salta l'uomo, comunque lo punta, ha fiducia in se stesso, ha fiducia nei suoi mezzi, quindi chiaro, poi magari si può trovare meglio tra Pellegrino e Beto, però mi sembra che giustamente ai suoi occhi cambia poco,
1: certo.
2: Lui cerca l'area, cerca la porta e
1: noi dobbiamo far innamorare Mastantuono e creare le condizioni per cui, se lo vuole Real Madrid, ragazzi, lo prendi Real Madrid, ma se esiste ancora una volta una via diversa dal Real Madrid, in questo caso il giocatore possa dire guarda, io voglio la Fiorentina, se o mi riprendete al Real o resto alla Fiorentina. Per far questo bisogna che questo giocatore si innamori ancora di più di Firenze, si innamori di questo progetto. E come diceva Tommaso, è chiaro che, ragazzi, un uomo in Bastantuono può stare un anno fuori dalle coppe, poi secondo anno, tra l'altro, per come sta dimostrando, sta dimostrando di essere un giocatore ormai europeizzato nella qualità, cioè non è il sudamericano che gioca
2: a cominciare a fare gol,
1: ragazzi,
2: come si gestirà i raddoppi e lo studio
1: da questo si vede, grazie a Giacomo Iacobellis, un grande piacere.
2: Ciao Giacomo.
3: Grazie a voi, facciamolo innamorare anche a costo di cuocere un pelino di più la bistecca.
1: Ma
3: dai,
1: sì, ne la diamo come vuole, anche stracotta, e ce ne frega. Allora, noi la mangiamo a sangue. Grazie, allora, lui la mangia come vuole. Allora, 348-7513-933 per messaggi audio e scritti, 3925-727-775 per gli ascoltatori di Lady Radio. Aspettiamo le vostre telefonate allo 055-7711-171. Torniamo subito.

0: Mandala.
1: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
2: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
1: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
2: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
1: Istitutogiglio.it.
2: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
3: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
4: E sono in nacchero, fai bucanare clandestino e giro il campere. Allora, nella mia vita c'è un solo punto fermo, l'autofficina Perini, quella di Signa. Io vo lì via Mendola 23C, ogni volta il campere esce fuori come nuovo. Perini, lei non prusurtra delle riparazioni. Allora!
2: Antico Forno Giglio, in via Gioberti a Firenze. Il pane quotidiano e non solo da oltre 45 anni. Venite a provare i nostri prodotti, pane, schiacciate, pizza e pasticceria. Delizieremo i vostri palati. Siamo tifosi viola da sempre, cresciuti a pane e fiorentina. Vi aspettiamo numerosi all'Antico Forno Giglio, via Gioberti 151 Rosso, Firenze.
1: Hai fame? La pizzeria Time Out, all'interno del dopo lavoro ferroviario in zona Piazza Puccini, è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate, il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
5: Io mi domando e dico, ma secondo voi, alla mitica ristorante pizzeria Time Out al DLF, il Costa poteva non andarci? Dai amici viola, vi aspetto, il Costa ci va.
6: Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
7: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
8: Radio Firenze Viola.
9: Sì, va bene, però il problema è questo: i giocatori ci avranno le sue responsabilità, però visto che al pallone si gioca in 16, 18, 20, quanti sono, e l'allenatore deve fare il gruppo, se l'allenatore non crea il gruppo ne è responsabile. Dunque è inutile dire ma se i giocatori volevano andare contro, ma la colpa è dell'allenatore comunque, perché se non riesce a entrare in empatia con i giocatori vuol dire che il tuo lavoro lo sai fare.
10: Buongiorno Tolo, buongiorno Luca. Allora, io voglio dire solo una cosa in questo momento: finalmente mi godo una giornata di felicità, anche perché la Fiorentina fa parte della mia vita, l'ho sempre detto, e quindi sono felice. Non sono euforico, però c'ho i piedi per terra, sono sempre San Tommaso e andiamo avanti, però in questo momento sono felice e mi godo questa felicità. E forza Vanoli, forza Fiorentina. Walter da Roma.
11: Paolo Firenze, fate troppe polemiche, cosa, chi se ne frega se con Grosso non giocavano e con Vanoli sì. Vuol dire che Grosso era incapace di trasmettere cose ai giocatori, vuol dire che la maggior parte dei giocatori era contro Grosso, c'è poco da fare, c'era qualcosa che non funzionava, meno male Paratici ha tolto le castagne dal fuoco velocemente. È inutile stare a pensare ora, ma allora questi giocatori perché fanno così? Ma chi se ne frega? Veramente.
12: Ma ciao premio. Andrea, ma quello che dà con la primavera, ma che l'ha vista la partita? Se penso 4-3 e va bene, che ci sta, ma se hai fatto 3 pali, come fa a dire non aveva né capo né coda la formazione? Magnavo e via.
13: Ciao, sempre da Paolo Grati. Ma Luca sta esponendo le sue idee da opinionista, da giornalista, sta impostando una trasmissione. Non mi sembra sia stato né indisponente né cattivo, ha detto quello che lui sentiva di dire, ragazzi. E che vi devo dire? Ma cambiate canale se non vi piace.
0: Oh, va
14: non
0: bene,
14: cambiate canale, ve lo dico, non cambiate canale, no, arrabbiatevi, mi scrivete,
0: inauguriamo anche lo scontro sulla primavera, ma era sfuggito, avevamo avuto un messaggio di critica
14: contro Andrea Azzoli, molto
0: ragazzi,
14: duro contro Andrea Azzoli,
0: ve l'ha detto Giannattasio in tutte le lingue, è un ciclo nuovo, fra l'altro sono tutti più giovani, noi si è vinto sì lo scudetto ma con una mandata fra virgolette più matura stavo per dire anziana, è un 2006, ora si va quasi al 2010, quindi è tutto assolutamente prevista la partenza, certo, in salita della squadra di Andrea Azzoli. Poi io non l'ho vista ma avevo sentito, insomma, tutto sommato poi hai pagato gli episodi nella sconfitta del weekend.
14: Non mi chiedere, non lo so, non l'ho vista, mi fido di quello che mi ha detto Giannattasio. Noi siamo stati drogati di vittorie dalla primavera, si può dire così?
0: Sì,
14: in positivo, ragazzi.
0: Male,
14: e vince
0: male,
14: sempre qualcosa, se non è il campionato della Coppa Italia, se non è la Coppa Italia della Supercoppa, se non è la Super. Quindi noi siamo stati piacevolmente, aggiungerei, drogati da una squadra che ha tenuto sulla Fiorentina in un momento non semplice, quando eravamo per esempio un grande difficoltà, non si vinceva mai niente, eccetera. Ma il ruolo della primavera, ve l'ha spiegato in maniera chiara Paratici, non è quello di vincere, è quello di creare giocatori
0: in questa quindi, nuova filosofia, sì.
14: Rassegnatevi, voi mi dovete dire no che se si è perso, mi dovete dire non oggi,
0: chi sale,
14: ma strada facendo, certo. Ragazzi, ho visto Loreto, certo. Seguite Loreto è uno che può diventare un giocatore, quello è il lavoro che dovrà fare Andrea Azzoli, scremare quelli che hanno un futuro,
0: certo.
14: E questo è il passaggio.
0: Ti volevo leggere un messaggio di Marco che torna invece su venerdì, chiedendoti cosa, a suo avviso, cosa ci incastra Andurro in questa squadra. Scarso, lento, nessuna fase di interdizione.
14: Ma sarà così? Ma ho letto, lo vuole il Liverpool, vuole tutte le squadre.
0: Voci inglesi.
14: 40
0: voci
14: milioni, inglesi. 50
0: Io devo
14: milioni,
0: dire, primo
14: 60
0: te-
14: milioni.
0: Sì, sì. Devo dirti, primo tempo... A Venezia, secondo tempo, come tutto il centrocampo è cresciuto e dà una gran palla.
14: Guarda, io mi sono abituato a un'idea, ora lo chiediamo anche
0: divide,
14: a chi se ne intende. Durren divide,
0: cioè,
14: c'è a chi piace in maniera esplosiva, e ti faccio il nome di Silvio Baldini, allenatore della Nazionale del 21, ma anche Giancarlo Antonioni, e chi lo trova lento, macchinoso, è un giocatore divisivo
0: come
14: in questo
0: Marco,
14: senso.
0: Cioè.
14: Fabrizio Lucchesi, che saluto e
0: ciao,
14: ringrazio.
0: Fabrizio.
14: Come lo vede Endur?
15: A me piace.
14: Vedi, è così, ragazzi. Chi fa calcio.
15: Però sai, anche lì, poi devi vedere in che contesto lo metti, come lo abbini, come lo il reparto lì, come lo completi. A me come giocatore piace. Io lo vorrei con me, non lo vorrei contro di me.
14: Certo, certo, come sempre. Ho chiesto a Fabrizio Lucchesi, oltre al piacere di qualsiasi domanda che fai a Fabrizio, è sempre delle risposte che riempiono la trasmissione. Stavolta c'è anche un qualcosa in più, nel senso che domani c'è anche un po' la sua partita, che ha lavorato Fabrizio sia con la Fiorentina che col Pisa. Fabrizio, è veramente sentito questo derby, te che l'hai visto nelle due facce, nelle due realtà?
15: Ma veramente tanto. Più di quello che immagini. Poi sai, essendo stato il Pisa oramai negli ultimi vent'anni, a parte gli ultimi anni, ma erano stati tanti anni che non era Serie A, e quindi un pochino sta roba qua apparentemente sembrerebbe o sembrava sopita, ma io ti dico, da fiorentino che ha lavorato 5 anni a Pisa, Dio, è forte la rivalità, fortissima.
14: Ecco, io dall'inizio dico state attenti, per me quella di domani è una partita trappola, perché non c'è nessuno qui che parla del Pisa, no, qui in redazione, anche tra i miei amici, tutti a dire ma recupera Anguissà, il Napoli, sono tutti preoccupati di cosa farà il Napoli, cioè, nessuno pensa al Pisa, ovviamente non commetterà questo errore chiaramente Vanoli, però ecco, è sbagliato sottovalutare i derby, no? Soprattutto quando sono così sbilanciati a favore di una squadra.
15: Sì, sono assolutamente d'accordo con la tua lettura, perché sai, c'è chi uno che ha tutto da perdere e uno poco da perdere.
14: Esatto.
15: Allora poi diventa partita nella partita, eh? Sì, in campo quella che sembra la partita più non scontata, ma più abbordabile, diventa la partita più insidiosa. Quindi sono d'accordo sulla tua lettura, è una partita insidiosa da affrontare bene, i valori sono a vantaggio della Fiorentina, ma va fatta la partita, perché è una squadra rognosa questo Pisa.
14: Senti, ti aspettavi così tanto Mastantuono? Cioè, che avesse talento, è ovvio, lo ribadisco, guardate, chi ha avuto l'onore e il piacere di vedere partite del River a Monumentale, River non possa entrare a tutti dentro quello stadio, se poi a 17 anni quasi sei un leader, puoi immaginare, quindi sì, era speciale, sì, ma questa
16: si
14: sua
16: vede anche
14: adattabilità
16: il carattere
14: alla Serie A, io lo trovo come se giocasse da sempre in Serie A questa
15: sì, no, è sicuramente un profilo assolutamente interessante. Sai, ci sono poi dei giocatori, Luca, che si inseriscono prima, che si ambientano prima, che hanno la personalità, non dire meglio o peggio, ma insomma chi è più o meno precoce in questa fase dell'adattamento. Questo è un talento, è sicuramente un giocatore di talento.
14: Sì, sì, no, ma infatti. Poi io ti devo dire che e comunque arriva a Firenze, va nella casa di Batistuta, e comunque gli argentini, lo sai benissimo Fabrizio, no? Sono legatissimi fra di loro.
15: Mamma mia,
14: poi arriva, viene il centenario, l'ho visto a cena con Batistuta.
16: C'è anche una certa maturità che si vede nel modo di essere, sì. Poi sentivo dire, per esempio, ci sono anche i genitori qui in questa avventura, è uno... No, molto concentrato, orientato a fare quello che deve fare.
14: Anche per l'età che ha.
16: Non a caso sta già raccogliendo i frutti, perché alla sua età ha già giocato 30 partite al Real Madrid, in Serie A alla quarta di campionato ha fatto tripletta. Insomma, anche a lui gli piace la musica, anche lui suona la chitarra, anche lui, no, fa i tiri sulla spiaggia. Però mi sembra uno è il pallone, eh? Siamo capiti, non dico altro.
14: Che dici Fabrizio?
15: No, è sicuramente un giocatore importante. È destinato anche a crescere ulteriormente, quindi io credo che... Poi, guarda, gli argentini difficile tradiscano le aspettative, perché sono giocatori in generale, giocatori molto, molto, molto... che hanno sta garra, che hanno questa voglia di fare, di prevalere. Io ti dico la verità, questa è stata una delle operazioni migliori che è stata fatta a Firenze.
14: Sì, non c'è dubbio. Senti Fabrizio, Vanoli anche qui, come fare, vale lo stesso discorso di Mastantuono, sembra che sia sempre stato lui l'allenatore della Fiorentina, anche se poi più di metà della sua squadra, anche di più, non c'è più. Nella sua prima formazione ha mixato vecchio e nuovo, anche lui mi pare che sia partito bene, no?
15: Sì, è partito bene, ha il vantaggio di conoscere l'ambiente. Guarda, Firenze, ragazzi, è una piazza particolare, straordinaria, che ti dà tanto come poche, però ti chiede anche tanto. Vive Firenze 24 ore al giorno per la Fiorentina. L'idea di aver già superato questa fase nella sua prima, diciamo, Vanoli 1.0, sì, secondo me è un vantaggio, l'ha portato. Poi sul piano della risposta, sul piano di vedere la squadra come si dispone, aspettiamo a vedere un po' di continuità, insomma, perché credo che bisogna aspettare un po'.
14: Altra cosa che ha portato Vanoli, e devo dire ha dato subito risultati, ha rimesso ordine anche sul centrocampo, perché non c'è dubbio che il play è Fagioli. Quindi ora, che tra l'altro mi sembra abbia restituito al suo vecchio allenatore una prestazione di quelle dell'anno scorso, le quali dicevamo questo deve riconquistarsi
16: anche
14: un posto in nazionale.
16: Soprattutto il secondo tempo, perché il primo tempo a me non l'aveva fatto.
14: Sì. Ecco, ora c'è da costruire il centrocampo intorno a Fagioli. Fabrizio, io penso va recuperato l'AI, penso bisogna trovare i giusti movimenti con Attab, non so se Indur. Giustamente Alberto Polverosi diceva contro il Venezia non c'è stato grande bisogno di recuperare palla, contro il Napoli io troverai realtà diverse.
15: Io prima volevo provare a essere elegante, ma non mi riesce, io so essere solo diretto. Quando ti ho detto vediamo, aspettiamo un po' di intimità, perché non è che quello è stato un test estremamente promulante, insomma, per quelle sono le aspettative che noi abbiamo sulla Fiorentina. Certo, fatto Gio Fagioli lo conosce, è la prima partita al rientro, si appoggia anche alle sicurezze. Il ragazzo l'ha ricompensato bene, perché sì, ha fatto veramente una buona prestazione. Vediamo che equilibrio trova, sai, anche per Vanoli, anche per lui ora è un momento di così dover esplorare un po' certi profili che probabilmente non conosceva o non conosce bene. Però è chiaro, insomma, se quello è un punto fermo, ripartiamo da lì e intorno a quello ricostruiamo il reparto.
14: Sì, sì, non c'è dubbio. E poi viene fuori in alcuni reparti anche la ricchezza. Allora, con questo esplosivo mastantuono, la tua sensazione è che funzioni più Pellegrino o Beto, più, o dipende anche dal tipo di gara e come la vuoi preparare, quindi ti può servire più l'attaccante che cerca la profondità invece di quello che più ti fa salire la squadra.
15: Bravissimo, io credo ci voglia tutti e due, ci voglia tutti. Vedi, quando cominci ad alzare l'asticella come la Fiorentina ha fatto quest'anno, credendo e secondo me riuscendo almeno a mettere tra le nella rosa un numero di titolari non di 11 ma di 15, 16, 17, è chiaro che tu cominci ad avere anche un'abbondanza come l'hai definita tu, ma se tu vuoi cominciare a fare un campionato diverso da quello che la Fiorentina ha fatto negli ultimi anni, devi essere anche in grado di avere questo tipo di squadra e soprattutto di gestire questo tipo di giocatori e di avvicendamenti. Pertanto gioca uno, gioca l'altro, dipende da tante robe, dallo stato di forma ma anche dal tipo di partita che devi fare.
0: Ma te non consiglieresti, Fabrizio, di scegliere uno? Però
15: dipende da che c'ha in testa lui, perché secondo me lui nella testa ce l'ha uno e ce lo dimostrerà. Però oggi lui, soprattutto da subentrato, ha un grande jolly che può esplorare e ha il tempo e ha il tempo anche di dire fatemeli vedere, e in questo modo sbaglia meno, perché c'ha dalla sua il vantaggio che è arrivato una squadra che non ha fatto lui, che gli hanno fatto gli altri e che, pur riconoscendo nei valori, però sai, certi giocatori finché non l'alleni non li conosci. Visti dall'esterno sono sempre un po' differenti da quando l'alleni. Quindi lui questo vantaggio ce l'ha, che è un vantaggio e uno svantaggio. Ma lo guardiamo dal punto di vista del vantaggio, e quindi io lasciamolo lavorare, perché Panoli gli si può dire tante cose belle, secondo me tanti applausi che abbiamo fatti, lo puoi anche criticare, però una cosa è certa, è una persona concreta. Sì. E quindi è un lavoratore, quindi diamogli il tempo di lavorarci.
0: E invece secondo te li ha conosciuti bene Grosso, questi calciatori? Ma hai fatto venire in mente proprio sta domanda?
15: Non ha avuto il tempo. Non ha avuto il tempo, perché i giocatori, tra vederli, studiarli, seguirli e allenarli, ci vorrei, c'è tanta differenza, qualche volta a medio e più delle volte in peggio.
0: Però allora ha alzato bandiera bianca un po' troppo presto lui.
15: Ma che lo sai se ha alzato bandiera bianca o se gli erano fatti alzare? Io non la so la verità, se voi la sapete io non la so.
14: No.
15: Questa non la sappiamo. Sicuramente c'è stato un momento in cui la pressione si è alzata tanto e lì non so che è successo, se lo sanno solo dall'interno, io in verità non ho neanche indagato. Però perché tanti, il mondo di pallone, se una roba la vuoi sapere, la viene a sapere,
14: sì.
15: Ci sta sempre tutto. Io non ho indagato, però la verità vera non la so. Certo è che se tu mi dici ha avuto il tempo, no, non ha avuto il tempo certamente di esplorare a fondo, no, sicuramente no.
14: Tra l'altro mi sembra di poter dire che si sta spingendo, come il secondo me era inevitabile, anche il discorso della legale, denuncia, del legale, tutte le cose.
0: No, colpisce che dal suo punto di vista, pronti via, va bene tre sconfitte, va bene anche la contestazione dei tifosi e tutto, però ripeto, lui ha detto ce la fo subito, non è che ha detto prova.
15: Io mi auguro dietro a questo ci sia anche un accordo, la società, cioè è un allenatore bravo, giovane, in carriera, non è un attacco a vantaggio quella di alzare le braccia, credo.
14: No, soprattutto di dire, guardate, io sono curioso, il giorno e parlerà Grosso, perché io non riesco a immaginare un allenatore che dice questa squadra è inallenabile.
0: Ma nemmeno se mi vuoi bene.
14: Non ci credo, non l'ho mai sentito, ma nemmeno, cioè puoi dire la volevo diversa, ma no, che non allenare vuol dire ti arrendi al tuo lavoro.
15: Bravo, non è rituale, è molto irrituale, devo dire. E francamente non sembravi, ecco perché ti dico probabilmente
14: aspettiamo
15: qualcos'altro,
14: cioè,
15: dai.
14: No, ma tante volte mi hanno dato a fare un articolo, dicevo guarda questo non è il mio mestiere, cioè mi fai fare un pezzo d'economia, non è un però poi mi metto lì e scrivo un pezzo d'economia, cioè è il mio lavoro, quindi
0: non è che mai il giornale se no, io mi volete bene
14: non me lo fate fare, glielo dici, vabbè, ma comunque
0: ora
14: questo
0: sembra uno voglia infierire, però io l'ho già detto, bisogna lo ripeta, c'è tanta gente vorrebbe dire
16: suo capo, se tu mi vuoi bene, mollami, però magari arriva però a fine mese, stringe i denti oppure si dimette e rinuncia allo stipendio.
14: Vabbè, lo sapremo. Senti Fabrizio, un'ultima domanda, torna alla partita di domani sera, perché come vedi fatichiamo a parlarne. Quale può essere il pericolo? Ora il Pisa, non so, farà, ho letto che farà una rotazione massiccia, perché ovviamente loro hanno una gara importantissima col Mantova, è ovvio che loro stanno cercando di vedere di lottare e ritornare in Serie A, quindi è evidente che la priorità in questo senso per loro è veramente il campionato. Qual è il pericolo di questa squadra?
15: L'entusiasmo, la voglia di fare una grande prestazione per una partita particolarmente sentita, dove hanno poco da perdere, vorrei dire quasi nulla, e dove c'è quello che può preoccupare un pochino la partita, che si mette un po' male la partita, prendi un gol e si complica la vita. Se invece la sviluppi, la sviluppi normale, la partita non ha una grande, non ha un livello di difficoltà alto da un punto di vista tecnico sportivo.
16: Certo.
15: Secondo me ciò che gli sta intorno che può complicare della un po', ma se la Fiorentina entra in campo e fa la partita normale la indirizza. Se invece gli si mette storta l'entusiasmo, la voglia di fare, la partita della vita, perché la partita è la vita, e lì allora te la complichi un po'.

0: Grazie, grazie
1: ciao Fabrizio,
0: Fabrizio,
1: grazie.
0: Grazie.
1: No,
0: grazie. Allora,
1: guarda, ti arrivo a dire che hanno una cultura proprio del pallone, del calcio, forse ancora più viva di noi, ma inteso, tutti giocano a calcio a Pisa.
2: Sì.
1: Tutti giocano a calcetto, tutti giocano a calcio a sette e giocano tutti bene. Poi ora sarà la radio mezzo popolo viola che starà insorgendo, ma ripeto, proprio come concezione, no, del gioco, dello sport in sé, a Pisa giocano tutti a calcio.
0: Mi hai detto,
1: tendenzialmente giocano bene.
0: Mi hai detto che si parla di 12.000 spettatori.
1: Ho visto 12.000,
0: ma sono pochi ragazzi, 12.000 spettatori.
1: Sai, martedì sera c'è anche la diretta televisiva, perché poi la Coppa Italia va da media.
0: Però ho letto esaurito il settore ospiti.
1: In linea più o meno.
0: Ho letto esaurito il settore ospiti e credo siano 2.000 persone.
1: Loro
0: sono?
1: Arriveranno in massa, sì.
0: Cioè io, va bene, speriamo che poi è l'orario, poi iniziano le scuole, quindi per portare i bambini
1: domani.
0: Per
1: domani
0: portare i figli a
1: Santa
0: scuola.
1: Susina. Correre, io sto pigliando un giro da due giorni,
0: sì,
1: povero Loreto Junior.
0: Perché questo poteva essere l'occasione per portare per i ragazzi a vedere la partita, ma alle 9 la sera, alle 11 il giorno dopo scuola, non funziona. Allora, abbiamo ritrovato Tonelli, regia, se c'è qualche audio vorrei sentirlo e poi dopo ci avviamo all'ultima pausa.
3: Signora Silvana, gentilissima Silvana, ma se in tre partite i signorini in campo non hanno messo niente, perché forse dicono che gli stava antipatico Grosso, ma una persona o un minimo di sale in zucca, e che gli deve dire a questi giocatori? Bravi? Sventoliamoli la bandiera? Io veramente, alcuni tifosi, e ha ragione Luca, giocare a Firenze è la cosa più bella del mondo, perché per noi tifosi.
4: Salve, secondo me Mastantuono è un trequartista, potrebbe essere una seconda punta, non può fare invece l'esterno, quello d'attacco classico. Infatti sempre, secondo me, il modulo giusto per noi sarebbe il 4-3-1-2. O addirittura in qualche caso 4-4-2 e Mastantuono nel secondo caso gli facciamo fare la seconda punta. Nel primo caso trequartista. Secondo voi?
5: Per me venerdì abbiamo fatto una buona partita e quello che ci manca è la fase difensiva. Se Vanoli riuscisse veramente a sistemare anche quella, secondo me ci si può divertire, perché una qualità come quella della Fiorentina davanti la vedo un po' in Serie A sinceramente, soprattutto sugli esterni. Quindi, e secondo me, ora, se non fosse quella fase difensiva, te la giochi anche con il Napoli tranquillamente.
0: Allora, è molto interessante la riflessione tattica e vengo da Tommaso Loreto.
1: A me a me mi dicono che è un esterno comunque Mastantuono.
0: No, che parte esterno.
1: Esatto, e questo quindi fa di lui comunque un esterno.
0: E comunque non lo puoi mettere nel 4-3-1-2, lui non lo troveresti lì dove deve stare, perché lui parte largo. Poi finisce lì nel mezzo. Ma nel 4-3-1-2 ci deve essere quello, perché il play di centrocampo va subito a trovare la verticalizzazione sull'uomo che fa quel tipo di movimento. E anche il 4-4-2 secondo me non è una seconda punta classica, cioè lui ha bisogno di spazi.
1: Ieri sera Lorenzo Aluso ipotizzava un po' più avanti, magari a cose sistemate, un buon momento di entusiasmo, una buona classifica, di strizzare l'occhio a un modulo tipicamente gasperiniano,
0: cioè
1: 3-4-3.
0: 3-4-3.
1: Posto che non so se Vanoli va alla difesa a 3, però come idea alla Gasperini, no? 3 difesa a 3, una sorta di centrocampo dove chiaramente i due esterni devono
0: coprire tanto
1: fare.
0: Tanto campo.
1: I due li puoi immaginare.
0: Perché no?
1: Da scegliere tra Fragioli, Indur, Attà, ovviamente lo stesso Ulai, e là davanti Mastantuono, Gonçalves, che credo alla lunga supererà Angie nelle gerarchie, e poi la punta fai te, Beto, Pellegrino. Io non so dire tra i due.
0: Sai cosa non mi convince?
1: Beto mi è piaciuto nel suo dare profondità, ma do atto a Pellegrino, insomma, due.
0: Sai cosa non mi convince del 4-2-3-1? Che uno dei due dovrebbe

0: se Coné della Roma dovrebbe essere quel tipo di giocatore. Non vedo un Coné la Fiorentina.
1: No, perché allora, poi Anculai, Fagioli sono fisicamente.
0: E allora, se ti immagini già due terzini che vanno, tre davanti, e non hai però in mezzo al campo un gran muro che te li butta larghi gli avversari, non lo so. Comunque il tema è estremamente. Te ci vedi un po' Berardi in Mastantuono?
1: No.
0: A chi lo paragoneresti dei nostri giocatori?
1: Ma io ho dei ricordi molto sbiaditi, più che altro
0: Nico Gonzalez.
1: Immagini. Nico mi sembra più elettrico e se vogliamo anche, certo, anche Nico si accentrava molto.
0: Sì, lui veniva dentro con questo, c'aveva sto sinistro.
1: Io
0: generale.
1: Per quello che poi ho visto anche in tante immagini, è chiaro che i ricordi, ripeto, sono i ricordi di bambino, ma non un po' Bertoni.
0: Lui va più dentro, Bertoni faceva più l'ala, era più alto.
1: Però per come
0: Bertoni, Joaquin poi andavano dentro, però lui proprio il primo movimento è subito andare a cercare il centro del campo, perché prende il via e poi c'è questa capacità o di andare a cercare l'assist oppure di andare a cercare la conclusione. È tante storie, ragazzi, è una storia straordinaria, ce la godiamo tutta con il godimento di avere finalmente un giocatore e gli altri ci invidiano. Mamma mia, da quant'è che non succedeva. Allora, ci avviamo all'ultima pausa, poi saremo ancora l'ultima mezz'ora con voi, anche con gli amici di Lady Radio. 348 7513 933 per i vostri messaggi graditissimi, anche di critica, lo dico sempre, anche che le vostre critiche non sono sguaiate, sono dure anche ma corrette. 3925727775 per gli ascoltatori di Lady Radio. Aspettiamo le vostre telefonate allo 055771171. Nell'ultima parte vi daremo delle indicazioni sulla formazione, vi faremo sentire una piccola parte di quello
1: sorta
0: che ha detto
1: di anticipazione Vanoli, perché poi dovrebbero riuscire altre parole nel pomeriggio,
0: altre parole, insomma vi riportiamo un po' a domani. E poi 12.000 spettatori sono un po' pochi, vabbè, vediamo.
2: Radio Firenze Viola.
3: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
4: Buonasera Luca, buonasera Toro. È l'esaurio di sicuro, vai al settore ospiti. E sono 300, non 2000. I posti sono 300. L'esaurio per forza.
5: Buonasera Luca. Volevo fare una riflessione. Secondo me, giovedì o mercoledì, non ricordo bene, sei stato un po' precipitoso nel giudicare il mercato, quello che riguardava i due terzini. Dicesti è stato sbagliato praticamente, i due terzini acquistati sono stati sbagliati. Invece, secondo me, l'altro giorno, la partita col Venezia, Gimenez, almeno anche nel primo tempo, è stato uno dei migliori della Fiorentina. Volevo sapere appunto se adesso, alla luce di quella partita, hai cambiato un po' parere. Poi vedremo naturalmente in seguito. Grazie.
1: Le votazioni sono state positive un po' per tutti nei confronti di Menez, che a suo modo ha fatto una buona partita, tutta una serie di dubbi. Caratterialmente resta abbastanza facile ad accendersi, sì. Se ti ricordi anche il primo tempo a Venezia, su una chiusura, cioè a un certo punto è stato sfiorato, gli ho visto dire di tutto all'avversario, però è chiaro che insomma in spinta ha mostrato delle potenzialità interessanti. Lì bisogna vedere la fase difensiva,
0: vediamo. Vanoli magari lo rimette dentro dei binari giusti, no? Del piano del comportamento, dell'aggressività, della reattività, del modo di vivere la partita. E ora con Vanoli si azzera tutto e si valuta. Fammi dire che in effetti sono solo 300 i tifosi del Pisa,
1: non capienza 2000, ridotta,
0: ma solo 300 in virtù della
1: che tendiamo a scordarci.
0: No, perché io mi rimando con la Conference ancora. Perché con la Conference, se mi ricordo, erano di
1: c'era
0: più,
1: la deroga, era
0: c'era la deroga a 2000 tifosi, perché l'UEFA impone una presenza di domini, ma invece no, sono 300, avete ragione. Quindi vabbè, io spero sempre
1: giovedì qualche
0: tifoso in più, dai. che ci
1: buffano. Tanto Sarri c'ha qualche problemina a Bergamo, Sarri.
0: Ma io vedo tutte squadre difettose. Ma la Juventus ha problemi giganteschi, il Napoli ha problemi, l'Atalanta ha dei problemi.
1: Ieri Milan, la Juventus si è suicidata.
0: Sì,
1: cioè,
0: ma
1: l'azione in 3-2 del Sassuolo, ma c'è nessuno.
0: Ma quando vedi un calcio, sì, è roba da dilettanti, no? E allo sbaraglio. Chi c'è poi? Il Milan, boh, l'allenatore rimedia sempre, sbaglia sempre formazioni. Cioè, a parte Roma e Inter, io squadre che in questo momento sta andando bene a Lazio, per dire.
1: Sì?
0: Como ha fatto 7 punti, 3 trasferte, quindi che gli vuoi dire? Però il Como io non lo vedo come una...
1: Dopodiché io la guardavo distrattamente.
0: Per lo scudetto direi Inter e Roma.
1: La guardavo distrattamente, ma il Sassuolo quando arriva al limite dell'area di rigore c'ha delle belle trame.
0: No, io ho fatto complimenti oggi ad Aquilani. Perché c'è l'idea, c'è qualità nel
1: c'è
0: gioco.
1: C'è un'idea, sì. Poi a Sassuolo è tutto facile.
0: No, però
1: bello,
0: dicevo
1: però...
0: prima a TMV Radio che a me era rimasto impresso un gol del Catanzaro dell'anno scorso con 7 passaggi, 4 di prima. E lì c'è il lavoro dell'allenatore. Lavoro dell'allenatore nel produrre, nel proporre una grande qualità. Va bene, allora, ma chi gioca contro il Pisa? Chiedo a Marco Tonelli di preparare il prossimo collegamento, ma noi abbiamo anche delle parole di Vanoli, no?
1: Sì, la primissima parte, perché guarda, sì, proprio adesso, un minuto, sì, fa è uscita una seconda parte di Vanoli, è una lunga chiacchierata, perché in tutto sono oltre 20 minuti, la Fiorentina però aveva pubblicato primissima parte del suo intervento, quindi poi nel corso del pomeriggio sentiremo anche il resto delle sue parole. Questo è l'incipit direttamente dal canale ufficiale.
0: Bene,
1: della Fiorentina.
0: Sentiamo.
6: Sai quanto sono legato a questa città, a questa tifoseria, a questo ambiente, insomma, ho vissuto una gioia importante da giocatore. Sappiamo cosa abbiamo fatto l'anno scorso addrizzando un campionato, facendo qualche cosa veramente di straordinario, come lo chiamo io. Però il calcio bisogna guardare avanti, quindi come ho detto a tutti, c'è una nuova pagina bianca da costruire, dimentichiamo il passato, cioè, quindi su questa pagina bianca siamo stati fortunati a partire con il piede giusto e dobbiamo scriverla con tante cose belle.
7: Nei suoi occhi leggiamo anche il fatto che questi messaggi che lei giustamente sta mandando arrivano, insomma, si vede una persona innamorata della Fiorentina.
6: Sì, sì. Il viola, cioè, come fai a non essere innamorato di Firenze? Quando sono stato chiamato la prima volta da allenatore sono venuto qua con gioia e io penso che questa volta sono arrivato con grande entusiasmo, con grande energia, perché so che cos'è Firenze. Firenze è una città che pretende tanto, è un po' quello che c'ho dentro io, magari a volte non lo esterno, ma sono un grande lavoratore per arrivare a grandi obiettivi. Poi dopo bisogna seguire una strada, abbiamo iniziato una strada nuova e, come ti ripeto, partiamo da una pagina bianca che dobbiamo veramente far diventare ricca.
1: Bello. Caro Luca,
0: mi piace.
1: Avrà la chance di conquistarci anche, non so, col gioco, con...
0: Guarda, l'ho scritto in un editoriale proprio su Firenze, sì, Viola. Ora saremmo cattivi se gli chiedessimo gioco. Ora lui deve rimettere a posto la squadra, deve dargli un'identità.
1: Benissimo.
0: Deve fare dei risultati, deve farci riprendere un po' colore e poi strada facendo, ma io faccio un ragionamento sotto questo punto di vista a 2 mesi, non ora. Qua dobbiamo prendere meno gol, perché lo ripeto, anche a Venezia abbiamo preso 2 gol. Quando abbiamo trovato l'equilibrio possiamo cercare la qualità, perché ce l'abbiamo.
1: Esatto.
0: Cioè, non è che Bastantuono
1: quest'anno è più
0: qualità.
1: Forte la squadra,
0: certo,
1: di quella che aveva l'anno scorso.
0: Gonçalves è qualità, Egi è qualità, Gatta è qualità, Ulai è qualità, Valdepeñas è qualità, quindi la qualità ce l'hai. Però ora il primo passaggio è saremmo ingiusti e ingenerosi a chiedergli anche di un calcio ora lui la deve far quadrare e non è una squadra facile da allenare, secondo me questa.
1: Va bene, intanto proviamo a immaginarlo.
0: La formazione, chi gioca?
1: Antipisa, abbiamo bisogno dell'uomo da bagno a Ripoli, colui che tutto vede e tutto sa del Viola Park, Giacomo Grassi. Ciao Giacomo.
8: Ciao a tutti, buongiorno.
0: C'era la festa ieri a bagno a Ripoli.
8: C'era la festa,
0: c'era
8: vero,
0: la festa dove però... io sono stato, festa c'è una gara con i cavalli.
1: Tipo il palio di Bagno
0: devi
1: Ripoli.
0: Prendere la stella, non so che cosa.
1: Calcio storico di Bagno a Ripoli.
0: No, c'è stata anche una bellissima
1: la giostra del Saracino
0: tipo,
1: di Bagno a Ripoli.
0: Tipo la giostra. E ho cercato Galassi, ma non c'era.
1: Il tirapattello di Bagno a Ripoli.
0: Non c'era.
1: Perché
0: non c'era,
1: non sei andato?
0: Non c'era né Galassi, non c'era Marucci, non c'era nessuno.
1: Niente,
0: non so dove era.
1: Casa.
0: Vabbè.
8: Bene, basta, me ne vado ora.
0: Ho fatto la riflessione, non c'eri.
8: Ti bagni a Ripoli? No, non c'ero, non c'ero. Ero a casa, avevo altri impegni, altre cose da fare. Non ho seguito il palio di bagni a Ripoli.
0: Non c'eri?
8: No, va bene. Ci sarà Christensen, però, domani sera.
0: Eccoci.
8: contro il Pisa. Dovrebbe giocare lui perché anche per dare un po' di respiro a De Gea, per far giocare qualche partita a un portiere che comunque è del classe 99. Alla fine è rimasta a Firenze, per quello che raccogliamo, insomma, l'idea di Panoli è quello, era già da qualche giorno e non ci sono stati, insomma, cambi dell'ultima ora, quindi dovrebbe giocare lui in porta. Poi sul resto però molti più dubbi, perché
0: vai.
8: Il turnover ragionato, no?
0: Sì.
8: E rispolveriamo per queste occasioni, bisognerà ragionarne a fondo, perché insomma di fronte c'è poi il Napoli sabato, ma ci sono due settimane di sosta, quindi anche spremere eventuali giocatori non potrebbe non essere un problema. Dipende anche un po' da come vorrà impostare la gara. Secondo me un grande dubbio ad esempio è chi andrà sulla sinistra, perché la logica ci potrebbe far pensare di rivedere Valdepeñas,
0: sì.
8: Però è anche vero che considerando i problemi difensivi, insomma, il terzino bloccato a Venezia il primo tempo ha funzionato abbastanza bene, nel secondo molto meno, e quindi io mi immagino che il ballottaggio con Vieri ci sia sulla sinistra per Valdepeñas. In quel caso Ranieri andrebbe centrale e poi Dragusin o Pongracic non è emerso, per ora siamo al 50-50 tra i due. Io credo che alla fine giocherà Pongracic,
0: sì.
8: Però bisognerebbe vedere, anche sapere per bene, insomma, come sta il calciatore, come mai è stato lasciato in panchina a Venezia. Però ecco,
0: perché è stato lasciato in panchina? Che giocava Dragusin?
8: Perché giocava Dragusin, e quindi cosa
0: Dragusin,
8: vuol dire,
0: ragazzi, per Pongracic? Potenzialmente è più forte di Pongracic, cioè. Poi è vero che ancora, soprattutto nelle prime partite, siamo rimasti imbarazzati da qualche sua prestazione, ma sulla carta il livello è superiore, quindi. Però è anche vero che in Coppa Italia comunque Pongracic, cioè, è un giocatore di garanzia, l'unico giocatore della Fiorentina, ha fatto il mondiale del vecchio gruppo, quindi. Però Pongracic ci sta a destra a questo punto.
8: Io credo a
0: Joao Mario.
8: Perché Dodò va bene, ha separato in casa. E Jimenez,
0: non parlare di Dodò, non ce ne può.
8: Non parlo di Dodò, va bene. Jimenez allora ha giocato a Venezia, probabilmente lo rifarà contro il Napoli.
0: Sì.
8: E insomma, Joao Mario o lo usi in partite del genere oppure rischia definitivamente di scomparire.
0: Sì.
8: Questa è la difesa, e già ci sono diversi dubbi. A centrocampo, forse ancora di più, perché un po' bisognerà capire le condizioni di Ulai. Che allenamenti in gruppo settimana scorsa non ne ha fatti punti, ne ha fatti zero, e nonostante questo è stato portato a Venezia. E sinceramente ci viene dato in forte recupero, però bisognerà vedere se Panoli lo vorrà.
0: Non titolare, secondo me non titolare, anche perché lui ha avuto un problema muscolare, piccolo, ma un problema muscolare. Perché devi andare a rischiarlo? Cioè, lo porti.
8: Per poi vedere, magari.
0: Magari lo metti l'ultima mezz'ora.
8: Napoli, però si può giocare mezz'ora e comunque ti dà.
0: Io direi Brescianini, se sei d'accordo.
8: Sì, e io credo sempre di nuovo Ondur sulla destra.
0: Brescianini, e poi mettiamo Fagioli.
1: Quindi tieni fuori a te, Giacomo.
0: Ndur.
8: Io credo proprio di sì. Perché anche lui non è stato proprio al 100% anche settimana scorsa, era un po' in bilico per la partita di Venezia. Poi alla fine aveva fatto allenamenti in gruppo, ma non totali, insomma, non è proprio al 100%. Quindi secondo me, se c'è uno che deve riposare, è a ta. Poi chiaramente non ci sono scelte
0: prese, no, ma poi 100%. Può entrare su tutti i giocatori, esatto. E poi possono, quindi riepilogando, Christensen in porta, diremmo sì. João Mario a destra, Pongrac sì. Cerranieri centrali, Galassi dice Vieri, io sono più per Valdepeñas come terzino, sì, però queste sì, io non so le cose, lo dico proprio come indicazione. Per il centrocampo Fagioli confermato in regia,
8: Brescianini
0: in dur, e veniamo ai tre davanti.
8: Mastantuono secondo me gioca,
0: Io lo spero.
8: Poi tutte queste cose che sto dicendo appunto non sono al 100%, nel senso una questione di vantaggi, però sì. Gnonto secondo me parte dalla panchina, poi a Venezia l'ha messo a partita in corso addirittura a centrocampo, quindi secondo me non c'è necessità, insomma Mastantuono poi sì. Anche un 19enne, insomma non sta
0: benissimo. Poi ve lo ripeto, c'è una sosta eterna, c'è tre settimane per tornare in campo, che puoi strizzarli da qui a domenica, ecco.
8: Io credo proprio che giocherà Mastantuono, davanti secondo me Beto al centro, beh, sì. E avanti a Pellegrino anche per fargli trovare ulteriori minuti, poi magari entra Pellegrino al suo posto a partita in corso. Sulla sinistra secondo me potrebbe essere arrivata l'ora di Pedro Gonçalves, sì, anche se anche in G è giovane, insomma c'ha 21 anni,
0: ma qui proprio Giacomo, qui ti chiedo il tuo parere, ma lo chiedo soprattutto anche a Tommaso, cioè è il momento di Gonçalves, cioè di questo gruppo abbiamo capito che Gnonto comunque è un'alternativa, va bene? Che Brescianini ti funziona, perché io immagino una partita anche da toni agonistici molto accesi, quindi un po' di grinta, un po' di coso, e Gonçalves è un ulteriore step di possibile potenziale crescita di livello della Fiorentina, per cui cioè non è una semplice riserva. Gonçalves può diventare un giocatore importantissimo della Fiorentina, quindi credo che sia arrivato il momento anche di metterlo in campo, e la partita col Pisa è in questo senso può essere un giusto test, ecco. E quindi alla fine sarebbero Gonçalves, Brescianini, io penso Valdepeñas, Pongra, ci sarebbero il portiere, 5-6 nuovi, quindi più o meno siamo
1: su Gonçalves, 50%. Abbiamo capito, e l'obiettivo è portarlo alle condizioni migliori per la ripresa, quindi il 10 di ottobre Genoa-Fiorentina. Però comunque l'ha buttato dentro a Venezia, quanto ha fatto, un quarto d'ora, 20 minuti, quindi
8: sì, diciamo non in una serata in cui hanno brillato quasi tutti, anche entrato dalla panchina, l'abbiamo visto un po' spaesato, abbiamo visto anche Vanoli dargli delle indicazioni due minuti dopo era entrato, insomma ancora per Gonçalves sia un po' indietro.
1: Però un tempo glielo puoi fare, no, indietro, insomma, lo fai anche partire, per... è fermo da quando più o meno con lo Sporting è emerso e sarebbe
0: poi
1: andato via.
0: Non ha un ruolo chiarissimo,
1: ma secondo me sarà una specie di Mastantuono, solo che sta di là
0: dall'altra parte, cioè,
1: però secondo me anche
0: io lo vedo
1: un pochino più attaccante. Ma che
8: io vedo quale partita migliore che giocare col Pisa in Coppa Italia per vederlo, ecco, e capire un po' anche che cosa può dare, perché è vero che si dice quello che dice Luca, lo dice te Tommaso, insomma va un po' a caratteristiche simili a Mastantuono ma dalla parte opposta, però è anche vero che nel calcio portoghese, insomma nel calcio italiano, poi magari riesce a lavorare più sulla fascia. Insomma, il Pisa è una buona squadra, perché in Serie B sta facendo bene, anche se all'ultima ha preso la cara vecchia risolata,
0: ma bella tosta, l'ha presa la bella presa, bella tosta,
8: però la squadra di Bianco è una bella squadra, però è pur sempre di Serie B, insomma qui si sta parlando di far giocare uno che ha segnato più di 100 gol con lo Sporting Lisbona, insomma credo mentre su Gnonto, no, magari è più un punto interrogativo, perché veniva da fare la panchina al Leeds. Insomma, Pedro Gonçalves, i dubbi sono solo relativi alla forma fisica, non alla sua capacità di incidere o di poteggiare una partita come quella di domani.
0: Non c'è dubbio, no, Gnonto, io di Gonçalves, ripeto, io lo vedo più che fuori forma, a un punto di vista atletico, fuori dall'idea da questa squadra. E poi, ragazzi, voi due avete giocato a calcio. Oggi è inevitabile che la Fiorentina andrà sempre a destra a cercare Mastantuono. È umano, è normale. Il compagno di squadra oggi gli viene di andare a cercare lui.
1: Certo.
0: E quindi chi sta a sinistra rischia di finire un pochino dimenticato.
1: A meno che non sia funambolo quanto Mastantuono.
0: E lui ora glielo devi far vedere, certo, anche ai compagni, no? Che sì, lui può essere un giocatore, certo, importante, perché se tu potessi veramente avere due giocatori di straordinaria qualità sulle corsie esterne, poi la Fiorentina comunque ha dei buoni centravanti, insomma le difese avversarie si adattano male su due giocatori che ti puntano, due giocatori che ti possono mettere in difficoltà. Questo è un aspetto. No, e te mi assicuri Christensen, eh?
1: Ma guarda, vai Giacomo, comunque. Com'è? Anch'io già da ieri volevo sostenerti, Giacomo, anch'io già da ieri sento più Christensen che De Gea, poi vediamo.
8: A me è arrivata la diretta
0: no, allora viva Christensen.
8: Poi, il 10% dobbiamo, vi ricorderete, Martinelli doveva giocare una partita da 3 settimane e poi si arrivò l'anno scorso a ridosso della partita e cambiò all'ultimo idea, se non sbaglio proprio Vanoli, mi pare avesse già.
0: Cioè, noi la Coppa Italia è tanta roba, ragazzi. La Coppa Italia è veramente tanta roba per la Fiorentina. Ecco, allora, per carità, loro lo allenano, lo vedono. Cioè, Christensen ha fatto anche grandi partite, ma ha fatto anche delle grandi.
1: Ho sentito tante discussioni su queste, perché insomma, in passato, nel recente passato, quando si è voluto ritirare fuori il secondo portiere, sì, lo stesso Christensen l'anno scorso, non mi ricordo in quale partita, ma insomma non andò benissimo.
0: Cioè, te passi il turno col
1: due
0: Pisa.
1: Anni fa vi ricorderete Terracciano a Atene, mamma tirato mia, fuori la palladino.
0: Cioè, te vai, passi il turno col Pisa, vai a giocare con Napoli, giochi con Christensen.
1: Però sai, può darsi sia anche, come dire, un modo di Vanoli per tenere sul pezzo tutti, certo, il gruppo, premio il secondo portiere che magari come spirito sta bene nel gruppo, c'è la partita di competenza. Certo, dovessimo passare, fate tutti gli scongiuri del caso, va a Napoli, metti
0: chi gioca a Napoli.
1: Punto.
0: No, perché io, sapete, rispetto per tutti, però queste sono partite senza appello, da dentro fuori. Io voglio, cioè, noi abbiamo parlato di alternative, ma di alternative di livello altissimo, perché Pongracic nazionale, Valdepeña se dovesse giocare, lo sappiamo bene quello che vale, Brescianini giocatore solido, Beto, e a parte è stato titolare a Venezia, ma se non gioca Beto gioca Pellegrino, Gonsalves 100 gol, assist di tutto, quindi non è che facciamo salti nel buio, cioè non è che facciamo giocare a Croce,
1: non è una squadra B,
0: ecco, è una squadra, certo, ti assumi un piccolo rischio sul portiere, ma vuol dire che si fidano, dai, se fanno giocare Christens vuol dire che si fidano. Atmosfera com'è, Giacomo, in casa?
8: Allora,
0: Viola,
8: a ieri sera erano 12.000,
0: no questo sì, no, ma atmosfera, cioè siamo passati da 3 sconfitte, la preoccupazione di rifinire in un brutto percorso, dopo questa vittoria che clima c'è dentro il gruppo?
8: Beh, totalmente più sereno, perché comunque tutto il gruppo non è che non era cosciente della situazione, al di là di una sottintesa contentezza per l'addio di Grosso, e con questo gruppo non aveva mai legato, insomma, la tensione c'era da parte dei calciatori, sì. si lavora molto bene, più che altro perché poi il Pisa, come hai detto tu Luca, è anche un modo, no, per dare comunque un senso alla stagione del centenario a prescindere da tutto. Poi il tabellone in Coppa Italia della Fiorentina non è semplicissimo, perché
0: sì,
8: già,
0: ma poi vediamolo, è partita dopo partita, ragazzi, esatto, perché dipende come le trovi, e questa squadra ha nel suo DNA, quando sarà a regime, c'ha dei valori per poter battere chiunque in una partita, ecco, quindi ecco perché questa è proprio la nostra, è tenere sul davanti la possibilità di inseguire un sogno che poi motiva tutto il,
1: certo,
0: gruppo, motiva tutto il gruppo in questo senso qua. Va bene,
1: grazie Giacomo.
8: Ciao, grazie a voi,
1: a dopo. A Garrisca al vento dalle 17. Pisa, che Bianco dovrebbe mettere sul 3-4-2-1 con Scuffet tra i pali, una difesa a 3 con Primasso, Caracciolo e Canestrelli, centrocampo con Leri, Serrao più larghi e Loyola, Correa, i due in mezzo, Ferrà e Moreo dietro a Pittarello. Abbiamo anche la designazione arbitrale, sarà Livio Marinelli di Tivoli, sì, con Bari e Di Giacinto, quarto uomo Mazzoni, in sala VAR Santoro, con l'ausilio di un nome, di un arbitro il cui nome è tutto un programma.
0: C'è?
1: Meraviglia.
0: Meraviglia.
1: Avar Meraviglia.
0: Avar Meraviglia, va bene.
1: Starà lì e Santoro, in caso di VAR, si girerà e fa: Meraviglia!
0: Vai, allora, far cosa!
1: Che meraviglia!
0: Che meraviglia, va bene.
1: Fermiamoci qui, tiriamo su il bandone.
0: Sì, ma non è finiamo qui, ma non finisce niente, come sanno i nostri amici, perché ora arrivano Nick e Nick.
1: Ora arrivano Nick e Nick che, insomma, so qua, li sto seguendo, ogni tanto qualche riferimento al mercato lo fanno lo stesso, perché non ce la fanno.
0: Vivere senza mercato.
1: Però ovviamente anche eventuali retroscena da Nicolò Santi e Nicolò Ceccarini fino alle 17, poi come
0: c'è Dimitri
1: Galassi con Mister Fattore ogni lunedì alle 19 vengo a tenere
0: la belva.
1: A freno la belva.
0: Ma l'hai visto carico Conte. Oggi?
1: Beh, l'ho visto più sereno. Più rasserenato da questi 4 gol di Venezia. Ovviamente musica, informazione, ma anche la Fiorentina che torna con le bombe dalle 18 anche su Lady Radio, dove torneremo anche noi domani alle 14 in una lunga giornata che ci porterà a Fiorentina-Pisa di Coppa Italia. Grazie a Marco Tonelli di là dal vetro, buon proseguimento di lunedì e restate con noi, ci sentiamo domani, ciao.
0: Ciao.
3: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
9: Hai fame? La pizzeria Time Out all'interno del dopolavoro ferroviario in zona Piazza Puccini è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
10: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizzeria Time Out al DLF il Costa poteva non andarci? Dai amici Viola, vi aspetto, il Costa ci va.
11: Antico Forno Giglio, in via Gioberti a Firenze. Il pane quotidiano e non solo da oltre 45 anni. Venite a provare i nostri prodotti, pane, schiacciate, pizza e pasticceria. Delizieremo i vostri palati. Siamo tifosi Viola da sempre, cresciuti a pane e Fiorentina. Vi aspettiamo numerosi all'Antico Forno Giglio, via Gioberti 151 Rosso, Firenze.
12: Cercavi un bar dove si respira fiorentinità e Fiorentina? Trovato! Bar Crispo, tutti i giorni dal lunedì al sabato, dalle ore 6 alle ore 20, per colazioni, pranzi, aperitivi, servizi LIS per ricariche e bollettini, biglietti mezzi pubblici e puoi tentare la fortuna con i gratta e vinci, speciali prepartita e eventi sportivi in diretta TV. Bar Crispo, vieni a trovarci in viale Eleonora Duse 32B a Firenze. Seguici anche sui canali social.
13: Sei Viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Inke Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Inke Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Inke Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
14: Vuoi vivere un'esperienza autentica? Scegli Casa La Valle. È nata all'interno del progetto La Fonte, dove ragazzi e ragazze con disabilità trovano un luogo dove vivere e lavorare secondo le proprie possibilità. Con la loro partecipazione, Casa La Valle, immersa nel verde delle colline di Monte Morello, offre la cucina stagionale e creativa di Le Bontà di Giulia, con piatti che nascono dall'amore per i sapori genuini del territorio e non solo. Su richiesta abbiamo anche menù a base di pesce. Prenota il tuo tavolo e sostieni con noi una realtà che unisce gusto, accoglienza e solidarietà. E se hai cerimonie, compleanni, feste di laurea o eventi aziendali, Casa La Valle è il posto giusto per festeggiare. Ci trovate in Viuzzo della Valle 2 a Sesto Fiorentino. Per info e prenotazioni 338 17 85 550. Chiamaci ora.
15: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
16: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
15: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.

0: 787-77-77.
1: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
2: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Storie e personaggi dal mondo viola.
2: La storia della Fiorentina e molto altro raccontato su Radio Firenze Viola.
4: Buongiorno, buongiorno a tutti cari amici di Radio Firenze Viola. Dunque si riparte da una Fiorentina che dà speranze, una Fiorentina più compatta anche come gruppo, una Fiorentina che trae fiducia dalla vittoria con il Venezia. È stato giustamente celebrato Mastantuono con la sua tripletta, ma c'è anche uno spirito diverso da parte della squadra, più pronta a calarsi nell'atmosfera della partita e soprattutto capace di reagire. Adesso però c'è la Coppa Italia, domani la partita con il Pisa, certamente un obiettivo questa competizione per la Fiorentina. Curiosità intorno alla formazione, intorno alle scelte di Paolo Vanoli. Ne parleremo anche attraverso i vostri messaggi WhatsApp al 348-7513-933. Come sempre aspettiamo le vostre chiamate allo 055-7711-171. Vado subito a salutare Tommaso Borghini.
5: Ciao, buongiorno. Lorenzo, ciao Lorenzo, buongiorno a tutti.
4: La tua citazione che sicuramente sarà stata meditata a lungo.
5: Meditata, io faccio un passo indietro, non avevo mai parlato dell'exploit di quel giocatore che sta un po' facendoci riconciliare, diciamo così, con la Fiorentina e con il gioco del calcio, quindi immagino che tutti capiscono a chi mi riferisco. La citazione è questa: il piccolo principe. Siamo nel 6 aprile 1943, celeberrimo racconto di Antoine de Saint-Exupéry. Franco Mastantuono è un ragazzo dall'aspetto forse un po' fragile, ma dai poteri straordinari, no? Possiamo dire. Atterrato a Firenze dallo spazio come da un asteroide per ricordarci che cosa? La purezza del gioco del calcio. Quindi da qui ho ripreso la citazione, riferimento insomma, al racconto Il Piccolo Principe. Chi è che mai, penso tutti l'abbiamo in qualche modo letto, magari ce l'ha letto la mamma quando si era piccini, eccetera, che curava una rosa, no? Una rosa la curava. Ecco, Mastantuono, secondo me, con estrema dedizione. Mastantuono va curato con estrema dedizione. È come, diciamo, una rosa, appunto, da annaffiare, da proteggere nei momenti di difficoltà, da coprire, ma anche perché ci può davvero esaltare. Io mi rendo conto che c'è una piccola spada di Damocle, no? Il fatto che duri solo un anno questo rapporto, e questo è un vero peccato, secondo me. Speriamo, vediamo che cosa però può succedere, no, nel corso del tempo, se riusciamo davvero a far sì che insomma,
4: può diventare curando, un piccolo principe per un anno, Franco Mastantuono?
5: Piccolo principe secondo me già lo è, e probabilmente potrebbe diventare anche qualcosa di ben più importante per Firenze e per la Fiorentina. Il riferimento a ciò che è accaduto per esempio a Como e Nico Paz è sotto gli occhi di tutti, anche se le condizioni contrattuali purtroppo sono differenti, lo sappiamo tutti. Quindi vediamo se poi col tempo questo ragazzo si affeziona davvero alla maglia, alla città, pensa che questa possa essere almeno per i primi anni la sua prima dimensione, diciamo così, come è accaduto appunto per un altro grande talento qual è quello del Como. Bisogna cercare e provarci, però adesso non è questo il momento, adesso è il momento appunto di proteggerlo, curarlo e utilizzarlo nella maniera giusta, e credo che Paolo Vanoli insomma ci possa riuscire, perché mi sembra che il primo impatto con la Fiorentina del Vanoli 2.0 sia stato positivo.
4: Beh, insomma, intanto,
5: al netto della facilità
4: ci godiamo questa tripletta, questi primi tre gol con la maglia della Fiorentina. Insomma, ha scelto il Venezia come primo bersaglio, era andato molto vicino al gol anche nelle prime partite,
5: molto
4: contro
5: vicino.
4: Il Frosinone e anche contro il Torino,
5: sì.
4: Contro il Torino meno, ma insomma dopo un minuto aveva avuto una grande occasione
5: solo,
4: sì,
5: davanti,
4: certo,
5: al portiere,
4: certo,
5: lì
4: certo.
5: È stato bravo anche il portiere, e lui non è stato perfetto, questo bisogna dirlo, ma insomma a 19 anni sto ragazzo, non a caso è lo straniero argentino più giovane di sempre ad aver realizzato una tripletta nei campionati professionistici. Insomma, mi sembra le stigmate per qualcosa di veramente straordinario ci siano tutte, e con Firenze si può creare un'alchimia bellissima.
4: Sì. Dicevo, per quanto riguarda i suoi gol, ha iniziato con il piede giusto, con una tripletta. Dice Antonioni, lo diceva in un'intervista alla Gazzetta dello Sport, che potrebbe serenamente arrivare a quota 15 gol, forse anche qualcosa qualcosa in più, ecco, si è secondo te magari sbilanciato troppo Antognoni?
5: Non sono pochi 15 reti, nonostante sia un giocatore già abbia cominciato benino, insomma, sì. Perché è vero, le prime, è stata a secco nelle prime giornate, però già a 3 gol, e non sono pochi per un giocatore che non è un centravanti, però insomma ci può arrivare, secondo me in questa Serie A ci può arrivare, sì, sì. Con il livello della Serie A di oggi e delle difese della Serie A di oggi non credo sia un qualcosa di improbabile, anzi mi sembra più che probabile.
4: E so, se se l'è dato come obiettivo 15 reti, ma Mastantuono serve un bel traguardo,
5: la doppia cifra credo che sia raggiungibile, poi se saranno 15, 16 o 12, però la doppia cifra mi sembra un traguardo credibile e possibile,
4: perché comunque finora abbiamo visto soltanto una parte del suo repertorio, del resto sono passate soltanto 4 giornate, però ecco, mi piacerebbe vedere anche cosa riuscirà a fare attraverso i calci piazzati, perché è un'altra, esatto, delle sue specialità.
5: Anche quello, anzi qualcosa ha battuto, ma
4: sì,
5: non bene,
4: sì, non bene, sì,
5: e però diciamo, e poi non c'è solo il gol, c'è anche l'assist, che credo sia una delle sue qualità, forse la più importante, addirittura più importante del gol, e insomma è una qualità che serve, perché sì, servono i gol, l'abbiamo sempre detto, degli esterni offensivi, come lo vogliamo chiamare, lui più fantasista, quello che insomma vediamo, però
4: 10 e mezzo l'ha definito Giancarlo Antognoni,
5: 10 e mezzo, sì,
4: o 9 e mezzo,
5: o 9 e mezzo, forse,
4: mezzo, sì.
5: Un 9 e mezzo, come un po' veniva definito, ora gli accostamenti poi sì, sono anche un po' blasfemi, Baggio per esempio veniva definito con quel, sì, con quello, quell'aggettivo 9 e mezzo, sì, no? E però insomma assist, gol, credo ne abbia tanti nei piedi. Anche far gol, far segnare il compagno, far segnare il centravanti è estremamente importante per questa, sì, Fiorentina, e ha bisogno appunto di uomini che segnano, e lui penso sia uno di quelli più, diciamo, deputati a svolgere questo ruolo.
4: Subito tanti messaggi naturalmente per quanto riguarda Mastantuono, 348-7513-933, c'è Marco 68 che dice: intanto Mastantuono ce lo godiamo noi un altro anno, vedremo con le regole che ci sono, magari lo si riesce a trattenere, quelli con il contratto, vedremo che cosa succederà, insomma, secondo il nostro ascoltatore magari ci possono essere anche le condizioni, chissà, per rivedere l'accordo, in questo momento è ancora lontana,
5: è
4: questa ipotesi,
5: diciamo,
4: ecco, sì. Poi c'è chi come Roberto da Bagnarripoli sostiene che Mastantuono debba giocare anche il derby con il Pisa domani, dove certamente verrà sottoposto a un raddoppio di marcatura e dovrà far vedere ai molti opinionisti non fiorentini che lo criticavano che oltre alla grande tecnica è il tipico argentino con una grande garra agonistica, ecco perché l'altro aspetto considerare in effetti che adesso, non che non lo conoscessero prima Mastantuono, però adesso avendolo potuto giocare,
5: certo,
4: è chiaro che molte squadre prenderanno le contromisure, cercheranno, sì, di riservargli un trattamento particolare.
5: Si raddoppia, si triplica su giocatori del genere, no? Perché non facciamoli giocare, credo sarà soprattutto delle squadre medio-piccole uno degli osservati speciali. Ora non lo so se sul Pisa sia corretto o no farlo giocare, non dimentichiamoci che lui sia giocato anche abbastanza spesso nel Real Madrid, però non aveva una frequenza, diciamo, di partite così elevata, no? Quindi andiamo per gradi, io dico, e poi la Fiorentina ha tanti interpreti che possono anche, che hanno bisogno di minuti nelle gambe, no?
4: Sì.
5: Per esempio uno è Pedro Gonçalves, che comunque gioca dall'altra parte, che però anche lui ha bisogno di giocare, così come altri esterni che abbiamo hanno bisogno di fare minuti e di giocare. Questo non, per non sottovalutare assolutamente la partita con il Pisa, che diventa uno spartiacque secondo me fondamentale dal punto di vista del morale della squadra, è importantissimo questa partita, vincerla, superare il turno, perché non sono ammesse battute d'arresto in questo momento.
4: Assolutamente.
5: Il Napoli è un'altra cosa, ma il Pisa va preso seriamente.
4: È un obiettivo la Coppa Italia, deve essere un obiettivo.
5: E poi c'è comunque in ballo un orgoglio regionale che io non sottovaluto, mi darete di provinciale, non lo so, ma io non ci voglio perdere col Pisa, e penso nemmeno i giocatori debbano avere questo spirito, e anche, sì, Vanoli glielo deve comunicare. Se gioca con Salves e gioca, non so, Gnonto, gioca Brescianini, devono avere la stessa fuoco
4: carica,
5: che abbiamo
4: carica,
5: visto,
4: certo,
5: a Venezia, con gli errori che ci sono stati, ma comunque affrontiamo una squadra che più o meno è sul livello, non è tanto più sotto il Venezia, secondo me.
4: Sì, in effetti Venezia, per come l'abbiamo visto con la Fiorentina, sembra una delle candidate a retrocedere, senza nulla togliere ovviamente ai meriti.
5: E quindi bisogna stare attenti, però credo che alcuni giocatori meritino di avere un po' di spazio.
4: Sì.
5: Altrimenti qui si fa solo il campionato. Poi non parliamo, ripeto, di giocatori, cioè Gonçalves, o come si dice, penso di pronunciarlo male,
4: è un giocatore che ha un curriculum,
5: cioè non è
4: eccellente.
5: Che parliamo di uno, è uno che vale
4: deve
5: 25 milioni,
4: deve ritrovare la condizione, quindi potrebbe essere
5: come si
4: giusta.
5: Trova giocando
4: anche contro il Pisa, assolutamente. Ricordo che in questo momento è in corso anche nella regione toscana la cerimonia del conferimento del Pegaso d'oro al presidente della Fiorentina, Joseph Commisso, in occasione dei 100 anni dalla fondazione, e quindi seguiremo l'evento. C'è per noi il nostro inviato Niccolò Santi, poi nel momento in cui ci saranno magari dichiarazioni da ascoltare, da riportare, ve ne daremo conto. Adesso però iniziamo con una serie di contributi, partendo da Picchio De Sisti, grande protagonista della storia della Fiorentina, ha conquistato lo scudetto da giocatore, è andato praticamente ad un centimetro dalla conquista del terzo scudetto da allenatore. Picchio De Sisti, che è stato citato in questa intervista a cui facevo riferimento in precedenza da Giancarlo Antognoni alla Gazzetta dello Sport, perché secondo Antognoni in Mastantuono si può rivedere qualcosa anche di De Sisti. Allora sentiamo che cosa ci ha detto su questo specifico punto, ma anche su tanti altri argomenti in questa intervista. Picchio De Sisti, tutta da ascoltare, perché tocca anche dei temi molto molto interessanti ed è anche molto emozionato nel parlare della Fiorentina. Sentiamolo.
0: È sembrato un buonissimo giocatore, uno che ha fantasia, creatività, è uno che sembra che gli piaccia inventare calcio. Non lo so, adesso poi non mi sono soffermato a vederlo, ma tra l'altro quando ho visto la Fiorentina l'ho vista
4: male,
0: quindi non può essere giudicato neanche il singolo.
4: Ecco,
0: nel contesto di un sistema che non stava funzionando.
4: Ecco, e le chiedo anche, Antognoni in un'intervista alla Gazzetta ieri ha detto che in Mastantuono rivede qualcosa di Rui Costa, qualcosa di De Sisti anche, e l'ha paragonato poi soprattutto a Bertoni. Ecco, dovesse ritrovare qualcosa di lei in Mastantuono, che cosa ritroverebbe?
0: No, io tutte queste cose rassomiglio a tutti questi, bravo. È ancora più bravo di quanto me ne sia accorto io, non lo so, adesso mostre capacità di intuitive, tattiche, che erano quelle che facevano brillare me, non lo so, non sono riuscito a capirlo, però quando è in possesso di palla, diciamo che i problemi sono degli altri.
4: Quando perde palla è un problema per gli avversari, può essere un problema per gli avversari, sì.
0: Sì, sì, cioè, i problemi sono per gli avversari, sì. Io in effetti non, diciamo, ero ancora valido anche senza palla.
4: Certo. E comunque è un giocatore.
0: Nell'intercettazione, per esempio, questa non so, no. È un giocatore che gioca sulla tre quarti, se il paio di partite che ho visto, mi è sembrato con la palla al piede molto bravo. Poi non lo so adesso, la fantasia di Ricosta è tanta roba, la fantasia di Ricosta, sì. E Bertoni.
4: Sì.
0: Sì, andiamo avanti parecchio.
4: Sì. Le chiedo anche di Fagioli, che con il Venezia si è sembrato essere un altro giocatore rispetto a questo inizio di stagione.
0: Questo è bravo, cioè non quello no, questo sì, cioè nel senso, questo è un ottimo centrocampista, è un giocatore che vede il gioco, può comandare anche un settore, può comandare la squadra, se comanda il settore importante del centrocampo, come è uno che ha aiutato del tuo la palla.
4: Sì. È da nazionale?
0: Com'è?
4: È da nazionale anche?
0: Oh, qui uno manco gioca in Serie A, c'è la nazionale, fatela voi a nazionale, io non mazzacco. La vaga vita nazionale.
4: Certo.
0: Senta, adesso bene.
4: No, le chiedo anche una sua, sì, valutazione su quello che è stato il centenario, come ha vissuto quella giornata al di là della sconfitta della Fiorentina nel Frosinone.
0: Una valutazione?
4: sul centenario, visto che lei ha partecipato al centenario, al di là della sconfitta della Fiorentina con il Frosinone, ecco, come ha vissuto?
0: Beh, devo dire che non mi è piaciuto. Personalmente non mi è piaciuto, perché se sono nella Hall of Fame di una società e neanche mi citano con quelle poche cose che ha vinto la Fiorentina e anche qualcosa insieme a me, o io credo che ho onorato la maglia della Fiorentina. Io sono rimasto male, però finisce lì il discorso. Io sono venuto per la gente, perché quando vengo lì la gente mi dimostra l'amore, perché io gli ho dato tutto negli anni che sono stato a Firenze, e quindi io sono venuto per la gente.
4: Certo, perché uno scudetto da giocatore e un quasi scudetto da allenatore.
0: Io credo che quello conti anche se no che cazzo comincia a fare. Ci sa, uno basta che arriva ultimo che non retroceda il campionato, ma se uno ha la fortuna di vincere un campionato, cioè, non è come quelli che ne vincono 20. Io sono stato in due società che hanno vinto 3 e 2 scudetti, cioè non io li ho vinti a Firenze, però mi è capitato questa fortuna.
4: Insomma, Firenze sicuramente si ricorda di lei e la celebra, perché giustamente va celebrato.
0: Sì, questo io non ho dubbi, non è vabbè, c'è una polemica, va avanti. È stucchevole, stancante, non serve a nessuno. Io sono rimasto deluso da come sono stato trattato, però io sono venuto per tutta quella gente che è rimasta lì.
4: Certo.
0: Quelli che sono rimasti lì sono quelli che non dovevano pagare, perché sono venuti a centenario. Centenario è un atto d'amore in confronto di una società, della gente. È un atto, quello non è una passeggiata qualsiasi. Si va da Firenze a passare una giornata, no, perché voglio bene a qua la gente. Certo. Perché ce la merita.
4: Sì.
0: Me sono stati, conosco, ma sono fatto sindaco in quel periodo. Che io lo dico, io quando Saltutti mi ha telefonato a casa che io ero infortunato, mi ha detto i miei gemelli stanno male, mi venga velocemente, ho chiamato Montanelli, cioè ero così inserito nel studio sociale della città che è difficile per un romano.
4: Sì.
0: Cioè, travestirsi da un appartenente ad un'altra regione in quel particolare momento, essere così ben voluto. Io sono stato l'anima in quel periodo, più di quello non so se Mastra, speriamo che come abnegazione e partecipazione.
4: Sì.
0: Bisogna buttare l'anima, bisogna sudare.
4: È vero. Va bene, va bene.
0: Va bene, comunque va bene così. Va io bene. Firenze rimane nel mio cuore.
4: Assolutamente, assolutamente. Va bene, grazie mille davvero allora.
0: Grazie a lei.
4: Grazie, a presto.
0: Grazie Marucci.
4: E questo era Picchio De Sisti, una chiacchierata a 360 gradi sull'attualità, su Mastantuono, su Fagioli e anche sulle sue sensazioni sul centenario. Insomma, si aspettava di poter essere considerato maggiormente. Chiaro, insomma, è un protagonista della storia della Fiorentina e rimane un protagonista della Fiorentina, ci mancherebbe altro. Lo scudetto che ha conquistato è nella storia, nessuno gli toglie questo ruolo di protagonista assoluto della Fiorentina.
5: No, non c'è dubbio, addirittura lui, soprattutto avesse, e lo dice spesso, no? Avessi pure vinto ciò che meritavo e meritavamo, cioè quello scudetto nell'81-82, sarebbe stato l'unico, e purtroppo tocca mettere il condizionale, anche se per molti tifosi e noi, per esempio, del Brivido Sportivo, che abbiamo coniato quello slogan famoso, no? Che tutti conoscono, e per noi è vinto quello scudetto, quindi comunque manteniamo il condizionale vincendo quello scudetto sarebbe stato l'unico ad aver trionfato come capitano dello scudetto, sì, vinto sul campo, lui grande, diciamo, chioccia di quella squadra, sì, maestro in campo e fuori, e come allenatore poi nell'81-82, quando meravigliosamente condusse la Fiorentina a un punto dal trionfo, ma tutti sappiamo che cosa è successo, quindi insomma desisti. In quel caso lì avrebbe avuto sicuramente una statua da qualche parte, potremmo anche fargliela lo stesso, ecco, perché la meriterebbe da questo punto di vista. Lui, questa è la mia opinione personale.
4: Lui come qualche altro che, certo, insomma, ha scritto delle pagine indelebili.
5: Sì, è uno che è stato 9 anni alla Fiorentina da giocatore, che come diceva lui in quegli anni lì era, insomma, considerato la Fiorentina, e poi ha vinto lo scudetto, ha vinto anche altri trofei, non soltanto lo scudetto, non dimentichiamoci la Coppa Italia per esempio, sì, sì, e poi ha preso per mano quella bella Fiorentina costruita dai Pontello. Però se vi ricordate quando arrivò sostituendo Paolo Carosi, eravamo in fondo,
4: eh sì, e poi riuscì a portare
5: la portò al quinto posto, poi la portò al secondo,
4: insomma,
5: sappiamo
4: qual è la storia,
5: poi c'è stato quel problema, forse lì, anche lì non è stato, secondo me, diciamo, trattato nella maniera giusta, perché la proposta di affiancarli, sì, Ferruccio e Valcareggi non poteva essere accettata,
4: certo, da De Sisti in quel momento. Però ecco, tornando alle valutazioni sulla Fiorentina, sull'attualità della Fiorentina da parte di Picchio De Sisti, e in particolare, sì, quel paragone lanciato da Giancarlo Antonioni, che ha rivisto qualcosa di De Sisti, ma stato no. Io francamente dal vivo non ho mai visto De Sisti, ho visto le dispezioni di De Sisti, e quindi mi risulta difficile poter dare un parere che possa essere veramente approfondito e che possa valere tanto.
5: È chiaro.
4: Mi rimetto al tuo giudizio.
5: No, ma io non l'ho visto nemmeno io, perché poi non è che c'è così tanta distanza fra noi a livello di età. Io nel 68-69 non ero ancora nato, e poi quando De Sisti è andato via dalla Fiorentina forse ero piccolissimo, o addirittura non ero ancora nato, non mi ricordo esattamente l'anno preciso. Però ti posso dire che ho visto i filmati, eccetera, probabilmente nel tocco di palla, di come tocca la palla, chiaramente a livello di ruolo non c'è niente, a livello di caratteristiche anche, diciamo, come diceva la sagacia tattica di De Sisti, no? Che poi lo portò a essere anche perno della nazionale, che posizionarsi lì era il paragone lo potrei fare con Fagioli al limite, no? A livello, però Antonioni ci si è allenato, è stato uno dei suoi mentori, De Sisti, insieme agli altri, Merlo, eccetera, e quindi ovviamente se lo dice lui c'è qualche aspetto anche nelle movenze, non lo so. Il suo paragone su Bertoni lo posso un po' più giudicare, perché Bertoni io l'ho visto giocare, ero un bambino, ma me lo ricordo bene.
4: Tra poco lo sentiremo.
5: Quindi su quello certe cose ci si possono anche avvicinare, anche se parliamo di giocatori diversi. Però Rui Costa fatico di più a incasellarlo in quel tipo di giocatore.
4: Forse per il dribbling, magari.
5: Anche lì. Dribbling, però il dribbling di Rui Costa è un po' diverso. Questo è un dribbling da quasi da fermo, no? Che riesce a fare Mastantuono. Rui Costa invece testa alta, anche lui andava e faceva.
4: Cioè, diciamo che magari il dribbling di Mastantuono è più secco rispetto
5: a
4: quello.
5: Il dribbling secco, il dribbling da fermo, che Rui Costa probabilmente aveva anche quello. Cioè, Rui Costa è fantastico, è un mito, uno dei miti della Fiorentina, rientrano nelle dita di una mano o poco più. Però le caratteristiche mi paiono un pochino diverse, fermo restando, e ripeto, Antonioni ha vissuto De Sisti nello spogliatoio, Bertoni nello spogliatoio, Rui Costa da dirigente, tra l'altro è stato lui che è andato a prenderlo, quindi voglio dire, lo conosce meglio di me.
4: Rimettersi ad un giudizio di Giancarlo Antonioni, che è sempre assolutamente attendibile, in questo caso ancora di più, un po' di messaggi anche su questi paragoni che sono stati fatti in questi giorni. Vladimiro dice: averlo ora a Picchio, però non paragonate Fagioli a Picchio. Picchio era immenso, no, nessuno l'ha fatto, ci mancherebbe altro. Lungi da noi fare un paragone di questo
5: caratteristiche. Si parla di caratteristiche, no, di livello, è diverso, però simile, nel senso di, parlava De Sisti del fatto dell'intelligenza, di come si può porre nel campo, anche a cercare di le traiettorie, lui ha parlato di questo, no? Ecco, ci sono delle come vede il gioco, però poi ci sono i livelli. Cioè, puoi dire, guarda, anche un giocatore di Serie D può somigliare a Ronaldinho, somigliare per come si imposta, come cerca il dribbling, però poi ci sono i livelli, cioè, sì. Questo voglio dire, ecco.
4: Poi Quentin ci scrive che Chiappella comunque vinse sia da calciatore che da allenatore della Viola, e poi dice anche sì, che Mastantuono largo a sinistra mi ricorda un pochino anche Ilicic.
5: Però Chiappella non vinse lo scudetto.
4: No, non vinse lo scudetto.
5: Io dicevo scudetto, è chiaro.
4: Vinse il primo scudetto e poi vinse dei trofei.
5: Coppa delle coppe, come diciamo insieme all'altro allenatore, sì, poi sì, altre cose. Però io intendevo lo scudetto.
4: Lo scudetto, sì,
5: è
4: sì,
5: questo, no? Per essere chiari.
4: Mastantuono come Ilicic, dice Quentin. Da un punto di vista tecnico ci può stare, magari come velocità è tutta un'altra cosa, ecco, Mastantuono rispetto a Ilicic.
5: Sì, poi c'è una tale differenza a livello strutturale che non riesco a... però è magari come colpisce il pallone, no? con il mancino, con cioè il calcio in porta, ci possono però è chiaro che qua siamo di fronte a un giocatore piuttosto brevilineo, un giocatore con le leve più lunghe, però fatico di più, ecco, a vedercela questo paragone, fermo restando gran classe entrambi, anche di Ilicic,
4: sì, certo.
5: Spero, ecco, che Mastantuono abbia una testa diversa rispetto a quella di Ilicic, ma mi sembra che sia uno, a me piace l'umiltà di questo ragazzo, perché ora ormai se ne è parlata anche troppo, no? La famosa bicicletta, il famoso partitella, tiri in porta,
4: sulla riva di
5: come
4: Forza dei
5: Marmi, come si fa noi, no? con i ragazzi, ecco. Questo però a me piacciono, io non so se sia costruito o meno, non sono, però mi è piaciuto molto, ecco. E se mantiene questa umiltà, secondo me va lontano.

0: grandissimi giocatori, che però alla sua età, io sono convinto, alcuni non avevano ancora raggiunto questo livello qua, perché quello secondo me è quello che fa la differenza. Ripeto, però devi avere l'umiltà per portare a termine tutti i processi di crescita.
1: Intanto mi ha mandato un altro messaggio Quentin, lo avevo letto alla francese Quentin, invece mi dice che si scrive come si legge, non come si scrive. Dunque Quentin, il messaggio Quentin di Quentin Tarantino, che era riferito a quel paragone, sì, Mastantuono-Ilicic. Ce ne sono tanti di paragoni che ci vengono proposti dai nostri ascoltatori, però prima andiamo a salutare allo 055 77 11 171 Giorgio. Ciao Giorgio.
2: Ciao ragazzi, intanto mi scuso se sentite non perfettamente.
1: No, no, ti sono in macchina.
0: Ciao, ciao Giorgio.
1: Vai, vai.
2: Ciao, prego. Ciao, ciao. E molto, molto, naturalmente, molto rassicurato e rinfrancato dalla partita di venerdì. Sì, naturalmente per il risultato, ma soprattutto per l'atteggiamento della squadra, no?
1: Certo.
2: Che mi dà molta fiducia per il futuro. Per quanto riguarda Mastantuono, io dico la verità, a me sembra, non lo conoscevo, l'ho visto allo stadio e in televisione in queste partite, e io devo dire che secondo me è più un 10 che non un esterno, è il giocatore che più mi ricorda, sì, anche se è un paragone che a noi viola non piace molto, e con il primo, anche se il primo lui partiva dalla parte, sì, opposta e tirava col destro, a me ricorda molto le movenze del primo Del Piero, quello dell'inizio degli anni 90.
1: Va bene, ora ci riflettiamo su questo tuo paragone. Vai. Va bene, grazie per il momento.
2: Ragazzi.
1: Grazie,
2: ciao,
1: grazie,
2: ciao, ciao.
1: Giorgio. Sì, è vero, giocava dall'altra parte.
0: Certo, piede diverso, movenza nell'accentrarsi, sì, e nel tirare, è chiaro. I tiri che abbiamo visto in gol di Mastantuono, poi qualcuno è uscito di poco, è simile a quello di Del Piero, gli altri sono più,
1: sono tutti tiri rasoterra,
0: sono più rasoterra, quindi sì, più Del Piero pescava quasi sempre, no, l'incrocio dall'altra parte, insomma questa parabola,
1: sì,
0: maligna, che poi andava sempre a infilarsi. Dico maligna anche perché ce ne ha infilati qualcuno anche a noi, però no, ci può stare anche quello, come caratteristiche tecniche, anche come non è velocissimo, però riesce sempre a spostare la palla nel momento, no, in cui sembra gliela tolgano, poi eccede troppo perché alcune palle perse,
1: sì, sì,
0: e lì fa parte
1: però,
0: della
1: però
0: gioventù,
1: ecco, è stato sottolineato un dato che mi sembra interessante,
0: sì,
1: cioè che per 5 volte ha recuperato il pallone, quindi ecco, è un aspetto,
0: è
1: questo, che ci dice che questo Mastantuono comunque ha anche dentro di
0: questa capacità
1: di voler rientrare, di voler recuperare il pallone, di voler aiutare la squadra, ecco.
0: Ma io penso, ecco, questo non l'avevo visto tanto, dico la verità, ma forse era un problema di condizione, ora non per gettare la croce addosso sempre a Grosso, ci mancherebbe, nelle partite precedenti non avevo visto però questa voglia di riconquistare il pallone da parte di tanti giocatori,
1: da parte di nessuno, diciamoci la verità, nessuno l'aveva mostrata questa
0: cosa,
1: capacità.
0: Che ho visto di più a Venezia, e lì va al di là del valore dell'avversario, perché ho visto per esempio un GE che ne ha fatte tante di tentativi di, come dici te, di recupero, a volte gli è andata bene, a volte ma se perdeva palla poi andava subito a cercare di riconquistarla. La stessa cosa a Mastantuono. Fagioli non ne parliamo, Fagioli è nato come aver visto il fratello,
1: sì,
0: scarso,
1: sì, sì,
0: no,
1: sì,
0: che
1: sì,
0: in campo,
1: sì,
0: nelle prime partite, e questo era un'altra cosa, un'altra roba, un altro spirito, un'altra, o anche un'altra, come dire, una sicurezza diversa, no? Quasi certe volte sembrava quasi, come dire, ora vi faccio vedere chi sono io, no? Che non la perdo questa palla, e se la perdeva poi l'andava subito a riprendere. E questo è uno spirito completamente diverso,
1: sì.
0: Ho visto in Mastantuono, ho visto in tutti gli altri,
1: anche Fagioli che si è distinto proprio per questa,
0: appunto,
1: capacità, anche
0: quello l'ho detto, e poi anche è vero, la difesa ancora va migliorata tanto,
1: sì,
0: ci sono stati tanti errori, però vediamo se è merito o demerito del Venezia, o se qualcosina di meglio, un,
1: sì,
0: po' più sicurezza,
1: sì,
0: anche in Dragusin, io l'ho,
1: sì,
0: vista,
1: sì, sì, sì, sì,
0: cioè qualche intervento,
1: sì,
0: più sicuro, prima pareva aver paura della sua ombra,
1: sì,
0: adesso ora non è che c'ha la bacchetta magica Vanoli, però qualcosa mi pare sia cambiato nello spogliatoio della Fiorentina. Si vede anche dagli atteggiamenti,
1: c'è uno spirito complessivo diverso,
0: si vede dagli atteggiamenti.
1: Ancora tanti messaggi legati a Mastantuono, tanti paragoni particolari. Iniziamo con Stefano Taxi, che dice: avendogli visto fare quei due strappi contro il Benevento e il modo col quale rientra e carica il Mancini,

0: Mi ricorda un po' Salah con le dovute proporzioni. Magari. Insomma, Salah poi è stato protagonista di una stagione straordinaria con la Fiorentina.
1: Sì, sempre il solito discorso, vero, negli strappi, nel cambi di direzione, eccetera. Salah poi c'aveva quella corsa fantastica, che insomma, penso al gol che fece con la Juventus partendo la metà campo,
0: Coppa poi Italia,
1: tanti altri gol che abbiamo visto comunque non solo con la Fiorentina ma in tutta la sua carriera. Sì.
0: Per come piazza il pallone sul paletto, Mastantuono assomiglia a Baggio, ci scrive un altro nostro amico ascoltatore. Per la garra in quel ruolo mi ricorda Diamanti. Diamanti, altro mancino.
1: È vero,
0: come Mastantuono.
1: Diamanti ce l'aveva, sì. C'aveva questa garra molto. Noi abbiamo visto a Firenze, l'abbiamo visto in due occasioni, giovanissimo e poi molto maturo. Però nella fase centrale, ecco, che quando ha dato il meglio di sé, era un giocatore di livello, era riuscito poi, partendo veramente dal basso, ad acquisire poi addirittura la nazionale grazie al suo carattere, secondo me.
0: Marco da Monza ci scrive: il mio babbo, che beato lui, ha visto due scudetti a 93 anni, dice che il paragone va fatto con Juninho. Attenzione.
1: E allora,
0: perché
1: se lo
0: qui
1: dice
0: si
1: babbo,
0: scomodano dei mostri sacri, perché bisogna parlare in questi termini di Juninho, ovvero mostro sacro.
1: Sì, mostro sacro. Io ripeto, è nei racconti di mio nonno,
0: per forza, sì.
1: E quindi con un pezzettino di cuore ce l'ho per Juninho sempre, e mi dispiace di non averlo visto mai giocare dal vivo. Dai racconti era una cosa, il massimo che un'ala può raggiungere, diciamo, era Juninho. Quindi non so, ecco, se le caratteristiche sono quelle. Sicuramente, se lo dice chi l'ha visto dal vivo, io mi fido.
0: Sì. Poi Roberto Bagnaripo ci scrive: pensate al centrocampo De Sisti, Merlo, Esposito. Io l'ho visto giocare, era uno spettacolo. Lasciate perdere il paragone con Fagioli, soprattutto l'intelligenza calcistica di tre piccoletti che dominavano al centrocampo. Ma ripeto, nessuno ha voluto fare un paragone tra De Sisti e Fagioli, ci mancherebbe altro, perché altrimenti ci portano via, giustamente.
1: Si parla di caratteristiche e basta, non di livello, ripeto. Sì. Insomma, di qui siamo ai livelli top, cioè quel centrocampo che viene detto lì, anch'io non l'ho visto, però sono molto più documentato perché mi hanno veramente, insomma, in tantissimi anche colleghi me l'hanno raccontato, spiegato, ho visto più. Qui era proprio, cioè, il centrocampo che si vuol dire, no? Aveva le caratteristiche perfette, tre giocatori diversi che si integravano perfettamente e di livello altissimo, soprattutto, insomma, la classe di Merlo e di Picchio, ma anche la determinazione,
0: il ruolo chiave che aveva Esposito, che abbiamo sentito dall'altra settimana scorsa.
1: Esatto.
0: Insomma, anche lui ha detto, la funzione tattica importantissima che aveva Esposito.
1: Anche lui ha detto: forse manca alla Fiorentina un giocatore del genere. Sì. È un calcio diverso, c'è da dire, che ora magari ci sono meno incontristi, ne vedi sempre meno rispetto al passato.
0: Ancora messaggi, proviamo a rispondere a Samuele da Firenze, che dice: ma dei quattro esterni presi, se Mastantuono, talento cristallino, ha un raffreddore, su chi vi affidereste nel duo dietro la punta?
1: Il problema è che
0: un giocatore come Mastantuono non c'è,
1: il portoghese gioca dalla parte,
0: certo,
1: di
0: parte
1: là
0: opposta. Quindi in teoria l'alter ego, sì, con tutte le i distinguo, sì, del caso, sarebbe l'alter ego di Mastantuono, sarebbe Gnonto.
1: Sì, e questo non è insomma, è un po' un livello diverso. Per questo ti dico, io non so se Gonçalves è in grado anche di cambiare fascia.
0: Io credo di sì. Penso, quello che ho capito, lui può giocare su tutte e due le fasce.
1: Perché, ragazzi, se no sembra che siamo ingessati, no? Che un destro non può più giocare a destra, un sinistro non può più, cioè, ora il calcio per una vita hanno giocato il destro l'ala destra e l'ala sinistra, ora si gioca giustamente a piede cosiddetto invertito per poter sfruttare il rientro, il tiro in porta. Però penso, insomma, sia in grado di svolgere eventualmente anche quella funzione, quel ruolo lì, spostandosi, visto che in G mi sembra in questo momento difficile da togliere dal campo.
0: Assolutamente, deve migliorare naturalmente sotto porta, deve diventare più cinico,
1: sì,
0: deve inquadrarlo alla porta, perché ha avuto tante occasioni e le ha fallite. Il giocatore più simile a Mastantuono, secondo Ale da Firenze, è Di Maria. Angel Di Maria.
1: Vedi quanti paragoni.
0: Gran paragone,
1: Gran paragone.
0: Paragoni.
1: Anche qui, chiaramente, Di Maria, così esile dal punto di vista fisico, un po' diverso, no? Da Mastantuono, è un pochino più, diciamo, più basso, col baricentro ancora più basso. Però, ecco, il paragone ci potrebbe anche stare, nel senso a livello tecnico c'è tante somiglianze, anche per il tiro che aveva Di Maria.
0: Sì. Poi ancora messaggio al 348-7513-933. Giovanni da Porto San Giorgio dice: Mastantuono non è un'ala, è un 10 a tutti gli effetti, deve giocare vicino a Beto.
1: E
0: poi...
1: e allora bisogna cambiare modo di giocare.
0: Bisogna passare probabilmente al tornare al 4-3-2-1.
1: 4-3-2-1, allora sai, hai insomma, sai, perché poi alla fine la sfumatura è, non è poi così anche quella così importante, diciamo, cioè, però è, può essere anche vero. I gol che ha fatto il primo soprattutto l'ha fatto partendo però dall'esterno sinistro, sì, accentrandosi, andando, sì, a tirare da esterno. Però è chiaro che per me, per sfruttarlo al meglio, ecco, forse il trequartista forse è più adatto. Il calcio di oggi però il trequartista è sempre più una rarità, no? In molte squadre, soprattutto quando si va su 4-3-3 per esempio, sì. Quindi tocca a Vanoli. Non lo vorrei vedere io alla Gudmundsson, ma non tanto come caratteristiche, quanto
0: no,
1: per quella...
0: L'anno scorso,
1: se ti ricordi, lui giocava più vicino a... poi l'ha messo più esterno, giocava proprio vicino alla punta, ma tornava troppo indietro a prendersi il pallone. Mastantuono deve rimanere negli ultimi metri,
0: secondo il suo istinto.
1: Sì.
0: Ci sono ovviamente delle direttive,
1: però
0: a
1: che
0: cui
1: non
0: deve,
1: mi torni troppo
0: assoggettarsi
1: indietro,
0: però
1: che
0: comunque...
1: mi rimanga negli ultimi, capito, a ridosso dell'area,
0: ma
1: dei
0: deve
1: rigori,
0: capire anche lui, deve capire anche lui attraverso il suo istinto qual è la zona dove deve posizionarsi a seconda degli avversari, a seconda del momento della partita. È chiaro, stiamo parlando di un giocatore di 19 anni, però comunque insomma un giocatore,
1: sì,
0: che
1: un po' va guidato, però sì, il talento è chiaro, va lasciato libero di esprimersi.
0: Mastantuono mi ricorda Agi, dice Marco da Cantù.
1: Accidenti, anche qui
0: stanno scatenando
1: ma poi
0: ascoltatori con
1: paragoni diversi, sempre, sì, diversi, ma in qualche modo calzanti, sì, perché Agi era... Ecco, questo mi somiglia anche dal punto di vista fisico, dal punto di vista delle movenze, dal punto di vista il calcio che aveva
0: Agi. Era veramente un numero 10.
1: Sì, sì, assolutamente.
0: Non era
1: da mettere sull'esterno, era una bestemmia. Sì. E poi ancora arrivare a quel... Però alcune punizioni l'ho visto tirare a Mastantuono, vedendo i filmati, possono somigliare. Agi faceva dei gol anche dal centrocampo.
0: Sì. No, aveva un piede straordinario.
1: Piede straordinario.
0: Poi Emiliano dice: per me Mastantuono assomiglia molto molto molto a Mastantuono. Sì, certo.
1: Sì, quello, ma molto, l'ho visto anch'io, l'ho notato anch'io.
0: Sì. Poi c'è Francesco che dice: mi ricorda Essérick, certo, sì.
1: Eccoci, sì. Mamma mia.
0: Mamma mia, a proposito di ricordi da...
1: Con il numero 10,
0: lontanare.
1: Con il numero 10,
0: sì,
1: ricordiamocelo.
0: Sì. Poi ancora, Gonsalves dice: Alessio, se recupera la condizione fisica è il miglior giocatore della Fiorentina insieme a Mastantuono per dispersione. Però ecco, in questo momento deve scalzare Gier.
1: Sì,
0: perché Gier è un giocatore in grande forma, in grande ascesa, e ripeto, se riesce a trovare la porta diventa,
1: sì,
0: non dico inamovibile, ma comunque diventa difficile.
1: Difficile,
0: ecco,
1: da togliere, perché insomma ha molta gamba, come si dice in gergo, anche e si è anche sacrificato parecchio. Io l'ho visto contro... cioè, non è che è uno che si limita,
0: sì,
1: al compito.
0: No, uno che non si risparmia.
1: Non si risparmia. È chiaro, poi dopo magari tutto sto movimento lo porta a essere poco lucido sotto porta. Quel gol sbagliato grida vendetta, perché poi ti chiudeva, sì, la partita, sì, e poteva complicartela tanto. Però insomma gli si può perdonare anche a lui qualcosa. E questo, io credo che con Calve sia un po' preoccupato, perché forse pensava di venire alla Fiorentina
0: e
1: di trovare meno concorrenza.
0: Sì, sì.
1: Cioè, con questo ragazzo, per questo ti ripeto, se è spostabile anche all'occasione su altri, sì, l'altro versante potrebbe trovare più spazio. Io penso che vada comunque in qualche modo utilizzato, e sono molto curioso di vederlo se sarà dal primo minuto con il Pisa.
0: A proposito della partita di domani, dice Alex da Grosseto: assolutamente Mastantuono martedì con il Pisa non deve essere rischiato contro quelli che chiama i dilettanti.
1: Vedi, quindi non lo vuole,
0: non lo vuole, non lo vuole, va preservato, va tenuto caldo per la partita con il Napoli, altra sfida che
1: mamma mia,
0: affrontare con il piglio giusto,
1: sì, sfida importantissima, sia per la questione, soprattutto per la questione che dicevamo prima, perché per prendere continuità, quanto sarebbe importante fare il risultato con il Napoli, non necessariamente vincere, ma fare il risultato, troppo importante per dare continuità a questa vittoria con il Venezia, ma è importante anche il risultato di domani, sì.
0: Intanto Alessio mi dice: bravo, basta parlare dei giocatori, andate via come Gudmundsson e Mandragora. Questa è una stoccata simpatica nei confronti di Borghini, che non si è incatenato al Viola Park.
1: Io non mi sono incatenato al Viola Park.
0: Ci hai pensato, però,
1: no,
0: è la verità.
1: Però e ora, se no parlo del passato, non voglio parlare del passato, però chi ha, appunto, ha detto che il giocatore è inutile, Zach ci ha punito subito, vero? I gol inutili, e invece purtroppo è stato utile quel gol che ci hanno fatto. Però inizia un nuovo campionato, dai, mettiamola così. È iniziato
0: venerdì sera un nuovo campionato per la Fiorentina. Purtroppo ci sono state quelle tre partite precedenti davvero horror, però proviamo a metterle in un angolo e a guardare adesso che cosa ci riserverà il futuro. Buongiorno ragazzi, sono Francesco da Perugia, ma la mia famiglia tutta sangue viola. Vi mando un grande saluto, grazie per la compagnia. Grazie a Francesco. E poi c'è Sergio che ci scrive che per domani sera è contrario a mettere le cosiddette riserve, siccome veramente da poco che tutti giocano insieme, ne approfitterei per aumentare l'intesa. Anche questa può essere una lettura,
1: perché è vero, cioè io infatti parlo di qualche modifica, per me il turnover eccessivo sarebbe sbagliato, e penso che Vanoli, comunque, se non ho capito male anche da come si comportava l'anno scorso, non è quello alla italiano che ribaltava tutto da una partita a un'altra, cioè 10 cambi non credo li farà. Qualche giocatore che magari vedono, poi loro li vedano, sanno la condizione, sanno se hanno bisogno di recuperare. Certo. Comunque Napoli si gioca dopo quanti giorni?
0: Si gioca domenica 12:30, quindi da partita domenica c'è tempo per recuperare.
1: Avessimo giocato lunedì forse sarebbe stato anche meglio, però giochiamo però hai visto il calendario, cioè è vero non facciamo l'Europa, però la Coppa in questo caso è un infrasettimanale, e quindi poteva magari anche, però si gioca di martedì e non di mercoledì, e anche questo può essere un vantaggio avendo giocato venerdì.
0: Prima parlavamo di Mastantuono, che è stato paragonato da Giancarlo Antonioni in particolare a Daniel Bertoni, e allora io ieri sera, visto che insomma c'è una bella differenza di orario tra l'Argentina e l'Italia, ho contattato proprio il puntero
1: e che dovevi fare? Ho sottoposto
0: una serie di domande insomma a proposito di questo paragone fatto da Giancarlo Antonioni, e dunque sentiamo che cosa ci ha detto su Mastantuono, su questa tripletta e anche su questo paragone che ha fatto Giancarlo Antonioni. Eccolo, Daniel Bertoni. Che cosa pensi di questa tripletta di Mastantuono? Che sensazioni hai avuto a proposito di questo?
2: Per me, per lui è molto, perché si va a gasare di più, nel senso, se rende conto che può essere una gran figura nel calcio italiano e nella Fiorentina, no? Había arrivato come pensando che era un retrocesso, però lì non c'è nessun retrocesso, capito? Firenze adesso viene il Napoli, lì si vedrà come sta la Fiorentina per tutto il campionato, si sta per lottare coppas o per lottare qualcosa di importante, no?
0: Antonioni ha detto una cosa interessante, lo ha paragonato a te dicendo che, oltre ad essere argentino naturalmente, anche tu avevi portato nel campionato italiano fantasia e un atteggiamento scanzonato tipico dei sudamericani.
2: È lo che le mancava alla Fiorentina degli argentini, e lì c'è Mastantuono, Pellegrino, hanno passato altri che non hanno potuto dimostrare, però fare tre gol in una partita, un ragazzo giovane, tutto quello non si fa tutti i giorni. Io sono felice perché lui deve sapere, deve dimostrare, perché lui non lo conosco profondamente, però per lo che vedo ha carattere, capito, per portarsi la squadra come si dice, alla spalla, no?
0: Può portarla sulle spalle, sì, in alto, sulle spalle. Ecco, ma dice Antonioni che Mastantuono può ricordare Bertoni anche come modo di porsi con i compagni e con la gente, insomma, molto genuino, informale.
2: Sì, e lui si deve avvicinare ai fiorentini, sì. Si deve avvicinare, deve stare vicino al popolo fiorentino, perché tutti hanno la speranza di che lui sia un nuovo idolo per la Fiorentina, no?
0: Però insomma un piccolo paragone ci può stare o no? Che cosa ne pensi?
2: No, lui più io calciava con la due gambe, lui calcia con una sola, è un calciatore interessante, capito? La paura mia che En Italia subito te studiano e vedono come ti muove in campo, capito? È un calcio difficile.
3: Senti, e sempre Antognoni dice che secondo lui potrebbe anche arrivare a segnare serenamente 15 gol. Cosa ne pensi?
2: Vediamo, vediamo. È tutto tranquillo. Lui ha fatto 3 reti, abbiamo vinto bene, però io credo che la partita decisiva per la Fiorentina, non soltanto per lui, va a essere il Napoli, perché il Napoli vinceva 2-0 a Milano e nell'epoca nostra vincere 2-0 non perdevi più, capito? Però ecco, questa partita va a essere importante, capito, per la Fiorentina, per sapere dove ci siamo, no?
3: Senti, dice Antognoni sempre in questa intervista che Mastantuono può essere definito un 10 e mezzo come
2: in
3: ruolo.
2: In che senso? Non l'ho capito.
3: Nel senso che è un po' trequartista, un po' esterno, non è propriamente magari
2: lui
3: un attaccante.
2: Lei deve muoversi per tutto il fronte dell'attacco. Io credo che l'altro giorno lo ha fatto meglio. Lui deve mettersi in un momento di stare dietro la punta, in un momento di stare bene aperto, capito? Tante cose.
3: E comunque è stata una Fiorentina tutta argentina quella che ha vinto con il Venezia, perché ha segnato anche Pellegrino.
2: Sì. Però dobbiamo stare attento. Io credo che la partita, come si dice, di equilibrio, va a equilibrare l'anno della Fiorentina. Non so come si dice la parola, non decimos quiebre. Il quiebre fondamentale va a stare affrontare al Napoli. Sì. Non so come si dice in italiano.
3: La partita
2: quiebre,
3: diciamo, che può definire un po' il valore della Fiorentina.
2: È il valore della Fiorentina. Questa partita può definire il valore della Fiorentina contro il Napoli.
3: Senti, e un'ultima cosa sempre su Mastantuono, perché oltre a questo paragone con te, Antognoni ha detto che ci rivede un po' anche qualcosa di Rui Costa e anche qualcosa di De Sisti.
2: Sì. Però loro è un regista.
3: Sì.
2: Mastantuono gioca più di seconda punta come io.
3: Sì.
2: Perché lui le piace arrivare al gol, capito?
3: E comunque ecco, c'ha un repertorio ampio, magari adesso ci si aspetta che possa segnare anche.
2: Si incomincia, io te lo avevo detto, e le darà soddisfazione. Però io credo che questa partita se vedrà la vera Fiorentina come gioca contro il Napoli, capito?
3: Sì.
2: Non ci sono Coppa la prossima settimana.
3: C'è la Coppa Italia con il Pisa per la Fiorentina.
2: Sì, però per il Napoli no.
3: Per il Napoli no.
2: Per il Napoli non c'è niente, né Coppa, no, né no. Coppa Europea, niente.
3: No.
2: Bueno, arriveranno più, diciamo, no tanto stanchi, no? È una squadra di battere, se la possiamo battere. Come l'Inter, il Milan, tutte quelle squadre. Ieri il Milan ha fatto un secondo tempo straordinario, mi è piaciuto moltissimo il terzino panchina, non so come lo ha in panchina.
3: Sì.
2: La Fiorentina si deve rinforzare perché le arrivano molto al gol, capito?
3: Certo, si deve registrare in difesa.
2: Sì, si deve registrare in difesa, veramente.
3: Va bene, tanto ne riparleremo.
2: Dai, amici, mette cosa buona, dai.
3: Grazie.
2: Della Fiorentina e tutto. Ciao, ciao.
0: Questa era Daniel Bertoni, a proposito della difesa, visto che ne ha parlato come ultimo tema, ci sono anche naturalmente dei messaggi da parte dei nostri ascoltatori che ci dicono parliamo anche della difesa, perché non è che va tutto bene, no, ci mancherebbe, però comunque piano piano una vittoria del genere, se poi arrivano altri risultati positivi, anche la difesa ne trae giovamento, i giocatori cominciano ad avere più fiducia e magari ecco sale anche un po' di concentrazione, un po' di attenzione, sale il rendimento di certi giocatori, è una speranza oltre che una convinzione anche francamente, perché non credo che Dragusin possa essere giudicato per le prime 3 partite in assoluto, ecco, magari lui stesso arrivando da un campionato, da una stagione in cui non aveva giocato molto, deve riprendere un po' di confidenza con una serie di partite ravvicinate e poi ecco, una volta che ha ripreso fiducia e convinzione in se stesso potrà far vedere il suo valore. Non può essere il vero Dragusin ovviamente quello che abbiamo visto nelle prime 3 partite.
1: No, assolutamente. Poi conta molto, mi sembra, però si aspettano riprove, diciamo, conferme, anche il fatto che gli abbiano sempre cambiato compagno di reparto, no? Sì. Accanto, tre partite, tre diversi compagni, chiaramente dopo Roma disastrose, con Ranieri, e poi si sono avvicendati tutti e poi si è ritornato a Ranieri. Quale sarà il compagno che gli dà più tranquillità? Qual è il compagno che, con cui si integra meglio, che anche dal punto di vista dei movimenti, dal punto di vista tecnico-tattico, questa è la chiave, anche per,
0: la domanda, sì,
1: per trovarlo. Però, tornando alla formazione di Vanoli, se ti ricordi, giovedì scorso avevamo ipotizzato di Vieri terzino sinistro.
0: Vieri, sì.
1: È vero, perché viene detto Vieri? Perché dico Vieri? Non lo so, sì, perché molti dicono Vieri, sì, e quindi mi faccio contagiare, sì, è Vieri. E c'era stata una serie di messaggi, come dire, ma che cavolo dite? E invece, perché? Perché quello che sta cercando di fare, non perché ci sia una veggenza, ma ho immaginato che potesse cercare di mettere mano sul fatto che questa difesa ha bisogno, comunque, se da una parte si spinge,
0: certo,
1: molto,
0: di maggior protezione,
1: di protezione,
0: insomma, sì.
1: E il ragionamento è questo, e secondo me è importante anche questo da sottolineare, sì. Ha fatto degli errori Vieri,
0: diciamo che nel secondo tempo la Fiorentina è andata un po' in difficoltà, sì, su quella fascia,
1: certo,
0: e io mi aspettavo anche un intervento alla panchina a parte di Vanoli,
1: e invece non c'è
0: stato, che potesse provvedere a renderla un pochino meno perforabile.
1: Perché l'ha fatto? Perché lui vede che quella fascia, probabilmente ha esaminato anche tutte le tre partite giocate, e quattro compresa quella col Benevento, ha visto che ci sono delle criticità forti, sta cercando delle soluzioni. È chiaro che il giocatore Vieri si sta, è vero, l'ha fatto forse in passato, ma si deve adattare, perché è fondamentalmente è un centrale, però è uno, secondo me è uno forte, cioè è un ragazzo che insomma verrà, si farà, come si dice, no? E quindi ora vediamo come si adatta. È molto importante anche questo, se riesce a trovare, capito, una mossa alla Parisi in un settore diverso, in questo caso lì in difesa, perché serve l'aiuto. Allora, uno come lui, che ha fatto degli svarioni, ripeto, nella partita con il Venezia, perché poi non a caso i gol sono arrivati, se non mi sbaglio, proprio dalla parte sua a sinistra, sì, entrambi, e non per responsabilità esclusivamente sua, ma forse perché era troppo stretto rispetto a quello che deve fare un esterno, no? In una difesa a 4, sì. Però lui ha delle caratteristiche che ti possono aiutare, cioè ha la capacità di testa, di duellare, di difendere, eccetera. Quindi vediamo se prosegue anche con questo esperimento, che può essere un esperimento in qualche modo volto ovviamente a blindare e a cercare di prendere meno gol, perché se ne prende ancora troppi, e la media è da paura, penso sia la peggiore degli ultimi dei 100 anni di storia della Fiorentina, o giù di lì, la media gol nelle prime 4 partite di campionato, sommandoci, però quella di Grosso ha preso 3 gol a partita, questa ne ha presi 2, diciamo, come in media,
0: sì,
1: parlo.
0: Sì, sì. Tornando velocemente all'intervista che abbiamo ascoltato poco, sì, fa, Daniel Bertoni scrive: Vladimiro, il puntero, segnò 2 gol alla Juve, lo stopper Gobbo è sempre lì a cercarlo, in quella circostanza era Caricola,
1: sì, sì. Caricola sicuramente con una spallata lo mandò al tappeto, sul secondo gol mi riferisco, sì. Lancio o rinvio di Massaro, sì. Quei gol lì, per me, per il livello del calcio di allora, valgono come una, più di una tripletta, quella doppietta, perché contravi una squadra fortissima, sì, con tutti i campioni del mondo, con, certo, veramente giocatori stratosferici, e fece un partitone Bertoni, si svegliò nel secondo tempo,
0: è vero,
1: primo tempo Sornione,
0: sì,
1: tranquillo, dava l'idea,
0: e poi
1: che
0: dopo si scatenò,
1: poi si è scatenato, una partita
0: memorabile,
1: meravigliosa,
0: memorabile,
1: poi per me quella è la partita della storia della Fiorentina, perché c'è dentro tutta la storia della Fiorentina.
0: C'è la storia della Fiorentina, sì, sì, è il paradigma della storia della Fiorentina.
1: Sì, è il paradigma della storia della Fiorentina, che arriva lì, sì, e poi arriva la mazzata della sfortuna che ti toglie quello che avresti meritato.
0: Dobbiamo però fermarci, piccolo break, ripartiamo tra poco con i vostri messaggi 348 7513933, altri collegamenti, non andate via.

0: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Cercavi un bar dove si respira fiorentinità e fiorentina? Trovato! Bar Crispo, tutti i giorni dal lunedì al sabato, dalle ore 6 alle ore 20, per colazioni, pranzi, aperitivi, servizi LIS per ricariche e bollettini, biglietti mezzi pubblici, e puoi tentare la fortuna con i gratta e vinci, speciali prepartita e eventi sportivi in diretta TV. Bar Crispo, vieni a trovarci in Viale Eleonora Duse 32B a Firenze. Seguici anche sui canali social.
1: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
2: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
1: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
2: Chiama

0: 87. Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
1: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
3: Sì, buongiorno. Avrei bisogno di chiedervi un grosso favore. E tanto come lo potete fare? Bisognerebbe che gli facessi dire, qualcuno di voi, a Sandro Sabatini, che quest'anno la Fiorentina la retrocede, e possibilmente anche cercando di convincerlo, proprio che lo dica in maniera convinta, perché sortirebbe un effetto migliore, secondo me. E un saluto a tutti, Max da Campi.
4: Grazie, Viola, buonasera, buon pomeriggio. Per me Mastantuono assomiglia a Mastantuono, punto e basta. A noi ci basta che assomiglia a Mastantuono.
5: Sì, buon pomeriggio, sono Luca Dall'Onda. Mi avete riaperto un ricordo che mi ha portato alle lacrime. Piangevo nel vero senso della parola al gol di Antognoni a volo d'angelo. Prende palla a centrocampo, l'apre a Pasquale Iachini sulla fascia sinistra e va a chiudere al centro per il gol del mondo. Una delle emozioni più indimenticabili che la Fiorentina mi abbia regalato. Comprensivo del pareggio e dell'autogol purtroppo di contratto.
6: Sì, anche quello è un gol indimenticabile, quel gol a volo d'angelo di testa da parte di Giancarlo Antognoni sotto la ferrovia, su quel cross pennellato da Pasquale Iachini, come ricordava, sì, Luca Dall'Onda. Sì.
7: Che dire, quello è te lo ripeto, per me quella partita racchiude tutta in 90 e forse qualche minuto in più, lì allora non si davano recuperi extra large, però racchiude tutta la storia della Fiorentina, c'è dentro tutto, se ci fate caso, dalla iniziale disperazione poi alla gioia, al recupero, i gol di Antognoni, il gol più bello secondo me di Antognoni, ma non tanto per, dice, avrà fatto gol bellissimi, mi ricordo le punizioni con la Roma, mi ricordo altri, il gol di Napoli, altri gol molto belli, ma quella è l'azione che è bella.
6: Io credo che recentemente ho fatto un'intervista ad Antognoni, la dovrei riascoltare, ma se non mi ricordo male lui ritiene che il gol più bello l'abbia segnato al Napoli.
7: Sì, ti ripeto, infatti
6: a Castellini, no? Quando Castellini, certo, in uscita viene superato da questo pallonetto splendido a parte
7: infatti
6: Antognoni,
7: l'ho citato. Perché anche secondo me l'abbiamo sentito a volte anche con la telecronaca di Sandro Sciotti,
6: sì,
7: ti ricordi?
6: Sì.
7: E poi lo risentiremo quando ci sarà quelle sono le emozioni che riviverle una volta all'anno credo non faccia male al cuore,
6: anzi
7: fa bene, però quello è l'azione, cioè lui recupera palla, è vero, mi sembra forse a Boni, come ricordo, poi la apre Pasquale e continua, segue l'azione con lo spennellato e si tuffa, cosa che lui non aveva mai fatto credo nella sua carriera, un gol sicuramente di quel tipo lì no, ma neanche ci aveva mai provato in tuffo di testa, ma cioè si tuffa di testa, la mette dentro, cioè l'apoteosi, la corsa poi sotto la ferrovia, vero?
6: Sì, sotto la ferrovia.
7: Che era piena zifilla come il resto dello stadio, è una cosa, cioè ti viene i brividi proprio, cioè, a raccontarla ancora oggi.
6: A ricordarlo ti vengono i brividi, sì. Invece tornando alla Fiorentina di oggi, c'è Alessio che ci scrive che questa squadra da un punto di vista strutturale prenderà sempre gol, non serve a niente mettere Vieri terzino sinistro, la Fiorentina per come è costruita deve giocare all'attacco e fare un gol in più dell'avversario, insomma una Fiorentina in stile, secondo il nostro ascoltatore, in stile Foggia di Zeman, Lazio di Zeman, ecco, magari l'avrei vista bene, ecco, questa Fiorentina in mano a Zeman, magari con un occhio di riguardo in più alla fase difensiva, però ecco, per come è stata costruita, con questo centrocampo pieno di talenti, con questi esterni, con questa fase offensiva che sicuramente può regalare tanti gol in mano a Zeman, mi sarebbe piaciuta.
7: Sì, probabilmente sì, probabilmente l'allenatore giusto potrebbe essere uno come lui, però ecco, bisogna trovare il modo di tenere il pallone tra i piedi di più, no? Anche con il Venezia effettivamente non sempre si è, cioè questa squadra, se ti vuoi difendere con le tue caratteristiche devi anche tenere più il pallone, per esempio con il Torino
6: aveva altre idee rispetto
7: con il Torino è stata una roba imbarazzante, ma non solo, ma tutte le partite,
6: è una questione anche di atteggiamento,
7: di mentalità dell'allenatore, ma se hai una squadra del genere, ora io non voglio tornare, però non devi tenere il pallone,
6: certo.
7: devi cercare di tenere il più possibile il pallone, perché ti difendi anche, ma in
6: certo,
7: quel modo lì,
6: perché,
7: no?
6: Insomma, per come è stata costruita, per i giocatori che ha, può essere dominante questa Fiorentina.
7: Sì, palleggiatori, diciamo, ne abbiamo, ma sì, a centrocampo Attà, Fagioli, lo stesso Ulayi, mi sembra, quando sarà in grado di giocare, e, insomma, sono dei bei palleggiatori, sì. Cioè, non ce l'hanno tanti, poi Mastantuono, e quindi, però il pallone non va consegnato agli avversari, altrimenti diventa difficile, durissima, anzi.
6: Apriamo adesso anche un capitolo dedicato alle triplette nella storia della Fiorentina. C'è stata quella di Mastantuono, e da cosa ripartiamo? Così chiediamo aiuto anche ai nostri amici, ecco, ascoltatori al 348 753 933, naturalmente anche chi vuole intervenire in diretta 055 77 11 171. La ricostruzione delle triplette della storia.
7: Campionato. È già una ricerca molto complessa, per questo chiediamo aiuto a tutti gli ascoltatori, i loro ricordi, le loro emozioni e le triplette che gli hanno fatti, poi ce ne sono alcune che vengono alla mente subito proprio mentre parli, no? Sì. Però ecco, ce ne sono anche meno note, eccetera. Chiaramente partire troppo da lontano,
6: ecco,
7: può essere
6: la tua ricerca quando parti?
7: Allora, intanto ti posso dire che qualcosa anche di lontano l'ho fatto. All'inizio volevo concentrarmi da Desolati in avanti, tanto per capirsi, chi conosce la storia della Fiorentina sicuramente capisce a che partita mi riferisco, però mi sembrava ingiusto tenere fuori Amrin, no? Mi sembrava ingiusto tenere fuori Petrone, mi sembrava ingiusto tenere fuori anche giocatori come Galassi, per esempio, o come Petris, che hanno avuto, quindi sono andato un po' a come Beppe Vercilli, per esempio, come Montuori, ecco, quindi è giusto citare anche loro. In principio fu Petrone, ora magari poi prima ci sarà stato qualcosa, però Pedro Petrone le triplette le fatte, col Pro Patria nel 32, per esempio, 0-3 tripletta sua, e anche sempre a maggio 32 col Modena un 5-0. Un certo, che però è importante nella storia della Fiorentina, Dante Di Benedetti fece, pensa, una tripletta nel 41 a chi? Alla Juve, 5-0.
6: Come non citarlo allora?
7: Appunto, quindi mi sembra giusto citarlo. Alberto Galassi fece una tripletta al Genoa, siamo nel 1948, molto. Petris nel 59 fece una tripletta a Bologna nel 0-4. Montuori col Novara, e siamo nel 56, e anche poi successivamente dicembre 58 col Bari, due triplette. Poi siamo al grande, poi c'è Beppe Vergili, che ha fatto tantissime doppiette di triplette, io ne ho trovate solo una, magari poi i nostri ascoltatori ne troveranno altre. Siamo nel 58, 25 maggio 58, Fiorentina Padova 6-1, fece 3 gol Pecos Bill. Quindi insomma anche questi giocatori del passato vanno assolutamente citati. Poi c'è Kurt Amrin,
6: certo. Lui ha fatto anche 5 gol, se non sbaglio,
7: una lui c'ha il record, sì, record di gol fatti in una partita.
6: No?
7: Siamo in una partita da Atalanta nel 1964, 5 gol in trasferta, sì, finì 7-1, sì, per la Fiorentina. Poi ha fatto anche dei poker per rimanere alla triplette, ne ha fatte, per dire, nel 58-59 2, Fiorentina-Samp 4-1, Fiorentina-Torino 4-0, 59-60 3 gol col Napoli, a Napoli, 60-61 3 gol alla Lazio, e poi dopo anche la Lazio, anche nel 66-67 ne fece 3, poi fece 3 gol col Genoa 62-63 5-0, all'Atalanta abbiamo detto 5 gol, e con il Brescia tripletta 66-67 Fiorentina Brescia 7-1. A me mi risultano 6 triplette, un poker e un pokerissimo di Amrin, però poi magari qualcuno ci ricorderà qualcos'altro. E poi via via arriviamo a quello che era, voleva essere il Claudio Desolati. Io ero piccino, però mi ricordo questa immagine di mio padre con un drappo viola, per questo 3-0, e sentì per la prima volta parlare di Desolati, che era un ragazzino all'epoca.
6: E credo avesse 16 anni.
7: E ora non esattamente, va ricercato, era il 15 maggio del 77, se non ho scritto male.
6: No, allora no.
7: Fiorentina Inter 3-0.
6: No.
7: Forse io, a 16 anni, con,
6: a 16
7: la
6: anni
7: Juve,
6: con la Juve, sì,
7: quando
6: sì,
7: fece,
6: scusami,
7: mise a sedere, sì, Zoff, certo, e fece, certo, comunque, certo, un gol altrettanto importante.
6: E in quel caso quella tripletta arrivò quando lui aveva 22 anni,
7: credo, poi sì, perché a volte scrivo, l'ho fatta ieri sera, scrivo, certo, anche male, quindi controllatemi. Paolo Monelli,
6: attenzione,
7: Paolo Monelli, io non so se ti avevo mandato,
6: sì, guarda,
7: qualche
6: cosa, ho girato
7: cosa,
6: tutto alla ricerca, eccoli qua.
7: Ci abbiamo, per chi ci segue in formato alla TV o in formato visual, abbiamo i gol, i gol
6: raccontati attraverso dei disegni,
7: i gol animati, li possiamo chiamare così, gol animati. Paolo Samarelli, Guerrin Sportivo, e questo è il primo, Paolo Monelli che sfrutta insomma un errore, mi pare, di Ferrario, se non mi sbaglio,
6: Moreno Ferrario
7: mi sembra, e poi batte Castellini, questo sono sicuro che era Castellini. Al volo. Poi ce n'abbiamo un altro, vediamo, che questo è bellissimo, perché lui, pensate, fa prima un tunnel a Kroll, cioè non ha, dice, il primo dei Rudy Kroll, che era grande difensore olandese allora nel Napoli, fa il tunnel e poi batte Castellini imparabilmente, e poi non contento ne fa anche un altro, questo era il 4-0 col Napoli, non contento fece anche il terzo gol, che ora forse vedremo, e ed eccolo qua, con un colpo di testa su corner di Giancarlo Antognoni, e quindi insomma Paolo Monelli si presentò benino in quella stagione.
6: E poi insomma al Napoli, lui con il Napoli aveva un conto aperto, perché ci ricordiamo il gran gol che realizzò praticamente dalla tre quarti della Fiorentina, battendo Garella che si era spinto incredibilmente fino alla metà campo.
7: Esatto, questo è il gol dell'11 settembre dell'83, quella Fiorentina 83-84, bellissima, Fiorentina di De Sisti, a proposito di Picchio, che lui inventò praticamente tra i primi a fare la difesa a tre, perché c'era il 2, era pin col 2, poi c'era Passerella e contratto, e il 5 l'aveva dato a Daniele Massaro, quindi allora non lo faceva nessuno praticamente questo tipo di gioco. Andando avanti, mi viene in mente Roberto Baggio, 19 novembre del 1989, Fiorentina-Ascoli 5-1, tripletta di Roby Baggio. Bellissimi gol, quasi tutti i gol di Baggio secondo me sono belli, perché ne ha fatti veramente di meravigliosi. Pensa, in quella partita segnò una doppietta anche Oscarone d'Ertisia, quindi voglio dire, era un evento anche lì. E poi si vola con la memoria, almeno per quanto mi riguarda, si vola a Gabriel Omar Batistuta. Qui siamo di fronte a proprio l'apoteosi dei gol in serie. Lui fece 6 triplette in Serie A, una in Coppa Italia, una in Serie B col Pisa, tra l'altro, che sarà il prossimo avversario della Coppa Italia della Fiorentina.
6: Tra l'altro, uno di questi gol segnati al Pisa fu in semi rovesciata, se non ricordo male, sotto la curva Fiesole.
7: Una roba pazzesca, così come una tripletta, quella con l'Udinese, semi rovesciata, famosa corsa dei Malesani. Siamo a 8 triplette, insomma, penso niente male. E volendoci me le sono segnate anche tutte, il prima col Foggia 3-3 nel 9 febbraio 92, poi c'è Udinese Fiorentina 2-3 97-98, Milan Fiorentina, quando tra un po' porta via la testa a chi era, con Maldini e Costa Curta, barriera sulla punizione a 2, si dovettero abbassare, se no sarebbero stati probabilmente decapitati, e siamo nel 98-99. Fiorentina Cagliari 4-2 98-99, 17esima giornata. Poi Fiorentina Verona 4-1 99-2000, terza giornata. Fiorentina Venezia 3-0, la famosa ultima partita con cui batté il record di Amrin in campionato, il record però in gol ufficiale campionato di Serie A, mentre il gol ufficiale rimane ad Amrin, per carità, è giusto ricordarlo. Poi fece anche, abbiamo detto, Coppa Italia con l'Inter, che tripletta, Coppa Italia con l'Inter 3-1, poi ne fece una anche a San Siro, un pallonetto a Pagliuca, ancora lì che cerca il pallone, e poi Serie B col Pisa. Ci sono anche poi altre triplette da ricordare, però
6: tanti i nostri ascoltatori ce lo stanno scrivendo, ad esempio Mutu, che fece tripletta al Genoa in quella famosa partita che finì 3-3, che poi fu molto importante ai fini della qualificazione
7: 2009.
6: Ai fini della qualificazione della Fiorentina in Europa, in Champions, se non ricordo male,
7: perché alla
6: quel
7: fine
6: punto che determinò
7: per gli scontri diretti con il Genoa di Gasperini, era arrabbiatissimo, se ve lo ricordate, credo che l'antipatia di Gasperini per la Fiorentina nasca proprio da quella partita lì. Mutu, ma meraviglioso, all'ultimo poi minuto fece il gol del 3-3. E c'è anche una tripletta,
6: c'è anche quella di Pepito Rossi con la Juve, ovviamente.
7: Vabbè,
6: quella non si può tralasciare.
7: 20 ottobre 2013, Fiorentina Juventus 4-2, quella è da brividi. Ci sono anche triplette, diciamo, di giocatori che non ti aspetti. Per esempio Marco Branca realizzò una tripletta, e siamo nel 1992 in Verona Fiorentina 2-3. ne fece pochissimi di gol, ma tre insieme. Poi Branca iniziò a segnare molto, un po' più in età più avanzata, sì, quando passò all'Inter,
6: vero? Ieri in un'intervista alla Gazzetta ha ricordato che Vittorio Cecchicori gli aveva promesso, dopo che gli aveva detto che era bello come un attore, sì, gli aveva promesso di fargli conoscere una serie di personaggi del mondo del cinema, di fargli fare un film,
7: soprattutto attrici
6: certo,
7: quello sì, interessa.
6: Però poi dice è sparito dopo quella, quella promessa. Niente,
7: però anche lui non se l'è guadagnata, perché con la maglia della Fiorentina parte questa tripletta, poi non è che abbia fatto un gol alla Juve, mi ricordo lo fece, però ecco, insomma, ci si aspettava molto di più. Stefano Borgonovo fece una tripletta, però almeno quella mi sono segnato io era del 17 maggio 92, quindi nella sua seconda esperienza con la Fiorentina, nel corso di un Fiorentina-Napoli, e fece una tripletta, mi pare fosse addirittura l'ultima giornata di campionato, nell'anno in cui deluso
6: questa me la ricordavo meno, ti dico la verità.
7: Però ci fu anche questa tripletta. Poi grande Luca Toni ha fatto lui una tripletta con il Parma, mi sembra, Fiorentina Parma 4-1 22 ottobre 2005. Una tripletta estemporanea fu anche quella di Alberto Aquilani, te la ricordi? Con il Genoa fece tre gol, sì, Aquilani con il Genoa, siamo nel 2014, però la partita non fu vinta dalla Fiorentina, finì 3-3. Così come quel finì Genoa-Fiorentina 3-3 di Adrian Mutu, si vede quando fai tripletta il Genoa non lo batti. Ci fu anche la tripletta di Simeone, il Ciolito,
6: sì,
7: te lo ricordi?
6: Contro Napoli proprio.
7: Che tripletta,
6: quella famosa partita che tolse lo scudetto al Napoli.
7: Sì, che persero in albergo, così ci disse Sarri, sì, però la persero anche sul campo, perché
6: sì,
7: insomma,
6: vabbè, certo,
7: 29 aprile 2018.
6: Napoli-Fiorentina 2-5, tripletta di Battistuta, e raggiunse la quota di 10 reti consecutive di Pascutti, oppure una rete fu attribuita a un autogol dell'avversario. Potete controllare, ci chiede Andrea.
7: Sì, controlliamo, perché io ho appunto 5 reti, 5 e 6 triplette. E tra cui però non c'è questa qui, forse fu un'autorete, la controlleremo sicuramente. Ci abbiamo una tripletta anche di Federico Chiesa, che ne fece una anche in Coppa Italia, tra l'altro con la Roma.
6: Sì, con la Roma in quel 7-1.
7: 7-1 famoso, ma ne fece una anche in campionato. Era il periodo del Covid, era il 29 luglio, si giocava a luglio le partite perché dovevamo finire, certo, il campionato in qualche modo, e segnò 4-0 al Bologna, tripletta di Federico Chiesa. E poi siamo ai giorni quasi nostri, perché una tripletta me la ricordo anche di Veretout, però non mi è riuscito di ritrovare la partita, magari forse con la Lazio, se i nostri ascoltatori ci danno una mano. Io mi ricordo una tripletta di Veretout, che però non ho la partita, mentre Vlahovic mi ricordo bene la tripletta di Benevento con Prandelli,
6: sì,
7: in,
6: sì,
7: panchina,
6: sì, è vero, è vero, è vero.
7: 1-4 era il 2021, marzo, sì, 2021, sì, 13 marzo. E poi quella con lo Spezia anche segnò, mi sembra, la tripletta Vlahovic, 13 ottobre 2021, se non mi sbaglio, o col Genoa, una delle due, sembra più con lo Spezia. E
6: Branca comunque ci scrive: Giacinto ne fece tre anche a noi in Udinese Fiorentina, sì, 4-0. Io,
7: esatto,
6: c'era purtroppo, dice, sì, è vero, insomma,
7: è
6: era
7: vero,
6: la prima di Agroppi sulla panchina della Fiorentina dopo l'esonero di Radice, sì,
7: era arrabbiato perché Cecchicori non gli aveva presentato, sì, le attrici, sì, allora appena ci dette la legnata, sì, sì, nella prima di Agroppi, mamma che disastro fu quella partita,
6: sì.
7: Ricordiamoci anche di Moise Kean, che fece una tripletta, ha fatto una tripletta in campionato con la maglia della Fiorentina, era nel corso Fiorentina-Verona del 10 novembre del 2024, penso forse la partita, una delle partite più belle giocate da Kean in maglia viola, un gol che ricordò anche Batistuta quando si ripresentò al limite dell'area, saltò l'uomo e poi sfondò praticamente la porta, era nel massimo splendore, sì, di Kean.
6: Francesco ci scrive: Veretout contro la Lazio, ma si perse quella partita, dice.
7: Ecco, vedi, per quello non me lo ricordavo allora, però mi ricordavo la tripletta.
6: Mentre Roberto Abagnaripoli dice che Bati è il secondo in classifica per triplette, 8, purtroppo il record è di Inzaghi con 10 triplette.
7: Vedi, questo a livello di Serie A.
6: 4-3 per la Lazio, quella partita
7: di Veretout. Vedi, mi ricordavo,
6: sì,
7: forse qualcuno sul rigore, perché poi Veretout era abilissimo,
6: sì,
7: nel,
6: sì,
7: battere,
6: sì,
7: calci,
6: sì,
7: di rigore, e gli si faceva battere sempre a lui. Questa è una ricostruzione alla quale ovviamente poi aspettiamo anche i vostri contributi, se avete qualche, oppure quella che secondo voi è la tripletta più bella, che,
6: sì,
7: vi ha dato,
6: sì, certo,
7: più emozioni,
6: certo.
7: Sicuramente molti diranno una partita, ho paura, una partita che è finita 4-2, quella,
6: sì,
7: ragazzi,
6: quella
7: come
6: è
7: tripletta, è forse, però anche quella col Genoa fu una bella emozione, di Mutu per esempio,
6: sì, perché la Fiorentina perdeva
7: 3-0. Perdevi 3-0, recuperare quella partita, fu, pur non vincendola, fu come stravincerla,
6: sì, sì. Mutu, sì, mi ricordo quel tiro del 3-3 eccezionale.
7: Sì, eccezionale, proprio mancava un eravamo nel recupero, pochissimo alla fine, si spostò la palla e la mise all'incrocio. Che gioia, poi vedere anche, insomma, le facce abbastanza inviperite di Gasperini e compagni.
6: Poi, tornando invece ai messaggi dei nostri ascoltatori, anche in vista della partita di domani con il Pisa, c'è un nostro amico ascoltatore che dice che Vanoli dovrà adesso coccolare alcuni giocatori, in particolare Ulahi, perché lo vedrebbe bene in questo centrocampo della Fiorentina, in questo centrocampo titolare. Ulahi che non ha potuto prendere parte alla gara con il Venezia perché era reduce da un infortunio. C'è da capire se adesso...
7: Come sta?
6: Se dovesse star bene lo faresti giocare dal primo...
7: Sì, assolutamente, ha bisogno di giocare, se sta bene, se li va non via libera, ha bisogno di mettere minuti nelle gambe, ha bisogno di trovare fiducia, che inizialmente lui in maglia viola quando le prime uscite l'aveva trovata, secondo me adesso un po' è un periodo così, va ricostruito, è un ragazzo giovanissimo, anche lui è però prezioso, può essere tanto prezioso per noi, perché ha una caratteristica che magari gli altri centrocampisti non hanno, cioè è uno che ha il pallone e la zanna anche, non è solo di... cioè c'ha tutte e due le spada e fioretto, diciamo, quindi io penso che vada assolutamente recuperato. E poi centrocampisti non sono tanti, lo diciamo sempre, anche se si fa solo il campionato, ma c'è anche la Coppa Italia, quindi assolutamente io lo farei giocare, anzi insieme a Gonçalves farei giocare anche Ulahi, in modo da vedere come si comportano giocando una partita dall'inizio.
6: Poi tra i nostri ascoltatori c'è anche chi ci chiede chi dovrebbe giocare in porta tra Christensen e De Gea, potrebbe essere l'occasione per far giocare Christensen contro il Pisa?
7: Sì, perché De Gea, oddio, Vanoli mi sembrava poco propenso a questo tipo di turnover, quando, se non alla fine del campionato, lo mise Christensen, mi sembra, con l'Atalanta nell'ultima di campionato, e, però non mi ricordo se nella conference metteva De Gea. Mi sembra
6: no, in conference no, perché ha giocato, se non ricordo male, Lezzerini.
7: Una partita Lezzerini,
6: poi si fece male.
7: Un tempo, scusami. Però insomma, io siccome la Coppa Italia è eliminazione diretta, insomma, Christensen devo dire che nell'ultima partita con l'Atalanta fece anche uscì tra gli applausi, però è un po' pittoresco come portiere. De Gea deve ritrovare anche lui un po' più di sicurezza. È vero che ha fatto una bella parata a Venezia. Sui gol, vabbè, il primo secondo me era imprendibile, il secondo scagliato da molto vicino, cioè quasi arrivato, ma diciamo che non lo so, quella del portiere, sai, è una cosa, io non credo molto che si stanchi tanto il portiere a giocare partite, cioè è una stanchezza mentale più che fisica.
6: Quindi insomma sei per De Gea, anche in Coppa Italia, anche contro il Pisa.
7: Sarei per cambi in altri settori, ma De Gea me lo voglio tenere.
6: Hai in mente comunque una formazione?
7: Sì,
6: domani?
7: Sì, ci ho in mente una formazione. Vai. De Gea appunto. Poi io darei ancora fiducia a Dragusin nel mezzo e alla coppia Dragusin-Ranieri, io la riproporrei, anche se mi rendo conto che Pongracic c'è qualche cosa debba giocare, quindi mi tengo il dubbio, però ecco, mi piacerebbe fossero riconfermati. Penso che sarà la volta di João Mario a destra, e a sinistra penso Valdepeñas, perché appunto il ragazzo non ha giocato l'ultima partita. Centrocampo, se sta bene Ulahi, Brescianini, Fagioli penso lo faccia giocare, perché qualcuno va messo che dia continuità. Poi a questo io non credo, ma Stantuono sarebbe, mi sorprenderebbe, può darsi anche Lorischieri, altrimenti con Salves dalla parte di là. Centravanti mi aspetto Pellegrino, e a destra forse Gnonto col punto interrogativo, perché
6: non abbiamo parlato molto di Menez, ma mi sembra che contro Venezia sia stato uno dei migliori, insomma uno dei giocatori che ha dato delle risposte significative. È vero che ancora deve riuscire a mantenere i nervi saldi, perché c'è stato un momento della partita in cui ha dato un po' segnali di nervosismo, ecco, e quindi questo può essere sempre il suo limite, però ecco, un giocatore che su quella fascia riesce a proporsi spesso, riesce ad essere un bel supporto per lo stesso Mastantuono. Ecco, insomma, se questo giocatore riesce a trovare la strada giusta anche dal punto di vista comportamentale in campo, può diventare un titolare, eh?
7: Sì, se ti ricorderai quando mi chiedesti di Vanoli, oltre alla probabilità di Vieri sulla sinistra, ti dissi anche attenzione a Gimenez. Secondo me Gimenez è un giocatore che Vanoli cercherà di rispolverare, è andata così, sono convinto che lo riutilizzerà ancora, perché ha innanzitutto, è vero che va imbrigliato, va catechizzato, non deve esagerare, però ha tanta grinta,
6: sì.
7: Ed è un aspetto che a questa squadra manca, sì. Quindi se indirizzata nella maniera giusta, certo, il fuoco ti serve. Secondo me è ancora da un po' da moderare. Per esempio, non mi piace quando sbeffeggia un po' gli avversari, l'ha fatto col Venezia, sì, quando ha anticipato bene, mi sembra Abs sulla sinistra fosse, non mi ricordo chi, e poi gli ha gridato contro,
6: sì,
7: come
6: sì,
7: dire,
6: a
7: hai
6: quello
7: visto?
6: Facevo riferimento,
7: a me non mi sa, ecco, quello sono un po' esagerazioni, però dentro c'ha tanto fuoco, e quindi secondo me, e poi è anche un bel giocatore. Cioè, è vero che deve migliorare nella fase difensiva, però ha visto anche in quei recuperi lì, ce la mette tutta, ci mette tutto quello che ha dentro. Ci servono giocatori così, e penso che Vanoli l'abbia valutato. Infatti tutti pensavano a Dodò.
6: Invece, ecco, a proposito di Dodò, guarda,
7: e io non l'avevo messo,
6: sfruttiamo
7: Dodò.
6: Anche il messaggio di un nostro ascoltatore che vuol sapere un nostro parere su Dodò, che la Fiorentina, da quel che ha fatto filtrare, non è fuori dal progetto, però è chiaro che adesso tocca a lui far vedere durante la settimana di poter essere un giocatore che merita considerazione, che merita anche un certo spazio. Ci aspettavamo che potesse giocare titolare,
7: sì, anch'io l'avevo previsto anch'io,
6: ci aspettavamo un ricorso alla vecchia guardia da parte di Vanoli, sì, e questo non è avvenuto. Questo a testimonianza del fatto che comunque ha deciso di puntare subito sulle novità portate dal mercato, portate da DS Paratici,
7: Dragusin, Vanoli, Vieri, per esempio.
6: Lo stesso Jimenez.
7: E sì, ma io penso, ora a posteriori lo diciamo, chiaramente la partita è andata bene, però penso che in questo caso abbia fatto molto bene Vanoli, perché su Dodò ci sono dei problemi con la società ormai evidenti.
6: Sì, tra l'altro lui in questi ultimissimi giorni ha inviato attraverso i social una serie di messaggi un po' criptici,
7: subliminali, sì. Come li definire, cioè, sì, mio Dio, ha qualcosa in serbo per me. Ho visto anche c'è stata una polemica, sono stati bloccati alcuni,
6: sì, pare sia stati bloccati alcuni siti, sì,
7: io non sono le seguo, sì, questo tipo di cose, ho letto e basta, quindi non mi esprimo tanto su questo, quanto sul fatto che se però un giocatore è in sostanziale guerra con la società, mi sembra un po', ecco, un allenatore, nonostante Vanoli l'anno scorso avesse puntato forte su Dodò e per certi versi avesse anche ottenuto qualcosa di buono, non sempre, però mi sembra giusto, hai due giocatori che sono Jimenez e João Mario, metterli entrambi a sedere per far giocare Dodò, che non rinnova, che appunto non ha accettato probabilmente alcune soluzioni, non lo so come è andata esattamente, sicuramente non sta rinnovando, mi sembrerebbe anche un messaggio sbagliato nei confronti del gruppo, no?
6: Sì.
7: Cioè, mi sembra un po' un ribelle oggi, anche se col sorriso, sempre col sorriso Dodò, perché le vive così, però sostanzialmente è un ribelle in questa Fiorentina, per cui secondo me ha fatto bene, lo dico a posteriori, aggiudicando anche la prestazione positiva secondo me di Jimenez, e credo che anche João Mario possa far benino in Coppa Italia, cioè non vedo adesso la estrema necessità di recuperare Dodò.
6: Dodò rigioca quando firma il rinnovo, scrive, ecco, Stefano 69, altrimenti la vedo dura. Sì.
7: Sì, perché ora un allenatore è giusto che abbia faccia le sue scelte, ma non può così, diciamo, distanziarsi dalla società. È ovvio che qui c'è qualcosa che tra le due parti non quadra, altrimenti non saresti a questa situazione.
6: E poi c'è anche l'idea singolare, ma comunque se ne può discutere, di Francesco, che dice: per me mette Gonçalves, centrocampista centrale, al posto di Fagioli, ai piedi per ricoprire quel ruolo. Come lo vedresti? Io non so se in passato ha già ricoperto questo ruolo, sinceramente.
7: Non lo so, sarebbe il regista della squadra. Mi stupirebbe, così come mi ha stupito per esempio Parisi alto a destra, però ecco, non so se è nella condizione fisica atletica per fare una cosa del genere. È un ruolo molto dispendioso, perché devi, sì, comunque correre tanto in quella posizione lì, e quindi lui viene da un periodo di forzata in attività perché non lo facevano giocare per via del mercato, e a Firenze ha giocato 10 minuti una partita e 5 un'altra, quindi vederlo regista così d'amblè mi sembrerebbe una cosa abbastanza strana. Però non escludiamo
6: sì,
7: nulla.
6: Sì,
7: eh?
6: Sì, no, certo, ci sorprenderebbe. Però ripeto, poi evidentemente Vanoli fa anche le sue prove durante gli allenamenti, e quindi magari può anche prenderlo così. Però ripeto, ci sono, è vero che il centrocampo non ha tantissime alternative. Però ecco, prima di mettere Gonçalves come centrocampista centrale, magari
7: vedo che ne so più
6: là. Riferimento ai centrocampisti di ruolo
7: che c'hai,
6: sì.
7: Brescianini, non centrale, ma potrebbe giocare.

0: ho capito bene, gli abbia anche chiesto di essere più presente, più anche no, sì, più come dire,
1: più pronto anche a riprendere, certi giocatori, a rimproverarli, a richiamarli all'ordine, a scuoterli, insomma,
0: a far valere la sua esperienza, il suo pedigree, insomma, che ha, ed è molto importante. Quindi non credo in questo momento, cioè credo sia prezioso, insomma.
1: Sì. Nel frattempo Quentin ci scrive che ci manderebbe un vinello che dicono sia tipico del momento, però è dolce, non lo conosco, sono da secco, ma ve lo mando. E noi lo prendiamo volentieri, anzi ti ringraziamo se ce lo mandi, lo prendiamo volentieri.
0: Noi si prende tutto, come dire.
1: Questo vinello tipico del momento, no, non vediamo l'ora di assaggiarlo, allora.
0: Ah sì, di che cosa si tratta?
1: C'è dolce,
0: ora ci mette la curiosità.
1: Io è da secco, non lo so.
0: Anch'io sono da secco, dico la verità.
1: Però se è dolce, magari a fine pasto.
0: Però un vino dolce a fine pasto ci può stare benissimo, sì, certo.
1: Poi ancora messaggi da parte dei nostri ascoltatori per quanto riguarda la corsia sinistra, ci chiede un altro amico da casa, Valdepeñas, sì, potrebbe essere riproposto come dicevi poco fa.
0: Penso, non lo so, vista la partita, vista anche la necessità comunque di spingere un po', di cercare di far propria la partita il prima possibile, certamente sarà un Pisa, immagino, arroccato, no? Non verrà certo a fare la partita offensiva,
1: sì,
0: no?
1: Credo.
0: Quindi magari un ragazzo come lui, anche per tenerlo dentro, perché non credo l'abbia presa benissimo, molto giovane, è stato escluso per far giocare un giocatore fuori ruolo, sì, sostanzialmente.
1: Poi c'è giustamente anche Roberto che dice: Matta è stato uno degli acquisti più importanti e non sento parlare di lui. Ha giocato a titolare,
0: era titolare in
1: Venezia.
0: Ha giocato 60 minuti, probabilmente lì c'era un problemino fisico.
1: Sì, rientrava da un infortunio.
0: Non credo l'abbia tolto per demerito. Secondo me è un giocatore che può accendere la Fiorentina, cioè al di là di Mastantuono, abbiamo parlato.
1: Però con il Pisa lo faresti giocare o no?
0: Bisogna capire la condizione atletica. Sì. Io ci penserei un attimo, però, perché per Napoli lo vorrei bello in grande spolvero, perché lui è uno, ha detto bene il nostro ascoltatore, che ti può cambiare ancora e migliorare ancora di più questa squadra, perché c'ha ancora tanto da farci vedere. Secondo me abbiamo visto soltanto un 25% di quelle sulle potenzialità di questo calciatore.
1: Adesso andiamo a salutare in collegamento con noi Lamberto Piovanelli, ex attaccante del Pisa e grande tifoso viola. Ciao Lamberto, benvenuto.
2: Ciao, salve a tutti.
1: Ben ritrovato.
0: Buongiorno.
1: Ti chiedo innanzitutto che Pisa sarà quello che arriverà a Firenze, perché è reduce da una bella scoppola, 4 reti subite dal Nettella.
2: Sì, non abbiamo fatto sicuramente una delle migliori partite, anzi devo dire che dopo la vittoria in casa e la vittoria in trasferta a Castellammare di Stabia si pensava a un Pisa diverso, invece abbiamo fatto un grosso passo indietro e siamo ritornati un po' con quella paura che dopo la prima giornata c'era saltata un po' addosso, perché insomma perdere come abbiamo perso l'ultima in casa fa un po' male, fa un po' pensare.
1: Quindi insomma sarà un Pisa quantomeno guardingo contro la Fiorentina?
2: Ma sicuramente, sai, qua è una partita importantissima, una partita, non dico della vita, però insomma i tifosi nerazzurri ci tengono tantissimo, quindi sicuramente sarà una partita nervosa, perché insomma la Fiorentina, a parte l'ultima vittoria, però insomma anche a Firenze non è che si vivevano un periodo tranquillo, e il Pisa invece viene proprio da una scoppola importante che ha ridimensionato un po' quelle che erano le aspettative, quello che era un po' il pensiero per il futuro dei nerazzurri, quindi sicuramente sarà una partita delicata.
1: Ecco, però la Fiorentina dopo la vittoria con il Venezia può ricominciare la sua stagione, cioè si può dire secondo te che riparte, parte veramente il campionato, la stagione della Fiorentina dopo questo successo di venerdì sera?
2: Ma sinceramente no, io ci andrei piano perché, abbiamo visto delle partite incredibili, cioè le prime tre partite sono state veramente estremamente negative, forse ancora peggio della partenza dell'anno scorso, quindi è tutto dire. Ora, meno male questa vittoria a Venezia, sicuramente ha ridato un po' di tranquillità, sicuramente

0: Mister Vanoli sta facendo un buon lavoro. Io non riesco, non riesco a capire, però da tifoso, però che vive qua a Pisa, quindi non vivo direttamente, insomma, o quotidianamente quello che è il tifo viola, però come si fa gli ultimi anni a escludere un allenatore che, almeno a quello che senti dire, almeno a quello che leggi, quello che tifoso della Fiorentina che voleva venire a Firenze a tutti i costi, che i tifosi, almeno almeno per quello che è il mio pensiero, sarei stato contento.
1: Maurizio Sarri.
0: Come si fa a non prendere in considerazione un allenatore come Sarri? Cioè, si va a cercare, per l'amor di Dio, Grosso, che però, se si guarda, Grosso ha fatto, ha vinto un campionato di Serie B col Sassuolo, quando posso dire, perché su sono andati Sassuolo, Pisa e poi la terza è la Cremonese, ma devo dire che è stato un livello estremamente basso quel campionato lì, cioè veramente un campionato brutto, un campionato livellato verso il basso. Quindi ha fatto quell'anno lì, l'anno scorso ha fatto un buon campionato, ma non è che ha fatto, cioè che ha fatto come il Como. Quindi
2: non si meritava questo, secondo te, sul campo di aver
0: no, ma io non dico, magari poteva essere veramente però per me è stato più un indovinare l'allenatore della Fiorentina, più che andarla a cercare e che meritasse la partita della la panchina della Fiorentina. 100.000 volte meglio Vanoli dopo quello aveva fatto, sicuramente aveva dimostrato di più.
2: E direi che dal punto di vista dello spirito si è visto subito il cambiamento da parte della
0: Fiorentina. Ma subitissimo, ma difatti io ripeto, quando si vociferava che poteva essere confermato Vanoli, mi sembrava forse la cosa doverosa, forse la cosa che meritava anche il mister, perché veramente ha meritato. L'anno scorso abbiamo fatto qualcosa di straordinario e quest'anno siamo ripartiti un po' con non lo so, non mi è piaciuta, sinceramente non mi è piaciuta. Ora si critica l'operato di Paratici dopo ha fatto un mercato importante, cioè io farei una statua al presidente, perché una famiglia che mette così tanti soldi per quello che sarà lo stadio, che mette per quello che è stato il centro sportivo, che tutti gli anni il mercato quantomeno ce lo fa vedere con un occhio diverso rispetto a come eravamo abituati, perché a parte Corvino dei bei tempi, poi non è che abbiamo fatto un mercato che ci tenesse incollati la sera alla televisione a vedere oggi che abbiamo preso. Quindi io non lo so, penso che se la società si indirizzava su un allenatore come Sarri, forse avevamo fatto il passo in avanti che tutti speravamo di fare. Per ora c'è stata questa vittoria di Venezia, godiamocela, anche lì è stata in bilico, perché insomma una partita che ho visto, che abbiamo rischiato diverse volte, quindi non è che abbiamo dominato, abbiamo stradominato e abbiamo fatto
2: chissà che. Ci sono state anche tante occasioni per la Fiorentina, che
0: certo,
2: ha fallito
0: occasioni, però bene o male siamo arrivati a lì che Venezia ci riprendesse, quindi mettiamola da parte, sono tre punti importanti per il morale sicuramente, però insomma non è che abbiamo fatto ci siamo levati dalle beghe.
2: Ci mancherebbe Tommaso Borghini, la tua
1: sì, domanda. No, vorrei sapere da lui, che era insomma un ex attaccante, certo, tanti gol, insomma lo sappiamo, anche se non li ha fatti con la maglia forse con cui l'avrebbe voluto, certo, fare, cioè quelli della Fiorentina, ecco, che cosa pensa dell'attacco, degli attaccanti della Fiorentina in particolare, e vabbè, a parte Mastantuono che ha fatto la strepitosa tripletta, ma anche degli altri, no? C'è Beto, c'è Pellegrino, secondo te intanto chi potrebbe essere titolare tra Beto e Pellegrino, chi vedi più?
0: Ma io senti, sono sincero, a me piacciono tutti e due perché Beto è un bel giocatore, cioè non lo scopriamo noi, non si scopre adesso, Beto è un gran bel giocatore, però io non insomma vedo bene, molto bene anche Pellegrino, perché l'anno scorso ha tenuto da solo il reparto offensivo del Parma, cioè lottava contro tutti, abbiamo visto le partite veramente col coltello fra i denti, e lottare contro la difesa avversaria in maniera importante, ha fatto dei gol importanti, quindi sicuramente li vedo bene tutti e due, poi valuterei al mister se poterli anche far giocare insieme, non lo so, questo cioè, bisogna vedere poi il mister in allenamento cosa vede. Io quando penso a Bete e a Pellegrino mi viene da domandarmi, cioè il Piccoli è stato l'anno scorso il pezzo, l'acquisto della Fiorentina più costoso in tutta la storia della Fiorentina, le abbiamo dato qualche chance e non ha fatto malissimo, perché l'anno scorso Ken ha fatto un campionato disastroso, quindi se si fa parte il gol con la Cremonese, poi se no è stato un campionato estremamente negativo, e io fra l'altro sono fra quelli che è stato contento che sia andato via. Io Piccoli gli avrei dato una chance in più, cioè Beto, Pellegrino, Piccoli, ecco, io non avrei messo in terza posizione Piccoli, io gli avrei dato un pochino più fiducia, perché meno male l'anno scorso quando ha giocato non è che ha fatto malissimo, quindi magari qualche soldo l'avrei risparmiato e l'avrei tenuto Piccoli e avrei cercato di dargli un po' spazio, un pochino più fiducia.
2: Senti, per quanto riguarda invece gli esterni, Gier, Mastantuono, insomma, è chiaro che la tecnica di
0: Mastantuono è un fuoriclasse, cioè quello si vede dalle movenze, si vede dalla prima partita. Lui, se guardi bene le occasioni che ha avuto la Fiorentina, poteva essere già a 5-6 gol, perché almeno un gol a partita lo poteva fare se la fortuna la sistema un gocciolino, quindi sicuramente poteva essere a 5-6 gol. E gli altri penso che deve trovare la maniera il mister di farli rendere al massimo. Sulla carta sono giocatori importanti, giocatori che possono singolarmente arrivare a fare la differenza, però sai, poi giocare a Firenze non è facile, metti un giocatore giovane come non mi permetto di dirlo perché farei figuraccia, quello arrivato dal Torino o se no il portoghese. Io insomma sono sicuro che possono venire fuori tutti e seguire le orme di Mastantuono, perché hanno delle doti importanti, però metterle in mostra a Firenze nel primo anno non è facile, non è una cosa semplice.
2: Lamberto, grazie mille per il tuo intervento, alla prossima.
0: Grazie a voi, un saluto a tutti.
2: Ciao. Grazie a Lamberto Piovanelli, ex attaccante del Pisa, ma tifoso viola, come dicevi,
1: nato a Firenze,
2: nato a Castel Fiorentino a Firenze.
1: Io Wikipedia c'è nato a Firenze, sì, però
2: insomma credo che
1: cresciuto poi a Castelfiorentino.
2: E dicevi poco fa che in effetti avrebbe voluto vestire la maglia
1: fiorentina, però ha quasi vestito quello della Juve, perché l'aveva comprato la Juve anche a suon di miliardi,
2: ma esordito, però
1: poi infortuni, problemi, eccetera.
2: Spazio Marco.
1: Allora senti, Fiorentina te la ricordi? Forse no, perché eravamo tutti, forse io sì, te eri nato, io ero molto piccolo, te eri nato da poco, diciamo così, anche se ti ringiovanisco forse, perché nel 1977 ci fu una partita 32esimi di finale di Coppa UEFA, famosa Fiorentina-Schalke 0-4, finì 0-0 alla gara d'andata, però in realtà questa partita fu, tra virgolette, funestata da un errore. La Fiorentina schierò Casarza, che era stato invece sottoposto a una squalifica UEFA precedentemente, non era stata diciamo presa in considerazione, quindi alla fine si perse a tavolino 0-3. Questo fu un episodio famoso, no? Proprio lo 0-3 a tavolino per l'errore sulla squalifica di Casarza. Nel 1980 la Fiorentina batteva il Perugia 1-0 grazie al gol di Antognoni, e prima di campionato su calcio di rigore. Indovina chi guadagnò quel calcio di rigore, che era il debutto in Serie A, proprio Daniel Bertoni, che abbiamo sentito prima nella tua intervista. Quindi debutto assoluto in Serie A di Daniel Bertoni, guadagnando un inesistente, si può dire, un molto dubbio calcio di rigore. Ogni tanto Daniel aveva anche questa capacità e riusciva a guadagnare rigori o falli che non erano poi così netti, e non glielo diciamo perché sennò si offende. Poi per quanto riguarda invece il 99, la famosa Fiorentina Arsenal di Champions, 0-0, una partita dove si è subito, penso, il massimo subibile, un grande toldo, uno 0-0 strappato, però molto importante. Tra l'altro Toldo parà anche un calcio di rigore molto importante, perché poi al ritorno si andrà a vincere nel gironcino contro a Wembley, contro l'Arsenal, grazie al gol di Gabriel Loma Battistuta, e si passerà quindi incredibilmente. L'ultima cosa, sì, facciamo, ricordiamo anche Nello Governato, oggi, sì, anniversario di nascita, sì, dell'ex direttore sportivo della Fiorentina.
2: Ci sono anche delle parole ai canali ufficiali del club da parte di Vanoli, che parla del suo ritorno alla Fiorentina. C'è una nuova pagina bianca da costruire, sono entusiasta, e poi comunque verranno ulteriormente approfondite queste parole di Vanoli anche nel corso di Palla al Centro, che inizierà tra poco. Grazie a Tommaso.
1: Grazie Burgini. A voi, alla prossima.
2: Grazie per averci seguito, buon proseguimento su Radio Firenze Viola.

0: Leggila, ascoltala, guardala.
1: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
2: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
1: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
2: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
1: Istitutogiglio.it.
2: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
3: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
0: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Garrisca al vento, la Fiorentina vista da un'altra prospettiva. Spunti e riflessioni ripartendo ogni giorno dall'attualità.
4: Com'è bello iniziare la settimana quando la Fiorentina ha vinto, l'ha fatto venerdì. Com'è possibile un sentinetto? Ho fatto anche il sound check. Ecco, buonasera da Giacomo Galassi e buonasera a Sauro Fattori. Ciao Sauro.
5: Ciao a tutti.
4: Dicevo, com'è bella. Via. Un'altra Fiorentina così, con Vanoli in panchina. Ora ti ci voglio, perché settimana scorsa, insomma, ne avevamo dette di tutti i colori sulla Fiorentina.
5: Vero.
4: Dai, che fino a giovedì sera aveva fatto solo schifo, invece nella sera di Venezia si riscopre una squadra, riscopre tanti giocatori che invece nell'inizio del campionato avevano marcato visita. Penso a Fagioli, penso allo stesso Mastantuono, che ha fatto il gol.
5: Ma l'avevo detto, insomma, che lui si sarebbe riaffidato,
4: il Vanoli nostro,
5: al 90% a chi conosce, ma giustamente.
4: Però a parte il fatto che comunque qualcuno tipo Pongracic l'ha lasciato in panchina, e Dragusin ha giocato una partita
5: con Pongracic attaccante,
4: no, però c'era chi pensava, ha lasciato in panchina Brescianini e si è affidato a centrocampo.
5: Non è mai stato un giocatore,
4: va bene, però dico, la Fiorentina ha iniziato con 5 elementi. Dai, l'hai già detto, dai Sauro, andiamo avanti.
5: Volevo questa.
4: Bene,
5: lo sai
4: 17,
5: perché? Perché? Lo volevo dire? Perché io ho già dimenticato. Guarda.
4: Ma sì, ma andiamo avanti. Cioè, purtroppo ce lo siamo ricordati settimana scorsa.
5: Io vado oltre. Prossimo domenica Vanoli avrà detto.
4: Prossima pace.
5: Ma stava la settimana prima e non lo faceva.
4: Non lo faceva partire. Va bene, buonasera anche a Stefano Carlesi alla cura della parte tecnica. 348-751-3933 per messaggi scritti e vocali. 055-77-111-71 se invece volete chiamarci e parlare con Sauro di che Fiorentina avete visto venerdì sera. Sauro, si può dire un'altra Fiorentina rispetto anche solo a quella con il Torino? Poi naturalmente quella col Frosinone e quella con la Roma. Dacci la tua versione.
5: No, io la verità, anzi, quando siamo andati in svantaggio ero piuttosto rammaricato, perché dicevo, e quando si è finito il primo tempo 2-1, secondo me non era un buon segno, perché noi meritavamo di più. Cioè, e io dico sempre, certe partite vanno chiuse, perché non lo sai mai, no? Perché magari ha visto poi Venezia il suo tempo è ripartito un po', magari trovi il gol della domenica, tu vai sui due pari e poi la partita può diventare complicata, benché poi vedendo Venezia o me, insomma, di complicato c'era poco, perché sinceramente Venezia ho scoperto una squadra sicuramente peggio della Fiorentina.
4: Sì, finora non ne avevi viste?
5: No, per ora anche i risultati, insomma, non ci aveva andato tanta una mano.
4: Venezia, sì, non un granché.
5: No, il Venezia è...
4: Quanto c'è merito della Fiorentina, però, in questo Venezia, che aveva tante assenze, io tra le altre, guarda, non è una squadra entusiasmante, ma...
5: Se no è troppo semplice, no? Cioè, io sono sempre dell'idea che tu credi che quando una squadra perde, poi quando la vince, tu dici sono scarsi gli altri. Gli altri sono scarsi, però stava brava la Fiorentina, perché il Frosinone ha trovato la Fiorentina scarsa, cioè... Né mia colpa di nessuno.
4: Poi il Frosinone sta facendo meglio del Venezia.
5: Brava ad approfittarne. Cioè, il concetto è: io oggi sono superiore e vinco. E quella è la forza. Cioè, e la Fiorentina, devo dire la verità, perché quando ha preso l'1-0 ho detto, tipo, se sbagliato 3-4 occasioni già fatte, e poi dopo ci fanno gol, speriamo che non ci sia. Invece siamo ripartiti, te l'ho detto, siamo ripartiti, anche perché un giocatore ciao Nicolò, un giocatore lo sente che è meglio.
4: Cosa è meglio?
5: Che siamo meglio come squadra, okay. Cioè, si era espresso, poi chi c'è? Tutti puoi sciogliere come c'è successo, però tutte le volte ci siamo sciolte perché gli altri erano meglio di noi, cioè in campo meritavano più di noi. Invece lì il Venezia non meritava e noi siamo stati bravi ad affermarci e a far vedere che insomma la Fiorentina là non è il Venezia.
4: Ti faccio una provocazione subito: se c'era Grosso in panchina venerdì sera,
5: non si può dire che il calcio non si può dire, però la verità è che Grosso c'era Vanoli, bravo Vanoli. Cioè, mi è venuto resta qui a. Se no si fa confronti, no? Dice, ma se c'era quello.
4: Però hai avuto
5: c'era
4: la Vanoli, sensazione. Vanoli, hai avuto la sensazione che la squadra giocasse un po' più per l'allenatore? Oggi ho sentito qui su Radio
5: Io non sono d'accordo.
4: I calciatori non giocano mai contro l'allenatore, però a volte non giocano per l'allenatore. Invece.
5: I giocatori devono giocare per se stessi. Perché vive male l'allenatore. Ma va male anche loro. Ah, cioè, il concetto qual è? Dice bene, sì, manda via Grosso, si manda via Grosso, ma non è che te dice manda via Grosso mi danno 5 punti. Rimango quello che sono. Infatti, come ho detto prima, mandato via Grosso, ora su chi se vanno male, su chi tu vai? Tu vai o sul giocatore o sulla società, cioè. A scalare.
4: Sì, ha messo già la società, insomma, è entrata abbastanza nel mirino settimana scorsa.
5: Sì, è giusto che sia entrata nel mirino, più che altro. Perché era una scelta, cioè, hanno rinnegato la loro scelta, cioè un po' a sentirsi non responsabili. Cioè, l'hanno mandato via, giustamente, della società, parlo io e non parlo di altro, perché aveva visioni diverse.
4: Sì, l'ha detto anche, cioè, Paratici nel prepartito.
5: Aveva visioni diverse, ma probabilmente la società ha un po' tradito anche le aspettative di Grosso. Ora, io non voglio dare la colpa solo a Grosso o solo alla società. La società, per motivi di momento, magari ha fatto certe cose e magari non è riuscito a realizzarne altre che invece Grosso reputava importanti, se no non sarebbe arrivato allo scontro. Insomma, è normale, no? Uno fa, se dice noi si vorrebbe conto a Firenze, se viene conto a Firenze tu gli figli Holland e ne vorrebbe un altro, cioè è un carattere dell'allenatore, non è una questione di. L'allenatore cerca sempre di avere il meglio, probabilmente lui non è rimasto. Il risultato gli hanno dato una mano, che probabilmente andava più sotto stress. E allora tu dici, cavolo, qui mi dicono che io non sono buono, fa per dire, ma però io volevo Giacomo e mi hanno preso Saulo.
4: Era emersa nelle ore prima del Venezia, no? La ricostruzione della Gazzetta dello Sport, secondo cui Grosso volesse uno alla Matic, nello specifico si trattava Hoiberg del Marsiglia, e poi alla fine è arrivato Mastantuono, senza il placet dell'allenatore.
5: Poi arrivavo con Calves, cioè tutti i ruoli diversi, a quello voleva lui. Lui probabilmente aveva individuato dei problemi in mezzo al campo. Invece loro hanno fatto solo attacco. Anche quello, un allenatore dice: tu mi metti un po' alla berlina, poi ha delle responsabilità.
4: Perché non è che ha giocato il Real Madrid.
5: Perché ce l'aveva uno Matic. Lui non è arrivato a vederlo, ma qui è un altro discorso. Andiamo oltre,
4: siamo già due volte.
5: Non faccio nomi.
4: Sì, non fai nome. Prima l'hai fatto e questo è il riferimento
5: chiaro.
4: Poi arriveremo anche a che cosa non va, perché è chiaro che A, non poteva risolvere tutto nel giro di 5 giorni, e B, comunque questa Fiorentina dei limiti ancora ce le ha, e soprattutto difensivi. Perché piglia due gol da questo Venezia, insomma, bisognava impegnarsi.
5: Bisogna stare molto attenti.
4: Però ci arriviamo prima volevo andare sugli aspetti positivi, cioè. Cosa è cambiato rispetto al di là dell'avversario? Non può essere solo l'avversario più scarso.
5: Allora, ricordiamoci sempre che per quanto riguarda Vanoli, come caratteristica della squadra, è cambiato poco, perché si lascia il 62% di possesso palla agli altri. Che è una squadra di ripartenza. Noi, dominio, non di sicuro.
4: Sì. Ora. Però stavi più avanti. Ho pensato alla tua definizione di pressione, di pressing.
5: Si è fatta molta pressione. Però è cambiata la pressione, perché secondo me l'unica mossa fatta benino, e poi la voglio rivedere, perché io parlare di una partita è troppo semplice. Cioè, noi si guarda in Venezia, si può vincere lo scudetto.
4: Tutti
5: omi Venezia dove si trovano, insomma, bene essere chiari. Se no, di che si ragiona, come si suol dire, no? Però il concetto è, secondo me lui che non ha fatto una grande prestazione, secondo me.
4: No,
5: è stato uno dei meno.
4: Ma però due o tre giocate te le regala sempre.
5: Vabbè, ragazzi, allora se si va alle giocate.
4: Va bene, ho capito.
5: No, il calcio è. Lui ha fatto un po' girare un po' di più e l'ha fatto fare quasi. Gli ha fatto quasi fare l'uomo dietro. dietro Beto, cioè, insomma, girava questo centrocampo e giocava quasi a due. Era quasi un 4-2-3-1 durante. Poi nella fase difensiva che c'entro, ci mancherebbe altro, anche in G doveva difendere come è giusto che sia, bastante uno lo fa un po' meno. Ora verrà, ora poi non ci dimentichiamo, c'è un giocatore molto importante con Calves che dovrà entrare un po' in condizioni, però poi dopo il posto a dove altro, cioè io penso,
4: che c'è in GE?
5: Penso
4: che posto
5: troverà.
4: Li trovi? C'è questo GE non lo togli dal campo
5: in questo momento. Io continuo a dire, e l'ho detto anche dopo i tre gol di Mastantuono, fatto la diretta, ho detto, per me il giocatore che a me mi riempie un po' di più è un G, che secondo me ha delle qualità, io lo paragono a Leao ora.
4: Sì, sì, ma è emerso, ma ce l'avevi già detto un paio di settimane fa.
5: Cioè, Leao fa 4 gol, che insomma non è infatti.
4: Sì.
5: Da questa parte.
4: E anche
5: questa cosa mi lascia molti dubbi.
4: A quei limiti.
5: Mi lascia molti dubbi questa cosa qui. Però, come ho detto di Mastantuono, se Mastantuono quando arriva davanti e comincia a fare dei gol, visto che si ricrea, e non l'aveva fatti l'anno scorso, Real Madrid aveva sbagliato tantissimi gol, io ho visto gli Arise
4: anche quest'anno, se invece prendi un
5: sì,
4: palo inizialmente,
5: sì, però raddrizza la mira, cioè, se se ne crea 20 e ne fa 10 invece uno, insomma,
4: cambia tutto.
5: E in G spero uguale, perché anche in G da quando è arrivato si è creato, poi non lo fa, speriamo cominci a farli, io dico sempre, ecco lì si può un po' maturare, magari gli batti il cuore meno, ci arriva più sereno, probabilmente anche lui avrà bisogno di sbloccarsi, però io ho visto una qualità lì, un esterno vero, secondo me favoriti da Beto, che non ha fatto una gran partita, però Beto che attacca di più lascia spazio che gli esterni vengano a ricevere e possa puntare, perché poi nel calcio si gioca da soli. Delle volte anche gli altri riescono a farti fare delle cose, magari per il Pellegrino che è entrato benissimo,
4: soprattutto davanti alla porta ha fatto qualcosa e Beto invece mancava, perché ce l'ha avuto anche Beto un paio d'occasioni,
5: una rovesciata, si è arroccolato, però quello va
4: anche un'altra in area con il
5: però io lati tecnici li discuto meno, io discuto molto di più di quanto tu partecipi alla partita, e secondo me Beto ha dato spazio a questi giocatori per poter fare quello che sanno fare, cioè dribblando si trovavano, cioè viene bastava dribblare uno per trovarsi messi bene, perché Beto abbassava la difesa, capito? Però magari Beto ha fatto una partita così e così, magari Pellegrino entra giocando a quella maniera contro il Venezia, fa gol.
4: Sì, devo dire che il buon Moreno, no, difensore,
5: buon
4: tra
5: Moreno,
4: l'altro,
5: allora io,
4: cioè,
5: la verità,
4: si è stato bruciato nello scatto
5: io quando vedevo correre Pellegrino, che non è un fulmine, ma quell'altro
4: che l'altro avesse, gli ha perso due metri,
5: aveva un'ancora, due roulotte,
4: ho detto
5: ragazzi, andà piano così, probabilmente
4: sentito
5: un po' di dolore.
4: Magari devo dire, cioè, fossi l'allenatore di Venezia, dimmelo prima, caro figliolo, perché ha chiuso la partita.
5: Però non c'era partita, tanto.
4: No.
5: Non voglio chiacchierare. La Fiorentina quella partita lì non la poteva fare già.
4: Quindi mi hai detto, Gie ti è piaciuto, Beto deve migliorare dal punto di vista tecnico, ma ha fatto buoni movimenti per liberare io lo sai chi mi ha stupito? Anche qui ti vengo su quanto cambia l'allenatore, cioè Jimenez, noi l'avevamo già visto, ma difensivamente faceva delle buche inguardabili. Contro Venezia chiude tre o quattro azioni
5: che
4: non si era mai visto fare neanche negli amichevoli.
5: È stato più in difficoltà Vieri, secondo me Quirol non lo può fare, cioè lo può fare contro Venezia, però ha dei limiti, giustamente, cioè io lo capisco, non è che perché
4: può essere un problema, visto perché hai solo un terzino sinistro che è Valdepeñas, e prima della Fiorentina aveva giocato solo nella cantera.
5: Mi dispiace, io vado, la mia idea era poi dopo, oggi ho letto insomma che Dodò probabilmente è fuori dai giochi,
4: non ci siamo,
5: va bene, mi dispiace perché avevo pensato a un Dodò alla Wesley. Cioè, un destro e gioca a sinistra, cioè, capito? Che per me lo poteva anche fare, proprio perché sa delle mancanze, non perché nasce
4: il giocatore migliore.
5: Però vediamo se cresce Valdepeñas, se sarebbe importante, o se no dovrà cambiare qualcosa e magari metterci lì Ranieri lo fa bene.
4: Io sinceramente quando ho visto lo scacchiere pensavo che poi mettesse Ranieri.
5: Quando ho visto Vieri no.
4: No?
5: No, se vedevo, se ce la ponga sicuramente.
4: Però
5: quando ho visto Vieri no, perché lui non poteva, lui voleva l'esperienza lì in mezzo, cioè dove prende il gol. poi che scelta l'hai preso uguale, sì, che non è che, però insomma Vieri non ha fatto una buona gara, non per colpa sua secondo me,
4: ma nel primo tempo non malissimo, sì, ma sai, il secondo tempo su quella fascia e tutti i periodi di Venezia venivano da lì,
5: anche perché
4: che poi ha segnato,
5: ai no ti do la verità, un passo, cioè, un bel giocatore, ora diamo anche merito ai no, cioè non soltanto dei meriti,
4: sì, era sempre solo, cioè,
5: secondo me sì era solo, però lo attaccava nello spazio e Vieri quando lo attacca nello spazio, cioè quando te sei esterno e ti attacca allo spazio, non è come da centrale vai a chiudere, cioè fai 15 metri di zucca, fanno 40.
4: Sì, e banalmente anche il gol del Venezia viene da Vieri, che probabilmente da centrale va a marcare la punta loro, lascia sì, solo Eno.
5: Ma perché te l'ho detto prima, poi giovane, un ragazzo giovane che probabilmente non riesce ad adattarsi bene sotto questo aspetto. Vediamo, però ora però io non farei fuori Valdepeñas se come si sta facendo, perché tanto noi siamo un po',
4: vabbè, però
5: noi siamo un po' netti,
4: però
5: no?
4: Forse si cerca di dare un po' di tempo a un ragazzo del 2006,
5: sì, però per dargli tempo va fatto un po' giocare,
4: dici, cioè, ma forse
5: sì,
4: anche solo allenare, cominciare a prendere di mestizia il posto in cui è molto, cioè
5: io santi non ho visti i giocatori di giovedì se a mangio a miei nostri tempi,
4: no, ma certo, ma io non dico per mettersi in mostra, ma proprio per prendere coscienza.
5: Se tu vuoi mettere alla prova,
4: lo metti in campo?
5: Anche dentro, no, magari,
4: però
5: anche
4: come
5: 20
4: dici te,
5: minuti,
4: in mezzo,
5: mezz'ora,
4: a tanti,
5: ti fa per dire di Vanoglia ritira, gli posso fare pedatra, giustamente, perché in tutte le partite si fanno degli errori, no? Secondo me Vieri si vedeva bene, era un grande difficoltà,
4: sì,
5: lì dove abbia qualcosa non avrebbe peggiorato.
4: Posso dirti, ho avuto la sensazione che Gnonto, che entra come mezzala, perché Gnonto è entrato al posto di attacco come mezzala, secondo me l'idea di Vanoli era quella di andare, il problema è che poi Gnonto non l'ha fatto quasi mai, però
5: io ho commentato, mi spiace per Gnonto, no? Perché mi sembra
4: cappottino a Gnonto?
5: Cappottino, ho detto che si è fatto 7-8 partite in nazionale, è giusto non andare a mondiali.
4: Così, lapidario, poi ero Willy.
5: No, questo fa capire il nostro livello, no? Se Gnonto trova posto in nazionale, non in nazionale sperimentale come quella di Baldini, ci ha giocato l'anno del 21, no, questo trova posto.
4: Sì, era 3-4 anni fa, però.
5: Con Mancini giustamente sì, fuori, sì. Cioè, vuol dire che non abbiamo nulla. Perché se no ci si butta su Gnonto. Ora io.
4: Vabbè, l'ha messo anche in un ruolo, cioè nel senso, nel contesto.
5: Ora, lui l'ha messo già dei ringraziare.
4: Sì.
5: Sì, secondo me lui a Vanoglia di grazie.
4: Però ecco, secondo me l'aveva messo anche per provare a fare questo. Perché per il resto anche
5: che non ha fatto bene
4: dal punto di vista dei cambi, però Vanoli, no, se ti ricordi, proviamo a ripescare dall'album dell'anno scorso. Quello gli si contestava spesso è che coi cambi non ci azzeccava mai. O li faceva troppo
5: in
4: presto,
5: effetti,
4: o li faceva
5: non
4: troppo.
5: Non è che ci abbia azzeccato.
4: No,
5: tutto,
4: ho capito, però mette Pellegrino e segna. Quando ha messo gli altri, comunque
5: mette,
4: hai ripreso un po' il controllo.
5: Già.
4: Però eravamo su 2-1, eri su 2-1, non è che l'avevi chiusa, il rischio di sbagliarli.
5: Però insomma, Pellegrino è una lotta, Beto i 90 minuti ce l'aveva, cioè
4: era nell'ordine.
5: L'avrebbe tolto anche se era 1-1, insomma, ora non è per capire che intendo. Secondo il mio punto di vista,
4: dici non è stata la trovata.
5: Anche Vanoli, che è partito bene, questo dà una mano all'allenatore, a livello proprio anche verso la squadra, no? Cioè, se ti arrivi, si viene fuori dalla sconfitta,
4: certo,
5: arrivo io e si vince.
4: Se il giocatore guardi Vanoli e
5: squadra,
4: ti affidi.
5: La squadra un po' la si affida. E questo non è poco per Vanoli, è un vantaggio.
4: E Fagioli? Perché davvero?
5: Fagioli ha fatto una buona gara, non eccelsa come hanno detto i conti, una buona gara.
4: Io ti dico, una delle migliori partite che ha giocato da quando è alla Fiorentina.
5: Meno male che tu fa l'allenatore, cioè, per come la vedo io.
4: Perché?
5: Ma ti spiego.
4: Cioè, nell'ultimo quarto d'ora, 20 minuti, è salito in cattedra.
5: È salito in cattedra in cosa?
4: No, nel recuperare palloni, ha lanciato Pellegrino per il gol,
5: allora,
4: ha impostato.
5: Un giocatore come lui in una partita di genere, con Venezia che. Lo voglio vedere che comanda. Lui non comandava, ha fatto una buona gara, cioè, non sono a dire ha giocato male, perché
4: però gli dai 6,5,
5: però, ecco,
4: non gli dai 7,5.
5: Io ho visto queste mirabile non l'ho viste.
4: Ma Stantuono ha detto il premio di mettere in campo doveva prenderlo.
5: Ovviamente io mi aspetto di più. Ora, delle volte anche l'aspettativa ti può portare a. Poi che c'entra? Cioè, se la Fiorentina gioca sempre così e Fagioli gioca sempre così,
4: E comunque era 6 e mezzo.
5: Certo, ma sì. 6 e mezzo nel mio voto.
4: No, è perché la Fiorentina deve trovarlo un regista, cioè.
5: Io lui pensa che oggi. Vanoli. Sì, che Vanoli, che.
4: Fagioli.
5: Che fa il regista. Però lei è meglio, abbiamo questo, ecco, momento. Scusa, Rosa... ci sono dubbi, chi tu ci metti a fare il regista?
4: Vedremo un po'.
5: Probabilmente la Fiorentina ha puntato su Fagioli. Mm. Magari ci aveva puntato. Che poi ci aveva puntato Grosso o Paratici, non si sa chi.
4: Sì.
5: Penso più Paratici.
4: Ecco, penso
5: Grosso.
4: Anch'io.
5: Va bene?
4: Sì.
5: E Vanoli con la partita di Venezia gli ha dimostrato che insomma ci può stare. Poi vediamolo in Napoli, vediamolo a Genova, vediamo. Cioè, adesso c'è da fare 34 partite, giusto?
4: Sì.
5: Se ne fate una su 4. Una su 4.
4: Non è un campione per dare delle.
5: Per dire che non siamo forti. Tra 5-6 partite?
4: Sì, ho capito, Sauro, però facci entusiasmare un attimo.
5: Ti farò entusiasmare.
4: Dai,
5: noi secondo me si può fare.
4: Se ha vinto una partita una volta, se segniamo 4 gol, bisogna stare qui a dire.
5: No, perché io qui non parlo a tifoso.
4: No,
5: parlo un po' da allenatore, no? Dico, io sono convinto, Vanoli entra dentro e dice, oh, si è fatto nulla. Cioè, perché? Perché qui si è sbagliato. Perché l'allenatore deve guardare gli sbagli. Un po'. Le cose tu fa bene, le rimangano.
4: Se ti ho Fabregas dopo il 4-1 all'Ipsia, la prima cosa che ha detto è che dobbiamo pensare alla prossima, che è stasera.
5: Perché allora, come ti ho sempre detto, ti ricordi che questa è una cosa che ha detto Gullit, no? Che ho detto io. Ha detto, ma voi lo vedete mai un allenatore felice? Ma l'ha ragione. Perché? Perché l'allenatore esce fuori e dice, ma non avieri l'idea di questo, per dire, ma stato sì. L'idea di questa. Cioè, no, perché. Lui deve essere già proiettato alla partita dopo, un po' stare lì a dire ma sono bravo, ale, no, lui un po' arrivare per dire martedì o domani o oggi, penso si saranno riuniti oggi a fare allenamento.
4: No, no, non si sono fermati, hanno fatto sia sabato che domenica.
5: Ah, sì, è che lunedì, oggi è lunedì, hanno fatto allenamento.
4: Cioè, anche oggi?
5: Sì,
4: sì,
5: certo,
4: sì.
5: Certo,
4: però
5: non si sono fermati, vabbè, non l'avevo visto questa cosa qui. Va bene, cioè, lui non è che quando sabato è entrato, vale, via, pasticcini, no. Perché i problemi rimangono, cioè, bene, abbiamo fatto una buona gara, gli avrà detto cose positive e cose negative. Perché? Perché quando tu riesci a migliorare le cose negative, le positive vengono da sé.
4: Certo, e comunque aver preso quei due gol.
5: In questo momento parlo un po' da allenatore, non da tifoso.
4: Va bene, lo capisco. In più sono passati anche 2 o 3 giorni, ci sta e ti vogliamo bene. Anzi, cioè ti apprezziamo.
5: No,
4: anche per
5: perché è così.
4: Però effettivamente poi ci arriviamo perché c'è un ascoltatore che ci ha chiamato. Continua a dire difensivamente. Al di là dei due gol presi, non dai mai la sensazione di essere particolarmente solido.
5: È vero.
4: Comunque 055 77 111 71 c'è il grande Beppe da Grenoble. Ciao Beppe, buonasera.
5: Oh, grandissimo.
6: Ciao, amico fattore. Ma io non mi esaltavo prima, ma mi esalto ora. Sono contento se hai vinto. La strada è lunga, la squadra la c'è. Vai ritoccando un po' la difesa. Si è un po' in difesa e si è posto un po' a ta, perché a ta io lo vedo dietro le punte, come giocava anche in Francia. Io lo vedi la prima volta in Francia. La stessa Agnotto, perché io parlavate, io lo vedo appesantito.
4: Beppe, non ti sentiamo.
5: Ti sentiamo male.
4: Bene, abbiamo capito che qualcuno lo vedi appesantito.
6: C'è un po' di polemica alla linea. Sentite ora? Ecco.
4: Sì, dovremmo.
6: Perché questi telefoni. No, Agnotto lo vedo un po' appesantito.
4: Sì.
6: Ci vuole se lo mette, se poi lo mette. Cioè, io non l'ho visto, a parte l'ha messo un ruolo. Allora, io dico questo, intanto gli attaccanti. Allora, abbiamo due attaccanti che avendo modulo differenti. Se tu giochi un Pellegrino, devi giocare per mettere le pallone in testa, Pellegrino è uno dei più forti. E mentre invece Beto è più da contropiede, mi sentite bene?
4: Sì, abbastanza, sì.
6: Beto è più da contropiede, ho un monte di confusione. No, è uno che, insomma, come Pellegrino te lo sposta il difensore, capito? E se ti vedi qualcosa a centrocampo. Perché Atta va messo secondo me dietro le punte, secondo me, non so che ne pensa di stare un allenatore. E poi Gonçalves, ragazzi, noi abbiamo dei giocatori che sono inesplosi, ma che a tempo hanno sforzi, se non mi sbaglio.
4: Beppe, ti si sente male, ma insomma ci hai detto della questione delle punte anche di Ferrero Gonçalves, quindi ne abbiamo abbastanza per poter discutere. Perfetto. Ti ringrazio per averci chiamato. Da dove vuoi ripartire?
5: No, da questa cosa qui è vero, le due punte hanno caratteristiche diverse, poi l'hanno diverse, ma non è che cioè tutti e due possano far venire, con tutti e due possano attaccare lo spazio, non è che Pellegrino dice no, li fermo, un gioco a Subbuteo, insomma ora anche Pellegrino può attaccare lo spazio, se trova Moreno poi.
4: Ma e come? E come?
5: No, ma per dire, lo può attaccare ugualmente, perché attaccare lo spazio vuol dire fa gol. Cioè, sono movimenti, no?
4: Il secondo gol di Mastantuono, Beto attacca uno spazio senza possibilità di essere servito, ma gli porta via un uomo. E
5: così, te l'ho detto prima.
4: Poi Stankovic, lasciamo fascola anche lui. Sì, e però, grande, mettiamo sempre Stankovic.
5: Benissimo. I nostri cuori.
4: Sì.
5: Va bene, però ti voglio dire che a Perri danno una fatta alla fine. Perché,
4: no, però aveva fatto il suo. Cioè, oddio, ha fatto anche una bella.
5: Ci ha provato, ci ha portato un vantaggio di più.
4: Sì, ci aveva provato.
5: Va bene, allora il concetto, no, ora parlando. Il concetto è che tutte e due possono fare quella cosa lì, perché delle volte tu puoi fare, per dire, come posso dire, aiutami, come si dice nella caccia, no? C'è,
4: cioè sì, fai da
5: richiamo, sì, da richiamo, via, diciamo così, cioè te lo può fare ugualmente, non è che per il uno può fare, cioè il movimento ad attaccare lo spazio lo può fare ugualmente, magari lo attacca meno bene di Veto, però lo fa uguale, cioè quelle sono cose che tu devi un po' adattare. Naturale, il Pellegrino magari su 10 volte attacca 3 volte, 7 volte viene incontro, Veto attacca 7 volte, e però non è che in quelle 3 volte anche Pellegrino ne può fare, insomma, se no, perché noi si rischia sempre di limitare troppo i giocatori. Allora, come ha giocato Mastantuono l'altro giorno? Destro.
4: Sì, non bene o male, ma dici che ruolo?
5: Destro, ha fatto 3 gol, no?
4: Sì.
5: Ora, se gioca destro e destro non la piglia, non diciamo che le colpa di ruolo. Cioè, perché vedi, perché poi il calcio, a me quello mi dà noia, è che si... Cioè, tutte le volte se ne trova una nuova, no? Cioè, allora, Mastantuono ha fatto l'esterno, ok? E ha fatto 3 gol. Se la prossima volta fa l'esterno e magari trova Spinazzola o
4: sì, per quelli esso, di Napoli,
5: che non gliela fa prendere, perché lui deve 10 anni e mezzo, e vabbè, allora facciamo ci fare, insomma, capito? Poi farà partite buone, meno buone, c'ha 19 anni, continua a dirle.
4: Te l'avrei voluta chiedere una valutazione, perché al di là del fatto che ho sentito il tuo amico Giancarlo Antonioni sperticarsi in paragoni,
5: ma è stato bravo, ma stai attento, è bello parla bene dei giovani, l'ho letta l'intervista.
4: Sì, però quando lo paragoni ai Bertoni dicendo un po' Baggio, un po' Rui Costa,
5: Daniel Bertoni aveva vinto un campionato mondiale, uno, insomma.
4: Sì, e non c'è solo il paragone con Bertoni, per il quale tanto tu ci hai giocato insieme, come caratteristiche sono un po' diverse, ma già ne faceva una questione più proprio di sangue argentino, anche uno
5: è quello,
4: una,
5: è
4: figlia,
5: quello secondo
4: tira,
5: me non ha tutti i torti,
4: però prima aveva detto ci vedo un po' di Rui Costa, un po' di Baggio,
5: sì, vabbè, cioè, si piano, può vedere che si vuole,
4: ha fatto una tripletta, il più giovane argentino di sempre contro Venezia.
5: Infatti io
4: sentivo
5: dire meglio di Batistuta, manca 245 gol,
4: in senso, ma anche come diciamo sempre, vabbè, per il bene del ragazzo, perché se tutte le volte ci aspettiamo e lui sia Rui Costa, poi alla fine
5: se
4: si
5: poi
4: rischia...
5: ci si aspetta, faccia 3 gol tutte le partite, ecco, verrà che le risbaglia. Allora, la squadra giovane ha questo. Il problema è, la squadra giovane ha bisogno di serenità. Allora, se non si fa dei risultati,
4: ce l'hai.
5: Probabilmente trovi serenità, allora venga fuori qualità. Perché lui fa il primo gol, fa il secondo, e poi è normale. Dopo poi il terzo lo fa che gli batte anche in viso. Cioè, perché la giornata era quella. E va bene così. Non capita mica tutti i giorni. Verrà la volta che calcia, prendi il palo, tira fuori. Va bene, cioè bisogna prendere il buono e buono buono, cioè prendere solo il buono secondo me sarebbe un errore verso il ragazzo,
4: sì.
5: perché noi a Firenze siamo capaci, se ora tu partito con la figlia, di dire è un bidone, ha fatto 3 gomma perché lei è in Venezia,
4: sì.
5: E invece non è così,
4: non è così, sì. Noi ci dobbiamo fermare per la prima fase di questo Carrisca al Vento, ma torniamo in un batter d'occhio, restate con noi.
7: Radio Firenze Viola.
0: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
7: Radio Firenze Viola.
4: Bene, pausa brevissima, ringraziamo Stefano Carlesi, perché ci sono tanti messaggi al 348-751-3933, c'è anche una chiamata allo 055-77-111-71. Matteo, buonasera Matteo e bentrovato.
8: Buonasera a voi. Ciao, buonasera Matteo. Grande Sauro.
4: Ciao. Grande Matteo.
8: Grande Matteo. Sauro, io ti faccio una domanda che la faccio a quelli che ti reputo intelligente e tatticamente molto preparato, però io non mi spiego una cosa alla mia soglia dei 53 anni. Poi abbiamo visto la Fiorentina, le prime delle giornate, sempre molto lunga, va bene? Ma lunga in maniera abbastanza imbarazzante, vuol dire la difesa non saliva, l'attacco che non rientra, non deve rientrare. E lunedì arriva la Noli, la squadra incredibilmente da corsa di 30 metri rimane molto compatta e chiaramente, cioè, mi insegni, la squadra compatta agevola le uscite sul pressing, perché l'avversario c'è sempre più vicino, è chiaro, per fare un conto per pensare un avversario a 3 metri, un conto per farla a 10, c'è sempre ritardo. Quindi sicuramente una squadra che ha dato la sensazione di essere aggressiva, ma aggressiva anche perché, ripeto, giocava in spazi molto stretti, questo ha aiutato sicuramente anche Fagioli, che si è trovato nella facilità di fare il passo breve per le uscite e per andare a fare pressing. Ora ti faccio due domande. La prima, ma per uno che arriva in Serie A serve un allenatore che ti dice la squadra ha un difensore come Dragusin di turno che la difesa deve salire per accorciare lo spazio ai centrocampisti? Serve un allenatore che ti dice all'attaccante di rientrare e accorciare la squadra quando la squadra riprende? Perché questo sembra con l'arrivo di Vanoli. Seconda domanda, la Fiorentina ha messo dentro una serie di giocatori di qualità, ok? Poi si può discutere quanto siano di qualità, ma sicuramente non è una squadra muscolare, è una squadra che ha tecnica. Quindi accorciare la squadra ti riduce gli spazi, chiaramente gli riduce all'avversario, gli riduce anche a te, ma quando recuperi palla in spazi stretti, questa qualità dovrebbe essere in qualche modo agevolata, aiutata rispetto al grande spazio. Per cui, secondo te, Vanoli è stato sufficiente parlare a sta squadra e dire di stare corti? Cioè, cosa succede quando un allenatore arriva e la squadra si stravolge in questo momento?
4: Bella domanda, ti rispondiamo. Grazie Matteo, un abbraccio. Grazie a tutti voi di Rutto Sport.
5: Ciao. Allora, il concetto è: la squadra non è che ha fatto pressing, ha fatto pressione. Ed è vero, è stata un po' più alta come squadra, cioè i reparti sono stati un po' più vicini, quello che avevamo criticato, no? Perché c'era delle fraterie. Però io non penso che. Io ho anche messo un'altra cosa, è il clima, eh? Perché 40 gradi, 41. Certe cose te le fanno fare meno, eh?
4: Ho capito, cioè, però anche per le altre squadre.
5: Ma infatti le altre squadre non è che anche a noi ci venivano a pressare, perché noi era un disastro, cioè. E di questo do la colpa grosso io, eh. Cioè, questo non ci sono dubbi. Lui cosa ha fatto? Ha, diciamo, i reparti le ha avvicinati, e la ragione sotto l'aspetto tecnico ti permette poi di fare meno fatica a difendere. Cioè, chi è tecnico si tende sempre a dire difende peggio, no? Che invece io non so d'accordo, un allenatore deve portare, perché è più difficile insegnare a uno a stoppare il pallone che a dirgli corri lì e corri là. Perché corri lì e corri là di testa, stoppare il pallone
4: o ce l'hai o non ce l'hai,
5: insomma, è difficile insegnarlo proprio in maniera esagerata. E portare i giocatori tecnici a lavorare è una bella cosa, perché poi quando la conquisti la palla in teoria non gliela rendi, in teoria, poi dopo ci sono giornate più o meno buone. Probabilmente ha fatto questo, però è anche vero che abbiamo lasciato, e questo non ce lo dimentichiamo, Petroglia, il 62% è Venezia. Che vuol dire? In questo momento siamo a metà dell'opera, cioè non è che noi siamo andati a prenderli e abbiamo fatto, noi che siamo bravi tecnicamente, il 62% di possesso palla, hanno fatto gli loro. Che te cosa facevi? Tiravi a restringere gli spazi per concedergli meno. Questo può funzionare contro il Venezia, vediamo se funziona contro il Napoli, contro l'Inter, cioè, capito? Cioè, perché probabilmente se ti attacca, se l'Inter, le grandi squadre hanno il 62% di possesso,
4: tu fai più difficoltà.
5: Perché loro hanno qualità, perché forse l'hanno meglio di noi, cioè, insomma, capite che intendo? Allora bisognerà alternare certe situazioni e trovare, perché è anche vero che quando hai tecnica negli spazi, delle volte se allarghi gli spazi dovrebbe far gol quello che è più bravo tecnicamente, perché metto tutti uno contro uno, no?
4: Che è quella fatta Fiorentina,
5: che poi ieri quella ha fatto la Juventus e l'ha beccato, insomma, perché delle volte non c'è la logica è sul momento, Cioè, capito? Cioè, non c'è niente da fare.
4: Bene,
5: perché
4: bene.
5: Io dico, in G
4: sì.
5: rende molto di più, sì.
4: Se c'è spazio.
5: Se c'è spazio, si ha da fare l'uno contro uno. Ma probabilmente anche Mastantuono, probabilmente Beto. Cioè, magari Pellegrino ha più bisogno di partecipare con la squadra, che la squadra partecipi, però è utile in certe cose. Insomma, che bisogna vedere, e poi la giornata, e poi chi hai davanti, tanto è inutile. Cioè, si gioca 11 contro 11.
4: Sì, sì, chiaro, cioè, chi c'hai davanti, però tendenzialmente tendo a pensare che tu possa essere superiore come rosa rispetto a
5: Venezia, sicuro.
4: A Frosinone anche. Ora, anche se vuoi, non ti ci metto il Torino, ma insomma,
5: no,
4: che
5: no,
4: comunque siamo lì.
5: Torino siamo lì.
4: Cioè, il Torino ti ha dominato nel secondo tempo, perché il brutto dei risultati assoluti a Fiorentina dei primi tre è che sono tutti stati strameritati.
5: Sì, sì, ma infatti non avevamo niente da dire. Cioè, il concetto è questo: hai perso, giusto che tu perda.
4: Sì.
5: Cioè, noi non abbiamo avuto da dire, ci si poteva rammaricare. Ora, probabilmente coi Frosinone un pochino sì, perché se pareggia Valdepeñas o Coso sui palo anche Mastantuono,
4: sì,
5: probabilmente la partita
4: sì,
5: cambia, perché quando vai da 1-0 vai sull'1 pari, la partita cambia, specialmente contro una squadra come il Frosinone. Cioè,
4: sì,
5: perché
4: però anche il Frosinone ha sbagliato i gol.
5: Sì, però sì. Il Frosinone ha le sue fragilità. Cioè, è normale che abbia delle fragilità, no? Invece noi, in quel momento lì, fragile eravamo altro che noi, perché poi fa qui palo, fa quell'altro, venga a subattere un calcio d'angolo, fanno il 2-0 sì. E lì la partita è finita. Che è la cosa più gli è stata criticata, per dire, alla squadra grossa.
4: Certo, insomma. Il secondo tempo, il Frosinone.
5: Senza una minima reazione, senza tiri in porta, vuol dire che non ci siamo la testa. Invece l'altro giorno, sinceramente, abbiamo fatto.
4: Vabbè, tra l'altro non hai sbagliato, mi vengono in mente la rovesciata, dicevamo, di Beto, anche un'altra di Beto, Jimenez.
5: Anche Mastantuono aveva sbagliato.
4: Anche Mastantuono
5: aveva calciato la volta di destra e voleva rientrare di sinistra, e lì basta calciare di piattone. Ora il destro, ricordiamo, la mamma gliel'ha fatto. Insomma,
4: tra l'altro il primo gol al Real Madrid, se non l'unico che fa in Liga, l'anno scorso l'ho fatto
5: di destro.
4: Destro,
5: ma lì proprio la doveva calciare, invece l'ha voluta riportare dentro, è andato e l'hanno contrastato. Poi poteva calciare e non fa gol, però doveva calciare lì. Cioè, si era avuto tutte queste occasioni senza sfruttarle. Però lei che il Venezia probabilmente te la dà anche troppe, insomma, ecco, meno male.
4: 055 77 111 71 c'è Luciano. Buonasera Luciano, anche a te.
9: Sì, buonasera.
4: Dice,
9: volevo intervenire.
4: Prego.
9: In questo senso. Sì. Sì, buonasera a tutti. Dunque, io sono un tifoso e quindi sono contentissimo, no?
5: Vorrei.
9: Sono andato a Venezia, si è vinto.
5: Madonna.
9: Si è visto anche una squadra, diciamo, diversa dalle prime tre partite, e quindi sono contento. Però teniamo conto che si è giocato in Venezia, che sicuramente, secondo il mio modesto parere, è una squadra che dovrà lottare per andare in Serie B, per non andare in Serie B. Però prendiamo il lato buono.
4: Guarda,
9: quello io mi chiedo,
4: sì,
9: vorrei una risposta da Saulo,
4: vai,
9: visto, insomma, c'è stato un giocatore di un certo livello e più ha fatto anche l'allenatore. Non ho mai visto in tutta la partita di Venezia una sovrapposizione dei terzini o di chi per essi e andare a fare un cross in mezzo, quando abbiamo un centravanti come Pellegrino che è fortissimo di testa. E poi sono i giochi di calcio, si sa bene che quando si crossa dall'esterno in mezzo i difensori vanno un po' più in difficoltà. Ecco, queste sovrapposizioni come mai non sono mai venute? Ti lasciano un attimo di dubbio.
4: Ti rispondiamo. Grazie mille Luciano.
5: Te la do subito la
4: io
5: risposta.
4: Io qualcuno l'ho vista, cioè penso no, all'occasione di Jimenez.
5: Sì, però te la do subito la risposta. Perché se te lasci il pallino agli altri, è normale nelle ripartenze, cioè in G riparte, fa per dire, e dite Vieri per fare la sovrapposizione, cioè il motorino. Cioè,
4: in effetti da Vieri si.
5: Ma da Vieri, ma da chiunque, perché? Perché parti basso. Cioè, quando sei alto, cosa succede? Te avvolgi. Allora prendi campo, infatti cosa succede spesso adesso? Che c'è quasi un'inversione, cioè fai giro palla, dai la palla all'esterno, va bene, che riceve, e l'esterno basso, vedi, dai la palla all'esterno alto, dai la palla, ora parliamo così, dai la palla a Angé, fa per dire, e Vieri hai tempo di arrivare, perché è vicino. Quando sei molto lontano, fare una sovrapposizione diventa, ragazzi, c'è da fare 60 metri e poi magari Angé va più forte di te, cioè c'è anche quello, no? Ecco perché che noi, dando possesso agli altri, diventa più difficile. Poi lo puoi fare ugualmente, però lo fai con meno frequenza.
4: Sì, no, io qualcuna Vieri su un GIE non l'ha mai,
5: Vieri
4: mai.
5: Non lo può fare.
4: Non lo può fare
5: come caratteristica.
4: E poi
5: dai,
4: comunque sovrapporsi a GIE non semplice, anche per la velocità di, certo, di ragazzo. Su qualcuna di Jimenez su Mastantuono, cioè secondo me in fase offensiva possono essere una bella coppia.
5: Quando sei più fermo però, cioè capite, sì, che intendo? Sì. Cioè quando sei un po' in dominio, allora riceve Mastantuono, allora uno va. Ma quando se te tu riparti
4: e non ci arrivi,
5: come fai, dai, su, cioè, ma perché? Perché sei a difendere, nemmeno perché, cioè,
4: perché non c'è,
5: se sì, tu sì, sei a 40-50 metri, insomma, da d'accordo,
4: sì, cioè,
5: insomma,
4: ti ci vuole anche dei polmoni d'acciaio.
5: A meno tu riprenda campo con calma, basta tre passaggi per rientrare in dominio.
4: Va bene, e poi devo dire anche che tu sei stato allenatore e ci dici sempre che un allenatore, se è bravo, gli ci può volere anche poco per dare una logica alla squadra. Logica. Vero, e Vanoli aveva avuto 4 giorni di allenamenti. Ora,
5: no,
4: cioè,
5: ma
4: di
5: poi,
4: senso, già arrivare alle sovrapposizioni, a tutti i codici.
5: Ti posso dire una cosa, Vanoli, la cosa primaria era fare risultati. Chiuso,
4: sì,
5: il resto.
4: Sì.
5: A me mi possono raccontare quello che vogliono, no? Cioè, Vanoli, se si fosse presentato uno spettatore per dirgli, ragazzi, ora si comincia, si fa
4: tiki-taka.
5: Si fa attività, no? Ascolta, qui c'è da fare risultato, perché se no perdere con Venezia era drammatico,
4: sì.
5: Cioè invece ora vista hai vinto, poi respiri poi siamo mia fuori dal nulla, però respiri, cioè intanto ci sono a 3 dietro, che non è poco, 1-0,
4: sì, hai già fatto quasi i punti dell'anno scorso nelle prime 10, erano 4,
5: almeno, no? Ti ho fatto una vittoria invece alla quarta invece alla quindicesima, insomma, ora
4: sì, ma ti libera,
5: c'è una bella differenza, ti libera di testa, no? Poi ora c'è questa partita, io avrei preferito Venezia e Sosta. Sarebbe stato l'ideale.
4: Dici?
5: Sì, perché Venezia e Sosta, lui,
4: questo è vero,
5: cioè, tu lavoravi.
4: Però il Napoli, io te lo dicevo anche fuori, secondo me è favorito a Firenze.
5: Sì.
4: Però ora è meno favorito rispetto a quanto,
5: certo,
4: potrebbe essere dopo una sosta,
5: certo,
4: in cui magari
5: però si faceva una sosta di 2 settimane. Poi qualcuno, non so se c'è qualche nazionale da noi, non lo so.
4: Qualcuno sì, pochi.
5: So. Va bene,
4: ti
5: poi,
4: dico, più
5: poi,
4: del Napoli, poi. Però ti dico banalmente, il Napoli oggi spera di recuperare Anguissà, ma
5: no, no, sono d'accordo che 2 settimane avrebbero fatto permessa ai Napoli di essere più forte. No, ma io ne parlavo sotto un altro aspetto.
4: In generale,
5: che ci fossi Napoli o in Genoa, le uguali, non mi interessa. Cioè, sotto l'aspetto, perché tu lavoravi 2 settimane nell'entusiasmo.
4: Sì.
5: Invece, con il Napoli, probabilmente tu lavorerai nell'entusiasmo, io sono il primo a augurarmelo, che non mi ha detto. Però, se tu dovessi avere una sconfitta, anche immeritata, ma è sempre una sconfitta.
4: Va bene, iniziamo anche dai vostri WhatsApp audio, che sono già tanti. Chiederei a Carlese se ce ne fa sentire 2. Vai.
10: Buonasera, aspettavo proprio voi. Allora,
4: siamo
10: per dirvi 2 cose. Che il Como in Champions League è sceso in campo con una formazione di una media di 23 anni, caro Sauro.
5: Sì.
10: Dov'è l'esperienza lì?
5: Fermo.
10: L'esperienza sta nel manico, nell'allenatore. Se hai un allenatore bravo, preparato, che ti mette in campo bene, ti motiva per bene, ti fa correre. Hai visto il Como gioca in 30 metri, fa correre anche Henne dietro il pallone, eh? Si schiacciano e ripartono in contropiede o fanno pressi. E noi si è fatto uguale a Venezia, non importa per i vecchi in campo.
11: Buonasera, dedico la grande vittoria di Venezia a Sauro Fattori.
5: Grazie.
11: Dedico soprattutto i 3 gol di Mastantuono a Sauro Fattori.
5: Allora,
11: spero che possa ricredersi in questa grandissima rosa messa insieme da Paratici.
4: Da dove vuoi ripartire?
5: No, l'ultima va bene, sono contento, me lo dedichi, io sono felicissimo. No, perché sembra che io giochi contro la Fiorentina, secondo lui. Noi diamo tutti i meriti a Paratici, vediamo anche dei meriti poi quando arriveranno. Ti volevo dire quello di prima. Io ho sentito, è vero, tutti i 20 anni, però io desordienti, lo sai quanti ce n'era di comune in Champions League? 3. E uno era Miglia, 31 anni. Gli altri erano giovani,
4: solo
5: aveva fatto già 6 presenze. Quindi chi aveva fatto 20 presenze, Vaglie, come si chiama in terzino sinistro,
4: sì,
5: 20 presenze in Champions League. Cioè lui non ha preso uno dalla primavera.
4: Comunque banalmente Moise Hen, tra l'altro,
5: Moise è un giovane.
4: Non gioca, ma sì, la

0: più un giovane. Cioè, uno ha fatto 40, 50, cioè. Tu cominci a essere un giovane.
1: Vieri è un giovane.
0: Vieri è un giovane.
1: Vieri
0: si è arrivato nel gremio. Insomma, da giù, ragazzi.
1: Un anno.
0: Comunque è stato uno dei migliori sei. Io non ho mai visto dire. Se in Italia c'è. Te conosci i migliori sei under 23 dell'Italia?
1: No.
0: No, perché là sembra di sì.
1: Insomma, sì, ecco. Vabbè. È il Brasile. Pierpaolo ci scrive: tante trasmissioni a parlare Riccardo a Viola Park e poi concorrevano per giocare contro l'allenatore.
0: Non so mai. Allora io. Poi magari io non ho mai visto un mio compagno, voglio parlare nemmeno di me, su di me sono sicuro, va bene? Che gioca contro l'allenatore, perché gioca contro se stessi. Cioè, quando giochi contro l'allenatore, te giochi contro te stesso. Perché l'ho detto prima.
1: Però,
0: contesta a lui, ma non testa neanche.
1: Però scusa, ti vado sulla prima parte del messaggio. Oggettivamente eravamo immersi a una settimana in cui dicevamo la preparazione al Viola Park.
0: Invece si corre. E quando si vince, ve l'ho bene detto.
1: Si corre sempre.
0: Quando si perde si corre di più. Però sembra di non correre.
1: Buon pomeriggio, mi sapete dire dove si può vedere la partita domani ascoltando la radio cronaca di RFV? Grande Moreno su Mediaset, perché la Coppa Italia è sempre su Mediaset.
0: Certo.
1: E poi Stefano Taxi mi chiede di farti complimenti perché gli è capitato di vedere gli highlights di Inter Fiorentina 1-2 del 1981 e gli ho visto fare una grande azione personale con tiro finale ben parato da Bordon.
0: Gli fece una parata incredibile. Gli fece una giocata
1: bella.
0: Sì, che ora. Cioè, lì fece proprio una grande cosa. Cioè, poi fa passare la palla dagli altri. Fece una giocata da eclettico, via su. Una giocata vera. Poi mi fece una parata a Bordeaux incredibile e poi ho preso un gol sbagliando. Perché vedi calcio o meno. Quella giornata lì che poteva essere una giornata importantissima, mi fece una grande parata, però sono contento, insomma, avevo 18 anni.
1: Poi ti vinse.
0: Poi si vinse 2-1, mi fece un gol Guerrini e Bertoni.
1: Signor Fattori, ha visto il leader in campo venerdì sera oppure sono troppo giovane e devono avere l'esperienza accanto? Non ha cambiato idea su questi ragazzi tipo Fagioli, Mastrantuono, Vieri e anche Dragusin, che ha fatto sportellato in quella montagna del Venezia? Forse diamo giudizi troppo velocemente, non crede Marco 71?
0: Allora stiamo attenti a dare giudizi nella maniera opposta. Cioè, il mio giudizio nasce da 3 partite più 2 più Benevento, sono 4 o 5. Qui se no si rischia da giudizi per una.
1: Però te lo chiederemo.
0: Stiamo attenti a. Restiamo equilibrati.
1: Come l'hai visto, Dragusin? Io l'ho visto nettamente meglio. Poi
0: l'ho visto meglio perché loro ci hanno fatto 2 uguale.
1: Sì, però il loro attaccante mi è
0: però l'hai visto meglio
1: poco.
0: Come mai, però?
1: Beh, perché
0: chi giocava?
1: 3 o 4.
0: No, ma chi
1: giocava? C'era Ranieri accanto.
0: Cioè, allora, io ti dico la verità. Allora, Ranieri, con tutti i suoi difetti, perché anche Ranieri, se no,
1: Beckenbauer.
0: Non neanche Ben Bauer, ma neanche Chiellini, per dire, per parlare di un mancino. Però lui riesce a dare, perché copre delle situazioni. A me era stato presentato Dragusin come un regista della difesa, un leader, così. Non lo è. È uno che fa il suo, ma va bene, però fa il suo. E delle volte non lo fa il suo. A me non è che partito, non è che abbia fatto grandi. Ora sembra diventato fortissimo contro il Venezia. Allora, ve l'ho detto prima. Non eravamo quelli di Frosinone e che per esso, ma non siamo nemmeno quelli di Venezia. E ora, cioè, ora viene in Napoli, si fa 4 gol in Napoli, poi speriamo di farli. Io sarei il primo a esserne contento, però ti dico, stiamo calmi, vediamo, diamogli tempo, perché se no ora Vanoli, che si sta santificando giustamente, perché eravamo in una brutta situazione,
1: eravamo un po' tramortiti,
0: e lui è bravo in queste situazioni, perché anche l'anno scorso sinceramente piano piano l'è riuscito a mettere a posto la situazione, va bene? Però siamo calmi, cioè, insomma, perché ora lui avrà 35 giornate per dimostrare quello che è. E lui è contento, che l'ho letto le sue dichiarazioni,
1: potremmo
0: costruire anche per chi chiede di dire, cioè la società.
1: Sì, non è che può dire, ma io passavo di qui, ma hanno richiesto di venire a allenare.
0: Sicuramente è molto, diciamo, apparigliato, come si può dire, insomma, con la società, vedrai se non torna.
1: Apparigliato, dici.
0: Apparigliato.
1: Ma chissà cosa vuol dire apparigliato.
0: Pari. Apparigliato,
1: ah, cioè sulla stessa lunghezza d'onda.
0: Sulla stessa lunghezza d'onda.
1: Ah, pensavo tipo fosse CCC con la
0: no,
1: società.
0: No, apparigliato. No, dici, sulla stessa lunghezza d'onda.
1: Sulla stessa lunghezza.
0: Mi viene alla frase.
1: A proposito,
0: io di te ho bisogno
1: di
0: sempre.
1: Di termini, sì, ma io costo,
0: è come quando mi apre a fare le dirette e chiedo qualche nome, non sa nessuno, gli faccio.

0: me manca
1: Giacomino. Luca da Malaga dice apprezza, abbiamo un'altra maglietta, questa è bella, grande Sauro, andiamo ai Sodo, è bella, andiamo ai Sodo. Molto bello. Poi Dodò non ha la testa di Wesley, Gonçalves e Ngie non è sono vero. In alternativa l'uno con l'altro, in Italia Gonçalves non farà l'esterno alto come lo intendiamo noi, però caro no. Marco, siccome te lo chiedeva anche un altro amico,
2: secondo me Gonçalves c'è
1: Marco Bennuni, Marco D'Assigna, come si fa a inserire Gonçalves in questa squadra? Secondo me per ora guarda,
2: per ora guarda, ma lei anche bene guarda, ma speriamo continui a guardare, cioè, ve lo dico, perché vuol dire che la squadra funziona, però a Ta si deve dare una sveglia.
1: Sì, dici, dici a Ta, non Gie,
2: tutte e due. Sei bravo, ho detto a Ta perché probabilmente Gonçalves probabilmente lo metterà un po' dietro la punta. Gonçalves non ci dimettiamo, c'è un esperto, cioè, alla lunga conta anche quello, ci saranno partite, perché adesso siamo tutti contenti, no? Ci saranno partite delicate, dove l'esperienza è fuori, cioè qui non si sta parlando di un ragazzo,
1: a proposito di esperienza in Champions,
2: qui si sta parlando di un giocatore, ok? Cioè stiamo attenti a confondere, capito? La seta o gli stai.
1: LP ti dice: siamo. No, scusa, ti dice alle 18.30 c'è il Torino. Sì, il Torino di Modric. E poi che siamo il nuovo Como, ci scrive. Ora ce ne passa.
2: Eh no,
1: magari.
2: Il Como so che ha fatto, che ha giocato in Venezia. Il Como.
1: No, gioca. Ah, con Venezia no.
2: Il problema è quando si incontri il Como tra 3 giornate.
1: Eh sì.
2: Allora lì si vedrà se siamo il nuovo Como o no.
1: Ma direi no. Possiamo dire non siamo ancora il nuovo Como.
2: Anche se
1: tra
2: si dovesse
1: anni,
2: vincere.
1: Anche
2: allora,
1: se si
2: scorso,
1: dovesse vincere.
2: Ci rimettiamo 2-0 e Como. Vinto. Però la Champions League noi
1: comunque alle 18.30 scende in campo a Chicco contro il Parma. Sauro, sì, ti faccio una domanda, ma se fai 3 punti col Pisa e col Napoli, cosa ne penseresti? Quale sarebbe il tuo momento lunedì prossimo? Sì, realista, non risposta da bar. Caro Marco, la prima risposta te la dico io è che col Pisa non vale 3 punti. Purtroppo, perché se valessero anche altri 3 punti al Pisa.
2: La vittoria del Pisa è un po' non scontata. L'aspettativa è passare con il Pisa. Ha preso l'altro gol dall'Entella. Ora,
1: però no, iniziamo bene in campionato.
2: Sì, sì, però ha preso l'altro gol l'altro giorno dall'Entella. E penso che il Pisa tiene al campionato.
1: Però i derby vengono metti, fanno lo scalpo.
2: Ma ascolta, allora lo scalpo ci si fa da soli noi. Cioè, perché noi anche giocando, giustamente farà giocare qualcuno per fargli trovare la condizione, no? Ma fa bene, cioè se non te lo fa contro il Pisa, contro te lo fai. Ora, se non siamo capaci di vincere contro la squadra di Serie B, anche con non tutte le seconde linee, ma una buona parte, che poi oramai ha detto bene l'altro giorno, mi ricordo, ha detto che ormai non ci sono più tra le riserve, cioè,
1: vabbè, lo dicono tutti gli allenatori,
2: sì, però un tempo c'era 2 sostituzioni, allora di titolare le riserve c'erano,
1: sì, però,
2: adesso un 5 giocatori,
1: ci sono anche
2: sì.
1: Io quando gli allenatori dicono sono tutti titolari non è vero,
2: allora,
1: non è vero, perché in Napoli Spalletti lo so la prima giocava Champions e campionato sempre con gli stessi e vinceva sempre,
2: sì,
1: perché se ci sono 11 più forti giocano,
2: allora,
1: quelli
2: sì, però le riserve cosiddette
1: non ruolo superiore,
2: sono molto più coinvolte,
1: cioè,
2: adesso dai, adesso sono coinvolte molto, dai,
1: questo è evidente, in più soprattutto per una Fiorentina che ha comprato,
2: se si vince il Napoli sa 3 punti in più, se va a 6 non è male
1: e si recupera il Napoli tra l'altro
2: e siamo
1: che
2: sempre dietro il Frosinone, non ce lo dimentichiamo,
1: mi sa di sì. Va bene, a me è piaciuto
2: però,
1: molto Chimenez,
2: Napoli,
1: soprattutto
2: insomma,
1: quando saliva c'è solo da trovare il modo di calmarlo perché le darebbe chiunque,
2: la testa sarà dura.
1: Sì, però qualità offensive è bello, cioè in senso...
2: sì, offensive sì, ora vediamo contro i forti la cosa difensiva che è un po' la sua pecca,
1: sì,
2: mettiamola così,
1: sì,
2: vediamo, dai, su. Infatti io pensavo che in certe situazioni potesse anche fare, vedi, comunque secondo me era utile, fa per dire, no, anche mettersi uno destro e fare marcatore, fa per dire, no, se tu fai una squadra un po' in più ferma, piantata, no? Poi Vanoli non c'entra nulla, sì, che questa è stata una scelta della società, sì, non ci mancherebbe altro. Però per dire, ci manca un po' queste caratteristiche, lì ci sa lui, ci sa Vea Dodò, che ci sa Joao Mario, hanno tutte la stessa caratteristica, fase difensiva non fortissimi, in fase offensiva discreti. Via.
1: Meglio, per fattori con il quale spessissimo sono d'accordo, gradirei una sua opinione su Fagioli, sente elogiare a tantissimi opinionisti, ma per me è assolutamente sopravvalutata. La nostra Fiorentina ci può stare, ne abbiamo avuti di peggio, lo vedo fare sempre passaggi semplici, pochi ottimi passaggi, ancora meno gol. Un allenatore diceva e non voleva giocatori, non si assumono responsabilità. Poi ci ha risposto.
2: È quello che avevo già detto, sì, cioè lui in quella partita lì, ora si è visto se dà questa palla a Pellegrino, no, quando ha fatto, vabbè, ma cambi campo, dominio, che il dominio del centrocampo si vede quando tu sei sempre in possesso.
1: Questa la partita di Matic contro la Juventus?
2: Sì.
1: Beh, negli ultimi 20 minuti
2: si mette lì.
1: Ma a parte si mette lì, ma uscia sempre palla al piede, sì, al di là del fatto che poi serve l'assist per Esposito
2: contro la Juve in questo momento.
1: Vabbè, ora sarà peggio di Venezia, per dirti.
2: No.
1: No, ma io ti dicevo, ecco, infatti, una partita come quella di Matic, io la definisco di dominio. Secondo me anche Fagioli, però non faccio l'allenatore.
2: No, allora, allora Fagioli fa una buona gara. Perché lo, perché lo confrontiamo con quelli che ha fatto.
1: Vabbè, ma anche perché recupera tanti palloni, insomma, smista ciò.
2: Ma Fagioli, se uno recupera palloni.
1: No, l'ha fatto a Venezia.
2: Infatti, deve migliorare tante cose. Che le migliorerà, io spero. Cioè, ora non è che ci può mettere 10 anni, no, qui cioè, le cose bisogna un po' velocizzare, ok? Cioè, però ti dico, probabilmente le migliorerà. Me lo auguro con tutto il cuore, le migliori. Perché non
1: Pine ci scrive: se la partita di Fagioli a Venezia la faceva Mandragora, Sauro gli dava 8.
2: Davo 6 e mezzo, che a Mandragora ho sempre dato 6 e mezzo. No, non, so, non gli ho mai dato 8, perché non c'è bisogno di dargli 8, perché io non ho bisogno di centrocampisti da 8. Cioè, sapete qual è la cosa migliore? Dare 8 a Mastantuono, perché lo sai quando tu dà 8 sei a giocatori davanti, fanno, fanno 3 gol, perché tanto alla fin fine si asca lì. Cioè, io ho dato 8 a Mastantuono, cioè gli hanno dato 8 a Mastantuono, fatto 3 gol. Cioè, sono convinto se ne fatti 3 contro il Napoli, il voto sale.
1: 9.
2: C'è, capito?
1: Va bene, speriamo di domandarci il voto dare a Mastantuono nel caso di tripletta.
2: Ma speriamo, no, ma tripletta continue.
1: Continue.
2: Speriamo.
1: Noi ci fermiamo perché è finita la prima ora di Garrisca il Vento, ce n'è un'altra in vista, butteremo un occhio anche a che cosa succede in Serie A, perché posso dire che è molto più bello guardare le altre partite quando la Fiorentina
2: vinto.
1: Io ho riniziato, ti posso dire che ho riniziato questo weekend a guardare le partite, non ce la facevo.
2: Come ho sempre detto, meglio di te non hanno fatto. Non faranno
1: poco, ma sicuro. Pausa e poi torniamo.
0: Radio Firenze Viola.
3: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
0: Radio Firenze Viola.
1: Seconda ora di Garrisca il Vento al via con Giacomo Galassi, Sauro Fattori, tutti voi che potete interagire con noi al 348-7513-933. Tra una ventina di minuti vedrete anche gli occhi di Sauro Fattori brillare perché scende in campo Rolando Mandragora con la maglia del Torino contro la Roma all'Olimpico.
2: Insomma,
1: grande
2: io stasera
1: Torino.
2: Brillare tanto perché la Roma è robaccia.
1: È robaccia. C'è anche lo 055 77 111 71 per chiamarci. Sauro, abbiamo lasciato indietro tanti, tantissimi messaggi nella prima ora e allora
2: bene,
1: ripartirei
2: tutti, via.
1: Da due WhatsApp audio dando la buonasera a Marco Tonelli che ci ha raggiunto in regia.
2: Ciao Marchino.
4: Ma,
1: il nostro Fagioli.
4: Sauro ha ragione, però io voglio dire che le responsabilità poi alla fine ricadono sull'allenatore. Io penso che la scelta di Gianoli sia stata condizionata dai commessi più che da Paratici, perché questi gli hanno dato 150 milioni da investire e lui ha padellato in maniera clamorosa l'allenatore e quindi hanno preso Vanoli perché si fidavano di lui.
5: Buonasera, è una prima domanda per mister Fattore, una curiosità. Visto che domenica prossima arriva il Napoli a Firenze e la squadra partenopea è, per me è forte in tutte le parti effettivamente, ha un centrocampo che sono convinto ci metterà veramente sotto pressione, come la schiererebbe la Fiorentina, mister Fattore? Saluto a tutti, Alessandro da Pistoia.
1: Allora,
2: sulla prima risposta sono d'accordo che probabilmente anche la società avrà un po' forzato perché Vanoli aveva lasciato una buona impressione. Cioè era stato Paratici a non volerlo assolutamente.
1: Sì.
2: Poi naturalmente d'accordo con la società, ci mancherebbe altro, però insomma carta bianca, carta bianca. Poi quando la carta la si.
1: Però
2: la si...
1: non risulta, la ricostruzione che abbiamo avuto non è questa, semplicemente Paratici aveva bisogno di un nome subito per sostituire il disastro che era avvenuto con
2: Grosso
1: e Vanoli, che addirittura non ha fatto trattare neanche il suo agente d'amico e non è più il suo agente dopo,
2: Vanoli,
1: dopo queste settimane,
2: allora,
1: gli ha detto subito sì alle cifre che volete lui,
2: perché io mi ricordo tutto perché sta attento, cioè, allora, non si sta guardando la Paratici, la mandavo via perché non lo reputava all'altezza.
1: Sì.
2: Ok. Quando Vanoli, io lo so, che queste cose, come l'ho dette, me ne ricordo, che dicevo, ma sono tutte stupidaggi, cioè stupidaggi, sono tutte cose dette tanto per dire. Vanoli che aveva detto, quando l'abbiamo mandato via, perché io voglio una squadra per competere in alto, Ora Vanoli gli ha bene a Squadece, e a Paratici gli ha bene Vanoli. Ora qui c'è stato un volta faccia di tutti, però poi va bene, poi cioè, io sono felice.
1: Paratici, sentendo anche te Sauro Fattori,
2: senti, me tu dici si ascolta, no, ho parlato adosso con Pilar.
1: Bene, al di là di con chi ha parlato, ha avuto Pilar, un po' di paura, perché quello è
2: abbiamo degli amici in comune.
1: Il rischio è che vi siete, eri al Festival di Venezia, anche te.
2: Sì, al Festival di Venezia,
1: a presentare Red Carpet. Sauro Fattori, di che si ragiona?
2: Di che si ragiona?
1: Il film
2: presentato e che la giuria si è arrivato secondo dietro Nazza.
1: Ah sì,
2: c'era l'Asia e poi c'era di che
1: bene, bene. Si è spaventato. Guarda, Igu ha fatto l'anno scorso tra Juve e Mandragora.
2: Sì, va bene, roba vecchia.
1: Va bene, roba vecchia. Ti dicevo, si è spaventato. Cioè, Paratici, tutto il progetto incredibile, anche legato ai giovani, ha detto: io c'ho bisogno, perché non è che non ha fatto un sondaggio per Thiago Motta, non è che ha provato un attimino a guardarsi intorno, ma ha detto: io vi c'ho bisogno di un allenatore e mi rimetto un attimo a posto la situazione. Io sono molto curioso se, come tutti ci auguriamo, insomma, la Fiorentina finirà bene questo campionato, di vedere a fine stagione cosa si diranno un Vanoli. Però
2: no, si diranno, ha fatto un biennale. Biennale più l'opzione per il terzo. Sembra di grande fiducia.
1: Però se non ce l'aveva due mesi fa, ci dovranno spiegare.
2: Però probabilmente delle volte la bravura le anche sapersi ricredere.
1: Esatto, sì, credo abbia pensato proprio.
2: Io non lo critico sotto questo aspetto qui. Probabilmente si è accorto di aver sbagliato le scelte, oppure di aver probabilmente non accontentato anche Grosso, e la fa pagare Grosso, insomma, perché poi bisognerebbe sentire tutte e due le campane, perché Grosso non l'ha ascoltato nessuno dopo l'esonero, cioè prima sì,
1: no,
2: ma
1: anche
2: dopo.
1: Lui non ha voluto farsi ascoltare,
2: ma perché lì diventa, c'è fuori per contratti,
1: certo, c'è comunque due anni da riscuotere il stipendio, meglio stare zitti e riscuotere,
2: che poi c'è la insomma la roba lì,
1: certo, però quello lo firmi, io non credo che abbiano firmato nessun accordo di segretezza,
2: no, perché l'hanno denunciato, sì, che
1: stanno pensando e francamente
2: sono già tornati indietro,
1: esattamente, e no, però essendo che comunque deve riprendere, dovrà essere pagato
2: fuori anche lui, sarebbe, lui se lo lasciamo fare non sarebbe andato all'allenamento, ora si è un po' esagerato
1: così, però aveva fatto capire Grosso. Detto ma questo, il secondo ascoltatore
2: aveva fatto capire, ti aveva riferito che aveva detto Grosso
1: come me la metteresti in campo col Napoli. Direi col a Napoli, tutti noi che prima in mezzo c'è il Pisa, cioè pensiamo a una partita per,
2: sì,
1: cioè,
2: in senso, con il Pisa, con il Pisa è una formazione difficile da fare, perché lui dovrà valutare un po' per far fare un po' di condizione. Con Calves ci sarà sicuramente.
1: Valdepeñas lo metteresti?
2: Valdepeñas gioca di sicuro, sì, contro il Pisa. Che poi Valdepeñas può essere una prova anche per la partita, perché lui mi ha detto di faccia la stessa formazione.
1: No, davvero?
2: Cioè, non è scontato, capito? Però vediamo. Però probabilmente lui i 9-11esimi, mettiamola così.
1: Per Napoli, dici, per il Napoli.
2: Dai, anche perché, parliamoci, non è che abbia tanta scelta, Cioè, non è che dici, madonna,
1: veramente
2: so
1: Joao Mario al posto di Jimenez, Ulai, bisognerà vedere in che condizioni.
2: Difficile, perché Joao Mario, te l'ho detto, è uguale a Jimenez. E Jimenez ha fatto ben fuori una buona partita, perché lo dovrei cambiare? Probabilmente Joao Mario gioca contro il Pisa.
1: Sì.
2: Cioè, capito? Cioè, Valdepeñas se la può giocare, secondo me, anche perché te sei sinistra. Almeno non abbia idea di mettere, per dire, un Ranieri lì e fa già Pongracic, che non è una cosa proprio fuori da.
1: Però tornando al Napoli, sono 9 undicesimi, li ha già scelti. Terzino sinistro da valutare.
2: Da valutare.
1: E a centrocampo, lo so, Brescianini a posto di Attà. Sto pensando a possibili ballottaggi. Gonçalves
2: a Tale, un po' difficile farlo fuori, però insomma, in Napoli, cioè, un allenatore deve valutare anche la forza della squadra avversaria. E poi la bravura di un allenatore è anche cambiare un po'. Non cambiare 10 giocatori, però cambiarne uno se lo vede un po' meno condizioni, se mai durante la settimana la vola febbre non si sa, insomma ci sono tante cose. Cioè Attà in questo momento sarebbe l'unico un po' sostituibile, perché a lui recupera.
1: Allora, Ulai, appunto, vediamo Ulai, anche domani.
2: Scusa,
1: vediamo
2: lui,
1: un brutto Ulai, segno. Sì.
2: Ulai,
1: a parte, no, avevi imparato il suo nome quando dovevi infamarlo dopo la partita. Quindi, meglio che sia tornato a Ulai.
2: Ulai probabilmente recupera, però io ho paura di no.
1: E vediamo, però, ecco, la partita di domani non
2: gli vorrà dare anche
1: le settimane della sosta.
2: Cioè, tu sei sicuro di averlo a posto? Perché non è povero.
1: Andrea, nella prima ora, no, te facevi, io non parlo da tifoso, parlo da allenatore. Lui dice: parli da geloso, non da tifoso. geloso di chi? O di Vanoli o di qualcuno alla Fiorentina.
2: No, sono geloso dei paratici.
1: E Franco dall'Alto Vicentino dice: dei discorsi stiamo facendo, ha percepito che Pellegrino ci sta proprio sui maroni. Non capisco questa credine. Poi è bello perché si chiama Marroni, cioè le castagne. Non capisco questa credine, ma tempo al tempo vi accorgerete presto chi è Matteo. Però, caro Franco, non mi sembra.
2: Nessuno, no, Pellegrino sta facendo bene. Ma che scherza, ci ha fatto due gol, ragazzi, ma non si dice, ma poi i numeri degli attaccanti contano,
1: Sì.
2: Ma ci ha fatto due gol in quattro partite. Se non ti no, sì, ne fa 18-19. Io ci metterei la firma, non la firma.
1: Esatto, cioè quello che dicevamo è che per, con questi esterni, e in questo momento Beto fa dei movimenti che aiutano di più.
2: Fa movimenti diversi, ma non mi ha detto che per
1: Pellegrino
2: forza
1: ne va giù. Ha fatto un discorso dicendo.
2: Lo può fare uguale, lo farà con meno continuità, con meno
1: arancione. Sentire la proposta di Gianluca? Pellegrino in casa e Beto fuori casa. Io ci sto.
2: Sì, io non sono troppo per queste cose, perché secondo me anche essere netti in certe cose, perché per dire fuori casa contro il Lecce può darsi che tu vada a dominarli, cioè, capisci che intendo? Allora Pellegrino può essere più l'allenatore, queste cose le valuta, poi le deve valutare durante la settimana, non c'è soltanto, ecco, io secondo me contro il Pisa probabilmente io penso giochi Beto.
1: Sì?
2: Per fare la condizione, magari 60 bisogno, minuti, poi magari entra Pellegrino 30, poi se il risultato va bene, poi già chiunque, insomma.
1: In effetti sì, Beto, che io lo metto come una cosa positiva, nel senso mi è sembrato un po' indietro di condizione,
2: sicuramente, non è più un ragazzo, poi insomma.
1: Nella è grosso, ci vuole tempo.
2: Quindi. Sì, ma più che il grosso è, non ha giocato. Perché più che il grosso, perché anche Newton mi fa tanto grosso, però non avendo giocato anche lui ha da trovare un po' di condizione, non sembra, ma conta. Poi trova condizione Newton, trova condizione Newton, l'hanno già trovato anche gli altri, impressione Newton.
1: Niente.
2: Giocherà poco.
1: Vabbè, comunque è il sostituto di Mastantuono, Mastantuono c'ha 19
2: anni. Domani gioca, secondo me. Domani, mercoledì.
1: Domani. Però secondo me gioca Mastantuono. Perché tanto c'hai poi la pausa dopo il Napoli, Mastantuono è sull'onda dell'entusiasmo, perché dovresti metterlo in panchina domani per vedere Gnonto? Ma chi se ne frega di vedere Gnonto, no?
2: Scusa, ma Mastantuono deve giocare con il Napoli,
1: E invece non le può giocare tutte e due a 19 anni?
2: No, per questo se ne può giocare anche 10.
1: Con poi due settimane di pausa, tre settimane di pausa.
2: Ora c'è un po' questa cosa.
1: Sì, ma ho capito, ma quando poi c'hai tanti impegni ravvicinati, allora quando ce n'hai due?
2: Se poi domani gli si stira, Vanoli si comincia a dire peggio.
1: Ma io non credo.
2: Cioè, fa per dire, ora fa per dire la stupidaggine.
1: Non credo, te dici comunque basta Gnonto per il Pisa? Per affrontare il Pisa.
2: Ma un basta Gnonto, però Gnonto fa parte della squadra, cioè, ma ragazzi, se si ha paura a far giocare Gnonto contro il Pisa, che l'ha giocato un nazionale contro l'Argentina, cioè.
1: Era in campo in quella finalissima, secondo te? Quando si giocò Italia-Argentina?
2: No, non c'era.
1: Secondo me ci sta.
2: Quale?
1: Quella, perché hai detto Gnonto era in campo contro l'Argentina?
2: No, ho fatto per dire, non sapevi.
1: Però lo sai, secondo me in quella finale si giocò Italia-Argentina, la finalissima tra la vincitrice della Coppa America e la vincitrice dell'Europeo, con Mancini in panchina.
2: Che davvero?
1: Secondo me potrebbe aver giocato Gnonto.
2: La partita non me la ricordo nemmeno.
1: Bene, ci hanno asfaltato come poi.
2: Sì, come andò la partita?
1: Sì, 3-4-0, segnò Di Maria.
2: Non me lo ricordo.
1: Sì, sì, fu un disastro. Secondo me 3-0 con gol di... ora te li ripesco, sì, 3-0 sicuro, volevo vedere se aveva giocato Gnonto.
2: Guarda, Mastantuono sarei contento fosse venissimo Di Maria, non importa venga come Messi.
1: Dici?
2: Sì,
1: va bene.
2: Di Maria, ragazzi.
1: Comunque no, era Bernardeschi, Belotti, Raspadori il tridente, mi sento di dire, insomma, forse anche Gnonto un po' di posto lo poteva trovare tra questi tre. Va bene, il buon Gallo che è tornato in campo con il Modena.
2: Ok, sta facendo bene.
1: Chi? Bernardeschi
2: sta facendo molto bene.
1: Infatti il Bologna sta andando da Dio.
2: No, male. Però il Bologna è una squadra che gioca.
1: Sì. Perde però
2: Ma gioca, non siamo contenti di i giuristi. Non siamo i giuristi.
1: Quanti punti c'hanno?
2: Uno.
1: Bene, fatto, tra l'altro un gol.
2: Infatti, ho detto tedesco lì a Bologna, andare arriva lì, non si è giocato bene oggi.
1: Deutschland. Buonasera, allora dire che Fagioli non ha giocato bene significa essere prevenuti nei fronte dei giocatori. Pellegrino 2, Ken 0, alla facciaccia tua, Sauro, alla facciaccia tua lo dico io. Meno critica e più fiducia, dice Cesare. Ma tutto il resto l'ha detto Cesare.
2: Ha giocato male.
1: Alla faccia tua.
2: Ma che gli ho detto
1: già? Alla faccia tua. E tre punti, sai, contro il Venezia, capito, Sauro? Capito?
2: Quello che ha detto ha giocato male?
1: No. Hai detto 6 e mezzo, semplicemente no, 7 e mezzo.
2: No, da 8 come dicono tutti, il migliore in campo.
1: Con il Pisa cambieresti diversi giocatori e partiresti con la squadra di venerdì per chiudere subito la qualificazione? Ti chiede Roberta Bagnarifoli. Sul portiere sempre De Gea, comunque una partita dentro e fuori, e credo che il Pisa verrà a giocarsi. A noi risulta e giocherà Christensen.
2: No, gioca Christensen, ma anche lì sicuramente.
1: E oggi Luca Calamai stesso diceva no, deve giocare De Gea perché comunque perché? Non ci si può permettere.
2: Vabbè,
1: di
2: cioè, ora Christensen, cioè, allora
1: per il capitano è un obiettivo importante.
2: Allora, mettiamo chiaro una cosa. Eccoci. L'hanno tenuto Christensen. Cioè, non è che Christensen è un portiere senza braccia.
1: Lo so, per i giornalisti regalava la perla. Sì, diciamo è anche inamichevole. Ora, non è po' pazzo, ma, proprio un'ira di Dio.
2: Ma dai, ora. Se no, via.
1: C'ha le braccia a Christensen. Questa possiamo dirlo con discreta certezza. Ora
2: se si fa male De Gea, cioè Christensen. Sì, cioè, allora vuol dire che se sbaglia anche lì?
1: Qualcuno lo dice, forse.
2: Qualcuno
1: chi
2: lo dice, chi tu volevi prendere?
1: Perin. Non lo so, ti dico io.
2: Deriva a fare la panchina.
1: Sì, a De Gea, alla Fiorentina.
2: No, noi si sogna.
1: Non so, ma dico
2: noi siamo
1: io.
2: Siamo sognatori a Firenze.
1: Va bene, 348-7513933. Mi sentire altri due WhatsApp audio. Vai, Sonellone.
6: Con Gudmundsson al posto di Mastrantuono te avresti perso la partita secco, invece con Mastrantuono tu l'hai tranquillamente ribaltata. Volevo chiedere a Solo Fattori, ma quanto vale Mastrantuono rispetto a Gudmundsson? Il doppio, il triplo, il quadruplo o il quintuplo?
7: Saurone, di la verità, quanto hai sofferto ma allo stesso tempo goduto sui gol di Mandragora. Lì come le andata, male le andata.
1: Come le andata?
2: Allora
1: vabbè, risponde a questo.
2: Mastrantuono non vale 3 volte, aspettiamo. Cioè, poi Guduso secondo me non ha fatto bene a Firenze, però non ci dimentichiamo, aveva fatto una doppietta 3 volte appena era arrivato e sembrava fosse arrivato il Dio in terra.
1: Contro la Lazio peraltro.
2: Sì, diamogli tempo. Cioè, poi Mastrantuono è un ragazzo giovane, viene da Real Madrid, ora, non va tolta questa cosa, Cioè, se ti ha messo gli occhi addosso il Real Madrid, tu puoi non essere da Real Madrid, probabilmente tu
1: ma se non sei da Real Madrid è da Fiorentina,
2: tu puoi essere da Fiorentina, ecco, è anche importante. E poi dopo ti ho detto io Gudmundsson lo lascio, probabilmente ora a Roma saranno contenti, per ora
1: quanto lo mette mezzala, no? Se diceva
2: lo
1: tutti.
2: Mette centro una pista, sì, gli ha funzionato la prima volta, la seconda un po' meno, perché poi dopo, cioè, capito, dall'altra parte gli allenatori fanno un cambio, una domenica gli va bene, fanno il cambio, lo stesso cambio la domenica dopo, è detto.
1: Sono gli avversari.
2: Cioè, perché c'è, cambiano gli avversari. Perché in Mila, nei Mila, ora per.
1: In Mila. Ciao, Sauro, chi farebbe
2: no,
1: giocare
2: no,
1: come.
2: Aspetta. Ma aveva fatto una cosa
1: su Mandragora, va bene.
2: Allora non è che ho goduto in diretta, se non mi guardavo perché lo stavo mettendo in diretta, ho detto aia, perché se tu gliela fa preparare quella dose lì nessuno gliela può negare che calcia.
1: Non lo so, ho visto tifosi
2: prima,
1: negare
2: prima su Dazon, ho visto li facevano vedere tutti i gol di Mandragora,
1: ha fatto le perle.
2: Cioè calcia come, ma a Firenze manca Udine cioè, perché quello non glielo puoi togliere, cioè, noi se ci si aspetta che goda fuori area dei nostri ci sta ora, è complicata la cosa.
1: No, sto pensando a nessuno.
2: Sono caratteristiche nel mio.
1: Anche lo stesso Hondur, che comunque secondo me qualche gol, però negli inserimenti.
2: Se
1: da fuori,
2: gli inserimenti a cacciare tiro, fuori, no, dai, no. Su.
1: Anche se Hondur potrebbe anche aggiungerla questa qualità.
2: Hondur si è visto poco, anche in Venezia, si è visto poco, però io, siccome sono uno che. Dico sempre che delle volte centrocampisti non li vedi ma sono utili ugualmente. Cioè nel senso non è obbligatorio un centrocampista,
1: certo, magari copre
2: debba per forza
1: l'inserimento,
2: fare le sgruppate, magari è lì che fa già bene Mastrantuono, fa già bene Attafo per dire o Fagioli stesso, insomma, che non lo voglio giudicare, sicuramente non ha fatto una grande partita ma ha fatto quello che serviva, insomma, se no tu vincevi 4-2.
1: Sì, è vero, a me per ora non vuole entusiasmare perché da centrocampista io vedo sempre il passaggino a 1,5 metri a quello dietro,
2: no, a 1,5 metri quello dietro, e quando lo fa laterale butta a farlo laterale spesso, però infatti ho detto il livello tecnico lui non ce l'ha, però c'ha questa forza fisica, poi siamo un altro giovane, anche se adesso non lo puoi più trattare da giovane, c'ha già, un anno
1: c'ha
2: e mezzo,
1: anche esperienza,
2: c'ha già un anno, ho visto ieri uno dice, nel 2000 c'ha 26 anni
1: un tempo erano giovani, sei anni fa erano
2: tempo a me mi dicevano l'esperto fattore, ne avevo 20, 22, 23 l'esperto.
1: Però avevi già alle spalle 4-5 stagioni.
2: Sì, però l'esperto, so l'esperto 23 anni.
1: Sauro, chi farebbe, vedi, abbiamo risposto a Paolo Fuce, chi farebbe giocare titolare terzino sinistro, te dici insomma occhio a buttare
2: domani
1: Pegna.
2: No, non lo buttiamo, no, sarebbe un grande errore buttarlo. C'è da farlo lavorare e probabilmente Valdepeña, se entra in una situazione più morbida, cioè dove è, sbaglia meno e cresce. Perché Valdepeña se ce l'ha delle qualità, ora non ci dimentiamo che ha delle qualità. Per adesso non ha espresse, diciamo, io spero il 20%.
1: A me non dispiace come calciatore, però riconosco, anche avendolo visto al vivo, ha bisogno di un po' di tempo.
2: Sì.
1: Ma ragazzi, c'ho la cantera del Real Madrid l'anno scorso. Era quello che si diceva quest'estate quando lo dicevamo.
2: Fa per dire, da Balbo l'anno scorso.
1: Sì.
2: Noi cosa pretendevamo?
1: Poco.
2: È giusto. Lui è un Balbo. Anzi, forse più giovane anche di Balbo, non so quanto anni c'era.
1: No,
2: Balbo.
1: Credo sia la stessa età.
2: Stessa età, l'anno scorso, va bene. Però da Balbo guardavamo i pregi. Ma questo ragazzo siamo andati subito a guardargli i difetti perché viene da Real Madrid. Beh, sei pure un ragazzo, cioè, che sicuramente ha avuto una scuola importante, però non mi ha detto, poi ho detto, non è che qui riesca a Real Madrid diventa tutti.
1: Cioè, no.
2: Se no, ragazzi, sempre può fare.
1: Portillo, non so, il primo mi viene in mente. Sì, sempre un piacere ascoltare Sauro, grazie. Un tifoso gigliato dalla Liguria, questo è Federico. Poi dire che il Torino è meglio di noi è da faziosi, questo è Alessandro.
2: E chi l'ha detto?
1: Ma credo si riferisse a quando io ti dicevo no sulle valutazioni di Grosso. Ho detto semplicemente, vabbè, vogliamo non dire che il Torino è peggio di noi,
2: partita,
1: però diciamo il Frosinone almeno
2: è meglio. Quella partita stava meglio.
1: Chi vuol vedere in male, vede in male.
2: Sì, no, ma poi te l'ho detto. In questo momento noi siamo come Torino, cioè non ci esaltiamo, cioè, poi ci si è perso, cioè, ci ha dominato, che poi l'era un Grosso, bene, vedremo un Vanola di ritorno.
1: Guarda, abbiamo risposto ora a una domanda che ci aveva fatto Marco un'oretta fa, se puoi dare una descrizione di Indurre, perché lui lo vede scarso, lento, inutile in fase difensiva, secondo lui a margine di miglioramento. Per me no, questo è Marco e un po'
2: non ne ha tante per me, insomma.
1: No,
2: no,
1: si corre perché non c'è più la grossa zavorra, o se volete il grosso pacco, questo Massimo da Firenze.
2: Certo, però con quel cognome riesce a
1: sì, credo
2: da grandi spunti a livello dialettico.
1: Eravamo già pronti, no? Colpo grosso, però ci ha fatto vedere
2: di colpo grosso, sì,
1: cioè, forse a qualche
2: colpo
1: tifoso.
2: Grosso era meglio quello di prima.
1: Non esageriamo, per la vittoria, la difesa del Venezia è peggio della nostra. Adesso il Pisa giocherà con le riserve, però, ora,
2: sì, no,
1: Pisa,
2: ma poi passiamo allora io una cosa su Vanoli, almeno quello ci aveva dimostrato l'anno scorso, quest'anno dovrà fare cose un po' diverse, Vanoli ci avrà un compito diverso, perché non ci accontenteremo soltanto del risultato, se vorrà avere qualcosa di più, no, giustamente l'anno scorso bastava, però l'anno scorso era un allenatore pragmatico, voleva portare a casa, e questo gliene do merito io, perché secondo me un allenatore deve essere pragmatico. Ieri, per dire, la squadra di Spalletti della Juventus non è stata pragmatica.
1: Mi piace però che l'avevi chiamata la squadra di Spalletti, non senza dire il termine Juventus.
2: Sì, la squadra di Spalletti.
1: Bello. I bianconi, no, nemmeno. Perché, quella, la seconda
2: perché,
1: squadra
2: perché
1: di Torino.
2: Io dico sempre, è vero, sono andati avanti così, però l'allenatore in quel caso lì e uno si deve far sentire. Oppure speri che. Perché io.
1: Ma lì saranno già viste poi chi
2: come quando, è come quando io criticavo italiano che dice i rigori lo batte, ma faranno così. Non è così. Cioè, allora io dico ieri quando. Perché lui si è reso conto che la squadra
1: era
2: sbagliata. Per me l'armata Brancaleone. Te quel momento lì, un allenatore.
1: Sì, ti dico.
2: E tu richiami la gente, ci si sta dipende, qui e si porta a casa che c'è da portare.
1: Anche secondo me, ti dico, anche dipende che però valutazione hai delle qualità dei calciatori, perché Colomuani prima del gol del Sassuolo sbaglia uno stop in area che, voglio dire, se lo sbaglia uno della primavera mi arrabbio,
2: sì,
1: e Colomuani pagava 40 milioni di
2: euro. Nulla, però.
1: Però se ti hai fiducia nei tuoi calciatori, preso, dici se io sto davanti,
2: te ti ha preso gol in contropiede 3 contro 2 e c'era. Davide, no, come si chiama?
1: Douglas Luiz.
2: Douglas Luiz e non so chi di là.
1: Ma è un Calulu, ma forse
2: cioè,
1: nemmeno.
2: Non so. Gli altri dove erano? Cioè, se c'è Douglas Luiz vuol dire che 3 difensori su 4 sono
1: Posso dirti, te mi dirai una partita e basta così. Sai, mi è piaciuto tantissimo il centrocampista di Sassuolo, e ora ti ritrovi il nome, però che per l'appunto gioca al posto di Kone, perché Kone si è fatto male.
2: Sì, coso, l'ho
1: quello
2: visto
1: e
2: anch'io.
1: Ha creato il secondo gol di fatto, sì, il sì. Gol di Bowie.
2: È un buon giocatore.
1: Bacolà,
2: sì, Bacolà. Sì, è un buon giocatore, ma insomma lo lascia al Sassuolo.
1: Sì, eh?
2: Sì.
1: Me un mentito.
2: Come ti lascio tutti gli altri due,
1: Che è un 2007 Bacolà. Va bene, bravo Sassuolo.
2: Sì, 2007, giovane. Bravo.
1: Bene, noi ci dobbiamo fermare 18:31, ma rientreremo con tutti i vostri messaggi, con ancora le opinioni di Sauro Fattori, con un occhio a quanto succede in Serie A, e quindi voi non muovetevi, torniamo subito.

0: Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: 18:36 di nuovo in diretta a Garrisca al Vento. Vi saluto tutti voi al 348-7513-933. Mi piace molto Marco 71. E ti aveva scritto in precedenza, no? Dicendoti: ma signor Fattori, ma no, non è che non dovevano essere o non erano troppo giovani e devono avere esperienza accanto. E gli ha risposto: però guarda, mi perdoni, signor Fattori, è veramente molto educato Marco. Dice: era lei che ha detto che la squadra non c'era perché avevano veduto tutti gli esperti. Non dico che siamo da scudetto, né da Champions, né da Europa, ma in 4 giorni un allenatore ha dato un gioco alla squadra a giocatori inesperti. Forse era lei che aveva giudicato i giocatori senza dare le colpe a Grosso. Mi sembra talmente educato che si merita una risposta, anche se secondo me...
3: Ma va bene, secondo me la mia idea rimane non la solita, perché ora... Io sono a sperare che Vanoli faccia meglio e Grosso, se no, se rimanesse la solita è un problema. Va bene? Però secondo me stiamo attenti a dare troppo valore a questi giovani, come se fossero ora diventati.
2: Sì, così come troppo dare troppo valore a Venezia. E però ti ci aggiungo che c'è un grosso cambiamento tra Torino e Venezia. Metti Ranieri, che voglio dire, non sarà certo un giovane.
3: Però sai, siccome qui probabilmente si parla di quelli davanti, no? Che non avevano fatto buone prestazioni. Molti parleranno di Mastantuono, perché io Mastantuono l'ho un po' criticato, l'avevo anche sotto, perché non mi vergogno di dove dico, non sapendo la condizione, io non facevo già Mastantuono.
2: Quando?
3: L'avevo fatto già con Calves.
2: Sì.
3: Cioè, nella formazione l'avevo anche.
2: Ma a Venezia?
3: Sì, ma perché? Perché secondo me nelle tre partite prima era una maniera anche per dargli un attimino di riposo. È un ragazzo di 19 anni, avrei sbagliato, no? A questo punto, perché in calcio vedi l'allenatore, poi che c'entra? Con Calvio se ne poteva fare 4, che ne so io, cioè questo non si può dire, no? Perché in calcio c'è male, riprova. Però ti dico, mi accontentavo dei 3 di Mastantuono, che probabilmente inizialmente avrei sbagliato qualcosa per la mia idea, però non sapevo come stava con Calves. Probabilmente sono giovani perché ancora non ha condizione, insomma. Vanoli fa il suo, cioè Vanoli quando fa il suo bene, fa il bene della Fiorentina, cioè io l'ho sempre detto e sempre lo dirò.
2: Va bene, intanto c'è Como Parma in campo con Moise Kean a guidare l'attacco dei lariani, e Torino Roma sono entrambe 6-7 minuti e entrambe sullo 0-0. Come le vedi le partite?
3: Male.
2: Come vedi la Roma?
3: La Roma, ragazzi,
2: fatto, no? Perché mi hai detto ti dà noia quando ti chiedono come va le partite dopo 5
3: allora,
2: minuti.
3: Allora eccoci, risiamo.
2: Eccoci,
3: allora,
2: come ieri, vedi Torino?
3: No, ieri quando hanno detto Torino è già una partitaccia, non è come a Firenze, e te lo dico, ieri Gasperini ha detto: voi voleste che io facessi riposare
2: Dybala?
3: Dybala quando sarà stanco, l'ero, ma la ragione lui, sì. Cioè, allora loro vorrebbero allora,
2: che lo...
3: fare sul 9, sì, per non farlo infortunare. Magari non si infortuna, io lo faccio giocare, poi se si infortuna pace, si troverà la soluzione.
2: Magari cioè, entra 5 minuti e si infortuna.
3: Qui vorrebbero sempre giocare su prevenire le cose, gli infortuni non si prevengano,
2: no.
3: Perché l'infortunio è una cosa che viene e basta. Io mi ricordo sempre l'anno di, che poi fu l'ultimo anno prima che ritornasse, di Allegri, no? Che aveva sia Chiellini che come si chiamava l'attaccante.
2: Bettozzondo, perché Juventus.
3: Sì, Juventus, l'attaccante. Quello
2: fece
3: anche
2: Llorente?
3: No.
2: Dimmi la nazionalità, dammi un.
3: Slavo.
2: Ma
3: finiva Peach.
2: Con Chiellini?
3: Sì, che finiva Peach, fece gol anche in finale.
2: Ah, Mandzukic.
3: Mandzukic, oh bravo, tu sei un grande.
2: Ho capito, stavo...
3: No, e devi stare attento. Ti voglio sempre aperto.
2: Ma sì, distratto.
3: Vabbè, sono. Allora Mandzukic, no? Che poteva gestirli, perché gli si fortunarono 10 giorni prima delle partite fondamentali. Che gestire, non è detto che sia una cosa giusta.
2: Bene, allora andiamo avanti con altri due WhatsApp audio. Vai, tonnellone nostro.
4: Io, ragazzi, ho capito che l'eri Venezia e va buono. Però se si giocava come si è giocato le prime 3 partite, e si perdeva anche in Venezia, così come se si giocava le prime 3 partite come si è giocato contro il Venezia, non si perdeva né contro il Torino e né contro il Frosinone, non si perdeva 3-0 a Roma. Ma che discorsi sono? Cioè, si è visto una squadra diversa, punto, si è vinto a Venezia, perché per noi è normalità. Finita lì, ciao.
2: Ci fai sentire un altro?
5: Buon pomeriggio, Fattori, proprio te tu viene a dire restiamo equilibrati. Ma che lei è una barzelletta, Diavolo. E tabella sentenziato alla terza giornata di campionato. Io di sicuro sono più equilibrato di te, vai. Un momento certo a dire che l'è tutto da buttare, che Paratici non è buono, che quello non è buono, come ti ha fatto fino ad ora. Ciao, Ale dalla Val di Sieve.
2: Oh, due belli semiattacchi. Mi sono il secondo soprattutto, sì, Ale.
3: Il secondo va bene, il primo me lo ricordo, mi ha detto.
2: Ha detto
3: e noi se si giova Venezia, se si noi gioca. secco ma cioè, cambia gli avversari. Vabbè, però, cambia gli avversari, cambiano le difficoltà, cambia tutto, cioè è così con il Venezia, cioè si è sempre detto non bisogna allenarsi in Viola Park perché fa male, se si gioca in Venezia allenarsi in Viola Park non cambia nulla, cioè allora ora si sta bene fisicamente perché in quattro giorni non è così, cioè,
2: anche
3: perché,
2: se ha fatto doppie sedute
3: perché, perché
2: sì. Non so che ti faccio impazzire con questa cosa.
3: Vabbè, e poi per quanto riguarda l'ultimo dice equilibrato, ma io ti ho detto prima fino ad ora sarò stato equilibrato, ma do dei giudizi, no? Che possa essere giusti, sbagliati, infatti sono qui per questo, perché se dovessi sempre star zitto allora sarebbe troppo facile. A me piace argomentare, mi piace quello che lui dice che è più equilibrato di lui, perché adesso se vinto in Venezia allora siamo, cioè l'ho detto prima, degli errori sono stati fatti, anche perché se no mandavi a grosso, se non aveva fatto qualche errore, ha sbagliato grosso, l'ha sbagliato Paratici
2: parecchio.
3: Può fare il che vuole.
2: Una notizia incredibile arriva da Torino: Malen ha sbagliato un gol. Cioè,
3: ha sbagliato,
2: cosa...
3: da un tuffo di testa.
2: C'era, però c'è più Malen.
3: C'era, vabbè, ma deve fare gol per forza. O sbaglierà, cioè sbagliare. Il problema è che Malen è pericoloso. L'hanno trovato, Madonna.
2: Non ci
3: riesce mai a trovare.
2: Dalla Stoneville. No, quando si trovano, tipo Salà, vanno via dopo sei mesi da noi. Il problema
3: sì, ma
2: è
3: perché probabilmente anche da noi male farebbe un po' meno Malen.
2: Dici? Gasperini aiuta.
3: No, le squadre contano, contano un bagno, contano tante cose, ragazzo.
2: Mamma mia, Dybala. Quattro o quattro cose.
3: Dybala veramente. Gasperini l'ho rivisto ieri. Giampiero, che poi siamo amici oltretutto. Vabbè, l'ho rivisto ieri, l'ha ridetto un'altra volta e lui non lo dice da un anno e mezzo.
2: Che quando, se Dybala sta bene,
3: fine.
2: Comunque anche col Venezia verso il 55esimo, 60esimo siamo un po' calati. Non giocavano contro l'allenatore, ma sicuramente avevano meno stimolo. La difesa si è già comportata meglio. Certo, poi c'è da lavorare tanto. Dragusin quasi impeccabile, come Jimenez e Vieri mi sono piaciuti. Ranieri, te l'ho detto.
3: Lei è male, ti ho detto bene, guarda, l'ha un po' sbagliato.
2: C'era di testa, poi che c'entra.
3: Sì, però l'ha un po' sbagliato.
2: No, soprattutto perché Malen credo sia il primo gol che sbaglia da quando è iniziata la stagione, quindi fa notizia. Oltre a Andur sul primo gol sbaglia Ranieri, mi dà sempre insicurezza e penso che alla lunga non debba essere il titolare. Oltre a Andur sul primo gol sbaglia lui, secondo me perdendo
3: l'uomo. Non ci dimentichiamo
2: che
3: Ranieri è il miglior difensore che abbiamo.
2: Sì, però mi inquadri un attimo.
3: Più continuo, via, ora.
2: Il primo gol soprattutto, perché è stato molto strano, male rischiava di farne di fare.
3: Sì. No, sì, il primo gol ha fatto un brutto movimento Ranieri, ha sbagliato.
2: Cioè, lì doveva scalare lui e lasciarla a Dragusin.
3: Basta rimanesse in linea, se andava a sbagliare, lì ha sbagliato, è vero. Ha fatto un errore. Che ci può
2: secondo
3: stare.
2: Voi che giocatori chiederà per il mercato di gennaio? Vanoli, avendo la formazione fatta alle richieste di Grosso, Vincent a Parigi.
3: Intanto arriviamo a gennaio. Però è anche vero che l'allenatore nuovo lo accontenteranno di più di quanto avrebbero accontentato quello vecchio. È sempre così. Cioè, se fosse arrivato una settimana prima ed era aperto per dire il mercato e magari chiedeva Matic anche Vanoli, Matic glielo prendeva, cioè fu per dire perché è così, insomma.
2: Sono anche momenti.
3: Sì, no, anche perché l'allenatore arriva e ti dice la squadra l'ha fatta te, io non ho preso nulla, uno pigliamolo, insomma.
2: Sì, comunque anche Simeone ha fatto uno stop incredibile,
3: sì,
2: quando era a Firenze.
3: Simeone sono un po' più
2: decisamente. Parliamo se possibile di Pellegrino. A me quel gol ha ricordato tanto i gol alla Vieri. Sto dando tanto di fuori?
3: No, non da di fuori.
2: Dire un gol alla non vuol dire
3: essere, sì, non vuol dire essere Vieri, però alla sì. È vero, vero. Vieri c'aveva un cavallone, una bestia.
2: Marco ci scrive fattori da urlo, non so se in senso positivo o negativo, ma noi ce la prendiamo
3: da urlo, non si urla.
2: Ehi, Fagioli ha fatto, anche perché solo è arrivato un messaggio e chiede di comprimere un po' il tuo suono, però rispetto al suono non sono arrivati messaggi sul fatto e ti si sente male, quindi grande,
3: meno male, alla grande.
2: Evviva, Fagioli ha fatto una partita eccezionale, non diciamo bischerate, caro Saurino, vien via, dai, questo è Fabio.
3: Sì, vabbè, ha fatto eccezionale da 6 e mezzo, ma da 6 e mezzo, cioè qui sembra che era da 9.
2: No, no, io sono d'accordo. Secondo me 7, perché comunque è stata da 6 più fino a 20 minuti alla fine. Secondo me è da stare
3: se Fagioli, se Fagioli dorme meglio, 7. Fagioli, io fossi Fagioli,
2: che
3: me ne frega.
2: Fa dire se dorme meglio.
3: Se dorme meglio.
2: Poi. Cioè, se si sveglia dici col sorriso. Cioè,
3: più contento, dici, ho preso 7. Fattori mi ha dato 7 invece 6.
2: Sauro, ma te nel settore giovanile hai giocato anche con Guglielmo Coppola?
3: Certo.
2: Questa è la domanda di Luca. Perché?
3: Guglielmo.
2: Vabbè, Fagioli a Venezia ha fatto meglio che altre volte, ma non è che abbia dominato. Deve fare qualche altro passo avanti. Temo che non abbia la personalità sufficiente. Parlando di Mandragora, lui ne aveva di più.
3: Vabbè, ma qui non vuol dire nulla. Ora Mandragora non c'è più. Che ora si fa con quei 10 e si spera che rischino.
2: Osauro, va bene stare calmi, sono il primo a dirlo, ma ti ricordi cosa hai detto qualche giorno fa proprio a Galassi, cioè che gli acquisti validi dal mercato erano solo due? Mi sembra tu abbia un po' esagerato.
3: Non è vero, allora lì secondo
2: Ken
3: me
2: Ken ha parato intanto.
3: Io ho visto che mi è stata attribuita una cosa, dice soltanto due potrebbero fare titolari. Invece io avevo detto tutt'altra cosa, perché secondo me non si ascolta più. Avevo detto che secondo me i giovani inserirne 3, 2, 3, 4 non è come farne giocare 8.
2: Fattori no. Duro sul mercato viola, 13 acquisti ma solo due possono fare i titolari.
3: Te l'ho detto prima.
2: Sì, però è intervenuto ai microfoni di TMV Radio, quindi non su queste frequenze ma sulla nostra.
3: Ma hanno ascoltato male, hanno trasferito male quello che volevo dire. Io ho sempre detto li devi inserire un po' alla volta, cioè se te tu speri.
2: Che poi ti hai detto i 13 hanno preso due titolari, hanno preso tanti superentranti e si sono ritrovati titolari a Firenze. In effetti nel testo è spiegato quello che dici tu.
3: Capito.
2: Cioè dicevi due titolari dei 13 che hai preso, solo due vengono a Firenze che erano titolari.
3: Era questo volevo dire io, invece lì l'hanno trasferito male.
2: Sì, attacco a Firenze Viola?
3: Fanno
2: veramente schifo.
3: Ma che
2: tu
3: vuoi attaccare? Che devo attaccare? Però io ho detto che quanti di questi facevano titolare l'anno prima? Due, è vero.
2: Andai, Pellegrino.
3: Pellegrino,
2: Pedro Gonçalves.
3: Vabbè, quello arrivavo.
2: Tragusino,
3: so no.
2: Vieri, mezzo e me, però hanno in Brasile.
3: In Brasile
2: Jiménez
3: scrive.
2: No, João Mario no, Valdepeñas no. No, Ulai nel Trabzonspor.
3: Sì.
2: Atta. Dai, 4.
3: Io ho detto 2 perché probabilmente come detto lì Gonçalves non c'era nemmeno, oppure perché quella non è.
2: Sì, è 9 settembre, era già finito.
3: Recente.
2: Però Gonçalves forse non lo contavi perché.
3: No, Gonçalves che non c'era.
2: Va bene, comunque hai spiegato che cosa intendevi.
3: Fu che va bene, possiamo dire che vuoi.
2: Renato Dall'Antella si scrive: caro Niccolò, io oggi non vedo il programma, un problema mio o vostro? Questo
3: Niccolò?
2: Lasciamo. Sì, Niccolò è soprattutto un problema e lasciamo risolvere alla nostra redazione. Ken già fallito il secondo gol, fallito è grosso, il primo era un tiro, il secondo non ha preso una palla in aria, giusto? Vi do i
3: vabbè, ci può stare.
2: What are we talking about? Fattori, nuovo Kubrick, questo è
3: Kubrick.
2: Per Pierpaolo, molto bello. Con il Napoli via Vieri come terzino sinistro, un disastro contro il Venezia. Vedi, nel primo tempo secondo me non malissimo, cioè nel primo tempo da 6, nel secondo da 5, me lo puoi passare, partì a 5 e mezzo di Vieri?
3: Sì, però non fa niente di più ruolo. Difendi giusto e attaccare zero.
2: Per Giamma, a Bologna il termine Maroni indica la parte genitale maschile. Questo è Piero, lo so, ma la mia
3: anche
2: scritto,
3: Marroni.
2: Ma anche Maroni, anche a Firenze. Dice, il problema è che c'era scritto Marroni, l'amico, che può essere confuso con le castagne. Mi faceva solo sorridere.
3: Du Maroni.
2: Domani Valdepeñas a sinistra e João Mario più bloccato a destra. Mi sembra la variante più certa.
3: Ma domani non c'è bloccato nessuno.
2: La 1 forse.
3: Non so, giocherà Pongracic perché non è che ci siano tanti,
2: caro Sauro. Ti ho registrato quando hai detto. Vado avanti perché ci stanno meno 10 minuti.
3: Grande.
2: E sono un monte di messaggi.
3: Ti ho registrato
2: quando hai detto la squadra dell'anno scorso era più forte.
3: Sì.
2: Ma di che si ragiona?
3: No, io continuo a pensarlo.
2: Ok. Chi è più alto tra Gnonto e Raspadori? Questo andrà da Nover con la domanda.
3: No, Raspadori netto,
2: caro Giacomo. Giacomomo, Gnonto è stato un acquisto assurdo. Esterno destro, piede destro, alla bisogna poteva giocare Croci, molto meglio. Croci bye bye.
3: Cioè, io dico sempre che c'entra, forse un cosa di mercato, però se devo avere Gnonto, posso avere un gioco.
2: Che bellezza vedervi dopo essere vinto. Siete bravi anche nelle settimane grigie, ma meglio oggi. Io sono fiducioso che quest'anno Panoli ci faccia vedere due concetti di gioco. Questo è Lorenzo, ora, ecco, 75.
3: Perché concetti di gioco però non ce l'ha fatti. Cioè, l'anno scorso non è che ce l'ha fatti vedere tanto. Speriamo che le conferenze stampa ne faccia il meno possibile.
2: Per ora così. Solo post partita, perché anche ora la vigilia del Pisa ha parlato ai microfoni ufficiali del club, quindi no.
3: Vabbè, quello mi sembra
2: quando avevamo 18-19 anni, ci scrive Federico, giocavamo in fine settimana anche 4 ore al giorno e questi non hanno fiato per giocarne due a distanza di 5 giorni.
3: Non ci confrontiamo, cioè...
2: sì, ecco, questo mi sento di dire, c'è un ritmo un po' diverso nelle partitelle, però questo non vuol dire, ma stanno a 19 anni, soprattutto avendo poi 3 settimane per riprendere, cioè no, anche se arrivi un po' con i muscoli.
3: Tu sai, io ho sempre avuto questa teoria, cioè io preferivo giocare a allenarmi, insomma, ora che giocare è meglio, perché nell'allenamento devi fare quello che ti diamo di fare, in partita puoi gestire, cioè se la fallo me la fa dare, mi metto in posizione per non prenderla, recupero. È più semplice la partita.
2: Va bene.
3: Infatti gli infortuni succedono più in allenamento che in partita.
2: Sì, ultimamente un
3: po'. Infortuni muscolari, parlo.
2: Va bene. Nico Pazzi mi dice come gioca bene il Como.
3: No, il Como gioca benissimo.
2: Ma fanno le cose tanto proprio belle. L'uomo sul fondo e non è che la mette in mezzo tanto per dire.
3: La mette
2: guarda,
3: dove?
2: Vede Nico Pazzi.
3: Allora
2: lì,
3: io l'ho guardato l'altro giorno, fa delle uscite come il Barcellona. E d'altra parte c'è chi ci ha giocato nel Barcellona, che giustamente qualcosa ritiri fuori. Cioè tu vedi proprio, secondo me sono. No, guarda, che
2: l'attacco, la palla di balla, sia difficile parlare con voi. Sono due belle partite, sia il Como e la Roma giocano molto bene. In porta tra i pali siamo a posto, puntini puntini, 11 gol in 4 partite, chiedono per un amico.
3: Crapali,
2: Gabriele.
3: Tutta la fase difensiva a colpa. Ma anche il centrocampo, cioè, allora, è la squadra che non difende bene, perché anche il centrocampo si fa tanto da filtro, anche i difensori si trovano in delle situazioni. Poi i due gol dell'altro giorno lasciano il tempo e trovano, sono quelli altri 9, insomma, sono state abbastanza pesanti.
2: Poi ci possiamo sentire un'ultimo scaria di vocali? No, non ce la possiamo.
0: Buonasera Radio Firenze Viola, un saluto a Mister Fattori e a Jack. Abbiamo in porta un portiere con tanta esperienza, se non sbaglio, però nelle prime 4 giornate abbiamo preso 11 gol, determinati sicuramente dalla poca difesa, ma anche da prestazioni non del tutto sufficienti del portiere. Potete fare una vostra valutazione, perché di solito quando la difesa scarseggia il portiere si esalta, ma qui mi sembra che lui spesso assecondi un po' la giornata della squadra e non dia tante indicazioni o non tenga in sesto la difesa. Che idee vi siete fatti di De Gea quest'anno? E martedì giocherà Christensen secondo voi? Grazie Gabriele, forza Viola.
6: Buonasera, sono Marcello. Volevo dire a Saurio Fattori, siccome mi è sembrato l'altra settimana, mi sembra, che ha detto che questa squadra è peggio dell'anno scorso. Ora, io, tecnicamente, ora, io magari qualche anno ho giocato a pallone anch'io, ma come si fa a dire che tecnicamente è peggio dell'anno scorso? Ma io francamente ci ripenso un attimino, perché io non mi pare proprio. Ciao.
7: Chi critica Fagioli, che cambi mestiere, si dia all'Ippica. Si dia all'Ippica. Se gira Fagioli, gira la Fiorentina. Se non gira Fagioli, la Fiorentina fa acqua. Ragazzi, ma a calcio ci si è giocato un po' tutti, si sa come sono le cose. Fagioli è il migliore che abbiamo in squadra, quindi non c'è rimissioni. Criticarlo è bene andare a casa.
8: Buonasera, Filippo da Bari. Allora, prima di tutto a Sauro li voglio bene, però qua continua sempre a difendere Mandragora, comincia a essere
3: che basta,
8: esagerato. E poi in effetti c'aveva ragione l'altro ragazzo. Io preferisco Pellegrino a Ken. È tutto.
3: Fuori gioco.
8: Perché non lo sopporto, non lo sopportavo l'anno scorso, ma forse non lo sopportavo neanche l'anno prima che ha fatto tutti quei gol. E io spero veramente che nel Como faccia male.
3: No.
8: Buonasera, forza Viola. E...
9: Galassi, ma sento dire Mastrantonio, Ma chi è sto Mastra Antonio? Ma vai, vai, vai.
10: Pessauro, sono Giacomo dai Mugello. Il Bologna gioca bene, forse erede tutte le partite Sauro, ma il secondo tempo di Napoli non ha visto. E non ha superato il centrocampo, ragazzi. Giocherà anche bene il Bologna.
3: Ciao anche
10: il
3: Napoli.
10: Buono. Ciao, si gioca forse meglio noi con il Torino.
3: Sì,
10: ciao.
3: Allora. Ma il Torino non è il Napoli.
2: Da dove si vuole ripartire? Lei dice Mastrantuono. Io dico solo su Mastrantuono. E leggevo un messaggio di un ascoltatore. E chi mi ascolta sa che è Mastrantuono. Ma a Firenze siamo così. Beltran, e non siamo mai stato chiamato Beltran. Tra
3: Mastrantonio.
2: Ora è Mastrantonio.
3: Siamo belli o missione.
2: Va bene, Como in vantaggio.
3: No, però volevo dire Ramona. Prima.
2: Allora, a dove vuoi rispondere? Tecnicamente. Non hai detto tecnicamente. Hai detto che la squadra dell'anno scorso è più forte, cioè più capace di fare punti rispetto.
3: Allora dice ci può essere una squadra per meno forte se tecnicamente. E che vuol dire? Avere tutti i giocatori
2: funamboli e non si gioca solo. Non è chi fa più palleggi.
3: La squadra dell'anno scorso era più forte di questa.
2: Ok.
3: Poi io spero che questa diventi più forte dell'anno scorso. Cioè, quella dell'anno scorso era una squadra che volete una letta aveva fatto 65 punti l'anno prima, l'anno dopo te l'ho detto la valeva di più di quei punti ha fatto. Poi
2: questa dico, ancora è tutta da scoprire.
3: Questa è da scoprire, vediamo. Visto che a proposito anche su Fagioli, no? Dice
2: sì.
3: Fagioli se gioca bene lui si va, vuol dire che gioca male tre partite su quattro, perché tre partite si è preso la bambola.
2: Poi guarda,
3: se vogliono andare su numeri è bene andare.
2: E così chiudo. Allora, Dido ci ha mandato tutta una serie di hashtag molto bello. Hashtag apparigliato, hashtag
3: apparigliato,
2: ma ragione. Hashtag fo per dire, hashtag come le andata, hashtag erano troppo giovani, hashtag restiamo equilibrati e hashtag a carcio si è giocato tutti. E Antonio dice si è giocato tutti a pallone, ma Fattori ha giocato a calcio. Ma di che si ragiona? Poi fammi mandare un grandissimo abbraccio a un mio ex allenatore, Nenci, e mi ha insegnato tanti piccoli trucchetti.
3: Giancarlo.
2: Sì?
3: Perché, amicissimo mio.
2: Davvero? Ecco, infatti dice ciao Sauro, è stato mio allenatore allo Sport in Sesto.
3: Sì. Amicissimo mio. Non
2: sbaglio, fu anche Giancarlo. Suo capitano, perché ho fatto anche il capitano, quindi insomma mi ha insegnato veramente tante cose.
3: Io lo chiamavo proprio tra di noi, andassi a ragazzi, stonfo.
2: Sì, eh? Sì, sì. Ma sentite che storia, bellissimo, quindi un grande abbraccio. Chiudiamo in questo momento Marco Ordà e mi prendo anche i complimenti Mauro Da Luca e mi dice sono il meglio in assoluto, simpatico, professionale, carino e sarcastico al punto giusto. Al contrario dei miei colleghi non faccio tutti gli e io le ho diminuite del tutto ascoltarle, specialmente insieme a Sauro, no? Goduria, complimenti, con questo bel messaggio ci salutiamo. Sauro, noi ci vediamo.
3: Volevo dire anche una cosa su De Gea.
2: Sì.
3: De Gea fa parte degli errori, è vero, ha detto bene, cioè in questo momento non ti risolve le cose, fa parte, è un momento così di tutto il complesso.
2: Bene, detto questo noi ci vediamo lunedì prossimo, caro Sauro Fattori, come sempre un piacere.
3: Ciao.
2: Averti avuto qui in diretta.
3: Speriamo,
2: va bene, non diciamo nulla.
3: No,
2: Sauro,
3: non diciamo nulla.
2: Grazie anche a Marco Tonelli, ha curato la parte tecnica. Ora arriva uno contro tutti, con Dimitri Conte e Tommaso Loreto, Giacomo Galassi, buona serata. Ciao.
1: Radio Firenze Viola.
11: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
12: E batti la gol! Gol! Mastantuono! È il primo che fa in Italia, è bellissimo! Mastantuono! È un'ira di Dio!
13: Mastantuono!
14: Mastantuono!
15: Mastantuono!
16: Siamo Mastantuono!
12: E tre!
17: Siete due bomber, però è vero tridente quando c'è il BMW.
18: Ma il bardiccio di Mugello! Cos'è mi di finocchio dentro? Bisogna tu lo coscia quello, perché c'è anche il sangue e il fegato dentro.
19: Ed è sicuramente una riflessione molto giusta e pertinente la tua.
20: Ma sicuramente io penso che ogni partita storia a sé.
21: Ma com'è bello il lunedì mattina con i BMW in diretta quando la Fiorentina vince.
22: Chiamaci.
23: Mamma mia, i conegli.
24: Oh, io sono una proposta. Radio Cittadella Viola.
25: Chi si compra?
26: Eccoci qua, non la coglieremo questa proposta, non la coglieremo, prima di tutto perché Cittadella non è colorato di viola e secondo di poi perché tranne il mio sodale qui accanto non ce ne frega assolutamente niente di ciò che accade a Cittadella. Cosa è successo a Cittadella questo weekend?
2: Abbiamo vinto 2-1.
0: Allora siamo forti.
2: Abbiamo
0: siamo
2: vinto
0: grandi.
2: A Carpi, lì dove Giuntoli è diventato Giuntoli. Abbiamo vinto 2-1 in rimonta. Siamo molto felici, molto entusiasti. Anche perché il gol partita lo ha segnato Mirko Antonucci. Grandissimo ritorno.
0: Vivo?
2: Non solo.
0: 42
2: ma,
0: anni?
2: Guarda, no, in realtà.
0: Come Cristiano
2: no, perché,
0: Ronaldo?
2: No, perché. Tu stai parlando di
0: Antenucci.
2: Bravissimo. Il nostro invece è Scuola Roma, classe 99.
0: Ah, giovane.
2: Ha fatto grandi cose al Città in Serie B. Poi si era un po' perso. Grande colpo di mercato del DS Marchetti. Quindi Cittadella a punteggio pieno. Ha vinto anche in Coppa. Insomma, stiamo volando sulle ali dell'entusiasmo. Come si dice in gergo.
0: Quindi era giusto metterci in Radio Cittadella.
2: Devi
0: Viola.
2: Sapere che la copertina l'ho fatta tipo a 5 minuti dalla fine di Carpi Cittadella 1-2. Quindi ho cercato nell'archivio Cittadella. Ah, e volevo andare a mettere. Proprio, sì, uso privato di

0: cercata da stamattina, Fiorentina-Pisa, un derby sentitissimo a livello di pubblico. Non so quanto sarà sentito a livello calcistico da parte del Pisa, che mi sembra abbia preso una risciacquata questo fine settimana.
1: Sì, perso 4-1
0: in
1: all'arena,
0: casa.
1: Sì, con l'ottima Virtus Entella.
0: Ecco, quindi nemmeno con una delle corazzate della, no, della categoria, c'è da dire. Quindi non so come si presenterà il Pisa a questa sfida. Immagino anche per loro che sarà un intermezzo tra la voglia di riscattarsi in campionato e quella di dare ai propri tifosi un po' di gloria contro la squadra più odiata di tutte le categorie. Però insomma, io credo che la Fiorentina almeno ci arrivi in modo più sereno, più tranquillo, perché comunque la vittoria dell'altro giorno è stata una vittoria che ci ha dato almeno, no, quella sensazione di una squadra che ha percepito anche il fatto che non si poteva andare avanti in quel modo, al di là di tutto ciò che è successo, e ne parleremo, perché Francesco torna oggi dopo qualche giorno di meritato riposo
1: e dopo una settimana,
0: e per l'appunto l'ha azzeccata come sempre, perché Francesco ogni volta che va via succede qualche cosa,
1: vero,
0: però
1: vero.
0: È giusto così, cioè ha una, è molto chirurgico nello scegliere i giorni di sosta, tra l'altro giorni di sosta presi nel 2000 mai, cioè,
1: infatti,
0: non è che
1: è
0: l'ha deciso la settimana, non è che ha sentito, no, come lo squalo l'odore del sangue, appena ha sentito che poteva succedere qualcosa ha detto no, io vado via, fermi tutti, no, erano settimane,
1: e invece no,
0: annunciato che sarebbe stato assente per qualche giorno, perché è tra i più diligenti di questa struttura in questo senso, e però come spesso gli accade in quella settimana succede di tutto. Quindi io vorrei ripartire, anche se ormai l'abbiamo superata, ampiamente digerita, col fatto che i nostri ascoltatori aspettavano la settimana scorsa, ma quando torna il Benve, quando ci dice che cosa pensa di Grosso, quando ci dice per cosa pensa di quello che è accaduto. Io ho definito questo esonero, diciamo, come l'ho definito, non mi ricordo la parola, ma un esonero capolavoro, perché fondamentalmente io, che sono contro gli esoneri in generale, avevo percepito nella partita dal vivo vista contro il Torino che era tutto finito. Era tutto finito. Cioè, solo i più orbi potevano vederci qualcosa di buono da quello che era successo col Torino. Cioè, la squadra che... il pubblico che... Grosso che si difende in modo indifendibile, quell'applausina a fine partita che era rimasto sul gozzo a tutti. Quindi avevo capito, come tanti anche prima di me evidentemente, che non c'era altra strada, tornato Vanoli e tutto. Però io vorrei ripartire con te proprio dal grosso ball, che non c'è sta,
1: sì,
0: grosso,
1: sì,
0: ball inteso balls, cioè le palle che ci siamo fatti purtroppo con un allenatore che ha, si può dire in questo caso secondo me, un po' fallito l'occasione, poi aiutato da chi doveva aiutarlo a essere accompagnato alla porta. Però visto che ne abbiamo parlato tanto anche nel corso dell'estate, tu però hai sempre detto una cosa, e ti lascio la parola,
1: vai,
0: poi
1: vai.
0: Cioè che la Fiorentina ha sempre in mano le carte per poter prende una decisione di questo tipo, cioè come si diceva, sì, per, sì, Pioli, come, sì, si diceva per Vanoli nel momento in cui addirittura qualcuno l'anno scorso voleva esonerarlo, come si diceva per Grosso, la Fiorentina aveva tutte le carte, più di noi, aveva il mazzo completo, perché lo vede allenare, lo vede, parla con i giocatori, parla col pubblico, cioè quindi ha tutte le carte in mano per farlo, e ha preso una decisione senza perdere tempo, che secondo me è stata, al di là delle decisioni, cioè di chi è arrivato, di come, di quello che è successo, che fondamentalmente a Firenze se non succede un patatrac non si riesce a concludere i rapporti, però la tempistica è sicuramente stata la cosa migliore di questa scelta.
1: Io ti direi anche probabilmente l'unica cosa positiva di tutta questa situazione, la tempistica, nel senso che la responsabilità doveva, deve e dovrà sempre finire sulle spalle della società, di una società, al di là poi dei punti di vista che possono andare in una direzione o in un'altra. Quindi la Fiorentina, guardandosi allo specchio, guardando negli occhi lo stesso Grosso, ricevendo dei feedback che non sono stati apprezzati evidentemente, ha preso una decisione sacrosanta, indipendentemente, ripeto, da quello che poi succede dopo. Quello che succede dopo, secondo me, espone a un altro tipo di riflessione. Cioè, da un lato, secondo me, per dare una visione completa anche della situazione, dobbiamo dire che, e per come sono andate le cose, e suddividendo le responsabilità tra tutte le parti in causa, è chiaro che questo è stato il primo grande errore del direttore sportivo. Cioè, un direttore sportivo può essere attenzionato, osservato in modo particolare per alcune delle scelte che fa, c'è chi guarda l'allenatore scelto

0: e l'attaccante, c'è chi guarda tutto l'asse centrale. È chiaro che per come sono andate le cose, questa è stata una topica, un errore, un'allucinazione, una sottovalutazione o sopravvalutazione a seconda dei punti di vista del direttore sportivo su un allenatore come Fabio Grosso, che ha evidentemente fallito in questa occasione, che tra l'altro rispetto anche a quella che aveva avuto al Lione è nata in estate, è nata con il ritiro, è nata anche con il tempo a disposizione. Mi viene anche da pensare, rispetto alla partita vista con il Venezia, che la squadra comunque, al di là poi del valore specifico dei giocatori, non avesse proprio legato con l'allenatore, cioè ci sono stati alcuni aspetti che personalmente a me fanno anche un po' innervosire da osservatore, cioè nel momento in cui vedo Fagioli, calcisticamente parlando, comportarsi come si è comportato prima con Pioli e poi con Vanoli, e comportarsi calcisticamente come si è comportato prima con Grosso e poi con Vanoli a Venezia, mi viene da pensare che uno, questo ragazzo abbia delle qualità indubbie e indiscutibili, due, e che però mentalmente quasi si potrebbe dire che ha bisogno di Vanoli per tornare a certi livelli. In generale è un giocatore però troppo fragile emotivamente, perché se non lega con l'allenatore è un calciatore che offre una versione non sbiadita di sé, di più. Però questo è un caso singolo e possiamo anche lasciarlo perdere. In generale, ripeto, io, e lo ribadisco anche ora, nonostante una vittoria, avrei agito diversamente, e però non sapendo, nel senso che sarei arrivato, avrei provato ad arrivare fino alla sosta, ma dall'esterno è una visione che chiaramente non può collimare con quella di una società che dall'interno ha sotto controllo tutto. Ho letto tutte le ricostruzioni che sono state fatte su quello che si sarebbero detti le parti, ho letto di questa presunta, perché poi dobbiamo essere anche molto attenti con l'uso delle parole, presunta possibilità di adire le vie legali, tutta da dimostrare, tutta da definire. Penso che comunque essere arrivati a settembre mettendo un punto e essendo andati a capo sia positivo, perché se non si lega con l'allenatore, tanto il gruppo squadra quanto a livello dirigenziale, al di là delle belle parole su Paratici, che ha visto Grosso sostanzialmente nascere come allenatore, Grosso grato all'opportunità di Paratici, se non c'è un legame, se le parti non legano, è giusto separarsi. Arrivo al punto 2, e augurando ovviamente a Vanoli di in un'ennesima missione particolare della sua carriera, perché è un allenatore che purtroppo per lui, da quando è capo allenatore, ha avuto rarissimamente l'opportunità di fare un ritiro estivo, perché lo vediamo sempre dalla Russia in poi, certo. Soltanto al Torino ha avuto un'occasione di partire serenamente, il Venezia gli è nata in corsa, ma anche lì era partito comunque dopo il campionato già iniziato. Devo dire, e lo ribadisco anche dopo una vittoria, sono rimasto e sono tuttora ancora un po' perplesso di fronte alla scelta, nel senso che se si è reputato Vanoli non all'altezza di un percorso molto più ambizioso, molto più rivolto verso le alte sfere celesti della Serie A 4 mesi fa, non può essere un rendimento pessimo, insufficiente di un altro allenatore a riabilitare Vanoli, perché sennò è sempre la prospettiva degli altri che anche a livello ambientale definisce il livello di un calciatore, di un allenatore. Cioè io non vorrei che la valutazione su Vanoli dipenda anche dal rendimento disastroso di Grosso per, tra virgolette, riabilitare Vanoli. Questo lo dico perché io sinceramente, nel momento in cui ci si rende conto che con Grosso, le cose non vanno, faccio un po' fatica a capire il perché allora dopo 3 partite, dopo 4 partite in stagione, tornare sull'allenatore che tu stesso società, tu stesso Paratici avevi non considerato all'altezza e che ora consideri all'altezza, perché quello scelto ha fatto malissimo. Da Paratici io mi tengo, rispetto alla media dei direttori sportivi, delle aspettative molto più alte. Cioè non me la sento di valutare Paratici come potrei valutare, con tutto il rispetto, magari un direttore sportivo che è al primo anno di Serie A. E quindi una scelta un po' conservativa, un po' anche, se posso permettermi, anche un po' furba, che però a me lascia un po' perplesso nel momento in cui è un dirigente come Paratici, a cui do atto di aver fatto ai microfoni di DAZN, forse con una settimana di ritardo, anche un po' di autocritica, ammenda. Un po' di ammenda. Però ecco, no, io su Vanoli ho un'idea positiva in generale. Nel momento stesso, in questo momento, mentre stiamo parlando, così lo chiedo anche agli ascoltatori, cioè Vanoli interviene su una situazione di 3 partite con 0 punti. Vince la prima, aspetti positivi, aspetti negativi, grande crescita di alcuni singoli, grande riscatto di alcuni singoli già un po' messi in discussione, le solite lacune difensive che ormai caratterizzano la Fiorentina da anni, le solite difficoltà anche nella gestione del pallone, nel possesso palla, eccetera, eccetera, eccetera. Ma siccome le premesse estive erano una squadra rinnovata, rivoluzionata, un mercato faraonico, tabula rasa rispetto all'anno scorso, la scelta di Vanoli allora dove ci deve portare? A quello che è stato fatto l'anno scorso? A quello che è stato detto in estate? Cioè l'obiettivo resta comunque l'Europa come qualcuno convintamente immaginava in estate? Oppure, visto che molti pensavano l'anno scorso e ritenevano Vanoli non all'altezza, allora siamo già a dire questa è una stagione cuscinetto, l'obiettivo è il 27-28? Perché io non vorrei che anche questo fosse l'anno giusto per parlare come anno giusto del prossimo. Cioè che anche questo sia un rimandiamo la questione, rimandiamo l'ambizione.
1: Beh, io sinceramente non si può sapere,
0: però io non vorrei che ora, ripeto, su Vanoli, visto che mi ricorda un po' certe relazioni amorose quando dopo esserci lasciati magari anche di comune accordo ognuno va avanti per la sua strada, l'uscita successiva che fa una delle due parti non è positiva e allora si torna a rimpiangere il precedente prima, marito, cioè, la precedente moglie.
1: Vabbè, ma scusami, una delle cose che dobbiamo fare forzandoci di farla, non solo noi che parliamo.
0: Io te lo dico, poi Peter avrei preso un allenatore straniero.
1: Bene, però cioè, secondo me c'erano, allora
0: io sognavo Diao, io sognavo Marcelinho, cioè, io sognavo Tenag.
1: Lo capisco, però c'è un dubbio secondo me che si è posto alla Fiorentina in questo senso. E quello che so è che se l'è posta anche su Thiago Motta. Cioè,
0: che fortunatamente la Fiorentina non ha preso.
1: Esatto, va bene, esatto. Poi ognuno prende io sono d'accordo con te. Sai che tra l'altro mi sta anche abbastanza sul groppone, quindi figurati.
0: Ma però, poi c'è questa nomea di allenatore giochista semplicemente perché aveva Zirkzee in rosa. Così, cioè, non so quanti poi, perché sugli allenatori nessuno guarda le partite al di fuori della Fiorentina, però sugli allenatori
1: si sa tutto.
0: Tutti hanno visto il Bologna di Thiago Motta.
1: Comunque, vabbè, quello che ti volevo dire è che quello che ho capito è che nel momento in cui la settimana che ha accompagnato da Frosinone a Torino la Fiorentina si era mossa, va bene? Si era mossa già con Vanoli, si erano già parlati, ma si era mossa anche in altre direzioni. Su Thiago Motta so che per esempio è stato fatto un sondaggio approfondito con dirigenti che lo hanno avuto, anche perché fondamentalmente Paratici è che sapeva con chi ha allenato, quindi non gli c'è voluto nulla alzare il telefono e chiedere dei feedback, e i feedback sono stati questi: può essere una cosa straordinaria e può essere una cosa devastante. E la Fiorentina, davanti al può essere una cosa devastante, a 3 milioni di euro a stagione in corsa, si è fermata. Discorso simile che c'è stato sugli allenatori stranieri, cioè gli allenatori stranieri nel nostro campionato ci sono, non sono tanti come negli altri campionati, questo
0: vero,
1: bisogna dirlo
0: assolutamente,
1: perché comprendere poi il calcio italiano è sempre complicato, spesso si toppa, si sbaglia. Poi per esempio Juric, che è straniero, non lo considero un allenatore straniero,
0: no, certo,
1: non so se mi spiego,
0: certo,
1: ecco.
0: Certo,
1: quelli che vengono da fuori e allenano per la prima volta in Italia senza mai aver quasi mai assaggiato questo campionato. E anche lì la valutazione è stata fatta in questo senso, cioè la Fiorentina ha detto il rischio che corro è che dopo aver esonerato un allenatore a 1,2 milioni a stagione, che probabilmente, a meno che questa presunta, ancora non si è capito se poi verrà portata avanti, perché le parole di Paratici mi sembravano un po' sibilline in merito, però ecco, quella del discorso legale, no? con Grosso, quindi hai un allenatore già che ti costa 1,2 milioni fino alla fine della stagione e possibilmente anche quella dopo, hai un altro allenatore che prende più o meno la stessa cifra che hai scelto. Se prendevi un allenatore diverso probabilmente dovevi pagare di più di Vanoli, questo è oggettivo,
0: certo,
1: e rischiavi però che venendo dall'estero ci mettesse anche del tempo, no, a entrare un po' in sintonia con i giocatori, con l'ambiente. E la Fiorentina ha valutato, non sto, ora sto facendo cronaca, non sto dicendo ha ragione o ha torto, sto dicendo che la scelta è ricaduta su Vanoli per questi motivi, perché voleva un allenatore che fosse subito dentro al carro armato, diciamo, usando le parole di Paratici, conoscendo il Viola Park, conoscendo l'ambiente, conoscendo alcuni giocatori, conoscendo quella che poteva essere la soluzione, perché ragazzi, parliamoci chiaro, Vanoli non è stato esonerato, però dava quasi la sensazione che fosse un allenatore ancora sotto contratto. Non so se mi spiego, sì, qui, sì. Cioè un allenatore che era molto attento a ciò che stava accadendo dentro al Viola Park, tanto che se io dovessi essere pizzichino, la conferenza, perché per l'amor del cielo, l'intervista fatta al Corriere dello Sport, io non so quanto sia stata presa bene da Grosso, cioè, perché di solito, no, cane non morde cane, si dice, certo, quindi allenatore, certo, non morde allenatore. Beh, lì lui ha messo un carico a coppe sulla schiena quando ha detto: beh, questa squadra è una squadra da sogno, un mercato che fa sognare, cioè, come dire, cioè, se non la sai allenare, colpa tua, non della società che ti ha messo in mano questa squadra. E infatti è stato il biglietto da visita che lo ha riproposto poi all'attenzione dello stesso Paratici. Quindi ecco, capisco ciò che dici te, l'allenatore internazionale che ha porti delle idee, che abbia avuto un percorso di gioco particolare, e non vuol dire giochista, vuol dire in verticale, no, vuol dire fatto di pressing, di ripartenza,
0: anche
1: vuol
0: per
1: dire...
0: come è stata costruita la rosa, esatto. Come Paratici ha costruito una rosa da Premier, sì, che sì, in sì. Premier avrebbero apprezzato tantissimo, un club di Premier di fronte a una rosa così, un dirigente, un presidente, ma anche un allenatore si sarebbe leccato i baffi, perché è proprio la struttura tipica di una squadra di Premier. Per questo io ti dico, mi sarei aspettato una scelta molto rischiosa, non c'è dubbio,
1: ma sono stati un po' conservatori, ma anche più, dai.
0: Per questo dico, ora ovviamente la prima partita ha portato in dote grandi aspetti positivi, perché la Fiorentina è stata cinica, viva Dio, finalmente. Devo dire che da un punto di vista proprio di gioco ci sono ancora, secondo me, enormi passi avanti da dover compiere. Il possesso palla è un dato, diciamo, relativo, però se uno va a vedere passaggi tentati, passaggi riusciti, è stata la peggior partita del campionato della Fiorentina, per assurdo. Cioè è stata la partita in cui la Fiorentina ha creato di più,
1: è stata meno precisa,
0: pur avendo meno il pallone, pur avendolo gestito peggio. Il che vuol dire che probabilmente anche Vanoli alla lunga confermerà un po' quest'animo molto verticale di questa squadra, che con Grosso non si è mai visto, ma che magari con Vanoli potrà essere un po' riproposto, o per meglio dire proposto, anche se c'è Fagioli, anche se ci sarà Ulahi, anche se ci sarà sicuramente un miglioramento complessivo, perché il livello della rosa è alto. Mi resta un po' la sensazione che, risolto un problema, non so, la soluzione mi sembra appunto conservativa, e mi sorprende un po' che si sia già alla scelta dal partito conservatore il 10 settembre, l'8 settembre, ecco. Ma non è una diminuzione nei confronti di Vanoli, è una ammissione di responsabilità per una soluzione che appunto è molto protettiva, conosce l'ambiente, è stato fino a 3 mesi fa a Firenze, ha continuato a parlare della Fiorentina fino a poche settimane fa. Però ecco, è una scelta,
1: avresti preferito una scelta più intrigante,
0: mi sarei aspettato,
1: dai,
0: più una missione di responsabilità da Paratici, ma anche una scelta ancora da Paratici. Questo è un allenatore che non ha scelto Paratici. Paratici ha avuto, cioè alla fine è stato Paratici a non confermarlo a maggio, poi non l'ha confermato perché era indeciso, non l'ha confermato perché non era convinto, non lo ha confermato ma ci ha messo un mese a scegliere. Ora ragazzi, cioè, alla fine non l'ha scelto, cioè, voglio dire, se no è come dire ho preso un palo e sto lì a ragionare, sì però è stato un quasi gol, non era un quasi gol, ho preso palo. E qui allo stesso modo Vanoli, Paratici non l'ha scelto e dopo un po' di mesi non l'aveva neanche confermato, perché è una scelta di chi c'era prima, certo, di Paratici. E quindi niente, lunga vita a Vanoli, speriamo, io gli auguro quantomeno di arrivare sereno, tranquillo alla prossima estate e a questo punto
1: giocarsi le proprie carte,
0: giocarsi
1: per
0: anche
1: la conferma,
0: anche il ritiro, perché certo, è un allenatore, insomma, a 50 anni non
1: suonati,
0: non ha mai avuto, quasi mai avuto in carriera questa serenità,
1: questo brividino,
0: di fondo,
1: questo brividino, sì, questo della
0: normalità,
1: certo, ecco, certo, è vero. Allora abbiamo Claudio in in diretta allo 055 77 11 171. Poi ci addentriamo anche in come gioca Vanoli, come sta cambiando la Fiorentina, come giocherà domani, ovviamente tutti i temi del futuro e non solo del recente passato. Ciao Claudio, buongiorno.
2: Buongiorno a voi. Io volevo fare dire la mia su quello che stava dicendo adesso Francesco.
0: Eccomi.
2: Indubbiamente, ciao, indubbiamente è una scelta conservativa, su questo non c'è dubbio. E conservativa, io avrei pensato anche un altro aggettivo, che è rischiosa, perché indubbiamente richiamare una persona, un allenatore che non era stato scelto pochi mesi fa, indubbiamente comporta dei rischi. Però c'è anche un altro aspetto, oltre a quelli che hai menzionato tu, che è quello dell'empatia. Probabilmente se un allenatore entra in sintonia con la squadra, al di là del valore effettivo che di sicuro non è al top, non è al vertice, però il risultato finale può essere una bella alchimia, proprio in virtù del fatto di riuscire a entrare in quello che è l'aspetto psicologico dei calciatori, perché tu hai detto giustamente Fagioli, ma secondo me sono cambiati tanti, non è cambiato Fagioli e basta. Jimenez sembrava un altro giocatore. E teniamo poi, concludo, l'ultimo aspetto, che miglioramenti da fare ancora questa squadra si vede che ne ha tantissimi da fare, per cui è incoraggiante. Io ero contro il ritorno di Vanoli, però queste considerazioni mi sentivo di farle. Grazie a te.
0: Grazie, Claudio. Guarda, io penso, Claudio, ci sia del vero sui tanti singoli. Hai fatto bene a citare anche Jimenez. Ovviamente è una singola partita, c'è anche, e meno male c'è stato, aggiungo, anche il fattore un po' reazione di nervi della squadra, sia per quelli che c'erano l'anno scorso sia per i nuovi. È anche un fallimento dei giocatori, cioè anche se Grosso si fosse veramente posto nel peggior modo possibile, e lo sappiamo, non avendo legato fino in fondo con la squadra, questo è stato un fallimento anche dei giocatori, dei vecchi e dei nuovi. Questo inizio imbarazzante da parte di tutte le parti finisce anche sulle spalle, o per meglio dire sui piedi dei giocatori. Arrivati a questo punto, la vittoria di Venezia ti toglie un peso, un macigno dalle spalle, che poi ovviamente dovrà essere gestito sull'altare della continuità, perché la Fiorentina ha risolto il primo di una serie di problemi che ha accumulato in queste settimane. E insomma, io personalmente ad esempio non cambio idea sul fatto che in alcune zone del campo la Fiorentina sia costruita male. Pronti partenza via, abbiamo visto Vieri a fare il terzino sinistro, certo. Segno che evidentemente anche Vanoli, studiando un po' la squadra, ma questo è veramente proprio, cioè l'ABC se ne accorgono tutti, che non solo c'è solo Valdepeñas lì a sinistra, ma c'è un ragazzo che prima di Firenze aveva una partita in una prima squadra di un massimo
1: tra professionisti.
0: Campionato. Ecco, cioè, si era fatto una bella stagione nella Serie C spagnola, sognando la prima squadra del Real, e però assaggiandola solo una volta.
1: Cioè era meno allenato di Favasuli.
0: Assolutamente.
1: Per dire, no?
0: Cioè Favasuli, senso, che entra ieri benissimo al Maradona in Napoli-Bologna, è uno che comunque alle spalle aveva tanti anni di Serie B, di categorie vissute da protagonista, oltre a un vantaggio anche anagrafico di,
1: certo,
0: qualche anno.
1: Beh,
0: però ecco, è chiaro che per esempio secondo me nella partita di Venezia si sono viste delle cose. Io non lo sai, non credo tanto alla squadra che giochi contro un allenatore, credo più che altro a una squadra che non gioca per il suo allenatore. E secondo me, soprattutto Fagioli non ha mai giocato per Grosso, e allo stesso modo Grosso non ha mai considerato
1: allenando per Fagioli.
0: Esatto, cioè qui è una responsabilità duplice. Però mi sembra talmente troppo Dr. Jekyll e Mr. Hyde per avere ancora un quadro completo su questa, speriamo, definitiva consacrazione di Fagioli.
1: No, ora non è che per 90 minuti contro l'ultima in classifica a 0 punti come te può essere definito fenomenale,
0: però
1: incredibile.
0: Se ripenso alle volte in cui l'ho visto andare a raddoppio, sacrificarsi in fase difensiva, subire fallo, ha avuto un dato sui contrasti e sui recuperi che non ha mai avuto in stagione, e ripenso a quando Grosso nel primo tempo di Torino provava a sgolarsi con Fagioli per dirgli di accorciare su Mandragora, cosa nel primo tempo mai fatta da Fagioli. E allora insomma un po' di così, ecco, convinzione sul fatto, certo, che la squadra, ovviamente lo abbiamo visto tutti, non seguisse fino in fondo l'allenatore c'è, però sono d'accordo sulla tempistica, ben venga un esonero che cancella tutte le idee estive fatto alla terza giornata, perché non c'è nulla di male. Poi voglio dire, sì, abbiamo visto le statistiche, la Fiorentina è dei commisso, se non ho capito male, la squadra che ha esonerato più allenatori negli ultimi 7 anni.
1: Vabbè.
0: Alla fine evidentemente ci sono da un lato delle spiegazioni di campo sui risultati e dall'altro il fatto che sì, sarà anche una grande famiglia il Viola Park, ma anche se nessuno lo dice, a un certo punto contano i risultati, e quindi se i risultati non ci sono, gli strumenti che hanno le società sono l'esonero
1: e poi la famiglia sti cazzi, si può
0: sì
1: dire.
0: Ma io sono d'accordo con te, però no, siccome perché ora la Fiorentina è diventata risultatista, si può dire, penso, c'è nulla di male, anche se il risultato da queste parti poi fa sempre pensare ad altre squadre, mi viene da dire che finalmente la Fiorentina è entrata nel calcio dei risultati, e quindi se i risultati non arrivano si paga, si può pagare in positivo, si può pagare in negativo, però sono i risultati, ecco, che guidano tutte le valutazioni, per cui ecco, arrivati a questo punto, ora c'è un test, quello di domani, che secondo me è di passaggio anche per consentire a Vanoli di vedere qualcuno di quelli che ha giocato un po' meno,
1: certo.
0: E poi c'è la partita
1: da vincere,
0: assolutamente, ecco,
1: no,
0: assolutamente,
1: non è che si può salvare la Coppa Italia 16esimi,
0: assolutamente, anche perché è la classica partita e non interessa a nessuno, però una delle due passa,
1: no,
0: anche,
1: e soprattutto fino a che non vieni buttata fuori,
0: assolutamente,
1: cioè,
0: assolutamente,
1: una partita non interessa a nessuno fino a che poi non fai una figuruccia e vieni buttata fuori, quindi no, assolutamente partita da prendere o le molle. Ma ora chiaramente, giustamente stavi parlando di Fagioli, che lo sai, da una parte mi ha esaltato, no? Dall'altra non dico che ho provato un po' di fastidio, però ho detto cavolo, certo, vuol dire proprio che il feeling dentro a quello spogliatoio non era nato.
0: Zero,
1: a parte io avevo ho raccontato e abbiamo scritto anche con Giacomo Galassi che era talmente inesistente il rapporto di Grosso con questo spogliatoio che lui, dopo la discussione avuta post Torino la stessa sera, quindi sabato sera, va bene, facciamo una cronologia, domenica non si presenta al Viola Park e parla per mezzo d'agente e comunque al telefono con il direttore sportivo, e lui non si è più presentato al Viola Park. Cioè la roba, quello mi risulta, è che è stata portata via dai collaboratori, e mi risulta che lui non abbia salutato nessuno della squadra, cioè, quindi
0: forse anche viceversa, almeno sui social,
1: certo,
0: sicuramente.
1: Sto dicendo, infatti il pezzo che abbiamo fatto l'altro giorno è stato un ignorarsi reciproco, cioè da una parte la Fiorentina di giocatori che nessuno ha voluto alzare nemmeno un ciao, nemmeno un in bocca al lupo, e dall'altra lui addirittura non è nemmeno passato a salutare. Io non so poi se c'è una chat di gruppo e ha detto ciao nella chat, ma ecco, è evidente che fosse un rapporto mai nato, tanto che secondo me Vanoli entra in una condizione straordinaria per ottenere quello che lui vuole, ovvero Vanoli, mi spiego, è un allenatore che arriva dalla tradizione Conte, no? Cioè da quel tipo di gestione lì, quindi un generale che entra volendo ottenere gli attenti dei propri giocatori, no?
0: Sì.
1: Bene. Entrare dentro uno spogliatoio dove fino a un minuto prima c'era, chiamiamola anarchia, chiamiamola,
0: comunque c'era un clima tossico,
1: clima,
0: dai,
1: tossico,
0: diciamo,
1: esatto,
0: così.
1: Un clima comunque non portava ad essere una squadra, ma una serie di individui che tra l'altro forse non si cacavano nemmeno di striscio. È molto migliore la situazione in cui entra Vanoli rispetto all'anno scorso, e si è visto tra l'altro, perché sono bastati 5 giorni, tre indicazioni, perché secondo me sono 3 le indicazioni che ha dato Vanoli alla squadra, non 100. Ha detto torniamo a pressare, facciamo squadra, raddoppiamo, giochiamo semplice, cioè le cose banali. E ha avuto subito dei riscontri immediati, cosa che l'anno scorso, se ti ricorderai, non è avvenuto immediatamente. Ci è voluto un mese abbondante prima di entrare nel mood.
0: Sì, sì, anche solo perché lui arriva all'undicesima, la prima vittoria alla sedicesima, e
1: solo
0: in mezzo...
1: questo, in mezzo si balla perché c'era molto, la difesa a tre, sì. È stata una... vinse con la difesa 3 solo contro la Dinamo Kiev, sì. se ti ricordi bene. Ecco, quindi questo è un valore aggiunto a ciò che potrà fare Vanoli, che però ti volevo dire prima, poi mi siamo interrotti, che noi dovremo sforzarci a valutare per quello che è e mai per quello che è stato, come dicevi prima. Cioè qui, prima di tutto, Vanoli ha scelto di tornare a essere allenatore della Fiorentina, perché lui, nessuno gli avrebbe detto sei un pazzo se avesse detto di no dopo ciò che è accaduto. Quindi lui ha scelto con entusiasmo di tornare allenatore della Fiorentina. Lui entra in una condizione, come dicevo, favorevole per entrare da un punto di vista proprio del suo ruolo dentro a un gruppo di ragazzi che sono giovani. Secondo me uno col suo carattere ai giovani attecchisce anche meglio rispetto a come è entrato grosso, probabilmente troppo leggero, non so come definirlo. Però noi non si potrà mai e non dovremo mai valutare ciò che sta facendo Vanoli con quello che ha fatto l'anno scorso,
0: perché... anche perché si era detto mai più come l'anno scorso, cioè quindi... mai più anche con le necessità dell'anno scorso,
1: esatto.
0: Cioè salvarsi, anche questa storia di, perché è stato detto anche dallo stesso Vanoli, no? Nessuna squadra, anche al Corriere dello Sport ha ribadito, nessuna squadra senza vittorie dopo 15 partite si era mai salvata, però non si può, cioè non può essere quello il punto di partenza, perché Paratici ha fatto 13 operazioni in entrata, 170.000 in uscita, tra prima squadra, primavera, giocatori di rientro, giocatori in prestito da mille anni, proprio per non rivivere più una stagione come la scorsa. Quindi la stagione scorsa si apre e si chiude entro una parentesi, e a mai più rivedersi, a mai più risentirsi. Però ecco, sicuramente uno come Vanoli in un contesto del genere, come impatto iniziale, entra a gamba tesa, e mi sembra anche molto proprio ben strutturato il discorso per fare bene. Poi c'è la continuità, e quindi bisogna ripartire, siccome questa non è la Vanolese ma è la Fiorentina, bisogna partire dai presupposti estivi. Cioè, questa squadra non può permettersi di rivivere
1: un'annata
0: come quella dell'anno scorso, e non possono bastare 3 partite per dire allora quest'anno è finita, accontentiamoci, accompagniamo la Fiorentina a una posizione metà classifica e se ne riparla nel 2027.
1: Anche
0: io
1: perché,
0: non ci sto il 10 settembre,
1: te lo dice la classifica che non siamo mica a 25
0: punti,
1: sono
0: passate 4 partite, anche tu fossi a 0 sono 4 partite, cioè non c'è tempo in 34 partite di ritornare su quello che veniva detto a metà luglio?
1: No,
0: cioè,
1: c'è,
0: ci arrendiamo,
1: ci deve
0: di già?
1: Essere, no, c'è, cioè, ci deve essere. Tra l'altro io l'altro giorno citavo la Fiorentina di Prandelli, che tutti dicono ah, ma la Fiorentina Prandelli era troppo più forte. Io andavo a prendere la formazione, ci sono alcuni fuori classe, ma c'erano anche degli onesti mestieranti in quella Fiorentina che da meno 19 arrivò in Europa, mm-hmm. Poi tradotto in meno 15, ma ci arrivò in Europa. Quindi io non dico che sia una cosa fatta, una cosa leggerissima, facilissima quella di recuperare tanto da arrivare in Europa, ma il pensiero deve essere: Vanoli ha fatto quello che doveva fare in una situazione di devastazione psicologica, soprattutto l'anno scorso, finito, punto, a capo, questa è un'altra situazione, bene, entra in corsa. Non voglio più sentire dire non è la mia squadra, non è stata costruita per me, io sono entrato, perché è vero, non è stata costruita per nessuno, però perché non è stata costruita nemmeno per Grosso, se proprio dobbiamo essere
0: oggettivi. È stata costruita da Paratici,
1: è stata costruita
0: solo questo
1: da Paratici,
0: sappiamo.
1: È secondo me più in linea con Vanoli rispetto a quanto non lo sia con Grosso, è ci sono delle presenze che sono quelle che aveva richiesto Vanoli a gennaio, ovvero gli esterni, ce ne sono 4
0: a bizzeffe ora.
1: Ci sono 2 punte diverse, tutti effettivi, pronti per giocare, non come l'anno scorso che c'era Kenna a mezzo servizio, quello è Musino, quello è Rinnovo, quello non ce la fa, quello non sa bene, una secondo me anche uno spogliatoio finalmente quasi libero, se vogliamo, libero almeno da contenziosi psicologici e di squadra rispetto all'anno scorso. Qualche caso un po' spinoso, che secondo me lui per esempio ha fatto bene subito a buttare dentro Jimenez, che stava diventando un caso, l'ha fatto giocare.
0: Nel frattempo è diventato un caso Dodò, poi sì, poi no,
1: però
0: poi
1: sai,
0: forse...
1: anche Dodò è un caso diverso rispetto a Jimenez, perché Dodò te lo porti dietro da mesi, sì, in questo, sì, caso, certo. E ce l'eravamo anche dimenticati di Dodò, fondamentalmente. Poi a me che sia un giocatore pronto per giocare, non pronto per giocare, che si sia allenato male come ha detto la Fiorentina, che si sia allenato con poca voglia perché voleva andare via, bene, se vuole, intanto la Fiorentina ha tutti i mezzi anche lì per pungolarlo e dirgli, beh, fino a che sei della Fiorentina, beh, allenati nel modo giusto, e già lo doveva fare quest'estate, secondo me. Ma dico, anche se c'è questi piccoli casi, intervenire subito con la titolarità per dimostrargli di essere parte di un gruppo, anche Jimenez, nonostante qualche ritardino, qualche vocina della città che è piccola e chiacchiera. Insomma, io trovo che Vanoli abbia iniziato in modo giusto. Adesso dobbiamo dargli qualche partita, certo, giusta.